0: Il dibattito tra i candidati al rettorato dell'Università di Genova si sta per andare al voto e noi confrontiamo le varie opinioni. Siete bravi, prof, a insegnare? Vi sentite capaci? Vi sentite... perché voi di solito fate le domande, ma vediamo cosa pensano i vostri ragazzi. Sono bravi i professori dell'Università di Genova? Sentiamo.
1: Consigliereste l'Università di Genova ad altri studenti che magari vengono anche da fuori?
2: La facoltà di giurisprudenza per ora sì.
3: Sì, assolutamente, ha un buonissimo approccio con studenti e professori, quindi sì, assolutamente.
4: I professori perlomeno nel nostro frazionamento, nella nostra facoltà, sono
2: appassionati del loro lavoro.
4: Esatto.
5: Lo consiglierei assolutamente, e anche a livello dei docenti non mi aspettavo fosse così alto.
6: Per la preparazione dei professori, perché perlomeno parlo per il mio corso di studio, abbiamo i migliori professori, credo, nel nostro ambito.
0: Oh, ragazzi, o siete terrorizzanti o siete veramente bravi, perché forse è la prima. Forse non parliamo male del prof, che poi lo devo vedere all'esame tra pochi giorni, quindi va bene, ci sta. Però, insomma, la didattica la archiviamo come positiva per i ragazzi e le ragazze dell'Università di Genova. E la ricerca, invece, è un altro aspetto molto importante, perché l'università fa ricerca, è uno dei suoi pilastri, delle sue missioni, come si dice, quindi va sicuramente molto stimolata per migliorare i parametri dell'università. 90 secondi al professor Uccelli.
7: Credo che la ricerca sia evidentemente uno dei pilastri su cui si fonda l'azione dell'università, in particolar modo l'Università di Genova, e credo che l'Università di Genova performi molto bene. Sicuramente devono essere migliorate le infrastrutture di supporto, devono essere migliorate, come peraltro diceva anche il professor Piana, i percorsi che permettono ai nostri colleghi e colleghe di preparare un grant, di applicare alle istituzioni nazionali e internazionali. Sicuramente deve essere implementata la possibilità di fornire piattaforme tecnologiche, soprattutto nell'ambito delle materie STEM, che permettano a chi fa ricerca di usufruire di tecnologie up to date e che possano permettere anche a chi gestisce, per esempio, il dato, che è sempre più complesso, di poterlo elaborare e gestire dall'inizio della produzione del dato fino alla fine del suo percorso. Complessivamente, l'ultima cosa che voglio dire, deve essere anche promossa attraverso la capacità di innaffiare i giovani e quei settori, compreso i settori non bibliometrici, attraverso delle politiche che garantiscano la possibilità di avere fondi. Le modalità possono essere diverse, nella mia vita precedente le ho applicate, e questo ha permesso per esempio a molti giovani di poter essere raggiungere la maturità scientifica e di poter ottenere finanziamenti importanti.
0: Grazie professore. Nicoletta da Crema, la ricerca, prego.
8: Per me la ricerca è fondamentale, tutto ruota attorno alla ricerca. Noi possiamo fare buona formazione se facciamo buona ricerca, e possiamo fare buona trasferimento, terza missione, se facciamo buona ricerca. In università abbiamo delle grandissime eccellenze che fanno ricerca. A me piacerebbe cambiare un po' la prospettiva, cioè noi oggi siamo un'università che tende a ospitare la ricerca. Mi piacerebbe invece che fossimo un'università che sostiene attivamente la ricerca, come creando delle nuove figure che permettano alle eccellenze di diventare sempre più eccellenze, invece, e anche alla base dei ricercatori e delle ricercatrici di fare un progresso, di svilupparsi in senso positivo in modo naturale, ossia figure che vadano a intercettare quelli che sono i bandi più dinamici, più competitivi, e vadano a a matcharli con le competenze individuali dei singoli ricercatori e ricercatrici. In questo modo potremmo creare, ovviamente con infrastrutture della ricerca adeguate, potremmo creare davvero una ricerca basata sulla persona, personalizzata.
0: Molto
8: bene. Potremmo
0: molto bene
8: evolvere.
0: Molto bene, grazie mille, professore.

0: Dottoressa, e allora chiudiamo, non chiudiamo, ma siamo al terzo candidato che risponde, e cioè Michele Piana.
1: Sì, io penso che abbiamo un'urgenza tremenda, quella di tenere conto del fatto che siamo un'università profondamente, genuinamente generalista. E questo nella ricerca, secondo me, si traduce in due aspetti. Uno, abbiamo bisogno di ragionare più per problemi e meno per discipline, quindi mettere in più insieme questa capacità cross-disciplinare sia nei progetti, sia per esempio nell'aprire nuovi centri strategici di Ateneo. Il secondo aspetto, dobbiamo trovare dei meccanismi per finanziare la ricerca dei nostri gruppi e dei nostri ricercatori che tengano conto delle peculiarità del fatto che siamo una università, un ateneo profondamente generalista, per cui i ricercatori hanno naturalmente delle esigenze diverse, quindi abbiamo bisogno di modulare i nostri interventi per tenere conto di questi aspetti. Volevo dire ancora una cosa che credo sia cruciale. La nostra attività di ricerca è determinante per avere una buona didattica. Questo deve caratterizzarci, questo ci distingue ancora una volta dalle telematiche. Noi dobbiamo favorire tutti quei processi che permettano di mettere un po' di quello che scopriamo negli studi, nei laboratori, a disposizione degli studenti.
0: Mille grazie, professor Piana. Chiude questo giro la professoressa Sasso.
2: Okay, aggiungo solo una cosa dell'ultima frase di Michele. Penso che concordo con lui sul fatto che la ricerca sia la base per fare buona didattica. Penso anche che però la didattica sia la base per fare buona ricerca anche nel futuro. Cioè, con la didattica abbiamo la possibilità non soltanto di formare i ragazzi, ma anche di passare quell'entusiasmo che ci ha un po' poi fatto scegliere questa strada, in modo tale che quando noi non saremo un po' più vecchiotti e quindi magari non ci vengono più tante idee, le nostre idee vengano in qualche modo portate avanti. Torno sulla ricerca, non dico io che la ricerca università di Genova sta andando bene, perché anche dai primi risultati preliminari sulla valutazione della ricerca nazionale i risultati sono buoni. Io non ho dubbi sul fatto che l'università di Genova, ognuno nel suo modo, nel suo ambito, abbia grandi potenzialità, competenze e grandi idee. Dobbiamo dare come Ateneo la possibilità e la struttura, che a volte non è così semplice, perché poi gestire un progetto ha una certa complessità anche amministrativa e gestionale, in modo tale che tutti possano. A me piacerebbe che possano, che siano stimolati sicuramente i giovani, che sono anche più entusiasti, ma mi piacerebbe anche non lasciare indietro le persone che, come dire, magari non sono più tanto giovani.
0: Ok, molto bene, grazie mille professoressa. Allora, uno dei temi sicuramente al centro del dibattito anche più generale è quello della concorrenza tra le diverse università, tra i diversi tipi di università, perché ci sono le famose università telematiche, che sono magari molto interessanti per chi, per esempio, studia e lavora. Un'università come quella di Genova deve fare che cosa? Rivendicare il suo ruolo di università in presenza e quindi puntare molto su questo aspetto, oppure deve guardare con attenzione anche alle tecnologie digitali per poter dare servizi in più e quindi magari provare a erodere il consenso che su certi strati della popolazione studentesca possono avere le università telematiche? Questa è la domanda. 90 secondi per la professoressa Da Crema.
3: Bene, per me la didattica, che non è didattica ma è formazione, deve essere fatta in presenza. Nel momento in cui io sono professoressa di letteratura tedesca, nel momento in cui noi andiamo in aula e passiamo agli studenti, travasiamo agli studenti le nostre competenze, il nostro sapere, non facciamo solo questo, ma gli portiamo anche il nostro entusiasmo, il nostro amore, la nostra passione per la materia. E quindi è importante riuscire ad avere ancora una volta quel contatto umano che è formativo. Stiamo creando, stiamo formando dei giovani che magari si apriranno anche loro alla ricerca e comunque che andranno a vitalizzare il nostro territorio. Quindi didattica in presenza, ma noi abbiamo anche delle eccellenze all'interno del nostro Ateneo e mi riferisco a un centro di quello che io vorrei per il nostro Ateneo, creare un centro di didattica innovativa. L'innovazione deve esserci e il centro di

0: Didattica innovativa è l'evoluzione naturale di un Teaching Learning Center che abbiamo e è davvero inclusivo e è davvero innovativo. Sarà, come dire, l'accompagnamento.
1: Grazie
0: naturalmente.
1: Grazie mille, prof. Sì, quindi diciamo non rinunciare del tutto all'utilizzo e all'aiuto che una tecnologia moderna può dare, senza dimenticare la presenza. Credo che questa sia chiaramente la sua posizione. Emanuela Sasso, tocca a lei.
2: Allora, come ho detto all'inizio, io credo molto all'università in presenza, di conseguenza anche la didattica in presenza, perché penso che al di là anche delle nostre lezioni, l'esperienza universitaria, anche il vivere insieme degli studenti sia per loro importante in un periodo anche in particolare e purtroppo anche negli ultimi tempi anche abbastanza fragili per queste generazioni, perché comunque il fatto di lavorare, studiare insieme li aiuta nel percorso e poi inizia a creare quella rete sociale che sarà poi utilissima nel momento che andranno poi nel mondo del lavoro. In generale non sono mai per delle posizioni 0-1, perché mi sembrano a volte un po' troppo miopi, per cui pur credendo che sia un valore la presenza all'interno dell'università, abbiamo delle realtà, delle situazioni che sono rivolte a degli studenti che non hanno un percorso, diciamo, più standard, perché magari già lavorano o perché arrivano da percorsi diversi, e allora forse pensare per queste situazioni a una didattica telematica non è per contrapporli, per erodere le telematiche, ma per arrivare laddove probabilmente la nostra proposta non arriverebbe. E poi c'è tutto il tema che è già stato introdotto sulla didattica innovativa, che è ancora di più, che non è soltanto utilizzare, diciamo, strumento telematico, anzi spesso non usano proprio gli strumenti telematici la didattica innovativa, che secondo me è importante perché la didattica deve essere di qualità.
1: Molto bene, chiudiamo, adesso vediamo dove siamo arrivati, no, non chiudiamo per niente, tendo ad andare veloce perché insomma, sono ancora diverse domande, ma abbiamo tutto il tempo, tocca a Michele Piana.
3: Sì, ma io penso che siamo davanti a una decisione importante, proprio che ha delle conseguenze antropologiche. Che tipo di persone vogliamo formare e che persone ci aspettiamo queste siano tra 20 anni? Secondo me c'è una grande differenza tra formare dei ragazzi e delle ragazze in presenza, facendo in modo che parlino tra di loro, che lavorino tra di loro, che lavorino con i propri docenti, piuttosto che davanti a un computer nella loro camera. Penso che noi abbiamo un dovere civile, sociale, che è quello di portare i ragazzi nelle nostre aule, nei nostri laboratori. Per farlo dobbiamo rendere più innovativa la nostra formazione, dobbiamo usare gli strumenti che abbiamo, in Ateneo abbiamo competenze notevoli da questo punto di vista, per rendere la nostra didattica in presenza più collaborativa, legata a progetto, con obiettivi in cui effettivamente l'interazione tra gli studenti e i professori siano rafforzate e siano potenziate. Dopodiché esiste il tema di alcuni settori della popolazione che vanno raggiunti, penso agli studenti lavoratori, penso agli studenti con problemi di salute e da questo punto di vista sicuramente le tecniche innovative e la didattica online possono aiutarci ad ingaggiare studenti che effettivamente abbiamo bisogno di ingaggiare, sempre anche per il nostro ruolo sociale.
1: Chiaro. Professor Uccelli, a lei il compito di chiudere questo giro.
4: Credo che il modo in cui noi dobbiamo difenderci dall'assalto delle università telematiche sia innanzitutto valorizzare la qualità dei nostri corsi e la qualità del nostro corpo docente. Questo credo che sia l'aspetto principale. Ovviamente sono assolutamente d'accordo con i colleghi che la didattica in presenza e il rapporto umano, lo dice una persona che ha fatto il medico, in cui la capacità di generare empatia e di creare una relazione tra persone si basa sul fatto che ci si veda e si viva insieme. Quindi questo è assolutamente fondamentale. Altrettanto vero, tuttavia, che noi dobbiamo immaginare di erogare la didattica anche attraverso modalità innovative, e vorrei, qualcuno dei miei colleghi l'ha sottolineato, dire che quando si parla di didattica innovativa, e appunto è stato citato il UNIGE Teaching and Learning Center, che potrebbe anche certamente evolvere verso un centro, questo non vuol dire fare didattica via Teams o via Zoom, vuol dire usare delle forme di didattica in qualche modo innovativa che possono anzi mettere insieme il rapporto diretto laboratoriale, per esempio penso nell'ambito del mondo umanistico, con anche invece la fruibilità di formazione che può utilizzare modalità appunto innovative tecnologiche.

0: e anche in termini di modalità di pensiero rispetto alla presenza frontale
1: classica,
0: con cui spesso facciamo
1: classica,
0: lezione.
1: Classica, molto bene. Allora, sicuramente tra i telespettatori a casa ci saranno un po' di ragazzi, un po' di mamme e papà che devono scegliere il destino dei loro figli o comunque insomma contribuire a dare dei consigli giusti ai loro ragazzi, ma ci sono sicuramente anche tanti dipendenti dell'Università di Genova. Ora, parlando con voi, tutti mi avete detto, e l'ho sentito da tanti, senza il personale tecnico-amministrativo l'università non potrebbe funzionare come funziona, quindi sono assolutamente fondamentali. Però non è che sia proprio spesso il massimo del lavoro, spesso non sono delle condizioni ideali per lavorare, ci sono dei nodi anche stipendiali che probabilmente voi non avrete leve vere per risolvere, ma che comunque esistono. E allora chiedo come, diciamo così, si possono aiutare e come si può rendere più virtuosa questa relazione tra il personale docente e quello non docente, tanto per fare una netta distinzione, cominciando dal professor Michele Piana.
2: Sì, io credo che questo sia forse il problema, uno dei problemi centrali, forse il problema operativo centrale. Abbiamo bisogno di liberare energie perché abbiamo tre missioni: didattica, ricerca, trasferimento di conoscenze, e i processi amministrativi devono essere in funzione di queste tre, di questi tre obiettivi, e a volte non riusciamo ad armonizzare questo processo. E ci sono varie ragioni che portano a queste difficoltà. Concretamente credo che ci siano due misure che vadano prese. Uno, noi crediamo molto nella presenza di una proiettrice o di un proiettore che si occupino di rendere la qualità del lavoro e della vita all'interno del nostro Ateneo più semplice, meno burocratizzata, meno ingessata, più agile. E siamo convinti che dossier per dossier questa cosa si possa fare. Il secondo aspetto riguarda un fatto, direi, peculiare di questo momento. Noi abbiamo un po' smesso di parlarci. La comunicazione tra i vari mondi dell'università, questa riguarda anche gli studenti, si è un po' interrotta. Abbiamo bisogno di ripristinare questa comunicazione. Faccio un esempio: avere delle commissioni dei prorettori in cui insieme ai docenti ci siano anche costitutivamente dei rappresentanti del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e sociosanitario, credo che sia un modo per dall'inizio ragionare insieme sugli obiettivi dei vari progetti e dall'inizio capire quali sono i vincoli amministrativi che per realizzare questi progetti vanno sicuramente rispettati.
1: Grazie prof. Professor Uccelli, tocca a lei.
0: Allora, credo che si debba superare questa oggettiva situazione di frammentazione. Ne abbiamo avuto una palese rappresentazione, al di là dei temi che sono stati toccati, però nel momento dell'inaugurazione dell'anno accademico. Credo sia necessario, come diceva anche il collega prima, parlarsi. Nel mio programma parlo soprattutto di metodo. Il metodo vuol dire le persone vanno coinvolte. Questo è il primo passaggio, perché se io ti calo dall'alto un processo attraverso una metodologia top down, difficilmente in qualche modo ti sentirai coinvolto e partecipe delle scelte. Quindi la prima fase è quella di coinvolgere le persone, coinvolgere il personale tecnico, amministrativo, sociosanitario, che sono in qualche modo fondamentali e strategici perché sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi che ci prefiggiamo. È ovvio che ci devono poi essere anche altre leve. Sono d'accordo con lei che oggi, stando dall'altra parte della barricata, anche se ovviamente tutti noi ci siamo un pochino confrontati cercando di capire quali possono essere le leve, noi dobbiamo trovare il modo di incentivare. Dico sempre, innanzitutto incentivo le persone, come dicevo, rendendo pubblica la mia gratitudine verso queste persone. I miei collaboratori al Policlinico San Martino mi prendevano in giro dicendo: sì, ma con le pacche sulle spalle poi non riusciamo a pagare il mutuo alla fine del mese. Sono assolutamente d'accordo. Ci sono forme di incentivo, fringe benefits, welfare, si può cercare di lavorare sul conto terzi piuttosto che su altre forme, ma oggettivamente oggi è difficile poterlo dire.
1: Grazie,
0: finché
1: prof.
0: Non ci si siede.
1: Grazie prof, ma naturalmente insomma intanto è già, come dire, state prendendo degli impegni a vario titolo, no? Poi è chiaro che quando ci si siede, non fate come i politici però, che poi non fanno proprio niente di quello che dicono, voi no, qualcosa, almeno una o due cose cercate di farle. Tocca alla professoressa Sasso.
3: Allora, la mia risposta nasce un po' dall'esperienza di questi anni in cui ho trovato un Ateneo in cui c'è veramente molta tensione.

anche stanchezza, tensione tra varie parti, soprattutto tra la parte docente e personale tecnico amministrativo, ma non solo. Una delle cause, è già stata anche detta, nasce proprio anche dal fatto che non si lavora, cioè si lavora insieme, ma non si lavora insieme. Alla fine ci si conosce poco, quando arriva una richiesta da una parte magari non è ben compresa la ragione dall'altra, e questo crea uno strato di malumore. Quindi penso, e anche un po' è stata la mia esperienza nella mia

0: parte, diciamo, amministrativa, tutte le varie parti amministrative, perché l'area centrale è veramente un meccanismo molto complesso, imparato, e anche i docenti e le persone che lo andranno poi a utilizzare, penso che sia il modo migliore per fare iniziare bene il lavoro, perché come ho detto all'inizio, quando il lavoro parte bene si evita invece quella fase un po' frustrante di quando invece va alle lunghe e non si conclude.
1: Professoressa da Crema, tocca a lei.
2: Io penso che il personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e sanitario sia un'anima fondamentale dell'università e sono convinta che dovremmo necessariamente superare quella dicotomia tra docenti e personale TAPS. Perché? Perché stiamo lavorando tutti e dovremo lavorare tutti, o meglio, vorremmo lavorare tutti con l'obiettivo comune di portare bene avanti, di far progredire, ripeto, in modo naturale la nostra università. Quindi per me siamo tutti colleghi e colleghe e siamo necessari gli uni agli altri con un lavoro e un obiettivo comune. Detto questo, grande riconoscenza da parte mia per il lavoro svolto dal personale tecnico amministrativo sanitario. Se sarò eletta, sarà mia cura e mia premura percorrere tutte le vie necessarie perché il personale tecnico amministrativo sanitario, che come trattamento economico è senza dubbio penalizzato, possa migliorare la sua qualità di vita. Quindi un welfare forte, calato sulla persona e anche personalizzato.
1: Grazie alla professoressa da Crema. Ora torniamo alla didattica, perché insomma gli insegnamenti sono sempre molto importanti. Allora, vista da fuori, l'Università di Genova ha alcune aree di assoluta eccellenza. So, io penso alle professioni del mare, sia la parte diciamo ingegneristica che quella economica, che quella giuridica, sono sicuramente al centro dell'attenzione di tutti, però probabilmente restano alcune aree che giudicherete voi meno coperte o da migliorare, quindi vi chiedo dove deve andare l'università, quali corsi attivereste, quali filoni andreste a cercare di perlustrare, e vi chiedo anche in questo ragionamento se forse alcuni corsi non sarebbe meglio razionalizzarli, perché so che alcuni insegnamenti sono frequentati da pochi studenti, allora vale la pena mantenerli perché sono molto verticali, come si dice, oppure invece bisognerebbe fare scelte diverse? Questa è la mia domanda. La prima a rispondere è la professoressa Sasso.
0: Allora, penso che periodicamente e sicuramente in questo momento sia necessario fare una revisione dell'offerta formativa, che però deve essere fatta, sì, stimolata dalla parte centrale, ma poi fatta anche condivisa con i dipartimenti, perché altrimenti si interrompe già subito quel virtuosismo di circolarità che tutti vogliamo e che poi magari non riusciamo a metterlo in pratica. Devo dire che in questo periodo che giro tanto nei dipartimenti e parlo con tante persone, sento che c'è proprio un interesse in questo momento anche a rivedere, ridisegnare molto l'offerta formativa, magari razionalizzandola, rendendola più sostenibile, anche un po' al di fuori della logica, se apro un corso avrò delle risorse, che ormai abbiamo capito che non funziona più, e invece con l'idea di mettere in campo le competenze che ha il corpo docente e le professionalità che si possono poi offrire ai nostri studenti.
1: Grazie prof, grazie mille alla professoressa Emanuela Sasso, tocca a Michele Piana.
3: Sì, Michele Piana decide di perdere un po' di voti e dice due cose. La prima cosa è, noi abbiamo 136 corsi di studio, le università della nostra taglia, Ferrara, Torino, Politecnico di Torino eccetera, ne hanno meno di 100, quindi abbiamo bisogno di razionalizzare un po' e di diminuire questo numero di corsi di studio, perché questo implica un aumento del carico didattico, una difficoltà a gestire anche amministrativamente questa situazione. Non lo possiamo fare sulla base solo dei numeri, perché ripeto, abbiamo un ruolo sociale, abbiamo un ruolo civile, però andare a capire che cosa non sta funzionando in questa offerta didattica lo dobbiamo fare. Secondo aspetto, spero che mi faccia recuperare un po' più di voti, è il mondo sta andando verso offerte formative che hanno a che fare con i problemi piuttosto che con le discipline. Quindi abbiamo bisogno di costruire processi che ci permettano di far nascere offerte formative, direi soprattutto per le lauree magistrali, che siano genuinamente o più genuinamente interdisciplinari.
1: Molto bene, grazie mille. Tocca alla professoressa Dacre.

0: Bene, per quanto riguarda la nostra offerta formativa è davvero molto ampia e rappresenta tutte le anime del nostro Ateneo. Io credo che ogni anima del nostro Ateneo vada valorizzata. Una riflessione, se vorremmo farla, su un'offerta formativa che abbiamo così ricca e così ampia, dovremo necessariamente, dal mio punto di vista, farla insieme. Il mio programma si chiama Unige Insieme, noi Unige. Sono scelte forti, sono scelte che determineranno i prossimi anni. Se vorremmo farle, dovremmo farle insieme, collaborando tutti insieme. Penso anche che copriamo praticamente tutti i campi. Se vorremmo pensare di introdurre nuove percorsi che possano davvero intercettare quelle che saranno le professioni del domani, e noi come universitari abbiamo un po' il dovere di essere vibratili e di intuire in quale direzione sta andando il mondo e cosa chiederà, soprattutto cosa chiederà il territorio, cosa servirà al territorio, ecco che forse si potrebbero introdurre dei meccanismi più sciolti, più veloci, e pensavo ad esempio a master che dovranno, dal mio punto di vista, essere coprogettati con il territorio proprio per l'esigenza.
1: Dialogando
0: con
1: il territorio. Molto bene, professoressa Da Crema. Adesso risponde Antonio Uccelli.
2: Penso che uno dei modi in cui noi possiamo agire rendendo il nostro Ateneo più sostenibile, quindi agendo sull'FFO, Fondo di Finanziamento Ordinario, sia quello di agire sulla didattica. La didattica è una delle leve fondamentali per poter migliorare la nostra FFO, e da questo punto di vista è un dato oggettivo che noi comunque dobbiamo ragionare su una revisione che non necessariamente può voler dire, come diceva il professor Piana, un taglio, ma sicuramente ci deve far chiedere perché facciamo quel corso e perché, laddove non raggiunga delle soglie che siano considerate accettabili, noi continuiamo a farlo. Le risposte possono essere diverse. Innanzitutto ritengo che debba essere, come diceva lei all'inizio, valorizzato e valorizzati quei corsi dove noi siamo eccellenti, dove noi abbiamo una specificità. Siamo l'Italia, pensiamo alle aree umanistiche, noi abbiamo Rinascimento, vogliamo valorizzare questi corsi, vogliamo valorizzare i corsi che sono legati al mare. Ma certo ci sono anche altri corsi che comunque ritengo che siano fondamentali. Parlavo con i colleghi di ingegneria civile che mi dicono abbiamo un problema di vocazione, parlavo con i colleghi di geologia, abbiamo un problema di vocazione, ma è ovvio che non possiamo immaginare che non ci sia geologia o ingegneria civile a Genova. Certo è che però dobbiamo adottare, e le modalità possono essere diverse, delle strategie che siano finalizzate a intercettare quelle finestre di opportunità, perdonatemi il termine, finestre di mercato, che ci permettano di andare a catturare studenti che possono essere studenti della nostra regione, studenti di territori circostanti, sulla base delle esigenze, e anche studenti internazionali.
1: Grazie mille professor Uccelli. Ci fermiamo per un'ultima volta, poi ho un'ultima domanda e il vostro appello al voto che chiude il nostro confronto. Restate lì.

Eccoci qua, avete scelto il vostro lettore o lettrice preferita? Beh, avete ancora una domanda e poi il loro appello per scegliere quello che preferite. Naturalmente la maggior parte di voi, noi non voteremo a queste elezioni, ma molti sì, e comunque è giusto conoscere figure che poi diventeranno importanti, anche perché c'è la terza missione, che per me è la più importante, perché come giornalista mi fa molto piacere quando voi venite a discutere con noi argomenti importanti, portate la vostra autorevolezza, aiutate la città a capire le cose, quindi questo è secondo me molto importante. Però naturalmente non c'è solo questo aspetto, io penso che terza missione sia proprio il peso dell'università nel territorio, la sua riconoscibilità, il sentirla giorno dopo giorno anche se non si è studenti, personale o professori. E allora, cosa c'è nei vostri programmi da rettore o rettore?

0: attrice su questo tema. Cominciamo con Nicoletta da Crema.
1: Sì, allora, terza missione vuol dire tantissimo, è proprio il momento di maggiore permeabilità di tutto quello che è il nostro, la nostra competenza, la nostra formazione di universitari, di docenti, verso col territorio, quindi è proprio il momento di osmosi. È un restituire al territorio quello che noi di fatto siamo. Farei due distinguo fondamentali. Intanto abbiamo ricevuto i dati proprio di recente sulla nostra performance sulla terza missione, siamo andati molto ma molto bene. E il distinguo è tra il trasferimento tecnologico, che è un momento fondamentale di trasferimento e di passaggio di quello che noi siamo al territorio. Sto pensando alle aziende, tantissime nostre aziende, io ho avuto la possibilità di conoscerle, di frequentarle, questi giovani imprenditori, questi giovani confindustriali che hanno creato delle bellissime aziende molto ma molto sane, proiettate verso il futuro, e costoro nascono come spin-off universitari, importantissimo. Per quanto riguarda invece il trasferimento di conoscenza,
0: in una parola, se ci riusciamo.
1: Mi piacerebbe fare un salto di qualità tenendo tutto quello che già facciamo, perché facciamo moltissimo, ma dare una risvolto, una evidenza di civile e sociale all'università,
0: più forte,
1: l'apporto
0: più forte,
1: sociale.
0: Più forte. Molto bene, grazie mille prof. da Crema. Antonio Uccelli, professore, tocca a lei.
2: Credo che, come diceva la professoressa da Crema, l'Università di Genova abbia performato molto bene in questi ultimi anni. Certamente quello che ritengo fondamentale è avere una visione complessiva del valore sociale, del valore pubblico delle azioni di terza missione dell'Università di Genova. Io credo che se interroghiamo la maggior parte dei nostri colleghi chiedendo loro che cos'è la tua attività didattica, la risposta sia semplice: che cos'è la tua attività di ricerca, declinata ovviamente sulla base delle singole discipline, sia semplice. Quando ci interroghiamo come ritieni debba essere fatto la tua attività di terza missione, le domande e le risposte sono estremamente variegate. È una ricchezza, ma credo che io quello che propongo nel mio programma è quello di avere una visione complessiva d'Ateneo, che poi vada declinata per singoli dipartimenti, perché il valore pubblico dell'attività di terza missione, e mi permetta, anche il valore economico, è potenzialmente grandissimo, e credo che sia una delle cose su cui noi possiamo crescere maggiormente.
0: Grazie mille. Michele Piana, professore.
3: Sì, io penso che abbiamo un urgentissimo bisogno di aprire le finestre delle nostre aule, dei nostri laboratori, dei nostri studi, e parlare, far entrare aria da fuori e far uscire la nostra aria verso la cittadinanza, verso il territorio, verso gli studenti. Due cose molto concrete che vorrei fare. Una è questa: veniamo da un periodo un po' complicato dei rapporti tra la governance e gli studenti, dovuto a varie ragioni, non è stata una bella pagina. Se verrò eletto, la prima cosa che farò, una delle prime cose che farò, sarà aprire un centro in cui i ricercatori che arrivano da realtà che in questo momento, ahimè, abbondano nel mondo, in conflitto, possano venire all'Università di Genova per raccontare, spiegare questi conflitti, spiegare da cosa nascono e parlarne con i nostri ricercatori e e soprattutto con gli studenti. Seconda cosa, è stata citata, il numero di spin-off dell'Università di Genova è drammaticamente sceso negli ultimi anni, eppure gli spin-off sono una incredibile opportunità. Abbiamo bisogno di potenziare questa rete. La rete di spin-off deve davvero diventare una rete e deve essere messa in comunicazione con le aziende in due sensi. Abbiamo bisogno di farci aiutare dalle aziende per commercializzare i prototipi, e abbiamo bisogno delle aziende per capire dove il mercato va e dove i nostri spin-off possono intervenire per aiutare.
0: Molto bene. spieghino, non spiegone facile per la signora Pina all'ascolto, che magari non sa cos'è uno spin-off. Di fatto sono esperienze di ricerca universitaria che vengono tradotte in aziende, quindi i ragazzi finiscono di studiare e poi la loro idea che hanno concepito e sviluppato in università la vanno a presentare sul mercato e magari poi, non lo so, diventano Elon Musk oppure...

0: non so, Mark Zuckerberg o qualcuno di loro. Chiudiamo questo giro con la professoressa Emanuela Sasso.
1: Allora, con il termine terza missione effettivamente si prende un range veramente molto ampio, perché si va dal trasferimento tecnologico, dagli spin-off ai brevetti, ai master, apprendimento permanente, senza arrivare a eventi, quindi è veramente un range ampio che in un'università generalista come la nostra diventa ancora più ampia. Penso che il nostro Ateneo abbia da anni ormai affrontato questa tematica e abbia anche avuto anche idee originali. Questa è una cosa bella, perché è l'università dove devono venire le idee e quello è stato un esempio. Sarebbe bello e interessante anche far sì che i nostri colleghi siano da parte stimolati anche a pensare degli spin-off in ambiti dove magari non si pensa di poter avere delle idee per crearli, o fare eventi laddove invece si pensa di non poterne fare. E per far questo però bisogna un pochettino ritornare a fare ognuno un po' il proprio lavoro, perché è vero che questo appesantimento che abbiamo durante le giornate fa sì che siamo presi da tanto, è vero che abbiamo un carico burocratico importante, e questo fa sì che anche quando uno gli viene l'idea poi non lo riesce a realizzare. Questo è sempre un po' triste in generale.
0: Però, meno carico burocratico potrebbe questo essere un mantra per tutti, cercate di togliere scartoffie che adesso spesso sono digitali ma non sembrano comunque infinite lo stesso, anche se magari occupano meno spazio. Bravi professori, come vi siete trovati a rispondere in un minuto e mezzo o due, voi che siete abituati a salire sul pulpito e parlare per 5 ore senza sosta? Vedi, stavolta siete stati costretti alla sintesi, l'avete fatto benissimo, vi faccio veramente tanti complimenti, avete chiarito la vostra posizione su queste domande. Resta un ultimo dettaglio prima di lasciarvi tornare in cattedra o magari a fare campagna elettorale, che potrebbero essere insomma un po' i vostri impegni, e che è il classico appello al voto. In un minuto, 60 secondi. Sicuramente tra i nostri telespettatori ci sono dei vostri potenziali lettori. Ricordatevi che questa roba della trasmissione TV è girata in università, quindi ci saranno un sacco di professori che vi conoscono e che dicono vediamo un po' chi potrei votare come il prossimo magnifico o magnifica all'Università di Genova. E allora, in 60 secondi, provate un ultimo assalto per convincere a votare voi. Cominciamo da Antonio Uccelli.
2: Spero che possiate prendermi in considerazione, perché ho avuto l'opportunità di fare il medico, di fare il ricercatore, di fare il docente e poi di fare anche il manager, e questo mi ha permesso di scoprire che si possono gestire situazioni complesse attraverso la capacità di ascolto, attraverso la capacità di interagire con le persone e attraverso un metodo che mi dice che quello che vi proporrò sarà quello di una leadership condivisa in cui voi parteciperete, e per questo spero che possa essere preso in considerazione da voi.
0: Nicoletta da Crema, tocca a lei convincere i suoi potenziali elettori, prego.
3: Allora, se sarò io la rettrice dell'Università di Genova, se avrò questo grande onore e questa grande responsabilità, vorrò condividerla con tutti e tutte. Avrò bisogno dell'apporto e della voce e delle proposte di tutte noi, ma anche del territorio. Dovremo lavorare tutti insieme. Avrete senza dubbio una gestione di equilibrio. Mi piacerebbe anche portare la nostra università verso una crescita progressiva, senza impennate, senza frenate, ma progressivamente in crescita. Altra cosa, secondo me fondamentale, mi piacerebbe lasciare un'università coesa, dove la cultura del rispetto sia fondamentale, dove le voci di tutti siano ascoltate, dove ci sia vera comunicazione, ma soprattutto uno slancio verso il futuro. Garantisco Massimo, tutta la mia Massimo, energia bene. E tutte le mie forze.
0: Molto bene.
3: Per
0: molto
3: ottenere
0: bene,
3: questo.
0: Molto bene, molto bene. Emanuela Sasso.
1: Questa domanda non mi piace tanto, per carattere io non riesco a rispondere e a dire perché
0: potrà dire.
1: Ma non dico neanche quello. In generale vorrei che fossero i miei studenti che dicessero perché votarmi, i miei colleghi che mi hanno conosciuto e che mi hanno visto lavorare, che dicessero perché deve essere votata la Sasso. Quindi vi dico di votarmi se vi convincono le persone che mi

0: hanno visto lavorare e se mi avete visto lavorare. In generale devo dire che sono stata supportata dai colleghi, da alcuni colleghi dall'inizio, colleghi che io rispetto tanto anche dal punto di vista lavorativo, e questo mi ha dato forse anche la motivazione per scendere in campo, perché le parole che dicono su di me sono state per me anche motivo, come dire, allora forse ce la posso fare. E anche in questo periodo sto incontrando una serie di persone splendide che credono molto nell'istituzione, nell'università pubblica come me. E quindi, se ve lo dicono loro, fatelo.
1: Ah, già, visto che ho il supporto. Bene, manca soltanto Michele Piana, prego.
2: Sì, allora votatemi per tre ragioni. La prima è perché sono un candidato in discontinuità rispetto agli ultimi anni e credo di essere in grado di realizzare questa discontinuità in virtù della mia esperienza da 20 anni di professore universitario, di ricercatore e di prorettore in due deleghe importanti. Due, votatemi perché è un programma riconoscibile, in cui ci sono cinque temi ben caratterizzati e in cui viene, dichiarata l'urgenza di liberare energie per poter realizzare quelle che sono, non dimentichiamolo, le nostre tre missioni: la didattica, la ricerca e il trasferimento di conoscenza. Votatemi, terza ragione, perché per me la parola trasparenza è una parola importante. Ho dichiarato dall'inizio chi sarà la proiettrice vicaria nel caso di successo alle elezioni e ho l'unica promessa solenne che posso fare è che se vinceremo le elezioni dovete aspettarvi un rettore, una proiettrice vicaria, una squadra di proiettori che passerà meno tempo possibile al secondo piano di via Balbi 5, più tempo possibile nei 22 dipartimenti, nelle 5 scuole, nei tre poli decentrati, nelle aree, nei servizi e nei settori.
1: Grazie mille anche a lei e allora complimenti a tutti professori, davvero è stato un onore avervi qui nei nostri studi, vedervi confrontarsi su una cosa così importante come l'Università di Genova e il futuro dei nostri ragazzi, ha un ruolo importantissimo in una città, in una regione come la nostra, non ne abbiamo parlato, io sono particolarmente orgoglioso, essendo diciamo genovesizzato ma non genovese, che questa università in realtà si è espansa su tutto il territorio regionale, è davvero l'Università della Liguria. E ha lavorato tanto in questo e spero che continuerà naturalmente a migliorare anche nel prossimo futuro. In bocca al lupo naturalmente per la vostra corsa. Presto sapremo chi tra voi sarà riuscito a conquistare la fiducia dell'elettorato dell'università. Grazie ancora e un buon proseguimento a tutti.
3: Grazie.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che vi preannuncio sarà molto molto gustosa. Vi insegniamo, quindi preparatevi già il taccuino, il telefonino se volete scrivere, il computer. Vi insegniamo insieme a Massimo Guano a fare i canestrelletti di Torriglia. Siamo a Torriglia, purtroppo una giornata molto molto piovosa, quindi non ve la faccio neppure vedere, intanto in molti la conoscete, ma è la patria del canestrelletto. Massimo, facciamo finta di essere un po' proprio nelle case dei nostri telespettatori, pronti a scoprire questo canestrelletto. Perché canestrelletto e non canestrello?
1: Ah, il canestrelletto si può chiamare solo canestrelletto a Torriglia, e la sua differenza che rispetto agli altri che si trovano in Liguria o a Genova ha solo 6 petali.
0: Ah.
1: E nella ricetta le uova noi mettiamo solo il tuorlo d'uovo.
0: Ah.
1: Solo il rosso.
0: Solo il rosso. Solo già il rosso. Abbiamo un indizio che ci porta poi a questo gusto meraviglioso. Io vedo tantissimo burro di pronto, perché chi l'ha assaggiati sa che proprio questa sensazione al palato del burro è una delle caratteristiche fondamentali. Ingredienti, Massimo, iniziamo.
1: Allora, ingredienti sempre di massima qualità, perché bisogna contraddistinguerci per quello. Abbiamo zucchero, burro, tuorlo d'uovo e poi la farina, doppio zero.
0: Questi sono gli ingredienti.
1: Gli ingredienti base.
0: Bene.
1: Genuini e pochi.
0: Da dove si parte?
1: Allora, si inizia mettendo a impastare lo zucchero.
0: Ok, ovviamente qua c'è la, come si chiama, impastatrice. In casa si gira con la frusta, è meglio?
1: No, a mano, di solito a mano.
0: A mano
1: si impasta
0: con una...
1: burro e zucchero a mano.
0: Ok, sì, sì. Ah, proprio con le mani, ecco.
1: Sì, sì, con le mani.
0: Diamo un po' una quantità di riferimento per fare una teglia più o meno, una teglia da forno classica.

0: una teglia più o meno ci vorrà un chiletto di impasto finito.
1: Quindi quanta farina? Quanto zucchero? Vabbè, siete talmente abituati voi con le vostre dimensioni.
0: Allora, più o meno ci vuole un etto di zucchero, due etti di burro, quattro rossi d'uovo e tre etti di farina, più o meno.
1: Ok. Allora, primo passaggio, si parte dallo zucchero che viene impastato insieme al burro. Per ottenere, che meraviglia vedere queste dimensioni, che a casa non è abituato. È bello vedere anche questi colori che si fondono, poi ovviamente più il burro è di qualità. Voi qua avete anche dei produttori locali, immagino, che possono fornire il burro quasi a chilometro.
0: Il burro è importante che sia sempre di qualità.
1: E qua si va appunto con le mani in casa?
0: Sì, in casa, perché... una pasta con le mani, certo, sì.
1: Perfetto.
0: Poi come facevano le nonne una volta, no?
1: C'è anche un'esportazione oltre i confini della Liguria di questi canestrelletti?
0: Ma so che qualche collega del consorzio forse fuori danno qualcosa. Se no, meno male, siamo tutti piccoli produttori che rimaniamo su Genova e provincia.
1: Genova e provincia?
0: Poi so che c'è qualcuno che serve magari con le coop, roba così, però abbiamo più magari negozietti di nicchia. Che...
1: Bene, quindi voi spezzini, savonesi, imperiesi, voi soprattutto preparatevi a farveli in casa proprio per assaporare questo gusto così particolare.
0: Certo, abbiamo qualche cliente che li porta fuori. Qualcuno che li ha portati a Dubai, in America.
1: Addirittura?
0: Sì.
1: Ma c'è qualche variante concessa, tipo infilarci del cioccolato,
0: allora,
1: del cocco?
0: Diciamo che quello, il canestrelletto è quello originale.
1: Ma cos'è, IGP, DOP? Non ancora qualche...
0: No, un prodotto agroalimentare tradizionale. Ci stiamo muovendo, volendo, per arrivare a un IGP, anche se la strada è lunga. Però sì. E dicevo appunto quello, il canestrelletto è solo quello normale,
1: però ne facciamo degli esempi lì, già
0: esatto che... ne facciamo noi, per esempio ne facciamo delle varianti ricoperte di cioccolato fondente al latte bianco, farina integrale, cacao, con delle castagne, con la farina delle castagne
1: addirittura, sì. Quindi sono tutte le
0: un
1: varianti.
0: Po' di varianti, poi qualcuno le fa col pistacchio.
1: Il pistacchio ormai è di moda,
0: esatto,
1: in pasticceria particolarmente
0: un po' dietro alle
1: mode. Allora, vediamo come si sta amalgamando tutto questo impasto all'interno dell'impastatrice. Tu come fai a sapere quando è il momento buono?
0: Quando è tutto bello cremoso, amalgamato, io adesso dovrei pulire pelo in giro, esatto.
1: E allora vediamo adesso il prodotto pronto alla lavorazione. Adesso cosa fai, Massimo?
0: Adesso un attimino stacco il burro che si è bloccato nei lati.
1: Ok.
0: Così ritorna a impastarsi.
1: Questo anche a caso, ovviamente, quello che vi resta, diciamo, a parte che
0: sì,
1: si fa...
0: Sì, con le mani è più difficile. Poi ho qualcuno anche le impastatrici piccole.
1: Ma consigli
0: ormai
1: di farlo sul tavolo oppure dentro un contenitore in casa?
0: Ma no, in casa direi su un tavolo, secondo
1: su
0: me,
1: un tavolo.
0: Sempre meglio.
1: Ed ecco che si torna ad amalgamare. Sarà neanche male quello lì, no? Come gusto?
0: Però si faceva una volta col panino.
1: Ecco, un tempo si mangiava il panino con un burro, po' di burro, zucchero e qualcuno ci metteva forse anche il limone.
0: Sì, il limone.
1: Il limone era la merenda, degli...
0: Vabbè, sicuramente,
1: dei nostri
0: sotto certi aspetti, più genuina, no?
1: Certo. Qua vediamo, solo i più attenti ed esperti possono cogliere la differenza tra questi due canestrelletti.
0: Esatto.
1: Allora, abbiamo citato la possibilità di metterci del cioccolato o altri ingredienti. Qual è quello che può essere lavorato ancora?
0: Quello opaco è quello che non necessita per forza del bianco d'uovo, anche se opaco non dopo viene ricoperto.
1: Ecco, tu dai tutto per scontato, ma il canestrelletto finito ha il bianco d'uovo,
0: adesso
1: sopra,
0: vedremo che lo rende lucido, esatto, mette la differenza.
1: Ed è anche un pochino più spesso dell'altro. E invece questo è opaco, senza, proprio per poter accogliere...
0: Esatto. Più cioccolato.
1: E come si fa a mettere il cioccolato? Tipo, c'è il cioccolato fuso e lo immergi?
0: Esatto, noi ne facciamo, non avendo, diciamo, macchinari, facciamo prima da un lato, lo facciamo indurire e poi dall'altro.
1: E come fai a prenderlo?
0: Faccio vederlo. E quando è duro, poi si può prendere dalla parte del cioccolato.
1: E lì si prende una...
0: La bacinella.
1: E si mette a bagnomaria?
0: Sì, col cioccolato temperato, esatto.
1: Ah, ok.
0: E...
1: Bene.
0: Si cuoce una parte e poi dall'altra.
1: Come prosegue qua l'impasto?
0: Qua direi che è pronto, quindi possiamo aggiungere il tuorlo d'uovo.
1: Ecco, tu hai specificato che
0: tuorlo.
1: Nel canestrelletto voi mettete solo il tuorlo, perché in altri tipi invece si mette anche
0: l'albume. Si usa mettere l'uovo intero.

0: però anche nelle frode, diciamo.
1: Ah, e cosa cambia nel gusto?
0: Rimane più friabile.
1: Più friabile?
0: Esatto.
1: Ecco qua l'aggiunta, che meraviglia. Pronto a ripartire con l'impasto a cui mancherà solo la farina. Allora, via quello, iniziamo a vedere com'è. Intanto tu, Massimo, hai già preparato una pasta sì, pronta ad essere, diciamo così, lavorata, quindi la puoi andare a prendere, così noi continuiamo a far vedere come poi si arriva al canestrelletto, il prodotto finito con tanto di stampini, e abbiamo sentito che ha 6 petali. Qua ricordiamo zucchero, burro e solo il tuorlo d'uovo, cioè solo il rosso d'uovo senza l'albume. Fra poco, nella realtà qua, nell'impastatrice, verrà aggiunta la farina bianca, normale. Si possono usare anche altre farine nelle varianti.
0: Ma noi ne facciamo una parte integrale, una parte normale,
1: oppure di castagne.
0: Sì, sì.
1: Ecco, vi uscirà, dopo che voi l'avete impastato a mano a casa, adesso poi verrà messa anche la farina, si arriverà a questo risultato. Intanto si mette sempre sul fondo un po' di farina per non farla attaccare, giusto?
0: Okay. Questo diciamo che è come si potrebbe fare più o meno a casa.
1: Ok, quindi questa è la consistenza che deve avere quando le persone hanno finito di impastare i 4 ingredienti.
0: Poi uno, diciamo, finito l'impasto, si può anche fare un po' e lo riposare.
1: Acqua non ne hai usato?
0: No.
1: Assolutamente, zero acqua. Perfetto. E adesso col vecchio cannello,
0: col vecchio mattarello andiamo. Noi ci siamo creati 2 rialzi per avere poi lo stesso spessore, no, della pasta. In casa uno può usare anche, volendo, dei rialzi di legno, dei legnetti, sì, un po' quello che vuole. Così abbiamo, poi ci viene un'altezza uniforme.
1: Per essere sicuro, esatto, che i due lati
0: sia sempre alta uguale.
1: E quanto è alto per essere giusto di spessore?
0: 6 o 7 mm più o meno.
1: Attenzione, 6-7 mm lo spessore che deve raggiungere la pasta, quindi il tuo stampo, diciamo, è di 6-7 mm, questo qua bianco.
0: Sì, più o meno, sì, un'altezza così.
1: Beh, anche l'altezza è importante, no?
0: Sì, sì,
1: fondamentale.
0: Quello... Ora, poi ne abbiamo uno stampo che voi direte non c'è il buco.
1: Sì, che c'è il buco. Ah, non, no, in mezzo no, giusto.
0: Non c'è
1: il buco. È vero,
0: buco.
1: C'è solo la forma del fiore.
0: Esistono anche gli stampi col buco già fatto. Però per praticità, mano a mano che uno fa le forme, lo stampo si sporca di pasta.
1: Sì.
0: Quindi cosa succede? Che poi al centro, nel buco, poi la forma del biscotto non si stacca.
1: Ah.
0: Così invece è più facile che si stacchi, perché tu col dito la spingi via e poi il buco lo facciamo in un secondo.
1: Oh, allora sono curiosissima.
0: Viene, diciamo che viene alla fine, uno fa prima.
1: Che forte sono i segreti dei pasticceri.
0: E così si stacca comunque poi subito.
1: Ed ecco che inizia a prendere la forma. Tu quando hai imparato a farli?
0: Quando avevo 16 anni, 15 anni, venivo qua a dare una mano d'estate, perché qua poi d'estate, essendo paese di villeggiatura, c'è un sacco da fare.
1: Ma di abitanti quanti ne ha normalmente?
0: Ora d'inverno saremo sui 2000.
1: E in estate invece?
0: D'estate si raddoppiano, triplicano. Ora, vabbè, non sono più le estati magari di una volta, però...
1: Ma...
0: Insomma...
1: Adesso con quello che sta succedendo a livello internazionale, è facile anche che ci sia un ritorno.
0: No, poi qua comunque la qualità della vita a misura d'uomo.
1: Poi c'è vicino il lago del Brugneto. C'è il vostro castello qua.
0: Poi c'è un sacco di camminatori, gente con le bici. No, per quello c'è il maneggio, la piscina. Comunque Toriglia servizi poi ne offre. Quello.
1: In cosa si può sbagliare a casa a fare questo? Magari non amalgamare bene, ci siano dei
0: problemi. Sì, gli ingredienti bisogna amalgamarli bene, però poi
1: si vede
0: per
1: quando
0: sé,
1: è pronta, bella liscia.
0: È abbastanza semplice.
1: Ecco, poi tu la riattaccherai per salvare tutti,
0: la rilavoro.
1: Che meraviglia. Ecco qua, più o meno è la dimensione di una teglia, questa è un po' più grande di quella da
0: casa. Questa è più o meno quella da forno da casa, sì.
1: Poi sarà fondamentale, secondo me, la temperatura della cottura e la lunghezza della cottura con, immagino, forno tradizionale.
0: Esatto. Sì,
1: se voi vi calibrate, diciamo, al forno tradizionale senza...
0: Sì, non ventilati,
1: esatto,
0: normale,
1: e non ventilati le cose. A te.

0: riprendi la parte che è avanzata dalle forme.
1: Esatto, per... la lavoriamo un secondo.
0: Vedete l'abilità della lavorazione. Ovviamente ci si mette con la pesantezza di tutto il corpo,
1: esatto,
0: altrimenti ci si
1: sono bello pesante
0: nelle braccia, più o meno la metà ne è avanzata.
1: Ora ne facciamo una teglia.
0: Non c'è un sostituto del mattarello. Diciamo
1: direi
0: che il
1: di
0: vecchio
1: no.
0: mattarello è rimasto sempre.
1: Direi di non casa, direi che.
0: Ora, e voi
1: poi
0: avete
1: noi abbiamo
0: qualcosa?
1: Delle
0: vabbè,
1: spogliatrici, macchinari, per
0: vero.
1: Fortuna. In questo. Vedete che poi si attacca questo se non ci sta bene la farina.
0: Eh sì.
1: Poi fai capricci.
0: Non sembrava neanche che si fosse attaccato, ma tu l'hai percepito. Se ne fanno tanti, con. Quella quantità lì non è, è la quantità di questa
1: no,
0: qua dentro,
1: no,
0: no è molto
1: no.
0: meno.
1: Qua più o meno,
0: quanto
1: quando è finito l'impasto,
0: dentro?
1: Facciamo un impasto di circa 25 kg.
0: E con 25 kg quanti te ne vengono?
1: Più o meno una 23 teglie, 24 teglie.
0: Ah sì? Quindi in ogni teglia 2, 4, 5, 2, 4, 5, 6, 7, 35 per teglia più o meno.
1: 40, ora gli ho messo un pelo largo.
0: Una quarantina.
1: Ne starebbe ancora uno. Vabbè.
0: Va bene, va bene.
1: Allora, adesso
0: io sono
1: vedete,
0: curiosa di vedere come si fa il buco.
1: Adesso il buco così sicuramente non escono tutti uguali, quindi per artigianali di così
0: esatto,
1: non si può.
0: Esatto, che è la bellezza anche dei prodotti artigianali,
1: esatto.
0: Che non sono tutti identici. Ecco, quando lo infili dentro vedo che fai una leggera
1: un giro leggermente
0: una vitatina
1: giro,
0: piccola
1: esatto,
0: perché
1: così
0: non
1: andiamo sul fondo e almeno si stacca bene la pasta.
0: E uno in casa deve averli questi strumenti, se no non più che altro per fare il buco, perché la forma mettiamo che
1: la forma uno la
0: si
1: prende col buco
0: un po'
1: se poi ha pazienza sì.
0: Però no. Per fare il buco, se no, cosa si può usare? Niente, un caos.
2: C'è lo stampo che vende.
1: Col buco, già
0: sì,
1: fatto.
0: Sì, però dico,
1: se
0: bisogna
1: no,
0: avere uno stampino.
1: Sì, uno di
0: se
1: questi,
0: uno in casa non ce l'ha già,
1: vuole,
0: io non ce l'avrei.
1: Ci vuole per forza.
0: Però se...
1: Una bocchettina, questa alla fine è una bocchetta da sac à poche.
0: Sì, sì, sì, è giusto.
2: Se no, vendono lo stampo già
0: c'è lo stampo già col buco.
2: Se lo fa,
1: poi se uno non ne fa tanti...
0: Poi
1: esatto,
0: vabbè, diciamo
1: usare
0: che
1: quello,
0: oppure
1: cioè,
0: non fare
1: fretta.
0: Il buco, cioè se uno non fa il buco il gusto non cambia, al di là del fatto che non si chiama, non sono più canestrelli.
1: Esatto, non è più canestrelli.
0: Però il gusto rimane uguale, bellissimi veramente.
1: Ok.
0: E poi
1: ora,
0: lì tu rimpasterai tutto.
1: Io adesso rimpasto, poi no.
0: Ecco,
1: se
0: tanto
1: la tieni
0: curiosiamo
1: frigo.
0: Un po' qua, pensi che sia
1: un momento adesso
0: per metterci la farina. Allora.
1: Esatto.
2: La cioccolata
0: sì, sì, sì, sì. Vediamo tutto. Allora
1: okay.
0: Immissione della farina sarà il passaggio successivo, la devi pesare e poi la vai ad
1: e
0: unire.
1: E poi la buttiamo, esatto.
0: Quanta ne metti tu per questi? M'hai detto quanti? Vabbè, qua è
1: una
0: produzione industriale, una dozzina di chili di farina.
1: Più o meno.
0: E rinizia l'ultima fase, però non è una cosa lunghissima questa ricetta.
1: No, beh, sicuramente l'impastatrice ci aiuta tanto. E
0: ma
1: ci
0: rispetto al contando una quantità come questa qua che hai sul bancone, a mano quanto ci vuole a fare l'impasto? Quella che hai sul bancone ci vorrà
1: me,
0: un quarto d'ora, 20 minuti?
1: Sì.
0: Quelli ci vogliono.
1: Secondo me sì, ci vogliono.
0: Con un buon olio di gomito, come si suol dire. Ancora un pochino di farina. E vediamo quanto, noi siamo in tempo reale, quindi quello che vedete di fatto è il tempo che realmente ci sta mettendo l'impasto con farina, solo tuorlo d'uovo, una bella quantità di burro e zucchero anche quello. Poi alla fine della trasmissione ridiamo bene le percentuali di ingredienti, così anche i nostri telespettatori che lo fanno in casa possono vedere, possono segnarseli e replicare appunto la ricetta. È tantissima la farina, quindi in percentuale l'ingrediente che, ha la che va per la maggiore, diciamo, come
1: sì,
0: rispetto agli
1: esatto.
0: altri. Più farina rispetto a burro
1: okay.
0: e zucchero. Anche l'impastatrice è pronta per riprendere il suo giro. E vediamo che piano piano si colora di giallo. Quindi la farina è l'ultima cosa che si mette.
1: Esatto.
0: Abbiamo visto zucchero con burro nel
1: burro.
0: Primo passaggio, poi una volta amalgamato quello,
1: tuorlo
0: bene
1: d'uovo.
0: Liscio, tuorlo d'uovo, riamalgamato.

0: matura bene e per ultima la farina con il risultato finale, che è questo. Allora, vediamo quanto abbiamo raccolto come tempo, così vi faccio ancora vedere il passaggio finale, poi vediamo anche come si fanno con il cioccolato. Adesso Massimo c'è il passaggio finale.
1: La cosiddetta lucidatura.
0: La lucidatura con l'albume.
1: Esatto.
0: Ecco, quindi non dovevate buttarlo via.
1: Esatto. Non si butta via.
0: Ci siamo dimenticati di dirlo all'inizio, non buttate via l'albume.
1: Perché all'ultimo poi serve.
0: Perché serve per spennellarli. Poi alla fine comunque faccio un ricapitolo e vi potete rivedere la ricetta sul sito di primocanale.it nella sezione On Demand. In alto vedrete ci sono le varie sezioni o sul telefonino ci sono le listine di... barrettine dove voi cliccate, c'è scritto on demand, trovate il banner di presa diretta e vi potete riguardare la ricetta con play, stop, interromperla come volete. Qua basta un pennello.
1: Un pennellino, si spennella facendo attenzione a non spostarli troppo,
0: okay.
1: Se no poi si attaccano.
0: Ecco, perché l'albume ha la caratteristica di...
1: Esatto, fa questa patina, e fa questa poi patina in cottura, è diventato bello lucido.
0: È una cosa più estetica che di gusto?
1: Sì, direi di sì.
0: Non cambierà tantissimo il gusto. Qua non c'è da sbagliare, ecco, al massimo cola un po' di albume.
1: Cola un po', fa un po' di sbavatura, ma poi quando sono cotti uno poi la leva.
0: Poi mi dici un po' cosa si può fare, ma io già lo so cosa si può fare con l'albume avanzato, perché non si butta via niente.
1: Facciamo le meringhe.
0: Bravo, dico lo zucchero. Si possono utilizzare gli albumi avanzati per fare le meringhe. Momento della infornatura.
1: Andiamo a infornare.
0: Esatto, ci abbiamo messo veramente il tempo della trasmissione, quindi sarà da circa un quarto d'ora, 20 minuti che si stanno producendo i canestrelletti. È ovvio che tutto sembra più semplice con un pasticcere. A quanto si infornano e per quanto tempo nel forno
1: Di
0: casa?
1: Nei forni tradizionali di casa facciamo sui 180-190 e il tempo di cottura 15-20 minuti, poi uno lo vede un po', diciamo, a occhio la coloritura dorata.
0: Si deve dorare, esatto. E qua non bisogna aver paura nel caso di aprire il forno come in altre.
1: Sì, perché tanto
0: non si smonta
1: non
0: niente.
1: Non si smonta niente, non è esatto una torta.
0: Perfetto. Adesso io vi preannuncio questo bagno nel cioccolato. Per fare la versione con il cioccolato. Arrivederci signora. Come si fa a fare quel... qua nel frattempo ha finito quello che abbiamo visto, lui aveva già preparato, è quello che è stato fatto dall'impastatrice, che voi a casa, se non avete l'impastatrice, li farete a casa. Vedete, questa è la consistenza giusta, che è quella che abbiamo visto nel panetto di prima. Come si fa a fondere banalmente il cioccolato? Si prendono delle barrette di cioccolato al latte,
1: fondente, uno quello
0: a seconda
1: che vuole.
0: Del gusto,
1: esatto.
0: Si mette a bagnomaria, cosa vuol dire?
1: A bagnomaria mettiamo l'acqua che bolle sotto, non fortissimo, e si mette in una pentola sopra il cioccolato, così col calore del vapore.
0: Ok, ma l'acqua si fa continuare a bollire mentre si scioglie le...
1: Io poi magari quando inizia a essere bello sciolto, se no poi scalda troppo.
0: Quindi spegni l'acqua e tanto si scioglie rapidamente.
1: Esatto, tanto cioccolato.
0: Il risultato è una bella...
1: A 29 gradi si scioglie.
0: A 29 gradi si scioglie. Come si fa? Allora, qua non è stato messo, ricordate, l'albume.
1: Esatto, l'albume.
0: Per lucidare. Sono belli pronti ad accogliere nella loro ruvidezza il cioccolato.
1: Esatto. Pucciamo quindi prima una metà.
0: Ne pucci una metà e la metti sulla carta forno in una teglia.
1: Esatto, in una teglia, si può tenere in un vassoio, in base a quello che uno volendo a casa.
0: Non si attacca?
1: Non si attacca assolutamente.
0: Anche se
1: carta
0: è molla.
1: Da forno.
0: Ma questo lavoro si può fare quando il cioccolato è ancora un po' caldo o è meglio aspettare che sia freddo, dovendolo mettere in frigo?
1: Allora, diciamo che il cioccolato andrebbe temperato alla sua giusta temperatura, perché sennò rischia di venire poi con quelle che si vedono magari in estate, quelle bave bianche.
0: Ah, e quindi hai detto 29 gradi?
1: Il cioccolato al latte va dai 29 ai 30, il fondente dai 30 ai 31.
0: Qua già bisogna avere in casa il termometro per...
1: Più o meno, però uno di solito cosa si fa? Si mette a bagnomaria su un banco così o d'acciaio o di marmo, quando poi si ha il cioccolato sciolto, circa mi sembra la metà o un terzo si mette sul banco. quindi si fa un po' raffreddare, poi si rincorpora di nuovo.
0: Cioè sul banco così?
1: Sì, lo si lavora con delle spatole tipo questa.
0: Ah!
1: Uno lo lavora, lo allarga in modo che si raffredda,
0: ah,
1: poi lo rimette insieme a quello che è rimasto nella sua tempo.
0: Vedo un po' di pasticci nelle case dei nostri telespettatori. Meglio tenerlo qua dentro quando diciamo è tiepidino.
1: Infatti noi abbiamo le temperatrici che lo fanno loro.
0: E dicevi

0: che appunto non si attacca, perché con la carta forno il cioccolato, quando tocca,
1: sì, il cioccolato comunque quando solidifica si è antiaderente, si chiama anche questa
0: adesso
1: carta.
0: Poi sono curiosa di vedere come fai a farli diventare
1: senza
0: tutti
1: sporcare.
0: Neri perché adesso si potrebbero anche consumare così metà,
1: sì,
0: bianchi,
1: sì, certo,
0: e metà neri, però anche in questo caso ci sono dei piccoli segreti che chi è già abituato a cucinare soprattutto i dolci, perché è vero che i dolci in generale hanno una differenza rispetto al resto, cioè bisogna mantenere proprio
1: i dolci, diciamo che mentre magari in cucina alcune cose uno va un po' più a occhio, mi dicono a sentimento, con i dolci bisogna essere un po' più precisi
0: perché altrimenti rischiano di non venire,
1: cambiano un po', soprattutto quando si parla di magari di lievitati, di cose, hanno i loro tempi, comandano loro, non si può proprio improvvisare. Allora, finché magari parliamo di biscotti è già un po' più semplice, però comunque bisogna sempre essere precisi.
0: Olè, okay. Pronti a essere messi dove?
1: Mettiamo in frigo.
0: Ecco, metteteli in frigo, quindi preparatevi lo spazio in frigo.
1: Così solidificano.
0: Così solidificano. In poco, vero?
1: Sì, più o meno 10 minuti.
0: Tu hai già una fase...
1: Io prima ve ne ho fatti già un po' voi,
0: per farvi vedere,
1: alta.
0: Ecco. Questi qua sono stati in frigo 3 minuti, 4 minuti,
1: sì,
0: il tempo che voi avete visto che lui ha fatto la doratura di quelli.
1: E come vedete
0: che sono
1: si staccano senza lasciare.
0: Incredibile! Veramente pochi minuti, adesso però bisogna completare
1: e adesso
0: la cioccolatura.
1: Così.
0: Semplicemente, che meraviglia. Ecco che sono diventati tutti belli neri di cioccolata e poi verranno rimessi in frigo per
1: rimessi
0: pochi minuti.
1: In frigo, esatto, e poi sono
0: pronti per consumo.
1: Sono pronti, esatto, esattamente.
0: Ebbene, qua dammi un aiuto, come si fanno le meringhe, sfruttiamo anche questo.
1: Sfruttiamo i bianchi,
0: vabbè,
1: i bianchi con lo zucchero, si fanno montare.
0: Più o meno che per 5 ore, vai a occhio, lo so che...
1: Potremmo fare, non so, 3 etti di albume, un etto di zucchero, okay, più o meno. E quando è bello montato si fa uno...
0: Si vede quando è montato, sì.
1: Sì. E non bisogna stare attenti a farli montare tanto, sennò poi rischiano di scendere.
0: Ah,
1: un po'.
0: Ok.
1: E l'importante è che dove vengono messi a montare sia un contenitore bello sgrassato, questo rischia che poi vadano giù,
0: sì,
1: e non ci devono essere di rossi, di tuorlo,
0: sì,
1: dentro.
0: Neanche ho fatto una bava.
1: Meno ce n'è, esatto, meglio è.
0: Fruste belle asciutte.
1: Esatto. Poi si lavora con un sac a poche, se non vuol fare delle formine, e poi... In realtà cuocono, ma poi devono anche asciugare.
0: Quindi
1: devono cuocere
0: bassissimo,
1: lentamente.
0: Non 30 gradi?
1: No, no, un po' di più, anche 100. 100,
0: ah, 100,
1: sì,
0: gradi?
1: 100, 110, 120.
0: E poi? Sì.
1: Si asciugano, e anche lì per poi vedere quando è pronta, almeno noi ormai,
0: sì,
1: prendi una, la rompi, se dentro è tutta bella asciutta,
0: vuol dire
1: che
0: è pronto. Bene, allora, grazie Massimo, ricordiamo questi quali vai a mettere in frigo,
1: sì,
0: intanto
1: in
0: così
1: frigo,
0: completiamo il ciclo, e adesso siamo pronti a ridarvi gli, diciamo, la quantità di ingredienti per farle a casa. Allora, canestrelletti di torriglia a casa per farne circa 6 etti?
1: Sì, 6 etti, una teglia più o meno di quelle che stanno,
0: okay,
1: in forno casalingo, 100 grammi di zucchero, 2 etti di burro, 4 tuorli d'uovo, 3 etti di farina.
0: E questo è quanto.
1: Si lavora.
0: Grazie Massimo, grazie a voi per
1: grazie
0: averci seguito, grazie Roberto Gnecco per le riprese, Presa Diretta torna alla prossima puntata.
1: Grazie mille.

Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Vi portiamo in primavera a fare delle bellissime scampagnate, se volete anche delle sgambate, delle gite lungo i sentieri, gli itinerari più belli della nostra regione, entroterra e non solo, anche quelle che

0: si inerpicano subito sopra al mare. E iniziamo questo viaggio dall'entroterra di Chiavari. Siamo andati al santuario, alla chiesa di Rialto, sopra a Chiavari, dove abbiamo vissuto con Elisabetta Biancalani un'esperienza davvero particolare, una sorta di passeggiata immersiva che ci porta anche a concentrarci sul respiro e a pensare a noi stessi. Sentiamo.
1: Viaggio in Liguria, le passeggiate che si possono fare anche nella zona del Tigullio vicino alla città. Vedete Chiavari che si estende, contornata dagli ulivi, vedete il mare, il promontorio di Portofino, uno dei primi sentieri sulla sinistra dello schermo che proprio sale dal centro di Chiavari, vecchie mulattiere. Siamo in primavera, quindi notiamo anche la bellezza dei colori dei fiori, un bel prato appena tagliato, e qui conosciamo Elisabetta Beccaria, che fa parte di un'associazione che si occupa proprio di far passeggiare le persone, ma non solo per il gusto di camminare, vero Elisabetta?
2: Esatto, si chiama Respira Passi e con questo nome abbiamo voluto dare, come dire, un significato al camminare che ha tre intenzioni in particolare. Il primo è quello ovviamente di riscoprire camminando un benessere psicofisico. Il secondo è quello anche di dare degli spunti di autoconoscenza, cioè quanto la natura è maestra nel nostro, quanto c'è questa connessione tra dentro e fuori, cioè la natura ci dice risuona con le nostre emozioni, con le nostre sensazioni, con i nostri pensieri. E il terzo è un po' più spirituale, cioè l'intenzione di aprirci alla spiritualità della vita, cioè sappiamo che la natura nelle tradizioni sapienziali è sempre la veste di Dio, no? Quindi ritornare, camminare con una modalità che ci permette di intanto cogliere questa continua contaminazione tra il paesaggio che attraversiamo e che cosa risuona in noi.
1: Anche perché la natura proprio in psicologia aiuta a rilassarsi, è vero, il verde?
2: Assolutamente, c'è proprio tutta una branca della psicologia che si chiama ecopsicologia e che studia proprio gli effetti a livello neurofisiologico del contatto con la natura sul nostro sistema nervoso e sul riequilibrio del sistema nervoso. E come lo facciamo questo? In un modo poi molto semplice, cioè noi cerchiamo di abbassare il rumoginio dei pensieri e di aprirci a una dimensione di percezione attraverso i nostri cinque sensi, attraverso il respiro che è la nostra bussola e attraverso questo bellissimo esercizio della consapevolezza.
1: Intanto Elisabetta, dove siamo qua? Perché vogliamo anche raccontare ai nostri telespettatori appunto di queste passeggiate semplici senza arrampicarsi chissà dove e anche partendo dalla città. Qua stiamo andando, siamo all'interno del comune di Chiavari, sì, verso una chiesina.
2: Sì, questa è Salita Ceive, la prosecuzione della salita che parte proprio dalla città, no? Dalla zona del cimitero Sale, e da qui proseguiamo per andare alla chiesa di Rialto. E questa è una cruesa, cioè una passeggiata, un sentiero bellissimo che ha proprio tutti gli elementi, posso dire, conio questo termine, della liguritudine, cioè del nostro vivere questo paesaggio. Quindi abbiamo i nostri muretti a secco sulla sinistra, abbiamo gli ulivi e tutta la vegetazione autoctona del territorio.
1: Tu insegni a connettersi quando si cammina con se stessi. Facci un po' di esempi, aiutaci. Aiuta i nostri telespettatori anche a praticare questo.
2: Prima di tutto ci connettiamo col corpo che sta camminando in questo momento e quindi, per esempio, col portare la nostra attenzione all'appoggio dei piedi a terra, al nostro peso del corpo sulla terra, portando l'attenzione al movimento, il movimento delle caviglie, delle nostre ginocchia, delle nostre anche, e connettendoci a questa parte del corpo in movimento. E poi ci possiamo anche fermare perché possiamo, per esempio, facilitare questo ascolto attraverso magari una mano sull'addome, una mano sul cuore e sentire come sto in questo momento e come sta il respiro.

0: E col contatto delle mani sul tronco possiamo proprio percepire l'onda del respiro che ci abita. E in questo respiro, per esempio, respirare gli odori che sono intorno a noi, i suoni che sono intorno a noi. E in qualche modo riempirci di questa bellezza che è intorno a noi e invece svuotarci con l'espirazione delle nostre tensioni, dei nostri pensieri. Siamo sempre proiettati nel futuro, nel passato, ma qui alleniamo la presenza mentale attraverso il corpo e il respiro.
1: Un respiro spontaneo, un respiro, come si suol dire, più alto, più basso, più di diaframma, più di pancia, oppure come viene?
0: Come viene, respiriamo come viene, in modo da anche rassicurarci che non dobbiamo fare chissà che cosa. Mettiamo il nostro respiro e poi, se vogliamo, aiutiamo l'espirazione, cioè quando ci vogliamo liberare da qualche tensione, rilassare dalle tensioni, espiriamo più lungamente fino in fondo. E poi possiamo riprendere il nostro cammino.
1: Queste cose si possono fare appunto anche in gruppo.
0: Sì, anzi in gruppo è molto bello, perché poi abbiamo dei momenti di confronto, no? Su come appunto abbiamo vissuto il contatto con il nostro corpo, in questo modo con la nostra percezione e con il nostro respiro, ma anche come viviamo il contatto con ciò che ci circonda. E per esempio, no? I nostri muretti a secco danno questa idea di storia, della tradizione, no? Del nostro territorio, ma hanno, nonostante a volte, no? La fragilità del territorio li faccia cadere in qualche modo, no? Le intemperie, danno questa solidità.
1: Esatto, quindi anche proprio connettersi con tutto ciò che intorno è dato sia dall'uomo, con la fatica, quindi la costruzione di questi muri che vedete in certi punti sono gonfi perché tendono quasi a scivolare, in altri punti invece resistono al tempo.
0: E possiamo anche, no, attraverso proprio questo contatto con il vuoto, il pieno, l'ecologia, no, di ciò che abita dentro il muretto, perché è pieno di vita animale, no? Connetterci, sentire la sua solidità, sentire le qualità della pietra e nello stesso tempo forse anche appoggiare, no, la nostra schiena e sentire questa, la chiamiamo la postura del muretto, la postura della solidità, e sentire i nostri piedi a terra, ma anche per esempio percepire il respiro nel contatto con il muretto a secco e quindi percepire il respiro nel dorso, la schiena che respira in contatto con questo elemento naturale e autoctono che significa tanto per noi. E allora tre respiri in silenzio, sempre svuotandoci fino in fondo.

0: e poi possiamo riprendere il nostro zaino e continuare il cammino.
1: Cammino che, tornando alla parte più sentieristica, è un cammino abbastanza, diciamo, sereno, senza troppi dislivelli.
0: Sì, le pratiche, no, di consapevolezza noi le possiamo attivare, ovviamente le possiamo favorire ovunque, nella nostra vita quotidiana, nei nostri sentieri. Chiaramente un sentiero più semplice ci permette di non stare in allerta col corpo, no? Quindi di non tenere il muscolo rigido, ma di poter camminare e quindi godere del paesaggio in cui siamo immersi in un modo più sereno, più tranquillo. Sappiamo anche che laddove troviamo delle salite possiamo farci aiutare dal respiro, per esempio sincronizzando il nostro passo al respiro. Proviamo, per esempio, inspiro, no? In 2, 3, 4 passi e espiro in 2, 3, 4, 6 passi, cercando di calmare il battito del cuore attraverso l'espirazione più lunga e profonda, no?
1: L'espirazione

0: proprio il senso di liberazione, no? Sì. Quindi sia fisica che dalle tensioni, che dalle tensioni anche psicologiche.
1: Emotive, psichiche. Forse non ci accorgiamo che nella vita quotidiana spesso o sbadigliamo o sospiriamo. E questo è proprio una necessità neurofisiologica di

0: bisogno di espirare, cioè di lasciare andare. E il respiro è proprio una bussola di come stiamo. Mm. E il fatto di, come dire, farci amicizia, no? Perché poi queste pratiche cosa servono? Servono a fare amicizia con noi stessi e con ciò che ci circonda, godendone del bello, no? E il fare amicizia con noi stessi ci permette nel rallentare di conoscerci meglio. Questo, il favorire un percorso, come dire, un po' di autoconoscenza, che non è solo la riflessione mentale, no? I tanti discorsi che ci facciamo, ma proprio il sentire, passare a sentire. Tanti di noi fanno fatica, mi rendo conto, anche solo a capire la differenza tra il pensare e il sentire. E adesso ci avviciniamo, per esempio, un'altra piccola pratica che faccio fare in cammino è scegliere un elemento del contesto che c'è intorno. E a volte siamo bendati e questo
1: anche.
0: Sì, e quindi ci affidiamo al compagno che è vicino a noi, anche questo è un esercizio di fiducia, no? In un luogo ovviamente protetto, in una situazione tranquilla. E per esempio possiamo anche provare semplicemente con questa bellissima foglia di edera, chiudendo gli occhi, inizio a sentire quali sono le sue qualità. E quindi se è liscia o rugosa, se ha delle venature, come la percepisco al tatto? Possiamo anche sentire se ha un profumo, un odore, no? Oppure no? E questo lo possiamo esercitare con qualsiasi elemento che è intorno a noi e automaticamente ci riporta alla percezione, cioè in qualche momento è come se noi mandassimo il cervello in blackout nei pensieri e ci immergiamo nella concretezza, no? del paesaggio.
1: Anche per non pensare ad altro.
0: Sì, la presenza mentale noi cerchiamo di allenarla perché le neuroscienze ci dimostrano che se noi siamo presenti pienamente a quello che facciamo e quindi in questo caso proprio all'ascolto dei nostri sensi, il nostro cervello è come se si riossigenasse e quindi possiamo ripartire nelle nostre azioni con più vitalità, cioè con un corpo più vivo e con una mente più lucida.
1: Elisabetta, abbiamo finito il nostro tempo, come vuoi chiudere? Grazie mille intanto.
0: Allora voglio chiudere solo con questa piccola respirazione. Appoggio lo zaino, che diciamo che la chiamiamo la respirazione dell'accoglienza, per cui noi apriamo le braccia a tutto quello che c'è in questo momento, dentro e fuori, ed espirando lo portiamo al cuore. E ti ringrazio,
1: Elisabetta. Grazie, Elisabetta, grazie.

0: E dopo la tappa a Chiavari ci spostiamo invece in provincia di Genova, tra Masone e Campo Ligure, un bellissimo anello, quello di Prato Rondanino, famoso per le gite già da quando si era bambini per chi abita nella zona. E proprio qua su quest'altopiano le passeggiate sono anche molto semplici, c'è la possibilità poi di recarsi per un ristoro nel locale rifugio con Franco Nativo.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un bel ritrovati, un saluto dal Frank. Oggi puntata speciale dedicata ai rifugi, a quei luoghi dove poter davvero staccare la spina, immergerti totalmente nella natura e vivere a stretto contatto davvero con animali e in questo caso davvero la natura più vera, quella anche più selvaggia. Stiamo per arrivare su al rifugio di Prato Rondanino. Ci potete arrivare da Campo Ligure, ci potete arrivare da Masone. È una camminata meravigliosa immersa in questi boschi, per poi arrivare sul suo rifugio, dove peraltro, ve lo dico già, mangeremo qualcosa di buono, perché all'interno di Viaggio in Liguria non può mancare la parte dedicata al food. Ho appuntamento tra una decina di minuti, anzi spero di non essere in ritardo, con un gruppo di amici proprio per arrivare fin su a Prato Rondanino. Splendide queste immagini che ci presentano il sentiero naturalistico di Prato Rondanino. Siamo nell'area montuosa tra i comuni di Masone e Campo.

0: Ligure, ai margini proprio del Parco regionale del Beigua. L'anello di Prato Rondanino è un itinerario di straordinario valore botanico e paesaggistico che si snoda su un altopiano di circa 750-800 metri di altitudine. È un luogo dove la natura ligure mostra il suo volto più selvaggio e affascinante, tipico proprio del massiccio del Beigua. Qui potrete camminare tra spettacolari affioramenti di rocce serpentiniche, le tipiche pietre verdi, e ampie praterie che nelle giornate limpide offrono una vista che spazia fino alla catena alpina e al mare. Il percorso è generalmente facile, adatto a tutti e si sviluppa tra boschi di faggio, pino nero e zone umide dove è possibile avvistare anfibi rari come il tritone. In zona è presente il rifugio escursionistico di Prato Rondanino, punto di riferimento per una sosta o per approfondire la conoscenza del territorio. Il periodo consigliato per visitare questi luoghi è la tarda primavera, maggio-giugno, per godere delle fioriture del giardino botanico, oppure l'autunno per i colori caldi del bosco. È una meta perfetta se cercate un'escursione poco faticosa ma profondamente immersa in un ecosistema unico protetto dall'UNESCO come parte del Beigua Geopark. Raggiungibile comodamente in auto da Genova in 50 minuti circa, percorrendo l'autostrada A26 con uscita a Masone. Potrete arrivare anche a piedi con suggestivi sentieri segnalati proprio da Campo Ligure in 2 ore e mezza. Si parte dalla stazione ferroviaria oppure da Masone 1 ora e 30 e dalla provinciale dei Piani di Praglia in appena 40 minuti. Lungo l'anello, a un centinaio di metri dal giardino, sono presenti un accogliente rifugio con ristoro e un centro ippico. Ma adesso devo incontrare alcuni amici che mi stanno attendendo per arrivare proprio sul rifugio e io, come al solito, sono in ritardo, perché ogni volta mi perdo a scoprire qualcosa. Ad esempio, come questo cartello.
1: Come sapete, all'interno di Viaggio in Liguria cerchiamo sempre di offrire anche a chi poi segue la nostra puntata informazioni utili, storiche. E questa, pensate, quella che vedremo tra qualche istante, è l'azienda agricola più grande della Liguria alla fine dell'Ottocento. Si estendeva dal mare del Ponente genovese fino a tutta la Valle Stura. Era di proprietà del barone Andrea Podestà, mancato poi nel 1895, sindaco di Genova, a cui si deve anche la costruzione, proprio pensate, di via 20 Settembre. La sua azienda, come recita il cartello, era innovativa e moderna, arrivava fino alle capanne di Marcarolo, passando per Prato Rondanino, e includeva anche una meravigliosa tenuta di caccia. Quando dici scopro luoghi, ma allo stesso tempo mi informo anche e mi nutro di storia.

Tra i tanti cavalli che si possono trovare qui a Prato Rondanino c'è anche lui, che non so come si chiama, ma io lo chiamo Pippo, perché così, ciao Pippo, come stai? Lì mangia tranquillo la sua erba, la sua erbetta, per darvi ancora una volta, qualora ce ne fosse ancora bisogno, quel senso di pace, di serenità. Questo è veramente un luogo magico. Dico bene, Pippo? Niente, non gli frega niente, è così, vabbè. E finalmente, dopo essermi perso come Hansel e Gretel, con 15 minuti abbondanti di ritardo e vari rimproveri da parte del gruppo, eccomi con tutti loro per dirigerci proprio su, in cima, al rifugio di Prato Rondanino.

A Prato Rondanino si sperimenta uno strano paradosso. L'aria ha il profumo della montagna ad alta quota, la vegetazione ricorda i pascoli alpini, ma se ti giri senti ancora l'odore della salsedine che sale dalle valli di Voltri.

A differenza di altre mete del Parco del Begua, più affollate come Monte Faiallo nelle domeniche di sole, l'Anello di Prato Rondanino conserva ancora quell'atmosfera più intima e raccolta. Insomma, è il luogo perfetto per staccare la spina dal caos cittadino.

0: Camminare a Prato Rondanino è come sfogliare un libro di memorie della terra, dove il tempo davvero sembra essersi fermato per proteggere quella fragilità di un fiore alpino, la forza di una roccia millenaria. In questo angolo di silenzio, sospeso sopra Masone, il confine tra il cielo e l'Appennino si fa sottile. Non è solo un sentiero, ma un vero e proprio respiro profondo che riconnette l'anima alla natura selvaggia. È un luogo dove il mare resta un eco lontano dietro le creste e la montagna ti accoglie. È un luogo dove il mare resta un eco lontana dietro le creste. È un luogo dove il mare resta un eco lontana dietro le creste e la montagna ti sa accogliere con la sua semplicità di un prato infinito, regalandoti la rara sensazione di essere finalmente nel posto giusto, al momento giusto. Come ci ricorda la stessa Roberta, la nostra cara amica che oggi è diventata un po' colei che ci ha fatto scoprire questo luogo magico.
1: Noi qui siamo nel comprensorio di Prato Rondanino, che in cui diciamo vivono più realtà. Abbiamo il centro ippico con una quarantina di cavalli, abbiamo il rifugio escursionistico e abbiamo il giardino botanico.
2: E il ristorante, diciamo.
1: Con il rifugio ha sia le camere che il ristorante. E poi questi spazi immensi e arrivano persone, siamo posto tappa dell'Alta Via dei Monti Liguri, arrivano persone a piedi, a cavallo, perché...
2: È vero che si può partire da Campo Ligure, sì. Da Masone?
1: Si può partire da Campo Ligure, tanti arrivano in stazione a Campo Ligure, da lì si può salire a piedi.
2: C'è l'itinerario?
1: C'è l'itinerario, da lato, si può salire da Masone, alcuni scendono invece dal Piemonte, scendono da Pravaglia. Anche tanti a cavallo arrivano da Ovada e scendono giù a Serrello.
2: Senti,
1: perché noi possiamo ospitarli i cavalli, il problema se no è quello, perché loro vanno a mangiare e a dormire sapendo che lì sono
2: in ottime mani. Ecco, una cosa importante, Roberta, hai detto i nostri figli, perché io poi sempre, una delle ultime domande che faccio alle persone poi che fanno parte di Viaggio in Liguria, che li intervistiamo, è: le nuove generazioni credono nuovamente in questi territori? Lascio perdere ovviamente i tuoi figli, hai risposto e ne sono contentissima. Ma secondo te?
1: Secondo me sì, perché c'è da rifare un mezzo passo indietro, cioè vivere nella tecnologia ma un po' più liberi. Perché sennò veramente diventa troppo stretta la vita, qui indubbiamente si respira.
2: Senti, e quando tu, insomma, devi andare per forza giù in città, come la vivi?
1: Allora, io quando devo andare a Genova mi stresso un po', perché il posteggio, il traffico, tutto. Noi a Masone, a Campo Ligure, scendo giù, lascio la macchina con le portiere aperte, i binesini aperti.
2: Sì, è una magia diversa.
1: Sì, il postino ti mette la posta della macchina, te è un altro modo.
2: Anzi, a Genova se lasci la macchina aperta ti danno anche la multa,
1: sì,
2: perché sai che non si può
1: non
2: fare.
1: Non si può,
2: Roberta, senti, davvero grazie. Grazie e complimenti anche
1: grazie
2: per questa,
1: a voi.
2: No, meravigliosa struttura, e soprattutto anche io vi do un consiglio. Al di là che vi possa piacere o non piacere l'equitazione, solo che vederli i cavalli ti regala un'emozione meravigliosa.
1: Sì.
2: E poi scusate se
1: poi tanti giovani, tanti ragazzini.
2: E poi venite qua, mangiate bene, perché abbiamo detto che per noi è straordinaria, ma che cosa volete di più? Roberta, grazie e bravo per aver portato avanti questa cosa dei figli, che è importantissima.
1: Sì.
2: Okay?
1: Sì, sì, grazie mille a voi.
2: Ma ci mancherebbe. Ma non è finita, perché adesso finalmente andiamo ad assaggiare davvero le prelibatezze di questa Vallestura, che vi invito ancora una volta a venire a scoprire, perché è meravigliosa.
0: Lo so amici, sarò ripetitivo, ma la bellezza del cavallo, quel senso di libertà che ti riesce a offrire soltanto questo animale, ce l'hanno in pochi, con tutto rispetto poi per gli altri. Bene, adesso è venuto il momento finalmente di andare a scoprire anche che cosa si può mangiare di buono in questi luoghi, in questa parte di territorio. Ve lo ricordo, siamo in Alta Vallestura, non potete sbagliare, uscite dal casello autostradale di Masone, poi si percorre ovviamente verso Campo Ligure, verso Rossiglione, verso Tiglietto se volete vedere tutta la valle, se no girate a destra verso Masone.

0: Venite su, fin su a Prato Rondanino, merita, merita, merita. Ma adesso, amici, è venuto il momento di provare le specialità del territorio. Vai! Siamo entrati in cucina con la nostra Carlotta, la nostra chef, che mi hanno detto non disturbarla quando lavora perché è molto, molto, molto severa. È vero?
1: Sì, sono anche antipatica.
0: Senti, Carlotta, cosa ci prepari oggi? Cosa si mangia di buono in questa parte di territorio?
1: Oggi abbiamo le tagliatelle ragù o la pasta cece zucchine. Poi abbiamo lo spezzatino con le patate.
0: Mamma mia.
1: E la trippa con i fagioli.
0: Carlotta, mi fai vedere sotto quelle bellissime pentole?
1: Allora qui abbiamo la trippa con i fagioli, che non so se prima ve l'ho detta, forse mi sono dimenticata un pezzo.
0: Che meraviglia.
1: Però nel menù c'è scritto.
0: Poi?
1: E poi abbiamo lo spezzatino, che l'ho spento, dovrebbe essere cotto oramai, con patate.
0: E adesso è venuto davvero il momento di mettere le gambe sotto il tavolo. E la prima cosa che ci piace e ci stupisce anche un po' in un mondo fatto ormai di tecnologia, tablet e digitale, è vedere un menù scritto ancora con tanto di penna su un foglio a quadrettini.

0: e dopo aver assaggiato queste prelibatezze siamo arrivati alla fine. Si dice che il vero viaggio non finisca quando si ripone lo zaino, ma quando il passo si ferma, oppure lo sguardo, in questo caso, torna indietro un'ultima volta a guardare questi luoghi. È venuto il momento di lasciare adesso davvero questa parte di territorio, di staccarsi da quel verde cupo delle serpentine e dal silenzio vibrante di questo altopiano. Ma mentre scendi verso la valle, porti con te qualcosa che non c'era alla partenza. Il passo più leggero, il respiro più pulito e quel segreto senso di pace che solo la terra alta di Masone e di questi luoghi sa sussurrare, a chi sa ascoltare ovviamente. Le montagne restano lì, custodi immobili della bellezza, in attesa che il tuo ritorno trasformi questo addio in un semplice arrivederci.
1: Amici di Viaggio in Liguria, siamo arrivati alla fine di questa giornata. Erano anni che desideravo fare una roba del genere, guidare un trattore. Adesso io poi lo metterò in moto e partirò, anche perché ho preso proprio la patente specifica per il trattore. Tanto fammi vedere se le ruote girano. Sì, le ruote girano. Abbiamo vissuto questa giornata meravigliosa qui al rifugio di Prato Rondanino, che vi invito assolutamente a venire a scoprire. Non solo perché mangerete bene, ma ci sono delle passeggiate straordinarie, oltre a quella bellezza naturalmente di portare i vostri figli a vedere anche questi splendidi cavalli, ce ne sono tanti tanti, e poi quella vita vera, no? Quella che si vive in questi posti. Siamo sulle alture di Masone, siamo assolutamente in Vallestura, non potete sbagliare, ok? Bene, ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria, e adesso si parte.
2: Allora, dunque, la frizione, ma non ha il cambio automatico, e non c'ha nemmeno l'aria condizionata. Vabbè, niente, vado.
1: Arrivederci!

0: Prato Rondanino che ancora vedete alle mie spalle, e adesso invece ci spostiamo in provincia della Spezia, comune di Porto Venere, il rifugio Muzzerone. I grandi atleti lo conoscono perché lì c'è una bellissima palestra di roccia, però le passeggiate sono per tutti, ci sono diversi livelli di difficoltà e poi il ristoro al rifugio dopo la spacchinata. Sentiamo Emanuela Cavallo.
1: Tra la ginestra, in uno dei sentieri più belli del territorio del Levante e Ligure, alle nostre spalle San Pietro, quindi Porto Venere, di fronte a noi Campiglia e poi le Cinque Terre. Siamo su uno dei sentieri più belli con Silvia che oggi ci accompagnerà in questo viaggio. È un luogo anche dove non si fa solo trekking ma tanti altri sport, soprattutto uno, diciamo.
2: Sì, esatto, soprattutto l'arrampicata, che la possiamo vedere qua alle nostre spalle sul Monte Muzzerone, che è questa falesia principale che si sviluppa su tutto il promontorio

0: di Porto Venere. Siamo nel Parco Naturale Regionale del Porto Venere Isola Palmaria e ora siamo sul sentiero dell'Alta Via delle Cinque Terre che ci porterà direttamente a Porto Venere.
1: Ecco, allora, questa parete che è alle nostre spalle è una parete di fatto verticale, quindi è adatta solo per arrampicatori esperti o è proprio una sorta di palestra anche per imparare?
0: Sì, esatto, si chiama palestra di roccia appunto del Muzzerone ed ci sono diverse vie di arrampicata sia per principianti che fino ad arrivare ai gradi più elevati, siccome che l'arrampicata si divide in gradi, quindi ci sono dei tiri di 5A, 5C fino ad arrivare all'8A che possiamo vedere nella parte più alta, si chiama lo specchio di Atlantide e lì ci sono, diciamo, i tiri più duri dell'arrampicata.
1: Andiamo però direttamente sul posto, anche perché ci sarà da scoprire un altro punto molto suggestivo, panoramico e particolare, ossia il Salto della Suocera. Ci spiegherai anche come mai si chiama così, ma possiamo anche intuirlo. E andiamo a vedere non solo la particolarità delle pareti rocciose, ma soprattutto perché questo luogo è accessibile un po' a tutti, sia tramite il trekking, sia proprio in totale relax, anche muovendosi con la macchina ed arrivando ad uno spettacolare rifugio dove si mostra proprio la bellezza di questa località. Ed eccoci, abbiamo in realtà realizzato una piccola deviazione dal sentiero principale perché siamo venuti a vedere proprio da vicino un luogo molto molto amato dagli sportivi
0: e soprattutto dagli arrampicatori. Allora, siamo in parete centrale, siamo proprio sul Monte Muzzerone. La parete centrale nasce da una vecchia cava di marmo Portoro, che è un marmo scuro con una linea dorata al centro e da lì prende il nome proprio di Portoro. Poi, andando avanti negli anni, fino agli anni 50, diciamo, la cava è stata dismessa e è diventato il luogo degli arrampicatori, soprattutto con la nascita dell'arrampicata sportiva intorno agli anni 80. Qua possiamo vedere tutte le vie di arrampicata, ci sono con i loro nomi sotto che indicano, insomma, i diversi gradi, e più avanti invece di fronte a noi abbiamo il Forte del Muzzerone, che è la vetta principale del monte, dove poi chi vuole proseguire attraverso la deviazione può salire fino al forte per poi scendere di nuovo su Porto Venere, e siamo sempre sull'Alta Via delle Cinque Terre.
1: Quindi Campiglia, Porto Venere, una piccola deviazione per vedere questi luoghi che sono luoghi di attività sportiva ma poi anche con panorami
0: mozzafiato,
1: suggestivi, e adesso andiamo a vederne un altro molto particolare
0: e bello.
1: E adesso siamo arrivati proprio al paradiso degli arrampicatori, alle nostre spalle il Salto della Suocera, intuiamo dal nome anche il perché, diciamo che, insomma, se avete dei generi e delle nuore con cui non andate molto d'accordo, non è consigliabile farsi portare in questi luoghi meravigliosi ma con anche questa fama. Ma torniamo proprio anche ai punti in cui si allenano gli arrampicatori, dalla parete dove un po' si fa pratica, ci sono altri punti dove arrivano gli esperti.
0: Esatto, sì, qua possiamo vedere alla nostra destra il Pilastro delle Meraviglie, che è un settore che ha sia monotiri che più tiri, quindi si chiamano vie lunghe, e poi ci sono sempre altri settori che si affacciano da sempre sul mare fino ad arrivare alla Palmaria, diciamo che la possiamo intravedere laggiù, e gli altri settori sono la parete striata, che anche lì è famosa per avere molte vie di arrampicata multi-pitch, e altri settori che girano dietro il Pilastro delle Meraviglie fino ad arrivare sotto al Forte del Muzzerone, che possiamo vedere da qua, che è la vetta, diciamo, più alta del monte, che è a circa 300 metri sul livello del mare. Quindi ci sono più possibilità per tutti.
1: Più possibilità appunto per chi pratica questo sport o magari per chi, facendo trekking, vuole ammirare dei panorami unici, e anche qualche sportivo capace a realizzare le arrampicate intento proprio in questa attività. Noi abbiamo fatto una deviazione, ora torniamo lungo il sentiero principale che abbiamo detto da Campiglia va a Porto Venere oppure al contrario, e andiamo verso il rifugio Muzzerone.
0: Esatto.
1: Siamo arrivati al rifugio Muzzerone dal parcheggio dove ci siamo trovati un sentierino di un quarto d'ora, un sentiero piano con nessuna particolare difficoltà, ma Silvia, ricordiamo alle

0: famiglie, che comunque, soprattutto a chi ha i bambini, è necessario attrezzarsi, non si fa con un passeggino, diciamo.
1: No, esatto, siamo sempre nell'ambito di un sentiero escursionistico, quindi io consiglio sempre una scarpa comunque con una suola scolpita o comunque una scarpa un po' tecnica. I passeggini chiaramente non possono arrivare, ma magari con lo zaino da trekking si può portare tranquillamente i bambini fino a qua. Quindi adatto anche alle famiglie, sì, però con un minimo di attrezzatura adeguata.
0: Ecco, ripetiamo i nostri riferimenti. Si può salire da Porto Venere verso Campiglia e poi prendere gli altri sentieri del parco delle Cinque Terre, oppure arrivare appunto da Ario Maggiore, Campiglia, e scendere verso Porto Venere si raggiunge il rifugio Muzzerone. Quindi spiegaci quali sono le attività, o comunque diciamo anche i pregi di questo rifugio, che già dal nome deve dare un po' di ristoro, un po' di sollievo, quindi l'acqua non manca ai camminatori, soprattutto quelli che arrivano in salita.
1: Sì, e non manca neanche la birra e il vino, di solito al rifugio, come tutti i rifugi insomma che si rispettano. È un rifugio a tutti gli effetti, quindi si arriva principalmente a piedi, e ci sono sia i posti per dormire che chiaramente la ristorazione. Ci sono 12 posti letto suddivisi in due posizioni, diciamo. Una è la parte centrale del rifugio, che ha la struttura dove c'è la cucina e le due camerate con i bagni, una da 6 e l'altra 4 posti letto. Invece nella parte qua in alto abbiamo due camere separate dove ci sono 2 posti letto e 2 posti letto, quindi ci si può fermare tranquillamente anche per la notte, c'è il servizio sia anche di mezza pensione e tutto. E una volta il rifugio nasce perché è una vecchia struttura dove abitavano qua i contadini, che è la struttura principale del rifugio, e invece queste due camere qua, diciamo separate in alto, era dove ci stavano insomma gli animali. Quindi tutta questa zona qua del promontorio di Porto Venere era adibita alla coltivazione di olivo, viti anche, e una volta battevano anche il grano. Sembra strano, però ai tempi c'erano anche il grano.
0: Una vera e propria curiosità. La vista è qui sulla Palmaria, ma anche su San Pietro, sempre uno scorcio di San Pietro. E mi dicevi, conviene prenotare, perché comunque diciamo il rifugio, per dire in caso di pioggia o in alcuni giorni, solo alcuni giorni all'anno, perché il servizio è quotidiano ed è sempre aperto, però se uno vuole venire qui sia a dormire che a mangiare deve prenotare.
1: Esatto, perché così anche loro possono avere l'idea precisa di quante persone ci sono, e quindi puoi portare tutto il cibo e quello che serve per garantire poi il servizio a chi passa di qua.
0: Ecco, noi abbiamo ripetuto più volte appunto che questo è un sentiero di transito, comunque ci sono diversi accessi anche a questo rifugio da questo sentiero, e complessivamente qui intorno c'è una rete escursionistica molto ricca di percorsi.
1: Sì, ci sono varie sentieri che si possono fare qua attorno. Diciamo che per raggiungere il rifugio, il sentiero principale è quello che abbiamo fatto noi adesso, quindi con una decina di minuti, 15, si arriva di qua. Oppure si può anche arrivare salendo da Porto Venere, quindi si arriva in piazza principale a Porto Venere, e abbiamo due possibilità di sentiero: questa diretta che ci porta direttamente qua, oppure la principale sarebbe quella che passa dietro il castello fino ad arrivare nella parte alta dove poi noi abbiamo lasciato il sentiero principale e siamo venuti fino a qua. E altri sentieri che si possono fare in questa zona, ci sono il sentiero del perimetro della Palmaria, che costeggia proprio tutta la Palmaria, oppure anche il sentiero Bonatti, che diciamo che è un anello che si sviluppa qua attorno, che è stato inaugurato qualche anno fa in onore di Bonatti, che è un famoso alpinista, e ha deciso di essere sepolto nel cimitero di Porto Venere, quindi giustamente hanno deciso di inaugurare un sentiero anche per lui qua.
0: Quindi sentieri, abbiamo visto addirittura anche l'arrampicata, i percorsi sono comunque molto semplici. Ora i nostri telespettatori dovrebbero essere attratti dalla possibilità di fare trekking in questi panorami meravigliosi, però giusto così per lasciare un po' d'appetito, possiamo dirlo, cosa si può trovare oltre a qualche bevanda che insomma aiuta anche a camminare, da mangiare, cosa consigli?
1: Allora, qua diciamo che il piatto tipico sono gli spaghetti ai muscoli. Questo è il tipico. La cucina che fanno è tipica ligure, quindi ci sono di solito degli antipasti misti, come primo gli spaghetti appunto, che sono proprio il piatto forte del rifugio, oppure testaroli al pesto, che sono anche non magari tipici di Porto

0: Venere, però della Lunigiana, ma vengono sempre apprezzati molto, e poi chiaramente finire con i loro dolci che sono sempre buonissimi, quindi direi che c'è di tutto e di più.
1: Uno spaghetto ai muscoli, un bicchiere di vino adatto sia ai camminatori sia agli arrampicatori dopo l'arrampicata, esatto. Perché prima meglio di no.
0: Esatto, un po' per tutti, insomma, riesce ad abbracciare diverse tipologie di persone con diversi interessi, quindi direi che sì, è un po' per tutti.

0: Torniamo nel Levante, anzi nel Tiguglio, nel promontorio e le lunghe passeggiate che si snodano tra Sestri Levante e Portofino presentano degli scorci davvero unici. Intanto ci sono pezzi di sentiero che vanno a percorrere l'ombra che è riprodotta dagli ulivi e poi le casette di pietra e ancora il mare che splende lontano in lontananza. Siamo andati proprio lì, ancora una passeggiata con la nostra Elisabetta Biancalani, un ottimo itinerario per una domenica di sole.
1: Il mare incastonato tra i lecci, i pini di questa bella foresta che rappresenta una delle passeggiate più belle, un po' in salita certo, ma vicine alla città, da fare anche in modo non troppo impegnativo, dalla città di Chiavari, dal mare, dalla spiaggia direttamente in questo panorama. Benvenuto Antonio Segalerba, presidente del Consiglio Comunale di Chiavari, ma anche camminatore, la vedo molto prestante.
2: Buongiorno a tutti, sì,
1: Buongiorno.
2: assolutamente.
1: Il senso è raccontare proprio in questa puntata di viaggio in Liguria questi sentieri tanto vicini alla città, in questo caso addirittura alle spiagge, che in poco ti proiettano nella frescura in un ambiente così verde.
2: Sì, è bellissimo perché Chiavari ha questa possibilità di partire direttamente dal centro e fare una passeggiata di un'oretta e mezza, dipende ovviamente dall'itinerario che si sceglie, e poter passare partendo proprio dal fondo della nostra passeggiata, dalla zona di Previ, della Colonia Fara, di fondo a Corso Buenos Aires, salire, chiaramente il primo tratto magari un po' impegnativo perché abbiamo delle
1: Dislivelli
2: gradine,
1: abbastanza.
2: un dislivello forte
1: Quanto saremo qua? 100
2: all'inizio.
1: almeno?
2: Sì, io penso che
1: Da
2: saranno anche un
1: livello
2: po' di
1: zero,
2: più, sì, da
1: anche un po' di
2: livello
1: più.
2: zero. E quindi abbiamo una gradinata, abbiamo questo passaggio sugli scalini. Dentro proprio questa bellissima lecceta e dentro anche questa pineta, perché abbiamo anche dei pini di Aleppo in diversi punti, li vediamo qua davanti, che danno questo splendido colore di contrasto con il mare. Infatti in questi giorni è stupendo.
1: Si
2: Quindi
1: vede anche da qua, è un primo panorama, il promontorio di Portofino, che
2: certamente.
1: spunta appunto dagli alberi, un piccolo belvedere, e anche per restare nella storia c'è un bunker, uno dei tanti bunker di cui è disseminata la costa della Liguria.
2: Sì, sono le prime difese, questo bunker è ancora qua. Da qua, appena superando di poco, qualche metro in su, abbiamo poi il santuario, perché
1: È
2: siamo proprio
1: vero.
2: sotto il santuario, che è
1: Il
2: la
1: santuario
2: prima
1: delle
2: tappa.
1: Grazie, che è una meraviglia, veramente. Anzi, adesso ci sono dei lavori, assessore, finiranno presto?
2: Sì, abbiamo un po' di problemi, che questa collina chiaramente è tutta
1: Franosa.
2: franosa, è una frana che esiste da moltissimi anni e si interviene per lotti e per momenti lì abbiamo dei muri che hanno dei problemi e non sono ovviamente solo di proprietà comunale, vi è una proprietà privata, proprietà della parrocchia, insomma i
1: Un
2: progetti sono in
1: intreccio.
2: corso, gli investimenti sono notevoli, quindi si cerca di andare a risolvere questi problemi che sono sempre continui nella natura, in una natura così delicata come questo fronte direttamente sul mare.
1: Vediamo infatti anche qua, ovviamente ci sono molte pietre, seppure il sentiero sia ampiamente percorribile, perché come diceva Antonio, la collina è molto molto franosa. Allora, dal mare, da Preli a qua, bella salita, quanto tempo indichiamo i nostri telespettatori?
2: Una ventina di minuti a passo abbastanza veloce, magari una mezz'ora, con un passo un po' più tranquillo, ecco,
1: Ecco,
2: senza
1: magari gli
2: doversi
1: anziani non è il
2: affaticare.
1: caso che vengano se non sono preparati.
2: No, è sempre opportuno avere magari un buon paio di scarpe da trekking, da ginnastica ben attrezzate, volendo anche i bastoncini se si fa in discesa, perché magari si evita di dare tutto il

0: appeso sulle ginocchia, però è fattibile, ecco.
1: Adesso in ancora pochi passi arriviamo sulla strada carrabile, e dalla strada carrabile c'è la scalinata che porta proprio alla chiesa delle Grazie, dove poi prosegue il sentiero. E qua vediamo un altro buco che probabilmente conduceva al bunker. Sono
0: conduceva
1: tutti canali sotterranei, vero?
0: Sì, sì, sì, questo qua è un passaggio che porta direttamente al bunker, è chiuso. Ora evidentemente è stato un po' forzato, però
1: certo.
0: Non è accessibile perché non si sa, insomma, le condizioni di sicurezza, però è collegato al bunker che poi arriva dove abbiamo visto prima.
1: Allora proseguiamo la passeggiata.

0: Antonio, allora, sì, qua inizia a esserci qua, un po' di fiatone.
1: Comincia il fiatone.
0: Allora, sì, arriva dalla scalinata laggiù in fondo, che vediamo, che ci ha portato dopo pochi passi dall'immagine precedente sulla via Aurelia. Certo. Scalinata che porta nel bellissimo santuario delle Grazie, che è veramente un paradiso immerso nel mare, e qua troviamo la prosecuzione del nostro sentiero. Ci sono anche le indicazioni, le andiamo a leggere insieme perché ci sono diverse possibilità. Allora,
1: sì,
0: Grazie a sinistra, giusto?
1: Sì, perché da lì si sale al santuario, come abbiamo detto. Mentre prendendo qua sulla nostra destra abbiamo le indicazioni che ci possono portare in diversi punti. Abbiamo sentierino che poi si collega verso Sant'Andrea di Rovereto, poi abbiamo il passo dell'Anchetta.
0: Che ci vogliono?
1: Per Sant'Andrea di Rovereto sono 40 minuti. Campodonico, che cambiamo valle, cioè di via ancora, sono 70. Poi c'è il passo dell'Anchetta, che è molto panoramico, si arriva a 80 minuti. E poi si può arrivare a Montallegro anche con 200 minuti, che è un po' più lunga.
0: Presidente.
1: E si può andare anche al Monte Telegrafo, che sta sempre qua in alto, proprio questo
0: ecco,
1: sentiero.
0: Noi invece dove stiamo andando in questo momento?
1: Stiamo andando su un... poi verso Bascezza, che è un po' più panoramico. Terminiamo questa parte di salita, che è ancora un pochettino dura, arriviamo in quota, dove poi troveremo anche delle fasce coltivate con ulivi, una zona molto molto bella. E da lì si comincia piano piano ad andare verso la città di Chiavari, sopra Bascezza, dove poi si può mano a mano scendere con due sentieri nel centro della città.
0: Sono preoccupata perché ha detto in quota.
1: Sì, abbiamo ancora una salita di ancora 50-70 metri di dislivello.
0: Va bene, dai.
1: Però fattibile.
0: Ecco, vediamo anche dei muretti, sempre là, forse vecchi muretti a secco.
1: Sì, qua
0: perché
1: abbiamo...
0: qua magari prima era molto più vissuto anche il bosco.
1: Sì, sicuramente era curato, più curato, ora un po' meno curato. Però abbiamo questa caratteristica di queste rocce tutte frammentate, perché questi filoni di roccia sono tutti interrotti, e quindi abbiamo molte pietre che cadono con la pioggia, con altro, lungo i sentieri. Però è abbastanza ben tenuto, cioè frequentabile,
0: sì,
1: il sentiero.
0: Vedo che c'è anche questa, una scalinata proprio costruita ad hoc.
1: Sì, sì, sì, assolutamente.
0: Va bene, allora andiamo a vedere questi bei pianori e un po' la vista che si gode fra pochi passi, ha promesso Antonio.
1: Assolutamente, okay. Sarà bellissimo.

0: Un po' di salita questa, l'abbiamo fatta.
1: Questo è faticoso, questo
0: però
1: è l'ultimo stacco.
0: Si viene ripagati da...
1: Assolutamente.
0: Giriamo lo sguardo, guardate che meraviglia.
1: Splendida.
0: Siamo arrivati a un bel vedere, poco distante dalla chiesa, dal Santuario delle Grazie, una decina di minuti di salita e si gode questa vista meravigliosa, oggi aiutata dalla giornata di sole su Chiavari, su Lavagna, su Sestri Levante, sul promontorio di Sestri Levante. Dall'altro lato si intravede Portofino e notiamo anche la cura comunque di questi terrazzamenti che si sono mantenuti, ci sono gli ulivi, mi sembra anche ben potati, non ci sono più gli orti come un tempo, si trova

0: Lavano spesso sotto gli uliveti, ma guardate anche com'è tenuta bene questa zona. Facciamo comunque un plauso a coloro che, arrivandoci a piedi per forza, riescono a tenerla così. Questa qua è una zona di proprietà della
1: Fondazione Torriglia.
0: Ok.
1: E quindi è stata data in uso probabilmente dei contadini che la tengono in maniera perfetta, perché un uliveto così non è assolutamente semplice curarlo, perché non arriva nessun tipo di mezzo in questa zona e quindi devono fare tutto a mano. Chiaramente possiamo capire la difficoltà che hanno a curare, a potare, a sistemare con tutti i vincoli che ci sono. Un pochettino d'orto lo mettono, possiamo andare un po' più avanti perché io so la stradina passa lievemente sotto le case.
0: Che bello!
1: Ma troviamo forse fagiolane o altre cose che tengono miracolosamente in questa zona qua. E da qua siamo arrivati a un punto di, diciamo, piuttosto livellato, piano, da cui possiamo procedere andando nella direzione sestilevante, perché il sentiero ci porta a scendere sul santuario di Bacezza.
0: Ok, quindi ci avviciniamo a Chiavari.
1: Ci avviciniamo a Chiavari da quella parte, mentre se prendiamo la direzione opposta, cioè andiamo verso Portofino, il sentiero ci porta verso la zona del Monte Telegrafo, che sta qua sopra.
0: Ed è un'altra bella salitina, ricordo male. Oppure
1: andiamo a Sant'Andrea di Rovereto per poi andare ancora e proseguire verso l'Anchetta e poi eventualmente, per i più coraggiosi, arrivare fino al santuario di Montallegro.
0: Io l'ho fatta da ragazza partendo dal palazzetto dello sport di Chiavari e conservo ancora il ricordo della fatica, nonostante la giovinezza, di arrivare al santuario. Parlavamo della potatura, e infatti c'è la scala che dimostra appunto la cura, e qua veramente sembra di essere un altro mondo, una casetta di pietra con i fiorellini, si intravedono ancora gli archetti con un po' di orto anche coltivato, appunto i fiori intorno, tutti elementi naturali che aprono veramente.
1: Bellissimo.
0: Aprono lo spirito. Ma lei cammina, Presidente?
1: Sì, cammino, vuol dire, questo è un sentiero che faccio magari una volta alla settimana o nella pausa pranzo oppure alla sera verso il tramonto.
0: In pausa pranzo?
1: Giusto,
0: spacchinata, siamo sudati.
1: Un'oretta, esatto. E di là vediamo, se ci giriamo, vediamo proprio il montare di Portofino con lo splendido veliero ormeggiato davanti. E quindi abbracciamo tutto il Golfo del Tigullio da questo punto qua, perché la punta di Sestri con la punta di Portofino chiudono il nostro golfo.
0: Ci sono tanti altri sentieri nel comune di Chiavari, vero? Si trovano anche sul vostro sito?
1: Abbiamo tutti i sentieri, la sentieristica è ben tracciata, è curata, abbiamo messo la nuova segnaletica e quindi si possono organizzare gite belle, partendo anche per poi tutta la zona del sentiero delle cinque torri, partendo da Chiavari, si arriva a Levi, si fa tutto il giro.
0: Una volta lo facciamo in un'altra puntata di Viaggio in Liguria, perché anche lì merita, perché la bellezza appunto di questi sentieri è che nella maggior parte dei casi sono vista mare, che sia all'inizio magari in mezzo agli alberi, ma poi ci sono ovunque questi affacci che ripagano della fatica delle salite.
1: Assolutamente sì, ne abbiamo belli anche sopra Rialto, anche lì abbiamo tutta una buona vista mare, tutte queste zone sono sicuramente frequentabili, tutte con gradi di difficoltà molto relativi, affrontabili con una passeggiata domenicale o anche sono più semplici, in tempi minori se uno li conosce.
0: E poi alla fine, con una bella discesa, basta avere le ginocchia buone, andare con calma, si va giù verso la Colonia Fara, verso la passeggiata, e si fa un bel tuffo in acqua in estate.
1: Assolutamente.
0: E questo
1: è una bellissima,
0: diciamo,
1: è la combinazione giusta, un triathlon, un po' di corsa, un po' di salita nei sentieri e poi una nuotata.
0: Grazie Antonio Segalerba, e per questo viaggio in Liguria dal Tigullio è tutto.

Se c'è una provincia che si presta allo sport, in particolare all'uso della bici, beh, senz'altro questa. Sono nate tantissime ciclabili, soprattutto lungo il mare, ma ci sono anche quelle che conducono all'entroterra, come quella nella zona di Dolceacque. Poi è possibile vedere il castello e visitare questo borgo incantato. E poi, naturalmente, dopo la passeggiata, dopo la bici, ci si ferma anche per ristorarsi.

0: Eccoci qua in mezzo all'entroterra della Val Nervi e mia compagnia Gioele Monreale. Perché Gioele Monreale? Perché è una guida turistica e noi quest'oggi abbiamo deciso di andare a scoprire quelle che sono le aree attrezzate, le ciclabili, dei parchi, dei punti di ritrovo e perché no anche quello che potrebbe essere un ottimo aperitivo piuttosto che un pranzo o una cena dopo una giornata all'insegna dello sport. Allora Gioele, noi intanto ci troviamo a Dolceacqua.
1: Sì.
0: Raccontaci un po' questa bella pista.
1: Allora, questa pista ciclabile che per l'appunto parte da Bordighera fino ad arrivare a Dolceacqua è stata costruita subito dopo il Covid, per cui è una ciclabile nuova in totale sicurezza che unisce tutti questi comuni che partono da Ventimiglia, Bordighera, Valle Crosa, Camporosso fino ad arrivare a Dolceacqua, paese dei Dori in sostanza, Dolceacqua.
0: Ecco, un lavoro molto particolare.
1: Sì.
0: Grazie a lui si scoprono delle cose che io da imprese non avevo mai visto, quindi anche degli scorci, dei piccoli angoli di paradiso. Poi chiaramente c'è la ciclabile a strapiombo sul mare, piuttosto che in mezzo alle colline, come nello specifico questa, però gente insomma è frequentata.
1: Assolutamente sì, abbiamo proprio visto dopo 5 anni che per l'appunto abbiamo aperto questa attività di cicloturismo, un'ascesa assoluta di ciclisti che stanno venendo per l'appunto da tutto il mondo a visitare i nostri luoghi, perché comunque abbiamo moltissimi paesi da visitare, come può essere Dolceacqua, abbiamo altri paesi come Apricale, Perinaldo, Bagliardo. Siamo veramente molto fortunati ad avere questa grandissima coesione tra mare e montagna.
0: Ecco, la cosa più divertente è che si va anche in bici elettrica, quindi non è per niente faticoso, e grazie proprio alle vostre agenzie o similari che effettivamente si possono conoscere anche i paesi nei dettagli, perché davvero loro organizzano anche degli aperitivi, mi hai detto?
1: Assolutamente sì, e sono attività che può fare chiunque, anche una persona che non è minimamente allenata è in grado di affrontare qualsiasi tipo di salita per l'appunto grazie alle nostre biciclette elettriche. E sì, poi per unire proprio tutto il discorso del cicloturismo abbiamo per l'appunto creato questo pacchetto totale che facciamo per l'appunto degustazioni di vino, anzi tipici liguri, e possiamo per l'appunto degustare i cibi della nostra zona.
0: Ecco, aree attrezzate, aree picnic ce ne sono oppure si sente un po' di carenza, visto che voi lavorate più o meno da Ventimiglia, se non sbaglio, fino al Savonese?
1: Sì, esatto, allora per l'appunto arriviamo fino al Savonese partendo da Ventimiglia, ma facciamo anche la costa francese, quindi possiamo espatriare anche da esatto. E sì, abbiamo sulle ciclabili delle soste attrezzate per quanto riguarda i picnic o comunque sia delle pause che varie necessità per gli atleti o comunque sia i turisti vogliono fare durante il percorso, durante il tragitto.
0: Ecco, l'età media dei vostri iscritti qual è?
1: Allora, non abbiamo un'età media, perché chiunque può fare questo tipo di percorso, può essere il minorenne, un sedicenne, fino anche un novantenne, perché nei miei tour il signore, diciamo così, più datato con l'età ha avuto 90 anni ed è arrivato fino ad Apricale, ha fatto un tour di 40 km, quindi
0: con l'elettrica.
1: Assolutamente, allora, assolutamente sì. Assolutamente sì, chiunque può fare questo tipo di percorso.
0: Ecco, un'altra cosa, il pacchetto base, ma non tanto per promuovere la vostra attività, quanto proprio per far capire alle persone, come tu dicevi giustamente, che lo possono fare tutti, qual è?
1: Allora, il pacchetto base parte da Bordighera fino ad arrivare a Dolceacqua, che è il tour che vendo di più e che consiglio maggiormente, perché comunque si ha la possibilità di vedere un po' tutta la riviera, parti dal mare fino ad arrivare a un villaggio puramente di montagna e proprio immerso nella storia, perché comunque Dolceacqua ha veramente tantissima storia, infatti è stata visitata anche da Monet e è per l'appunto una città storica medievale.
0: Ecco, un percorso quindi a tappe, perché abbiamo appunto parlato delle tappe dai ristoranti piuttosto che dai bar e poi si ritorna.
1: Esattamente, sì. Poi c'è appunto la pausa degustazione di vino oppure la pausa pranzo e poi si ritorna per l'appunto.
0: Un ciclo enogastronomico, probabilmente una sorta di tour ciclistico gastronomico.
1: Esatto, sì. Confermo, sì.
0: Ecco, al di là della bicicletta, quindi il tandem lo avete?
1: No, il tandem perché non c'è richiesta, e poi diciamo che per fare i tour

0: questi qua come facciamo, perché usciamo anche al di fuori della ciclabile, col tandem un po' più non si presta molto ai tour che facciamo.
1: Ecco, turisti, qual è il paese che apprezzano di più?
0: Allora, l'anno scorso ho avuto tantissimi americani, ho avuto veramente tantissimi gruppi di americani, ma diciamo da quando faccio questo tipo di lavoro qua arriva tanta gente dalla Scandinavia, quindi danesi, svedesi.
1: Il borgo ligure, più apprezzato qual è tra quelli che fate vedere?
0: Ok, non avevo capito. Il dolce acqua assolutamente come primo posto. E un po' andando verso Sanremo, Bussana Vecchia, il villaggio degli artisti.
1: E voi riuscite ad andare anche là, quindi con le biciclette?
0: Certo.
1: E il massimo dei partecipanti?
0: Allora, il gruppo più numeroso che ho fatto è stato di 33 svedesi, quindi abbiamo la possibilità.
1: Ma c'era una pre-pista e un chiudipista? Oppure?
0: Eravamo quattro guide per riuscire a fare questo giro, ma ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati fino ad Apricale partendo da Bordighera, e tanto siamo una rete di impresa, quindi siamo tante guide, vista la grande richiesta che sta arrivando durante gli anni, ci stiamo attrezzando per riuscire a soddisfare ogni tipo di richiesta.
1: Bene, questo è solo un piccolo assaggio, perché chiaramente abbiamo anche noi attraversato la ciclabile e poi ci aspetta, come da programma e da pacchetto, un aperitivo. Quindi anche lì andiamo poi a scoprire quello che di fatto offre, nello specifico, come abbiamo detto, siamo a Dolceacqua, quindi nel paese dei Doria, e quindi vedremo questo, però è l'effetto sorpresa.

0: Come promesso da Gioele, dopo la pedalata arriva il momento dell'aperitivo piuttosto che del pranzo o della cena, non importa. Quello, il messaggio che deve passare è che allo sport si associano veramente momenti di relax, perché no, anche di cultura enogastronomica. In questo momento noi ci troviamo proprio a Dolce Acqua.
1: Esattamente.
0: Invece c'è stato l'aperitivo a sorpresa, sbaglio. Voi venite, per voi è un must.
1: Assolutamente sì, giustamente dopo una pedalata è giusto rifocillarci con un buon rossese oppure con una bevuta congeniale per ogni evenienza.
0: Ecco, adesso io camminerò, Gioele, sì. Tu vieni per quel che puoi, sempre
1: sì,
0: a bordo
1: bene,
0: della tua bicicletta, e il ragionamento è così fatto. In sostanza, io non vedo l'ora di andare a vedere, perché sicuramente si tratta di qualcosa di tipico, tra l'altro.
1: Assolutamente sì, ci fanno tutti i prodotti tipici della nostra zona, sardinaria, torta verde, tutte cose delle nostre terre liguri, quindi chiunque assaporare i nostri cibi tipici della zona.
0: Ecco, prima abbiamo parlato di americani che amano, stanno iniziando ad apprezzare in particolar modo il nostro entroterra. Ti chiedo, per quanto invece riguarda le un aperitivo, cosa apprezzano di più?
1: Allora, amano assolutamente la sardinaria, rimangono innamorati dalla sardinaria, e amano soprattutto anche la torta verde, perché comunque sono cibi che non assaggiano nelle loro zone, quindi rimangono estasiati da questi cibi della nostra zona.
0: Come, c'è tipo una sorta di doggy bag, oppure finiscono tutto?
1: Hanno la possibilità anche eventualmente di portarsi via il cibo nell'eventualità in cui non lo finissero, che non è mai successo.
0: Ecco, un'altra cosa, più semplice, più gestibile per voi, l'aperitivo oppure il pranzo e la cena?
1: Allora, normalmente è preferibile il pranzo, ma infatti la maggior parte delle volte prendono il pranzo, perché comunque hanno la possibilità anche di mangiare trofi al pesto, che sono proprio tipiche della nostra zona, e quindi per la maggior parte delle volte si preferisce il pranzo.
0: Ecco, stacchiamoci un attimo dall'aperitivo piuttosto che dal sito. Aree attrezzate. Voi prevedete anche un pranzo al sacco, il cosiddetto pranzo al sacco, oppure il barbecue, dove lo trovate?
1: Allora, è successo qualche volta che abbiamo fatto qualche pranzo al sacco, nello specifico a Seborga, portiamo i prodotti, i cibi sulle nostre biciclette, che tanto utilizziamo le tasche laterali, e ci fermiamo in una zona.
0: Un po' Heidi.
1: Sì, esattamente, un po' Heidi, un po' wide, quindi abbiamo la possibilità di soddisfare ogni richiesta.
0: Ecco, anche lì, toccate i prodotti di un po' di tutti i territori, oppure a seconda di dove andate comprate?
1: Allora no, a seconda di dove andiamo compriamo, però i cibi sono proprio tipici della zona, ripeto, quelli di prima, torta verde, sardinaria, barbajois, panissa, quindi sono tutti prodotti della zona.
0: Ecco, al di là dell'esperienza sulle due ruote, organizzate altri tipi di esperienze sempre legate, oppure vi limitate, tra virgolette, ad andare in giro?
1: No.
0: Con l'elettrica, però io lo dico con l'elettrica.
1: Allora, e i tipi di esperienza possono essere molteplici, perché come dicevo prima abbiamo creato questa rete di impresa di vari

0: professionisti, quindi oltre al cicloturismo facciamo trekking, canyoning, quindi tutte esperienze alla scoperta del nostro territorio ligure.
1: Sempre col pranzo al sacco in caso?
0: Sì, assolutamente sì.
1: Sempre prodotto tipico?
0: Sì, esattamente, per non farci mancare niente.
1: La cosa più, il must, quello che effettivamente non fate mancare mai sulle tavole piuttosto che nelle tende, qual è per quanto riguarda il prodotto tipico?
0: Allora, la sardinara e la torta verde, quindi sono proprio i nostri cavalli di battaglia che facciamo assaggiare a tutti i nostri clienti.
1: Le sai fare?
0: Io no, assolutamente, io li mangio perché mi piacciono proprio.
1: Però le promuovi. Quindi, promessa mantenuta, adesso noi andremo all'interno proprio per degustare questo aperitivo che a questo punto sono certa
0: sarà molto buono.
1: E sarà?
0: Assoluta.
1: Torta verde?
0: Torta verde e sardinaia.
1: Magari un effetto sorpresa. Vediamo, io ti ringrazio per la disponibilità.
0: Grazie a te.
1: E noi ci rivedremo forse più tardi.
0: Ciao.

Avete già scelto dove andare allora a fare una bellissima passeggiata, una gita, magari in una domenica di sole? Bene, trovate sempre le nostre puntate anche on demand dal nostro sito primocanale.it. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Un saluto e bentrovati dalla Lounge 30 di Primo Canale Terrazza Colombo. Oggi affrontiamo un tema molto importante con ospiti prestigiosi. Quelli che vedete attorno a me infatti sono i quattro professori dell'Università di Genova che si sono candidati alla corsa per diventare il nuovo magnifico rettore dell'Università. Si vota tra poco con un sistema complesso di cui tra non molto vi parleremo. Intanto do il benvenuto a Nicoletta da Crema, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno.
0: A Emanuela Sasso.
2: Grazie, buongiorno.
0: Vicino a lei c'è Antonio Uccelli e Michele Piana.
3: Buongiorno.
0: Mille grazie. Allora, sarà un dibattito, spero, ricchissimo di free play. I quattro professori si confronteranno su 9 domande che sarò io a porre. Avranno un tempo variabile per rispondere, intorno ai 2 minuti, al minuto e mezzo, a seconda della domanda, ma comunque ve lo spiegherò ogni volta, così che non ci sia nessun tipo di incomprensione. E i temi ovviamente sono quelli dell'Università di Genova, quella che frequentano o frequenteranno i vostri figli. Il rettore resta in carica 6 anni e quindi è molto importante quello che si sta per decidere. Poi, come sentirete nella copertina, il rettore eletto andrà in carica a partire da novembre. Per la prima volta ci sono 2 donne, 2 professoresse candidate. C'è, secondo quanto abbiamo ricostruito, una sola donna in passato candidata, mai rettrice, candidata a questo incarico, la professoressa Spadolini, poi fu eletto il professor De Ferrari a rettore dell'Università di Genova. Oggi la possibilità di avere una donna al rettorato cresce perché ce ne sono 2 in partenza, quindi vedremo che cosa succederà in questa elezione che si svolge come ce lo racconta la nostra Chiara Orru.
4: L'Università di Genova si prepara a scegliere il suo nuovo magnifico rettore. Le elezioni si avvicinano e gli aventi diritto al voto dovranno decidere chi, tra Nicoletta da Crema, Michele Piana, Emanuele Sasso e Antonio Uccelli, prenderà le redini dell'Ateneo per i prossimi 6 anni. Chiusa l'era di Federico Delfino, si apre quindi la caccia al successore. Il sistema di voto non è semplicissimo. Si parte giovedì 4 e venerdì 5 giugno con la prima votazione. Il risultato sarà considerato valido solo in caso di raggiungimento del quorum, fissato al

30% più degli aventi diritto al voto. Per essere eletti al primo colpo bisogna poi ottenere la maggioranza assoluta dei votanti, quindi anche qui il 50% più uno. Se si verificano entrambe le fattispecie, uno tra i quattro candidati sarebbe proclamato rettore. Se una delle due condizioni non sarà soddisfatta, invece, si procederà alla seconda votazione, fissata 2 settimane più tardi, il 18 e il 19 giugno. Anche qui

0: Esperienze alla prima votazione si sfilano dalla corsa, facendo endorsement per un collega con maggior consenso, ma ovviamente ogni tornata è diversa e non è possibile fare previsioni. Se dopo due votazioni valide nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio al momento fissato, quorum permettendo, per il 2 e il 3 luglio. Il corpo elettorale è composto dai docenti, dal personale tecnico-amministrativo e dai rappresentanti degli studenti. Ma i professori contano di più. Senza entrare nelle contorsioni del meccanismo, si può dire che ci vogliono poco più di 3 voti dei non docenti per compensare un solo voto di un prof. Un meccanismo che fa sempre storcere qualche naso. Il rettore eletto non entrerà comunque immediatamente in carica. Per l'inizio ufficiale del suo mandato bisogna infatti aspettare il mese di novembre.
1: E non è tutto, perché poi in realtà Chiara ed io abbiamo lavorato a questo testo per circa 4 anni per riuscire a capire il sistema, che è ancora più complesso, perché per esempio i rappresentanti degli studenti in realtà hanno un voto che vale quanto quello di un professore, cioè tutta una combinazione di sistemi, però insomma alla fine questi 4 sono i candidati e tra loro bisognerà scegliere il nuovo o la nuova rettore dell'Università di Genova. Allora, come prima domanda, tempo di risposta 2 minuti a testa, molto semplice, vi chiedo soltanto: chi siete e perché avete deciso di candidarvi? Cominciamo questa volta come prima domanda in stretto ordine alfabetico con la professoressa Nicoletta da Crema. Prego.
2: Bene, buongiorno a tutte e a tutti. Nicoletta da Crema, attualmente sono prorettrice vicaria del nostro Ateneo. Sono stata presidentessa del sistema bibliotecario d'Ateneo, sono stata vice preside della Scuola di Scienze Umanistiche. E perché mi candido? Mi candido perché questo è l'Ateneo che ho scelto con molta convinzione. Io sono di origine pavese, di formazione pavese. Sono voluta venire con tanta convinzione a Genova perché ho capito, ho intuito che c'era spazio per crescere e poter lavorare bene. E questo per me è un elemento fondamentale. È l'università che amo, è diventata la mia università, è diventata una scelta di vita, non solo di lavoro, penso che l'Università di Genova abbia delle grandissime, eccezionali possibilità di crescita. Genova mi ha accolto a braccia aperte e io credo di avere un dovere morale ed etico di restituire quel tanto che Genova mi ha dato e che l'università mi ha dato.
1: Molto bene, manca ancora qualche secondo, le chiedo, poi lo chiederò anche alla professoressa Sasso, in caso di elezione vorrà essere chiamata rettore, rettrice, magnifica, è tutto un problema qua da risolvere, anche perché sarebbe la prima, quindi come dovremmo eventualmente appellarla?
2: Allora, io direi rettrice, però tutti saranno liberi di chiamarmi come credono,
1: molto
2: rettrice, rettore.
1: Non c'è
2: io
1: problema.
2: Preferirei, parlerò di me come rettrice,
1: esatto.
2: Però
1: io da giornalista faccio
2: assoluta.
1: Sempre la domanda prima, così almeno sono sicuro di non sbagliare, perché
2: libertà
1: poi
2: assoluta.
1: Non è così chiaro, no, che cosa preferisce ogni singola donna con un ruolo che ha un appellativo storicamente maschile. Anche Michele Piana ha 2 minuti per presentare se stesso. Chiedo, questo non l'ho detto in apertura, ma insomma siamo andati dietro alla Nicoletta da Crema, chi sta alla mia sinistra guardi là, poi chi sta alla mia destra guarderà di là quando ci sono i primi piani. Prego, professor Piana.
3: Buongiorno, mi chiamo Michele Piana, ho 60 anni, ho una laurea e un dottorato in fisica, ambedue i titoli conseguiti all'Università di Genova, poi sono stato un po' in Università Americana, poi al CNR, poi all'Università di Verona e direi 15 anni fa sono diventato professore di analisi numerica al Dipartimento di Matematica all'Università di Genova. E mi candido a rettore perché dopo direi 20 anni da professore universitario, dopo aver contribuito a far nascere 2 laboratori di ricerca, dopo aver tentato di realizzare politiche innovative come prorettore alle relazioni internazionali e come prorettore alla ricerca e al trasferimento tecnologico quando rettore era Paolo Comanducci, adesso so esattamente quale Università di Genova mi piace. Mi piace un'Università di Genova ancorata alla rete delle università europee dove le persone sono felici di venire a insegnare, a imparare, a fare ricerca.

0: Un'università di Genova che è una risorsa per il Mediterraneo ed è una risorsa fatta di dignità e di autorevolezza per il proprio territorio, un'università di Genova che premia i meriti ma è anche attenta ai bisogni e soprattutto un'università di Genova che sia finalmente universitas, cioè un luogo fisico e del pensiero ci sono contributi armonizzati da parte di tutte le componenti dell'Ateneo e soprattutto dove si insegna alle studentesse e agli studenti a vivere all'altezza delle proprie idee e delle idee del proprio tempo, cercando di insegnare a comprendere queste idee, a interpretarle ed eventualmente anche ad avversarle quando queste idee sono contrarie al diritto e ai diritti.
1: Grazie mille professor Piana, stessa domanda, presentare se stessa e raccontarci le sue motivazioni alla professoressa Emanuela Sasso.
2: Allora, io sono Emanuela Sasso, sono professore ordinario di probabilità e statistica matematica. Domanda perché l'ho fatto, ci viene chiesta spesso adesso negli incontri dove andiamo. Casualmente il 1° di maggio nel mio calendario filosofico che mi è stato regalato da una collega per questo anno che sarebbe stato un anno particolarmente complicato, c'era questa frase, spero di ricordarmela bene, fai quel che puoi con quello che hai nel posto in cui sei. E penso che forse un po' rappresenti un po' questa scelta che ho fatto. La strada mi ha portato per scelta a rimanere nell'ambito universitario perché credo moltissimo nell'università pubblica e poi però la strada mi ha fatto diventare professrice della programmazione in questi ultimi 5 anni e mezzo del mandato dell'attuale rettore Federico Delfino. In questi 5 anni e mezzo ho visto tanto, ho imparato tanto, ho ascoltato tanto del nostro Ateneo. Ci sono cose che mi sono piaciute molte, ci sono cose che ho invece mi sono piaciute un pochino meno, ci sono anche state cose che mi rendo conto abbiamo magari provato a mettere a terra ma non ci siamo riusciti, perché forse ho anche capito che avere un buon progetto non basta poi per realizzarlo. E allora mettendo un po' tutto questo insieme un po' in ascolto della mia vita e di quello che mi è intorno, ho deciso di candidarmi.
1: Rettore o rettrice?
2: Rettrice. Magnifica, mi piace anche di più.
1: Magnifica rettrice, quindi semplicemente magnifica, la chiameremo così, nel caso ovviamente lei risulterà eletta a questo prestigiosissimo incarico. Certo, la vera domanda che mi viene da chiederle è se lei ha fatto il calcolo delle probabilità prima di candidarsi, ma vabbè, questa cosa è troppo telefonata, quindi lasciamo perdere. Il professor Antonio Uccelli ha il diritto di presentare se stesso e le sue motivazioni, prego.
3: Buongiorno, sono Antonio Uccelli, sono un medico neurologo, ho fatto un'esperienza all'estero ormai molti anni fa, poi sono tornato in Italia dove ho lavorato in clinica neurologica per molti anni facendo il medico, facendo il docente, facendo ricerca soprattutto nell'ambito delle malattie neurodegenerative. Nel 2012 sono diventato direttore del Centro di Eccellenza per la Ricerca Biomedica, un centro equiparato a un dipartimento universitario, e nel 2018 in modo abbastanza casuale ho avuto l'opportunità di confrontarmi con un mondo complesso come il mondo dell'ospedale, avendo avuto l'opportunità di svolgere il ruolo di direttore scientifico per il Policlinico San Martino e avendo anche la possibilità di intraprendere alcuni altri percorsi, credo importanti, che sono quello di direttore scientifico di un partenariato esteso di neuroscienze e anche di coordinatore del progetto sul centro di medicina computazionale e tecnologica di Regione Liguria, progetto bandiera di Regione Liguria. Perché l'ho fatto? Perché facendo queste attività ho scoperto una dimensione del sottoscritto che non conoscevo, cioè quella che riuscire a organizzare le cose, fare in modo che le cose funzionassero, in qualche modo era un qualche cosa che mi appagava. Ho scoperto che si può realizzare le proprie ambizioni riuscendo a fare in modo che gli altri abbiano successo e devo dire che questo in qualche modo è un qualche cosa che ha portato dei risultati, ragione per la quale ho pensato che un'istituzione così importante come l'università, istituzione che ritengo sia l'istituzione che debba fare da locomotiva per una comunità, debba fare da locomotiva per una società in grado di generare i valori fondanti di una società, i valori di educazione, competenza, i valori etici, i valori di inclusione sociale e anche di innovazione tecnologica, nonché di valori economici in grado di renderla sostenibile. Ecco, credo che questo

0: abbia deciso di volerlo mettere a disposizione grazie. Dell'Ateneo.
1: Grazie, grazie mille. Allora, adesso passiamo a una prima domanda che non pongo io, ma la pongono i ragazzi che studiano nella vostra università. La nostra Chiara Orrulli è andata a incontrare davanti all'ingresso di Via Balbi e ha selezionato alcune domande che sono messe tutte insieme in questo pupurrì. Vediamo.
2: Una richiesta che faresti al nuovo rettore?
3: Di dare più benefici, cioè in generale a tutti gli studenti dell'Università di Genova.
4: Cercare di digitalizzare un po' di più tutto il sistema scolastico.
5: Creare forse qualche evento in più per aumentare la coesione tra gli alunni che magari non hanno avuto la possibilità di conoscersi tra di loro.
6: La messa scolastica alla spesa, per favore.
7: C'è qualche cosa da inserire nel piano di studio dei laboratori, perché facendo tanta teoria e poca pratica diciamo
2: manca
7: tanto.
2: Aule studio, dedicare più spazi alle aule studio, alle aule dove mangiare, dove passare il tempo al di fuori delle lezioni, ecco.
6: Offrire qualcosa di più agli studenti fuori sede, nel senso che io sto litigando pesantemente per capire dove posso andare a vivere, ok? E là non ci sono posti. Come università organizzare più eventi, specialmente magari per le matricole che arrivano da fuori, per fare un po' di integrazione e fare più eventi legati all'università che comunque aiutano a integrarsi gli studenti nuovi o magari quelli che ci sono già.
4: Ma sicuramente più ascolto degli studenti, in quanto non ci siamo sentiti molto rappresentati, o comunque non è venuto incontro alle nostre richieste.
8: Beh, sicuramente di essere più disponibili nel fatto di dare più informazioni, perché molte volte le cose si sanno all'ultimo.
1: Oh, questa cosa dell'ascolto mi sembra abbastanza evidente. Poi non so cosa avesse quella ragazza da lamentarsi sulla cucina spezzina, che è notoriamente buonissima, quindi vabbè, evidentemente c'è qualcosa da sistemare. Poi insomma, edilizia, diritti, ascolto, eventi. Vediamo cosa rispondono i nostri candidati rettore, cominciando da Michele Piana, che ha 2 minuti, prego.
9: Sì, sono molti temi, è indubbio che abbiamo un problema edilizio evidente, un problema edilizio che non riusciremo a risolvere se non attraverso gli accordi pubblico-privati, perché non abbiamo le risorse sufficienti per affrontare gli enormi problemi che alcuni degli studenti hanno messo in evidenza. Abbiamo un problema di spazi, di aule studio, e anche qui non c'è verso, non possiamo gestire noi le aule studio, l'unica possibilità che abbiamo è un'alleanza con le istituzioni politiche, con i privati, per poter aprire aule in misura e con continuità sufficiente per rispondere a queste domande. Mi ha colpito una delle domande, cioè abbiamo bisogno di più laboratori. Io credo che una cosa che non dobbiamo fare, un errore che non dobbiamo fare, è inseguire la competizione con le università telematiche, che c'è, non possiamo negarla, sul loro terreno. Noi dobbiamo ribadire che siamo un'università in presenza, dobbiamo usare le nuove tecnologie, l'innovazione didattica per rendere la nostra didattica in presenza più inclusiva, più collaborativa con le nuove tecnologie, e ovviamente dobbiamo usare le nuove tecnologie per cercare di intercettare studenti lavoratori, studenti con malattia che non possono partecipare alle lezioni.
1: Molto bene, adesso ha invece il diritto di rispondere alla professoressa Emanuela Sasso. Prego, prof.
10: Allora, io arrivo da un'esperienza molto fortunata, che è quella del mio dipartimento, che è il dipartimento di matematica, che è un dipartimento che da sempre è molto vissuto dagli studenti, da quando lo facevo io, che sono passati un po' di anni, ma anche da adesso. Cioè, gli studenti arrivano al mattino e fortunatamente hanno spazi per rimanere fino alla sera. Penso che questa sia una dimensione importante. Credo anch'io che credo molto nella didattica in presenza, ma più che della didattica in presenza, nella presenza in un'università. Però per avere presenza in un'università, non solo degli studenti, anche poi dei colleghi, dobbiamo, come dire, far sì che gli spazi siano adeguati, non solo come aule studio, ma anche per la vita quotidiana e anche per gli eventi. Credo mi piacerebbe avere un'università che offre agli studenti la possibilità di partecipare alla vita universitaria, perché l'esperienza universitaria è qualcosa di importante, che rimane nelle persone che la vivono e che poi la portano anche al di fuori. Penso che se come studenti, ma come docenti, abbiamo una percezione positiva della nostra giornata in università, sarà anche molto più facile poi aprirsi all'esterno e fare una buona pubblicità anche della nostra sede.
1: Molto bene, molto bene. Allora, adesso invece il prossimo a rispondere è il professor Antonio Uccelli. Prego.
0: Credo che la voce degli studenti che abbiamo ascoltato sia una voce di giovani che ci chiedono delle cose. Innanzitutto

0: ci chiedono qualità nelle strutture che li accolgono, ci chiedono una città o un territorio che li accolga oltre che li attragga, ci chiedono corsi che siano in grado di formarli attraverso una modalità di erogazione della nostra didattica che sia coinvolgente, che sia fortemente preparatoria rispetto al mondo del lavoro. Ci chiedono la possibilità di poter partecipare. Questo credo che sia l'aspetto di gran lunga più importante dal mio punto di vista. Credo che gli studenti che sono le persone verso le quali noi svolgiamo la nostra prima missione di docenti siano persone che devono essere coinvolte maggiormente attraverso il dialogo, ma anche offrendo loro la possibilità non soltanto di avere spazi dove possano aggregarsi, dove possano proporre momenti di socialità, ma anche attraverso la possibilità di dar loro l'opportunità di offrire delle soluzioni e per noi di ascoltarle. Quindi credo che questo sia uno degli aspetti principali del mio programma che eventualmente vorrò porre sul tavolo, e cioè quello di ascolto ma anche capacità di recepire proposte da parte del mondo studentesco.
1: Grazie professore. Chiude questo giro di domande la professoressa Nicoletta da Crema. Prego.
2: Grazie. Mi ha fatto molto piacere avere ascoltato la voce degli studenti, e devo dire che gli studenti sono il sale dell'università, sono coloro che rendono vivi l'università e che giustificano, danno senso alla nostra missione. Quindi le richieste degli studenti per me sono fondamentali e devo dire che io vorrei un'università dove gli studenti tutti e le studentesse si sentissero davvero le benvenute e i benvenuti. Quindi, senza dubbio, nel caso fossi io rettrice, vorrei organizzare con tutte le nuove matricole un momento di welcome, dove ci sia il rettore e la rettrice a dare davvero il benvenuto, e poi senza dubbio la residenzialità, il tema della residenzialità fortissimo. Abbiamo tanti studenti fuori sede e questo è un motivo di vanto dell'Università di Genova, ci fa vedere quanto l'Università di Genova abbia valore, abbia qualità, venga scelta. E senza dubbio io in questo senso vorrei una collaborazione molto stretta tra la nostra università e il territorio, le istituzioni del territorio, quindi una sinergia di intenti per creare una città davvero universitaria e una regione anche davvero universitaria. Se ho ancora un po' di tempo,
1: vado. Ancora 15 secondi.
2: Perfetto. Per quanto riguarda i momenti invece di aggregazione, senza dubbio sono fondamentali, sono necessari, e immagino anche molta voce agli studenti, e immagino anche dei momenti di confronto democratico proprio retto e portato avanti dagli studenti insieme con la popolazione, quindi spazi liminali dove gli studenti possono davvero impollinarsi con la popolazione.
1: Molto bene, grazie mille. Facciamo la terza domanda prima dell'intervallo, e allora eccola qui, questa vediamo come la pensate, perché la domanda è: sugli ultimi 6 anni, come sono andati questi ultimi 6 anni? Sono andati bene? Sono andati male? Potevano andare meglio? Potevano anche andare peggio? Quindi un parere su questo. E una volta fatta questa prima considerazione, vi chiedo: cosa farete come prima urgenza? Si dice i 100 giorni nei governi, no? I 100 giorni del nuovo rettore o della nuova rettrice. Cosa comprenderanno? Quali scelte sono particolarmente urgenti? A questa domanda per prima risponde la professoressa Sasso.
3: Eccoci. Allora, questi ultimi 6 anni. Allora, sono stati anni in cui secondo me abbiamo, perché essendo nella squadra mi ci metto dentro, diciamo, sono state fatte secondo me alcune cose importanti, come dicevo un po' anche all'inizio, alcune cose non sono riuscite così bene e alcune cose probabilmente sono provate a mettere a terra ma non ci siamo riusciti. In questi 6 anni devo dire che mi sono accorta che a volte uno ha grandi visioni e grandi aspettative, poi

0: deve, come dire, sfangare la quotidianità, a volte diventa purtroppo il problema più imminente da fare. Quindi uno deve anche un pochettino abituarsi e adattarsi un po' alle situazioni. Cosa vorrei fare in questi primi 100 giorni, diciamo? Sicuramente una delle cose che io, ad esempio, ho patito all'interno della squadra è un sistema di governo che, a mio parere, perlomeno per come sono stata io, l'ho un po' patito, ovvero che non c'è stata molto coesione a livello della squadra rettorale. Quindi sicuramente nei primi giorni vorrei impostare bene il lavoro, perché penso che quando il lavoro parte bene dall'inizio, come dire, è già un vantaggio, mentre spesso altrimenti inizia una serie di ping pong si va avanti e indietro e questo crea soltanto una grande frustrazione. Quindi sarà importante definire la squadra, definire anche come dovrà muoversi e lavorare la squadra e ad esempio per me sarà importante avere una giunta di prorettori.
1: Molto bene, quindi insomma la lista dei ministri, la prima cosa che si fa del resto è sempre quella all'interno di un nuovo governo. Risponde sempre in un minuto e mezzo il professor Antonio Uccelli.
2: Difficile dire che cosa non sia filato per il verso giusto perché mi trova sempre in difficoltà commentare, soprattutto se ci si chiede eventualmente dove sono stati gli errori. Credo che siano stati anni difficili, c'è stato il Covid, ci sono state delle situazioni diciamo, di tensione internazionale e nazionale che hanno evidentemente reso molto complesso la gestione di una istituzione così poliedrica e complessa come l'università. Posso dire che la percezione in questi mesi di contatti con colleghi, colleghe, con personale tecnico, amministrativo e studenti è stato in effetti quella di una mancanza di collegialità rispetto alle scelte che sono state fatte e anche una diciamo, difficoltà a rappresentare ai vari livelli, dalla top governance ai livelli più bassi, le motivazioni che hanno portato a queste scelte. Da questo punto di vista, quello che io ho sottolineato nel mio programma e che vado a perorare non è tanto delle idee fenomenali, quanto un metodo. Il metodo si basa sulla condivisione, sulla discussione collegiale in maniera trasparente, attraverso momenti di incontro che poi nel programma sono definiti, e poi l'assunzione delle responsabilità rispetto a delle scelte che devono essere fatte e che devono essere portate avanti.
1: Mille grazie, professor Uccelli. Nicoletta da Crema, prego, un minuto e mezzo anche per lei.
3: Bene, grazie. Allora, in questi 6 anni sono state fatte tante cose, abbiamo fatto tanti progressi con tanto lavoro e con tanto impegno. E vorrei sottolineare con tanto impegno da parte non solo della governance, ma davvero di tutti, di tutta la comunità accademica, quindi docenti, personale tecnico-amministrativo e anche gli studenti stessi. Quindi l'università che lasciamo oggi non è l'università di 6 anni fa, c'è stata una grande evoluzione. Cose positive, tanto positive, io valuto molto positivo il fatto che il nostro Ateneo si sia aperto al territorio e questo per me è un elemento fondativo, è un elemento fondante che caratterizzerà eventualmente il mio sessennio di mandato, l'apertura al territorio e la collaborazione molto stretta con il territorio. Altra domanda?
1: È quello che farà come prima
3: Cosa
1: cosa. Abbiamo
3: farò come prima cosa? Allora,
1: 15 secondi, proviamo
3: io credo
1: qualche
3: fortemente, chi mi conosce lo sa, nel dialogo e nel rapporto personale. Credo molto nelle persone, nel valore del capitale umano delle persone e quindi la prima cosa che farei sarebbe quella di andare direttamente nei vari dipartimenti, nei 22 dipartimenti, e quella di presentarmi, di
1: aprirlo questo dialogo,
3: esserci,
1: aprirlo questo
3: aprirlo
1: dialogo.
3: questo dialogo e far vedere che ci sono,
1: Molto bene.
3: perché e anche col personale tecnico-amministrativo e con gli studenti.
1: Di cui
3: E
1: poi
3: poi un'altra
1: parleremo, eh? Di cui poi
3: cosa è
1: parleremo.
3: Erzelli.
1: Ok, tanto c'è tempo, abbiamo ancora altre domande, ce le possiamo infilare anche un po' a, certo, a volo d'uccello. Michele Piana, tocca a lei.
4: Sì, io non ho nessunissima difficoltà a dire che non sono contento di come sono andati questi 6 anni, ho fatto il mio mestiere di professore universitario e ricercatore, ma ho subito alcune scelte, alcune decisioni che non mi sono piaciute,

0: La cosa che mi è piaciuta di meno di questi 6 anni è percepire una frattura, una separazione molto significativa tra il mondo del rettorato e i 22 dipartimenti, le 5 scuole, le aree, insomma, questa è una cosa che mi sembra si possa, posso dire con sincerità. Cosa farò quando nei primi 100 giorni? Molto concretamente, prima misura è: abbiamo bisogno di semplificare e di armonizzare la vita amministrativa all'interno del nostro Ateneo, e quindi avremo un prolettore, una prolettrice alla politica di semplificazione che cercherà di rendere un po' meno burocratica, un po' meno ingessata l'insieme dei processi che in questo momento stanno veramente, come dire, impedendoci di liberare energie verso quelle che sono le 3 missioni nostre: la didattica, la ricerca e il trasferimento di conoscenza. Secondo aspetto, noi in questi anni abbiamo utilizzato l'internazionalizzazione soprattutto come numero per aumentare i nostri studenti. Abbiamo bisogno di migliorare la qualità dell'internazionalizzazione con cose banali, per esempio rendere obbligatorio l'insegnamento dell'italiano almeno a livello B1 nei corsi internazionali. Dal punto di vista della didattica, della ricerca, io credo che abbiamo un bisogno disperato di aumentare il livello medio dell'attività di ricerca dei nostri 22 dipartimenti. Dobbiamo migliorare tutti un po' di più in modo incrementale, e abbiamo bisogno di una serie di iniziative che permettano questo miglioramento.
1: Grazie prof, si preoccupi che so che lei è rimasta fuori la 3ª missione, ma avrà modo nel corso delle domande che stanno per arrivare. Ci fermiamo soltanto pochi istanti. Torniamo tra poco con il confronto tra i candidati rettore e rettrice dell'Università di Genova.

0: Il dibattito tra i candidati al rettorato dell'Università di Genova si sta per andare al voto e noi confrontiamo le varie opinioni. Siete bravi, prof, a insegnare? Vi sentite capaci? Vi sentite... perché voi di solito fate le domande, ma vediamo cosa pensano i vostri ragazzi. Sono bravi i professori dell'Università di Genova? Sentiamo.
1: Consigliereste l'Università di Genova ad altri studenti che magari vengono anche da fuori?
2: La facoltà di giurisprudenza per ora sì.
3: Sì, assolutamente, ha un buonissimo approccio con studenti e professori, quindi sì, assolutamente.
4: I professori perlomeno nel nostro frazionamento, nella nostra facoltà, sono
2: appassionati del loro lavoro.
4: Esatto.
5: Lo consiglierei assolutamente, e anche a livello dei docenti non mi aspettavo fosse così alto.
6: Per la preparazione dei professori, perché perlomeno parlo per il mio corso di studio, abbiamo i migliori professori, credo, nel nostro ambito.
0: Oh, ragazzi, o siete terrorizzanti o siete veramente bravi, perché forse è la prima. Forse non parliamo male del prof, che poi lo devo vedere all'esame tra pochi giorni, quindi va bene, ci sta. Però, insomma, la didattica la archiviamo come positiva per i ragazzi e le ragazze dell'Università di Genova. E la ricerca, invece, è un altro aspetto molto importante, perché l'università fa ricerca, è uno dei suoi pilastri, delle sue missioni, come si dice, quindi va sicuramente molto stimolata per migliorare i parametri dell'università. 90 secondi al professor Uccelli.
7: Credo che la ricerca sia evidentemente uno dei pilastri su cui si fonda l'azione dell'università, in particolar modo l'Università di Genova, e credo che l'Università di Genova performi molto bene. Sicuramente devono essere migliorate le infrastrutture di supporto, devono essere migliorate, come peraltro diceva anche il professor Piana, i percorsi che ci permettono, che permettono ai nostri colleghi e colleghe di preparare un grant, di applicare alle istituzioni nazionali e internazionali. Sicuramente deve essere implementata la possibilità di fornire piattaforme tecnologiche, soprattutto nell'ambito delle materie STEM, che permettano a chi fa ricerca di usufruire di tecnologie up to date e che possano permettere anche a chi gestisce, per esempio, il dato, che è sempre più complesso, di poterlo elaborare e gestire dall'inizio della produzione del dato fino alla fine del suo percorso. Complessivamente, l'ultima cosa che voglio dire, deve essere anche promossa attraverso la capacità di innaffiare i giovani e quei settori, compreso i settori non bibliometrici, attraverso delle politiche che garantiscano

0: la possibilità di avere fondi, le modalità possono essere diverse, nella mia vita precedente le ho applicate e questo ha permesso per esempio a molti giovani di poter essere, di raggiungere la maturità scientifica e di poter ottenere finanziamenti importanti.
1: Grazie professore. Nicoletta da Crema, la ricerca, prego.
2: Per me la ricerca è fondamentale, tutto ruota attorno alla ricerca. Noi possiamo fare buona formazione se facciamo buona ricerca e possiamo fare buona trasferimento terza missione se facciamo buona ricerca. In università abbiamo delle grandissime eccellenze che fanno ricerca. A me piacerebbe cambiare un po' la prospettiva, cioè noi oggi siamo un'università che ospita, tende a ospitare la ricerca, mi piacerebbe invece che fossimo un'università che sostiene attivamente la ricerca, come creando delle nuove figure che permettano alle eccellenze di diventare sempre più eccellenze, invece e anche alla base dei ricercatori e delle ricercatrici di fare un progresso, di svilupparsi in senso positivo in modo naturale, ossia figure che vadano a intercettare quelli che sono i bandi più dinamici, più competitivi e vadano a come dire, a matcharli con le competenze individuali dei singoli ricercatori e ricercatrici. In questo modo potremmo creare, ovviamente con infrastrutture della ricerca adeguate, potremmo creare davvero una ricerca basata sulla persona, personalizzata.
1: Molto
2: bene. Potremmo molto bene. Evolvere.
1: Molto bene, grazie mille professoressa. E allora chiudiamo, non chiudiamo, ma siamo al terzo candidato che risponde, e cioè Michele Piana.
3: Sì, io penso che abbiamo un'urgenza tremenda, quella di tenere conto del fatto che siamo un'università profondamente, genuinamente generalista. E questo nella ricerca secondo me si traduce in due aspetti. Uno, abbiamo bisogno di ragionare più per problemi e meno per discipline, quindi mettere in più insieme questa capacità cross-disciplinare sia nei progetti, sia per esempio nell'aprire nuovi centri strategici di Ateneo. Il secondo aspetto, dobbiamo trovare dei meccanismi per finanziare la ricerca dei nostri gruppi e dei nostri ricercatori che tengano conto delle peculiarità del fatto che siamo una università, un ateneo profondamente generalista, per cui i ricercatori hanno naturalmente delle esigenze diverse, quindi abbiamo bisogno di modulare i nostri interventi per tenere conto di questi aspetti. Volevo dire ancora una cosa che credo sia cruciale. La nostra attività di ricerca è determinante per avere una buona didattica. Questo deve caratterizzarci, questo ci distingue ancora una volta dalle telematiche. Noi dobbiamo favorire tutti quei processi che permettono di mettere un po' di quello che scopriamo negli studi, nei laboratori, a disposizione degli studenti.
1: Mille grazie, professor Piana. Chiude questo giro la professoressa Sasso.
4: Okay, aggiungo solo una cosa di quelle dell'ultima frase di Michele. Penso che concordo con lui sul fatto che la ricerca sia la base per fare buona didattica. Penso anche che però la didattica sia la base per fare buona ricerca anche nel futuro. Cioè con la didattica abbiamo la possibilità non soltanto di formare i ragazzi, ma anche di passare quell'entusiasmo che ci ha un po' poi fatto scegliere questa strada, in modo tale che quando noi non saremo un po' più vecchiotti e quindi magari non ci vengono più tante idee, le nostre idee vengano in qualche modo portate avanti. Torno sulla ricerca, non dico io che la ricerca università di Genova sta andando bene, perché anche dai primi risultati preliminari sulla valutazione della ricerca nazionale i risultati sono buoni. Io non ho dubbi sul fatto che l'università di Genova, ognuno nel suo modo, nel suo ambito, abbia grandi potenzialità, competenze e grandi idee. Dobbiamo dare come Ateneo la possibilità e la struttura, che a volte non è così semplice, perché poi gestire un progetto ha una certa complessità anche anche amministrativa e gestionale, in modo tale che tutti possano. A me piacerebbe che possano, che siano stimolati sicuramente i giovani, che sono anche più entusiasti, ma mi piacerebbe anche non lasciare indietro le persone che, come dire, magari non sono più tanto giovani.
1: Ok, ok, molto bene. Grazie mille, professoressa. Allora, uno dei temi sicuramente al centro del dibattito anche più generale è quello della concorrenza tra le diverse università, tra i diversi tipi di università.

0: perché ci sono le famose università telematiche, che sono magari molto interessanti per chi per esempio studia e lavora. Un'università come quella di Genova deve fare che cosa? Rivendicare il suo ruolo di università in presenza e quindi puntare molto su questo aspetto, oppure deve guardare con attenzione anche alle tecnologie digitali per poter dare servizi in più e quindi magari provare a erodere il consenso che su certi strati della popolazione studentesca possono avere le università telematiche? Questa è la domanda, 90 secondi per la professoressa Da Crema.
1: Bene, per me la didattica, che non è didattica ma è formazione, deve essere fatta in presenza. Nel momento in cui io sono professoressa di letteratura tedesca, nel momento in cui noi andiamo in aula e passiamo agli studenti, travasiamo agli studenti le nostre competenze, il nostro sapere, non facciamo solo questo, ma gli portiamo anche il nostro entusiasmo, il nostro amore, la nostra passione per la materia. E quindi è importante riuscire ad avere ancora una volta quel contatto umano che è formativo. Stiamo creando, stiamo formando dei giovani che magari si apriranno anche loro alla ricerca e comunque che andranno a vitalizzare il nostro territorio. Quindi didattica in presenza, ma noi abbiamo anche delle eccellenze all'interno del nostro Ateneo e mi riferisco a un centro di quello che io vorrei per il nostro Ateneo, creare un centro di didattica innovativa. L'innovazione deve esserci e il centro di didattica innovativa è l'evoluzione naturale di un Teaching Learning Center che abbiamo e è davvero inclusivo e è davvero innovativo. Sarà, come dire, l'accompagnamento.
0: Grazie
1: naturalmente
0: mille. Grazie mille prof, sì, quindi diciamo non rinunciare del tutto all'utilizzo e all'aiuto che una tecnologia moderna può dare senza dimenticare la presenza, credo che questa sia chiaramente la sua posizione. Emanuela Sasso, tocca a lei.
2: Allora, come ho detto all'inizio, io credo molto all'università in presenza, di conseguenza anche la didattica in presenza, perché penso che al di là anche delle nostre lezioni, l'esperienza universitaria, anche il vivere insieme degli studenti sia per loro importante in un periodo anche in particolare e purtroppo anche negli ultimi tempi anche abbastanza fragili per queste generazioni, perché comunque il fatto di lavorare, studiare insieme li aiuta nel percorso e poi inizia a creare quella rete sociale che sarà poi utilissima nel momento che andranno poi nel mondo del lavoro. In generale non sono mai per delle posizioni 0-1 perché mi sembrano a volte un po' troppo miopi, per cui pur credendo che sia un valore la presenza all'interno dell'università, abbiamo delle realtà, delle situazioni che sono rivolte a degli studenti che non hanno un percorso, diciamo, più standard, perché magari già lavorano o perché arrivano da percorsi diversi, e allora forse pensare per queste situazioni a una didattica telematica non è per contrapporli e per erodere le telematiche, ma per arrivare laddove probabilmente la nostra proposta non arriverebbe. E poi c'è tutto il tema che è già stato introdotto sulla didattica innovativa, che è ancora di più, che non è soltanto utilizzare, diciamo, lo strumento telematico, anzi spesso non usano proprio gli strumenti telematici la didattica innovativa, che secondo me è importante perché la didattica deve essere di qualità.
0: Molto bene, chiudiamo, adesso vediamo dove siamo arrivati, no, non chiudiamo per niente, tendo ad andare veloce perché insomma, sono ancora diverse domande, ma abbiamo tutto il tempo, tocca a Michele Piana.
3: Sì, ma io penso che siamo davanti a una decisione importante, proprio che ha delle conseguenze antropologiche. Che tipo di persone vogliamo formare e che persone ci aspettiamo queste siano tra 20 anni? Secondo me c'è una grande differenza tra formare dei ragazzi e delle ragazze in presenza, facendo in modo che parlino tra di loro, che lavorino tra di loro, che lavorino con i propri docenti, piuttosto che davanti a un computer nella loro camera. Penso che noi abbiamo un dovere civile, sociale, che è quello di portare i ragazzi nelle nostre aule, nei nostri laboratori. Per farlo dobbiamo rendere più innovativa la nostra formazione, dobbiamo usare gli strumenti che abbiamo, in Ateneo abbiamo competenze notevoli da questo punto di vista, per rendere la nostra didattica in presenza più collaborativa, legata a progetto, con obiettivi in cui effettivamente l'interazione tra gli studenti e

0: professori siano rafforzate e siano potenziate. Dopodiché esiste il tema di alcuni settori della popolazione che vanno raggiunti, penso agli studenti lavoratori, penso agli studenti con problemi di salute e da questo punto di vista sicuramente le tecniche innovative e la didattica online possono aiutarci ad ingaggiare studenti che effettivamente abbiamo bisogno di ingaggiare, sempre anche per il nostro ruolo sociale.
1: Chiaro. Professor Uccelli, a lei il compito di chiudere questo giro.
2: Credo che il modo in cui noi dobbiamo difenderci dall'assalto delle università telematiche sia innanzitutto valorizzare la qualità dei nostri corsi e la qualità del nostro corpo docente. Questo credo che sia l'aspetto principale. Ovviamente sono assolutamente d'accordo con i colleghi che la didattica in presenza e il rapporto umano, lo dice una persona che ha fatto il medico, in cui la capacità di generare empatia e di creare una relazione tra persone si basa sul fatto che ci si veda e si viva insieme. Quindi questo è assolutamente fondamentale. Altrettanto vero, tuttavia, che noi dobbiamo immaginare di erogare la didattica anche attraverso modalità innovative, e vorrei, qualcuno dei miei colleghi l'ha sottolineato, dire che quando si parla di didattica innovativa, e appunto è stato citato il UNIGE Teaching and Learning Center, che potrebbe anche certamente evolvere verso un centro, questo non vuol dire fare didattica via Teams o via Zoom, vuol dire usare delle forme di didattica in qualche modo innovativa, che possono anzi mettere insieme il rapporto diretto laboratoriale, per esempio penso nell'ambito del mondo umanistico, con anche invece la fruibilità di formazione che può utilizzare modalità appunto innovative tecnologicamente e anche in termini di modalità di pensiero rispetto alla presenza frontale classica, con cui spesso facciamo lezione.
1: Classica. Molto bene. Allora, sicuramente tra i telespettatori a casa ci saranno un po' di ragazzi, un po' di mamme e papà che devono scegliere il destino dei loro figli o comunque insomma contribuire a dare dei consigli giusti ai loro ragazzi, ma ci sono sicuramente anche tanti dipendenti dell'Università di Genova. Ora, parlando con voi, tutti mi avete detto, e l'ho sentito da tanti, senza il personale tecnico-amministrativo l'università non potrebbe funzionare come funziona, quindi sono assolutamente fondamentali. Però non è che sia proprio spesso il massimo del lavoro, spesso non sono delle condizioni ideali per lavorare, ci sono dei nodi anche stipendiali che probabilmente voi non avrete leve vere per risolvere, ma che comunque esistono. E allora chiedo come, diciamo così, si possono aiutare e come si può rendere più virtuosa questa relazione tra il personale docente e quello non docente, tanto per fare una netta distinzione, cominciando dal professor Michele Piana.
0: Sì. Io credo che questo sia forse il problema, uno dei problemi centrali, forse il problema operativo centrale. Abbiamo bisogno di liberare energie, perché abbiamo tre missioni: didattica, ricerca, trasferimento di conoscenze, e i processi amministrativi devono essere in funzione di questi tre obiettivi, e a volte non riusciamo ad armonizzare questo processo. E ci sono varie ragioni che portano a queste difficoltà. Concretamente credo che ci siano due misure che vadano prese. Uno, noi crediamo molto nella presenza di una proiettrice o di un proiettore che si occupino di rendere la qualità del lavoro e della vita all'interno del nostro Ateneo più semplice, meno burocratizzata, meno ingessata, più agile. E siamo convinti che dossier per dossier questa cosa si possa fare. Il secondo aspetto riguarda un fatto, direi, peculiare di questo momento. Noi abbiamo un po' smesso di parlarci. La comunicazione tra i vari mondi dell'università, questa riguarda anche gli studenti, si è un po' interrotta. Abbiamo bisogno di ripristinare questa comunicazione. Faccio un esempio: avere delle commissioni dei prorettori in cui insieme ai docenti ci siano anche costitutivamente dei rappresentanti del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e sociosanitario, credo che sia un modo per dall'inizio ragionare insieme sugli obiettivi dei vari progetti e dall'inizio capire quali sono i vincoli amministrativi che per realizzare questi progetti vanno sicuramente rispettati.
1: Grazie prof. Professor Uccelli, tocca a lei.
2: Allora, credo che si debba superare questa oggettiva situazione di frammentazione. Ne abbiamo avuto una palese rappresentazione, al di là

0: dei temi che sono stati toccati però nel momento dell'inaugurazione dell'anno accademico, credo sia necessario, come diceva anche il collega prima, parlarsi. Nel mio programma parlo soprattutto di metodo. Il metodo vuol dire le persone vanno coinvolte. Questo è il primo passaggio, perché se io ti calo dall'alto un processo attraverso una metodologia top down, difficilmente in qualche modo ti sentirai coinvolto e partecipe delle scelte. Quindi la prima fase è quella di coinvolgere le persone, coinvolgere il personale tecnico, amministrativo, sociosanitario, che sono in qualche modo fondamentali e strategici, perché sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi che ci prefiggiamo. È ovvio che ci devono poi essere anche altre leve. Sono d'accordo con lei che oggi, stando dall'altra parte della barricata, anche se ovviamente tutti noi ci siamo un pochino confrontati cercando di capire quali possono essere le leve, noi dobbiamo trovare il modo di incentivare. Dico sempre, innanzitutto incentivo le persone, come dicevo, rendendo pubblica la mia gratitudine verso queste persone. I miei collaboratori al Policlinico San Martino mi prendevano in giro dicendo: sì, ma con le pacche sulle spalle poi non riusciamo a pagare il mutuo alla fine del mese. Sono assolutamente d'accordo. Ci sono forme di incentivo, fringe benefits, welfare, si può cercare di lavorare sul conto terzi piuttosto che su altre forme, ma oggettivamente oggi è difficile poterlo dire. Grazie, finché prof. Non ci si siede.
1: Grazie prof, ma naturalmente insomma intanto è già, come dire, state prendendo degli impegni a vario titolo, no? Poi è chiaro che quando ci si siede, non fate come i politici però, che poi non fanno proprio niente di quello che dicono, voi no, qualcosa, almeno una o due cose cercate di farle. Tocca alla professoressa Sasso.
2: Allora, la mia risposta nasce un po' dall'esperienza di questi anni in cui ho trovato un ateneo in cui c'è veramente molta tensione e anche stanchezza. Tensione tra varie parti, soprattutto tra la parte docente e personale tecnico-amministrativo, ma non solo. Una delle cause, è già stata anche detta, nasce proprio anche dal fatto che non si lavora, cioè si lavora insieme, ma non si lavora insieme. Alla fine ci si conosce poco, quando arriva una richiesta da una parte magari non è ben compresa la ragione dall'altra, e questo crea uno strato di malumore. Quindi penso, e anche un po' è stata la mia esperienza nella mia delega per le cose che ho fatto, che è molto importante coprogettare insieme, quindi mettere insieme, quando si parte, si sistema una procedura, si innova una procedura, si inizia una nuova procedura, la parte, diciamo, amministrativa, tutte le varie parti amministrative, perché l'area centrale è veramente un meccanismo molto complesso, imparato, e anche i docenti e le persone che lo andranno poi a utilizzare, penso che sia il modo migliore per fare iniziare bene il lavoro, perché come ho detto all'inizio, quando il lavoro parte bene si evita invece quella fase un po' frustrante di quando invece va alle lunghe e non si conclude.
1: Professoressa da Crema, tocca a lei.
3: Io penso che il personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e sanitario sia un'anima fondamentale dell'università. E sono convinta che dovremmo necessariamente superare quella dicotomia tra docenti e personale TAPS. Perché? Perché stiamo lavorando tutti e dovremo lavorare tutti, o meglio, vorremmo lavorare tutti con l'obiettivo comune di portare bene avanti, di far progredire, ripeto, in modo naturale la nostra università. Quindi per me siamo tutti colleghi e colleghe e siamo necessari gli uni agli altri con un lavoro e un obiettivo comune. Detto questo, grande riconoscenza da parte mia per il lavoro svolto dal personale tecnico amministrativo sanitario. Se sarò eletta, sarà mia cura e mia premura percorrere tutte le vie necessarie perché il personale tecnico amministrativo sanitario, che come trattamento economico è senza dubbio penalizzato, possa migliorare la sua qualità di vita. Quindi un welfare forte, calato sulla persona e anche personalizzato.
1: Grazie alla professoressa da Crema. Ora torniamo alla didattica, perché insomma gli insegnamenti sono sempre molto importanti. Allora, vista da fuori, l'Università di Genova ha alcune aree di assoluta eccellenza. Io penso alle professioni del mare, sia la parte

0: diciamo ingegneristica, che quella economica, che quella giuridica, sono sicuramente al centro dell'attenzione di tutti, però probabilmente restano alcune aree che giudicherete voi meno coperte o da migliorare. Quindi vi chiedo dove deve andare l'università, quali corsi attivereste, quali filoni andreste a cercare di perlustrare, e vi chiedo anche in questo ragionamento se forse alcuni corsi non sarebbe meglio razionalizzarli, perché so che alcuni insegnamenti sono frequentati da pochi studenti, allora vale la pena mantenerli perché sono molto verticali, come si dice, oppure invece bisognerebbe fare scelte diverse? Questa è la mia domanda. La prima a rispondere è la professoressa Sasso.
1: Allora, penso che periodicamente e sicuramente in questo momento sia necessario fare una revisione dell'offerta formativa, che però deve essere fatta, sì, stimolata dalla parte centrale, ma poi fatta anche condivisa con i dipartimenti, perché altrimenti si interrompe già subito quel virtuosismo di circolarità che tutti vogliamo e che poi magari non riusciamo a metterlo in pratica. Devo dire che in questo periodo che giro tanto nei dipartimenti e parlo con tante persone, sento che c'è proprio un interesse in questo momento anche a rivedere, ridisegnare molto l'offerta formativa, magari razionalizzandola, rendendola più sostenibile, anche un po' al di fuori della logica: se apro un corso avrò delle risorse, che ormai abbiamo capito che non funziona più, e invece con l'idea di mettere in campo le competenze che ha il corpo docente e le professionalità che si possono poi offrire ai nostri studenti.
0: Grazie prof, grazie mille alla professoressa Emanuela Sasso, tocca a Michele Piana.
2: Sì, Michele Piana decide di perdere un po' di voti e dice due cose. La prima cosa è: noi abbiamo 136 corsi di studio, le università della nostra taglia, Ferrara, Torino, Politecnico di Torino, eccetera, ne hanno meno di 100, quindi abbiamo bisogno di razionalizzare un po' e di diminuire questo numero di corsi di studio, perché questo implica un aumento del carico didattico, una difficoltà a gestire anche amministrativamente questa situazione. Non lo possiamo fare sulla base solo dei numeri, perché ripeto, abbiamo un ruolo sociale, abbiamo un ruolo civile, però andare a capire che cosa non sta funzionando in questa offerta didattica lo dobbiamo fare. Secondo aspetto, spero che mi faccia recuperare un po' più di voti, è il mondo sta andando verso offerte formative che hanno a che fare con i problemi piuttosto che con le discipline. Quindi abbiamo bisogno di costruire processi che ci permettano di far nascere offerte formative, direi soprattutto per le lauree magistrali, che siano genuinamente o più genuinamente interdisciplinari.
0: Molto bene, grazie mille. Tocca alla professoressa Da Crema.
3: Bene, per quanto riguarda la nostra offerta formativa, è davvero molto ampia e rappresenta tutte le anime del nostro Ateneo. Io credo che ogni anima del nostro Ateneo vada valorizzata. Una riflessione, se vorremmo farla, su un'offerta formativa che abbiamo così ricca e così ampia, dovremo necessariamente, dal mio punto di vista, farla insieme. Il mio programma si chiama Unige Insieme, noi Unige. Sono scelte forti, sono scelte che determineranno i prossimi anni. Se vorremmo farle, dovremmo farle insieme, collaborando tutti insieme. Penso anche che copriamo praticamente tutti i campi. Se vorremo pensare di introdurre nuove percorsi che possano davvero intercettare quelle che saranno le professioni del domani, e noi come universitari abbiamo un po' il dovere di essere vibratili e di intuire in quale direzione sta andando il mondo e cosa chiederà, soprattutto cosa chiederà il territorio, cosa servirà al territorio, ecco che forse si potrebbero introdurre dei meccanismi più sciolti, più veloci, e pensavo ad esempio a master che dovranno, dal mio punto di vista, essere coprogettati con il territorio proprio per l'esigenza.
0: Dialogando con il territorio. Molto bene, professoressa Da Crema. Adesso risponde Antonio Uccelli.
4: Penso che uno dei modi in cui noi possiamo agire rendendo il nostro Ateneo più sostenibile, quindi agendo sull'FFO, Fondo di Finanziamento Ordinario, sia quello di agire sulla didattica. La didattica è una delle leve fondamentali per poter migliorare la nostra FFO e da questo punto di vista è un dato oggettivo che noi comunque dobbiamo ragionare su una revisione che non

0: necessariamente può voler dire, come diceva il professor Piana, un taglio, ma sicuramente ci deve far chiedere perché facciamo quel corso e perché, laddove non raggiunga delle soglie che siano considerate accettabili, noi continuiamo a farlo. Le risposte possono essere diverse. Innanzitutto ritengo che debba essere, come diceva lei all'inizio, valorizzato e valorizzati quei corsi dove noi siamo eccellenti, dove noi abbiamo una specificità, siamo l'Italia, pensiamo alle aree umanistiche, noi abbiamo Rinascimento, vogliamo valorizzare questi corsi, vogliamo valorizzare i corsi che sono legati al mare, ma certo ci sono anche altri corsi che comunque ritengo che siano fondamentali. Parlavo con i colleghi di ingegneria civile che mi dicono abbiamo un problema di vocazione, parlavo con i colleghi di geologia, abbiamo un problema di vocazione, ma è ovvio che non possiamo immaginare che non ci sia geologia o ingegneria civile a Genova. Certo è che però dobbiamo adottare, e le modalità possono essere diverse, delle strategie che siano finalizzate a intercettare quelle finestre di opportunità, perdonatemi il termine, finestre di mercato che ci permettano di andare a catturare studenti che possono essere studenti della nostra regione, studenti di territori circostanti, sulla base delle esigenze, e anche studenti internazionali.
1: Grazie, grazie mille professor Uccelli. Ci fermiamo per un'ultima volta, poi ho un'ultima domanda e il vostro appello al voto che chiude il nostro confronto. Restate lì.

0: Eccoci qua, avete scelto il vostro rettore o rettrice preferita? Beh, avete ancora una domanda e poi il loro appello per scegliere quello che preferite. Naturalmente la maggior parte di voi, noi, non voteremo a queste elezioni, ma molti sì, e comunque è giusto conoscere figure che poi diventeranno importanti, anche perché c'è la terza missione, che per me è la più importante, perché come giornalista mi fa molto piacere quando voi venite a discutere con noi argomenti importanti, portate la vostra autorevolezza, aiutate la città a capire le cose, quindi questo è secondo me molto importante. Però naturalmente non c'è solo questo aspetto, io penso che terza missione sia proprio il peso dell'università nel territorio, la sua riconoscibilità, il sentirla giorno dopo giorno anche se non si è studenti, personale o professori. E allora, cosa c'è nei vostri programmi da rettore o rettrice su questo tema? Cominciamo con Nicoletta da Crema.
1: Sì, allora, terza missione vuol dire tantissimo, è proprio il momento di maggiore permeabilità di tutto quello che è il nostro, la nostra competenza, la nostra formazione di universitari, di docenti, verso col territorio, quindi è proprio il momento di osmosi. È un restituire al territorio quello che noi di fatto siamo. Farei due distinguo fondamentali. Intanto abbiamo ricevuto i dati proprio di recente sulla nostra performance sulla terza missione, siamo andati molto ma molto bene. E il distinguo è tra il trasferimento tecnologico, che è un momento fondamentale di trasferimento e di passaggio di quello che noi siamo al territorio. Sto pensando alle aziende, tantissime nostre aziende, io ho avuto la possibilità di conoscerle, di frequentarle, questi giovani imprenditori, questi giovani confindustriali che hanno creato delle bellissime aziende molto ma molto sane, proiettate verso il futuro, e costoro nascono come spin-off universitari, importantissimo. Per quanto riguarda invece il trasferimento di conoscenza,
0: in una parola, se ci riusciamo,
1: mi piacerebbe fare un salto di qualità tenendo tutto quello che già facciamo, perché facciamo moltissimo, ma dare una risvolto, una evidenza di civile e sociale all'università,
0: forte,
1: l'apporto
0: più forte,
1: sociale.
0: Più forte. Molto bene, grazie mille prof. da Crema. Antonio Uccelli, professore, tocca a lei.
2: Credo che, come diceva la professoressa da Crema, l'Università di Genova abbia performato molto bene in questi ultimi anni. Certamente quello che ritengo fondamentale

fondamentale è avere una visione complessiva del valore sociale, del valore pubblico delle azioni di terza missione dell'Università di Genova. Io credo che se interroghiamo la maggior parte dei nostri colleghi chiedendo loro che cos'è la tua attività didattica, la risposta sia semplice: che cos'è la tua attività di ricerca, declinata ovviamente sulla base delle singole discipline, sia semplice. Quando ci interroghiamo come ritieni debba essere fatto la tua attività di terza missione, le domande

0: sono estremamente variegate. È una ricchezza, ma credo che io quello che propongo nel mio programma è quello di avere una visione complessiva d'Ateneo che poi vada declinata per singoli dipartimenti, perché il valore pubblico dell'attività di terza missione, e mi permetta anche il valore economico, è potenzialmente grandissimo e credo che sia una delle cose su cui noi possiamo crescere maggiormente.
1: Grazie mille. Michele Piana, professore.
2: Sì, io penso che abbiamo un urgentissimo bisogno di aprire le finestre delle nostre aule, dei nostri laboratori, dei nostri studi e parlare, far entrare aria da fuori e far uscire la nostra aria verso la cittadinanza, verso il territorio, verso gli studenti. Due cose molto concrete che vorrei fare. Una è questa: veniamo da un periodo un po' complicato dei rapporti tra la governance e gli studenti, dovuto a varie ragioni, non è stata una bella pagina. Se verrò eletto, la prima cosa che farò, una delle prime cose che farò, sarà aprire un centro in cui i ricercatori che arrivano da realtà che in questo momento, ahimè, abbondano nel mondo, in conflitto, possano venire all'Università di Genova per raccontare, spiegare questi conflitti, spiegare da cosa nascono e parlarne con i nostri ricercatori e e soprattutto con gli studenti. Seconda cosa è stata citata, il numero di spin-off dell'Università di Genova è drammaticamente sceso negli ultimi anni, eppure gli spin-off sono una incredibile opportunità. Abbiamo bisogno di potenziare questa rete. La rete di spin-off deve davvero diventare una rete e deve essere messa in comunicazione con le aziende in due sensi. Abbiamo bisogno di farci aiutare dalle aziende per commercializzare i prototipi e abbiamo bisogno delle aziende per capire dove il mercato va e dove i nostri spin-off possono intervenire per aiutare.
1: Molto bene. Spieghino, non spiegone facile per la signora Pina all'ascolto che magari non sa cos'è uno spin-off. Di fatto sono esperienze di ricerca universitaria che vengono tradotte in aziende, quindi i ragazzi finiscono di studiare e poi la loro idea che hanno concepito e sviluppato in università la vanno a presentare sul mercato e magari poi, non lo so, diventano Elon Musk oppure non so, Mark Zuckerberg o qualcuno di loro. Chiudiamo questo giro con la professoressa Emanuela Sasso.
3: Allora, con il termine terza missione effettivamente si prende un range veramente molto ampio, perché si va dal trasferimento tecnologico, dagli spin-off ai brevetti, ai master, apprendimento permanente, sempre da arrivare a eventi, quindi è veramente un range ampio che in un'università generalista come la nostra diventa ancora più ampia. Penso che il nostro Ateneo abbia da anni ormai affrontato questa tematica e abbia anche avuto anche idee originali. Questa è una cosa bella, perché è l'università dove devono venire le idee e quello è stato un esempio. Sarebbe bello interessante anche far sì che i nostri colleghi siano da parte stimolati anche a pensare degli spin-off in ambiti dove magari non si pensa di poter avere delle idee per crearli, o fare eventi laddove invece si pensa di non poterne fare. E per far questo però bisogna un pochettino ritornare a fare ognuno un po' il proprio lavoro, perché è vero che questo appesantimento che abbiamo durante le giornate fa sì che siamo presi da tanto, è vero che abbiamo un carico burocratico importante e questo fa sì che anche quando uno gli viene l'idea poi non lo riesce a realizzare, questo sembra un po' triste in generale.
1: Però, meno carico burocratico potrebbe questo essere, insomma, un'altra per tutti. Cercate di togliere scartoffie, che adesso spesso sono digitali, ma non sembrano comunque infinite lo stesso, anche se magari occupano meno spazio. Bravi professori, come vi siete trovati a rispondere in un minuto e mezzo o due, voi che siete abituati a salire sul pulpito e parlare per 5 ore senza sosta? Stavolta siete stati costretti alla sintesi, l'avete fatto benissimo, vi faccio veramente tanti complimenti, avete chiarito la vostra posizione su queste domande. Resta un ultimo dettaglio prima di lasciarvi tornare in cattedra o magari a fare campagna elettorale, che potrebbero essere insomma un po' i vostri impegni, e che è il classico appello al voto. In un minuto, 60 secondi, sicuramente tra i nostri telespettatori ci sono dei vostri potenziali elettori. Ricordatevi che questa roba della trasmissione TV è girata in università, quindi ci saranno un sacco di professori che vi conoscono e che dicono vediamo un po' chi potrei votare come il prossimo magnifico o magnifica all'Università di Genova. E allora, in 60 secondi, provate un ultimo assalto per convincere a votare voi. Cominciamo da Antonio Uccelli.
0: Spero che possiate prendermi in considerazione, perché ho avuto l'opportunità di fare il medico, di fare il ricercatore, di fare il docente e poi di fare anche il manager, e questo mi ha permesso di scoprire che si possono gestire situazioni complesse attraverso la

0: capacità di ascolto, attraverso la capacità di interagire con le persone e attraverso un metodo che mi dice che quello che vi proporrò sarà quello di una leadership condivisa in cui voi parteciperete, e per questo spero che possa essere preso in considerazione da voi.
1: Nicoletta da Crema, tocca a lei convincere i suoi potenziali elettori, prego.
2: Allora, se sarò io la rettrice dell'Università di Genova, se avrò questo grande onore e questa grande responsabilità, vorrò condividerla con tutti e tutte. Avrò bisogno dell'apporto e della voce e delle proposte di tutte noi, ma anche del territorio. Dovremo lavorare tutti insieme. Avrete senza dubbio una gestione di equilibrio. Mi piacerebbe anche portare, accompagnare, ripeto, la nostra università verso una crescita progressiva, senza impennate, senza frenate, ma progressivamente in crescita. Altra cosa, secondo me fondamentale, mi piacerebbe lasciare un'università coesa, dove la cultura del rispetto sia fondamentale, dove le voci di tutti siano ascoltate, dove ci sia vera comunicazione, ma soprattutto uno slancio verso il futuro. Garantisco tutta la mia energia e tutte le mie forze.
1: Molto bene,
2: per ottenere questo.
1: Molto bene, molto bene. Emanuela Sasso.
3: Questa domanda non mi piace tanto, per carattere io non riesco a rispondere e a dire perché
1: non lo potrà dire.
3: Ma non lo dico neanche quello. In generale vorrei che fossero i miei studenti che dicessero perché votarmi, i miei colleghi che mi hanno conosciuto e che mi hanno visto lavorare, che dicessero perché deve essere votata la Sasso. Quindi vi dico di votarmi se vi convincono le persone che mi hanno visto lavorare e se mi avete visto lavorare. In generale devo dire che sono stata supportata dai colleghi, da alcuni colleghi dall'inizio, colleghi che io rispetto tanto anche dal punto di vista lavorativo, e questo mi ha dato forse anche la motivazione per scendere in campo, perché le parole che dicono su di me sono state per me anche motivo, come dire, allora forse ce la posso fare. E anche in questo periodo sto incontrando una serie di persone splendide che credono molto nell'istituzione, nell'università pubblica come me, quindi se ve lo dicono loro, fatelo.
1: Ah, già, visto che ho il supporto. Bene, manca soltanto Michele Piana, prego.
4: Sì, allora, votatemi per tre ragioni. La prima è perché sono un candidato in discontinuità rispetto agli ultimi anni e credo di essere in grado di realizzare questa discontinuità in virtù della mia esperienza da 20 anni di professore universitario, di ricercatore e di prorettore in due deleghe importanti. Due, votatemi perché ho un programma riconoscibile, in cui ci sono 5 temi ben caratterizzati e in cui viene dichiarata l'urgenza di liberare energie per poter realizzare quelle che sono, non dimentichiamolo, le nostre 3 missioni, la didattica, la ricerca e il trasferimento di conoscenza. Votatemi, terza ragione, perché per me la parola trasparenza è una parola importante. Ho dichiarato dall'inizio chi sarà la proiettrice vicaria nel caso di successo alle elezioni. E ho l'unica promessa solenne che posso fare è che se vinceremo le elezioni dovete aspettarvi un rettore, una proiettrice vicaria, una squadra di proiettori che passerà meno tempo possibile al secondo piano di via Balbi 5, più tempo possibile nei 22 strati, nelle aree, nei servizi e nei settori.
1: Grazie mille anche a lei e allora complimenti a tutti professori, davvero è stato un onore avervi qui nei nostri studi, vedervi confrontarsi su una cosa così importante come l'Università di Genova e il futuro dei nostri ragazzi, ha un ruolo importantissimo in una città e in una regione come la nostra, non ne abbiamo parlato, io sono particolarmente orgoglioso essendo, diciamo, genovesizzato ma non genovese, che questa università in realtà si è espansa su tutto il territorio regionale, è davvero l'Università della Liguria. E ha lavorato tanto in questo e spero che continuerà naturalmente a migliorare anche nel prossimo futuro. In bocca al lupo naturalmente per la vostra corsa. Presto sapremo chi tra voi sarà riuscito a conquistare la fiducia dell'elettorato dell'università. Grazie ancora e un buon proseguimento a tutti.
2: Grazie.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che vi preannuncio sarà molto molto gustosa. Vi insegniamo, quindi preparatevi già il taccuino, il telefonino se volete scrivere, il computer. Vi insegniamo insieme a Massimo Guano a fare i canestrelletti di Torriglia. Siamo a Torriglia, purtroppo una giornata molto molto piovosa, quindi non ve la faccio neppure vedere, intanto in molti la conoscete, ma è la patria del canestrelletto. Massimo, facciamo finta di essere un po' proprio nelle case dei nostri telespettatori, pronti a scoprire questo canestrelletto. Perché canestrelletto e non canestrello?
1: Ah, il canestrelletto si può chiamare solo canestrelletto a Torriglia. E la sua differenza che rispetto agli altri che si trovano in Liguria o Genova ha solo 6 petali.
0: Ah.
1: E nella ricetta, mentre spesso gli altri mettono le uova, noi mettiamo solo il tuorlo d'uovo.
0: Ah.
1: Solo il rosso.
0: Solo il rosso. Solo già il rosso. Abbiamo un indizio che ci porta poi a questo gusto meraviglioso. Io vedo tantissimo burro di pronto, perché chi l'ha assaggiati sa che proprio questa sensazione al palato del burro è una delle caratteristiche fondamentali. Ingredienti, Massimo, iniziamo.
1: Allora, ingredienti sempre di massima qualità, perché bisogna contraddistinguerci per quello. Abbiamo zucchero, burro, tuorlo d'uovo e poi la farina, doppio zero.
0: Questi sono gli ingredienti.
1: Ingredienti base.
0: Bene.
1: Genuini e pochi.
0: Da dove si parte?
1: Allora, si inizia mettendo a impastare lo zucchero.
0: Ok, ovviamente qua c'è la, come si chiama, impastatrice. In casa si gira con la frusta, è meglio?
1: No, a mano, di solito a mano.
0: A mano
1: si impasta
0: con
1: pure zucchero a mano.
0: Ok, sì, sì. Ah, proprio con le mani, ecco.
1: Sì, sì, con le mani.
0: Diamo un po' una quantità di riferimento per fare una teglia, più o meno, una teglia da forno classica.
1: Una teglia più o meno ci vorrà un chiletto di impasto finito.
0: Quindi quanta farina? Quanto zucchero, vabbè, siete talmente abituati voi con le vostre dimensioni.
1: Allora, più o meno ci vuole un etto di zucchero, due etti di burro, quattro rossi d'uovo e tre etti di farina, più o meno.
0: Ok, ok. Allora, primo passaggio, si parte dallo zucchero che viene impastato insieme
1: al burro.
0: Per ottenere, che meraviglia vedere queste dimensioni, che a casa non è abituato.
1: Qua,
0: è bello vedere anche questi colori che si fondono, poi ovviamente più il burro è di qualità. Sì. Voi qua avete anche dei produttori locali, immagino, che possono fornire il burro quasi a chilometro.
1: Il burro è importante che sia sempre di qualità.
0: E qua si va appunto con le mani in casa?
1: Sì, in casa, perché una pasta con le mani, certo, sì sì.
0: Perfetto.
1: Poi come facevano le nonne una volta, no?
0: C'è anche un'esportazione oltre i confini della Liguria di questi canestrelletti?
1: Ma so che qualche collega del consorzio forse fuori danno qualcosa, se no bene o male siamo tutti piccoli produttori che rimaniamo su Genova e provincia.
0: Genova e provincia.
1: Non so che c'è qualcuno che serve magari con le COP, roba così, però abbiamo più magari negozietti di nicchia. Che...
0: Bene, quindi voi spezzini, savonesi, imperiesi, voi soprattutto preparatevi a farveli in casa proprio per assaporare questo gusto così particolare.
1: Certo, abbiamo qualche cliente che li porta fuori. Qualcuno che li ha portati a Dubai, in America.
0: Addirittura?
1: Sì.
0: Ma c'è qualche variante concessa, tipo infilarci del cioccolato?
1: Allora,
0: del cocco?
1: Diciamo che quello, il canestrelletto
0: è quello
1: originale.
0: Ma cos'è, IGP, DOP? Non ancora qualche...
1: No, è un prodotto agroalimentare tradizionale. Ci stiamo muovendo, volendo, per arrivare a un IGP, anche se la strada è lunga. Però sì. E dicevo appunto, quello, il canestrelletto è solo quello normale.
0: Ecco,
1: però
0: vediamo degli
1: facciamo,
0: esempi lì già.
1: Esatto, che... ne facciamo noi, per esempio, ne facciamo delle varianti ricoperte di cioccolato fondente, al latte, bianco, farina integrale, cacao.
0: Ah.
1: Con delle castagne, con la farina delle castagne.
0: Addirittura, sì, quindi sono tutte le
1: un
0: varianti.
1: Un po' di varianti, poi qualcuno le fa col pistacchio.
0: Il pistacchio ormai è di moda,
1: esatto,
0: in pasticceria
1: particolarmente, un po' dietro alle
0: mode. Allora, vediamo come si sta amalgamando tutto questo impasto all'interno dell'impastatrice. Tu come fai a sapere quando è il momento

0: Quando è tutto bello cremoso, amalgamato, io adesso dovrei pulire
1: senza
0: un pelo
1: grumi.
0: In giro, esatto.
1: E allora vediamo adesso il prodotto pronto alla lavorazione. Adesso cosa fai, Massimo?
0: Adesso
1: cosa
0: un attimino fai? Stacco il burro che si è bloccato nei lati.
1: Ok.
0: Così ritorna a impastarsi.
1: Questo anche a caso, ovviamente, quello che vi resta, diciamo, a parte che
0: sì,
1: si fa
0: le mani più difficile, poi ho qualcuno anche le impastatrici piccole.
1: Ma consigli
0: ormai
1: di farlo sul tavolo oppure dentro un contenitore in casa?
0: Ma no, in casa direi su un tavolo, secondo
1: su
0: me,
1: tavolo.
0: Sempre meglio.
1: Ed ecco che si torna ad amalgamare. Sarà neanche male quello lì, no? Come gusto?
0: Però si faceva una volta col panino.
1: Ecco, un tempo si mangiava il panino con un
0: burro,
1: po' di burro, zucchero e qualcuno ci metteva forse anche il limone.
0: Il limone, o il miele.
1: Il limone, era la merenda, degli...
0: Vabbè, sicuramente,
1: dei nostri
0: sotto
1: antenati.
0: Certi aspetti, più genuina, no?
1: Certo, certo. Qua vediamo, solo i più attenti ed esperti possono cogliere la differenza tra questi due canestrelletti.
0: Esatto.
1: Allora, abbiamo citato la possibilità di metterci del cioccolato o altri ingredienti. Qual è quello che può essere lavorato ancora?
0: Quello opaco è quello che non necessita per forza del bianco d'uovo, anche se opaco dopo viene
1: ecco,
0: ricoperto.
1: Ecco, tu dai tutto per scontato, ma il canestrelletto finito ha il bianco d'uovo.
0: Il bianco d'uovo
1: adesso
0: sopra,
1: vedremo
0: che lo rende
1: come...
0: lucido, esatto, mette la differenza.
1: Ed è anche un pochino più spesso
0: sì.
1: dell'altro. E invece questo è opaco, senza, proprio per poter accogliere...
0: Esatto. Più cioccolato.
1: E come si fa a mettere il cioccolato? Tipo, c'è cioè, cioccolato fuso e lo immergi?
0: Esatto, noi ne facciamo, non avendo, diciamo, macchinari, facciamo prima da un lato, lo facciamo indurire e poi dall'altro.
1: E come fai a prenderlo?
0: Faccio vederlo. E quando è duro poi si può prendere dalla parte del cioccolato.
1: E lì si prende una
0: bacinella
1: e si mette a bagnomaria?
0: Sì, col cioccolato
1: si prende
0: temperato,
1: una...
0: esatto.
1: Ah, ok.
0: E
1: bene.
0: Si cuoce una parte e poi dall'altra.
1: Come prosegue qua l'impasto?
0: Qua direi che è pronto, quindi possiamo aggiungere il tuorlo d'uovo.
1: Ecco, tu hai specificato che
0: tuorlo.
1: Nel canestrelletto voi mettete solo il tuorlo, perché in altri IP invece si mette anche
0: si
1: l'albume.
0: Si usa mettere l'uovo intero, anche nelle frolle, diciamo.
1: Ah, e che cosa cambia nel gusto?
0: Rimane più friabile.
1: Più friabile?
0: Esatto.
1: Ecco qua l'aggiunta, che meraviglia. Pronto a ripartire no. con l'impasto, cui mancherà solo
0: la farina.
1: Allora, via quello, iniziamo a vedere com'è. Intanto tu, Massimo, hai già preparato una pasta
0: sì.
1: pronta ad essere, diciamo sì. così, lavorata, quindi la puoi andare a prendere, così noi continuiamo a far vedere come
0: sì.
1: poi si arriva al canestrelletto, il prodotto finito con tanto di stampini, e abbiamo sentito che ha 6 petali. Qua ricordiamo zucchero, burro
0: foglio,
1: e solo
0: no,
1: il tuorlo d'uovo, cioè solo il rosso d'uovo senza l'albume. Fra poco nella realtà qua nell'impastatrice verrà aggiunta la farina bianca normale, si possono usare anche altre farine nelle varianti.
0: Ma noi ne facciamo una parte integrale, una parte normale,
1: oppure
0: di castagne,
1: di
0: sì sì.
1: Ecco, vi uscirà, dopo che voi l'avete impastato a mano a casa, adesso poi verrà messa anche la farina, si arriverà a questo risultato. Intanto
0: esatto.
1: si mette sempre sul fondo un po' di farina per non farla attaccare, giusto?
0: Okay. Questo diciamo che è come si potrebbe fare più o meno a casa.
1: Ok, quindi questa è la consistenza che deve avere
0: esatto.
1: quando le persone hanno finito di impastare
0: esatto.
1: i 4 ingredienti.
0: Poi uno, diciamo, finito l'impasto, si può anche fare un pelo a riposare.
1: Mm. Acqua non ne hai usato?
0: No.
1: Assolutamente,
0: zero acqua.
1: Zero
0: niente,
1: acqua. Perfetto. E adesso col vecchio cannello
0: esatto, col vecchio mattarello.
1: Col vecchio mattarello si
0: andiamo,
1: inizia.
0: Noi ci siamo creati 2 rialzi per avere poi lo stesso spessore, no, della pasta. In casa uno può usare anche volendo dei rialzi di legno, dei legnetti,
1: sì.
0: un po' quello che vuole. Così abbiamo poi, ci viene un'altezza uniforme.
1: Per essere sicuro
0: esatto,
1: che i due lati sia alto uguale.
0: Esatto, sia sempre alto uguale.
1: E quanto è alto per essere giusto di spessore?
0: 6 o 7 mm più o meno.
1: Attenzione, 6-7 mm lo spessore che deve raggiungere la pasta, quindi il tuo stampo diciamo è di 6-7 mm questo qua bianco.
0: Sì, più o meno, sia sì, un'altezza così.
1: Beh, anche l'altezza è importante, no?
0: Sì, sì,
1: fondamentale.
0: Ora, poi ne abbiamo uno stampo che voi direte non c'è il buco.
1: Sì, che c'è il buco. Ah, non no, in mezzo no, centro. Giusto. Non c'è il buco. È vero, buco. C'è solo la forma del fiore.
0: Esistono anche gli stampi col buco già fatto. Però per praticità, man mano che uno fa le forme, lo stampo si sporca di pasta.
1: Sì.
0: Quindi cosa succede? Che poi al centro, nel buco, poi la forma del biscotto non si stacca.
1: Ah!

0: Così invece è più facile che si stacchi, perché tu col dito la spingi via e poi il buco lo facciamo in un secondo.
1: Oh, allora sono curiosissima.
0: Viene, diciamo che viene alla fine, uno fa prima.
1: Che forte sono i segreti dei pasticceri.
0: Vedi, così si stacca comunque poi
1: sì.
0: Subito.
1: Ed ecco che inizia a prendere la forma. Tu quando hai imparato a farli?
0: Quando avevo 16 anni, 15 anni, venivo qua a dare una mano d'estate, perché qua poi d'estate, essendo paese di villeggiatura, c'è un sacco da fare.
1: Ma di abitanti quanti ne ha normalmente?
0: Ora d'inverno saremo sui 2000.
1: E in estate invece?
0: D'estate si raddoppiano, triplicano. Ora vabbè, non sono più le estati magari di una volta, però...
1: Ma...
0: Insomma...
1: Adesso con quello che sta succedendo a livello internazionale,
0: vabbè, certo.
1: È facile anche che ci sia un ritorno.
0: No, poi qua comunque la qualità della vita a misura d'uomo.
1: Poi c'è vicino il lago del Brugneto. C'è il vostro castello qua.
0: Castello,
1: c'è un sacco
0: Poi c'è un sacco di camminatori, gente con le bici. No, per quello c'è il maneggio, la piscina. Comunque Toriglia servizi poi ne offre. Quello.
1: In cosa si può sbagliare a casa a fare questo? Magari non amalgamare bene, ci siano dei problemi.
0: Sì, gli ingredienti bisogna amalgamarli bene, però poi
1: si vede
0: per
1: quando
0: sé,
1: è pronta,
0: esatto,
1: la liscia.
0: È abbastanza semplice.
1: Ecco, poi tu la riattaccherai per salvare tutti,
0: esatto,
1: diciamo, gli
0: la rilavoro.
1: Che meraviglia. Ecco qua, più o meno è la dimensione di una teglia, questa è un po' più grande di quella da
0: casa. Questa è più o meno quella da forno da casa, sì.
1: Poi sarà fondamentale, secondo me, la temperatura della cottura e la lunghezza della cottura con, immagino, forno tradizionale.
0: Esatto. Sì,
1: sì, voi sì. Calibrate, diciamo,
0: esatto.
1: Al forno tradizionale senza...
0: Sì, non ventilato,
1: esatto,
0: normale,
1: e non ventilati, esatto. Le cose a te.

0: Ed ecco che riprendi la parte che è avanzata dalle forme.
1: Esatto, per... la rilavoriamo un secondo.
0: Vedete l'abilità della lavorazione. Ovviamente ci si mette con la pesantezza di tutto il corpo,
1: esatto,
0: altrimenti ci si
1: sono bello pesante
0: nelle braccia, più o meno la metà ne è avanzata.
1: Ora ne facciamo una teglia.
0: Non c'è un sostituto del mattarello. Diciamo
1: direi
0: che il
1: di
0: vecchio
1: no.
0: mattarello è rimasto sempre.
1: Direi di non casa, direi che.
0: Ora, e voi
1: poi
0: avete
1: noi abbiamo
0: qualcosa?
1: Delle sfogliatrici, macchinari, per fortuna. In questo. Vedete che poi si attacca questo se non ci sta bene la farina.
0: Eh sì.
1: Poi fai capricci.
0: Non sembrava neanche che si fosse attaccato, ma tu l'hai percepito. Se ne fanno tanti, con quella quantità lì, non è, è la quantità di questa
1: no,
0: qua dentro, no,
1: no
0: è molto
1: no.
0: meno.
1: Qua più o meno, quando è finito l'impasto, facciamo un impasto di circa 25 kg.
0: E con 25 kg quanti te ne vengono?
1: Più o meno una 23 teglie, 24 teglie.
0: Ah sì? Quindi in ogni teglia 2, 4, 5, 2, 4, 5, 6, 7, 35 per teglia più o meno.
1: 40, ora gli ho messo un pelo largo.
0: Una quarantina.
1: Ne starebbe ancora uno. Vabbè.
0: Va bene, va bene.
1: Allora, adesso
0: io sono
1: vedete,
0: curiosa di vedere come si fa il buco.
1: Adesso il buco così. Sicuramente non escono tutti uguali, quindi per artigianali di così
0: esatto,
1: non si può.
0: Che è la bellezza anche dei prodotti artigianali,
1: esatto.
0: Che non sono tutti identici. Ecco, quando lo infili dentro vedo che fai una leggera...
1: Un giro leggermente.
0: Una vitatina
1: giro,
0: piccola.
1: Esatto, così andiamo
0: è...
1: sul fondo e almeno si stacca bene la pasta.
0: E uno in casa deve averli questi strumenti, se no non...
1: Tanto
0: per fare il buco, perché la forma mettiamo che...
1: La forma uno la prende col buco,
0: un
1: se poi ha pazienza, sì.
0: Però no. Per fare il buco, se no, cosa si può usare? Niente, un caos.
2: C'è lo stampo che viene
1: col buco, già
0: sì,
1: fatto.
0: Però dico,
1: se no,
0: uno stampino.
1: Sì, uno di
0: se uno in casa non ce l'ha già, io non ce l'avrei.
1: Ci vuole per forza.
0: Però se,
1: una bocchettina, questa alla fine è una bocchetta da sac à poche.
0: Sì, sì, sì, è giusto.
2: Se no, vengono lo stampo già col
0: c'è lo stampo già col buco.
2: Se lo fa,
1: poi se uno non ne fa tanti...
0: Poi
1: esatto,
0: vabbè, diciamo
1: può usare
0: che
1: quello,
0: oppure
1: cioè,
0: non fare
1: fretta.
0: Il buco, cioè se uno non fa il buco il gusto non cambia, al di là del fatto che non si chiama, non sono più canestri.
1: Esatto, non è più canestri.
0: Però il gusto rimane uguale, bellissimi veramente.
1: Ok.
0: E poi
1: ora,
0: lì tu rimpasterai tutto.
1: Io adesso rimpasto, poi no.
0: Ecco,
1: se la tieni in
0: curiosiamo
1: frigo.
0: Un po' qua, pensi che siamo
1: pronta adesso per
0: metterci la farina.
1: Allora. Esatto.

0: Cioè la cioccolata
1: va bene. Sì, sì, sì, sì. Vediamo tutto. Allora,
2: ok.
1: Immissione della farina sarà il passaggio successivo. La devi pesare e poi sì. La vai ad
2: e
1: unire.
2: E poi la buttiamo, esatto.
1: Quanta ne metti tu per questi? M'hai detto quanti? Vabbè, qua è una produzione industriale. Una dozzina di chili di farina.
2: Più o meno.
1: E rinizia l'ultima fase, però non è una cosa lunghissima questa ricetta.
2: No, beh, sicuramente l'impastatrice ci aiuta tanto. E
1: ma rispetto al contando una quantità come questa qua che hai sul bancone, a mano quanto ci vuole a fare l'impasto? Quella che hai sul bancone ci vorrà
2: me...
1: un quarto d'ora, 20 minuti.
2: Sì.
1: Quelli ci vogliono.
2: Secondo me sì, ci vogliono.
1: Con un buon olio di gomito, come si suol dire. Ancora un pochino di farina e vediamo quanto... Noi siamo in tempo reale, quindi quello che vedete di fatto è il tempo che realmente ci sta mettendo l'impasto con farina, solo tuorlo d'uovo, una bella quantità di burro e zucchero. Zucchero anche quello. Poi alla fine della trasmissione ridiamo bene le percentuali di ingredienti, così anche i nostri telespettatori che lo fanno in casa possono vedere, possono segnarseli e replicare appunto la ricetta. È tantissima la farina, quindi in percentuale l'ingrediente che ha la che va per la maggiore, diciamo, come
2: sì,
1: rispetto agli
2: esatto.
1: altri. Più farina rispetto a burro
2: okay.
1: e zucchero. Tank, l'impastatrice è pronta per riprendere il suo giro. E vediamo che piano piano si colora di giallo. Quindi la farina è l'ultima cosa che si mette.
2: Esatto.
1: Abbiamo visto zucchero con burro nel
2: burro.
1: Primo passaggio, poi una volta amalgamato quello, bene
2: d'uovo.
1: Liscio, tuorlo d'uovo, riamalgamatura bene e per ultima la farina con il risultato finale che è questo.
2: Esatto.
1: Allora, vediamo quanto abbiamo raccolto come tempo, così vi faccio ancora vedere il passaggio finale, poi vediamo anche come si fanno con il cioccolato. Adesso Massimo c'è il passaggio finale.
2: La cosiddetta lucidatura.
1: La lucidatura con il l'albume.
2: Esatto.
1: Ecco, quindi non dovevate buttarlo via.
2: Esatto. Non si butta
1: ci
2: via.
1: Ci siamo dimenticati di dirlo all'inizio, non
2: esatto.
1: buttate via l'albume.
2: Perché all'ultimo poi serve.
1: Perché serve per spennellarli. Poi alla fine comunque faccio un ricapitolo e vi potete rivedere la ricetta sul sito di primocanale.it nella sezione on demand. In alto vedrete ci sono le varie sezioni o sul telefonino ci sono le listine di... barrettine dove voi cliccate, c'è scritto on demand, trovate il banner di presa diretta e vi potete riguardare la ricetta con play, stop, interromperla come volete. Qua basta un pennello.
2: Un pennellino, si spennella facendo attenzione a non spostarli troppo.
1: Ok.
2: Sennò poi si attaccano.
1: Ecco, perché l'albume ha la caratteristica di...
2: Esatto, fa questa patina, sì, e fa questa poi patina in cottura, è diventato bello lucido.
1: È una cosa più estetica che di gusto?
2: Sì, direi di sì.
1: Non cambierà tantissimo il gusto. Qua non c'è da sbagliare, ecco, al massimo
2: sì,
1: cola un po' di albume.
2: Cola un po', fa un po' di sbavatura, ma poi quando sono cotti uno poi la leva.
1: Poi mi dici un po' cosa si può fare, ma io già lo so cosa si può fare con l'albume avanzato, perché non si butta via niente.
2: Facciamo le meringhe.
1: Bravo, dico lo zucchero. Si possono utilizzare gli albumi avanzati per fare le meringhe. Momento
2: okay.
1: della infornatura.
2: Andiamo a infornare.
1: Esatto, ci abbiamo messo veramente il tempo della trasmissione, quindi sarà da circa un quarto d'ora, 20 minuti che si stanno producendo i canestrelletti. È ovvio che tutto sembra più semplice con un pasticcere. A quanto si infornano e per quanto tempo nel forno
2: allora,
1: tradizionale
2: diciamo,
1: di casa?
2: Nel forno tradizionale di casa facciamo sui 180-190 e il tempo di cottura 15-20 minuti, poi uno lo vede un po' diciamo a occhio la coloritura dorata.
1: Si deve dorare
2: esatto.
1: e qua non bisogna aver paura nel caso di aprire il forno come in
2: sì,
1: altre.
2: Sì, perché tanto
1: non si smonta
2: non
1: niente.
2: Non si smonta niente, non è esatto una torta.
1: Perfetto. Adesso io vi preannuncio questo bagno nel cioccolato. Per fare la versione con il cioccolato. Arrivederci signora. Come si fa a fare quel sì, qua nel frattempo ha finito quello che abbiamo visto, lui aveva già preparato, è quello che
2: okay.
1: è stato fatto dall'impastatrice che voi a casa se non avete l'impastatrice

0: Vi farete a casa, vedete, questa è la consistenza giusta, che è quella che abbiamo visto nel panetto di prima. Come si fa a fondere banalmente il cioccolato? Si prendono delle barrette di cioccolato,
1: al latte, fondendo, uno quello
0: a seconda
1: che vuole.
0: Del gusto.
1: Esatto.
0: Si mette a bagnomaria, cosa vuol dire?
1: A bagnomaria mettiamo in una pentola sopra il cioccolato, così col calore del vapore.
0: Ok, ma l'acqua si fa continuare a bollire mentre si scioglie?
1: Io poi magari quando inizia a essere bello sciolto, se non poi scalda troppo.
0: Quindi spegni l'acqua e tanto si scioglie,
1: esatto,
0: rapidamente.
1: Tanto il cioccolato
0: il risultato è una bella...
1: A 29 gradi
0: bacinella
1: si
0: a 29 gradi si scioglie. Come si fa? Allora, qua non è stato messo, ricordate, l'albume,
1: esatto, l'albume
0: per lucidare. Sono belli, pronti ad accogliere nella loro ruvidezza il cioccolato.
1: Esatto. Pucciamo quindi prima una metà.
0: Ne pucci una metà e la metti sulla carta forno in una teglia.
1: Esatto, in una teglia, si può tenere in un vassoio, in base a quello che uno volendo a casa.
0: Non si attacca?
1: Non si attacca assolutamente.
0: Anche se
1: carta
0: è molla.
1: Da forno.
0: Ma questo lavoro si può fare quando il cioccolato è ancora un po' caldo o meglio aspettare che sia freddo, dovendolo mettere in frigo?
1: Allora, diciamo che il cioccolato andrebbe temperato alla sua giusta temperatura, perché sennò rischia di venire poi con quelle che si vedono magari d'estate, quelle bave bianche.
0: Ah, e quindi hai detto 29 gradi?
1: Il cioccolato al latte va dai 29 ai 30, il fondente dai 30 ai 31.
0: Qua già bisogna avere in casa il termometro per...
1: Più o meno, però uno di solito cosa si fa? Si mette a bagnomaria su un banco così o d'acciaio o di marmo, quando poi si ha il cioccolato sciolto, circa mi sembra la metà o un terzo si mette sul banco, poi si fa un po' raffreddare, poi si rincorpora di nuovo.
0: Cioè sul banco così?
1: Sì, lo si lavora con delle spatole tipo questa.
0: Ah!
1: Uno lo lavora, lo allarga in modo che si raffredda,
0: ah,
1: poi lo rimette insieme a quello che è rimasto nella sua tempo.
0: Vedo un po' di pasticci nelle case dei nostri telespettatori, meglio tenerlo qua dentro quando diciamo è tiepidino.
1: Infatti noi abbiamo le temperatrici che lo fanno loro.
0: E dicevi che appunto non si attacca perché con la carta forno il cioccolato quando tocca...
1: Sì, il cioccolato comunque quando solidifica si... è antiaderente, si chiama anche questa
0: adesso
1: parte.
0: Poi sono curiosa di vedere come fai a farli diventare
1: senza
0: tutti
1: sporcare.
0: Neri perché adesso si potrebbero anche consumare così metà bianchi,
1: sì, certo,
0: e metà neri, però anche in questo caso ci sono dei piccoli segreti che chi è già abituato a cucinare soprattutto i dolci, perché è vero che i dolci in generale hanno una differenza rispetto al resto, cioè bisogna mantenere proprio...
1: I dolci, diciamo che mentre magari in cucina alcune cose uno va un po' più a occhio, come dicono a sentimento, con i dolci bisogna essere un po' più precisi.
0: Perché altrimenti rischiano di non venire.
1: Cambiano un po', soprattutto quando si parla di magari di lievitati, di cose... hanno i loro tempi, comandano loro. Non si può... proprio improvvisare. Ora finché magari parliamo di biscotti è già un po' più semplice, però comunque bisogna sempre essere precisi.
0: Olè. Ok, pronti a essere messi dove?
1: Mettiamo in frigo.
0: Ecco, metteteli in frigo, quindi preparatevi lo spazio in frigo,
1: così solidificano
0: in poco, vero?
1: Sì, più o meno 10 minuti.
0: Tu hai già una fase...
1: Io prima ve ne ho fatti già un po' voi,
0: per farvi vedere
1: alta.
0: Ecco, questi qua sono stati in frigo 3 minuti, 4 minuti,
1: sì,
0: il tempo che voi avete visto che lui ha fatto la doratura di quelli
1: che sono
0: in forno.
1: Come vedete si staccano senza lasciare.
0: Incredibile! Veramente pochi minuti, adesso però bisogna completare la cioccolatura.
1: Così.
0: Semplicemente, che meraviglia. Ecco che sono diventati tutti belli neri di cioccolata e poi verranno rimessi in frigo per pochi minuti.
1: Rimessi in frigo, esatto, e poi sono
0: pronti per consumo.
1: Sono pronti, esatto, esattamente.
0: Ebbene, qua dammi un aiuto, come si fanno le meringhe? Sfruttiamo anche questo.
1: Sfruttiamo i bianchi.
0: Vabbè,
1: i bianchi con lo zucchero si fanno montare.
0: Più o meno per 5 ore. Vai a occhio, lo so che.
1: Potremmo fare, non so, 3 etti di albume, un etto di zucchero,
0: okay,
1: più o meno. E quando è bello montato, si fa uno.
0: Si vede quando è montato, sì.
1: Sì. E non bisogna stare attenti a farli montare tanto, sennò poi rischiano di scendere.
0: Ah,
1: un po'.
0: Ok.
1: E l'importante è che dove vengono messi a montare sia un contenitore bello sgrassato, questo rischia che poi vadano giù,
0: sì,
1: e non ci devono essere di rossi, di tuorlo.
0: Sì,
1: dentro.
0: Neanche una bava.
1: Meno ce n'è, esatto, meglio è.
0: Fruste belle asciutte.
1: Esatto. Poi si lavora con un sac a poche se uno vuol fare delle formine e poi in realtà cuociono, ma poi devono anche asciugare.
0: Quindi
1: devono cuocere.

0: Bellissimo, no? 30 gradi?
1: No, no, un po' di più, anche 100. 100
0: ah, 100 sì, gradi?
1: 100, 110, 120.
0: E poi? Sì.
1: Si asciugano, anche lì per poi vedere quando è pronta, meno noi ormai sì. Prendi una, la rompi, se dentro è tutta bella asciutta,
0: vuol dire che è pronta. Bene, allora, grazie Massimo, ricordiamo questi qua, li vai a mettere in frigo, sì, intanto in frigo. Così completiamo il ciclo e adesso siamo pronti a ridarvi... diciamo la quantità di ingredienti per farle a casa. Allora, canestrelletti di torriglia a casa per farne circa 6 etti?
1: Sì, 6 etti, una teglia più o meno di quelle che stanno okay. A casalingo. 100 g di zucchero, 2 etti di burro, 4 tuorli d'uovo, 3 etti di farina.
0: E questo è quanto.
1: Si lavora.
0: Grazie Massimo, grazie a voi per grazie averci
1: voi.
0: Seguito, grazie Roberto Gnecco per le riprese. Presa diretta, torna alla prossima puntata.
1: Grazie mille.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Vi portiamo in primavera a fare delle bellissime scampagnate, se volete anche delle sgambate, delle gite lungo i sentieri, gli itinerari più belli della nostra regione, entroterra e non solo, anche quelle che si inerpicano subito sopra al mare. E iniziamo questo viaggio dall'entroterra di Chiavari. Siamo andati al santuario, alla chiesa di Rialto, sopra a Chiavari, dove abbiamo vissuto con Elisabetta Biancalani un'esperienza davvero particolare, una sorta di passeggiata immersiva che ci porta anche a concentrarci sul respiro e a pensare a noi stessi. Sentiamo.
1: Viaggio in Liguria, le passeggiate che si possono fare anche nella zona del Tigullio, vicino alla città, vedete Chiavari che si estende, contornata dagli ulivi, vedete il mare, il promontorio di Portofino, uno dei primi sentieri sulla sinistra dello schermo che proprio sale dal centro di Chiavari, vecchie mulattiere. Siamo in primavera, quindi notiamo anche la bellezza dei colori dei fiori, un bel prato appena tagliato. E qui conosciamo Elisabetta Beccaria, che fa parte di un'associazione che si occupa proprio di far passeggiare le persone, ma non solo per il gusto di camminare, vero Elisabetta?
2: Esatto, si chiama Respira Passi e con questo nome abbiamo voluto dare, come dire, un significato al camminare che ha tre intenzioni in particolare. Il primo è quello ovviamente di riscoprire camminando un benessere psicofisico. Il secondo è quello anche di dare degli spunti di autoconoscenza, cioè quanto la natura è maestra nel nostro, quanto c'è questa connessione tra dentro e fuori, cioè la natura ci dice e risuona con le nostre emozioni, con le nostre sensazioni, con i nostri pensieri. E il terzo è un po' più spirituale, cioè l'intenzione di aprirci alla spiritualità della vita, cioè sappiamo che la natura nelle tradizioni sapienziali è sempre la veste di Dio, no? Quindi ritornare, camminare con una modalità che ci permette di intanto cogliere questa continua contaminazione tra il paesaggio che attraversiamo e che cosa risuona in noi.
1: Anche perché la natura, proprio in psicologia, aiuta a rilassarsi, è vero, il verde.
2: Assolutamente, c'è proprio tutta una branca della psicologia che si chiama ecopsicologia e che studia proprio gli effetti a livello neurofisiologico del contatto con la natura sul nostro sistema nervoso e sul riequilibrio del sistema nervoso. E come lo facciamo questo? In un modo poi molto semplice, cioè noi cerchiamo

0: Cerchiamo di abbassare il rumogineo dei pensieri e di aprirci a una dimensione di percezione attraverso i nostri cinque sensi, attraverso il respiro che è la nostra bussola e attraverso questo bellissimo esercizio della consapevolezza.
1: Intanto, Elisabetta, dove siamo qua? Perché vogliamo anche raccontare ai nostri telespettatori appunto di queste passeggiate semplici, senza arrampicarsi chissà dove e anche partendo dalla città. Qua stiamo andando, siamo all'interno del comune di Chiavari, sì, verso una chiesina.
0: Sì, questa è Salita Ceive, la prosecuzione della salita che parte proprio dalla città, no? Dalla zona del cimitero Sale, e da qui proseguiamo per andare alla chiesa di Rialto. E questa è una cruza, cioè una passeggiata, un sentiero bellissimo che ha proprio tutti gli elementi, posso dire, conio questo termine, della liguritudine, cioè del nostro vivere questo paesaggio. Quindi abbiamo i nostri muretti a secco sulla sinistra, abbiamo gli ulivi e tutta la vegetazione autoctona del territorio. E,
1: tu insegni a connettersi quando si cammina con se stessi. Facci un po' di esempi, aiutaci, aiuta i nostri telespettatori anche a praticare questo.
0: Prima di tutto ci connettiamo col corpo che sta camminando in questo momento e quindi, per esempio, col portare la nostra attenzione all'appoggio dei piedi a terra, al nostro peso del corpo sulla terra, portando l'attenzione al movimento, il movimento delle caviglie, delle nostre ginocchia, delle nostre anche, e connettendoci a questa parte del corpo in movimento. E poi ci possiamo anche fermare perché possiamo, per esempio, facilitare questo ascolto attraverso magari una mano sull'addome, una mano sul cuore e sentire come sto in questo momento e come sta il respiro. E col contatto delle mani sul tronco possiamo proprio percepire l'onda del respiro che ci abita. E in questo respiro, per esempio, respirare gli odori che sono intorno a noi, i suoni che sono intorno a noi. E in qualche modo riempirci di questa bellezza che è intorno a noi e invece svuotarci con l'espirazione delle nostre tensioni, dei nostri pensieri. Siamo sempre proiettati nel futuro, nel passato, ma qui alleniamo la presenza mentale attraverso il corpo e il respiro.
1: Un respiro spontaneo, un respiro, come si suol dire, più alto, più basso, più di diaframma, più di pancia, oppure come viene?
0: Come viene, respiriamo come viene, in modo da anche rassicurarci che non dobbiamo fare chissà che cosa, ma proprio sentiamo il nostro respiro e poi, se vogliamo, aiutiamo l'espirazione, cioè quando ci vogliamo liberare da qualche tensione, rilassare dalle tensioni, espiriamo più lungamente fino in fondo. E poi possiamo riprendere il nostro cammino.
1: Queste cose si possono fare appunto anche in gruppo.
0: Sì, anzi, in gruppo è molto bello perché poi abbiamo dei momenti di confronto, no? Su come appunto abbiamo vissuto il contatto con il nostro corpo, in questo modo con la nostra percezione e con il nostro respiro, ma anche come viviamo il contatto con ciò che ci circonda. E per esempio, no? I nostri muretti a secco danno questa idea di storia, della tradizione, no? Del nostro territorio, ma hanno, nonostante a volte, no? La fragilità del territorio li faccia cadere in qualche modo, no? Le intemperie danno questa solidità.
1: Esatto, quindi anche proprio connettersi con tutto ciò che intorno è dato sia dall'uomo con la fatica, quindi la costruzione di questi muri che, sì, vedete in certi punti sono gonfi perché tendono quasi a scivolare, in altri punti invece resistono al tempo.
0: E possiamo anche, no, attraverso proprio questo contatto con il vuoto, il pieno, l'ecologia, no, di ciò che abita dentro il muretto, perché è pieno di vita animale, no? Connetterci, sentire la sua solidità, sentire le qualità della pietra e nello stesso tempo forse anche appoggiare, no, la nostra schiena e sentire

Questa la chiamiamo la postura del muretto, la postura della solidità, e sentire i nostri piedi a terra, ma anche, per esempio, percepire il respiro nel contatto con il muretto a secco, e quindi percepire il respiro nel dorso, la schiena che respira in contatto con questo elemento naturale e autoctono che significa tanto per noi. E allora tre respiri in silenzio, sempre svuotandoci fino in fondo.

0: e poi possiamo riprendere il nostro zaino e continuare il cammino.
1: Cammino che, tornando alla parte più sentieristica, è un cammino abbastanza, diciamo, sereno, senza troppi dislivelli.
0: Sì, le pratiche, no, di consapevolezza noi le possiamo attivare, ovviamente le possiamo favorire ovunque, nella nostra vita quotidiana, nei nostri sentieri. Chiaramente un sentiero più semplice ci permette di non stare in allerta col corpo, no? Quindi di non tenere il muscolo rigido, ma di poter camminare e quindi godere del paesaggio in cui siamo immersi in un modo più sereno, più tranquillo. Sappiamo anche che laddove troviamo delle salite possiamo farci aiutare dal respiro, per esempio sincronizzando il nostro passo al respiro. Proviamo, per esempio, inspiro, no? In 2, 3, 4 passi e espiro in 2, 3, 4, 6 passi, cercando di calmare il battito del cuore attraverso l'espirazione più lunga e profonda, no? E
1: l'espirazione è proprio il senso di liberazione, no? Sì. Quindi sia fisica che dalle tensioni, anche psicologiche.
0: Emotive, psichiche. Forse non ci accorgiamo che nella vita quotidiana spesso o sbadigliamo o sospiriamo. E questa è proprio una necessità neurofisiologica di riequilibrarci. Quando è troppo, per noi viviamo il troppo a livello di pensieri, di emozioni, in questa corsa sfrenata tra un impegno e un altro, abbiamo proprio bisogno di espirare, cioè di lasciare andare, e il respiro è proprio una bussola di come stiamo. E il fatto di come dire, farci amicizia, no? Perché poi queste pratiche cosa servono? Servono a fare amicizia con noi stessi e con ciò che ci circonda, godendone del bello, no? E il fare amicizia con noi stessi ci permette, nel rallentare, di conoscerci meglio. Questo, il favorire un percorso, come dire, un po' di autoconoscenza, che non è solo la riflessione mentale, no? I tanti discorsi che ci facciamo, ma proprio il sentire, passare a sentire. Tanti di noi fanno fatica, mi rendo conto, anche solo a capire la differenza tra il pensare e il sentire. E adesso ci avviciniamo, per esempio, un'altra piccola pratica che faccio fare in cammino è scegliere un elemento del contesto che c'è intorno. E a volte siamo bendati e questo
1: anche.
0: Sì, e quindi ci affidiamo al compagno che è vicino a noi. Anche questo è un esercizio di fiducia, no? In un luogo ovviamente protetto, in una situazione tranquilla. E per esempio possiamo anche provare semplicemente con questa bellissima foglia di edera, chiudendo gli occhi, inizio a sentire quali sono le sue qualità. E quindi se è liscia o rugosa, se ha delle venature, come la percepisco al tatto? Possiamo anche sentire se ha un profumo, un odore, no? Oppure no? E questo lo possiamo esercitare con qualsiasi elemento che è intorno a noi e automaticamente ci riporta alla percezione. Cioè in qualche momento è come se noi mandassimo il cervello in blackout nei pensieri e ci immergiamo nella concretezza, no? del paesaggio.
1: Anche per non pensare ad altro.
0: Sì, la presenza mentale noi cerchiamo di allenarla perché le neuroscienze ci dimostrano che se noi siamo presenti pienamente a quello che facciamo,

0: e quindi in questo caso proprio all'ascolto dei nostri sensi, il nostro cervello è come se si riossigenasse e quindi possiamo ripartire nelle nostre azioni con più vitalità, cioè con un corpo più vivo e con una mente più lucida.
1: Elisabetta, abbiamo finito il nostro tempo, come vuoi chiudere? Grazie mille intanto.
0: Allora voglio chiudere solo con questa piccola respirazione. Appoggio lo zaino, che diciamo che la chiamiamo la respirazione dell'accoglienza, per cui noi apriamo le braccia a tutto quello che c'è in questo momento, dentro e fuori, ed espirando lo portiamo al cuore. E ti ringrazio,
1: grazie Elisabetta, grazie.

0: E dopo la tappa a Chiavari ci spostiamo invece in provincia di Genova, tra Masone e Campo Ligure, un bellissimo anello, quello di Prato Rondanino, famoso per le gite già da quando si era bambini. Quest'altopiano le passeggiate sono anche molto semplici, c'è la possibilità poi di recarsi per un ristoro nel locale rifugio con Franco Nativo.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un bel ritrovati, un saluto dal Frank. Oggi puntata speciale dedicata ai rifugi, a quei luoghi dove poter davvero staccare la spina, immergerti totalmente nella natura e vivere a stretto contatto davvero con animali e in questo caso davvero la natura più vera, quella anche più selvaggia. Stiamo per arrivare su al rifugio di Prato Rondanino. Ci potete arrivare da Campo Ligure, ci potete arrivare da Masone. È una camminata meravigliosa immersa in questi boschi, per poi arrivare sul suo rifugio, dove peraltro, ve lo dico già, mangeremo qualcosa di buono, perché all'interno di Viaggio in Liguria non può mancare la parte dedicata al food. Ho appuntamento tra una decina di minuti, anzi spero di non essere in ritardo, con un gruppo di amici proprio per arrivare fin su a Prato Rondanino. Splendide queste immagini che ci presentano il sentiero naturalistico di Prato Rondanino. Siamo nell'area montuosa tra i comuni di Masone e Campo Ligure, ai margini proprio del Parco regionale del Beigua. L'anello di Prato Rondanino è un itinerario di straordinario valore botanico e paesaggistico che si snoda su un altopiano di circa 750-800 metri di altitudine. È un luogo dove la natura ligure mostra il suo volto più selvaggio e affascinante, tipico proprio del massiccio del Beigua. Qui potrete camminare tra spettacolari affioramenti di rocce serpentiniche, le tipiche pietre verdi, e ampie praterie che nelle giornate limpide offrono una vista che spazia fino alla catena alpina e al mare. Il percorso è generalmente facile, adatto a tutti e si sviluppa tra boschi di faggio, pino nero e zone umide dove è possibile avvistare anfibi rari come il tritone. In zona è presente il rifugio escursionistico di Prato Rondanino, punto di riferimento per una sosta o per approfondire la conoscenza del territorio. Il periodo consigliato per visitare questi luoghi è la tarda primavera, maggio-giugno, per godere delle fioriture del giardino botanico, oppure l'autunno per i colori caldi del bosco. È una meta perfetta se cercate un'escursione poco faticosa ma profondamente immersa in un ecosistema unico protetto dall'UNESCO come parte del Beigua Geopark. Raggiungibile comodamente in auto da Genova in 50 minuti circa, percorrendo l'autostrada A26 con uscita a Masone. Potrete arrivare anche a piedi con suggestivi sentieri segnalati proprio da Campo Ligure in 2 ore e mezza. Si parte dalla stazione ferroviaria oppure da Masone 1 ora e 30 e dalla provinciale dei Piani di Praglia in appena 40 minuti. Lungo l'anello, a un centinaio di metri dal giardino, sono presenti un accogliente rifugio con ristoro e un centro ippico. Ma adesso devo incontrare alcuni amici che mi stanno attendendo per arrivare proprio sul rifugio e io, come al solito, sono in ritardo, perché ogni volta mi perdo a scoprire qualcosa. Ad esempio, come questo cartello.
2: Come sapete, all'interno di Viaggio in Liguria cerchiamo sempre di offrire anche a chi poi segue la nostra puntata informazioni utili, storiche. E questa, pensate,

Quella che vedremo tra qualche istante è l'azienda agricola più grande della Liguria alla fine dell'Ottocento. Si estendeva dal mare del Ponente genovese fino a tutta la Valle Stura. Era di proprietà del barone Andrea Podestà, mancato poi nel 1895, sindaco di Genova, a cui si deve anche la costruzione proprio, pensate, di via 20 Settembre. La sua azienda, come recita il cartello, era innovativa e moderna. Arrivava fino alle capanne di Marcarolo, passando per Prato Rondanino, e includeva anche una meravigliosa tenuta di caccia. Quando dici scopro luoghi, ma allo stesso tempo mi informo anche e mi nutro di storia.

Tra i tanti cavalli che si possono trovare qui a Prato Rondanino c'è anche lui, che non so come si chiama, ma io lo chiamo Pippo, per così. Ciao Pippo, come stai? Lì mangia tranquillo la sua erba, la sua erbetta, per darvi ancora una volta, qualora ce ne fosse ancora bisogno, quel senso di pace, di serenità. Questo è veramente un luogo magico. Dico bene, Pippo? Niente, non gli frega niente, è così, vabbè. E finalmente, dopo essermi perso come Hansel e Gretel, con 15 minuti abbondanti di ritardo e vari rimproveri da parte del gruppo, eccomi con tutti loro per dirigerci proprio su, in cima, al rifugio di Prato Rondanino.

A Prato Rondanino si sperimenta uno strano paradosso. L'aria ha il profumo della montagna ad alta quota, la vegetazione ricorda i pascoli alpini, ma se ti giri senti ancora l'odore della salsedine che sale dalle valli di Voltri. A differenza di altre mete del Parco del Begua, più affollate come il Monte Faiallo nelle domeniche di sole, l'anello di Prato Rondanino conserva ancora quell'atmosfera più intima e raccolta. Insomma, è il luogo perfetto per staccare la spina dal caos cittadino.

0: Camminare a Prato Rondanino è come sfogliare un libro di memorie della terra, dove il tempo davvero sembra essersi fermato per proteggere quella fragilità di un fiore alpino, la forza di una roccia millenaria. In questo angolo di silenzio, sospeso sopra Masone, il confine tra il cielo e l'Appennino si fa sottile. Non è solo un sentiero, ma un vero e proprio respiro profondo che riconnette l'anima alla natura selvaggia. È un luogo dove il mare resta un eco lontano dietro le creste e la montagna ti accoglie. È un luogo dove il mare resta un eco lontana dietro le creste. È un luogo dove il mare resta un eco lontana dietro le creste e la montagna ti sa accogliere con la sua semplicità di un prato infinito, regalandoti la rara sensazione di essere finalmente nel posto giusto, al momento giusto. Come ci ricorda la stessa Roberta, la nostra cara amica che oggi è diventata un po' colei che ci ha fatto scoprire questo luogo magico.
1: Noi qui siamo nel comprensorio di Prato Rondanino, che in cui diciamo vivono più realtà. Abbiamo il centro ippico con una quarantina di cavalli, abbiamo il rifugio escursionistico e abbiamo il giardino botanico.
2: E il ristorante, diciamo.
1: Certo, nel rifugio, il rifugio ha sia le camere che il ristorante. E poi questi spazi immensi e arrivano persone, siamo posto tappa dell'Alta Via dei Monti Liguri, arrivano persone a piedi, a cavallo, perché...
2: È vero che si può partire da Campo Ligure,
1: sì,
2: da Masone?
1: Si può partire da Campo Ligure, tanti arrivano in stazione a Campo Ligure, da lì si può salire a piedi.
2: C'è l'itinerario?
1: C'è l'itinerario, da là.

0: Si può salire da Masone, alcuni scendono invece dal Piemonte, scendono da Pavaglia, anche tanti a cavallo arrivano da Ovada e scendono giù a Serrello.
1: Senti,
0: perché noi possiamo ospitarli i cavalli, il problema se no è quello, perché loro vanno a mangiare e a dormire sapendo che lì sono
2: in ottime mani. Ecco, una cosa importante, Roberta, hai detto i nostri figli, perché io poi sempre, una delle ultime domande

0: Secondo te?
1: Secondo me sì, perché c'è da rifare un mezzo passo indietro. Cioè, vivere nella tecnologia ma un po' più liberi. Perché sennò veramente diventa troppo stretta la vita. Qui indubbiamente si respira.
0: Senti, e quando tu, insomma, devi andare per forza giù in città, come la vivi?
1: Allora, io quando devo andare a Genova mi stresso un po', perché il posteggio, il traffico, tutto. Noi Amazonia Campo Ligure, scendo giù, lascio la macchina con le portiere aperte, i binesini aperti.
0: Sì, è una magia diversa.
1: La macchina è un altro modo.
0: Anzi, a Genova se lasci la macchina aperta ti danno anche la multa,
1: sì, perché
0: sai che non si può
1: non
0: fare.
1: Si può, non si può.
0: Roberta, senti, davvero grazie. Grazie e complimenti anche
1: grazie
0: per questa,
1: a voi.
0: No, meravigliosa struttura, e soprattutto anche io vi do un consiglio. Al di là che vi possa piacere o non piacere l'equitazione, solo che vederli i cavalli ti regala un'emozione meravigliosa.
1: Sì.
0: E poi scusate se
1: poi tanti
0: poco,
1: giovani, tanti
0: sì,
1: ragazzini.
0: E poi venite qua, mangiate
1: a
0: bene, perché abbiamo detto che per
1: noi
0: straordinaria, ma che cosa volete di più? Roberta, grazie e bravo anche per aver portato avanti questa cosa dei figli, che è importantissima.
1: Sì,
0: okay?
1: Sì, grazie mille a voi.
0: Ma ci mancherebbe, ma non è finita, perché adesso finalmente andiamo ad assaggiare davvero le prelibatezze di questa Vallestura, che vi invito ancora una volta a venire a scoprire, perché è meravigliosa. Lo so amici, sarò ripetitivo, ma la bellezza del cavallo, quel senso di libertà che ti riesce a offrire soltanto questo animale, ce l'hanno in pochi, con tutto rispetto poi per gli altri. Bene, adesso è venuto il momento finalmente di andare a scoprire anche che cosa si può mangiare di buono in questi luoghi, in questa parte di territorio. Ve lo ricordo, siamo in Alta Vallestura, non potete sbagliare, uscite dal casello autostradale di Masone, poi si percorre ovviamente verso Campo Ligure, verso Rossiglione, verso Tiglietto se volete vedere tutta la valle, se no girate a destra verso Masone, venite su, fin su a Prato Rondanino. Merita, merita, merita. Ma adesso amici è venuto il momento di provare le specialità del territorio. Vai! Siamo entrati in cucina con la nostra Carlotta, la nostra chef, che mi hanno detto non disturbarla quando lavora perché è molto molto molto severa, è vero?
2: Sì, sono anche antipatica.
0: Senti Carlotta, cosa ci prepari oggi? Cosa si mangia di buono in questa parte di territorio?
2: Oggi abbiamo le tagliatelle ragù o la pasta cece zucchine. Poi abbiamo lo spezzatino con le patate.
0: Mamma mia.
2: E la trippa con i fagioli.
0: Carlotta, mi fai vedere sotto quelle
2: sì,
0: bellissime pentole?
2: Allora qui abbiamo la trippa con i fagioli, che non so se prima ve l'ho detta, forse mi
0: mamma
2: sono dimenticata
0: mia
2: un pezzo.
0: Che meraviglia.
2: Però nemmeno c'è scritto.
0: Poi?
2: E poi abbiamo lo spezzatino, che lo spento dovrebbe essere cotto oramai, con patate.
0: E adesso è venuto davvero il momento di mettere le gambe sotto il tavolo. E la prima cosa che ci piace e ci stupisce anche un po' in un mondo fatto ormai di tecnologia, tablet e digitale, è vedere un menù scritto ancora con tanto di penna su un foglio a quadrettini.

0: e dopo aver assaggiato queste prelibatezze siamo arrivati alla fine. Si dice che il vero viaggio non finisca quando si ripone lo zaino, ma quando il passo si ferma, oppure lo sguardo, in questo caso, torna indietro un'ultima volta a guardare questi luoghi. È venuto il momento di lasciare adesso davvero questa parte di territorio, di staccarsi da quel verde cupo delle serpentine e dal silenzio vibrante di questo altopiano. Ma mentre scendi verso la valle, porti con te qualcosa che non c'era alla partenza. Il passo più leggero, il respiro più pulito e quel segreto senso di pace che solo la terra alta di Masone e di questi luoghi sa sussurrare, a chi sa ascoltare ovviamente. Le montagne restano lì, custodi mobili della bellezza, in attesa che il tuo ritorno trasformi questo addio in un semplice arrivederci.
1: Amici di Viaggio in Liguria, siamo arrivati alla fine di questa giornata. Erano anni che desideravo fare una roba del genere, guidare un trattore. Adesso io poi lo metterò in moto e partirò, anche perché ho preso proprio la patente specifica per il trattore. Tanto fammi vedere se le ruote girano. Sì, le ruote girano. Abbiamo vissuto questa giornata meravigliosa qui al rifugio di Prato Rondanino,

che vi invito assolutamente a venire a scoprire. Non solo perché mangerete bene, ma ci sono delle passeggiate straordinarie, oltre a quella bellezza naturalmente di portare i vostri figli a vedere anche questi splendidi cavalli, ce ne sono tanti tanti, e poi quella vita vera, no? Quella che si vive in questi posti. Siamo sulle alture di Masone, siamo assolutamente in Valle Stura, non potete sbagliare, ok? Bene, ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria, e adesso si parte. Allora, dunque, la frizione, ma non ha il cambio automatico, e non c'ha nemmeno l'aria condizionata. Vabbè, niente, vado. Arrivederci!

0: Prato Rondanino che ancora vedete alle mie spalle, e adesso invece ci spostiamo in provincia della Spezia, comune di Porto Venere, il rifugio Muzzerone. I grandi atleti lo conoscono perché lì c'è una bellissima palestra di roccia, però le passeggiate sono per tutti, ci sono diversi livelli di difficoltà e poi il ristoro al rifugio dopo la spacchinata. Sentiamo Emanuela Cavallo.
1: Tra la ginestra, in uno dei sentieri più belli del territorio del Levante e Ligure, alle nostre spalle San Pietro, quindi Porto Venere, di fronte a noi Campiglia e poi le Cinque Terre. Siamo su uno dei sentieri più belli con Silvia che oggi ci accompagnerà in questo viaggio. È un luogo anche dove non si fa solo trekking ma tanti altri sport, soprattutto uno, diciamo.
2: Sì, esatto, soprattutto l'arrampicata, che la possiamo vedere qua alle nostre spalle sul Monte Muzzerone, che è questa falesia principale che si sviluppa su tutto il promontorio di Porto Venere. Siamo nel Parco Naturale Regionale del Porto Venere Isola Palmaria e ora siamo sul sentiero dell'Alta Via delle Cinque Terre che ci porterà direttamente a Porto Venere.
1: Ecco, allora, questa parete che è alle nostre spalle è una parete di fatto verticale, quindi è adatta solo per arrampicatori esperti o è proprio una sorta di palestra anche per imparare?
2: Sì, esatto, si chiama palestra di roccia appunto del Muzzerone ed ci sono diverse vie di arrampicata sia per principianti che fino ad arrivare ai gradi più elevati, siccome che l'arrampicata si divide in gradi, quindi ci sono dei tiri di 5A, 5C fino ad arrivare all'8A che possiamo vedere nella parte più alta, si chiama lo specchio di Atlantide e lì ci sono, diciamo, i tiri più duri dell'arrampicata.
1: Andiamo però direttamente sul posto, anche perché ci sarà da scoprire un altro punto molto suggestivo, panoramico e particolare, ossia il Salto della Suocera. Ci spiegherai anche come mai si chiama così, ma possiamo anche intuirlo. E andiamo a vedere non solo la particolarità delle pareti rocciose, ma soprattutto perché questo luogo è accessibile un po' a tutti, sia tramite il trekking, sia proprio in totale relax, anche muovendosi con la macchina ed arrivando ad uno spettacolare rifugio dove si mostra proprio la bellezza di questa località. Ed eccoci, abbiamo in realtà realizzato una piccola deviazione dal sentiero principale perché siamo venuti a vedere proprio da vicino un luogo molto molto amato dagli sportivi
2: e soprattutto dagli arrampicatori. Allora, siamo in parete centrale, siamo proprio sul Monte Muzzerone. La parete centrale nasce da una vecchia cava di marmo Portoro, che è un marmo scuro con una linea dorata al centro, e da lì prende il nome proprio di Portoro. Poi, andando avanti negli anni fino agli anni 50, diciamo, la cava è stata dismessa e è diventato il luogo degli arrampicatori, soprattutto con la nascita dell'arrampicata sportiva intorno agli anni 80. Qua possiamo vedere tutte le vie di arrampicata, ci sono con i loro nomi sotto che indicano, insomma, i diversi gradi, e più avanti invece di fronte a noi abbiamo il Forte del Muzzerone, che è la vetta principale del monte, dove poi chi vuole proseguire attraverso la deviazione può salire fino al forte per poi scendere di nuovo su Porto Venere, e siamo sempre sull'Alta Via delle Cinque Terre.
1: Quindi Campiglia, Porto Venere, una piccola deviazione per vedere questi luoghi che sono luoghi di attività sportiva ma poi anche con panorami
2: mozzafiato,
1: suggestivi, e adesso andiamo a vederne un altro molto particolare
2: e bello.
1: E adesso siamo arrivati proprio al paradiso degli arrampicatori,

0: Alle nostre spalle il salto della suocera, intuiamo dal nome anche il perché. Diciamo che, insomma, se avete dei generi e delle nuore con cui non andate molto d'accordo, non è consigliabile farsi venire, farsi portare in questi luoghi meravigliosi, ma con anche questa fama. Ma torniamo proprio anche ai punti in cui si allenano gli arrampicatori, dalla parete dove un po' si fa pratica, ci sono altri punti dove arrivano gli esperti.
1: Esatto, sì, qua possiamo vedere alla nostra destra il Pilastro delle Meraviglie, che è un settore che ha sia monotiri che più tiri, quindi si chiamano vie lunghe, e poi ci sono sempre altri settori che si affacciano da sempre sul mare fino ad arrivare alla Palmaria, diciamo che la possiamo intravedere laggiù, e gli altri settori sono la parete striata, che anche lì è famosa per avere molte vie di arrampicata multi pitch, e altri settori che girano dietro il Pilastro delle Meraviglie fino ad arrivare sotto al Forte del Mozzerone, che possiamo vedere da qua, che è la vetta, diciamo, più alta del monte, che è a circa 300 metri sul livello del mare. Quindi ci sono più possibilità per tutti.
0: Più possibilità appunto per chi pratica questo sport, o magari per chi, facendo trekking, vuole ammirare dei panorami unici, e anche qualche sportivo capace a realizzare le arrampicate intento proprio in questa attività. Noi abbiamo fatto una deviazione, ora torniamo lungo il sentiero principale, che abbiamo detto da Campiglia va a Porto Venere oppure al contrario, e andiamo verso il rifugio Mozzerone.
1: Esatto.
0: Siamo arrivati al rifugio Mozzerone dal parcheggio, dove ci siamo trovati un sentierino di un quarto d'ora, un sentiero piano, con nessuna particolare difficoltà, ma Silvia, ricordiamo alle famiglie che comunque, soprattutto a chi ha i bambini, è necessario attrezzarsi, non si fa con un passeggino, diciamo.
1: No, esatto, siamo sempre nell'ambito di un sentiero escursionistico, quindi io consiglio sempre una scarpa comunque con una suola scolpita, o comunque una scarpa un po' tecnica. I passeggini chiaramente non possono arrivare, ma magari con lo zaino da trekking si può portare tranquillamente i bambini fino a qua. Quindi adatto anche alle famiglie, sì, però con un minimo di attrezzatura adeguata.
0: Ecco, ripetiamo i nostri riferimenti. Si può salire da Porto Venere verso Campiglia e poi prendere gli altri sentieri del Parco delle Cinque Terre, oppure arrivare appunto da Ario Maggiore, Campiglia, e scendere verso Porto Venere si raggiunge il rifugio Mozzerone. Quindi spiegaci quali sono le attività, o comunque diciamo anche i pregi di questo rifugio, che già dal nome deve dare un po' di ristoro, un po' di sollievo, quindi l'acqua non manca ai camminatori, soprattutto quelli che arrivano in salita.
1: Sì, e non manca neanche la birra e il vino, di solito al rifugio, come tutti i rifugi, insomma, che si rispettano. È un rifugio a tutti gli effetti, quindi si arriva principalmente a piedi, e ci sono sia i posti per dormire, che chiaramente la ristorazione. Ci sono 12 posti letto suddivisi in due posizioni, diciamo. Una è la parte centrale del rifugio, che ha la struttura dove c'è la cucina e le due camerate con i bagni, una da 6 e l'altra 4 posti letto. Invece nella parte qua in alto abbiamo due camere separate, dove ci sono 2 posti letto e 2 posti letto, quindi ci si può fermare tranquillamente anche per la notte, c'è il servizio sia anche di mezza pensione e tutto. E una volta il rifugio nasce perché è una vecchia struttura dove abitavano qua i contadini, che è la struttura principale del rifugio, e invece queste due camere qua, diciamo separate in alto, era dove ci stavano, insomma, gli animali. Quindi tutta questa zona qua del promontorio di Porto Venere era adibita alla coltivazione di olivo, viti anche, e una volta battevano anche il grano. Sembra strano, però ai tempi c'erano anche il grano.
0: È una vera e propria curiosità. La vista è qui sulla Palmaria, ma anche su San Pietro, sempre uno scorcio di San Pietro. E mi dicevi, conviene prenotare, perché comunque, diciamo, il rifugio, per dire, in caso di pioggia o in alcuni giorni, sono alcuni giorni all'anno, perché il servizio è quotidiano ed è sempre aperto, però se uno vuole venire qui sia a dormire che a mangiare deve prenotare.
1: Esatto, perché così anche loro possono avere l'idea precisa di quante persone ci sono, e quindi puoi portare tutto il cibo e quello che serve per garantire poi il servizio a chi passa di qua.
0: Ecco, noi abbiamo ripetuto più volte che di transito comunque

0: comunque ci sono diversi accessi anche a questo rifugio da questo sentiero, e complessivamente qui intorno c'è una rete escursionistica molto ricca di percorsi.
1: Sì, ci sono varie sentieri che si possono fare qua attorno. Diciamo che per raggiungere il sentiero, il rifugio, il sentiero principale è quello che abbiamo fatto noi adesso, quindi con una decina di minuti, 15, si arriva di qua. Oppure si può anche arrivare salendo da Porto Venere, quindi si arriva in piazza principale a Porto Venere e abbiamo due possibilità di sentiero: questa diretta che ci porta direttamente qua, oppure la principale sarebbe quella che passa dietro al castello fino ad arrivare nella parte alta, dove poi noi abbiamo lasciato il sentiero principale e siamo venuti fino a qua. E altri sentieri che si possono fare in questa zona, ci sono il sentiero del perimetro della Palmaria, che costeggia proprio tutta la Palmaria, oppure anche il sentiero Bonatti, che diciamo che è un anello che si sviluppa qua attorno, che è stato inaugurato qualche anno fa in onore di Bonatti, che è un famoso alpinista, e ha deciso di essere sepolto nel cimitero di Porto Venere, quindi giustamente hanno deciso di inaugurare un sentiero anche per lui qua.
0: Quindi sentieri, abbiamo visto addirittura anche l'arrampicata, i percorsi sono comunque molto semplici. Ora i nostri telespettatori dovrebbero essere attratti dalla possibilità di fare trekking in questi panorami meravigliosi, però giusto così per lasciare un po' d'appetito, possiamo dirlo, cosa si può trovare oltre a qualche bevanda che insomma aiuta anche a camminare, da mangiare, cosa consigli?
1: Allora, qua diciamo che il piatto tipico sono gli spaghetti ai muscoli, questo è il tipico, la cucina che fanno è tipica ligure, quindi ci sono di solito degli antipasti misti, come primo gli spaghetti appunto, che sono proprio il piatto forte del rifugio, oppure testaroli al pesto, che sono anche non magari tipici di Porto Venere, però della Lunigiana, ma vengono sempre apprezzati molto, e poi chiaramente finire con i loro dolci, che sono sempre buonissimi, quindi direi che c'è di tutto e di più.
0: Uno spaghetto ai muscoli, un bicchiere di vino adatto sia ai camminatori sia agli arrampicatori dopo l'arrampicata, esatto. Perché prima meglio di no.
1: Esatto, un po' per tutti, insomma, riesce ad abbracciare diverse tipologie di persone con diversi interessi, quindi direi che sì, è un po' per tutti.

0: Torniamo nel Levante, anzi nel Tiguglio, nel promontorio e le lunghe passeggiate che si snodano tra Sestri Levante e Portofino presentano degli scorci davvero unici. Intanto ci sono pezzi di sentiero che vanno a percorrere l'ombra che è riprodotta dagli ulivi e poi le casette di pietra e ancora il mare che splende lontano in lontananza. Siamo andati proprio lì, ancora una passeggiata con la nostra Elisabetta Biancalani, un ottimo itinerario per una domenica di sole.
1: Il mare incastonato tra i lecci, i pini di questa bella foresta che rappresenta una delle passeggiate più belle, un po' in salita certo, ma vicine alla città, da fare anche in modo non troppo impegnativo, dalla città di Chiavari, dal mare, dalla spiaggia direttamente in questo panorama. Benvenuto Antonio Segalerba, presidente del Consiglio Comunale di Chiavari, ma anche camminatore, la vedo molto prestante.
2: Buongiorno a tutti, sì,
1: Buongiorno.
2: assolutamente.
1: Il senso è raccontare proprio in questa puntata di viaggio in Liguria questi sentieri tanto vicini alla città, in questo caso addirittura alle spiagge, che in poco ti proiettano nella frescura in un ambiente così verde.
2: Sì, è bellissimo perché Chiavari ha questa possibilità di partire direttamente dal centro e fare una passeggiata di un'oretta e mezza, dipende ovviamente dall'itinerario che si sceglie, e poter passare partendo proprio dal fondo della nostra passeggiata, dalla zona di Previ, della Colonia Fara, di fondo a Corso Buenos Aires, salire, chiaramente il primo tratto magari è un po' impegnativo perché abbiamo
1: Dislivelli abbastanza.
2: un dislivello forte
1: Quanto saremo qua? 100
2: all'inizio.
1: almeno?
2: Sì, io penso che
1: Da
2: saremo anche un
1: livello
2: po' di più,
1: zero,
2: sì, da
1: anche un po' di
2: livello
1: più.
2: zero. E quindi abbiamo una gradinata, abbiamo questo passaggio sugli scalini. Dentro proprio questa bellissima lecceta e dentro anche questa pineta, perché abbiamo anche dei pini di Aleppo.

0: con diversi punti, li vediamo qua davanti, che danno questo splendido colore di contrasto con il mare. Fatto in questi giorni è stupendo.
1: Quindi vede anche da qua, è un primo panorama, il promontorio di Portofino, che spunta appunto dagli alberi, un piccolo belvedere. E anche per restare nella storia, c'è un bunker, uno dei tanti bunker di cui è disseminata la costa della Liguria.
0: Sì, sì, sono le prime difese, questo bunker è ancora qua. Da qua, appena superando di poco, qualche metro in su, abbiamo poi il santuario, perché siamo proprio sotto il santuario.
1: Che il santuario delle Grazie, che è una meraviglia, veramente. Anzi, adesso ci sono dei lavori, assessore, finiranno presto?
0: Sì, abbiamo un po' di problemi, che questa collina chiaramente
1: franosa.
0: È tutta franosa, è una frana che esiste da moltissimi anni e si interviene per lotti e per momenti. Lì abbiamo dei muri che hanno dei problemi e non sono ovviamente solo di proprietà comunale, vi è una proprietà privata, proprietà della parrocchia, insomma i progetti sono in corso, gli investimenti sono notevoli, quindi si cerca di andare a risolvere questi problemi che sono sempre continui nella natura, in una natura così delicata come questo fronte direttamente sul mare.
1: Vediamo infatti anche qua, ovviamente ci sono molte pietre, seppure il sentiero sia ampiamente percorribile, perché come diceva Antonio, la collina è molto molto franosa. Allora, dal mare, da Preli a qua, bella salita, quanto tempo indichiamo ai nostri telespettatori?
0: Una ventina di minuti a passo abbastanza veloce, magari una mezz'ora con un passo un po' più tranquillo, ecco, senza
1: magari gli anziani
0: affaticare.
1: Non è il caso che vengano se non sono preparati.
0: No, è sempre opportuno avere magari un buon paio di scarpe da trekking, da ginnastica ben attrezzate, volendo anche i bastoncini se si fa in discesa, perché magari si evita di dare tutto il peso sulle ginocchia, però è fattibile. Ecco,
1: adesso in ancora pochi passi arriviamo sulla strada carrabile e dalla strada carrabile c'è la scalinata che porta proprio alla chiesa delle Grazie, dove poi prosegue il sentiero. E qua vediamo un altro buco che probabilmente conduceva al bunker. Sono
0: conduceva
1: tutti canali sotterranei, vero?
0: Sì, sì, sì, questo qua è un passaggio che porta direttamente al bunker, è chiuso. Ora evidentemente è stato un po' forzato, però
1: certo.
0: Non è accessibile perché non si sa, insomma, le condizioni di sicurezza, però è collegato al bunker che poi arriva dove abbiamo visto prima.
1: Allora proseguiamo la passeggiata.

0: Antonio, allora, sì, qua inizia a esserci qua un po' di fiatone.
1: Comincia il fiatone.
0: Allora, sì, arriva dalla scalinata laggiù in fondo, che vediamo, che ci ha portato dopo pochi passi dall'immagine precedente sulla via Aurelia. Certo. Scalinata che porta nel bellissimo santuario delle Grazie, che è veramente un paradiso immerso nel mare. E qua troviamo la prosecuzione del nostro sentiero. Ci sono anche le indicazioni, le andiamo a leggere insieme perché ci sono diverse possibilità. Allora,
1: sì,
0: Grazie a sinistra, giusto?
1: Sì, perché da lì si sale al santuario, come abbiamo detto. Mentre prendendo qua sulla nostra destra abbiamo le indicazioni che ci possono portare in diversi punti. Abbiamo il sentierino che poi si collega verso Sant'Andrea di Rovereto, poi abbiamo il passo dell'Anchetta.
0: Che ci vogliono?
1: Per Sant'Andrea di Rovereto sono 40 minuti. Campodonico, che cambiamo valle, cioè di via ancora, sono 70. Poi c'è il passo dell'Anchetta, che è molto panoramico, si arriva a 80 minuti. E poi si può arrivare a Montallegro anche con 200 minuti, che è un po' più lunga.
0: È un po' più impegnativa, prego.
1: Grazie,
0: prego,
1: proseguiamo.
0: Presidente.
1: Si può andare anche al Monte Telegrafo, che sta sempre qua in alto, a proprio questo
0: ecco,
1: sentiero.
0: Noi invece dove stiamo andando in questo momento?
1: Stiamo andando su una parte di sentiero che ci porterà poi verso Bascezza, che è un po' più panoramico. Terminiamo questa parte di salita, che è ancora un pochettino dura, arriviamo in quota, dove poi troveremo anche delle fasce coltivate con ulivi, una zona molto molto bella. E da lì si comincia piano piano ad andare

0: verso la città di Chiavari, sopra di nuovo sopra Bacezza, dove poi si può mano a mano scendere con due sentieri nel centro della città.
1: Sono preoccupata perché ha detto in quota.
0: Sì, abbiamo ancora una salita di ancora 50-70 metri di dislivello.
1: Va bene, dai.
0: Però fattibile.
1: Ecco, vediamo anche dei muretti, sempre là, forse vecchi muretti a secco.
0: Sì, qua
1: perché
0: abbiamo...
1: qua magari prima era molto più vissuto anche il bosco.
0: Sì, sicuramente era curato, più curato, ora un po' meno curato, però abbiamo questa caratteristica di queste rocce tutte frammentate, perché questi filoni di roccia sono tutti interrotti e quindi abbiamo molte pietre che cadono con la pioggia, con altro, lungo i sentieri, però è abbastanza ben tenuto, cioè frequentabile,
1: sì,
0: il sentiero.
1: Vedo che c'è anche questa, una scalinata proprio costruita ad hoc.
0: Sì, sì, sì, assolutamente.
1: Va bene, allora andiamo a vedere questi bei pianori e un po' la vista che si gode fra pochi passi, ha promesso Antonio.
0: Assolutamente,
1: okay.
0: Sarà bellissimo.

0: Un po' di salita questa, l'abbiamo fatta.
1: Questo è faticoso, questo
0: però
1: è l'ultimo stacco.
0: Si viene ripagati da...
1: Assolutamente.
0: Giriamo lo sguardo, guardate che meraviglia.
1: Splendida.
0: Siamo arrivati a un bel vedere, poco distante dalla chiesa, dal Santuario delle Grazie, una decina di minuti di salita e si gode questa vista meravigliosa, oggi aiutata dalla giornata di sole su Chiavari, su Lavagna, su Sestri Levante, sul promontorio di Sestri Levante. Dall'altro lato si intravede Portofino e notiamo anche la cura comunque di questi terrazzamenti che si sono mantenuti, ci sono gli ulivi, mi sembra anche ben potati, non ci sono più gli orti come un tempo, si trovavano spesso sotto gli uliveti, ma guardate anche com'è tenuta bene questa zona, facciamo comunque un plauso a coloro che arrivandoci a piedi per forza riescono a tenerla così. Questa qua è una zona di proprietà della
1: Fondazione Torriglia,
0: ok,
1: e quindi è stata data in uso probabilmente dei contadini che la tengono in maniera perfetta, perché un uliveto così non è assolutamente semplice curarlo, perché non arriva nessun tipo di mezzo in questa zona e quindi devono fare tutto a mano e ecco. Chiaramente possiamo capire la difficoltà che hanno a curare, a potare, a sistemare con tutti i vincoli che ci sono. Un pochettino d'orto lo mettono, possiamo andare un po' più avanti perché io so la stradina passa lievemente sotto le case.
0: Che bello!
1: Ma troviamo forse fagiolane o altre cose che tengono miracolosamente in questa zona qua. E da qua siamo arrivati a un punto di, diciamo, piuttosto livellato, piano, da cui possiamo procedere andando nella direzione Sestri Levante, perché il sentiero ci porta a scendere sul santuario di Bacezza.
0: Ok, quindi ci avviciniamo a Chiavari.
1: Ci avviciniamo a Chiavari da quella parte, mentre se prendiamo la direzione opposta, cioè andiamo verso Portofino, il sentiero ci porta verso la zona del Monte Telegrafo che sta qua sopra.
0: Ed è un'altra bella salitina,
1: se
0: non ricordo male. Oppure
1: andiamo a Sant'Andrea di Rovereto per poi andare ancora e proseguire verso l'Anchetta e poi eventualmente, per i più coraggiosi, arrivare fino al Santuario di Montallegro.
0: Io l'ho fatta da ragazza partendo dal Palazzetto dello Sport di Chiavari e conservo ancora il ricordo della fatica, nonostante la giovinezza, di arrivare al santuario. Parlavamo della potatura e infatti c'è la scala che dimostra appunto la cura e qua veramente sembra di essere un altro mondo, una casetta di pietra con i fiorellini, si intravedono ancora gli archetti con un po' di orto anche coltivato, appunto i fiori intorno, tutti elementi naturali che aprono veramente,
1: bellissimo,
0: aprono lo spirito. Ma lei cammina, Presidente?
1: Sì, cammino, vuol dire, questo è un sentiero che faccio magari una volta alla settimana o nella pausa pranzo oppure alla sera verso il tramonto.
0: In pausa pranzo? Giusto,
1: sì,
0: così, una spacchinata, siamo sudati.
1: Un'oretta, esatto. E di là vediamo, se ci giriamo, vediamo qua proprio il montare di Portofino con lo splendido veliero ormeggiato davanti. E quindi abbracciamo tutto il Golfo del Tiguglio da questo punto qua, perché la punta di Sestri con la punta di Portofino chiudono il nostro golfo.
0: Ci sono tanti altri sentieri nel comune di Chiavari, vero? Lì si trovano anche sul vostro sito.
1: Abbiamo tutti i sentieri, la sentieristica è ben tracciata, è curata, abbiamo messo la nuova segnaletica.

0: e quindi si possono organizzare gite belle, partendo anche per poi tutta la zona del sentiero delle cinque torri, partendo da Chiavari, si arriva a Levi, si fa tutto il giro.
1: Una volta lo facciamo in un'altra puntata, sì, di Viaggio in Liguria, perché anche lì merita, perché la bellezza appunto di questi sentieri è che nella maggior parte dei casi sono vista mare, che sia all'inizio magari in mezzo agli alberi, ma poi ci sono ovunque questi affacci che ripagano della fatica delle salite.
0: Assolutamente sì, ne abbiamo belle, buona vista mare, tutte queste zone sono sicuramente frequentabili, tutte con gradi di difficoltà molto relativi, affrontabili con una passeggiata domenicale o anche insomma, più semplici, in tempi minori se uno li conosce.
1: E poi alla fine, con una bella discesa, basta avere le ginocchia buone, andare con calma, esatto, si va giù verso la colonia Fara, verso la passeggiata, e si fa un bel tuffo in acqua in estate.
0: Assolutamente.
1: E questo è
0: una bellissima,
1: diciamo,
0: idea.
1: È
0: la combinazione giusta, un triathlon, un po' di corsa, un po' di salita nei sentieri e poi una nuotata.
1: Grazie Antonio Segalerba, e per questo viaggio in Liguria dal Tigullio è tutto.

Se c'è una provincia che si presta allo sport, in particolare all'uso della bici, beh, senz'altro questa è la provincia di Imperia. Sono nate tantissime ciclabili, soprattutto lungo il mare, ma ci sono anche quelle che conducono all'entroterra, come quella nella zona di Dolceacque. Poi è possibile vedere il castello e visitare questo borgo incantato. E poi naturalmente dopo la passeggiata, dopo la bici, ci si ferma anche per ristorarsi.

0: Eccoci qua in mezzo all'entroterra della Val Nervi e mia compagnia Gioele Monreale. Perché Gioele Monreale? Perché è una guida turistica e noi quest'oggi abbiamo deciso di andare a scoprire quelle che sono le aree attrezzate, le ciclabili, dei parchi, dei punti di ritrovo e perché no anche quello che potrebbe essere un ottimo aperitivo piuttosto che un pranzo o una cena dopo una giornata all'insegna dello sport. Allora Gioele, noi intanto ci troviamo a Dolceacqua.
1: Sì.
0: Raccontaci un po' questa bella pista.
1: Allora, questa pista ciclabile che per l'appunto parte da Bordighera fino ad arrivare a Dolceacqua è stata costruita subito dopo il Covid, per cui una ciclabile nuova in totale sicurezza che unisce tutti questi comuni che partono da Ventimiglia, Bordighera, Valle Crosa, Camporosso fino ad arrivare a Dolceacqua, paese dei Dori in sostanza, Dolceacqua.
0: Ecco, un lavoro molto particolare.
1: Sì.
0: Grazie a lui si scoprono delle cose che io da imprese non avevo mai visto, quindi anche degli scorci, dei piccoli angoli di paradiso. Poi chiaramente c'è la ciclabile a strapiombo sul mare, piuttosto che in mezzo alle colline, come nello specifico questa, però gente insomma è frequentata.
1: Assolutamente sì, abbiamo proprio visto dopo 5 anni che per l'appunto abbiamo aperto questa attività di cicloturismo, un'ascesa assoluta di ciclisti che stanno venendo per l'appunto da tutto il mondo a visitare i nostri luoghi, perché comunque abbiamo moltissimi paesi da visitare, come può essere Dolceacqua, abbiamo altri paesi come Aprecale, Perinaldo, Bagliardo. Siamo veramente molto fortunati ad avere questa grandissima coesione tra mare e montagna.
0: Ecco, la cosa più divertente è che si va anche in bici elettrica, quindi non è per niente faticoso, e grazie proprio alle vostre agenzie o similari che effettivamente si possono conoscere anche i paesi nei dettagli, perché davvero loro organizzano anche degli aperitivi, mi hai detto?
1: Assolutamente sì, e sono attività che può fare chiunque, anche una persona che non è minimamente allenata è in grado di affrontare qualsiasi tipo di salita per l'appunto grazie alle nostre biciclette elettriche. E sì, poi per unire proprio tutto il discorso del cicloturismo abbiamo per l'appunto creato questo pacchetto totale che facciamo per l'appunto degustazioni di vino, pranzi tipici liguri, e possiamo per l'appunto degustare i cibi della nostra zona.
0: Ecco, aree attrezzate, aree picnic ce ne sono oppure si sente un po' di carenza, visto che voi lavorate più o meno da Ventimiglia, se non sbaglio, fino al Savonese?
1: Sì, esatto, allora per l'appunto arriviamo fino

0: a Savonese partendo da Ventimiglia, ma facciamo anche la costa francese, quindi possiamo espatriare anche da esatto. E sì, abbiamo sulle ciclabili delle soste attrezzate per quanto riguarda i picnic o comunque sia delle pause che varie necessità per gli atleti o comunque sia i turisti vogliono fare durante il percorso, durante il tragitto.
1: Ecco, l'età media dei vostri iscritti qual è?
0: Allora, non abbiamo un'età media, perché chiunque può fare questo tipo di percorso, può essere il minorenne, un sedicenne, fino anche un novantenne, perché nei miei tour il signore, diciamo così, più datato con l'età ha avuto 90 anni ed è arrivato fino ad Apricale, ha fatto un tour di 40 chilometri. Quindi
1: con l'elettrica?
0: Assolutamente, assolutamente sì. Assolutamente sì, chiunque può fare questo tipo di percorso.
1: Ecco, un'altra cosa, il pacchetto base, ma non tanto per promuovere la vostra attività, quanto proprio per far capire alle persone, come tu dicevi giustamente, che lo possono fare tutti, qual è?
0: Allora, il pacchetto base parte da Bordighera fino ad arrivare a Dolceacqua, che è il tour che vendo di più e che consiglio maggiormente, perché comunque si ha la possibilità di vedere un po' tutta la riviera, parti dal mare fino ad arrivare a un villaggio puramente di montagna e proprio immerso nella storia, perché comunque Dolceacqua ha veramente tantissima storia, infatti è stata visitata anche da Monet e per l'appunto una città storica medievale.
1: Ecco, un percorso quindi a tappe, perché abbiamo appunto parlato delle tappe dai ristoranti piuttosto che dai bar e poi si ritorna.
0: Esattamente, sì. Poi c'è appunto la pausa degustazione di vino oppure la pausa pranzo e poi si ritorna per l'appunto.
1: Ciclo enogastronomico, probabilmente una sorta di tour ciclistico gastronomico.
0: Esatto, sì. Confermo, sì.
1: Ecco, al di là della bicicletta, quindi il tandem lo avete?
0: No, il tandem perché non c'è richiesta, e poi diciamo che per fare i tour questi qua come facciamo, perché usciamo anche al di fuori della ciclabile, col tandem un po' più non si presta molto ai tour che facciamo.
1: Ecco, turisti, qual è il paese che apprezzano di più?
0: Allora, l'anno scorso ho avuto tantissimi americani, ho avuto veramente tantissimi gruppi di americani, ma diciamo da quando faccio questo tipo di lavoro qua arriva tanta gente dalla Scandinavia, quindi danesi, svedesi.
1: Il Borgo Ligure, più apprezzato qual è tra quelli che fate vedere?
0: Ok, non avevo capito, il Dolceacqua assolutamente come primo posto. E un po' andando verso Sanremo, Bussana Vecchia, il villaggio degli artisti.
1: E voi riuscite ad andare anche là, quindi con le biciclette?
0: Certo.
1: E il massimo dei partecipanti?
0: Allora, il gruppo più numeroso che ho fatto è stato di 33 svedesi, quindi abbiamo la possibilità.
1: Ma c'era una pripista e un chiudipista oppure?
0: Eravamo quattro guide per riuscire a fare questo giro, ma ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati fino ad Apricale partendo da Bordighera e tanto siamo una rete di impresa, quindi siamo tante guide, vista la grande richiesta che sta arrivando durante gli anni, ci stiamo attrezzando per riuscire a soddisfare ogni tipo di richiesta.
1: Bene, questo è solo un piccolo assaggio, perché chiaramente abbiamo anche noi attraversato la ciclabile e poi ci aspetta, come da programma e da pacchetto, un aperitivo, quindi anche lì andiamo poi a scoprire quello che di fatto offre, nello specifico, come abbiamo detto, siamo a Dolceacqua, quindi nel paese dei Doria, e quindi vedremo, questo però è l'effetto sorpresa.

0: come promesso da Gioele, dopo la pedalata arriva il momento dell'aperitivo, piuttosto che del pranzo o della cena, non importa. Quello, il messaggio che deve passare è che allo sport si associano veramente momenti di relax, perché no, anche di cultura enogastronomica. In questo momento noi ci troviamo proprio a Dolce Acqua.
1: Esattamente.
0: Dove c'è stato l'aperitivo a sorpresa, sbaglio? Voi venite, per voi è un must.
1: Assolutamente sì, giustamente dopo una pedalata è giusto rifocillarci con un buon rossese oppure con una bevuta congeniale per ogni evenienza.
0: Ecco, adesso io camminerò, Gioele, sì. Tu vieni per quel che puoi, sempre sì, a bordo della tua bicicletta, e il ragionamento è così fatto, in sostanza io non vedo l'ora di andare a vedere, perché sicuramente si tratta di qualcosa di tipico, tra l'altro.
1: Assolutamente sì, ci fanno tutti i prodotti tipici della nostra zona, sardinaria, torta verde, tutte cose delle nostre terre liguri, quindi chiunque, cioè il turista, ha la possibilità di assaporare i nostri cibi tipici della zona.
0: Ecco, prima abbiamo parlato di americani che amano, stanno iniziando ad apprezzare in particolar modo il nostro entroterra. Ti chiedo, per quanto invece riguarda l'enogastronomia, rimaniamo sull'aperitivo, perché noi andremo a fare un aperitivo, cosa apprezzano di più?
1: Allora,

0: amano assolutamente la Sardinaria, rimangono innamorati dalla Sardinaria e amano soprattutto anche la torta verde, perché comunque sono cibi che non assaggiano nelle loro zone, quindi rimangono estasiati da questi cibi della nostra zona.
1: Come c'è tipo una sorta di doggy bag, oppure finiscono tutto?
0: Hanno la possibilità anche eventualmente di portarsi via il cibo nell'eventualità in cui non lo finissero, che non è mai successo.
1: Ecco, un'altra cosa più semplice, più gestibile per voi, l'aperitivo oppure il pranzo e la cena?
0: Allora, normalmente è preferibile il pranzo, ma infatti la maggior parte delle volte prendono il pranzo, perché comunque hanno la possibilità anche di mangiare trofi al pesto, che sono proprio tipiche della nostra zona, e quindi per la maggior parte delle volte si preferisce il pranzo.
1: Ecco, stacchiamoci un attimo dall'aperitivo piuttosto che dal sito. Aree attrezzate. Voi prevedete anche un pranzo al sacco, il cosiddetto pranzo al sacco, oppure il barbecue, dove lo trovate?
0: Allora, è successo qualche volta che abbiamo fatto qualche pranzo al sacco, nello specifico a Seborga, portiamo i prodotti, i cibi sulle nostre biciclette, che tanto utilizziamo le tasche laterali, e ci fermiamo in una zona.
1: Un po' Heidi.
0: Sì, esattamente, un po' Heidi, un po' wide, quindi abbiamo la possibilità di soddisfare ogni richiesta.
1: Ecco, anche lì, toccate i prodotti di un po' di tutti i territori oppure a seconda di dove andate comprate?
0: Allora no, a seconda di dove andiamo compriamo, però i cibi sono proprio tipici della zona, ripeto, quelli di prima: torta verde, Sardinaria, barbagioa, panissa, quindi sono tutti prodotti della zona.
1: Ecco, al di là dell'esperienza sulle due ruote, organizzate altri tipi di esperienze sempre legate, oppure vi limitate tra virgolette ad andare in giro?
0: No,
1: con
0: allora...
1: l'elettrica, però io lo dico con l'elettrica.
0: Allora, e i tipi di esperienza possono essere molteplici, perché come dicevo prima abbiamo creato questa rete di impresa di vari professionisti, quindi oltre al cicloturismo facciamo trekking, canyoning, quindi tutte esperienze alla scoperta del nostro territorio ligure.
1: Sempre col pranzo al sacco in caso?
0: Sì, assolutamente sì.
1: Sempre prodotto tipico?
0: Sì, esattamente, per non farci mancare niente.
1: La cosa più, il must, quello che effettivamente non fate mancare mai sulle tavole piuttosto che nelle tende, qual è per quanto riguarda il prodotto tipico?
0: Allora, la Sardinaria e la torta verde, quindi sono proprio i nostri cavalli di battaglia che facciamo assaggiare a tutti i nostri clienti.
1: Sai fare?
0: Io no, assolutamente, io li mangio perché mi piacciono proprio.
1: Però le promuovi. Quindi, promessa mantenuta, adesso noi andremo all'interno proprio per degustare questo aperitivo che a questo punto sono certa
0: sarà molto buono.
1: E sarà?
0: Assoluta.
1: Torta verde
0: e Sardinaria.
1: Magari un effetto sorpresa. Vediamo, io ti ringrazio per la disponibilità.
0: Grazie a te.
1: E noi ci rivedremo forse più tardi.
0: Ciao.

Avete già scelto dove andare allora a fare una bellissima passeggiata, una gita, magari in una domenica di sole? Bene, trovate sempre le nostre puntate anche on demand dal nostro sito primocanale.it. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.
1: Da Basco è arrivato il sottocosto, solo con Prima Card. Gocciole chocolate pavesi, un chilo, a soli 3,19 euro. Caffè Lavazza, 250 grammi per due, a soli 7,29 euro. Olio extravergine Piccardo e Savorè, un litro, a soli 5,49 euro. Carta igienica.

0: 4 rotoli a soli 1,89 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che vi preannuncio sarà molto molto gustosa. Vi insegniamo, quindi preparatevi già il taccuino, il telefonino se volete scrivere, il computer. Vi insegniamo insieme a Massimo Guano a fare i canestrelletti di Torriglia. Siamo a Torriglia, purtroppo una giornata molto molto piovosa, quindi non ve la faccio neppure vedere, intanto in molti la conoscete, ma è la patria del canestrelletto. Massimo, facciamo finta di essere un po' proprio nelle case dei nostri telespettatori, pronti a scoprire questo canestrelletto. Perché canestrelletto e non canestrello?
1: Il canestrelletto si può chiamare solo canestrelletto a Torriglia. E la sua differenza che rispetto agli altri che si trovano in Liguria o a Genova ha solo 6 petali.
0: Ah.
1: E nella ricetta, mentre spesso gli altri mettono le uova, noi mettiamo solo il tuorlo d'uovo.
0: Ah.
1: Solo il rosso.
0: Solo il rosso. Solo già il rosso. Abbiamo un indizio che ci porta poi a questo gusto meraviglioso. Io vedo tantissimo burro di pronto, perché chi l'ha assaggiati sa che proprio questa sensazione al palato del burro è una delle caratteristiche fondamentali. Ingredienti, Massimo, iniziamo.
1: Allora, ingredienti sempre di massima qualità, perché bisogna contraddistinguerci per quello. Abbiamo zucchero, burro, tuorlo d'uovo e poi la farina, doppio zero.
0: Questi sono gli ingredienti.
1: Gli ingredienti base.
0: Bene.
1: Genuini e pochi.
0: Da dove si parte?
1: Allora, si inizia mettendo a impastare lo zucchero.
0: Ok, ovviamente qua c'è la, come si chiama, impastatrice. In casa si gira con la frusta, è meglio?
1: No, a mano, di solito a mano.
0: A mano
1: si con impasta burro e zucchero a mano.
0: Ok, sì, sì. Ah, proprio con le mani, ecco.
1: Sì, sì, con le mani.
0: Diamo un po' una quantità di riferimento per fare una teglia più o meno, una teglia da forno classica.
1: Una teglia più o meno ci vorrà un chiletto di impasto finito.
0: Quindi quanta farina? Quanto zucchero, vabbè, siete talmente abituati voi con le vostre dimensioni.
1: Allora, più o meno ci vuole un etto di zucchero, due etti di burro, quattro rossi d'uovo e tre etti di farina, più o meno.
0: Ok, ok. Allora, primo passaggio, si parte dallo zucchero che viene impastato insieme
1: al burro.
0: Per ottenere, che meraviglia vedere queste dimensioni, che a casa non è abituato.
1: Eh beh, qua,
0: è bello vedere anche questi colori che si fondono, poi ovviamente più il burro è di qualità. Sì. Voi qua avete anche dei produttori locali, immagino, che possono fornire il burro quasi a chilometro.
1: Il burro è importante
0: zero.
1: Che sia sempre di qualità.
0: E qua si va appunto con le mani in casa?
1: Sì, in casa, perché... una pasta con le mani, certo, sì sì.
0: Perfetto.
1: Poi come facevano le nonne una volta, no?
0: C'è anche un'esportazione oltre i confini della Liguria di questi canestrelletti?
1: Ma so che qualche collega del consorzio forse fuori danno qualcosa. Se no, meno male, siamo tutti piccoli produttori che rimaniamo su Genova e provincia.
0: Genova e provincia.
1: Forse c'è qualcuno che serve magari con le coop, roba così, però abbiamo più magari negozietti di nicchia. Che...
0: Bene, quindi voi spezzini, savonesi, imperiesi, voi soprattutto preparatevi a farveli in casa proprio per assaporare questo gusto così particolare.
1: Certo, abbiamo qualche cliente che li porta fuori. Qualcuno che li ha portati a Dubai, in America.
0: Addirittura?
1: Sì.
0: Ma c'è qualche variante concessa, tipo infilarci del cioccolato,
1: allora,
0: del
1: popcorn? Diciamo che quello, il canestrelletto è quello,
0: è quello
1: originale.
0: Ma cos'è, IGP, DOP? Non ancora qualche...
1: No, un prodotto agroalimentare tradizionale. Ci stiamo muovendo, volendo, per arrivare a un IGP, anche se la strada è lunga.

0: però sì, e dicevo appunto quello, il canestrelletto è solo quello normale,
1: ecco,
0: però
1: vediamo,
0: ne
1: degli
0: facciamo
1: esempi lì già,
0: esatto,
1: che...
0: ne facciamo noi, per esempio ne facciamo delle varianti ricoperte di cioccolato fondente al latte bianco, farina integrale, cacao, con delle castagne, con la farina delle castagne
1: addirittura, sì, quindi sì. Sono tutte le
0: un
1: varianti,
0: un po' di varianti, poi qualcuno le fa col pistacchio.
1: Il pistacchio ormai è di moda,
0: esatto,
1: in pasticceria particolarmente,
0: un po' dietro alle
1: mode. Allora vediamo come si sta amalgamando tutto questo impasto all'interno dell'impastatrice. Tu come fai a sapere quando è il momento buono?
0: Quando è tutto bello cremoso, amalgamato, io adesso dovrei pulire
1: senza
0: un pelo
1: grumi.
0: In giro, esatto.
1: E allora vediamo adesso il prodotto pronto alla lavorazione. Adesso cosa fai, Massimo?
0: Adesso
1: cosa
0: un attimino fai? Stacco il burro che si è bloccato nei lati.
1: Ok.
0: Così ritorna a impastarsi.
1: Questo anche a caso, ovviamente, quello che vi resta, diciamo, a parte che
0: sì,
1: si
0: con
1: fa
0: le mani è più difficile. Poi ho qualcuno anche le impastatrici piccole.
1: Ma consigli
0: ormai
1: di farlo sul tavolo oppure dentro un contenitore in casa?
0: Ma no, in casa, direi su un tavolo, secondo
1: su
0: me,
1: un tavolo.
0: Sempre meglio.
1: Ed ecco che si torna ad amalgamare. Sarà neanche male quello lì, no? Come gusto?
0: Però si faceva una volta col panino.
1: Ecco, un tempo si mangiava il panino con un
0: burro,
1: po' di burro, zucchero e qualcuno ci metteva forse anche il limone.
0: Sì, limone, o il limone.
1: Il limone,
0: sì.
1: Era la merenda degli...
0: Vabbè, sicuramente,
1: dei nostri
0: sotto
1: antenati.
0: Certi aspetti, più genuina, no?
1: Certo, certo. Qua vediamo, solo i più attenti ed esperti possono cogliere la differenza tra questi due canestrelletti.
0: Esatto.
1: Allora, abbiamo citato la possibilità di metterci del cioccolato o altri ingredienti. Qual è quello che può essere lavorato ancora?
0: Quello opaco è quello che non necessita per forza del bianco d'uovo, anche se opaco dopo viene
1: ecco,
0: ricoperto.
1: Ecco, tu dai tutto per scontato, ma il canestrelletto finito ha il bianco d'uovo,
0: adesso
1: sopra,
0: vedremo
1: che
0: lo rende
1: come...
0: lucido, esatto, mette la differenza.
1: Ed è anche un pochino più spesso
0: sì.
1: dell'altro. E invece questo è opaco, senza, proprio per poter accogliere...
0: Esatto. Più cioccolato.
1: E come si fa a mettere il cioccolato? Tipo c'è cioè, cioccolato fuso e lo immergi?
0: Esatto, noi ne facciamo, non avendo, diciamo, macchinari, facciamo prima da un lato, lo facciamo indurire e poi dall'altro.
1: E come fai
0: così
1: a prenderlo?
0: Faccio vederlo. E quando è duro, proprio si può prendere dalla parte del cioccolato.
1: E lì si prende una
0: bacinella
1: e si mette a bagnomaria?
0: Sì, col cioccolato temperato, esatto.
1: Ah, ok.
0: E
1: bene.
0: Si cuoce una parte e poi dall'altra.
1: Come prosegue qua l'impasto?
0: Qua direi che è pronto, quindi possiamo aggiungere il tuorlo d'uovo.
1: Ecco, tu hai specificato che
0: tuorlo.
1: Nel canestrelletto voi mettete solo il tuorlo, perché in altri tipi invece si mette anche l'albume.
0: Si usa mettere l'uovo intero, anche nelle frolle, diciamo.
1: Ah, e cosa cambia nel gusto?
0: Rimane più friabile.
1: Più friabile?
0: Esatto.
1: Ecco qua l'aggiunta, che meraviglia. Pronto a ripartire con l'impasto a cui mancherà solo
0: la farina.
1: Allora, via quello, iniziamo a vedere com'è. Intanto tu, Massimo, hai già preparato una pasta
0: sì.
1: pronta ad essere, diciamo sì. così, lavorata, quindi la puoi andare a prendere, così noi continuiamo a far vedere come
0: sì.
1: poi si arriva al canestrelletto, il prodotto finito con tanto di stampini, e abbiamo sentito che ha 6 petali. Qua ricordiamo zucchero, burro
0: foglio,
1: e solo il tuorlo d'uovo, cioè solo il rosso d'uovo senza l'albume. Fra poco, nella realtà qua, nell'impastatrice, verrà aggiunta la farina bianca, normale. Si possono usare anche altre farine nelle varianti,
0: ma noi ne facciamo una parte integrale, una parte normale,
1: oppure
0: di castagne, sì, sì.
1: Ecco, vi uscirà, dopo che voi l'avete impastato a mano a casa, adesso poi verrà messa anche la farina, si arriverà a questo risultato. Intanto
0: esatto.
1: si mette sempre sul fondo un po' di farina per non farla attaccare, giusto?
0: Okay. Questo diciamo che è come si potrebbe fare più o meno a casa.
1: Ok, quindi questa è la consistenza che deve avere
0: esatto.
1: quando le persone hanno finito di impastare
0: esatto.
1: i 4 ingredienti.
0: Poi uno, diciamo, finito l'impasto si può anche fare un po' lo riposare.
1: Acqua non ne hai usato?
0: No.
1: Assolutamente,
0: acqua
1: zero
0: niente,
1: acqua.
0: No.
1: Perfetto. E adesso col vecchio cannello, col vecchio mattarello si
0: andiamo,
1: inizia.
0: Noi ci siamo creati 2 rialzi per avere poi lo stesso spessore, no, della pasta. In casa uno può usare anche volendo dei rialzi di legno, dei legnetti,
1: sì.
0: un po' quello che vuole. Così abbiamo poi, ci viene un'altezza uniforme.
1: Per essere sicuro
0: esatto,
1: che i due lati sia alto uguale.
0: Esatto, sia sempre alto
1: e
0: uguale.
1: E quanto è alto per essere giusto di spessore?
0: 6 o 7 mm più o meno.
1: Attenzione, 6-7 mm lo

0: spessore che deve raggiungere la pasta, quindi il tuo stampo diciamo è di 6-7 mm, questo qua bianco.
1: Sì, più o meno, sì, un'altezza.
0: Beh, anche l'altezza è importante, no?
1: Sì, sì, fondamentale. Ora, poi ne abbiamo uno stampo che voi direte non c'è il buco.
0: Sì che c'è il buco. Ah non no, c'è in mezzo no, giusto. Non c'è il buco. È vero, c'è solo la forma del fiore.
1: Esistono anche gli stampi col buco già fatto. Però per praticità, mano a mano che uno fa le forme, lo stampo si sporca di pasta.
0: Sì.
1: Quindi cosa succede? Che poi al centro, nel buco, poi la forma del biscotto non si stacca.
0: Ah.
1: Così invece è più facile che si stacchi, perché tu col dito la spingi via e poi il buco lo facciamo in un secondo.
0: Oh, allora sono curiosissima.
1: Diciamo che viene alla fine, uno fa prima.
0: Che forte, sono i segreti dei pasticceri.
1: E così si stacca comunque poi subito.
0: Ed ecco che inizia a prendere la forma. Tu quando hai imparato a farli?
1: Quando avevo 16 anni, 15 anni, venivo qua a dare una mano d'estate, perché qua poi d'estate, essendo paese di villeggiatura, c'è un sacco da fare.
0: Ma di abitanti quanti ne ha normalmente?
1: Ora d'inverno saremo sui 2000.
0: E in estate invece?
1: D'estate si raddoppiano, triplicano. Ora vabbè, non sono più le estati magari di una volta, però...
0: Ma
1: insomma,
0: adesso con quello che sta succedendo a livello internazionale, è facile anche che ci sia un ritorno.
1: No, poi qua comunque la qualità della vita a misura d'uomo.
0: Poi c'è vicino il lago del Brugneto. C'è il vostro castello qua.
1: Poi c'è un sacco di camminatori, gente con le bici. No, per quello c'è il maneggio, la piscina. Comunque Toriglia servizi poi ne offre. Quello.
0: In cosa si può sbagliare a casa a fare questo? Magari non amalgamare bene, ci siano dei problemi.
1: Sì, gli ingredienti bisogna amalgamarli bene, però poi
0: si vede quando è pronta,
1: liscia. È abbastanza semplice.
0: Ecco, poi tu la riattaccherai per salvare tutti
1: la rilavoro.
0: Che meraviglia. Ecco qua, più o meno è la dimensione di una teglia, questa è un po' più grande di quella da
1: casa. Questa è più o meno quella da forno da casa, sì.
0: Poi sarà fondamentale, secondo me, la temperatura della cottura e la lunghezza della cottura con, immagino, forno tradizionale.
1: Esatto. Sì,
0: voi calibrate, diciamo, al forno tradizionale senza...
1: Sì, non ventilato, cooking,
0: esatto,
1: normale,
0: e non ventilati, esatto. Le cose a te.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Dal 7 al 20 maggio, base pinsa selezione forno 500 grammi a 3,50 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
5: Perché conviene!
6: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
0: Ed ecco che riprendi la parte che è avanzata dalle forme.
1: Esatto, per... lavoriamo un secondo.
0: Vedete l'abilità della lavorazione. Ovviamente ci si mette con la pesantezza di tutto il corpo,
1: esatto,
0: altrimenti ci si
1: sono bello pesante.
0: Nelle braccia, più o meno la metà ne è avanzata.
1: Ora ne facciamo una teglia.
0: Non c'è un sostituto del mattarello. Diciamo
1: direi
0: che il vecchio mattarello è rimasto sempre...
1: Direi di non casa, direi che...
0: Ora, e voi
1: poi
0: avete
1: noi abbiamo delle spogliatrici, macchinari, per fortuna. in questo, vedete che poi si attacca questo, se non ci sta bene la farina.
0: Eh sì.
1: Poi fai capricci.

0: capisci.
1: Non sembrava neanche che si fosse attaccato, ma tu l'hai percepito. Se ne fanno tanti, con quella quantità lì, non è, è la quantità di questa qua dentro, no, è molto meno.
0: Qua più o meno quando è finito l'impasto

0: 2, 4, 5, 6, 7, 35 per teglia più o meno.
1: S40, ora gli ho messo un pelo largo.
0: Una quarantina.
1: Ne staremo ancora uno.
0: Vabbè. Va bene, va bene.
1: Allora, adesso
0: io
1: come vedete...
0: Io sono curiosa di vedere come si fa il buco.
1: Adesso il buco così... Sicuramente non escono tutti uguali, quindi per artigianali di così
0: esatto,
1: non si può.
0: Che è la bellezza anche dei prodotti artigianali, esatto, che non sono tutti identici. Ecco, quando lo infili dentro vedo che fai una leggera...
1: Un giro leggermente.
0: Una bitatina
1: giro,
0: piccola,
1: esatto,
0: perché
1: così
0: non...
1: andiamo sul fondo e almeno si stacca bene la pasta.
0: E uno in casa deve averli questi strumenti, se no non... Tanto per fare il buco, perché la forma mettiamo che...
1: La forma uno la prende col buco, se
0: diversa.
1: Poi ha pazienza, sì.
0: Però per fare il buco, se no cosa si può usare? Niente, un caos.
2: C'è uno stampo che vende.
1: Col buco, già fatto.
0: Sì, però dico,
1: se
0: bisogna
1: no,
0: avere uno stampino.
1: Sì, uno di
0: se
1: questi,
0: uno in casa non ce l'ha già,
1: vuole,
0: io non ce l'avrei.
1: Ci vuole per forza.
0: Però se...
1: Una bocchettina, questa alla fine è una bocchetta da sac à poche.
0: Sì, è giusto.
2: Se no, vendono lo stampo già col buco.
0: C'è lo stampo già col buco.
2: Se lo fa,
1: poi se uno non ne fa tanti...
0: Poi
1: esatto,
0: vabbè, diciamo
1: usare
0: che
1: quello,
0: oppure
1: cioè,
0: non fare
1: fretta.
0: Il buco, cioè se uno non fa il buco il gusto non cambia, al di là del fatto che non si chiama, non sono più canestrelli,
1: esatto, non è più canestrelli.
0: Però il gusto rimane uguale, bellissimi veramente.
1: Ok.
0: E poi lì tu rimpasterai tutto.
1: Io adesso rimpasto, poi no.
0: Ecco,
1: se
0: tanto
1: la tieni in
0: curiosiamo
1: frigo.
0: Un po' qua, pensi che sia
1: qua
0: il momento?
1: È pronta adesso
0: per metterci la farina. Allora.
1: Esatto.
2: La persona
0: cioccolata
2: non esiste.
0: Sì. Vediamo tutto. Allora.
1: Ok.
0: Immissione della farina sarà il passaggio successivo. La devi pesare e poi la vai ad unire.
1: E poi la buttiamo, esatto.
0: Quanta ne metti tu per questi? M'hai detto quanti? Vabbè, qua è
1: una
0: produzione industriale. Una dozzina di chili di farina.
1: Più o meno.
0: E rinizia l'ultima fase. Però non è una cosa lunghissima questa ricetta.
1: No, beh, sicuramente l'impastatrice ci aiuta tanto. E
0: ma
1: ci
0: rispetto al contando una quantità come questa qua che hai sul bancone, a mano quanto ci vuole a fare l'impasto? Quella che hai sul bancone ci vorrà
1: me...
0: un quarto d'ora, 20 minuti?
1: Sì.
0: Quelli ci vogliono.
1: Secondo me sì, ci vogliono.
0: Con un buon olio di gomito, come si suol dire. Ancora un pochino di farina. E vediamo quanto... Noi siamo in tempo reale, quindi quello che vedete di fatto è il tempo che realmente ci sta mettendo l'impasto con farina, solo tuorlo d'uovo, una bella quantità di burro e zucchero anche quello. Poi alla fine della trasmissione ridiamo bene le percentuali di ingredienti, così anche i nostri telespettatori che lo fanno in casa possono... vedere, possono segnarseli e replicare appunto la ricetta. È tantissima la farina, quindi in percentuale l'ingrediente che ha la che va per la maggiore, diciamo, come
1: sì,
0: rispetto agli
1: esatto.
0: altri. Più farina rispetto a burro
1: okay.
0: e zucchero. Tank, l'impastatrice è pronta per riprendere il suo giro. E vediamo che piano piano si colora di giallo. Quindi la farina è l'ultima cosa che si mette.
1: Esatto.
0: Abbiamo visto zucchero con burro nel
1: burro.
0: Primo passaggio, poi una volta amalgamato quello, bene
1: d'uovo.
0: Liscio, tuorlo d'uovo, riamalgamatura bene e per ultima la farina con il risultato finale. Che è questo.
1: Esatto.
0: Allora, vediamo quanto abbiamo raccolto come tempo, così vi faccio ancora vedere il passaggio finale, poi vediamo anche come si fanno con il cioccolato. Adesso Massimo c'è il passaggio finale.
1: La cosiddetta lucidatura.
0: La
1: diciamo.
0: Lucidatura con l'albume.
1: Esatto.
0: Ecco, quindi non dovevate buttarlo
1: esatto.
0: via.
1: Non si butta
0: ci
1: via.
0: Ci siamo dimenticati di dirlo all'inizio, non
1: esatto.
0: buttate via l'albume.
1: Perché all'ultimo poi serve.
0: Perché serve per spennellarli. Poi alla fine comunque faccio un ricapitolo e vi potete rivedere la ricetta sul sito di primocanale.it nella sezione On Demand. In alto vedrete ci sono le varie sezioni o sul telefonino ci sono le listine di... barrettine dove voi cliccate, c'è scritto on demand, trovate il banner di presa diretta e vi potete riguardare la ricetta con play, stop, interromperla come volete. Qua basta un pennello.
1: Un pennellino, si spennella facendo attenzione a non spostarli troppo,
0: okay.
1: Sennò poi si attaccano.
0: Ecco perché l'albume ha la caratteristica di...
1: Esatto, fa questa patina
0: colla,
1: sì, e fa questa poi patina in cottura, è diventato bello lucido.
0: È una cosa

0: più estetica che di gusto?
1: Sì, direi di sì.
0: Non cambierà tantissimo il gusto. Qua non c'è da sbagliare, ecco, al massimo sì, cola no, un po' di albume.
1: Cola un po', fa un po' di sbavatura, ma poi quando sono cotti uno poi la leva.
0: Poi mi dici un po' cosa si può fare, ma io già lo so cosa si può fare con l'albume avanzato, perché non si butta via niente.
1: Facciamo le meringhe.
0: Bravo, dico lo zucchero. Si possono utilizzare gli albumi avanzati per fare le meringhe. Momento okay. Della infornatura.
1: Andiamo a infornare.
0: Esatto, ci abbiamo messo veramente il tempo della trasmissione, quindi sarà da circa un quarto d'ora, 20 minuti che si stanno producendo i canestrelletti. È ovvio che tutto sembra più semplice con un pasticcere. A quanto si infornano e per quanto tempo nel forno
1: allora,
0: tradizionale
1: diciamo,
0: di casa?
1: Nel forno tradizionale di casa facciamo sui 180-190 e il tempo di cottura 15-20 minuti, poi uno lo vede un po' diciamo a occhio la coloritura dorata.
0: Si deve dorare, esatto. E qua non bisogna aver paura nel caso di aprire il forno come in altre.
1: Sì, perché tanto
0: non si smonta niente.
1: Non si smonta niente, non è esatto una torta.
0: Perfetto. Adesso io vi preannuncio questo bagno nel cioccolato. Per fare la versione con il cioccolato. Arrivederci signora. Come si fa a fare quel... Ah sì, qua nel frattempo ha finito quello che abbiamo visto, lui aveva già preparato, è quello che
1: okay.
0: È stato fatto dall'impastatrice che voi a casa, se non avete l'impastatrice, li farete a casa, vedete, questa è la consistenza giusta che è quella che abbiamo visto nel panetto di prima. Come si fa a fondere banalmente il cioccolato? Si prendono delle barrette di cioccolato al latte.
1: Cioccolato al latte, fondente uno quello
0: a seconda
1: che vuole.
0: Del gusto.
1: Esatto.
0: Si mette a bagnomaria, cosa vuol dire?
1: A bagnomaria mettiamo l'acqua che bolle sotto, non fortissimo, e si mette in una pentola sopra il cioccolato, così col calore del vapore.
0: Ok. Ma l'acqua si fa continuare a bollire mentre si scioglie le...
1: Io poi magari quando inizia a essere bello sciolto, se no poi scalda troppo.
0: Quindi spegni l'acqua e tanto si scioglie
1: esatto,
0: rapidamente.
1: Tanto cioccolato
0: il risultato è una 20, bella
1: a 29 gradi
0: bacinella
1: si
0: di
1: scioglie.
0: A 29 gradi si scioglie. Come si fa? Allora, qua non è stato messo, ricordate, l'albume,
1: esatto, l'albume
0: per lucidare. Sono belli pronti ad accogliere nella loro ruvidezza il cioccolato.
1: Esatto. Pucciamo quindi prima una metà.
0: Ne pucci una metà e la metti sulla carta forno in una teglia.
1: Esatto, in una teglia, si può tenere in un vassoio, in base a quello che uno volendo a casa.
0: Non si attacca?
1: Non si attacca assolutamente.
0: Anche se è
1: molla.
0: Ma questo lavoro si può fare quando il cioccolato è ancora un po' caldo o è meglio aspettare che sia freddo, dovendolo mettere in frigo?
1: Allora, diciamo che il cioccolato andrebbe temperato alla sua giusta temperatura, perché sennò rischia di venire poi con quelle che si vedono magari d'estate, quelle bave bianche.
0: Ah, e quindi hai detto 29 gradi?
1: Il cioccolato al latte va dai 29 ai 30, il fondente dai 30 ai 31.
0: Qua già bisogna avere in casa il termometro per...
1: Più o meno, però uno di solito cosa si fa? Si mette a bagnomaria su un banco così o d'acciaio o di marmo, quando poi si ha il cioccolato sciolto, circa mi sembra la metà o un terzo si mette sul banco, poi si fa un po' raffreddare, poi si rincorpora di nuovo.
0: Cioè sul banco? Così.
1: Sì, lo si lavora con delle spatole tipo questa.
0: Ah!
1: Uno lo lavora, lo allarga in modo che si raffredda.
0: Ah.
1: Poi lo rimette insieme a quello che è rimasto nella sua tempa. Vedo
0: più... un po' di pasticci nelle case dei nostri telespettatori. Meglio tenerlo qua dentro quando diciamo è tiepidino.
1: Infatti noi abbiamo le temperatrici che lo fanno loro.
0: E dicevi che appunto non si attacca perché con la carta forno il cioccolato quando tocca...
1: Sì, sì, il cioccolato comunque quando solidifica... Sì, è antiaderente si chiama anche questa.
0: Adesso
1: parte.
0: Poi sono curiosa di vedere come fai a farli diventare
1: senza
0: tutti
1: sportare.
0: Neri, perché adesso si potrebbero anche consumare così metà bianchi
1: certo.
0: E metà neri, però anche in questo caso ci sono dei piccoli segreti che chi è già abituato a cucinare, soprattutto i dolci, perché è vero che i dolci in generale hanno una differenza rispetto al resto, cioè bisogna mantenere proprio...
1: I dolci diciamo che mentre magari in cucina alcune cose uno va un po' più a occhio, come dicono a sentimento, con i dolci bisogna essere un po' più precisi.
0: Perché altrimenti rischiano di non venire.
1: Cambiano un po', soprattutto quando si parla di magari di lievitati, di cose, hanno i loro tempi, comandano loro, non si può... proprio improvvisare, allora finché magari parliamo di biscotti è già un po' più semplice, però comunque bisogna sempre essere precisi.
0: Olè. Ok, pronti a essere messi dove?
1: Mettiamo in frigo.
0: Ecco, metteteli in frigo, quindi preparatevi lo spazio in frigo.
1: Così solidificano
0: in poco, vero?
1: Sì.

0: più o meno 10 minuti.
1: Tu hai già una fase?
0: Io prima ve ne ho fatti già un po' voi,
1: per farvi vedere, alta. Ecco. Questi qua sono stati in frigo 3 minuti, 4 minuti, sì. Il tempo che voi avete visto che lui ha fatto la doratura di quelli
0: che sono
1: in forno.
0: Come vedete si staccano senza lasciare.
1: Incredibile! Veramente pochi minuti, adesso però bisogna completare la cioccolatura.
0: Così.
1: Semplicemente, che meraviglia. Ecco che sono diventati tutti belli neri di cioccolata e poi verranno rimessi in frigo per pochi minuti.
0: Rimessi in frigo, esatto, e poi sono
1: pronti per consumo.
0: Sono pronti, esatto, esattamente.
1: Ebbene, qua dammi un aiuto, come si fanno le meringhe, sfruttiamo anche questo.
0: Sfruttiamo i bianchi, i bianchi con lo zucchero, si fanno montare.
1: Più o meno per 5 ore, vai a occhio, lo so che...
0: Potremmo fare, non so, 3 etti di albume, un etto di zucchero, okay. Più o meno. E quando è bello montato si fa uno...
1: Si vede quando è montato.
0: Sì. E non bisogna stare attenti a farli montare tanto, sennò poi rischiano di scendere. E l'importante è che dove vengono messi a montare sia un contenitore bello sgrassato, questo significa che poi vadano giù,
1: sì.
0: E non ci devono essere di rossi, di tuorlo,
1: sì.
0: Dentro.
1: Neanche una bava.
0: Meno ce n'è, esatto, meglio è.
1: Fruste belle asciutte.
0: Esatto, poi si lavora con un sac a poche se non vuol fare delle formine e poi... In realtà cuocono, ma poi devono anche asciugare.
1: Quindi devono cuocere bassissimo, no? 30 gradi?
0: No, un po' di più, anche 100. 100
1: ah, 100
0: sì,
1: gradi?
0: 100, 110, 120.
1: E poi? Sì.
0: Si asciugano e anche lì per poi vedere quando è pronta, almeno noi ormai sì. Se prendi una, la rompi, se dentro è tutta bella asciutta,
1: vuol dire che è pronto. Bene, allora, grazie Massimo. Ricordiamo, questi qua li vai a mettere in frigo, sì, intanto in frigo. Così completiamo il ciclo e adesso siamo pronti a darvi... diciamo la quantità di ingredienti per farle a casa. Allora, canestrelletti di torriglia a casa per farne circa 6 etti?
0: Sì, 6 etti, una teglia più o meno di quelle che stanno in forno casalingo. 100 g di zucchero, 2 etti di burro, 4 tuorli d'uovo, 3 etti di farina.
1: E questo è quanto.
0: Si lavora.
1: Grazie Massimo, grazie a voi per averci seguito. Grazie Roberto Gnecco per le riprese. Presa diretta, torna alla prossima puntata.
0: Grazie mille.

0: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV Sat già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
1: Genova non è facile, te lo dicono tutti. Stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
2: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
3: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
2: Sì, dai, papà, andiamo, su.
4: Pronto?
5: Nonno, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
4: Lui vedi, costruirmi da dire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
5: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
4: Nel termoponente. Me l'hanno messo una nuova 2 anni fa.
6: E con la Super Promo Gas e Luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.
7: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.

0: Stadio Ferraris di Genova. Siamo qui per una celebrazione importante, la consegna ufficiale della chitarra di Fabrizio De André, l'Estevan, che è stata vinta all'asta per 168 milioni e spiccioli qui alla città, in particolare alla Gradinata Nord. I 168 milioni sono stati devoluti all'associazione Emergency. È stato costruito un ospedale in Sierra Leone, un reparto di questo ospedale verrà intitolato a Via del Campo. Questa è la genuinità che si può respirare in questo momento, la solidarietà, il cuore di tutta la città, di tutte le componenti. E come è stato detto in questi giorni, una chitarra ha potuto unire quello che normalmente viene diviso. Ora ci sarà un giro del campo, come vedete ci sono tutte le componenti che hanno partecipato a questa grande asta, in particolare ci sono i ragazzi dell'Ottavio Barbieri, c'è Gianni Tasso, ovviamente colui che ha lanciato il messaggio perché la chitarra potesse tornare a Genova, Paolo e Luca, Paolo Cassisoglu, Luca Bizzarri, ci sono anche sicuramente Don Andrea Gallo e Marta Vincenzi, presidente della provincia, e Mario Tullo, assessore allo sport del comune di Genova. Dicevamo giro del campo e poi omaggio alla Gradinata Nord della chitarra, come se fosse un vero trofeo, il trofeo della città. C'è uno striscione che i ragazzi hanno voluto esporre in Gradinata Nord. Faber, avevi ragione, dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fiori. Ora la parola alle immagini e alle emozioni che in questo momento si sta vivendo qui allo Stadio Ferraris di Genova.
1: Via del campo c'è una graziosa

0: qui ci sono tutti i protagonisti di questa grande storia. Cominciamo da Gianni Tassio con la chitarra in mano, questa chitarra che viene esposta nel negozio di Via del Campo e che con grande amore è stata veramente riportata a Genova.
1: Che emozione, ragazzi, che emozione, anche Ferrari, anche Luigi Ferrari mi portate, qui è tutto un brivido, è 10 giorni che sono qui che non sto nella pelle, reverendo.
2: Bravo Gianni.
1: Non so cosa dirti, sono emozionatissimo veramente, grazie a tutti.
0: Don Andrea Gallo ovviamente c'è, Don Andrea Gallo genuano, Fabrizio De André genuano, i ragazzi dell'Ottavio Barbieri, la gente di Via del Campo del centro storico, sì. Tutti hanno concorso a questa impresa.
2: E ancora una volta la conferma che questo poeta degli sconfitti, diremo, che però poi è dei vinti, cioè nel senso che porta

0: porta un messaggio di solidarietà. Io dico che è presente e oggi è presente al campo, quindi siamo qui proprio per gridare tutti insieme con la chitarra viva il Genoa, eccetera, e quindi in bocca al lupo al Genoa.
1: Giacalone, che rappresenta in questo caso Emergency, allora più di 168 milioni.
2: Assolutamente inaspettati, siamo rimasti colpiti e entusiasti di questa gara di solidarietà. Sembrava sabato scorso che ci fossero valanghe di quattrini che arrivavano ad Emergency, e in effetti è stato così. E questi soldi serviranno al nostro Costruendo Ospedale, sarà il settimo ospedale che costruiamo in 7 anni di attività, 150.000 vittime curate. E ancora una vittoria di Genova, una vittoria di Emergency e soprattutto grazie Fabrizio.
0: Quindi l'ospedale via del campo, no?
2: L'ospedale, una parte dell'ospedale sarà intitolata via del campo, via in del ricordo. Campo. Di...
1: Si parla di Genova, allora qua ci sono anche Paolo e Luca, due genoani che in questo momento, cioè, emozione ragazzi.
3: Insomma, abbiamo in mano un pezzo della nostra città, quindi per noi è una grande emozione essere qua, anzi grazie per averci invitato.
1: Ci sarà un giro di campo, ci sarà poi l'omaggio alla gradinata nord di questa chitarra che ha un po' un significato di una coppa.
4: Sicuramente, speriamo che non venga maltrattata con l'energia con cui di solito si tengono le coppe. Tra l'altro ci ho letto un bellissimo striscione, adesso l'ingradinata, che mi sembra forse una delle frasi più belle di Fabrizio, e quindi insomma in nome di quella frase, insomma, dell'amore e di altre cose, tenteremo di trasmettere un po' di amore anche ai giocatori, che magari gli dedicheranno una bella partita, speriamo.
1: Gianni Blondet, direttore generale del Genoa, un'anteprima per questo incontro di calcio che emoziona a tutti i livelli.
5: Emoziona a tutti i livelli perché già lo sapevamo, ma credo che anche adesso a 2 anni di distanza ci stiamo veramente rendendo conto di cosa è stato Fabrizio per Genova, e questo episodio, questa vicenda dell'asta, della chitarra, se già non lo sapevamo ce l'ha fatto rimarcare in maniera, è proprio una cosa che vive sempre, una cosa grande come lui ha meritato.
1: C'è un grande calore e una grande solidarietà, oltre a questo impegno e a questa attenzione per la chitarra di De André, anche per quello che sta succedendo a Gianluca Signore. E sembra proprio che ancora una volta il cuore genoano batte fortissimo per aiutare chi ha bisogno.
5: Sì, è la parte bella di questa vicenda drammatica, perché d'altro canto c'è un aspetto brutto che è il terrorismo che stanno facendo su questa malattia per gettare fango ancora sul mondo del calcio, e lo dico proprio sinceramente, questa è l'aspetto disgustoso della vicenda. Il comportamento di Gianluca e di sua moglie è stata la cosa più bella in questa disgrazia, la purezza, il riferirsi al destino, e purtroppo in questo paese anche su queste cose c'è il vizio, e questa è una cosa che ci tengo a dire perché mi sta dando proprio fastidio, c'è questo terrorismo adesso di andare a inventare qualche colpa brutta di questo nostro mondo del calcio in una vicenda. Mi sono un po' documentato tecnicamente che nulla ha a che fare con doping e cose del genere. Comunque grande onore a loro, al loro dramma e soprattutto alla compostezza.
1: I ragazzi dell'Ottavio Barbieri, loro sono stati un'altra componente fondamentale perché tutto questo potesse succedere per davvero, con partite di calcio benefiche, con raccolte di denaro proprio tra la gente, tra il popolo. Adolfo, Marchino, Agostino, allora un momento questo emozionante. Ragazzi.
6: Beh, è finita una settimana terribile dove ci siamo fatti veramente un mazzo tanto, però siamo riusciti a fare un grande risultato, siamo riusciti soprattutto a portare la chitarra a Genova, a far conoscere Emergency, a fare una cosa positiva, buona per Genova, per la città, per il centro storico che è il centro di Genova e per De André, che era un grande genuano, una grande persona, una bella persona, e che qua sicuramente sarebbe molto contento, ci vorrebbe essere anche lui. Purtroppo non ci può essere. Niente, noi oggi abbiamo pensato di... c'era una grossa contestazione di limitarlo a un volantinaggio fuori dalla Nord, di girare gli striscioni di protesta per non inquinare questo momento splendido della commemorazione di Fabrizio.
1: Faber, avevi ragione, dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fiori, l'avete anche scritto su uno striscione.
7: Chiaro, una sua frase famosa direi, e niente, c'è caro tutto questo, averlo fatto sia per la situazione diciamo benefica con Emergency e per Fabrizio che era un grande genuano, l'abbiamo già detto.

0: ci sembra giusto.
1: Si parla di solidarietà in assoluto e questo grande cuore si fa sentire anche nel dramma di Gianluca Signorini, a maggior ragione.
2: Secondo me non ci sono parole per dire quello che sta capitando al calciatore del Genoa. Purtroppo gli siamo vicini per quanto possa servire.
1: Faber è tra di noi, è in gradinata.
2: Certo, sempre come sempre.
1: Marta Vincenzi è presidente della provincia di Genova, un'istituzione che si è impegnata in prima persona, ricordiamo Faber, Amico Fragile, il concerto al Carlo Felice, le borse di studio alla scuola musicale, la custodia della chitarra, insomma tutto questo ha unito quello che normalmente in città è diviso.
3: Certo, questo è il messaggio e questa è la grande forza di Fabrizio, unire colori diversi, di squadre, ma anche se vuoi di appartenenza politica e generazioni diverse, i giovani con quella generazione che è stata di Fabrizio, saper parlare a tutti, la grande forza dell'arte e la forza di un sentimento profondo che Genova fa bene a recuperare come suo, e quindi la provincia, che è un'istituzione che dell'identità dei luoghi ha fatto il suo modo di esprimersi, deve aiutare e continuerà ad aiutare in questa direzione.
1: I ragazzi della Nord oggi hanno scritto: avevi ragione Faber, dai davanti non nasce niente, dall'età me nascono i fiori.
3: È così, perché soltanto da chi ha vissuto le sofferenze, le trasformazioni e le pene del cambiamento che viene la lezione e la forza per andare avanti. Se vuoi anche un po' la storia di Genova, perché stiamo uscendo da una crisi profondissima, da questa crisi però possiamo riemergere portando dentro di noi il calore di questa forza di cambiare, questo letame che si trasforma e diventa fiore, in fondo è la storia nostra. La storia genovese.
4: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
5: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.

0: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.

Lunedì 11 maggio, buongiorno, buon primo mattino da Eva Perasso dalla redazione di Primo Canale. Si è conclusa la 97esima adunata nazionale degli alpini che si è tenuta a Genova nei giorni scorsi con due ali di folla in via 20 settembre che hanno accompagnato e applaudito il passaggio di circa 90.000 alpini. La sfilata con i simboli del Corpo Nazionale delle Penne Nere è stata l'atto finale di tre giorni, gli striscioni, bandiere, tamburi, cori e un clima di festa e di allegria che neanche la pioggia della giornata di ieri ha fermato. Il presidente di Regione Liguria Marco Bucci si augura che gli alpini tornino di nuovo in Liguria, tornino presto nella nostra regione con le loro famiglie per le vacanze. Da ieri sera è partito il disallestimento degli stand, così come le partenze già dal tardo pomeriggio di domenica di chi ha partecipato anche solo per un giorno per la parata di ieri o di chi ha campeggiato invece per giorni in città. Riaperte le arterie cittadine che erano state chiuse al traffico, restano ancora tanti luoghi in cui i parcheggi sono interdetti. Stamane il viaggio di Primo Canale in diretta proprio per raccontarvi come Genova si risveglia dopo la dunata. E quest'oggi, lunedì 11 maggio, il piano di risanamento di AMT approda in commissione comunale a Palazzo Tursi. 24 ore dopo sarà la volta del consiglio comunale chiamato ad approvare il piano.

0: Nelle scorse settimane la misura per dare fiato alle casse di AMT ha ricevuto il via libera da parte del CDA dell'azienda di trasporto pubblico di Genova e della sua area metropolitana. Diverse le misure contenute, tra queste è stato confermato che fino al 2027 non è previsto un aumento del costo degli abbonamenti, così come è congelata la misura di un rialzo immediato del prezzo del biglietto. Si parla anche di cronaca sul nostro sito. Il focus da giorni è quello sulle risse a colpi di catena che si sono tenute nel quartiere di San Fruttuoso, un quartiere sconvolto per giorni, in piazza solo i papà con i bambini. Le parole a Primo Canale del presidente di municipio Ivaldi, che condanna l'episodio, dice che le indagini sono in corso. Abbiamo chiesto e avuto conferme di maggiori controlli nella zona. Il calcio, come è andato questo weekend? Ieri il Genoa ha pareggiato a Firenze 0-0 in trasferta, venerdì sera la Sampdoria ha perso, Reggiana 1, Samp 0, Virtus Entella batte in casa la Carrarese 2-1 e conquista la permanenza in Serie B, mentre lo Spezia col suo pareggio a Pescara 1-1 è retrocesso in Serie C dopo 14 anni. Torniamo agli alpini, come si è chiusa la Dunata, una giornata di festa, sentiamo il servizio.
1: Due ali di folle in via 20 settembre hanno accompagnato e applaudito il passaggio di circa 90.000 alpini. La sfilata per le vie della città con i simboli del Corpo Nazionale delle Penne Nere è stato l'atto finale della tre giorni genovese dedicata alla 97esima Dunata degli Alpini. Gli striscioni, le bandiere, i tamburi, i cori e un clima di festa e allegria che nemmeno la pioggia ha fermato. La grande sfilata è stata aperta dai reparti piemontesi con la fanfara della Brigata Alpina Taurinense e la bandiera di guerra del secondo reggimento Alpini di Cuneo, con due compagnie e una terza del centro addestramento alpino di Aosta, poi in serie tutti gli altri con i diversi gonfaloni dalla sezione estero al centro, sud e isole, passando per i raggruppamenti tradizionali, dal Friuli Venezia Giulia al Trentino Alto Adige, passando per Veneto, Lombardia ed Emilia, a chiudere il raggruppamento rappresentativo della Liguria. Genova ha accolto gli alpini con il calore, il rispetto e l'orgoglio di una città che conosce il valore della propria storia e delle proprie radici, ha commentato il vice ministro Edoardo Rixi. Il presidente della regione Marco Bucci si augura che gli alpini tornino presto di nuovo in Liguria con le loro famiglie per le vacanze. Soddisfatta anche la sindaca di Genova Silvia Salis, che ha sottolineato lo sforzo organizzativo fatto e sulle polemiche che hanno accompagnato la vigilia ha detto: c'è stata una grande polarizzazione su questo tema perché ormai la politica è tifoseria. Quindi si cerca di trovare ogni modo per poter creare polemica. Già dalla serata di sabato chiuse le strade del centro con gli agenti della polizia locale che hanno dato a tutti le indicazioni per muoversi. A chiudere la tre giorni il tradizionale passaggio della stecca tra Genova e Brescia, la città che l'anno prossimo ospiterà la 98esima Dunata.
0: Qual è la situazione del traffico nel comune di Genova? Lo chiediamo alla polizia locale.
2: Buongiorno a tutti dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Situazione del traffico al momento regolare, come di consueto a quest'ora, in aumento soprattutto verso il centro cittadino, in particolare sulla strada sopraelevata Aldo Moro. Ricordiamo che sono state riaperte alla regolare viabilità le zone interdette nei giorni scorsi per la Dunata Nazionale degli Alpini, eccezione fatta per Piazza della Vittoria, ove sono ancora in corso le fasi di disallestimento. Raccomandiamo di prestare attenzione in via Ovada, in prossimità del Civico 2, ove sono in corso i rilievi inerenti in incidente stradale, la viabilità risulta in questo momento interrotta. Non abbiamo altre notizie e ci aggiorniamo tra circa un'ora.
0: Grazie alla Polizia Locale di Genova e adesso invece come va questa mattina in autostrada lo chiediamo a Chiara Orru.
3: Sono da poco passate le 8, allora andiamo a vedere qual è la situazione delle autostrade in Liguria questa mattina. Ci aiutiamo insieme al nostro touchscreen, allora andiamo a vedere le segnalazioni. Coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso in direzione Milano. Questo accade, lo vediamo un po' tutte le mattine. E poi ancora, sempre a Genova Bolzaneto, coda tra il bivio A7 e A12 Genova Livorno e Genova Bolzaneto per traffico intenso in direzione Milano. Come potete leggere dal nostro touchscreen, allora andiamo a vedere quali sono le altre segnalazioni questa mattina. Una coda tra Genova Bolzaneto e il bivio A7 A12 Genova Livorno per traffico intenso, questa volta però in direzione Genova. Un'altra segnalazione proviene invece da Genova Est, coda tra

0: Genovese, il bivio A12 E7 Milano-Genova per traffico intenso in direzione Genova. Come potete vedere dalle telecamere, qui la situazione questa mattina sul Ponte San Giorgio, grazie alla regia. E poi ancora una segnalazione per coda a tratti tra Genova Pra e il bivio A10 A7 Milano-Genova per traffico intenso in direzione Genova. Questo accade in A10. Andiamo a vedere invece la situazione sempre in A10, ma nel tratto compreso tra Savona e il confine con la Francia. Oggi abbiamo solo una segnalazione per il momento: coda di 1 chilometro tra Savona e Spoturno. Questo accade in direzione Francia per causa lavori, causa cantiere. E per quanto riguarda invece la 12, la situazione nel tratto compreso tra Sestri Levante e il confine con la Toscana, come potete vedere, la situazione è tranquilla, senza nessuna segnalazione al momento, come potete vedere anche dalle telecamere. Questa è a te.
1: Grazie a Chiara Urru dalla nostra Newsroom 28. Che tempo fa quest'oggi con le nostre telecamere? Tra la notte e il primo pomeriggio piogge diffuse sul centro Levante, anche moderate tra il Tiguglio e lo Spezzino, dove potrebbero risultare a carattere di rovescio o temporale, localmente di forte intensità. Piogge più deboli a ponente, a seguire ci saranno aperture via via più ampie a partire da ponente, con precipitazioni in esaurimento anche sul Levante. Le temperature minime sono in diminuzione, le massime in aumento, le variazioni termiche sono più contenute dove sta piovendo, dove pioverà: 14 la minima, 22 la massima quest'oggi, e l'umidità è su valori molto alti. I venti sono in deciso rinforzo dai quadranti meridionali, tra forti e di burrasca, con raffiche anche superiori ai 60 e ai 70 km orari quest'oggi, soprattutto sui crinali dell'Appennino di Levante. In serata ci sarà una parziale attenuazione della ventilazione, con un'intensità tra il moderato e il forte. State vedendo dalle nostre telecamere la costa di Lavagna, allora parliamo proprio del mare. Inizialmente è tramosso e molto mosso, lo vedete dalle nostre immagini, ma il moto ondoso è poi in deciso aumento. A seguire il mare sarà agitato per onda lunga da Libeccio, un periodo tra un'onda e l'altra di circa 7 secondi. Intanto ci godiamo le onde, le prime onde che arrivano lungo il litorale, la spiaggia di Camogli. Il nostro almanacco come ogni giorno: oggi si festeggia Sant'Ignazio, auguri a tutti voi. La luna è calante, illuminata al 34%, sarà luna nuova questa settimana il 16 di maggio, il sole è sorto alle ore 6, tramonterà questa sera alle 20:40, e oggi si celebra la giornata mondiale della giustizia sociale. Accadde oggi, torniamo all'860, quando Giuseppe Garibaldi sbarcò coi 1000 a Marsala, proprio quest'oggi. 1987, a Baltimora nel Maryland, venne eseguito il primo trapianto cuore-polmoni insieme. 1997, Deep Blue, il supercomputer giocatore di scacchi di IBM, batté nuovamente il campione del mondo Garry Kasparov. Nati oggi, buon compleanno all'attrice Letizia Castà. Salvador Dalì era nato nel 1904 e morì poi nell'89, sarebbe stato anche il compleanno dello stilista Valentino, nato nel 1932, lo ricorderete, morto all'inizio di quest'anno, era il 19 di gennaio. Un altro compleanno, quello della giornata di ieri, perché esattamente 40 anni fa veniva inaugurato l'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. Vediamo una pillola tratta dall'archivio storico di Primo Canale.
2: Questa è la torre di controllo preesistente ovviamente alle strutture dell'aerostazione, che è il risultato della fusione del lavoro di due progettisti. Difatti fu fatto un concorso, inizialmente mi pare che furono 55 partecipanti, poi sono rimasti in 10 e poi ex aequo hanno meritato il premio due progettisti. Dal lavoro di fusione di questi due progettisti è nata la nuova aerostazione nella quale ci troviamo in questo momento. L'elefantino volante con i bambini a bordo sta camminando, godiamoci questa immagine.

artisti dell'Aeroclub di Genova e dell'Aeroclub di Savona, che ha sede sull'aeroporto di Albenga. Ecco un doppio tonneau, vedete che gli interni passano sull'esterno, la formazione di nuovo

0: Come si sveglia la città di Genova dopo la dunata degli alpini? Buongiorno Filippo Serio.
1: Sì, buongiorno Eva, buongiorno ai nostri telespettatori, perché questo lunedì c'è una città che cambia, una città che si sveglia diversa rispetto all'ultimo weekend, e lo testimonia per esempio questo punto. Noi ci troviamo in Corso Italia, ci siamo fermati all'altezza dell'incrocio con Via Piave, quindi all'inizio di Corso Italia, zona dal lato di Piazzale Kennedy. Ci siamo fermati in questo punto perché probabilmente questo camper che vedete parcheggiato ancora in Corso Italia è uno degli ultimissimi rimasto ancora a quest'ora in Corso Italia parcheggiato, che non è ancora ripartito per il proprio luogo di provenienza. Sappiamo che ieri già con i pullman e alcuni camper erano ripartiti per gli alpini delle varie sezioni per le proprie regioni, e questo è uno degli ultimi che è rimasto qui. Perché cambia? Perché proprio in Corso Italia era stata, l'hanno visto tutti i telespettatori che ci ascoltano, era invasa, possiamo dire, tra virgolette, da questi mezzi che sono stati parcheggiati da questa parte di Corso Italia, lato mare, mentre originariamente i parcheggi dedicati che erano previsti per il parcheggio dei loro mezzi erano quelli del lato monte, quindi quello alla sinistra dell'inquadratura. Così non è stato, questo è stato anche un po' perdonato, è scoppiata un po' una polemica, ma poi è stato un po' perdonato dal comune questo fatto di questi parcheggi un po' fantasiosi, possiamo dire. Fantasiosi anche che a cui erano seguiti anche i parcheggi di alcuni turisti che ovviamente non sapendo bene come funziona a Genova, ma vedendo dei mezzi parcheggiati, hanno preso per buoni questo modo di parcheggiare e si sono uniti inconsapevolmente. Quindi non solo alpini, ma anche turisti che avevano preso per buoni questa parte di Corso Italia, quella pedonale e ciclabile. Ovviamente qua di solito non si può parcheggiare, e sabato scorso, mentre io venivo a fare qualche immagine proprio di camper parcheggiati e mezzi parcheggiati, qualche alpino scherzando erano preoccupati che fossi lì per fare delle multe. Adesso io non so se poi effettivamente delle multe sono state fatte, se delle sanzioni sono state fatte, però sta di fatto che Corso Italia cambia radicalmente dopo i 3 giorni della dunata nazionale degli alpini. Adesso noi ci spostiamo per vedere anche com'è cambiato Corso Marconi, zona Piazzale Kennedy e via Brigate Partigiane. Via Brigate Partigiane è una di quelle strade che ha aperto forse per prima insieme a Piazza Corvetto, perché già alle 10:30 si cominciava ad aprire al transito veicolare. A te.
0: Grazie a Filippo Serio, ci sentiamo dopo, proseguiamo questo viaggio per raccontarvi come si è svegliata Genova dopo i 3 giorni di adunata. Siamo stati insieme anche ieri sera per chi ci ha seguito per raccontare le partenze, il disallestimento, ma anche come la viabilità stava riprendendo il suo flusso più normale. Le principali notizie dall'Italia e dal mondo: l'Iran respinge il piano americano, non mi piace la loro risposta, è inappropriata, questo l'ha detto Donald Trump, gli Stati Uniti monitorano le scorte residue di uranio arricchito di Teheran e a un certo punto se ne impadroniranno, lo ha aggiunto sempre Trump. Il petrolio però guadagna oltre il 3% col mancato accordo. Le autorità iraniane hanno intanto rilasciato su cauzione Mohammadi, la premio Nobel per la pace, è stata trasferita a Teheran per cure mediche. Oggi a Bruxelles, riunione dei ministri degli affari esteri dell'Unione Europea. L'Italia, il terremoto al Ministero della Cultura, dove Giuli ha azzerato i vertici del suo staff. Decreti di revoca per i Meloniani, Merlino e Proietti. La rottura sarebbe avvenuta a causa dei mancati finanziamenti al documento.

commentario su Giulio Regeni. Sbarcati invece dalla nave dell'antivirus, questa è la cronaca, uno dei cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera risulta positivo all'antivirus, mentre un altro presenta lievi sintomi. Anche un cittadino francese ha presentato sintomi durante il rientro da Tenerife a Parigi, e a Parigi è scattato l'isolamento. Completamente asintomatici i quattro residenti in Italia che si trovano sulla nave. Queste le principali notizie dall'Italia e dal mondo. Vi ricordo anche la programmazione di quest'oggi su Primo Canale. Continueremo a collegarci, a raccontarvi la Genova che si risveglia dopo la dunata degli alpini. Non ci sarà il medico risponde, andremo avanti con Primo Mattino fino alle ore 10, poi arriverà al servizio del pubblico, quest'oggi in via eccezionale con Franco Nativo. Saremo collegati quest'oggi anche per il nostro live on the road verso le prossime elezioni per le amministrazioni comunali di 18 comuni genovesi, liguri, scusate, non solo genovesi. Quest'oggi in effetti siamo nella città metropolitana genovese, andremo con Giorgia Fabiocchi dapprima a Torriglia e poi a Crocefieschi. Questo, come vedete dalla grafica, è il programma di quest'oggi. Newsroom 28 alle 12.30 con Tiziano Berti, come sempre al lunedì Calcio e Pepe, alle 13 il pomeriggio è live con giochi, con le vostre telefonate, Take Take alle 19.30, alle 21 chiuderemo un po' il cerchio di questa tre giorni di adunata con il programma politico condotto dal direttore Matteo Angeli. È il momento del nostro primo caffè, un saluto alla regia anche quest'oggi e subito dopo torniamo insieme.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Dal 7 al 20 maggio, banane Conad percorso qualità a 1,27 € al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene!

0: Le 8:20 a Primo Mattino, buongiorno, buon lunedì, bentornati. Quali sono le notizie del giorno? Oltre naturalmente alla fine della adunata degli alpini ci sono altre novità, allora do il mio buongiorno ad Aurora Bottino.
1: Eccoci Eva, sì, andiamo a vedere che cosa trovate questa mattina sul nostro sito, su primocanale.it. L'apertura è dedicata al risanamento AMT, il piano infatti passa oggi in commissione e poi dovrà passare in consiglio comunale. E poi una notizia di questi minuti, un grave incidente a Volti, una moto si è schiantata per cause ancora in fase di accertamento. Gravi sia il grave sia il centauro che il passeggero, che sono entrambi stati trasportati in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Chiusa via Ovada, la strada che collega il quartiere di Voltri al comune di Mele, proprio per permettere i rilievi da parte della polizia locale della sezione infortunistica in quanto incidente grave. E continuiamo con Genova saluta gli alpini, la sfilata di ieri che ha raccolto 90.000 persone, 90.000 penne nere, poi il passaggio della stecca con Brescia che ospiterà la prossima adunata degli alpini, la 98esima. E continuiamo, De Rossi, il mister del Genoa, dice le voci sulla mia partenza, vorrei portare il Genoa in Europa e parlo con Suku. Su Malinowski invece la certezza sarà addio al grifone. E poi il focus di Primo Canale sulla sicurezza è rissa a colpi di catena in Piazza Martinez, il quartiere

0: di San Fruttuoso, si dice sconvolto, per giorni in piazza solo il papà con i bambini. C'è comunque l'indagine che continua per ricostruire quello che è accaduto e soprattutto il presidente di municipio che rassicura, stiamo facendo tutto il possibile per monitorare la situazione. E poi per chiudere, un'altra violenza, questa volta avvenuta in centro a Genova, siamo in via 12 ottobre dove nella serata di sabato una rissa è scoppiata fuori da un noto locale. Tutto è iniziato all'interno della discoteca dove un ragazzo fidanzato è intervenuto per difendere la compagna che era stata palpeggiata. Poi la lite è uscita dal locale e lì è finita con fidanzato e fidanzata trasportati al pronto soccorso. La giovane donna è stata presa a pugni mentre il ragazzo è stato colpito con una bottigliata. E continuiamo, vandalizzato il murale in ricordo delle vittime del crollo di Ponte Morandi alla radura della memoria. Le indagini sono in corso, è arrivata la condanna dalla politica, dal presidente di regione Marco Bucci alla sindaca di Genova Silvia Salis fino a Michele Colnaghi che è presidente di municipio. Come potete vedere è stato vandalizzato un murale molto importante per la città di Genova. Queste le notizie, va a te.
1: Grazie davvero a Rabottino, e adesso con ARPAL scopriamo insieme che tempo farà questa settimana. Buongiorno e buon lunedì a Cristina Capacci di ARPAL.
2: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti, buon lunedì a voi.
1: Allora, la domenica, come avevamo detto, è stata una domenica piovosa, quest'oggi insomma mezzo e mezzo, almeno quel che vediamo, diciamo così, dalle nostre telecamere di Terrazza Colombo. Come andrà quest'oggi, Cristina?
2: E diciamo sì, insomma, che ci siamo svegliati con un cielo grigio per lo più, che poi è un po' l'inizio di una settimana che è terminata appunto ieri con la pioggia che ha caratterizzato un po' a fasi alterne, insomma, la domenica. E appunto la giornata di oggi sarà caratterizzata da condizioni di tempo comunque perturbato che interessano il centro Levante, interesseranno nel corso della giornata il centro Levante, e assisteremo a piogge diffuse, anche moderate, anche possibili rovesci temporali di forte intensità soprattutto tra il Tiguglio e l'Appennino di Levante. Nel corso del pomeriggio però questi fenomeni saranno in esaurimento in attesa di un miglioramento nel corso della giornata di domani, martedì, anche se diciamo che avremo una settimana con fasi instabili, temperature in diminuzione, diciamo per usare un termine poco meteorologico, una settimana pasticciata dal punto di vista del meteo, dove avremo appunto piogge temporali alternate a fasi di bel tempo, ma comunque insomma una settimana non bellissima. Intanto nel dettaglio che cosa dobbiamo aspettarci oggi lunedì 12 maggio? Come dicevo, piogge che potrebbero essere anche ancora moderate tra il Tiguglio e lo Spezzino, con anche rovesce temporali di forte intensità, mentre a Ponente diciamo la situazione è meno importante, quindi le piogge sono state e potrebbero essere ancora nel corso della giornata comunque più deboli. Come dicevo, ci saranno delle aperture proprio a partire da Ponente che saranno sempre più ampie nel corso della giornata e quindi precipitazioni poi che in serata saranno in esaurimento su tutta la regione. Venti che oggi sono in rinforzo dai quadranti meridionali e sono tra forti e di burrasca tra i 60 e 70 km orari sui crinali appenninici. Tanto è che abbiamo avuto a Tana d'Orso, nel comune di Roncoscrivia, una raffica di 90,4 km orari, è comunque una media, vento medio intorno ai 60 km orari, quindi cioè, una ventilazione abbastanza importante sulla nostra regione, venti che saranno in attenuazione, diciamo in serata, con intensità che rimarrà tra il moderato e il forte. Scusate, un mare che sarà inizialmente tramosso e molto mosso anche a causa del vento, ma che poi diciamo rimarrà agitato con mareggiate lunghe soprattutto sulle coste esposte del Levante per onda di libeccio con un periodo circa di 7 secondi.

Che diciamo saranno in aumento nei valori massimi, ma dove variazioni diciamo termiche un pochino più contenute, laddove ovviamente saranno presenti le precipitazioni. Come dicevo, la bella notizia c'è in questa settimana, cioè arriva la giornata di domani, dove la giornata appunto vedrà un cielo sereno poco nuvoloso tra la mattina e il pomeriggio, qualche addensamento più compatto sull'Appennino di Levante al primo mattino, nelle ore centrali sulle Alpi Liguri, ma ahimè.

0: sicuramente pasticciata o comunque poco soleggiata, se non solo a tratti.
1: Insomma, Cristina, c'è poco scampo, diciamo così, dalla pioggia e dalle nuvole questa settimana. Vabbè, avremo poi settimane migliori, magari poi venerdì ci racconterai che ci sarà una bella apertura per il weekend, chissà.
0: Speriamo, del resto, come dico sempre, anche questa è un po' la primavera, ecco, vedremo che cosa accadrà nel corso della settimana.
1: Ma certo, grazie intanto a Cristina Capaci di Arpal, a tutti voi di Arpal una buona settimana, ci sentiamo poi per il weekend, grazie.
0: Buona giornata a voi, buon lavoro.
1: Allora, chiedo alla regia se abbiamo pronta la nostra Elisabetta Biancalani. Abbiamo invece Chiara Ru, poi andiamo dopo da Elisabetta, andiamo da Chiara Ru che dovrebbe trovarsi qua in Piazza Dante proprio per verificare com'è la situazione appunto dopo la fine della adunata. Ciao Chiara.
2: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Esatto, ieri sera abbiamo raccontato fino alla conclusione della giornata come è stata l'ultima giornata dedicata alla 97esima adunata nazionale degli alpini. Tutto stava tornando alla normalità e direi che in questa mattinata andiamo ad aggiornarci quello che sta accadendo in città. In questo momento mi trovo in Piazza Danti, nel giorno successivo alla grande adunata che ha portato in città centinaia di migliaia di persone durante il fine settimana. Come potete vedere, le strade sono state riaperte al traffico. Riaperto, infatti, come potete vedere già, il traffico mattutino e anche le transenne, tutti gli stand stanno per essere sgomberati. Guardate, qui c'era l'area food dedicata agli alpini, tutti i tavoli, qui come potete vedere è stato tutto sgomberato piano piano, da una parte l'area food e dall'altra, ora mi giro piano piano per farvi vedere anche la parte dedicata all'allestimento dei bagni chimici, proprio a vista della adunata, e alcuni parcheggi invece stanno tornando. Guardate qui le moto, i primi scooter, le prime moto per chi lavora, per chi abita in questa zona sono tornati, adesso progressivamente torneranno in Piazza Dante. Alcune strade appunto sono state riaperte al traffico già nella serata di ieri. E pian piano quindi la città sta tornando alla normalità. Resta ancora molto evidente il segno lasciato dalla adunata. Poco fa ho visto gli ultimi alpini, andremo magari a farci raccontare com'è andata anche da alcuni commercianti della zona, come hanno vissuto la adunata dal punto di vista del proprio lavoro, del proprio mestiere, se il lavoro c'è stato, se non c'è stato, insomma. Andremo a raccontare quella che è la città che ha appena appunto concluso questi 3 giorni di festa con oltre 90.000 alpini arrivati da tutta Italia. Ieri abbiamo raccontato, continueremo a farlo anche nella giornata di oggi. Io intanto vi faccio vedere qual è la situazione in questo momento in Piazza Dante. A te, Eva.
1: Grazie alla nostra Chiara Ru. Ci fermiamo solo un attimo e poi andremo anche a salutare Giorgia Fabiocchi che sta partendo alla volta di Torriglia per il Live on the Road. Andremo da Elisabetta Biancalani nel Tiguglio, ancora Filippo Serio che è pronto a raccontarci come cambia, come si risveglia la città e ritorna alla normalità dopo la adunata degli alpini. Restate con noi.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Il 16 maggio a Genova prende il via l'Italian Open Water Tour Challenge con la traversata Crosa de Ma, prima delle 3 tappe liguri del Trittico dei Caruggi. L'evento apre una stagione di 12 gare in 7 regioni tra sport, natura e cultura. Il 16 e 17 maggio il centro storico di Chiavari si trasforma in un giardino a cielo aperto per la 23esima edizione di Chiavari in Fiore. Tra mostre, giochi, fiori e visite guidate, un evento ricco di colori, natura e creatività per tutte le età. Sabato 16 e domenica 17 maggio torna su Sisa di Sori la 10ª sagra della focaccia al formaggio. Stand gastronomici, musica dal vivo e danze. Un weekend di sapori e divertimento organizzato dal Comitato Festeggiamenti San Matteo. Dal 15 al 17 maggio alla Marina di Sestri Ponente la 18esima edizione di Yacht and Garden, mostra a mercato dedicata al giardino mediterraneo tra piante, artigianato, nautica tradizionale e sostenibilità. In programma laboratori, incontri, spettacoli e il Classic Boat Show.

0: Il 15 e 16 maggio il quartiere di Sestri Ponente si trasforma in una galleria d'arte a cielo aperto. L'evento, organizzato dal CIV per valorizzare il territorio come spazio creativo e di aggregazione intergenerazionale, coinvolge direttamente residenti, studenti, artisti locali e attività commerciali. Fino al 21 giugno Genova si trasforma in un palcoscenico diffuso con Genova delle Arti 2026, l'originale progetto curato dal Comune di Genova. L'iniziativa, che coinvolge 9 municipi cittadini, è un'occasione unica per riscoprire il patrimonio artistico genovese attraverso una sinergia inedita tra storia dell'arte, musica e teatro.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
3: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
4: Da Basco è arrivato il sottocosto, solo con Prima Card. Gocciole chocolate pavesi, 1 chilo, a soli 3,19 €. Caffè Lavazza, 250 grammi per 2, a soli 7,29 €. Olio extravergine Piccardo e Savorè, 1 litro, a soli 5,49 €. Carta igienica Mega Foxy 4 rotoli a soli 1,89 €. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
5: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19:30.
6: E come va questo lunedì mattina nel Tigullio? Buongiorno Elisabetta Biancalani.
7: Sì, buongiorno a te, a tutti i telespettatori. Giornata meteorologicamente disordinata anche nel Tigullio, con il vento, le nuvole, qualche sprazzo di sole, le strade un po' bagnate per la recente pioggia. Inizia una nuova settimana, ci occuperemo, passata l'ondata degli alpini, di marittimo per quanto riguarda già oggi parleremo della nave Ondius, dell'antivirus, di questi nuovi timori, con una dottoressa che spesso viaggia proprio a bordo delle navi da crociera. Poi ci prepariamo alle puntate del mercoledì sera di Viaggio in Liguria e Presa Diretta. Vi annuncio tanti bei fiori colorati e profumati. A te.
6: Grazie Elisabetta, sì, possiamo già annunciarlo, poi ne parleremo mercoledì, ci dedicheremo alle fioriture di primavera, sarà una puntata molto molto fiorita. Buongiorno a Giorgia Fabiocchi, che invece ha ripreso il suo tour verso i comuni che vanno al voto questo fine maggio. Ciao Giorgia, dove vai quest'oggi?
8: Ciao Eva, buongiorno, ben ritrovati. Si riparte il tour Live on the Road, Comuni al Voto, il tour progetto di Primo Canale che è partito settimana scorsa, proprio lunedì scorso, con le nostre primissime tappe, e poi si riparte quest'oggi. Vi annuncio già che praticamente saremo in giro tutta la settimana, a esclusione di giovedì e venerdì saremo in giro per la Liguria. Adesso la meta è quella di Torriglia questa mattina, quindi la mattina Torriglia, primo pomeriggio a Crocefieschi, due sponde diverse della provincia di Genova, per raccontare i comuni che andranno al voto il 24-25 maggio prossimi. Si avvicina, manca effettivamente poco, perché tra 2 settimane a quest'ora si sta finendo di votare, infatti le urne chiuderanno alle 15, poi subito dopo lo spoglio. Ricordiamo che questi comuni che vanno al voto sono comuni sotto i 15.000 abitanti, questo che cosa significa tradotto? Che non ci sarà il ballottaggio, quindi andremo al voto direttamente con l'elezione dei candidati a sindaco. Di solito sono sempre un paio più o meno, a parte qualche eccezione dove sono 3, però si tratta sempre di una sfida a 2, molti candidati sono uscenti e si ricandidano, altri invece per la prima volta, o comunque hanno sempre conosciuto molto bene il comune, magari da consiglieri, e scendono in campo. Quindi sarà molto semplice il 25 pomeriggio, probabilmente.

0: A partire dalle 17 più o meno si potrebbero avere già i risultati. Se dovesse esserci pareggio si tornerebbe al voto, molto difficile, potete immaginare di riuscire proprio ad arrivare a una parità estrema. Oggi quindi Torriglia e Crocefieschi. Nel frattempo ti racconto anche un po' la situazione traffico, perché so che in queste ore il Primo Canale si è occupato anche di questo, tra la giornata, la serata di ieri e questa mattina, post alpini che ancora uscendo con il nostro van li abbiamo visti, qualcuno li abbiamo incrociati, lasceranno Genova presumibilmente quest'oggi. Situazione del traffico al momento molto tranquilla anche in centro, si può dire che la città si è rianimata, ecco questo possiamo dirlo, si è tornati comunque forse a una sorta di routine anche dal punto di vista lavorativo, perché tra giovedì e venerdì quasi tutti hanno lavorato in smart o comunque si sono messi in condizione di magari di non raggiungere il centro, invece quest'oggi si riparte. Questa è la situazione del traffico, la direzione verso Molazzana e poi la risalita verso Torriglia. Ci risentiamo più tardi quando vuoi, intanto noi arriveremo intorno alle 9, 9:30 più o meno a Torriglia, poi le prime interviste ai sindaci, certo, e come sempre agli abitanti della zona e ai commercianti. A te.
1: Grazie, grazie Giorgia. Fabio, che le immagini che stavate vedendo, ecco, erano quelle della Val Bisagno, mentre appunto ci si muove verso il quartiere di Molassana e poi il confine della città di Genova, appena superato direi Ponte Carrega, subito oltre lo vedete il traffico tranquillo anche a scendere, diciamo così, verso il centro genovese. Torniamo in centro, zona della Foce, allora torniamo da Filippo Serio che ci sta raccontando in diretta come si è svegliato quest'oggi Genova. A te Filippo.
2: Sì, ancora in zona Foce, Eva, più precisamente in Piazza Rossetti, profondamente cambiata, perché qui si vedevano tantissimi stand che sono stati smantellati nel corso della serata e nella mattina di oggi, e ora come vedete Piazza Rossetti è praticamente deserta. Sono rimasti solo i tendoni degli alpini, di quelli che hanno pernottato ancora in questa zona verde della città. Vedete qui, questi per esempio sono tendoni degli alpini della sezione di Parma, gruppo Val Mozzola, e si sono svegliati direi un'oretta fa, li ho visti tornare da fare colazione al bar e ora stanno smantellando l'accampamento. Vedete, addirittura stanno smantellando anche quella struttura in ferro che mi viene da dire potrebbe essere un magazzino, ma potrebbe essere anche soprattutto il bagno che hanno utilizzato durante queste giornate. Sicuramente non è un bagno chimico, ma è un bagno, quindi anche per chiedersi dove, una risposta dove facevano i bisogni gli alpini durante queste giornate. Dall'altro lato invece sono un po' più avanti, hanno smantellato, lì c'era un tendone fino a un quarto d'ora fa, non c'è più nulla in quella parte verde del parco. Ci sono alpini con le valigie in mano perché riprenderanno il viaggio, riprenderanno il camper o i pullman per tornare nei loro luoghi di provenienza. Sono proprio gli ultimi alpini che ancora sono rimasti a Genova, alcuni sono partiti ieri sera perché oggi devono lavorare, forse non è il caso di questi gruppi, oppure devono lavorare un po' più in un orario un po' più di pomeridiano, quindi non hanno particolari necessità. Lato traffico, visto che qua siamo in largo Marconi, che in quest'ora sempre di solito presenta qualche criticità o almeno qualche rallentamento dovuto a tre semafori abbastanza ravvicinati e la rotonda della sopraelevata, questa è la situazione in tempo reale. Si scorre meglio dalla parte del mare, dalla corsia lato monte. Ci sono, come vedete, dei rallentamenti soprattutto per chi si deve immettere nella rotonda. Traffico regolato dalla polizia locale come tutte le mattine, ma questo tratto di strada, almeno fino all'incrocio con via Brigate Partigiane, è rimasto aperto tutti i giorni della dunata, anche ieri. Insomma, in questi giorni era ancora percorribile anche nella giornata di ieri, quella dell'evento conclusivo della sfilata. Vi faccio vedere solamente, allargando un po', l'ultima tenda di un alpino solitario. Eccolo qua, l'avevamo documentato anche sul nostro sito nei primi

0: Nei primi giorni della dunata, un alpino che ha pernottato solitario in quella tenda con bicicletta, c'è anche un tavolino, quattro seggiole, e lo abbiamo visto anche stamattina mentre si preparava a tornare a casa. Eccolo là, sta tornando proprio in questo momento nella propria tenda. Proseguiremo il viaggio, ci sposteremo verso via Brigate Partigiane, dove non ci sono più quei pullman che erano parcheggiati fino a poche ore fa. A voi.
1: Filippo Serio da Piazza Rossetti, avete visto le ultime tende ancora da smantellare per la partenza degli alpini. Altre notizie, non solo alpini, Aurora Bottino.
2: Sì Eva, perché c'è una notizia di cronaca che arriva dall'Imperiese, riguarda Nessy Guerra, quella ragazza di 26 anni di cui parliamo da tempo. Lei, ligure di Sanremo, è stata condannata in Egitto a 6 mesi di reclusione per adulterio e oggi si aggrava la sua posizione. Infatti la sentenza di appello dello scorso 28 aprile non solo ha confermato il verdetto, ma include esplicitamente la clausola dei lavori forzati. La giovane sanremese, che aveva denunciato l'ex marito italo-egiziano, vive attualmente in clandestinità in una località protetta insieme alla figlia di 3 anni in Egitto. Sullo sfondo il profilo dell'ex coniuge, l'uomo è già stato condannato in Italia per gravi reati, tra cui stalking e violenza, commessi ai danni di un'altra donna. Quindi sicuramente seguiremo gli aggiornamenti di questo caso che purtroppo vede al centro una sanremese di 26 anni. A te.
1: Grazie ad Aurora Bottino, trovate queste altre notizie sul nostro sito primocanale.it. Una pausa e poi ancora i nostri collegamenti esterni dalla città di Genova, Chiara Ru, Filippo Serio, avremo Giorgia Fabiocchi diretta verso Torriglia e poi tante testimonianze, i commercianti, gli esercenti, i ristoratori, come hanno vissuto questa 3 giorni di adunata degli alpini. Restate con noi.

0: Amici di Primo Canale, ben trovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. La perturbazione giunta domenica insisterà anche lunedì al nord, dove transiterà il fronte più attivo. In Liguria avremo una giornata ancora piuttosto perturbata, specie sul Levante, invece sarà più asciutta e anche con maggiori schiarite lungo i settori di Ponente. Temperature dunque in aumento proprio a Ponente, con massime fino a 22-23 gradi. Vediamo i dettagli, partendo proprio dai settori di estremo Ponente, l'Imperiese, con una giornata in prevalenza asciutta, qualche annuvolamento sparso, specie al pomeriggio sui rilievi, ma con basso rischio di fenomeni. Vedete le massime fino a 22-24 gradi lungo la costa. Anche sulla provincia di Savona, tempo abbastanza buono, qualche annuvolamento proprio verso il capoluogo e sui settori interni, con il rischio di brevi piovaschi, in particolare lungo l'Appennino, anche in questo caso temperature in rialzo. Ma se già andiamo verso il genovese, troveremo una giornata decisamente più instabile, con acquazzoni e temporali abbastanza diffusi che insisteranno soprattutto sui rilievi interni orientali della provincia di Genova. E in questo caso le temperature massime saranno più contenute, non oltre i 20 gradi. Sarà così anche sulla Tiguglia, una giornata ancora piuttosto instabile, con acquazzoni e temporali in transito. Sulle coste ci sarà comunque spazio anche per delle pause asciutte durante la giornata, che rimarrà comunque nel complesso nuvolosa. E infine sullo Spezzino, anche in questo caso giornata molto instabile, con acquazzoni e temporali che insisteranno per gran parte del giorno, soprattutto sulla Valvara, sui settori appenninici. Anche in questo caso temperature più contenute. Nella giornata di martedì avremo un generale miglioramento su tutta la Liguria, tornano ampie e belle schiarite con tempo asciutto su tutta la regione, anche le temperature massime aumenteranno soprattutto sul Levante. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi.

0: Comunità di Sant'Egidio. Le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
1: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

Le 8.49 di questo lunedì mattina, ancora buon primo mattino, torniamo indietro di qualche ora, di qualche giorno, perché oltre alla dunata degli alpini c'è stato un bellissimo momento con la partenza della nave scuola Amerigo Vespucci verso il Nord America. Sentiamo il servizio.

0: stata una giornata importante quella odierna per Genova, che ha visto la partenza dell'Amerigo Vespucci per un nuovo viaggio transoceanico che la porterà negli Stati Uniti d'America, dove rappresenterà il nostro paese alle manifestazioni per il 250esimo anniversario di indipendenza di quella nazione. Un tour che durerà 156 giorni, durante i quali verranno percorse più di 12.000 miglia nautiche in 107 giorni di mare, effettuando 13 soste, di cui 8 in porti esteri. Prima della partenza, una cerimonia ha visto la presenza del ministro della difesa Crosetto, della sindaca Salis, del presidente della regione Marco Bucci, che ha voluto ringraziare la Marina Militare per la possibilità di mandare queste navi in giro per il mondo, dando un messaggio di quello che è l'Italia e la marineria. A questa manifestazione ha partecipato anche la madrina Serena Otieri, che all'inizio ha cantato l'inno nazionale e alla fine quello proprio della Vespucci. Allora sentiamo quanto ci hanno detto sia il ministro Crosetto che Serena Otieri.
1: Significa tante cose, significa la storia italiana, la tradizione italiana, ma anche l'Italia di adesso, quella dell'eccellenza del design, dell'eccellenza tecnologica, dell'eccellenza industriale, e significa, permettetemelo, dal ministro della difesa, la difesa di quei valori che sono le fondamenta di una repubblica, di una democrazia, e in momenti tristi come questi, che sono la difesa di un diritto che noi vogliamo che prevalga sempre, perché senza diritto, senza regole internazionali, i più deboli, e noi come nazione non siamo tra i più forti, hanno solo da perdere.
2: Si riparte con questa nave meravigliosa che nell'altro tour mondiale ha fatto veramente innamorare il mondo, e io sono stata parte di questo bellissimo viaggio, perché dovunque siamo andati abbiamo portato l'Italia, la musica italiana, grazie al Villaggio Italia e appunto alla musica, perché l'attenzione e l'amore che c'è stata nell'essere accolti, no? Con la nostra meravigliosa nave e con la nostra musica è stato emozionante.
3: Ditemi in regia se possiamo tornare da Chiara Oru per un flash. Ok, d'accordo, allora andiamo a salutare Chiara.
4: Rieccoci di nuovo insieme, Eva. Mi sono spostata da Piazza Dante. Mi sentite? Ok, mi sono spostata da Piazza Dante, dove la viabilità era tornata alla normalità, e anche in questo momento che sono proprio davanti al Museo di Storia Naturale Giacomo Doria, proprio nel giorno successivo alla grande adunata degli alpini, la grande sfilata che è avvenuta proprio nella giornata di ieri, che ha portato in città centinaia di migliaia di persone durante questo fine settimana. È ancora evidente il passaggio di questa sfilata che si è tenuta proprio la giornata di ieri, dalla mattina, durata fino alla sera. Guardate qui ancora presenti gli spalti che non sono ancora stati tolti, gli spalti che permettevano appunto alle persone di ammirare la sfilata, quindi le diverse sezioni degli alpini che hanno partecipato alla sfilata sin dalla mattina. Ora mi sposto per farvi vedere anche come sta progredendo invece per quanto riguarda gli allestimenti, che sono stati pian piano tolti, la viabilità in questo caso.

0: stata ripristinata. Guardate qui il traffico mattutino, è abbastanza evidente, cerco di farvi vedere qual è la situazione in questo momento. Come potete vedere, tornato alla normalità. Guarda, mi sposto anche, qui siamo in via Brigata Liguria, mi sposto anche da questa parte per farvi vedere ancora gli spalti, anche da questo lato, che sono rimasti in vista della sfilata, in questo caso della giornata.
1: Grazie Chiara,
0: direi ieri,
1: torniamo
0: come
1: subito
0: vedere,
1: dopo da te,
0: sono
1: se ci senti Chiara.
0: Tecnici e...
1: Ok, d'accordo, torniamo poi dopo da Chiara, così poi facciamo bene vedere Piazza della Vittoria, perché ci interessava farvi sentire anche una voce, quella di un ristoratore. Non tutti i ristoratori erano contenti del passaggio della adunata, molti si erano preparati aspettandosi un grosso afflusso di persone, quindi avevano anche fatto grandi provviste di beni proprio pensando di vendere di più. Non è andata proprio così. Sentiamo questo ristoratore che è proprio dietro a Via Garibaldi, la storia raccolta ieri sera da Aurora Bottino.
2: Diciamo un disastro di proporzioni bibliche, e ci aspettavamo questa invasione e un weekend di fuoco, invece così non è stato, anzi proprio l'opposto. Non è una situazione semplice, nel senso che abbiamo fermato la linea, ci siamo riorganizzati per accogliere gli alpini, e oltre a non aver venduto praticamente nulla di quello che avevamo preparato, ne veniamo da un weekend in cui l'incasso è stato più che dimezzato, abbiamo perso un sacco di soldi.
3: Quindi non solo non ne avete fatto in più, proprio avete perso.
2: Sì, esatto, beh, ora proviamo a prenderla sul ridere. La birra che è avanzata ce la possiamo bere.
4: Un altro errore che è stato fatto, secondo me, è il fatto che è stata fatta talmente tanta pressione psicologica sull'arrivo di questi alpini, che ci tengo a sottolineare che sono stati graditissimi, persone super simpatiche, far festa bellissimo. Quindi da quel punto di vista sono stata felice che siano venuti. Però è stata fatta talmente tanta pressione, parcheggi chiusi, strade chiuse, mobilità bloccata, scuole chiuse, tutti non al lavoro, che i genovesi se ne sono andati, quindi è arrivato 500.000 di persone, ma poi l'altro 500.000 che erano i genovesi sono andati via, quindi effettivamente, come dire, non c'era quella convivialità fra genovesi e alpini che io mi sarei aspettata.
3: E c'è anche poi la vostra clientela, che è il vostro,
4: esatto,
3: zoccolo duro, è andata in vacanza magari 3 giorni,
4: esatto,
3: e chiaramente non è venuta.
4: Esatto, esattamente, anche perché poi noi abbiamo modificato un po' tutta la nostra linea, diciamo, rispetto a come facciamo di solito. Noi facciamo vegano, metà vegano e metà non vegano, e abbiamo tolto appunto la parte vegana pensando che magari non fosse di tanto interesse, diciamo, per gli alpini, ma visto che erano stati predisposti dei punti ristoro nel mezzo della città, gli alpini andavano a mangiare quei punti ristoro, noi non eravamo a conoscenza che sarebbero stati così tanti, e quindi fondamentalmente avevamo un'offerta che alle persone che vengono di solito non corrispondeva più. Gli alpini avevano altri posti dove mangiare, insomma c'è stato un po' di confusione.
1: E ora la linea va proprio a Aurora Bottino alla prima edizione del nostro TG55.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la adunata degli alpini che si è chiusa con la grande sfilata di oltre 90.000 penne nere alpini arrivati da ogni parte d'Italia. Sentiamo.
1: Due ali di folle in via 20 settembre hanno accompagnato e applaudito il passaggio di circa 90.000 alpini. La sfilata per le vie della città con i simboli del Corpo Nazionale delle Penne Nere è stato l'atto finale della tre giorni genovese dedicata alla 97esima adunata degli alpini. Gli striscioni, le bandiere, i tamburi, i cori e un clima di festa e allegria che nemmeno la pioggia ha fermato. La grande sfilata è stata aperta dai reparti piemontesi con la fanfara della Brigata Alpina Taurinense e la bandiera di guerra del secondo reggimento alpini di Cuneo, con due compagnie e una terza del centro addestramento alpino di Aosta, poi in serie tutti gli altri con i diversi gonfaloni dalla sezione estero al centro, sud e isole, passando per i raggruppamenti tradizionali, dal Friuli Venezia Giulia al Trentino Alto Adige, passando per Veneto, Lombardia ed Emilia, a chiudere il raggruppamento rappresentativo della Liguria. Genova ha accolto gli alpini con il calore, il rispetto e l'orgoglio di una città che conosce il valore della propria storia e delle proprie radici, ha commentato il vice ministro Edoardo Rixi. Il presidente della regione Marco Bucci si augura che gli alpini tornino presto di nuovo in Liguria con le loro

0: famiglie per le vacanze. Soddisfatta anche la sindaca di Genova Silvia Salis, che ha sottolineato lo sforzo organizzativo fatto e sulle polemiche che hanno accompagnato la vigilia ha detto: c'è stata una grande polarizzazione su questo tema perché ormai la politica è tifoseria, quindi si cerca di trovare ogni modo per poter creare polemica. Già dalla serata di sabato chiuse le strade del centro con gli agenti della polizia locale che hanno dato a tutti le indicazioni per muoversi, a chiudere da 3 giorni il tradizionale passaggio della stecca tra Genova e Brescia, la città che l'anno prossimo ospiterà la 98esima adunata.
1: Indagini in corso alla radura della memoria tra San Pier d'Arena e Certosa, dove nei giorni scorsi il murale dedicato alle 43 vittime del crollo di Ponte Morandi è stato vandalizzato. A denunciare l'accaduto il presidente di Municipio Centro-Ovest, Michele Colnaghi. Vedere imbrattata un'opera che rappresenta il dolore di un'intera città e la speranza di rinascita di un quartiere è un colpo al cuore. Non si tratta di semplice vandalismo, ma di una totale mancanza di rispetto verso chi non c'è più, verso le loro famiglie, verso tutti i cittadini che portano ancora addosso le cicatrici di quella tragedia. Le indagini intanto sono in corso per risalire ai responsabili anche con l'utilizzo delle telecamere della zona. Cambiamo argomento, rimaniamo però sulla cronaca. Una nuova aggressione in via 12 ottobre in centro a Genova, fuori da un noto locale dove una ragazza sarebbe stata palpeggiata. All'intervento del fidanzato sarebbe scoppiata la rissa, sentiamo.
2: Una nuova aggressione in via 12 ottobre in pieno centro a Genova. Questa notte intorno alle 5 del mattino una coppia è stata aggredita in strada dopo una lite scoppiata per un presunto palpeggiamento. Tutto è iniziato all'interno di un noto locale della zona dove un giovane di 25 anni ha iniziato a litigare con un trentenne in difesa della sua fidanzata dopo averlo visto palpeggiare la ragazza. La lite è degenerata e si è spostata fuori dal locale dove il 25enne è stato aspettato dall'uomo che lo ha aggredito. Il giovane è stato colpito con una bottigliata alla nuca come vendetta per essere intervenuto. La ragazza invece ha ricevuto dei pugni al volto. Sul posto è intervenuta la polizia e l'ambulanza del distaccamento Carignano della Croce Bianca Genovese. Entrambi i ragazzi sono stati trasportati all'ospedale in codice giallo. A inizio aprile era stato un altro episodio di violenza a far scattare l'allarme nella zona. Sempre in via 12 ottobre, nella notte, un ragazzo di 21 anni era stato prima aggredito con lo spray al peperoncino, poi colpito con una coltellata alla schiena. Anche in quel caso tutto era nato da una lite all'interno del locale dove 2 diciottenni, poi arrestati per tentato omicidio, avevano scippato la collanina a un amico della vittima. Fuori dalla discoteca i 2 fermati, dopo aver recuperato un coltello da una terza persona, hanno colpito il 21enne con un fendente, provocandogli una grave lesione polmonare con potenziali conseguenze anche letali.
1: Oggi il piano di risanamento di AMT approda in commissione comunale a Palazzo Tursi. 24 ore dopo sarà la volta del consiglio comunale chiamato ad approvare il piano. Nelle scorse ore la misura per dare fiato alle casse di AMT ha ricevuto il via libera da parte del CDA dell'azienda di trasporto pubblico di Genova e della sua area metropolitana. Poi è arrivato l'ok anche da parte della giunta comunale che ha approvato la proposta di delibera al Consiglio in sostegno al percorso di risanamento di AMT. Diverse le misure contenute, confermato che fino al 2027 non sarà previsto nessun aumento del costo degli abbonamenti per gli utenti, mentre per ora è congelata la misura di un rialzo immediato del prezzo del singolo biglietto che comunque potrà essere rivisto in base alle situazioni. In 2 anni saranno circa 200 le uscite di personale, prevista anche già dall'estate una rimodulazione del servizio. Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
3: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Dal 7 al 20 maggio, mozzarella Santa Lucia Galbani, confezione 3 pezzi da 125 grammi a 1,99 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché? Perché conviene!

0: con la loro app non riesco a fare molto. Ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
1: Andare in filiale può essere una scelta. Con Fineco decidi tu, fai tutto via app o ti affidi al tuo consulente per investire. Fineco, changes good.

0: Le 9.03, bentornati dopo il nostro TG55, ci aggiorniamo sulla situazione del traffico a Genova, peraltro ha iniziato a piovere sulla città.
1: Nuovamente buongiorno dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Per quanto riguarda il traffico, segnaliamo qualche rallentamento sulla strada Aldo Moro in entrambe le direzioni, quindi direzione Levante e direzione Ponente, soprattutto per l'uscita su Via di Francia. Ricordiamo che sono state riaperte alla regolare viabilità le zone interdette nei giorni scorsi per la giornata nazionale degli Alpini, eccezione fatta per Piazza della Vittoria, ove sono ancora in corso le fasi di disallestimento. Non abbiamo altre notizie dalla centrale operativa, l'augurio a tutti di una buona giornata.
0: Grazie, grazie alla Polizia Locale di Genova e adesso con Aurora Bottino la situazione in autostrada.
2: Eccoci Eva con gli aggiornamenti del traffico sulle autostrade della Liguria. Andiamo a vedere che cosa sta accadendo nel nodo genovese, dove troviamo diverse segnalazioni per coda questa mattina. Iniziamo dalla A7, la Serravalle Genova, troviamo coda tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena per traffico intenso sulla viabilità ordinaria in direzione di Genova. Coda anche sulla A10, sulla Genova Savona, nel tratto compreso tra Genova Pra e il bivio con la 7, la Milano-Genova, per traffico intenso, scusate, sempre verso Genova. Coda anche sulla A7, torniamo sulla Serravalle Genova, tra Bolzaneto e il bivio con la 12, Genova-Livorno verso Genova. Sulla 10, nella tratta gestita da Concessioni del Tirreno, questa mattina troviamo un chilometro di coda tra Finale Ligure e Pietra Ligure verso la Francia. Qui le immagini che arrivano dalla A10 nel nodo genovese. Siamo all'altezza di Pegli, come vi dicevo, rallentamenti e code a tratti, chiaramente anche la pioggia questa mattina non aiuta. E poi sulla A7 qua il traffico per il momento risulta scorrevole, solo a Bolzaneto qualche problema per chi viaggia verso Genova. Segnalo anche un automezzo pesante, questa volta tornando sulla 10, tra Bordighera all'entrata del casello di Bordighera, per chi viaggia verso Genova. E poi sulla 12 invece per il momento nessuna segnalazione. A te.
0: Grazie Aurora e andiamo a dare il nostro buongiorno al direttore Matteo Angeli. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
0: Direttore in collegamento telefonico con noi, dunque una lunga diretta quella di ieri sera. Questa mattina abbiamo già ricominciato a raccontare la dunata che si conclude, come la città di Genova torna alla normalità, saranno anche il focus della puntata di questa sera del programma politico.
3: Assolutamente sì, assolutamente sì. Questa sera torneremo a parlare di questa tre giorni che, fra virgolette, anche in senso buono naturalmente, ha un po' sconvolto la città di Genova, con queste migliaia e migliaia di persone che per una settimana circa si sono riversate nel capoluogo della nostra regione. E allora faremo un punto, faremo un bilancio, faremo un'analisi di quello che è accaduto, di quello che è andato, di quello che non è andato, di quello che poteva andare meglio, di quelli che sono stati i vantaggi ma anche gli svantaggi. Quindi parleremo con i commercianti, molti ieri sera si sono lamentati, quelli naturalmente un po' fuori dai flussi delle camminate, e allora molti hanno fatto degli ordini superiori a quelli che poi pensavano fossero le aspettative, si sono ritrovati con cibo e bevande comprate e poi non vendute, quindi con un danno economico. Ognuno ovviamente ha la propria opinione, parleremo anche di qualche abitante, di alcuni residenti del centro storico che si sono lamentati per troppi rumori notturni durante il fine settimana, ai soliti tradizionali rumori e moleste notturne della Movida, naturalmente si sono sommate migliaia e migliaia di persone che hanno preso d'assalto il centro storico, e quindi anche questo è un dato che abbiamo registrato e di cui parleremo, ma poi naturalmente parleremo anche della festa, che è stata sicuramente una grande festa per la città.

0: però ovviamente come tutte le grandi cose hanno delle luci e delle ombre, noi questa sera ne dibatteremo in maniera, speriamo, civile con gli ospiti e quindi faremo proprio il punto su questa festa che ha coinvolto e sconvolto, tra virgolette, sempre naturalmente anche in senso positivo, la nostra città.
1: Grazie al direttore Matteo Angeli, appuntamento dunque alle 21 e poi durante la nostra giornata ancora per tanti collegamenti e approfondimenti. Già ieri sera abbiamo sentito diverse voci, allora andiamo a riproporvi quella di un commerciante in Piazza della Vittoria che ha fatto un'analisi di questa giornata di adunate.
2: L'aspettativa è sempre dal punto di vista di creare un bel evento fin dall'inizio, quindi positività, visione, cose belle. L'aspettativa non raccolta del tutto è stata secondo me dal punto di vista che il flusso delle persone che sono venute, quindi in questo caso alpini, turisti e quant'altro, poteva essere gestito anche a livello di stand, a livello di spazi in maniera più omogenea in tutte le zone di interesse, soprattutto in una zona centrale come Piazza della Vittoria, che era poi alla fine il fulcro principale della parata, dargli già vita fin dalle prime serate, quindi venerdì e sabato, dislocando un po' meglio magari gli spazi e dando visibilità anche ad altri commerciali che come noi magari all'inizio hanno percepito magari un po' di isolamento, un po' di accantonamento dal flusso di gente.
3: Giorno per giorno com'è andata? Tipo il primo giorno facciamo venerdì, poi c'è stato sabato, oggi forse l'evento clou, com'è andata giorno per giorno?
2: Allora, venerdì ovviamente noi come tanti altri, perché poi in questi casi conoscendoci un po' in zona ci confrontiamo, c'è stato un afflusso molto più a rilento delle aspettative un po' di tutti, soprattutto anche in punti centrali oltre al nostro, anche in altre zone si è un po' più verificata una massa in movimento verso di noi nella zona serale, quindi cena, post cena. Il sabato abbiamo iniziato effettivamente ad avere un afflusso di gente già nel tardo pomeriggio, quindi direi 2-3 del pomeriggio, quindi già a pranzo inoltrato, per poi avere comunque una buona continuità grazie all'aumento delle persone per la parata della domenica, comunque l'interesse nel voler partecipare e quant'altro. E direi che, come si è potuto aver notare oggi, la parata è stato il momento in cui c'è stato l'effettiva aspettativa raccolta, okay, non dai due giorni precedenti.
1: Sentiamo anche il racconto di un alpino che faceva parte di un gruppo che avevano fatto un accampamento non autorizzato e ha visto alcuni compagni essere poi sgomberati. Sentiamo.
4: Giovedì.
5: Ah, c'erano, voi eravate giovedì, ok. Ma lei ha sentito un po' quello che era?
4: Quello che è stato, che hanno montato tutto il lunedì pomeriggio, la sera il comando della polizia locale gli ha fatto smontare tutto, come se fossimo stati dei ladri.
5: Ok, e poi però voi siete ritornati qualche giorno dopo, giusto?
4: No, poi qualcuno è rimasto qua. Una sera la signora del bar li ha ospitati, li ha fatti dormire, perché neanche la tenda per dormire li ha lasciato tenere.
5: E dove sono, cioè, dove sono andati?
4: In un appartamento e giovedì mattina hanno rimontato tutto.
5: Ah, cavolo, li hanno proprio mandati via in malo modo?
4: Non gli ha lasciato neanche la tenda per dormire, perché la signora ce li ha ospitati dentro in pasticceria a farli dormire, altrimenti neanche la tenda per dormire.
5: Mentre giovedì, quando siete tornati, non vi hanno più detto nulla?
4: No, più niente. No, a quel punto lì ci abbiamo maltrattato lunedì.
5: Non ho capito. E poi non vi sono più fatti vedere, nel senso poi non si sono più lamentati?
4: Da giovedì che sono qua io non ho più visto nessuno, però è stato il trattamento iniziale che non è stato bello.
5: Certo, però poi mi sembra di aver capito, si sono un po' ripresi i genovesi per quanto riguarda l'ospitalità.
4: Non stiamo parlando di genovesi, stiamo parlando di autorità, comandata, perché sicuramente i vigili urbani erano comandati da qualcuno. Io non parlo, i genovesi sono stati molto gentili con noi, non c'è niente, è stato il resto che non andava bene.
5: Ho capito. E poi in quanti eravate qui?
4: Quando sono arrivati lunedì erano una decina. C'è chi è rimasto qua, ha affittato un appartamento, che è tornato a casa e poi è tornato giù.
5: Cioè è ritornato a Bergamo e poi è ritornato a Genova? Porca
4: sì.
5: Miseria.
4: Lunedì sera se n'è andato col treno, ma giovedì sono scesi. Non è bello.
1: Invece, per quanto riguarda il nostro live on the road, ci siamo quasi a Torriglia. Torno da te, Giorgia Fabiocchi.
6: Sì, Eva, ciao, buongiorno ancora. Sì, siamo quasi arrivati a Torriglia, manca proprio pochissimo in questo viaggio nel van, all'interno del van, circa 50 minuti da Genova. Quello che ti posso dire è che il traffico era assolutamente scorrevole, anche a scendere verso la città non abbiamo incontrato particolarmente traffico. A livello invece di meteo, piove.

0: Bigio, come si suol dire, il clima, il meteo. Quindi oggi sappiamo, purtroppo, lo diciamo anche per Live on the Road, che il tempo non sarà dei migliori. Arriviamo a Torriglia, come sempre, poi la voce dei candidati sindaco, sia il sindaco uscente Bertrami che Segale, per quanto riguarda la candidatura, e poi gli abitanti, per raccontare di un paese di 2.300 circa abitanti che è stato sempre considerato un po' la piccola Svizzera. Quindi andremo alla conoscenza di Torriglia, da qui ai prossimi collegamenti la racconteremo insieme a te.
1: Giorgia Fabiocchi, e noi torniamo alla Donata degli Alpini. Facciamo il bilancio, una sorta di bilancio attraverso le parole di quella che è stata la delegata del Comune di Genova proprio alla Donata, ovvero Vittoria Canessa Cerchi. Sentiamo.
2: Io sono estremamente soddisfatta da tutti i punti di vista a livello organizzativo. Come detto più di una volta, è stata una prova abbastanza impegnativa, quindi abbiamo, non dico viaggiato alla cieca, ma abbiamo sperimentato, abbiamo veramente sperimentato, perché rispetto a 25 anni fa la città è cambiata e quindi ci siamo dovuti adattare con delle nuove regole, con tutto quello che è adesso c'è di nuovo a Genova, quindi io direi che sono assolutamente soddisfatta. Diciamo che il piano adottato, che noi abbiamo adottato adesso, può essere replicato assolutamente per altri tipi di eventi. Naturalmente questo è stato un evento eccezionale, fuori dall'ordinario, e quindi possiamo naturalmente mettere le buone pratiche adottate adesso, possiamo sicuramente metterle al servizio della città e di tutti i giorni.
1: Una piccola pausa e poi continuiamo a raccontarvi il post Adunata degli Alpini.
3: Da Basco è arrivato il sottocosto, solo con Prima Card. Gocciole chocolate Pavesi, 1 kg, a soli 3,19 euro. Caffè Lavazza, 250 grammi per 2, a soli 7,29 euro. Olio extravergine Piccardo e Savorè, 1 litro, a soli 5,49 euro. Carta igienica Mega Foxy, 4 rotoli, a soli 1,89 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
4: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV Sat già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
5: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
6: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
7: Il 16 maggio a Genova prende il via l'Italian Open Water Tour Challenge con la traversata Crosa de Ma, prima delle tre tappe liguri del Trittico dei Caruggi. L'evento apre una stagione di 12 gare in 7 regioni tra sport, natura e cultura. Il 16 e 17 maggio il centro storico di Chiavari si trasforma in un giardino a cielo aperto per la 23esima edizione di Chiavari in Fiore. Tra mostre, giochi, fiori e visite guidate, un evento ricco di colori, natura e creatività per tutte le età. Sabato 16 e domenica 17 maggio torna su Sisa di Sori la 10ª Sagra della Focaccia al Formaggio. Stand gastronomici, musica dal vivo e danze. Un weekend di sapori e divertimento organizzato dal Comitato Festeggiamenti San Matteo. Dal 15 al 17 maggio alla Marina di Sestri Ponente la 18ª edizione di Yacht and Garden, mostra a mercato dedicata al giardino mediterraneo tra piante, artigianato, nautica tradizionale e sostenibilità. In programma laboratori, incontri, spettacoli e il Classic Boat Show. Il 15 e 16 maggio il quartiere di Sestri Ponente si trasforma in una galleria d'arte a cielo aperto. L'evento, organizzato dal CIV per valorizzare il territorio come spazio creativo e di aggregazione intergenerazionale, coinvolge direttamente residenti, studenti, artisti locali e attività commerciali. Fino al 21 giugno Genova si trasforma in un palcoscenico diffuso con Genova delle Arti 2026, l'originale progetto curato dal Comune di Genova. L'iniziativa, che coinvolge 9 municipi cittadini, è un'occasione unica per riscoprire il patrimonio artistico genovese attraverso una sinergia inedita tra storia dell'arte, musica e teatro.
6: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Le 9.18 ancora, buongiorno, buon primo mattino in questo lunedì, un po' speciale dopo che la città di Genova è stata attraversata e ospitato la 97esima adunata nazionale degli Alpini, una città che si risveglia e si ricompone, diciamo così, e riprende la sua vita normale. Non è la sola notizia, naturalmente c'è tanta cronaca e non solo sul nostro sito primocanale.it, allora torno da Aurora Bottino.
1: Eccoci Eva, una notizia che arriva da Savona, dove è stato arrestato un ragazzo di 17 anni che è stato trovato con addosso 75 grammi di cocaina. È un'indagine importante che arriva dalla polizia e dalla questura di Savona, che appunto ha arrestato questo 17enne di origini straniere ma residente a Savona con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Le indagini sono state portate avanti dalla squadra mobile, che si è avvalsa anche del supporto dell'unità cinofila della polizia locale di Savona. Al termine degli accertamenti i poliziotti hanno fermato il minore mentre stava rientrando presso la propria abitazione dopo l'uscita da scuola, un istituto superiore della città. Anche grazie al fiuto del cane antidroga Rei, gli agenti sono riusciti a trovare e sequestrare la sostanza stupefacente che era un po' addosso al giovane, un po' nascosta nella sua casa. La cocaina era occultata in gran parte all'interno di un borsello nascosto tra il divano e il muro del soggiorno e in parte suddivisa poi in involucri custoditi all'interno di un contenitore di caramelle. Questa è la notizia, Eva, a te.
0: Grazie Aurora, torniamo sul territorio, Genova, quartiere della Foce, via Cecchi, ancora buongiorno Filippo Serio.
2: Sì, esatto Eva, in via Cecchi dove vedete campo accampamento di alpini che si erano stabiliti nella giornata già di mercoledì, tra mercoledì e giovedì della scorsa settimana, e adesso vanno avanti le operazioni di sgombero autonomo, possiamo dire, nel senso che si stanno preparando a lasciare la città di Genova dopo aver pernottato nella scorsa notte. Questo è un gruppo abbastanza ristretto, c'era un paio di tende ancora in questa parte di via Cecchi che è un po' il marciapiede mediano, no? Non è quello dei parcheggi nella zona, diciamo, vicino a Genova parcheggi, ma non è neanche quello estremo dalla parte di via Casaregis, quindi siamo un po' in mezzo. Vanno avanti per caricare i propri mezzi, per levare le tende, come si suol dire, e fare l'ultimo sopralluogo di quello che c'è, di quello che non c'è, vicino a un bar, tra l'altro si erano messi, quindi molto comodo per le proprie necessità. Le altre aree di via Cecchi invece, gli altri stalli pedonali, non sono occupati né da tende né da gazebi, quindi sono abbastanza liberi. Adesso sta passando un'ambulanza, magari mi sentite un po' meno, siamo per un intervento che non dovrebbe essere grave, lo facciamo passare. Perfetto.
0: E bene, quindi rimane. Sentite le sirene in via Cecchi, non so se possiamo tornare da Filippo.
2: Non abbiamo capito da dove arrivano, probabilmente da Verona, ma penso che nelle prossime ore, se non minuti, lasceranno la città di Genova. Lato polizia, non abbiamo detto in piazza Rossetti, ma lo diciamo adesso in via Cecchi, diciamo che per la portata dell'evento, visto che c'erano tanti stand, sto parlando di piazza Rossetti, trovare le strade come le abbiamo trovate è abbastanza un successo, perché a parte qualche bruciatura, qualche sgommata dei mezzi e ovviamente un po' di rifiuti, per esempio cicche di sigarette, la situazione era abbastanza normale, era abbastanza buona da quel punto di vista. È ovvio che va fatto un lavoro, forse ancora nella giornata di oggi ci saranno i mezzi di AMIU che passeranno, però sicuramente i genovesi non troveranno una città sporca questa mattina. A voi.
0: Grazie a Filippo Serio, da via Cecchi, poche centinaia di metri, torniamo in Piazza della Vittoria con Chiara Orruate. Chiara.
3: Eccoci.

0: Eva di nuovo insieme qui in Piazza della Vittoria. Ho trovato gli ultimi superstiti, diciamo così, gli ultimi alpini che hanno deciso di ripartire non ieri ma oggi. Allora andiamo a ascoltarli, insomma. Voi da dove venite?
1: Andiamo da Bassano del Grappa.
0: Bassano del Grappa, avete oggi il rientro, come tornerete?
1: Positivamente, una bella esperienza della cittadinanza qua di Genova che ci ha accolto veramente bene, positivo. Il tempo è stato tutto sommato clemente perché c'è stata una bella giornata di sole e la pioggia ci sta perché raffredda un po' gli animi tante volte.
0: Nonostante un po' le polemiche iniziali, com'è stata questa accoglienza ligure?
1: No, è stato positivo perché comunque la città ha risposto veramente bene. Non ci sono state queste critiche che abbiamo sentito nei giorni passati, quindi le persone ci hanno accolto bene.
0: Oggi vi aspettano qualche oretta per tornare?
1: Qualche oretta, sì. Adesso ci raffreddiamo un po'. Dall'emozione che abbiamo avuto e ci inviamo per ritornare a casa nella nostra città e aspettiamo
0: la prossima
1: adunata a Brescia sempre con molto entusiasmo.
0: Come tornerete? In macchina? Come tornerete?
1: Beh, da qua torniamo in treno, abbiamo il treno, sì. alle 2 del pomeriggio abbiamo il treno e...
0: Molti dei vostri colleghi, compagni sono già tornati?
1: Già tornati, già da ieri, sì.
0: Adesso... Avete deciso di rimanere?
1: Sì, abbiamo voluto goderci un po' la città anche un po' tranquillamente, così possiamo anche visitarla meglio, con meno stress.
0: Va bene, grazie, allora buon rientro a casa, grazie di essere stati qui a Genova. Eva, ci risentiamo tra poco, semmai provo a trovare qualche alpino rimasto qui a Genova.
2: Grazie alla nostra Chiara Orru da Piazza della Vittoria. Vedete, qualcuno ha preferito fermarsi, oggi il tempo è un pochino più clemente, anche se la pioggia è scesa anche in questa mattinata. Chi è venuto in effetti solo per la giornata di ieri, per la parata, ha trovato una giornata di maltempo, è andata meglio per chi era arrivato già nei giorni prima. Come hanno reagito i ristoratori? Tanti si erano approvvigionati di moltissimi fusti di birra e non solo, aspettando un grande afflusso di persone, non è andata proprio così, sentiamo.
3: Io ho due attività perché non ho neanche una al Porto Antico di Genova, quindi posso dare due visioni in due aree diverse. Allora, da cittadino, secondo me è stata una bellissima manifestazione e anche la cittadinanza genovese, al di là di qualche episodio assurdo, però ha risposto alla grande e c'è stato proprio un bel evento, un bel clima. Da commerciante credo di poter parlare a nome dell'80-90%. Molto delusi perché abbiamo constatato sicuramente un discorso numerico diciamo alquanto improbabile sulle presenze e su delle decisioni comunali che hanno riguardato la chiusura delle scuole e la viabilità soprattutto per venerdì e sabato che alla luce di quanto accaduto ingiustificata. Diciamo che i distributori ufficiali che poi erano due su Genova avevano fatto diciamo delle stime dalla casa madre sponsor dell'evento l'azienda Forst dove davano 48 fusti di birra in conto vendita per fortuna. Posso dire che secondo me la maggior parte dei miei colleghi confrontandoci chi ne ha fatti tanti, ne ha fatti 7, 8, chi ne ha fatti diciamo 4, 5 come la mia attività qui al Porto Antico, qui alla mia Cesarea e la realtà poi è stata questa, quindi se non eri nell'unico flusso di Piazza Matteotti o via San Lorenzo, tutto il resto è rimasto tagliato fuori, secondo me anche perché c'erano veramente troppi stand degli alpini, dell'ANA, dove facevano food e beverage quasi diciamo lasciando le briciole all'attività. Questo lo voglio dire non per polemica, ma averlo saputo ci si sarebbe organizzati diversamente, tutto qui.
4: Quanti ne avete venduti voi su 48?
3: Lo devo dire?
4: Se la sente.
3: Non più di 5 fusti, sì.
2: Che tempo farà in questo inizio settimana? Le previsioni meteo con Trebi Meteo.

Amici di Primo Canale, ben trovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. La perturbazione giunta domenica insisterà anche lunedì al nord, dove transiterà il fronte più attivo. In Liguria avremo una giornata ancora piuttosto perturbata, specie sul Levante, invece sarà più asciutta e anche con maggiori schiarite lungo i settori di Ponente. Temperature dunque in aumento proprio a Ponente, con massime fino a 22-23 gradi. Vediamo i dettagli partendo proprio dai settori di estremo Ponente, l'imperio.

0: Qualche annuvolamento sparso, specie al pomeriggio sui rilievi, ma con basso rischio di fenomeni. Vedete le massime fino a 22-24 gradi lungo la costa. Anche sulla provincia di Savona tempo abbastanza buono, qualche annuvolamento proprio verso il capoluogo e sui settori interni, con il rischio di brevi piovaschi, in particolare lungo l'Appennino, anche in questo caso temperature in rialzo. Ma se già andiamo verso il genovese troveremo una giornata decisamente più instabile, con acquazzoni e temporali abbastanza diffusi che insisteranno soprattutto sui rilievi interni orientali della provincia di Genova. E in questo caso le temperature massime saranno più contenute, non oltre i 20 gradi. Sarà così anche sul Tiguglio, una giornata ancora piuttosto instabile, con acquazzoni e temporali in transito. Sulle coste ci sarà comunque spazio anche per delle pause asciutte durante la giornata, che rimarrà comunque nel complesso nuvolosa. E infine sullo Spezzino, anche in questo caso giornata molto instabile, con acquazzoni e temporali che insisteranno per gran parte del giorno, soprattutto sulla Valvara, sui settori appenninici. Anche in questo caso temperature più contenute. Nella giornata di martedì avremo un generale miglioramento su tutta la Liguria, tornano ampie belle schiarite con tempo asciutto su tutta la regione, anche le temperature massime aumenteranno soprattutto sul Levante. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.
2: Pronto?
3: Nonno, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
2: Mi vedi, costi 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
3: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
2: Nei termoponente. Me l'hanno messo una nuova 2 anni fa.
4: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1.650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
6: L'ave 31 di questo lunedì 11 maggio, ancora buongiorno, buon primo mattino. Intanto vedete la piazza di Torriglia dalle nostre telecamere, le telecamere di Primo Canale che sempre vi facciamo vedere, quest'oggi però con degli ospiti speciali, perché c'è la troupe di Primo Canale Production che è pronta per la giornata di Live on the Road con Giorgia Fabiocchi e con appunto le interviste ai candidati sindaci. Il viaggio di questa settimana di Live on the Road inizia proprio da lì, dalla piazza di Torriglia, una piazza che ben conosciamo. Quest'oggi è una giornata insomma un pochino più uggiosa e ci siamo anche noi, la sorpresa che nelle nostre telecamere quest'oggi ci siamo anche noi, si vede proprio Primo Canale, grazie alla regia. Tanta cronaca, le notizie dal nostro sito primocanale.it, allora torno da Aurora Bottino.
7: Sì Eva, un weekend sicuramente movimentato con la donata degli alpini a Genova, ma non solo, anche le notizie di cronaca, quelle più classiche se così si possono definire. Intanto iniziamo da un inseguimento avvenuto nella notte di sabato che ha coinvolto gran parte delle vie di Bolzaneto, principalmente via Bolzaneto, dove l'auto rubata è andata contromano. Infatti alla vista della polizia l'uomo si è dato alla fuga guidando contromano. È successo nella notte tra sabato e domenica. Gli agenti delle volanti hanno intimato l'ALT al conducente, un quarantenne italiano, per un controllo. A quel punto lui è fuggito. L'uomo a bordo del veicolo rubato poco prima non si è fermato, ha dato il via a questo inseguimento pericoloso, finito con il danneggiamento di un'auto parcheggiata. Ma anche un'altra notizia arriva da questo weekend. Nella mattinata di ieri, intorno alle 9, un uomo insieme alla moglie si è sentito male. Un uomo che stava guidando la sua auto, a bordo c'era anche la moglie, si è sentito male, è stato colto da un malore, si è schiantato con l'auto sul marciapiede, ha colpito la ringhiera distruggendola.

0: Erano appena passate le 9, siamo in via Torti a San Fruttuoso. Nell'impatto il mezzo appunto ha distrutto questa ringhiera, è stato soccorso l'uomo in codice giallo e trasportato all'ospedale. Fortunatamente è rimasta invece illesa la donna. Dalle prime informazioni sembrerebbe che l'uomo si stesse sentendo male da un po' di tempo, allora a quel punto insieme alla moglie è andato in farmacia, ha comprato le medicine, ma mentre rientravano a casa si è sentito male e ha perso il controllo del veicolo. Queste le notizie, Evate.
1: Grazie. Grazie alla nostra Aurora Bottino. Andiamo da Chiara Ru, così la salutiamo da Piazza della Vittoria, dove mi sembra di capire che la situazione stia pian piano tornando alla normalità. Chiara.
2: Esatto Eva, la situazione sta tornando alla normalità. Guardate, qui tutti i parcheggi erano stati tolti, erano stati proprio cartelli di rimozione forzata per tutti i parcheggi in questione che vedete qui dalle immagini. Ovviamente oggi tutto è tornato alla normalità, quindi un lunedì come potete vedere tante macchine, un lunedì come tutti i lunedì, pieno di macchine, pieno di parcheggi anche in questo caso, che sono stati tutti ripristinati. Se mi volto invece, vediamo invece la situazione del villaggio degli alpini. Qui centinaia di migliaia di alpini hanno mangiato, si sono divertiti proprio qui. Guardate tutti gli stand che in questo momento tecnici e operai si stanno occupando di sgomberare. Guardate qui, c'era tutta l'area food del villaggio degli alpini e come potete vedere persone, decine di persone sono qua proprio per sgomberare l'aria e le strade sono state riaperte al traffico, come vi dicevo, scomparendo transenne e poi ancora, guardate, tutti i parcheggi, tutte le moto che sono tornati ai propri posti. Resta evidente ancora il segno lasciato dalla donata. Abbiamo appena ascoltato la voce di un alpino, uno dei pochi rimasti, anche perché la maggior parte sono tornati a casa nella giornata di ieri e alcuni hanno invece preferito tornare invece oggi e godersi l'ultima serata in tranquillità dopo la sfilata. Come potete vedere qui stanno disallestendo tutto. Ti direi, Eva, questo è tutto, a te.
1: Grazie a Chiara Orru da Piazza della Vittoria, la città che torna alla normalità. Ci spostiamo a Torriglia perché il van di Primo Canale è arrivato. Buongiorno ancora Giorgia Fabiocchi.
3: Buongiorno Eva, siamo arrivati a Torriglia e siamo pronti per iniziare il nostro live on the road, comuni al voto. Una Torriglia sotto la pioggia ci ha accolto così, ma ahimè era nell'aria. Ecco, quando siamo arrivati qua ti posso solo dire che è iniziato a piovere in maniera copiosissima, un vero e proprio acquazzone, che se uno non lo sapesse potrebbe pensare che oggi fossimo qui anche per l'allerta. Torriglia questa mattina, un lunedì mattina, quindi alcune attività sono chiuse, tra poco dovremmo iniziare il nostro percorso. Tra l'altro siamo proprio dalla chiesa di Torriglia, dovremmo avere questa mattina anche il parroco per farci raccontare un po' la comunità di 2300 anime, poi i candidati sindaci, le voci di chi lavora qui, di chi ha la propria attività. Dicevamo, una piccola Svizzera, così è stata definita, molto bella, molto amata soprattutto d'estate, molto viva, si raddoppia addirittura il numero dei residenti o comunque di coloro che stanno qui, quindi per dirti che chiaro stamattina non è il massimo a livello climatico, c'è anche molto freddo devo dire, non sembra di certo l'11 di maggio, però ha sempre il suo fascino. Quindi inizia tra poco la nostra giornata a Torriglia, si sposterà poi nel primo pomeriggio a Crocefieschi, speriamo, come si suol dire, nel tempo. A te.
1: Bene davvero Giorgia, ciao, buon lavoro a tutti voi, seguiteci nel corso dei nostri aggiornamenti, collegamenti in diretta in servizio del pubblico dopo le 10 con Franco Nativo quest'oggi, dunque continuate a seguirci, belle storie quelle raccolte dalla nostra redazione nei giorni della donata, come questa che andiamo a risentire, un viaggio da sotto il Monte Rosa fino a Genova, un gruppo di alpini della Valsesia, sentiamo.
4: E siamo partiti praticamente il primo maggio dalla sede della Valsesiana con due muli, perché volevamo prima dare un messaggio di pace.

0: Perché dentro nel mulo abbiamo fatto anche un obice, abbiamo messo i fiori.
1: Per voi i muli sono importanti, proprio nella storia degli alpini.
0: Sono molto importanti e dispiace, dico, che quest'anno qui a Genova non hanno potuto sfilare. Fanno parte di noi i muli, quindi anche in memoria di mio zio, di tanti artiglieri della sezione. E quindi siamo partiti, eravamo una quarantina, e tanti ragazzi hanno fatto un pezzo con noi.
2: Calmi!
0: Hanno fatto un pezzo con noi e abbiamo attraversato, diciamo, tutta la zona della Valsese, dei comuni della Valsese, per arrivare a Carpignano, una prima tappa di 40 km.
1: Quante tappe per arrivare a Genova?
0: 8 tappe praticamente. 8 tappe. Sì, abbiamo fatto praticamente sede valsesiana a Carpignano, Carpignano Vercelli, Vercelli Casale, Casale Alessandria, Alessandria Novi Ligure, Novi Ligure Isola, diciamo Ligure, e poi abbiamo fatto Isola Contone Busalla, e da Busalla il venerdì 8, il giorno che è iniziata la dunata degli alpini, siamo arrivati nel primo pomeriggio alla stazione Principe a Genova.
3: Abbiamo sentito questo racconto dalla Valsesia a piedi fino a Genova. Non sono i soli in realtà che sono arrivati a piedi, sono diverse le storie che abbiamo raccolto nel corso di queste giornate. Andiamo a salutare anche Filippo Serio, sempre dalla zona della Foce. A te Filippo.
4: Domenica per fortuna la mattina, poi è venuto fuori anche troppo caldo.
5: Anche lei ha sfilato?
3: Ok. Allora aspettiamo un attimo, sì, cerchiamo di recuperare il collegamento con Filippo Serio. Ci siamo quasi. A te Filippo.
5: Così.
3: Niente, recuperiamo Filippo Serio. Andiamo a sentirci la voce del governatore di Regione Liguria, Marco Bucci, che ci ha spiegato quanto fosse stata voluta e attesa la dunata nazionale degli alpini, che, lo ricordo, mancava da Genova da 25 anni.
6: È nata dopo il crollo del Ponte Morandi, dopo la disgrazia e la tragedia, e ovviamente io ho chiamato subito l'Associazione Nazionale Alpini per avere aiuto. Sapete che con la Protezione Civile, con il Servizio Civico, gli alpini, l'Associazione Nazionale Alpini ha sempre lavorato molto bene, quindi io li avevo chiamati per questo. Poi dopo qualche mese di lavoro abbiamo deciso che sarebbe stata una bella cosa portare la dunata. Ora, mi ha fatto la domanda subito nel 2019, però c'erano ovviamente già delle prenotazioni, per cui abbiamo fatto parecchie domande. L'ultima domanda, quella fatta nel 22, è finalmente stata approvata nel 24 per il 26. Quindi voglio dire, siamo molto contenti. Dal 24, mi ricordo, è stata una bella festa quando ci hanno dato la notizia che avremmo avuto la dunata nel 26, e oggi siamo a festeggiare.
7: Portano una spesa di circa 1 milione di euro più o meno per quanto riguarda il comune.
6: Bene, per il comune sì, poi la regione, c'è un altro 1 milione per la regione, quindi in totale sono circa 2 milioni.
7: Ci sono già delle stime.
6: Una ricaduta di circa 130 milioni, quindi voglio dire, non penso che esistano investimenti migliori nel mondo rispetto a quello che succede per la città. Certamente non è un investimento per le casse del comune o della regione, ma un investimento per il nostro territorio. Quindi ci sarà una ricaduta importantissima sul territorio, ma oltre alla ricaduta economica c'è un'importante ricaduta culturale e un'importante ricaduta di visibilità, perché tutte queste persone, che magari alcune vengono per la prima volta a Genova e in Liguria, sono certo che rimarranno affascinati dal nostro territorio e torneranno poi con le famiglie in vacanza.
3: Una piccola pausa e poi torniamo insieme.
8: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
9: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.

0: Primo mattino, bentornati alle 9.44, torniamo alla Foce da Filippo Serio con un ospite. A te Filippo.
1: Sì Eva, buongiorno, siamo tornati in piazza Rossetti perché abbiamo incontrato Mauro, che è un alpino della sezione di Verona e stava facendo gli ultimi preparativi per poi tornare a casa. Buongiorno.
2: In partenza, buongiorno, buongiorno a tutti, siamo in partenza.
1: Com'è andata questa tre giorni?
2: Bene, bene, benissimo, benissimo. La dunata poi va sempre tutto bene. All'inizio ci sono una marea, ma poi si sistema e si capisce chi sono veramente gli alpini. Non siamo violenti, non siamo, siamo alpini, ci piace divertirci con la gente della città, portare una ventata di allegria nel rispetto. Poi non siamo tutti santi, vabbè, uno o due magari può risultare un po', ma bisogna guardare sempre, come in tutte le situazioni, la generale. Noi alpini siamo fatti così.
1: E ha fatto 7 giorni perché è arrivato lunedì, forse è stato il primo a arrivare.
2: Sono stato il primo, sì, il primo, ma però ero d'accordo di trovarmi con dei miei amici, sì, dal lunedì. Sì. Perciò è per quello che vengo, perché i primi giorni sono i più belli, c'è calma, c'è tranquillità. Quest'anno ho fatto il bravo, sennò di solito parto il sabato prima.
1: Ah, ancora prima.
2: Sì. Quest'anno, visto l'età, bisogna rallentare, il fisico ha bisogno di rallentare i ritmi.
1: Adesso non vedete più niente qua, ma c'era la tenda di Mauro che adesso è rimasto.
2: Siamo in fase di smontaggio, sembra un po', ma poi sarà tutto perfettamente perfetto, lasciato in ordine. E raccogliamo anche quello che non è nostro, portiamo via tutto.
1: Com'è stata, cioè, stata qualche polemica in questi giorni? Non mancano mai?
2: Non entro nel merito, sennò le polemiche ci sono sempre. Siamo sotto attacco, non so perché siamo sotto attacco. Devo dire la verità e me ne dispiace. Genova in modo particolare ci è andato giù proprio di brutto. E non capisco perché. Ci accusano di essere guerrafondai. Noi la guerra abbiamo già pagato, cioè gli alpini che in Russia, Cefalonia, sanno cos'è la guerra, ma come possono accusarci di essere per la guerra? Abbiamo dai 60, 70, 80 anni. Cosa, e ci accusano con questa guerra, sempre con questa guerra.
1: Avete, come per i vostri bisogni, avete usato, qui lì c'è un bagno chimico, poi ce n'erano alcuni anche di là.
2: Forniti è la sezione di ANA che organizza, mette nei vari punti della città bagni chimici e se no vai a bere un caffè, insomma, ma quello, comunque i bagni chimici c'erano, sì. Ecco.
1: Qua eravate anche vicino a un bar, avete provato focaccia e cappuccino?
2: Sì, abbiamo provato di tutto, il pesto, la focaccia e cappuccino non lo sapevo, buono.
1: No, bisogna provare.
2: Ma non lo sapevo.
1: C'è ancora tempo.
2: Sì, prima di partire.
1: Allora ci vediamo chissà fra 20 anni?
2: Beh, innanzitutto ci vediamo a Brescia.
1: Ci vediamo a Brescia.
2: Poi sarà Verona e poi mai dire mai, possiamo anche ritornare nel giro di, speriamo, 10 anni, poi l'età anche mia è meglio.
1: Ma le chiedo un'ultima cosa, il presidente della sezione di Genova ha detto che l'alpino più giovane ha 48 anni, come si fa con il ricambio generazionale?
2: Quello è un problema, perché non c'è.
1: Quindi fra 50 anni non ci saranno più alpini?
2: Noi siamo come una stella che muore, la luce è già morta e sta arrivando l'ultimo raggio di luce, perché è finito, basta. Gli alpini di carriera che vedi, quelli militari, sono alpini e sono eccezionali, però non hanno la nostra goliardia, il nostro
1: ardore.
2: Sì, sono alpini di complemento dell'esercito, ma non hanno nulla a che fare con l'alpinità nostra. L'ultimo scaglione è stato nato nel 2005, fatto il militare nel 2025 e da lì è iniziata il non avere il cambio generazionale, e quello è un po' il nostro problema.
1: E allora, io le auguro buon viaggio, buon
2: grazie,
1: rientro.
2: Grazie, grazie a tutti, forza Genova e grazie dell'ospitalità.
1: Grazie Mauro, buon rientro a Verona. Arrivederci.
3: Dopo bei tagli. Sì, sì.
0: Ciao Filippo, grazie. Grazie anche all'alpino Mauro per la sua testimonianza. Do subito il mio buongiorno a Franco Nativo. Ciao Frank.
4: Buongiorno, buongiorno Eva. Eccoci questa mattina in maniera impropria a prendere il posto del grande Enrico.

0: Cirone, ma solo per questa mattina. Domani mattina ritornerà nuovamente lui, il Franco un po' costipato, ma insomma cercherò di arrivare alle 13, però oggi mi dovrete sopportare per ben altre 3 ore, perché sarò anche nel pomeriggio con voi con Pomeriggio Live. Insomma, all'interno di questa puntata, come sempre, tutti i temi, sicuramente la chiusura di questa 97esima adunata nazionale degli Alpini, a chi è piaciuta, a chi non è piaciuta, polemiche, non polemiche, ma anche tanta allegria e tanta felicità per 3 giorni comunque questi 100.000 alpini hanno portato. Poi ovviamente, come sai Eva, daremo molto spazio alle telefonate, cercheremo di capire naturalmente anche un po' come l'hanno vissuto i nostri telespettatori questi 3 giorni. C'è qualcuno che addirittura è andato via da Genova, c'è invece qualcuno che ha voluto assolutamente portare le famiglie con i propri bambini per ricordare magari anche la figura del nonno che è stato alpino. Insomma, tante tante notizie, poi collegamenti con la Georgia, come stai facendo anche tu ovviamente col discorso legato alle prossime amministrative del 24-25 maggio. Insomma, di carne al fuoco ce n'è tantissima, quindi vi aspetto alle ore 10 al servizio del pubblico. Grazie Eva.
1: Ciao Franco, allora dopo buon lavoro, la linea va al film della settimana, Il Diavolo Veste Prada 2. Dopo anche una visione collettiva da parte della redazione, sentiremo che cosa ci racconta Dario Vassallo, poi il TG55, poi al servizio del pubblico, e noi ci vediamo domani mattina alle ore 8.

0: Una volta facevo il tuo lavoro. Andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
1: Hai ancora tutto?
0: No, li ho regalati.
1: Cosa?
0: Erano un po' troppo in una redazione.
2: Nonostante 21 candidature all'Oscar e 3 statuette vinte, credo che nessun nome possa essere così familiare e associato a Meryl Streep come quello di Miranda Priestly, la protagonista del Diavolo Veste Prada, che nel 2006 ottenne al botteghino un successo clamoroso, diventando uno dei film più cult degli ultimi 20 anni. Pubblicizzato come una commedia romantica, in realtà era tutt'altro, una critica al ruolo della moda e dei media, all'immagine delle donne al loro interno e soprattutto al peso del potere, intelligente, divertente e ironico. 20 anni dopo, Il Diavolo Veste Prada 2, più consequo e nostalgico, è un testo sociologico che osserva l'esaurimento professionale e culturale di una generazione. Il film comincia con la giornalista Andy Sachs, interpretata da Anne Hathaway, che è diventata una pluripremiata autrice di articoli di approfondimento, mentre la Emily Charlton di Emily Blunt dirige la sede newyorkese di Dior. La situazione precipita quando la rivista di Hathaway viene chiusa dal proprietario per motivi fiscali, mentre Miranda Priestly ha i suoi problemi. Runaway, da un lato, sta attraversando un periodo di cambiamenti, dal momento che i contenuti digitali hanno stravolto il mondo dell'editoria, e dall'altro è al centro di uno scandalo legato allo sfruttamento del lavoro minorile nel settore della moda, una vicenda che minaccia di travolgere e distruggere la sua reputazione. È a questo scopo che l'editore decide di assumere Andy per riabilitare l'influenza di Runaway con i suoi articoli. Come intuibile, questo darà il via ad aspre lotte intestine, anche perché Andy entrerà di nuovo in contatto con l'ex rivale Emily. A differenza del primo film, che seguiva figure ambiziose agli inizi della loro carriera, questa volta incontriamo personaggi maturi che hanno raggiunto l'apice, ma sbarrito la strada. Il Diavolo Veste Prada 2 si concentra più sulla stanchezza creata da un mondo in cambiamento che sulle storie di successo individuali. La moda non è più una fabbrica di sogni, ma un'industria fragile che dipende dagli sponsor per sopravvivere. La trasformazione di riviste un tempo all'avanguardia in cataloghi pubblicitari dimostra chiaramente l'erosione non solo dell'editoria, ma anche dell'autorità culturale. I redattori, un tempo forza trainante dell'estetica, sono ora figure ridotte al silenzio, costrette a evitare di irritare gli inserzionisti, mentre al contempo decifrano la nuova morale del sistema capitalistico. Poi, l'inevitabile ascesa della digitalizzazione non rappresenta un progresso tecnologico, ma una sorta di purga culturale. Il tema concreto è come il giornalismo in tutte le sue forme sia ormai in pericolo con il traffico web e la viralità che sono arrivati a contare più della sostanza. Se il primo film funzionava come una parabola sull'ingresso nel mondo adulto travestita da commedia sulla moda, questo secondo capitolo appare più crepuscolare. Le dinamiche editoriali che un tempo erano rigidamente verticali, la temibile direttrice, l'assistente devota, vengono ora filtrate attraverso un presente in cui l'autorità stessa è diventata instabile. In altre parole, non è più chiaro chi detenga davvero il potere, chi detta le regole o chi le rende superate. Il fatto poi che le riviste cartacee, un tempo arbitre del gusto, appaiono ormai come reliquie eleganti, costrette a competere con un flusso digitale incessante e democratico solo in apparenza, svela un'ossessione tipicamente contemporanea, la paura di diventare irrilevante.

0: avanti. Tuttavia, nonostante queste ambizioni, il sequel è come se rimanesse intrappolato nella propria eredità. Il tono ironico e tagliente dell'originale, quella capacità di essere simultaneamente seducente e spietato, è difficile da replicare in un'epoca che ha già metabolizzato e in parte neutralizzato la sua critica. Dove prima c'era scoperta, ora c'è riconoscimento. Dove prima c'era tensione morale, ora c'è inquietudine. Il risultato è un film che sembra oscillare tra due impulsi: da un lato aggiornare il proprio sguardo per riflettere un mondo cambiato, dall'altro preservare l'aura iconica che lo ha reso un punto di riferimento culturale. È proprio in questa oscillazione che nasce il suo limite. In definitiva, Il diavolo veste Prada è un sequel più cupo che si allontana dalla scintillante facciata del suo predecessore e indaga la stanchezza che si cela dietro di essa. Sebbene a tratti si appoggia alla nostalgia, il suo scopo principale è raccontare la storia di persone che cercano di sopravvivere in un mondo odierno totalmente privo di estetica. E sotto la superficie apparentemente divertente si cela una chiara osservazione: l'arte e la moda esistono ancora, ma le loro anime sono state ormai comprate dal sistema.
1: Ci serve i pantaloni Brunello Cucinelli, questi li adoro. E ti serve assolutamente un set totem ricamato, ma non terracotta perché sei pallida come una morta.
2: Oh, il collo in fiamme.
3: Oh mio Dio, nascondi l'emozione per una volta, ti prego.
4: È che io amo il mio lavoro.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la adunata degli alpini che si è chiusa con la grande sfilata di oltre 90.000 penne nere alpini arrivati da ogni parte d'Italia. Sentiamo.
1: Due ali di folle in via 20 settembre hanno accompagnato e applaudito il passaggio di circa 90.000 alpini. La sfilata per le vie della città con i simboli del Corpo Nazionale delle Penne Nere è stato l'atto finale della tre giorni genovese dedicata alla 97esima adunata degli alpini. Gli striscioni, le bandiere, i tamburi, i cori e un clima di festa e allegria che nemmeno la pioggia ha fermato. La grande sfilata è stata aperta dai reparti piemontesi con la fanfara della Brigata Alpina Taurinense e la bandiera di guerra del secondo reggimento alpini di Cuneo, con due compagnie e una terza del centro addestramento alpino di Aosta, poi in serie tutti gli altri con i diversi gonfaloni dalla sezione estero al centro, sud e isole, passando per i raggruppamenti tradizionali, dal Friuli Venezia Giulia al Trentino Alto Adige, passando per Veneto, Lombardia ed Emilia, a chiudere il raggruppamento rappresentativo della Liguria. Genova ha accolto gli alpini con il calore, il rispetto e l'orgoglio di una città che conosce il valore della propria storia e delle proprie radici, ha commentato il vice ministro Edoardo Rixi. Il presidente della regione Marco Bucci si augura che gli alpini tornino presto di nuovo in Liguria con le loro famiglie per le vacanze. Soddisfatta anche la sindaca di Genova Silvia Salis, che ha sottolineato lo sforzo organizzativo fatto e sulle polemiche che hanno accompagnato la vigilia, ha detto: c'è stata una grande polarizzazione su questo tema perché ormai la politica è tifoseria. Quindi si cerca di trovare ogni modo per poter creare polemica. Già dalla serata di sabato chiuse le strade del centro con gli agenti della polizia locale che hanno dato a tutti le indicazioni per muoversi. A chiudere la tre giorni il tradizionale passaggio della stecca tra Genova e Brescia, la città che l'anno prossimo ospiterà la 98esima adunata.
0: Indagini in corso alla radura della memoria tra San Pier d'Arena e Certosa, dove nei giorni scorsi il murale dedicato alle 43 vittime del crollo di Ponte Morandi è stato vandalizzato. A denunciare l'accaduto il presidente di Municipio Centro-Ovest, Michele Colnaghi. Vedere imbrattata un'opera che rappresenta il dolore di un'intera città e la speranza di rinascita di un quartiere è un colpo al cuore. Non si tratta di semplice vandalismo, ma di una totale mancanza di rispetto verso chi non c'è più, verso le loro famiglie, verso tutti i cittadini che portano ancora addosso le cicatrici di quella tragedia. Le indagini intanto sono in corso per risalire ai responsabili anche con l'utilizzo delle telecamere della zona. Cambiamo argomento, rimaniamo però sulla cronaca. In centro a Genova, fuori da un noto locale dove una ragazza sarebbe stata palpeggiata all'intervento del fidanzato, sarebbe scoppiata la rissa. Sentiamo.

0: Una nuova aggressione in via 12 ottobre in pieno centro a Genova. Questa notte, intorno alle 5 del mattino, una coppia è stata aggredita in strada dopo una lite scoppiata per un presunto palpeggiamento. Tutto è iniziato all'interno di un noto locale della zona, dove un giovane di 25 anni ha iniziato a litigare con un trentenne in difesa della sua fidanzata dopo averlo visto palpeggiare la ragazza. La lite è degenerata e si è spostata fuori dal locale, dove il 25enne è stato aspettato dall'uomo che lo ha aggredito. Il giovane è stato colpito con una bottigliata alla nuca come vendetta per essere intervenuto. La ragazza invece ha ricevuto dei pugni al volto. Sul posto è intervenuta la polizia e l'ambulanza del distaccamento Carignano della Croce Bianca Genovese. Entrambi i ragazzi sono stati trasportati all'ospedale in codice giallo. A inizio aprile era stato un altro episodio di violenza a far scattare l'allarme nella zona. Sempre in via 12 ottobre, nella notte, un ragazzo poi colpito con una coltellata alla schiena. Anche in quel caso tutto era nato da una lite all'interno del locale, dove due diciottenni, poi arrestati per tentato omicidio, avevano scippato la collanina a un amico della vittima. Fuori dalla discoteca i due fermati, dopo aver recuperato un coltello da una terza persona, hanno colpito il 21enne con un fendente, provocandogli una grave lesione polmonare con potenziali conseguenze anche letali. Oggi il piano di risanamento di AMT approda in commissione comunale a Palazzo Tursi. 24 ore dopo sarà la volta del consiglio comunale chiamato ad approvare il piano. Nelle scorse ore la misura per dare fiato alle casse di AMT ha ricevuto il via libera da parte del CDA dell'azienda di trasporto pubblico di Genova e della sua area metropolitana. Poi è arrivato l'ok anche da parte della giunta comunale, che ha approvato la proposta di delibera al Consiglio in sostegno al percorso di risanamento di AMT. Diverse le misure contenute, confermato che fino al 2027 non sarà previsto nessun aumento del costo degli abbonamenti per gli utenti, mentre per ora è congelata la misura di un rialzo immediato del prezzo del singolo biglietto, che comunque potrà essere rivisto in base alle situazioni. In due anni saranno circa 200 le uscite di personale, prevista anche già dall'estate una rimodulazione del servizio. Per questa edizione del TG55 è tutto. Ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
1: Genova non è facile, te lo dicono tutti. Stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
2: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
3: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
2: Sì, dai, papà, andiamo, su.
4: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
5: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: 3 minuti dopo le ore 10, ben ritrovati, buona mattinata, questa mattina insieme al Franco Nativo sino alle ore 13, ma non vi preoccupate, da domani mattina ritornerà il nostro grande Enrico Cirone, gli abbiamo dato solo una giornata di pausa, ma domani sarà con noi. Allora, nel frattempo 800-640-771, lo sapete, per interagire insieme a noi, parleremo di tante, tantissime cose. Ovviamente si conclude la 97esima adunata nazionale degli alpini sotto la pioggia ieri, oltre 100.000 alpini, poi con una cornice di pubblico davvero straordinaria, ma ne parleremo tantissimo all'interno di questa puntata. Un grazie naturalmente a tutti voi, io sono assolutamente a vostra disposizione per ascoltare le vostre voci e le vostre testimonianze. Poi alle ore 13 appuntamento con Calcio e Pepe con Graziano Cesari, insomma tanta tantissima carne al fuoco. Giornata, lo vediamo anche dalle nostre inquadrature di Terrazza Colombo, non bellissima, però d'altra parte insomma ormai ci siamo abituati in questi giorni, da domani sembrerebbe ritornare il sole. Ma adesso mi vado subito a collegare e do il buongiorno alla nostra Giorgia Fabiocchi, che continua il suo giro per le amministrative 2027. Ve lo ricordo, sono 18 i comuni liguri al voto il 24 e il 25 di maggio. Oggi la nostra Giorgia Fabiocchi è andata nella bella Toriglia, che anche se non c'è il sole, Toriglia rimane sempre molto molto bella. E poi lo sapete, il famoso detto, la bella di Toriglia che tutti la vogliono e poi nessuno la piglia. Allora Giorgia, buona mattinata, ti lascio subito la linea.
1: Ben ritrovati da Toriglia, una Toriglia che si è svegliata con un clima quasi autunnale, non primaverile, questo va detto, però ha sempre il suo fascino. Toriglia, 2300 abitanti circa, una Toriglia che soprattutto nel periodo delle festività d'estate si anima, raddoppia la popolazione, perché è sempre stata considerata la piccola Svizzera, perché era considerata così per coloro che venivano qui e la riconoscevano nel suo essere, nella sua capacità anche di mettere insieme la ricchezza, il profitto e non solo, però anche la rilassatezza. Questo è il nostro van. Partiamo quest'oggi con le nostre interviste alla candidato sindaco Daniela Segale, Toriglia Tradizione Futuro. Grazie per essere con noi, l'abbiamo accomodata nel nostro van. Segale, allora partiamo subito. La prima domanda che di solito chiedo ai candidati è lista civica oppure no? Tradizione Futuro, sappiamo che nei piccoli borghi le civiche predominano quasi sempre, nel suo caso?
2: Assolutamente sì, è una lista civica composta da una parte di giovani che sono il nostro, diciamo, futuro, e da una parte di persone che invece hanno un'esperienza maturata negli anni anche in altri settori. Però è assolutamente una lista civica, perché come giustamente ha detto all'inizio, i nostri borghi più piccoli dell'entroterra non si guardano i colori dei partiti, ma si guardano gli obiettivi per portare avanti il proprio territorio.
1: Come sempre Daniela Segale si presenta, chiediamo anche un po' di biografia, come ci piace definirla, per capire chi siete. E intanto, come sempre lo sappiamo, credo che sia molto una missione, no? Perché ognuno ha la propria attività e poi può fare anche il sindaco di un piccolo comune rispetto magari alle grandi città, dove chiaramente il sindaco in quel momento della sua vita fa solo questo. Quindi chi è Daniela Segale?
2: Allora, Daniela Segale innanzitutto ha 57 anni. Quelli sono e quelli restano. Da 37 anni lavoro nel settore marittimo e sono molto orgogliosa del mio lavoro, mi piace molto questa scelta che per fortuna ho fatto nella vita. Sono un delegato sindacale della Will Trasporti e grazie alla Will Trasporti, dopo un percorso formativo, sono entrata a far parte, sempre in quota Will, di alcuni consigli di amministrazione dei fondi pensione di categoria. Mi sono sempre occupata di volontariato, sono stata anche un volontario per 30 anni alla Croce Rossa e attualmente mi occupo di volontariato per quanto riguarda le associazioni di promozione sociale. Nella mia carriera, diciamo così, amministrativa pubblica, nel 94 mi sono candidata come consigliere donna della lista. All'epoca non c'erano molte donne che si candidavano, non erano previste, non c'era l'obbligo di inserire la quota rosa, come veniva definita all'epoca. E sono stata eletta, la prima donna del comune di Toriglia a entrare in consiglio comunale. E poi successivamente, per questioni familiari, diciamo così, un pochino tralasciato la parte politica, poi nel 2015

0: ho ricoperto l'incarico per nomina regionale come presidente dell'ente Parco Antola. Una grande e una bellissima esperienza sul territorio.
1: Immagino anche molto, molto impegnativa. Potrebbe diventare la prima donna sindaco di Torriglia, questo mi sembra, no? Di capire, qualora fosse così.
0: Esatto, devo dire non mi dispiacerebbe nemmeno, perché comunque sarebbe anche un po' un cambio che diamo a questo paese, a questo borgo, anche perché in 100 anni praticamente abbiamo avuto un podestà e 4 sindaci uomini, quindi insomma direi che una donna forse magari non sarebbe male.
1: Ecco. Direi di sì, le donne servono anche in questo senso, poi chiaramente vince sempre la competenza. Allora, a proposito, programma, quali sono, facciamo brevemente, giusto se dovessimo focalizzarli, 3 o 4 punti del suo programma, della sua lista?
0: Allora, noi siamo partiti con questa lista e con degli obiettivi, soprattutto concentrati inizialmente sulla quotidianità, perché abbiamo riscontrato dai vari mugugni che ovviamente sorgono sempre girando fra la gente un po' di criticità. La maggior parte delle criticità le abbiamo riscontrate nelle frazioni, che in questi anni si sono sentite un po' abbandonate. E in effetti, girando per le frazioni da dove siamo partiti proprio con la nostra campagna elettorale, abbiamo riscontrato diverse criticità sulle parte delle strade comunali, quindi partiremo con un piano asfalti, diciamo così, in caso ovviamente di vittoria partiremo appunto con una classifica degli interventi da fare sul territorio principali, per rendere anche un po' la vita dei cittadini più vivibile e più a misura di persona. La gestione dei rifiuti, non solo nelle frazioni ma anche nel centro, quindi va rivisto, anzi lo abbiamo già rivisto, quindi abbiamo già un'idea di come affrontare il piano annuale degli interventi di Amium. E poi altre criticità che sono presenti nelle frazioni, come per esempio i parcheggi, ma questo anche un po' nel centro.
1: Anche qui c'è un problema di parcheggio, anche a Torriglia.
0: Anche a Torriglia c'è un problema di parcheggio, ci sarebbe da risistemare, ridisegnare un po', diciamo così, i parcheggi che in questo momento esistono. Quindi insomma c'è da fare un lavoro anche nel centro storico. Per quanto riguarda la pavimentazione, abbiamo un problema, abbiamo un bellissimo centro storico, ma abbiamo una pavimentazione che va ripresa, soprattutto perché per consentire anche a chi ha delle disabilità di poter transitare con una carrozzella in maniera più tranquilla e più sicura.
1: Segale, qual è, se dovessimo dire, quali sono le caratteristiche anche principali, quelle che hanno reso anche Torriglia famosa? Lo raccontavamo, lo dicevamo anche noi nella nostra prima chiacchierata. E cos'è che magari non è funzionato tanto sul territorio dal suo punto di vista? Glielo chiedo perché lei vive qui, quindi conosce molto bene la realtà e quindi può avere anche contezza degli aspetti più positivi e di quelli magari su cui bisogna lavorare un po' di più.
0: Allora, noi abbiamo molti aspetti positivi, che sono la conformazione del nostro territorio, abbiamo delle eccellenze anche storiche, anche come diciamo così, storicità e tradizione. Parliamo per esempio del castello. Nel 2009 si era fatto un'inaugurazione di una prima parte di interventi, poi successivamente non sono stati più diciamo così ricercati fondi per poter portare avanti e mantenere quello che c'è. Oggi per esempio il castello, che comunque è uno dei nostri fiori all'occhiello, un po' quello che rappresenta Torriglia all'esterno, anche nel nostro stemma del logo del comune, nello stemma del comune, oggi ha delle grossissime criticità e su quelle noi cercheremo di trovare i fondi, anzi abbiamo già idea di come intercettare dei fondi europei diretti per mantenere quello che c'è, ma rivalorizzare e cercare di ricostruire anche quello che sta andando giù. Il Parco del Castello, poi ne abbiamo tantissime altre possibilità. La cosa fondamentale, quella su cui noi puntiamo, è quella di portare avanti un percorso insieme a tutta una serie di altri interventi per rilanciare turisticamente quella che è sempre stata un po' considerata la Svizzera Ligure, e che oggi di Svizzera Ligure ha ben poco, mentre potrebbe avere molto di più. Un sogno nel cassetto, se mi posso permettere, proprio se posso lanciarlo così, è quello di lanciare Torriglia turisticamente, ma di portarla ad avere una serie di requisiti per candidarla come bandiera arancione. Bandiera arancione è un riconoscimento importantissimo che valorizza ed è dedicato ai borghi degli entroterra sotto i 15.000 abitanti, e Torriglia non ha nulla di meno che altri borghi che hanno questo titolo. Sono solo 300, se non sbaglio, se non erro, 300 in Italia. In Liguria non so esattamente quali sono, nella provincia di Genova uno soltanto ha questo requisito.
1: E quindi il turismo, comunque, per chiudere.

0: Segale è una peculiarità di Toriglia, lo è sempre stato, sia il turismo, chiaramente quello locale, quello della seconda casa, però chissà, anche aprirlo invece ai turisti che vengono da fuori.
1: Assolutamente sì, noi proprio perché abbiamo un territorio che dà molte possibilità anche a livello sportivo, ma soprattutto attrattivo per gli escursionisti. Abbiamo già delle presenze che passano sul territorio straniere, no? Riferisco olandesi, tedeschi e altre comunque del nord Europa. Abbiamo un problema di ricettività e su quello noi stiamo già lavorando. Abbiamo un albergo che in questo momento ha delle difficoltà di gestione, ma per anzianità dei proprietari, e su questo dovremo lavorare per dargli un sostegno e un aiuto in modo da proseguire un'attività che è storica per Torriglia e nello stesso tempo cercare di aiutare anche i proprietari privati per quanto riguarda la ricettività tipo B&B, che sta piano piano partendo anche qui.
0: E allora, come sempre, per chiudere, l'appello al voto perché votare Daniela Segale è la sua lista.
1: Allora, votare la lista di Daniela Segale perché ha una bellissima squadra di giovani e di persone con esperienza e competenza, ma soprattutto perché Torriglia merita di più e perché cambiare si può. Grazie
0: Grazie, allora in bocca al lupo, buon
1: a voi.
0: lavoro.
2: Grazie, grazie ovviamente a Giorgia Fabiocchi in questo primo collegamento da Torriglia, ce ne saranno molti altri nel corso della mattinata. Allora, se non sbaglio abbiamo già una telefonata, eccola qua, grazie, così tenete un po' compagnia al povero Frank che questa mattina è accostipato, siamo un po' tutti accostipati, influenza a go-go. Pronto, buongiorno, eccoci.
3: Marinaio è innamorato degli alpini.
2: Oh,
3: Voglio
2: bene.
3: dire una cosa.
2: Vai.
3: C'ho una figlia sampdoriana e io sono genuano. Allora,
2: Allora.
3: non voglio andare sul pesante perché non mi va. Però una cosa la voglio dire. Il Genoa ha sempre combattuto tutte le partite. La Sampdoria è 4 anni che è in Serie B e l'anno scorso doveva andare in Serie C. Lasciamo perdere. Io voglio bene a tutte e due le squadre. Vorrei
2: Beh,
3: che la
2: non mi
3: Sampdoria
2: sembra
3: venisse in
2: proprio.
3: Serie A. Poi concludo con questa cosa. C'è un signore a Bolzaneto, perché io sono invalido, malato psichico,
2: Sì.
3: e l'invalidità mi riconosce certi soldi. Lui dice che è pensionato e lui dice che io guadagno più di lui. Allora, io i conti in tasca, da senese, lui passa nessuno. Né a un ricco né a un povero, io aiuto le persone e voglio bene a tutti. Mauro Pastorino di Bolzaneto.
2: Ciao, ciao, ciao, grazie, grazie. Allora, insomma, tanto bella questa telefonata iniziale di mattina, insomma, con questa bella voce, bella squillante. Non mi sembra che tu voglia proprio così tanto bene, insomma, la Sampdoria, però ci sta, per l'amor di Dio, questo è lo sfottò che a noi piace, Genoa-Sampdoria, quando non sfocia poi ovviamente in quelle invece, quegli episodi stupidi, no? Quando ci sono persone che invece, insomma, il calcio lo vedono solo per poi creare problemi. Allora, un'altra telefonata, sono le 10:18. Buona mattinata, chi abbiamo in linea? Buongiorno,
4: Buongiorno, sono Rolando.
2: Rolando, buongiorno a lei. Prego.
4: Buongiorno a lei. Volevo fare due considerazioni con lei e vedere cosa ne pensa.
2: Sì.
4: Io le parlo da cittadino e pensionato da 1 anno, purtroppo disabile. Ho notato negli ultimi anni una cosa, no? Che ci sono, io non ho idee, diciamo, no? Che danno schieramenti. Io faccio delle osservazioni rispetto a quello che vedo. Noi abbiamo una società dove le multinazionali di farmaceutici, di armi, di petrolio, di energia e di banche hanno fatto extra profitti miliardari. Miliardari. Cioè c'è delle cifre che io non le voglio dire perché sennò c'è da farsi tremare i polsi. Solo che, anzi, gliene dico una, solo che nel petrolio parlano di 242 miliardi di dollari, va bene? Poi abbiamo un'inflazione che sta arrivando al 3%, abbiamo salari e pensioni che sono sotto l'inflazione di 10 punti, abbiamo un'evasione, un'elusione fiscale che fa paura, siamo primi in Europa, siamo fra gli ultimi posti per il divario di disuguaglianze economiche e sociali e abbiamo il governo in carica che continua, voglio dire, a non prendere in esame una tassazione sugli extra profitti miliardari di queste multinazionali e soprattutto una patrimoniale sui ricchi. I primi 70 più ricchi d'Italia detengono 357 miliardi di euro di

0: patrimonio. Domanda: dobbiamo continuare a far strozzare le persone che lavorano in pensionati e ridurli con le mutande, detta proprio genovese, oppure si fa qualcosa per cercare di mettere nelle condizioni i lavoratori pensionati di avere una società che recupera questo divario? Perché qui ci stiamo impoverendo. Hanno detto, e la finisco qua, solo che per il problema di energia e petrolio alle famiglie costeranno da un minimo di 500 a un massimo di 2.200 euro all'anno di extra costi. Certo. Secondo lei, una persona che lavora, che ha degli stipendi e dei salari sotto l'8% dell'inflazione, lei va da qualunque parte e la salassano, perché voglio dire, uno che va a comprare voglio sapere da lei cosa ne pensa.
1: Allora, tanto la ringrazio, lei ha fatto un'esposizione molto molto articolata, dicendo molte cose giuste. Quando si parla di extra profitti, lo diciamo, sono fondamentalmente, se volessimo sintetizzarli, delle eccellenze, in questo caso eccedenze di guadagno che superano come sempre il profitto, invece quello normale di un'impresa. E il tutto, come ricordava anche il nostro amico, derivanti spesso da che cosa? Da circostanze, in questo caso eccezionali, come shock energetici, rialzi dei tassi di interesse, eccetera eccetera. Avete sentito anche dal nostro telespettatore cifre incredibili, ma io ho sentito cifre ancora più alte di quello che ricordava lei. E lei poi ha parlato inevitabilmente anche della situazione quotidiana, quella che viviamo tutti i giorni. Qui parliamo di persone che davvero, senza voler fare della demagogia spicciola, non arrivano non alla fine del mese, non arrivano nemmeno a metà mese. Solo che il discorso sarebbe molto molto ampio e sicuramente non avrebbe, secondo me, non abbiamo nemmeno né il tempo né la sede per dare comunque una risposta. Sono assolutamente d'accordo con lei sul fatto che comunque qualcosa bisognerà fare, soprattutto, e anche qui so di essere magari molto banale, per le fasce deboli, fragili, quelle che davvero, e soprattutto per le nuove generazioni. È inutile che ci lamentiamo che i nostri ragazzi vanno all'estero a studiare, le teste pensanti, se poi qui ovviamente non investi ovviamente in qualche cosa, nella sperimentazione, nella ricerca, in tutte quelle cose che fondamentalmente ti dicono: rimani nel nostro paese, lavoraci, crea una famiglia, perché noi ti stiamo dando le possibilità per poterlo fare. Comunque grazie davvero per la sua telefonata. Sì, vado in pubblicità, posso solo leggere al volo una cosa, posso? Buongiorno, no, c'è in pubblicità, basta. Le leggo dopo, perché abbiamo tantissimi messaggi che parlano anche degli alpini, perché adesso parleremo anche degli alpini. Il pro è anche quello che è piaciuto un po' meno di questa 97esima donata. Pubblicità.
2: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.
3: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
4: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.

Al servizio del pubblico, nel frattempo lasciatemi ringraziare la nostra regia, Andrea Rocchiccioli, Gianluca Messina, sempre come pronti, pronti, come sempre. Buongiorno, buongiorno in diretta, eccoci. È caduta, speriamo che non si sia fatta male. Allora, ti leggo un po' di messaggi, cara Andrea, perché ce n'è tanti, poi mandano anche le foto, poi magari qualcuna la faremo vedere, però anche i messaggi mi interessavano perché sono interessanti, ci fanno capire un po' la gente come la pensa. A proposito, com'è stata per voi questa 3 giorni con gli alpini? Dunque, sono Gianfranca, ho 85 anni, figlia di un alpino della Julia, classe 1907. Mio papà ha combattuto nella Seconda Guerra Mondiale e ha ottenuto la croce al

0: Merito di guerra. Benvenuti a tutti gli alpini. Grazie Gianfranca. Poi un saluto ancora dalla Rita che dice viva gli alpini, sono stati 3 giorni di felicità e allegria. Poi ovviamente sentiremo anche il rovescio della medaglia, insomma i commercianti, come è andata, come non è andata, c'è stata veramente quella ricaduta di cui parlava anche il presidente di Regione Liguria Marco Bucci nell'intervista realizzata dal nostro direttore Matteo Angeli. Diamo il benvenuto a una nuova telespettatrice o telespettatore. Buongiorno.
1: Ciao Frank, sono Flaviana, Enrico mi conosce bene.
0: Buongiorno Flaviana, buongiorno anche a te. Allora, ciao. Come va?
1: Ma sì, va avanti. Sì, come dicevo prima con le WhatsApp che ti ha mandato, 3 giorni di alpini, un po' di allegria. Poi loro, quando c'è qualcosa in Italia, sì, quando c'è stato anche il ponte che è caduto, sono stati i primi arrivati, sono i terremoti. Ecco, bisogna anche in certe cose mettere, c'è il pro e il contro.
0: Ecco, senti, quindi tu queste polemiche prima che arrivassero, che poi sono anche un po' continuate, come le hai lette, come le vuoi commentare?
1: No, a un certo momento commentare, sì, all'inizio sembrava, dicevano che i genovesi non le accettavano, poi dopo invece non era vero, no? Tutte storie, capito? Però sì, va bene, i commercianti, non c'è, ieri sera ho sentito un commerciante che ha parlato, che poi ha detto che stasera dovrebbe venire lì da voi, anche lui non hanno guadagnato, lo so, sono cose.
0: Ma magari non hanno guadagnato, no, hanno guadagnato forse un po' meno di quello che pensavano.
1: Sì,
0: però io posso dirti che in questi 3 giorni tantissimi bar, soprattutto quelli di via San Lorenzo e quant'altro, del Porto Antico, li ho visti strapieni. Poi ovvio, non vado a fare i conti in tasca a nessuno, ci mancherebbe altro. Però insomma bisogna sempre. Comunque per te sono stati 3 giorni belli, via.
1: Sì, è stato il giornale. Io non sono uscita perché io ho un problema, io non vedo per niente, l'ho seguita,
0: certo,
1: dalla televisione, capito?
0: Ovvio.
1: Ho sentito parlare gli alpini, i cittadini, i genovesi, le persone, però dai, non c'è da lamentare.
0: Bene. Carissima, ti abbraccio, ti auguro una buona mattinata e grazie della telefonata.
1: Grazie cara.
0: Allora, poi ancora messaggi, buongiorno. È stata una festa meravigliosa quella degli alpini a Genova. Adesso, parlando proprio degli alpini, facciamo vedere un gruppo di alpini che, se non sbaglio, pensate, abbiamo questo racconto del viaggio da sotto il Monte Rosa, sono arrivati fino a qui a Genova, di un gruppo di alpini proprio della Val Sesia. Andiamo ad ascoltarli.
2: Dalla sede della Val Sesiana con 2 muli, perché volevamo prima dare un messaggio di pace, perché dentro nel mulo abbiamo fatto anche un obice, abbiamo messo i fiori.
3: Per voi i muli sono importanti, proprio nella storia degli alpini.
2: Sono molto importanti e dispiace, dico, che quest'anno qui a Genova non hanno potuto sfilare, fanno parte di noi i muli, quindi anche in memoria di mio zio, di tanti artiglieri della sezione. E quindi siamo partiti, eravamo una quarantina e tanti ragazzi hanno fatto un pezzo con noi.
4: Calmi.
2: Hanno fatto un pezzo con noi e abbiamo attraversato, diciamo, tutta la zona della Valsese, dei comuni della Valsese, per arrivare a Carpignano, una prima tappa di 40 km.
3: Quante tappe per arrivare a Genova?
2: 8 tappe praticamente.
3: 8 tappe.
2: Sì, abbiamo fatto praticamente sede valsesiana Carpignano, Carpignano Vercelli, Vercelli Casale, Casale Alessandria, Alessandria Novi Ligure Isola, diciamo Ligure, e poi abbiamo fatto Isola Contone Busalla, e da Busalla il venerdì 8, il giorno che è iniziata la Dunata degli Alpini, siamo arrivati nel primo pomeriggio alla stazione Principe a Genova.
0: Rientriamo in studio. Avete sentito, c'era insomma questi alpini che si lamentavano un po' del fatto della non presenza dei muli. Lo ricordiamo che i muli, giusto per ricordarlo, insomma, anche se lo dovrebbero comunque sapere tutti, era un compagno fidato, soprattutto in tempo di guerra, quando gli mettevano su, insomma, sulla sua gobba, perché lì poi gli diventava anche la gobba, povero animale, 200, 250, 300 kg, pezzi di artiglieria pesantissimi, andavano su per pendii, magari innevati, quindi insomma

0: Che per me forse si potevano fare arrivare. Comunque va bene, va bene. Abbiamo una telefonata? Perfetto. Buona mattinata, eccoci in diretta.
1: Io sono, vabbè, di San Pietro, Sebastiano.
0: Ciao
1: Volevo
0: Sebastiano,
1: dire
0: buongiorno.
1: una notizia che è passata penso in sordina, no? Che la Corte europea ha condannato l'Italia a pagare il reddito di cittadinanza di Conte anche ai residenti, no? Inferiore a 10 anni. Questo è uno scherzetto.

0: affermazione, insomma sì, qualcuno può anche storcere il naso, dice io non ho animali perché devo pagare per altri, insomma qui poi c'è tutto il discorso ovviamente legato alla collettività, queste cose si fanno cercando naturalmente a volte nel senso buono del termine di chiudere un occhio, dico vabbè ce l'ha un mio amico se posso da... pensiamo che abbiamo buttato via milioni e milioni e milioni di euro magari anche in scemate, io questa la vedo comunque una cosa che potrebbe anche avere un senso e storcere magari il naso forse su altre cose, ma mi permetto di dirlo io per un amico. E sulla Corte europea che ha bocciato di nuovo peraltro il reddito di cittadinanza, la motivazione sembrerebbe che sia poi quella della discrimina per i richiedenti asilo, e anche in questo caso quindi i giudici di Lussemburgo, figuratevi, hanno ribadito proprio che il requisito di 10 anni di residenza va fondamentalmente, possiamo dirlo, contro quelli che sono i diritti dei beneficiari di protezione internazionale. È una roba un po' complicata, però giustamente il nostro amico dice io se fossi nella Meloni, quindi nel Presidente del Consiglio, direi io non la pago, vedete voi, non è così facile, quando fai parte della comunità europea hai diritti, obblighi e pochi anche virtù. Abbiamo un'altra telefonata, buona mattinata, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Mario da Sanremo.
0: Buongiorno Mario, ma piove a Sanremo, nella bella Sanremo o no?
1: Le nuvole, vento anche oggi.
0: Va bene, dai, la prendiamo così. Oggi è così, però da domani sembra che ritorni il sole. Dimmi tutto, caro.
1: Se potevate interdicare Cottarelli, perché 21 giorni fa stava spiegando il motivo perché la Spagna era a 2,9 e noi 0,5. Il buon Formigli l'ha interrotto mentre stava spiegandola. Siccome Cottarelli non fa parte non è un parlamentare attualmente, sarebbe interessante sapere la formula, visto che tutti quanti parlano di programmi, e lui praticamente essendo un ottimo economista, visto che ha fatto aspetti di review, come riuscire,
0: certo,
1: a rimettere in gareggiata l'Italia.
0: Giusto, grazie. Allora, è molto interessante quello che hai detto, anche perché Carlo Cottarelli, lo sappiamo, stimatissimo economista e editorialista, è stato politico anche italiano, direttore del Dipartimento Affari Fiscali del Mondo Monetario, insomma ne sa. E questa intervista a cui facevi riferimento l'ho vista anch'io di sfuggita sui social, ed è vero, praticamente nel momento in cui stava dando, non dico una ricetta come uscire da una crisi o comunque come avvicinarsi a quello che sta facendo la Spagna, che secondo me al di là di tutto sta facendo un ottimo lavoro, fondamentalmente l'hanno un po' stoppato. Sarebbe stato interessante, però grazie della tua osservazione, anche perché penso sia una persona molto molto quotata. E la regia mi chiedeva qualcosa? No? Pubblicità. Allora ci fermiamo ancora un attimo per un po' di pubblicità, nel frattempo le immagini di Terrazza Colombo ci dicono che la giornata è molto molto uggiosa, quindi ombrelli aperti.
2: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
3: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Il 16 maggio a Genova prende il via l'Italian Open Water Tour Challenge con la traversata Crosa de Ma, prima delle tre tappe liguri del Trittico dei Caruggi. L'evento apre una stagione di 12 gare in 7 regioni tra sport, natura e cultura. Il 16 e 17 maggio il centro storico di Chiavari si trasforma in un giardino a cielo aperto per la 23esima edizione di Chiavari in Fiore. Tra mostre, giochi, fiori e visite guidate, un evento ricco di colori, natura e creatività per tutte le età. Sabato 16 e domenica 17 maggio torna su Sisa di Sori la decima sagra della focaccia al formaggio. Stand gastronomici, musica dal vivo e danze. Un weekend di sapori e divertimento organizzato dal Comitato Festeggiamento.

0: di San Matteo. Dal 15 al 17 maggio alla Marina di Sestri Ponente la 18esima edizione di Yacht and Garden, mostra mercato dedicata al giardino mediterraneo tra piante, artigianato, nautica tradizionale e sostenibilità. In programma laboratori, incontri, spettacoli e il Classic Boat Show. Il 15 e 16 maggio il quartiere di Sestri Ponente si trasforma in una galleria d'arte a cielo aperto. L'evento, organizzato dal CIV per valorizzare il territorio come spazio creativo e di aggregazione intergenerazionale, eventi, artisti locali e attività commerciali. Fino al 21 giugno Genova si trasforma in un palcoscenico diffuso con Genova delle Arti 2026, l'originale progetto curato dal Comune di Genova. L'iniziativa, che coinvolge 9 municipi cittadini, è un'occasione unica per riscoprire il patrimonio artistico genovese attraverso una sinergia inedita tra storia dell'arte, musica e teatro.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Eccoci, ben ritrovati ancora in diretta al servizio del pubblico, con voi sino alle ore 13 con Franco Nativo. Stamattina non vi preoccupate, lo dico per chi si fosse sintonizzato solo quest'istante, Enrico Cirone ritorna domani mattina presente. Allora, prima di andare nuovamente a Toriglia con la nostra Giorgia Fabiocchi, do la linea molto molto veloce a questa telefonata, chiedo di essere però molto molto veloce. Prego, eccoci, buongiorno.
3: Buongiorno a lei, che è favoloso come Enrico.
2: Enrico è impossibile.
3: Veramente.
2: Grazie, prego.
3: Le giornate sono state meravigliose con quegli alpini. Persone di una guarda, hanno messo allegria chi è un po' mugurioni come siamo noi. Quindi è stata bellissima. Però una cosa io volevo dire, io ho sempre quella che trovo il pelo nell'uovo. Loro sono stati favolosi in tutte le problematiche che ci sono state da tutte le parti. Però in primis ci sono i vigili del fuoco.
2: Sì.
3: Vero?
2: Vero.
3: Come? Quindi loro favolosi e meravigliosi, ma prima di loro ci sono i vigili del fuoco. Dove c'è disastro loro sono veramente i primi.
2: Grazie signora, lei ha detto una cosa molto giusta, però io non ne farei una graduatoria, una classifica. I vigili del fuoco sono i primi per lavoro, per professionalità sono loro ovviamente adibiti ad arrivare immediatamente, però non farei una classifica. Diciamo che sono chi ha la divisa, hanno sempre fatto delle grandi opere, soprattutto quando è successo qualcosa nel nostro paese. Quindi grazie signora e complimenti. Allora, nel frattempo io mi trasferisco nuovamente a Toriglia, perché la nostra Giorgia Fabiocchi prosegue il tour alla scoperta naturalmente dei candidati sindaci, ma non solo, dei comuni che andranno al voto il 24 e il 25 di maggio.
4: Sì, noi raccontiamo i candidati sindaco, ma raccontiamo anche le realtà dei comuni che vanno al voto. Allora, sono molto contenta di aver vicino a me Don Pietro, parroco di Toriglia dal 68, quindi sono passati quasi 60 anni. Beh, complimenti.
5: Sì, sono arrivato qui per caso l'estate del 68 e sono rimasto, non ho mai chiesto di andare via.
4: Vuol dire che si trova bene, penso.
5: Sono trovato bene, insomma, mi sono piantato bene, quindi.
4: Com'è Toriglia? Ci racconti un po', perché noi raccontiamo ovviamente i candidati che vanno al voto, quindi la loro campagna elettorale, però poi ci piace anche capire la realtà del territorio. Com'è Toriglia?
5: Toriglia è un paese comune, no? Qualcuno sa ancora l'idea della Svizzera Ligure, che è stata fino alla seconda guerra, prima della guerra è stata veramente la Svizzera Ligure. Ma adesso parlare di Svizzera Ligure con quello che è successo facciamo brutta figura. Spero che anche quei pochi smettano di chiamarla la Svizzera Ligure.
4: Riferisce a Cremontana, immagino.
5: Esatto.
4: È un paese normalissimo, però possiamo dire che rispetto alla zona della provincia di Genova, seconde case, si sta bene, c'è comunque anche ricchezza, produttività, non è proprio magari nella media, ha qualcosa un po' in più Toriglia, no? Almeno così ho sempre sentito dire.
5: Sì, d'estate è un volto diverso, d'inverno un altro volto, però non esageriamo.
4: Come sono gli abitanti di Torriglia? Sono chiusi? Sono socievoli?

0: perché spesso si dice no, magari nell'entroterra sono ancora un po' più chiusi dei genovesi.
1: No, per il fatto sono sempre rimasto qui, che io sono un tipo abbastanza aperto, battagliero, anche di quelli un po' cosa, e segno che insomma che è una bella comunità di persone, ecco, di persone.
0: Quali sono le attività? So che lavorate molto ovviamente anche con la comunità e so che gestite anche la casa di riposo qui a Torriglia. Com'è la situazione?
1: La casa di riposo è parrocchiale, io sono responsabile. Abbiamo 76 ospiti, una casa di riposo abbastanza grande, va bene. Abbiamo avuto l'ASA, no? E ci ha lodato, ecco, ci ha dato il diploma una casa che va bene, ecco.
0: Quindi c'è anche molta presenza, immagino, ma solo residenti o comunque zona di Torriglia o vengono anche da fuori poi gli anziani?
1: Torriglia e ASA. L'ASL competente.
0: Senta, ci racconti un po', perché so che lei conosce bene i candidati, Segale e Beltrami. Tra l'altro sono anche cresciuti insieme, si conoscono molto bene, come posso immaginare. Lei mi ha detto, ah, io forse l'ho anche battezzati, come sono?
1: Io non voglio pronunciarmi
0: No,
1: sui
0: assolutamente non le
1: vari.
0: chiedo per chi voterebbe.
1: Dico soltanto che adesso ho visto, l'ho letto ieri sera i programmi, è la sagra delle bugie, cercano chi la sbara più grossa. Io avrei preferito che dicessero adesso iniziamo quest'anno, andiamo, facciamo questo, quest'altro, alcune cose chiare, e non spaziano tutto, le strade diventano un biliardo. E le strade sono 2 anni che io non ho visto, percorro tutte queste strade perché non sono soltanto Torino, ma c'è tutta la valle. E non ho mai visto a pulire una chinetta, non ho mai visto a mettere un metro d'asfalto. E adesso con le elezioni le strade diventano un biliardo e sono balle quelle lì.
0: Ma
1: No.
0: volano troppo in alto, lei dice, col programma, cioè dovrebbe essere un programma più terra-terra.
1: Voglio un altro con le parole. Ma non hanno degli obiettivi che riescono certamente. Bisogna a un certo punto riflettere, facciamo questo, rendersi conto che sono momenti difficili, non si può fare tutto. Ma faccio questo, faccio quell'altro, faccio quell'altro.
0: Tipo, su cosa secondo lei bisognerebbe intervenire? Ecco, quali sono secondo lei gli aspetti su cui si dovrebbe lavorare di più per, immagino, rendere sempre più vivibile nel modo positivo Torriglia?
1: Rendere innanzitutto la viabilità. Perché Torriglia, ma ci sono anche le frazioni, no? Dove io vado, le frazioni. Le strade, andate a Pente, mandate le strade comunali, sono un disastro, perché non hanno, questi ultimi anni non hanno il castello, no? Il castello, che per me dovrebbe essere una perla, andateci a vedere, e Casale, che è morto quest'anno, che era assessore comunale, 15 anni fa, insomma, prima di questa amministrazione. E aveva speso moltissimo, avevo avuto contributi, e adesso sono 15 anni, 20 che non è più stato tagliato un filo d'erba, è peggio di prima, peggio di prima.
0: Quindi serve intervenire su queste piccole cose,
1: Piccola
0: però
1: cosa che non
0: importanti.
1: costerebbe molto, quindi la pulizia, no? Tutte le erbacce, spine, una cosa inaccessibile, no? E poi il parco del castello, ci sono dei castani secolari che stanno morendo tutti perché hanno l'edera grossa così. Lì mandano un po' di gente, d'estate, un po' di ragazzi anche via via, che tagliano queste cose, sarebbe una cosa bellissima. Quindi po poche cose, ma realizzabili, realizzabili, no? I sogni sono sogni.
0: I sogni, diceva qualcuno, sono desideri. È stato molto chiaro. Tra l'altro, di solito si mantengono tutti molto in equilibrio. Lei è stato chiaro, ma mi sembra che ce ne sia per tutti, per chiudere, no? Quindi qua non è verso qualcuno, sì, qualcuno no, un po' per tutti. Guardate un po' le cose più terrene.
1: Esatto, esatto.
0: Chiudiamo con la sua fede calcistica, non la fede, quella la conosciamo. La sua fede calcistica, lei ti fa fuori Fiorentina, mi pare di
1: Tifo
0: capire.
1: Fiorentina, sì.
0: Come mai questo amore per la viola?
1: Ho sempre tenuto la viola, sempre per la viola. Poi, per un po' spirito di contraddizione, no? In collegio erano

0: tutti Juventini, Milan, Inter, e io ero l'unico fiorentino, ma me la cavavo nelle discussioni.
1: Quindi qui non c'è neanche da dividerci su Samp e Genoa.
0: Qui non c'è nessuno, no? Ecco, e per cui quest'anno però è stato un anno tribolante. Ho
1: Però vi
0: detto,
1: siete salvati proprio ieri, salvati all'ultimo con un pareggio, anzi contro il Genoa, quindi direi che è andata bene.
0: una vergogna anche la partita di ieri.
1: Grazie, grazie a Don Pietro, grazie davvero, è stato piacevole dialogare con lei. Grazie
0: Buon lavoro a voi.
1: a voi.
2: Bene, bene, continua naturalmente il viaggio della nostra Giorgia, come avete visto non solo candidati sindaci ma anche insomma, persone che rappresentano il tessuto, il territorio, in questo caso con il Don molto molto simpatico che ci ha parlato anche della sua fede calcistica appunto la Fiorentina. Adesso ci fermiamo davvero per un attimo ma rientriamo tra pochissimo perché abbiamo ancora una marea di messaggi da leggere, dobbiamo parlare ovviamente anche di tutto quello che succede all'interno ovviamente del nostro mondo quotidiano, ma non solo, poi abbiamo ancora tanti servizi per parlare di questa 3 giorni che si è proprio conclusa nella giornata di ieri, la 97esima adunata nazionale degli alpini. Rimanete insieme a noi.

0: Amici di Primo Canale, ben trovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. La perturbazione giunta domenica insisterà anche lunedì al nord, dove transiterà il fronte più attivo. In Liguria avremo una giornata ancora piuttosto perturbata, specie sul Levante, invece sarà più asciutta e anche con maggiori schiarite lungo i settori di Ponente. Temperature dunque in aumento proprio a Ponente, con massime fino a 22-23 gradi. Vediamo i dettagli partendo proprio dai settori di estremo Ponente, l'Imperiese, con una giornata in prevalenza asciutta, qualche annuvolamento sparso, specie al pomeriggio sui rilievi, ma con basso rischio di fenomeni. Vedete le massime fino a 22-24 gradi lungo la costa. Anche sulla provincia di Savona tempo abbastanza buono, qualche annuvolamento proprio verso il capoluogo e sui settori interni, con il rischio di brevi piovaschi, in particolare lungo l'Appennino. Anche in questo caso temperature in rialzo. Ma se già andiamo verso il genovese, troveremo una giornata decisamente più instabile, con acquazzoni e temporali abbastanza diffusi che insisteranno soprattutto sui rilievi interni orientali della provincia di Genova. E in questo caso le temperature massime saranno più contenute, non oltre i 20 gradi. Sarà così anche sulla Tiguglia, una giornata ancora piuttosto instabile, con acquazzoni e temporali in transito. Sulle coste ci sarà comunque spazio anche per delle pause asciutte durante la giornata, che rimarrà comunque nel complesso nuvolosa. E infine sullo Spezzino, anche in questo caso giornata molto instabile, con acquazzoni e temporali che insisteranno per gran parte del giorno, soprattutto sulla Valvara, sui settori appenninici. Anche in questo caso temperature più contenute. Nella giornata di martedì avremo un generale miglioramento su tutta la Liguria, tornano ampie e belle schiarite con tempo asciutto su tutta la regione, anche le temperature massime aumenteranno soprattutto sul Levante. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.
2: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Dal 7 al 20 maggio, base pinsa selezione forno 500 grammi a 3,50 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene!

Ben ritrovati ancora al servizio del pubblico, sono le 10.50. Allora, tanto vi faccio vedere due fotografie. Una che rappresenta gli alpini, quindi una nostra amica che ci ha mandato una foto carina, ha fatto una sorta di collage, e c'è un po' tutto quello che rappresenta questi tre giorni. Vedete l'entusiasmo, la voglia di divertimento, Genova Alpini 2026, ha fatto questo collage, brava, e questo non c'è bisogno nemmeno che vi dica che se l'ha mandato è perché era molto contenta. Una cosa invece un po' meno bella è questa che ci manda la nostra Laura, non dico il cognome, sempre per la

0: privacy, ma sai di cosa si tratta perché la foto è la tua. A proposito delle bici bike sharing, guarda Frank dove è stata abbandonata questa. Siamo a Ponte Decimo sul confine con Ceranesi, presso il ponte della ferrovia. È lì da ieri sera. Forse si è scaricata la batteria. Approfitto per denunciare che i comuni limitrofi vengono a gettare la spezzatura nei nostri bidoni in differenziata di Genova perché loro non ce l'hanno più. Come si può vedere dalla foto sono sempre stracolmi. Scusa la polemica, ma questo è quanto. Laura, grazie. Io non so dirti se la bicicletta ovviamente lì può stare, perché sapete che c'è un'app che ti dice dove la puoi lasciare, pena se no ti arrivano delle multe. Non lo so, però la questione insomma della spazzatura e del conferimento è tanta roba, come si dice. Grazie Laura. Allora, abbiamo una telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, volevo fare tanti complimenti.
0: Grazie, grazie.
1: Perché è una cannonata come lo è Cirone.
0: No, Cirone è impossibile da superare, però io mi prendo la cannonata, mi va bene la cannonata.
1: Allora, è una cannonata.
0: Senti,
1: volevo sapere,
0: sì,
1: dove si trova quella strada o piazza, cos'è, di Via André.
0: Allora, lungomare Fabrizio De André è nella zona del Porto Antico. Praticamente è la passeggiata che parte subito dopo la fine dell'acquario di Genova e ti porta fino in fondo all'isola delle Chiatte, che è meravigliosa.
1: Ho capito.
0: Hai capito?
1: La ringrazio tanto.
0: Grazie cara, una buona mattinata, grazie ancora, un abbraccio, grazie. Allora, Rosa Maria, buongiorno, e meno male, anche se oggi insomma c'è lei, una persona meravigliosa, educata, va bene, grazie. Detto ciò, volevo dirvi che sono state giornate di allegria per la nostra Genova, che è sempre cupa e mugugnona. Purtroppo devo dirvi come mai ieri, dov'è? Come mai? Meno male. Ok. C'eravate anche voi, ma ho visto che avete fatto poi la seconda parte. Sì, assolutamente, abbiamo seguito tutta la parte. Perché? Perché? Tanto prendo la telefonata e poi vi spiego anche il perché. Buongiorno, eccoci.
2: Buongiorno, sono di Bolzanetto. Io volevo fare un commento, ho già chiamato ieri, bellissima, gli alpini, una meraviglia. Tanta gente si è lamentata, ma non ci facciamo niente per quelli che si lamentano. Poi volevo dire una lamentela, meno male che ho girato, bravissimo il giornalista Gilberto Volpare, perché lo conosco, che viene sempre in giro sul Telenord, ha fatto una telecronica bellissima degli alpini, ci hanno fatto un sacco di telefonate, mi sembra strano, del primo canale non ho visto niente.
0: Grazie.
2: Aspetti,
0: però mi dia anche la possibilità di rispondere. Allora, ognuno fa quello che vuole nella vita, per l'amor di Dio. Insomma, Primo Canale, voi lo sapete, da oltre 40 anni segue tutte le dirette e tutto quello che succede. Mi sembra insomma che Primo Canale ha parlato in maniera abbondante di questa 97esima adunata nazionale degli alpini con tantissimi servizi. Noi, o meglio anche l'editore giustamente, ha voluto anche però mettere il dito su quelli che sono stati comunque i problemi inevitabilmente, quindi anche sui commercianti, il problema della viabilità e quant'altro. Poi, per l'amor di Dio, siamo tutti contenti che sia venuta una bellissima manifestazione e ci mancherebbe altro, però abbiamo voluto anche puntare il dito, e lo faremo anche durante questa mattinata e anche nel pomeriggio, su quelli che sono stati anche i problemi legati naturalmente anche alla ricaduta economica. Poi cercheremo di capire davvero quanta ce n'è stata, ma non per fare i melagnosi, per l'amor di Dio. Allora, se non vado errato, io devo dare la linea adesso al TG55 con la nostra Aurora Bottino, già pronta. Non andate via, non ci rivediamo tra 5 minuti esatti.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la adunata degli alpini, due ali di folla in via 20 Settembre hanno accompagnato e applaudito il passaggio di circa 90.000 alpini. Dopo questi 3 giorni però tiriamo le somme, facciamo il bilancio con Vittoria Canessa Cerchi, l'assessore delle legata alla adunata degli alpini. Sentiamo.
1: Sono estremamente soddisfatta da tutti i punti di vista a livello organizzativo. Come ho detto più di una volta, è stata una prova abbastanza impegnativa, quindi abbiamo, non dico viaggiato alla cieca, ma abbiamo sperimentato, abbiamo veramente sperimentato, perché rispetto a 25

0: Anni fa la città è cambiata e quindi ci siamo dovuti adattare con delle nuove regole, con tutto quello che è adesso c'è di nuovo a Genova, quindi io direi che sono assolutamente soddisfatta. Diciamo che il piano adottato, che noi abbiamo adottato adesso, può essere replicato assolutamente per altri tipi di eventi. Naturalmente questo è stato un evento eccezionale, fuori dall'ordinario, e quindi possiamo naturalmente mettere le buone pratiche adottate adesso, possiamo sicuramente metterle al servizio della città e di tutti i giorni.
1: Avete sentito la soddisfazione da parte della giunta comunale, ma non tutti però si dicono completamente soddisfatti. Tra questi ci sono tanti ristoratori che purtroppo hanno visto degli incassi che non rispecchiavano le loro aspettative. Sentiamo.
2: Attività, perché non hanno neanche una al Porto Antico di Genova, quindi posso dare due visioni in due aree diverse. Allora, da cittadino, secondo me è stata una bellissima manifestazione e anche la cittadinanza genovese, al di là di qualche episodio assurdo, però ha risposto alla grande e c'è stato proprio un bel evento, un bel clima. Da commerciante credo di poter parlare a nome dell'80-90%, molto delusi, perché abbiamo constatato sicuramente un discorso numerico, diciamo, alquanto improbabile sulle presenze e su delle decisioni comunali che hanno riguardato la chiusura delle scuole e la viabilità, soprattutto per venerdì e sabato, che alla luce di quanto accaduto, ingiustificata. Diciamo che i distributori ufficiali, che poi erano due su Genova, avevano fatto, diciamo, delle stime dalla casa madre, sponsor dell'evento, l'azienda Forst, dove davano 48 fusti di birra in conto vendita, per fortuna. Posso dire che secondo me la maggior parte dei miei colleghi, confrontandoci, chi ne ha fatti tanti, ne ha fatti 7, 8, chi ne ha fatti, diciamo, 4, 5, come la mia attività qui al Porto Antico, qui alla mia cesarea, e la realtà poi è stata questa. Quindi se non eri nell'unico flusso di Piazza Matteotti o via San Lorenzo, tutto il resto è rimasto tagliato fuori, secondo me anche perché c'erano veramente troppi stand degli alpini, dell'ANA, dove facevano food e beverage, quasi, diciamo, lasciando le briciole all'attività. Questo lo voglio dire non per polemica, ma averlo saputo ci si sarebbe organizzati diversamente, tutto qui.
3: Quanti ne avete venduti voi su 48?
2: Lo devo dire?
3: Siete la sente.
2: Non più di 5 fusti, sì.
1: E ora la cronaca, un grave incidente questa mattina intorno alle 7.30 nel quartiere di Voltri in via Ovada, la strada che collega Genova al comune di Mele, dove una moto si è schiantata contro una saracinesca. A bordo del mezzo due ragazzi di 18 anni, un maschio e una femmina, entrambi rimasti feriti gravemente. Il giovane alla guida della moto, un KTM 125, viaggiava in direzione Voltri quando ha perso il controllo del mezzo e si è andato a schiantare contro la serranda. Sul posto il 118 con ambulanza e automedica, la polizia locale, entrambi conducente e passeggera sono stati trasportati in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova. Ancora non è chiaro che cosa sia successo, ma non si esclude che nell'incidente possa essere coinvolto anche un altro mezzo. E rimaniamo sulla cronaca, ma ci spostiamo nell'Imperiese, perché si è aggravata la posizione di Nessy Guerra, la 26enne ligure condannata in Egitto a 6 mesi di reclusione per adulterio. La sentenza di appello dello scorso 28 aprile non solo ha confermato il verdetto, ma include esplicitamente la clausola dei lavori forzati. La giovane sanremese, che aveva denunciato l'ex marito italo-egiziano, vive attualmente in clandestinità in una località protetta insieme alla figlia di 3 anni. Sullo sfondo il profilo dell'ex coniuge, l'uomo è già stato condannato in Italia per gravi reati, tra cui stalking e violenza commessi ai danni di un'altra donna. Per questa edizione del TG55 è tutto. Ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
4: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.
5: Tabasco.

0: Trovato il sottocosto, solo con Prima Card. Gocciole chocolate pavesi, un chilo, a soli 3,19 euro. Caffè Lavazza, 250 grammi per due, a soli 7,29 euro. Olio extravergine Piccardo e Savorè, un litro, a soli 5,49 euro. Carta igienica Mega Foxy, 4 rotoli, a soli 1,89 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
2: Eccoci ancora in diretta, nel frattempo lo vedete, alle ore 13 arriva Graziano Cesari con Calcio e Pepe per parlare naturalmente un po' di Genoa e Samp, ma non solo, poi anche Spezia e Entella. Alla fine lo Spezia sappiamo la fine che ha fatto, complimenti a Lontella invece che insomma rimarrà in serie. Sì, un attimo solo, metto un po' meglio, eccoci qua. E ovviamente poi Samp che si è anche lei salvata, anche se non se la sta passando assolutamente bene, soprattutto a livello di dirigenza, perché sembrerebbe addirittura usiamo il condizionale, vogliano proseguire a fare danni, non quindi cambiare o confermare persone che ti hanno salvato come potrebbe essere Andrea Mancini, Attilio Lombardo. No, si prosegue ancora a sbagliare prendendo persone chissà da dove. Continuano a arrivare naturalmente tantissimi messaggi. Nel frattempo, parlando proprio di quella che è stata anche, se mi concedete il termine, senza voler fare la caccia alle streghe, vogliamo sentire anche alcuni commercianti, in questo caso di Piazza della Vittoria, per capire davvero com'è andata un po' a loro. Hanno avuto un incremento, sì, no, stazionario, è andata bene, male, così così. Allora, cerchiamo di ascoltare anche la voce dei cittadini, perché questa trasmissione, lo ricordiamo, si chiama proprio Al servizio del pubblico, e il pubblico è anche questo. Prego.
3: L'aspettativa è sempre dal punto di vista di creare un bel evento fin dall'inizio, quindi positività, visione, cose belle. L'aspettativa non raccolta del tutto è stata, secondo me, dal punto di vista che il flusso delle persone che sono venute, quindi in questo caso alpini, turisti e quant'altro, poteva essere gestito anche a livello di stand, a livello di spazi, in maniera più omogenea in tutte le zone di interesse, soprattutto in una zona centrale come Piazza della Vittoria, che era poi alla fine fulcro principale della parata. Dargli già vita fin dalle prime serate, quindi venerdì e sabato, dislocando un po' meglio magari gli spazi e dando visibilità anche ad altri commerciali che come noi magari all'inizio hanno percepito magari un po' di isolamento, un po' di accantonamento dal flusso di gente.
4: Giorno per giorno com'è andata? Tipo il primo giorno facciamo venerdì, poi c'è stato sabato, oggi forse l'evento clou, com'è andata giorno per giorno?
3: Allora, venerdì ovviamente noi come tanti altri, perché poi in questi casi conoscendo un po' in zona ci confrontiamo, c'è stato un afflusso molto più a rilento delle aspettative un po' di tutti, soprattutto anche in punti centrali oltre al nostro, anche in altre zone si è un po' più verificata una massa in movimento verso di noi nella zona serale, quindi cena, post cena. Il sabato abbiamo iniziato effettivamente ad avere un afflusso di gente già nel tardo pomeriggio, quindi direi 2-3 del pomeriggio, quindi già a pranzo inoltrato, per poi avere comunque una buona continuità grazie all'aumento delle persone per la parata della domenica, per l'interesse nel voler partecipare e quant'altro. E direi che, come si è potuto aver notare oggi, la parata è stato il momento in cui c'è stato l'effettiva aspettativa raccolta, non dai due giorni precedenti.
2: Ok, questo è quanto, parlano le voci, non è che diciamo noi che cosa dire, parlano le voci. Fammi solo leggere un secondo e poi andiamo con Take a Take. Buongiorno Frank, i comuni che offrono le bike sharing, abbiamo parlato pochi istanti fa in una foto, percepiscono dei fondi per incentivare ovviamente la mobilità sostenibile. Anche a Rapallo, da dove ci scrive questo amico o amica, non si è firmato, alcuni anni fa abbiamo avuto tale servizio, anzi disservizio. Rapallo è troppo complicata per le bici, in ordine sparso, bici a casaccio ovunque, forse da rivedere qualcosa. Ah no, c'è scritto, grazie e saluti Antonella. Antonella, insomma, hai detto tutto te, cercheremo poi anche di capire come davvero potrebbe funzionare al meglio questo discorso legato al non

0: o delle bike sharing, perché non possano davvero diventare poi delle bike sharing selvagge. Adesso TechTech, lo sapete, la nostra libreria digitale, questa volta, se non sbaglio, Andrea, mi hai detto che parliamo di... i cani eroi, lo sapete, no? Alla Ruta di Camogli ogni anno si svolge un appuntamento importantissimo che premia quei cani che davvero hanno salvato magari vite o che si sono distinti in operazioni di salvamento. Eccolo, andiamolo a vedere.
1: Sono tornati a casa Don Luciano di Vona, parroco della chiesa di San Giovanni Battista di Via Prasca, Quarto, e Fanny, la signora ecuadoregna che si occupa della canonica, ad accoglierli prima fra tutti Lady, una cagnetta di 4 anni, nera come il suo padrone, un incrocio tra pastore tedesco e Doberman, forse un po' sovrappeso, 29 kg di coccole anche gastronomiche, che però ha salvato letteralmente la vita alla sua famiglia. Quando una settimana fa Lady ha avvertito il pericolo del perfido monossido di carbonio che stava saturando l'aria della casa e di conseguenza uccidendone gli abitanti, non ha esitato, ha abbaiato e guaito, ha leccato e morsicchiato disperatamente il viso del suo padrone per risvegliarlo dal torpore in cui era caduto e poter così chiamare i soccorsi.
2: Certo, gli animali non hanno niente da insegnare agli uomini, o almeno dovrebbe essere così. Gli uomini non dovrebbero avere messaggi da animali, perché sono esseri inferiori. Però rimane il fatto che, come mi ha accolto lei quando sono ritornato, l'accoglienza che lei mi ha fatto, magari ce lo facessero tutti quelli che ci vogliono bene, sia nel saperlo davvero esprimere, perché molte volte c'è e non lo sappiamo esprimere, mentre invece loro sono spontanei e davvero lo sanno esprimere. E mi pare che questa fedeltà, l'accoglienza, il saper perdonare, perché poi qualche volta gli si dà qualche scolaccione perché è cattivo, ma dopo un pochino è lei che viene a chiedere scusa anziché essere noi di averla sculacciato d'altro, perché poi qualcheduna le fa, eh. E mi pare che queste sono tutte cose che noi dovremmo fare con coscienza, mentre loro che fanno con spontaneità, diciamo pure che lo fanno per istintività, e pur tuttavia hanno davvero da insegnare a noi in questa generosità che hanno di rapporto.
3: Se l'amico si vede nel momento del bisogno, le storie di Leo e Natalina confermano che il cane resta il miglior amico dell'uomo. Il sesto senso di due cani metici ha infatti salvato la vita a diverse persone nei giorni delle alluvioni spezzine. Storie che sono state raccontate nella sala del Consiglio Provinciale alla presenza del presidente Fiasella. Si parte da Leo, adottato a distanza in Serbia dal signor Pierpaolo Paradisi, che poi lo ha voluto con sé a Vernazza, nelle Cinque Terre. E lui, il cane, ha contraccambiato l'affetto in quel tragico 25 ottobre 2011, mentre insieme al suo nuovo padrone percorreva in auto una strada.
4: Poco prima di una curva, prima di arrivare a casa nostra, noi abitiamo fra Vernazza e Corniglia, in località Prevo, sotto San Bernardino. E lì, poco prima di una curva, mi è saltato addosso, impedendomi di continuare a guidare l'auto. A quel punto mi sono dovuto bloccare e in quella frazione di secondo la montagna che c'era davanti a noi è collassata su se stessa, trascinando sul burrone un'auto che ci precedeva.
3: Poi c'è Natalina, altro meticcio. Si torna indietro nel tempo, al Natale 2010. Una frana stava per travolgere un'abitazione di Vezzano Ligure e lei ha tratto in salvo la padrona, Carla Tozzi, e gli ospiti che aveva a cena.
5: Il 24 dicembre del 2009, e eravamo tutti a casa per festeggiare in attesa della vigilia. Il cane era già circa mezz'ora, tre quarti d'ora che cominciava a essere, era nervoso. E siccome aveva imparato da sola ad aprire la porta, apriva la porta e cercava di portarci fuori. Nessuno aveva capito la situazione e sinceramente eravamo anche un po', non dico scocciati, però magari non la consideravamo per il fatto che era. A un certo punto, quando ha visto che nessuno era retta, ha aperto nuovamente la porta, ha preso mia mamma per i calzoni e l'ha portata fuori dalla porta, proprio nel luogo dove in quel momento cominciava a scendere la frana.
3: I due cani eroi hanno ricevuto una bandana disegnata a mano dai giovani stilisti del corso moda del professionale Einaudi Chiodo. Pronta anche una maglietta realizzata per beneficenza, il ricavato contribuirà ad assistere i cani sopravvissuti all'alluvione, sparpagliati oggi in più canili della Liguria e della Toscana, perché anche l'uomo si ricordi che il suo miglior amico ogni tanto va aiutato.
6: Ha affrontato il pericolo per salvare la vita ad un cercatore di funghi senza mai essere addestrato alla ricerca o al salvataggio. E Pongo, un labrador milanese di 6 anni, vincitore

0: Della 49esima edizione del premio fedeltà del cane a San Rocco di Camogli.
1: Andato giù diretto, io ho gridato, ho detto dove vai, dove vai, dove? Poi chiaramente ho capito che c'era qualcosa che non andava e l'ho raggiunto e poi c'era questa persona giù e lui che cercava di trascinarselo verso la riva. Lui, quello lì era, non si muoveva, non faceva nessun gesto e a quel punto abbiamo chiamato i soccorsi. E lui continuava a tenerselo lì a riva, se lo teneva a riva, fin quando sono arrivati i soccorsi e poi l'ha mollato. A quel punto l'ha mollato e poi siamo riusciti a tirarlo su.
0: Non sono da meno Cody della scuola cani da ricerca di Trento e Rocky che da solo ha trovato la strada per tornare a casa, da Salerno a Carrara, per più di 600 km.
2: L'ho trovato sdraiato sulla destra con la zambe. Cosa faccio io? Come conosci dopo 3 anni? È uscita la parola Rocky dal mio bocca senza sentimento, senza dire. Con questa parola ha fatto terremoto dentro la macchina, poi esce dal tetto, dal finestra, ha volato verso me, buttatemi il terra, mordi fino al sangue, anche fino a ora mi fiata. Ritornata la sua papo.
0: Non si può però dimenticare anche chi rifonde negli amici a quattro zampe la stessa generosità che loro hanno dimostrato di riservare a noi.
3: Vado spesso in vacanza in Sardegna da 30 anni e si trovano spesso cani per la strada oppure maltrattati oppure morenti e con mia moglie li abbiamo presi, curati, fatti vaccinare, li abbiamo portati qua in Liguria e abbiamo cercato qualche famiglia ad adottarli. Ecco, è una cosa del tutto individuale, spontanea.
4: Noi facciamo la festa patronale di San Rocco e la festa del paese e abbiniamo la festa del paese con il premio fedeltà del cane, perché San Rocco era protettore dei cani e quindi cerchiamo, oltre che descrivere delle storie interessanti, far vedere cosa i cani fanno per gli uomini e possibilmente, visto che prendiamo anche i bambini che fanno i disegni sulle storie di fedeltà, cerchiamo di promuovere una buona educazione dei bambini e delle persone che vengano stimolate nell'affetto e nella fedeltà da quello che fanno i cani.
5: Lei è Maya ed è uno dei cani che ha partecipato a una grandissima tragedia che ha colpito Genova. Stiamo parlando delle vittime a Mologiano lo scorso maggio. Ecco, è un cane dei Vigili del Fuoco. La vediamo adesso inquadrata ed è stata anche lei insieme a voi un eroe per ciò che avete fatto.
6: Sì, anche lei ha partecipato insieme alle altre 12 unità regionali dei Vigili del Fuoco alla ricerca dei presunti superstiti. Abbiamo lavorato giorno e notte per parecchi giorni.
5: Perché in mare c'erano i sommozzatori, a terra tra le macerie c'eravate voi e c'erano quanti cani come mai?
6: Esattamente, noi come cani abbiamo girato in più volte però tutte le 12 unità che abbiamo in regione come Vigili del Fuoco. Noi cercavamo chiaramente sulle macerie, sulle banchine e in acqua c'erano i colleghi sommozzatori e di altri enti che cercavano i corpi degli operai che lavoravano alla torre piloti.
7: Una notte è successo che Bianca è andata nel letto dei miei genitori e ha iniziato a lamentarsi e praticamente la mia mamma si è svegliata e è andata in camera mia per vedere se era successo qualcosa. Mi misurò la glicemia e avevo 30, che è un valore glicemico molto basso. Presi del glucosio per fare risalire la glicemia e dopo andò bene e insomma Bianca mi ha salvato.
8: Allora, lo diciamo per chi magari non l'avesse capito, Gianmarco ha il diabete, quindi perché al diabete possono capitare queste crisi ipoglicemiche. Qualcuno si può chiedere che come ha fatto insomma, Bianca ad avvertire questo pericolo. Lo chiediamo alla mamma, Barbara.
9: Credo che Bianca abbia sentito la differenza di respirazione di Gianmarco. I cani che vengono educati a questo tipo di riconoscimento normalmente riconoscono una molecola presente nella saliva della persona affetta da diabete di tipo 1. Quella notte credo che Bianca abbia sentito che Gianmarco rantolava perché aveva proprio cambiato modo di respirare e mi ha avvisato, cosa che lei normalmente non fa, di abbaiare. Quella sera ringhiava, mi è venuta addosso e ringhiava, poi si è tranquillizzata fino a che ha aspettato che Gianmarco stesse bene, quindi credo che riconoscano qualcosa nella respirazione o nell'alito.
8: Gianmarco, è vero che vi siete un po' scelti a vicenda all'inizio?
7: Sì, perché quando sono andata a prenderla c'era in questo campo, cioè

0: allevamento era, c'era una grande tovaglia dei signori che pranzavano e c'erano tre cani, c'era lei, suo fratello e un altro cagnetto. E mi abbassai per vedere chi c'era, quali canini c'erano, e c'era proprio questi tre cani, e fra tutti è uscita lei, Bianca, che è venuta vicino a me praticamente per abbracciarmi e mi ha baciato.
1: Mi perdoni il gioco, lei si chiama la manna dal cielo un po' è stato Sansone per lei.
2: Sì, però proprio dirlo.
1: Cos'è successo?
2: In tutti i sensi. Sono stato falciato da un'auto pirata e la mia fortuna era appunto avere a fianco Sansone, perché mio angelo custode mi ha completamente rianimato, mi ha fatto prendere conoscenza, essendo un momento difficile perché stavo diventando padre per la prima volta, quindi insomma è stato un momento proprio delicato, difficile, però ringraziando sempre che avevo lui a fianco che mi ha rianimato e mi ha dato una vita in più.
1: Proprio vero, lei era a piedi, attraversava la strada?
2: No, ero su una banchina esterna, giù di strada. E un'auto si vede che ha perso il controllo e mi ha falciato praticamente prendendomi alle spalle, quindi non mi sono accorto di nulla. Mi sono solamente risvegliato vedendo lui che mi stava leccando il viso.
1: E dopo quanto?
2: Penso saranno passati un 5-10 minuti, credo, dall'impatto. Siamo passati quella tempistica lì. Poi mi ha preso dal giubbino perché era freddo, stavamo parlando di febbraio, e ha cercato proprio di strattonarmi verso casa perché aveva sentito che ero in pericolo e non c'è un forte passaggio di traffico, quindi se non avrei avuto Sansone speravo che passasse qualche macchina, ma meno male che avevo lui a fianco, meno male.
1: Senta, com'è cambiato il vostro rapporto dopo questo episodio?
2: Si è rinforzato ancora di più, era già forte prima, adesso un po' di più. Diciamo che il mio primo figlio è lui.
1: E poi gli altri.
2: E poi c'è il nuovo arrivato che è qui con noi oggi.
1: Quindi la sua indole difensiva si è subito fatta vedere qua.
2: Sì, vuol dirlo forte.
1: Del resto si chiama Sansone, non è un nome a caso.
2: In tutti i sensi.
3: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.
4: Pronto?
5: Nonno, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
4: Lui vedi, costa 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
5: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
4: Nel termoponente. Me l'hanno messo una nuova 2 anni fa.
6: E con la Super Promo Gas e Luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.
7: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.

Al servizio del pubblico ancora un bel ritrovati con Franco Nativo sino alle ore 13, tantissimi messaggi, ne leggo un paio e poi mi collego nuovamente con Torriglia. Stelle alpine, monti adunate nella nostra bella Genova, canti di montagna, una meravigliosa nave che lascia la città, la Vespucci, per viaggi meravigliosi. Beh, hai sintetizzato tanto, bravo. Buongiorno Primo Canale, è stata una bellissima adunata degli alpini, sono un autista del trasporto pubblico ed avere gli alpini a bordo è stato bellissimo, hanno portato una ventata di allegria e soprattutto di educazione civica, un saluto da Lorenzo. Poi c'è anche chi dice che ovviamente i commercianti, abbiamo fatto vedere, c'è il nostro amico Jean-Pierre che dice i commercianti si lamentano, ma avete notato i prezzi, molti discorsi sentiti fra alpini che si scambiavano anche gli indirizzi dove fermarsi con convenienza. Tre panini con tre bottigliette di acqua, 31 euro, non caviale. Ho capito, ognuno. Poi andiamo ancora avanti, grazie agli alpini, soprattutto grazie per tutto quello che fate durante l'anno. Ok, Genova ringrazia ancora. Bene, bene, bene.

0: Allora, abbiamo una telefonata. Ci abbiamo Giorgia? Perfetto. Allora, alla telefonata chiediamo cortesemente di richiamare, perché adesso ci colleghiamo nuovamente con la nostra Giorgia Fabiocchi. Siamo sempre a Torriglia, con la speranza che sia cambiato anche un po' il tempo. Giorgia, eccoci.
1: Eccoci sempre nel cuore di Torriglia, una Torriglia ahimè bagnata dalla pioggia. Siamo in compagnia di Monica Della Casa, presidente dell'associazione I Danzanti de Torriglia. Spero che la pronuncia sia buona.
2: Giustissima,
1: ma purtroppo ho difficoltà col genovese. Allora Monica, è un'idea, devo dire, geniale, molto carina.
2: Grazie.
1: Perché questa maglia permette di capire chi sono i candidati, qual è l'offerta, diciamo il programma, che cosa si andrebbe a votare e come si fa però, perché voi andate in giro con questa maglia.
2: Allora, buongiorno a tutti, insieme ad Enrico Alletto, che ringrazio, ai Danzanti di Torriglia, abbiamo pensato di aiutare le persone un po' meno avvezze all'uso degli strumenti digitali ad arrivare a questo podcast che spiega le due liste. Abbiamo intervistato i candidati sia di una lista che dell'altra lista, noi siamo su parte.
1: E quindi voi no, ovviamente non siete
2: non
1: schierati.
2: Non patteggiamo per nessuno, noi vogliamo soltanto che la gente voti con consapevolezza, e abbiamo coinvolto i giovani, una cosa fantastica, che entusiasti hanno ricevuto una maglia di queste qua e scannerizzando il codice QR andranno direttamente su, tramite Spotify, Amazon Music, YouTube, a sentire queste due interviste. Poi ovviamente intervisteremo anche i candidati sindaci e niente, così ognuno di loro potrà ascoltare le liste.
1: Quindi sarà possibile con col QR code, col telefono,
2: scannerizzare il QR code. I ragazzi appunto avranno questa maglia fino a fine lezioni.
1: Quindi mancano ancora un po' di giorni, si vota il 24 e il 25 maggio. Come è venuta questa idea?
2: Ma diciamo che appunto è stata un'idea di Enrico, che continua a ringraziare, lui sa perché, e appunto tramite l'associazione abbiamo pensato appunto di aiutare Torriglia, e speriamo di aver fatto una cosa gradita a tutti.
1: Anche perché gli abitanti sono circa 2003 a Torriglia, i votanti, adesso poi ovviamente togliendo magari i bimbi, quindi coloro che hanno sotto i 18 anni o chi non è residente, è chiaro è che si può un po' arrivare a tutti. Sì che la località, il borgo è piccolo, però in realtà è anche un modo per riuscire a seguire una campagna elettorale di Torriglia, che magari non è come le grandi città dove ci sono i media e dove è più semplice forse.
2: Esatto, qua diciamo che se ne parla un po' più nei bar, se ne parla, non è proprio una cosa, quindi abbiamo pensato di arrivare anche appunto alle frazioni, di arrivare ovunque per un voto consapevole e che porti alla miglior cosa per Torriglia, quindi vinca il migliore.
1: Grazie a Monica Della Casa, in bocca al lupo, complimenti, idea geniale.
2: Grazie e un saluto alla mia mamma per la festa della mamma di ieri.
1: Grazie a Monica Della Casa.
0: Bene, infatti ci accordiamo anche noi a tutti gli auguri che abbiamo già fatto ampiamente. Ieri era la giornata della festa delle mamme, tutte le mamme che ci seguono e tutte le mamme del mondo, tanti auguri. Allora, io devo leggere un messaggio, caro Andrea Rocchiccioli in regia e Gianluca Messina. Buongiorno nativo, avete in sottofondo della musica fastidiosa che disturba la sua voce. Buona giornata Stefano da Santa. Boh, non lo so, adesso io chiedo alla regia, però non mi sembra di avere della musica, soprattutto fastidiosa. Non lo so, tutto può succedere nella vita, ma va bene, vedremo. Adesso la nostra regia, sempre molto attenta, la controllerà. Caro Andrea Rocchi, ti ho messo all'interno di Fotospettatori un cappello che si chiama Cappello Bocca d'Asse. È una bella foto che sintetizza un po', insomma, questa adunata. Poi andiamo avanti. La cosa bella è stata il potersi muovere senza rischi, i bambini si sono divertiti tanto, il mio ballava e c'è stata gara a far foto con lui da parte degli alpini. Grazie a loro e a tanti nonni come me. Bene. Poi c'è chi dice sì, poi c'è chi dice non potevate far venire. Ecco, guardate che bella questa foto che rappresenta Bocca d'Asse e il cappello da alpino. Bocca d'Asse, insomma, uno dei borghi più belli della Liguria. Buona mattinata, siamo nuovamente in diretta. Chi abbiamo? Pronto?
3: Pronto, ciao Fugiano. Ciao.
0: Ciao, buongiorno caro, ciao, prego.
3: Un attimo, vedo che è unilaterale, però non vedo anche

0: interviste di chi ha fatto l'incasso, anche di quelli che non hanno fatto l'incasso. E poi ho notato una cosa, sì, c'erano dei prezzi esorbitanti, c'è qualcuno che se ne ha approfittato, c'erano dei panini a 9 euro e delle birre a 7, forse qualcosa non ha funzionato, ma anche sulla, non tanto sulla qualità, ma sulla quantità del prezzo del prodotto. Tutto lì, io vorrei se fosse un po' paragonare un pochettino i commercianti in e quelli out.
1: Mm-hmm. Grazie. Grazie a te, no, grazie a te, perché insomma sono, queste trasmissioni si possono fare se ci sono le vostre telefonate, come per esempio io vi aspetto anche oggi pomeriggio, oggi mi fanno fare gli straordinari con la speranza di arrivare fino in fondo con la voce, dalle 15 alle 18 sarà anche con voi con Pomeriggio Live. Allora, io non ti posso dare certo una risposta, perché però io dico che ognuno però si assume le proprie responsabilità del caso. Scusate, se io insomma sono un commerciante, non lo sono, e avessi messo questi fazzoletti che devo tenere qui vicino di carta invece che 0,50, dico io una stupidata, li metto a 6 euro. Non mi posso poi lamentare se invece che 100 ne ho venduti uno solo e mi è andata anche bene. Ecco, mi sembra in maniera molto molto semplice e non polemica di avervi detto come la penso, e insomma ognuno poi, ripeto, si prende le proprie responsabilità. Allora, scusate, buongiorno, un saluto a tutti, grazie agli alpini. Andrea, ti posso mandare un prossimo servizio? Abbiamo la delegata del comune di Genova per la donata e i grandi eventi, Vittoria Canessa Cerchi, al quale con lei abbiamo fatto un po' il punto della situazione. Andiamo, sì, però prima mi fai vedere questa, grazie Andrea, e poi prendo la telefonata. Allora, andiamo a sentire cosa ha detto.
2: Sono estremamente soddisfatta da tutti i punti di vista a livello organizzativo. Come ho detto più di una volta, è stata una prova abbastanza impegnativa, quindi abbiamo, non dico viaggiato alla cieca, ma abbiamo veramente sperimentato, perché rispetto a 25 anni fa la città è cambiata e quindi ci siamo dovuti adattare con delle nuove regole, con tutto quello che è adesso c'è di nuovo a Genova, quindi io direi che sono assolutamente soddisfatta. Diciamo che il piano adottato, che noi abbiamo adottato adesso, può essere replicato assolutamente per altri tipi di eventi. Naturalmente questo è stato un evento eccezionale, fuori dall'ordinario, e quindi possiamo naturalmente mettere le buone pratiche adottate adesso, possiamo sicuramente metterle al servizio della città e di tutti i giorni.
1: Eccoci, rientriamo nuovamente in studio e non voglio assolutamente far attendere i nostri amici al telefono, abbiamo un'altra telefonata. Pronto, buongiorno.
3: Sì, buongiorno, mi chiamo Pietro.
1: Buongiorno Pietro.
3: Volevo fare alcune considerazioni, perché in considerazione appunto anche di altri servizi che ho visto in TV, mi pare che la cosa sia quasi tutta incentrata sui benefici che hanno avuto i gestori.
1: No, beh, no,
3: locali,
1: non direi tutta.
3: Questa,
1: diciamo,
3: è la mia impressione.
1: Sì,
3: io invece volevo sottolineare che oltre che ci sarà stato sicuramente un beneficio per i commercianti, perché con tutta quella gente credo che sia abbastanza verosimile,
1: sì,
3: però la parte organizzativa secondo me è stata meravigliosa, e Genova ha avuto anche, come posso dire, è stata una vetrina non solo per l'Italia ma in tutta Europa, quindi l'evento non va visto soltanto da un punto di vista degli incassi, questa è la mia opinione, ma
1: certo,
3: in generale quanto Genova invece abbia guadagnato come immagine, non solo in Italia ma anche da un punto di vista internazionale. E
1: grazie.
3: Questo secondo me il senso della qualità dell'iniziativa.
1: Certo, la ringrazio per la sua telefonata. Allora, l'abbiamo detto, noi non siamo qui per demonizzare nessuno, non c'è nessun tipo di caccia alle streghe, abbiamo semplicemente cercato di evidenziare tutto quello che è successo all'interno di una

0: qualcosa come 450.000 persone a Genova, un'immensità, non so quando mai più la rivedremo tanta gente così. È ovvio che di riflesso abbiamo parlato della ricaduta economica, bene, c'è stata, non c'è stata, non è un nostro problema, noi facciamo sempre solo ascoltare delle voci. Ci sono stati problemi di viabilità, non ci sono stati, abbiamo cercato di documentarlo anche ieri sera con il disallestimento e quant'altro, la diretta. Ogni giorno cerchiamo di stare vicino a voi e siete anche voi che fondamentalmente con le vostre testimonianze, lo vedete, qui a Primo Canale non ci sono filtri, le telefonate vengono prese, non vi chiedono nulla, andiamo in diretta. Poi ovvio sta a voi, la vostra educazione, di esporre le cose nella maniera migliore, però non abbiamo filtri, non tagliamo. E quindi grazie della sua testimonianza. Ancora messaggi, grazie per aver lasciato Genova pulita, complimenti a tutti voi, abbiamo bevuto, cantato, riso e pulito ovunque, tanto di cappello, e non è una brutta battuta, al finale tanto di cappello. Poi c'è chi dice, in tutto il centro la birra media costava 5 euro, la piccola 3, i panini a 5 euro, ho girato 3 giorni e i prezzi non sono mai cambiati, poi inventiamoci di tutto. Abbiamo un'altra telefonata, Andrea? Prego, eccoci, buongiorno!
1: Buongiorno, sono Walter!
0: Ciao Walter!
1: Avete mandato in pensione Enrico Cerone, che non c'è?
0: Sì, in pensione, finalmente! No, ci mancherebbe! Enrico, da domani ritorna!
1: Da domani ritorna! Sì. Ascolta, è stato bello quello degli alpini ieri! Ha fatto tanta allegria nella città! Ma ora mi dispiace che sono andati via, ora per 20 anni non vengano più!
0: E almeno una... almeno una ventina d'anni, certo.
1: Io ho fatto le fotografie con gli alpini, col cane, tutto.
0: Bene,
1: bene. Mi rimane il ricordo.
0: Bene, sono contento, Walter, davvero. Grazie come sempre della tua testimonianza. Domani mattina con Enrico, non mancare. Ciao caro. Allora, probabilmente chi ha incassato poco è perché ha alzato i prezzi in modo sproporzionato. Sono alpini, mica fessi. E comunque sì, c'è della musica di sottofondo, Nadia. Oh, mi dicono che c'è questa musica di sottofondo. Vabbè. Comunque non la trovo. Si chiama tappeto musicale, ma non la trovo così fastidiosa. Poi magari era un pelino alta, adesso l'abbiamo abbassata, ma insomma non la trovo fastidiosa. Poi c'è anche chi dice, alla faccia delle femministe, questo alpino l'ho molestato io. Ciao Carla da Borgo Incrociati. Questa adesso, scusate ragazzi, ve la devo far vedere, adesso appena la scarico, la facciamo vedere perché è bellissima. Anche questa te la chiamo donna con alpino, è bellissima. Questo per dire che davvero diamo la possibilità a tutti di commentare anche in maniera simpatica, non dobbiamo sempre cercare di trovare, non cerchiamo di dividere una manifestazione così grande, chi pro, chi no, chi su, chi giù, chi verde, chi gialli, chi blu, chi ne, eccola qua, bellissima, fantastica. Allora, guardate che meraviglia. Alla faccia delle femministe, questo alpino l'ho molestato io, ciao Carla da Borgo Incrociati. Andiamo avanti. Abbiamo la pubblicità? Allora, ancora uno. Ciao Franco, sono Fabio, un alpino genovese ed non entro in merito ai costi dei panini. Sì, i prezzi erano un pochino alti, ma anche la quantità e qualità del prodotto erano importanti, almeno nelle bancarelle di Piazza Vittoria. Io ho visto solo quelle perché ero volontario presso la cittadella. Ci fermiamo un attimo per un po' di pubblicità, non andate via. Lungo pomeriggio, sino alle oltre alle 20, sino alle 13 con il sottoscritto, poi arriva Tiziano Berti al centro e poi ritorna di nuovo il Frank dalle 15 alle 18. Rimanete insieme a noi.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Dal 1963. 365 giorni all'anno. 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
4: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.

0: A servizio del pubblico, ben ritrovati ancora insieme. Abbiamo un'altra telefonata questa mattina, davvero tante, grazie. Eccoci, buongiorno in diretta.
1: Buongiorno signor Nativo, volevo farle i complimenti, lei è una bellissima persona.
0: Grazie.
1: Molto elegante, educato, lascia parlare, non interrompo. Io non dico altro perché non voglio intrigarmi nei fatti degli altri, io parlo per quel che vedo.
0: Grazie.
1: Complimenti, le faccio molti complimenti.
0: Grazie signora.
1: La ringrazio tantissimo. Buongiorno.
0: Pensavo che mi dicesse qualcosa sugli alpini, comunque grazie. Allora, i complimenti fanno sempre piacere, inutile che facciamo i finti, no, qua no, ma si figuri, io faccio solo il mio. No, i complimenti fanno sempre piacere. Che hai 20 anni, ne hai 30, 40, 50 e oltre i 60 del sottoscritto. Quindi grazie davvero signora, spero e mi auguro naturalmente di fare almeno il mio lavoro, che è quello di conduttore televisivo, nel migliore dei modi. Ciao Franco, sono Fabio, un alpino genovese e non entro in merito ai costi dei panini, ok, e mi dice appunto qualcuno ha fatto il furbetto, qualcuno no. Ciao Frank, cosa c'ha il nostro Enrico? Enrico non c'ha nulla, domani mattina ritorna con noi, stai tranquillo, ci mancherebbe. La festa è stata bella, ma i ristoranti e i bar, qualcuno ha fatto i furbetti. Ma ragazzi, ma in eventi così grandi, un po' tutti, poi fondamentalmente qualcuno ha ritoccato i prezzi, qualcuno. Però, ripeto, ognuno poi si è preso anche le proprie responsabilità. Noi siamo pronti per ritornare in quel di Toriglia, perché il nostro live tour continua con la nostra Giorgia Fabiocchi. Vediamo questa volta chi porta ai nostri microfoni.
2: Siamo in compagnia di Matteo Grillo, che è presidente della Proloco di Torriglia. Matteo, facciamo un po' il punto su come sono gli abitanti di Torriglia, perché poi è anche carino capire con voi, a parte con i due candidati, come sono i candidati e come sono gli abitanti di Torriglia, come si vive qui.
3: Guarda, secondo me a Torriglia si vive molto bene, tanto ci sono tutti i servizi essenziali, è vicino a Genova, quindi comunque in poco tempo si riesce anche ad arrivare in città. Qua hanno aperto da poco anche l'asilo nuovo, quindi si riesce comunque a crescere anche dei figli in un modo sano, diverso, sei sempre a contatto con la natura, perché in pochi minuti dal centro del paese puoi essere nel bosco. Io sono cresciuto qua e sono sempre stato benissimo, mi sono sempre divertito con gli amici a girare per i boschi, vedere gli animali selvatici, è sempre un'emozione diversa ogni volta che esci per una passeggiata anche.
2: Si riesce anche quindi a radicarsi a Torriglia rispetto anche appunto magari alle nuove generazioni, a chi ha una vita qui, magari ha dei figli qui e rimane, perché è un po' questo poi il rischio di spopolamento dei borghi più piccoli, quelli dell'entroterra.
3: Ma guarda, in questi anni di Proloco io ho visto tanti ragazzi giovani della mia età, ma anche più piccoli, proprio scegliere di rimanere a Torriglia, di creare una famiglia in questo paese. Ho visto qualcuno ovviamente anche fare scelte diverse, andare via, andare all'estero, andare anche solo semplicemente a Genova. Quelli più vicini tornano sempre, anche solo per il weekend, poi magari qua hanno i nonni, quindi c'è sempre un ritorno. Abbiamo visto anche molte famiglie scegliere di venire a ritornare a stare a Torriglia, perché magari avevano la casa dei nonni o hanno comprato con meno spesa rispetto alla città, una casa con un giardino, con del terreno, dove fare scelte diverse, un grosso cambiamento, devi essere consapevole di venire in provincia, di magari scegli di farti l'orto, di cambi proprio la vita completamente.
2: Immagino, sono scelte di vita. Raccontaci della Proloco, una Proloco che immagino svolge molte attività, anche perché ci sono si passa davvero dal centro cittadino ai boschi, quindi come vi state attrezzando considerando che siamo vicini all'estate?
3: Noi, guarda, sono arrivati da pochissimo i volantini cartacei col nostro programma, a breve uscirà anche sui nostri social. Noi concentriamo la maggior parte degli eventi nella stagione estiva, quindi noi partiremo adesso il 7 di giugno con la festa della trentesima

0: festa del canestrelletto di Toriglia, che è il nostro prodotto tipico principale, e arriviamo fino a fine ottobre con la castagnata degli Alpini. Sono eventi di tradizione, sono tanti eventi durante tutta l'estate dove collaborano un po' tutte le associazioni di Toriglia, ma anche tutte le associazioni delle frazioni, perché non c'è solo Toriglia e in tutti i paesini del comune ci sono eventi che durano poi per tutto il periodo estivo, perché si popolano più facilmente ovviamente durante i mesi estivi.
1: Allora, ultima domanda riguarda il turismo, perché si diceva ci si popola soprattutto immagino d'estate, quindi le seconde case o i weekend, il turismo può ancora crescere secondo te rispetto a quello che già è stato fatto, quello che si sta facendo in questi anni?
0: Sì, si può assolutamente sempre crescere. Siamo cresciuti tanti in questi anni, per esempio dopo il Covid, con un grosso passaggio sulla Via del Sale che passa appena qua sopra i nostri monti intorno al paese, e noi, per esempio, per quello abbiamo un grosso passaggio dai mesi primaverili fino all'autunno di escursionisti che percorrono la Via del Sale fino a Camogli. C'è il Lago del Brugneto, c'è l'Antola, che è un monte amatissimo da tutti i genovesi, ci sono tanti sentieri, tante escursioni che si possono fare. Abbiamo bisogno sicuramente di altri alberghi, di B&B, di situazioni ricettive, che molti hanno aperto in questi anni, spero ne apriranno ancora, perché la richiesta c'è, quindi sicuramente ne arriveranno altri.
1: Insomma, investitori, venite a Toriglia e zone limitrofe.
0: Noi vi aspettiamo sempre, ci trovate sempre, siamo
1: Grazie.
0: dappertutto.
1: Sì. Grazie a Matteo Grillo, grazie presidente Proloco Toriglia.
2: Eccoci ancora in diretta, prosegue quindi il viaggio alla scoperta naturalmente dei comuni che andranno al voto il 24 e il 25 con la nostra Giorgia Fabiocchi, che oggi appunto questa mattina è a Torriglia, se non vado errato nel pomeriggio dovrebbe essere a Crocefieschi. Allora, ci sono altri messaggi, c'è l'amico Fabio di Camogli che dice, questa è un'informazione anche bella e importante a livello sportivo, che dice: ti informo che Cristian Gamarino di Masone ieri al Mugello ha finito la sua gara sul podio, gara 2 del campionato italiano Superbike. Complimenti a questo ragazzo, sempre una bella pubblicità per la nostra regione Liguria. Mamma mia, e qui dove siamo? A Camogli. Mamma mia, ragazzi, guardate cosa sta avvenendo qua a Camogli. C'è la famosa, sai come si chiama più? No, la Caligola. Mamma mia, il Caligo, la Caliga. Allora, poi ad Nazionale Alpini non è solo fare baldoria, cantare, suonare, bere e mangiare. Per chi ha fatto la naia è anche occasione di rincontrare compagni dopo decenni, ed è vero, abbiamo visto tantissime persone che si abbracciavano e alcuni anche uomini di una certa età, che piangevano tra di loro perché si sono visti magari dopo 30-40 anni o semplicemente dopo un anno. A noi è stata anche un'occasione di ritrovo dove portiamo gioia e allegria con tanta simpatia. Ciao da Alpino Fabio, genovese ma esercitato in Veneto. Ciao caro, buona mattinata anche a te. Aspetto sempre le vostre telefonate. Nel frattempo, però, nei primi giorni ci sono stati anche degli episodi, ad esempio come alcuni gruppi di albini che sono stati sgombrati perché non avevano l'autorizzazione ovviamente a sostare in quella zona. Cerchiamo di capirne di più in questo servizio, poi magari lo commentiamo insieme.
3: Sono arrivato giovedì.
4: Ah, voi
3: C'erano gli
4: eravate
3: altri.
4: giovedì, ok. Ma lei ha sentito un po' quello che era, quello che è
3: Quello che è
4: stato?
3: stato, che hanno montato tutto il lunedì pomeriggio, la sera il comando della polizia locale gli ha fatto smontare tutto, come se fossimo stati dei ladri.
4: Ok, e poi però voi siete ritornati qualche giorno dopo,
3: No,
4: giusto?
3: poi qualcuno è rimasto qua. Una sera la signora del bar li ha ospitati, li ha fatti dormire perché neanche la tenda per dormire li ha lasciati tenere.
4: E dove sono,
3: E
4: cioè
3: poi
4: dove
3: sono
4: sono
3: andati in un
4: andati?
3: appartamento e giovedì mattina hanno rimontato tutto.
4: Ah, cavolo, li hanno proprio mandati via in malo modo.
3: Non gli ha lasciato neanche la tenda per dormire, perché la signora ce li ha ospitati dentro in pasticceria a farli dormire, altrimenti neanche la tenda per dormire.
4: Mentre giovedì, quando siete tornati, non vi hanno più detto
3: No,
4: nulla.
3: più niente. Ma a quel punto lì ci abbiamo maltrattato lunedì.
4: E poi non si sono più fatti vedere, nel senso poi non si sono più
3: Da
4: lamentati.
3: giovedì che sono qua io non ho più visto nessuno, però è stato il trattamento iniziale che non è stato.

0: bello.
1: Certo, però poi mi sembra di aver capito, si sono un po' ripresi i genovesi per quanto riguarda l'ospitalità.
0: Non stiamo parlando di genovesi, stiamo parlando di autorità comandata, perché sicuramente i vigili urbani erano comandati da qualcuno. Io non parlo, i genovesi sono stati molto gentili con noi, non c'è niente, è stato il resto che non andava bene.
1: Ho capito. E perché voi in quanti eravate qui?
0: Quando sono arrivati lunedì erano una decina. C'è chi è rimasto qua, ha affittato un appartamento, che è tornato a casa e poi è tornato giù.
1: Cioè è ritornato a Bergamo e poi è ritornato a Genova?
0: Sì.
1: Porca miseria.
0: Lunedì sera se n'è andato col treno, ma giovedì sono scesi. Non è bello.
2: Questo è quanto, ognuno poi come sempre può dare il suo pensiero o lo può interpretare come vuole, ovviamente. Buongiorno, subito pubblicità? Posso leggerlo? Va bene. Buongiorno, sono una commerciante di Cannetto in Lungo, stiamo parlando proprio del cuore del centro storico, per chi non lo sapesse. Volevo lamentarmi con gli operatori ecologici di Amium, lavando le strade dei piccoli carrozzi. Oggi sporcavano il nostro vicolo dimenticando che ci siamo anche noi. Sabato mattina, aprendo i nostri negozi, c'era un fortissimo odore di urina terribile. Noi abbiamo poi lavato via di Cannetto Lungo all'altezza della cattedrale. Comunque, gli alpini ci hanno portato tanta allegria. Viva Genova, ok? Adesso ci fermiamo per un minutino di pubblicità, non scappate, iniziate ovviamente a mandare tanti messaggi, non solo sugli alpini, ma un po' in generale e soprattutto le vostre telefonate in diretta.
3: Amici di Primo Canale, ben trovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. La perturbazione giunta domenica insisterà anche lunedì al nord, dove transiterà il fronte più attivo. In Liguria avremo una giornata ancora piuttosto perturbata, specie sul Levante, invece sarà più asciutta e anche con maggiori schiarite lungo i settori di Ponente. Temperature dunque in aumento proprio a Ponente, con massime fino a 22-23 gradi. Vediamo i dettagli partendo proprio dai settori di estremo Ponente, l'Imperiese, con una giornata in prevalenza asciutta, qualche annuvolamento sparso, specie al pomeriggio sui rilievi, ma con basso rischio di fenomeni. Vedete le massime fino a 22-24 gradi lungo la costa. Anche sulla provincia di Savona, tempo abbastanza buono, qualche annuvolamento proprio verso il capoluogo e sui settori interni, con il rischio di brevi piovaschi, in particolare lungo l'Appennino, anche in questo caso temperature in rialzo. Ma se già andiamo verso il genovese, troveremo una giornata decisamente più instabile, con acquazzoni temporali abbastanza diffusi che insisteranno soprattutto sui rilievi interni orientali della provincia di Genova. E in questo caso le temperature massime saranno più contenute, non oltre i 20 gradi. Sarà così anche sulla Tiguglia, una giornata ancora piuttosto instabile, con acquazzoni e temporali in transito. Sulle coste ci sarà comunque spazio anche per delle pause asciutte durante la giornata, che rimarrà comunque nel complesso nuvolosa. E infine sullo Spezzino, anche in questo caso giornata molto instabile, con acquazzoni e temporali che insisteranno per gran parte del giorno, soprattutto sulla Valvara, sui settori appenninici. Anche in questo caso temperature più contenute. Nella giornata di martedì avremo un generale miglioramento su tutta la Liguria, tornano ampie e belle schiarite con tempo asciutto su tutta la regione, anche le temperature massime aumenteranno soprattutto sul Levante. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
5: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.

Ben ritrovati ancora in diretta, sono le 10, anzi 11.50, scusate, altro che 10, 11.50 e tra 5 minuti daremo la linea nuovamente al TG55. Non prima di avervi fatto vedere ancora una foto, le bike sharing ormai sono selvagge. Dunque, il nostro Nicolas ci manda questa foto. Salve, ci troviamo a Piazzale Bligny, dal marciapiede, due biciclette elettriche abbandonate lì, che fa anche rima. È vero? Bligny, abbandonate lì. Allora, cosa vuoi che ti dica, Nicolas? Hai detto tu, le immagini parlano più di mille parole, davvero. Adesso però bisogna arrivare a dare veramente una regolamentazione, spero e mi auguro arrivi, perché così non è bello, non è bello, bello ma non bellissimo. Poi tanti altri messaggi a proposito di biciclette elettriche o di monopattini elettrici, e adesso la musica cambia, eh sì, perché dal 16 di questo mese, quindi insomma tra pochi giorni, arriverà l'obbligo di contrassegno identificativo, poi ci vorrà ovviamente tante altre cosette, quindi bisognerà avere anche la polizza RC, quindi privato familiare, quindi attenzione perché cambiano un po', il casco si sapeva già, bisogna averlo, e ci sono anche delle sanzioni non indifferenti, perché se ti beccano assenza di contrassegno, quindi si va da 100 a 400 euro, e in caso di recidiva è prevista anche la confisca del monopattino, assenza di assicurazione da 100 a 400 euro più sequestro immediato del veicolo. Mamma mia, Toriglia sta diluviando, ragazzi, povera Giorgia, povera la nostra troupe. Poi guida senza casco da 50 a 250 euro di multa, quindi tempi duri anche per i monopattini elettrici. Posso dirla con tutto rispetto, senza voler fare il solito trombone che va contro tutto, guai al mondo, però una normativa e una regolamentazione ci sono in tutti i paesi, non esiste. Paga? Chi la paga quella lì? Senza assicurazione, senza niente? Perché poi ci sono questi monopattini elettrici che dicono che vanno a 25 km all'ora. Ma io ho visto veramente andare dei monopattini a momenti, non ti dico più veloci delle moto, ma quasi. Anche perché ci sono monopattini che arrivano addirittura a 700-750 watt di potenza. Va bene. Allora, altri messaggi. Nel frattempo, poi vi faccio vedere un altro servizio. Fammi un po' vedere. Eccola qua. Buongiorno. Perché non lo fa lei alla mattina? Dai, ti prego, Cirone, lascia perdere. Cirone è un maestro e ci mancherebbe altro. Io oggi sono solo qui per tenere compagnia, insomma, in una mattinata dove Enrico non può esserci, ci sarà da domani mattina. Buongiorno a Genova, di manifestazioni festose degli alpini dovrebbero farne spesso. Questa trasfusione di allegria e gioia fa bene ai liguri. Ti abbraccio, Maurizio. Ciao Maurizio, un abbraccio anche a te. Allora, ciao Franco, sono Paola da Fegino. Come mai, siccome siete sempre sul pezzo, fate il servizio al pubblico, la diretta, bene, sempre c'è una telefonata? Allora, l'abbiamo detto, noi abbiamo cercato di stare vicino anche a tutte quelle persone che volevano sapere dove si poteva posteggiare, dove non si poteva posteggiare, il problema legato ovviamente ai commercianti. Sono scelte e ne abbiamo parlato abbondantemente, ma lo vedete quanto stiamo parlando ancora degli alpini e quanto ne stiamo comunque parlando in maniera positiva, perché è stato un evento impressionante, oltre 400.000 persone. Quindi, però, proprio perché si chiama servizio del pubblico, cerchiamo di stare vicino al pubblico, perché non tutti erano proprio così contenti dell'arrivo degli alpini. Questo è giusto anche dirlo, ci sono persone che sinceramente hanno detto, hanno portato anche del disagio, c'erano persone che chi ha potuto lavorare in smart working gli è andata bene, ma chi doveva magari scaricare delle merci in questi tre giorni ha dovuto fare dei giri allucinanti. Uno non è che si deve scaricare 600 kg di roba, se lo porta a cavallette, se lo porta su, quindi insomma i problemi ci sono stati, ma come era ovvio, e Primo Canale è stato vicino anche a tutte queste cose qui. Abbiamo fatto vedere l'allegria, lo stiamo facendo vedere ancora adesso, ripeto, non è mica una caccia alle streghe, di che cosa stiamo parlando? È stata una cosa molto bella, però è anche giusto parlare di quelli che sono stati le ripercussioni, e ce ne sono state. Allora, devo andare in collegamento con il TG55, se non sbaglio con Aurora Bottino, per ascoltare le ultime, tutto quello che succede nella nostra regione Liguria. Noi ci vediamo, come dice certo, il nostro messaggio tra 5 minuti.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con l'adunata degli alpini, due ali di folla in via 20 settembre hanno accompagnato e applaudito il passaggio di circa 90.000 alpini. Dopo questi 3 giorni però tiriamo le somme, facciamo il bilancio con Vittoria Canessa Cerchi, l'assessore delegato. La donata degli alpini, sentiamo.
1: Sono estremamente soddisfatta da tutti i punti di vista a livello organizzativo. Come ho detto più di una volta, è stata una prova abbastanza impegnativa, quindi abbiamo, non dico viaggiato alla cieca, ma abbiamo veramente sperimentato, perché rispetto a 25 anni fa la città è cambiata e quindi ci siamo dovuti adattare con delle nuove regole, con tutto quello che è adesso c'è di nuovo a Genova, quindi io direi che sono assolutamente soddisfatta. Diciamo che il piano adottato, che noi abbiamo adottato adesso, può essere replicato assolutamente per altri tipi di eventi. Naturalmente questo è stato un evento eccezionale, fuori dall'ordinario, e quindi possiamo naturalmente mettere le buone pratiche adottate adesso, possiamo sicuramente metterle al servizio della città e di tutti i giorni.
0: Avete sentito la soddisfazione da parte della giunta comunale, ma non tutti però si dicono completamente soddisfatti. Tra questi ci sono tanti ristoratori che purtroppo hanno visto degli incassi che non rispecchiavano le loro aspettative. Sentiamo.
2: Perché non ha neanche una al Porto Antico di Genova, quindi posso dare due visioni in due aree diverse. Allora, da cittadino, secondo me è stata una bellissima manifestazione e anche la cittadinanza genovese, al di là di qualche episodio assurdo, però ha risposto alla grande e c'è stato proprio un bel evento, un bel clima. Da commerciante, credo di poter parlare a nome dell'80 al 90%, molto delusi perché abbiamo constatato. Sicuramente un discorso numerico, diciamo alquanto improbabile sulle presenze e su delle decisioni comunali che hanno riguardato la chiusura delle scuole e la viabilità, soprattutto per venerdì e sabato, che alla luce di quanto accaduto, ingiustificata. Diciamo che i distributori ufficiali, che poi erano due su Genova, avevano fatto, diciamo, delle stime dalla casa madre, sponsor dell'evento, l'azienda Forst, dove davano 48 fusti di birra in conto vendita, per fortuna. Posso dire che secondo me la maggior parte dei miei colleghi, confrontandoci, chi ne ha fatti tanti, ne ha fatti 7, 8, chi ne ha fatti diciamo 4, 5, come la mia attività qui al Porto Antico, qui alla mia Cesarea, e la realtà poi è stata questa. Quindi se non eri nell'unico flusso di Piazza Matteotti o Via San Lorenzo, tutto il resto è rimasto tagliato fuori, secondo me anche perché c'erano veramente troppi stand degli alpini, dell'ANA, dove facevano food e beverage. Quasi, diciamo, lasciando le briciole all'attività. Questo lo voglio dire non per polemica, ma averlo saputo ci si sarebbe organizzati diversamente. Tutto qui.
3: Quanti ne avete venduti voi su 48?
2: Lo devo dire?
3: Se te la sente.
2: Non più di 5, non più di 5 fusti, sì.
0: E ora la cronaca, un grave incidente questa mattina intorno alle 7:30 nel quartiere di Voltri in via Ovada, la strada che collega Genova al comune di Mele, dove una moto si è schiantata contro una saracinesca. A bordo del mezzo due ragazzi di 18 anni, un maschio e una femmina, entrambi rimasti feriti gravemente. Il giovane alla guida della moto, un KTM 125, viaggiava in direzione Voltri quando ha perso il controllo del mezzo e si è andato a schiantare contro la serranda. Sul posto il 118 con ambulanza e automedica, la polizia locale, entrambi conducente e passeggera sono stati trasportati in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova. Ancora non è chiaro che cosa sia successo, ma non si esclude che nell'incidente possa essere coinvolto anche un altro mezzo. E rimaniamo sulla cronaca, ma ci spostiamo nell'Imperiese perché si è aggravata la posizione di Nessy Guerra, la 26enne ligure condannata in Egitto a 6 mesi di reclusione per adulterio. La sentenza di appello dello scorso 28 aprile non solo ha confermato il verdetto, ma include esplicitamente la clausola dei lavori forzati. La

sanremese che egiziano vive attualmente in clandestinità in una località protetta insieme alla figlia di 3 anni. Sullo sfondo il profilo dell'ex coniuge, l'uomo è già stato condannato in Italia per gravi reati tra cui stalking e violenza commessi ai danni di un'altra donna. Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Con la loro app non riesco a fare molto. Ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
2: Andare in filiale può essere una scelta. Con Fineco decidi tu. Fai tutto via app o ti affidi al tuo consulente per investire. Fineco. Change is good.
3: Due minuti dopo le ore 12, ancora in diretta al servizio del pubblico, con voi Franco Nativo sino alle ore 13, poi a seguire la nostra Tiziano Berti, poi ritornerà nuovamente il sottoscritto. Oggi mi dovrete sopportare abbondantemente, con la speranza di arrivarci con la nostra voce. Bene, è venuto il momento di ritornare in diretta, in live, con la nostra Giorgia Fabiocchi. Questa volta ancora, se non vado errato, siamo sempre a Torriglia, e allora cerchiamo di capire ovviamente quale sarà e chi sarà l'ospite di questa prossimo collegamento. Prego Giorgia.
4: Prosegue il nostro tour a Torriglia, prosegue con il candidato sindaco di Torriglia, Maurizio Beltrami, Insieme per il futuro, questo è il nome della lista civica, sindaco uscente, lo ricordiamo, al terzo giro, qualora venisse rieletto entrerebbe nella quarta candidatura a sindaco, poi confermata. Beltrami, la prima cosa che chiedo sempre è lista civica, Insieme per il futuro, vicinanza ai partiti politici, c'è o no?
5: No. Lista tassativamente civica, quindi sono persone che ognuno ha il proprio pensiero, però all'interno della lista ci deve essere solo Torriglia.
4: Quindi solo Torriglia, non ci sono partiti, mi sembra abbastanza chiaro. Su questo devo dire che quasi tutti i candidati che stiamo raccontando in questi giorni in Live on the Road confermano questo, come se i partiti andassero un po' tenuti lontani in queste circostanze. Chi è Maurizio Beltrami? Ovviamente qui la conoscono molto bene, però ci racconti un po' di lei.
5: Io ho 58 anni, sono felicemente sposato con due ragazzi, una ragazza e una ragazza meravigliosi. Sono presidente della Croce Rossa da 31 anni, da 16 sindaco di Torriglia e ho un'attività commerciale a Torriglia.
4: Allora, il programma, chiaro è che il programma parte però, e quindi con lei parto anche in questo senso come intervista, da quello che è stato fatto in questi anni. Quali sono le attività su cui si è concentrato di più, quello che è riuscito a realizzare in una Torriglia che comunque è sempre stata definita un po' la piccola Svizzera della Liguria?
5: Allora, in questi anni qua, soprattutto negli ultimi 5, mi piace ricordare che abbiamo avuto i primi due che c'era il Covid e quindi in quel periodo lì era un momento delicato, però nonostante questo abbiamo puntato sulle infrastrutture importanti, veramente grandi, quindi siamo andati avanti col discorso del depuratore, quindi abbiamo fatto tutte le fognature del corpo a luogo e sono da terminare, la nuova centrale dell'Enel che permetterà uno sviluppo, perché dove attualmente sarà uno spazio che verrà restituito a noi e quindi faremo l'ampliamento della piscina, quindi puntando molto su quello turismo sport, l'area camper che sarà un'area camper di grandissimo valore perché saranno 14 posti camper, anche questa come vedete dobbiamo ultimarla, sarà alberata, ci sarà nella parte finale l'area picnic, ci sarà uno spazio dedicato ai cani perché i camperisti spesso viaggiano con gli animali, e poi il nostro fiore all'occhiello, io li reputo due, l'abbattimento barriere architettoniche della scuola e del palazzo comunale per avvicinare

0: destinare ai cittadini una struttura così importante è il nuovo asilo. Il nuovo asilo, che a me non piace chiamarlo solo asilo, ma quella lì sarà una struttura che parte come nido e come scuola dell'infanzia, ma poi diventerà il punto focale dell'estate dove ci saranno i centri estivi.
1: Ci arriviamo tra l'altro tra poco, vi facciamo vedere anche un po' il tour di Torriglia in questa intervista con Maurizio Beltrami. Nuovo asilo, tra l'altro andiamo incontro all'estate ed è necessario avere anche dei punti di ritrovo, aggregazione, ma anche di possibilità per i genitori, per le famiglie di poter far passare delle ore anche diverse ai propri figli, considerando anche gli impegni del lavoro.
0: Sì, assolutamente. Tra l'altro Torriglia è già attrattiva, noi stiamo passando adesso a fianco al maneggio, che il maneggio è di nuovo un punto fondamentale. Noi abbiamo acquistato un'area vicina e lo andremo a raddoppiare, quindi andremo a creare delle infrastrutture che oggi non ci sono. Ma nella parte dell'asilo è importante perché lì sarà sede di Educamp, quindi tutto quello che è centri estivi per lo sport, una parte di centri estivi verdi, quindi tutto quello che è natura, perché noi comunque abbiamo un patrimonio straordinario che va valorizzato, e quindi diventiamo proprio punto di riferimento, che anche molti genovesi portano i loro bimbi qua, perché potete immaginare passare, cioè fare un centro estivo in un'area del genere con tutte queste potenzialità e fare il confronto con altri posti dove oggettivamente hanno meno infrastrutture.
1: Siamo arrivati proprio all'asilo, tra l'altro avete organizzato questa parte esterna, oggi chiaro la si può godere meno considerando il tempo, però con il verde sintetico, anche per una questione di allergie, quindi anche molta attenzione in questo senso.
0: È stata una scelta, l'abbiamo valutata, purtroppo ci sono spesso persone, bimbi allergici, quindi abbiamo valutato il sintetico ci dà la possibilità di pulirlo e disinfettarlo. E qua ora siamo anche qua vicini, proprio per parlare. Torriglia ha la fortuna di avere una stecca sportiva fondamentale, perché abbiamo il maneggio, abbiamo il campo da calcio, abbiamo il campo da tennis, abbiamo la piscina, abbiamo la palestra, abbiamo le bocce. Cioè noi abbiamo la possibilità veramente di offrire un prodotto sportivo straordinario. E quindi la nostra vocazione va in parte anche in quella direzione. Ma nello stesso tempo non deve dimenticare i bisogni di chi poi viene a risiedere a Torriglia. Perché solo un dato banale, noi avevamo un asilo paritario e c'erano 23 bimbi iscritti. Noi attualmente tra nido e scuola dell'infanzia ne abbiamo 40.
1: Sono aumentati quindi.
0: È solo il primo anno, ci sono 11 nuove famiglie che da inizio 25 si sono trasferite a Torriglia con bimbi. Lo hanno fatto per il servizio che andiamo ad offrire. Poi se ne sono trasferiti tanti altri, perché noi siamo cresciuti, negli anni siamo cresciuti e parecchio. Però a me piace questo perché i bimbi sono il futuro.
1: Le chiedo ancora un'ultima cosa, Beltrami, tema turismo. Turismo è anche al centro dei borghi, dei comuni, dell'entroterra, in questo caso sono nell'entroterra della provincia di Genova. Torriglia è meta per il weekend, magari il ponte, l'estate immagino che si raddoppi anche il numero di persone o forse anche di più presenti. Quanto si può ancora crescere in questo senso?
0: Si può crescere tantissimo, bisogna lavorare tutti assieme. Noi negli anni, con l'ottimo lavoro che ha fatto la Proloco, siamo passati, per dare un dato, da 4 manifestazioni che venivano fatte prima di noi. L'anno scorso credo che ne abbiamo chiuso con 33-36 manifestazioni. E questa è già una parte. È chiaro che bisogna sviluppare anche il resto. Noi abbiamo due potenzialità enormi. Uno è il Lago del Brunieto e uno è tutto quello che è verde, quindi mountain bike, quello che è. Noi nel nostro programma, già sul Lago del Brunieto, Torriglia Sport già sta andando da anni, l'anno scorso ha fatto 400 accessi sul lago, quindi le famiglie, anzi vi invito a venire, possono andare, mettersi in contatto con Torriglia Sport nel periodo estivo, e ci sono, Torriglia Sport si è dotata di canoe, porta già le famiglie, i bimbi e le persone che vogliono andare sul lago, che è un'esperienza meravigliosa. Ma stiamo puntando anche su tutto il resto, infatti noi stiamo lavorando sulla prima stazione outdoor a Torriglia, abbiamo chiesto dei finanziamenti alla regione e speriamo che ci vengano concessi per far proprio la partenza dell'Antola qua da noi, da dove devono partire, e abbiamo un sogno nel cassetto che è fare il percorso Antola, Tappa Torriglia, Magazzini del Cotone, perché vogliamo far visitare tutta questa zona a chi ama la natura.

0: Ultima cosa, allora come sempre appello al voto perché votare la lista civica di Maurizio Beltrami, perché in questo caso riconfermarla.
1: Perché è una lista che in questi anni ha mantenuto la parola. Io sono andato da critico quale sono molto autocritico, e ho dato un'occhiata a quello che non sono riuscito a fare e mi è dispiaciuto molto. Però il 90% di quello che noi abbiamo proposto nei programmi scorsi lo abbiamo realizzato. Anzi, l'asilo è stato qualcosina in più, ma c'erano i fondi PNRR e siamo stati bravi a prenderli. Quello che noi ci impegniamo, quello che noi mettiamo nel programma e i candidati che candidiamo, che ricordiamo sono tutti di Torriglia, perché noi puntiamo molto su Torriglia, sui giovani, sui ragazzi di Torriglia, perché sono il nostro futuro, noi ci mettiamo la faccia, ce la mettiamo e quello che scriviamo facciamo.
0: Grazie, grazie a Maurizio Beltrami, in bocca al lupo.
1: Grazie, grazie a voi per la visita.
2: Grazie, grazie a Giorgia Fabiocchi. Ulteriore collegamento, questa volta con il sindaco uscente Beltrami. Insomma, però avete visto, la giornata non è delle migliori. Piove, piove, anzi, mi fai vedere, Andrea Rocchi, com'è il tempo invece a Genova, dalle nostre belle telecamere. Lavagna, Lavagna, guardate, Lavagna. Mamma mia, Camuggi, Camuggi, che brutto tempo a Camuggi. Però, Camogli, posso dirti che qui, con il colore delle case è comunque sempre bello, anche se, insomma, questi nuvoloni fanno un po' paura. Invece a Genova, se andiamo a vedere la nostra lanterna, il nostro centro, insomma, la situazione non penso che sia migliore. Ah, anche se là in fondo un po' di azzurro verso il ponente, sembrerebbe far ben sperare, anche perché domani danno bel tempo. Allora, Andrea, ti leggo un po' di messaggi e poi lanciamo un servizio. Buongiorno Franco, mi chiamo Erika e dedico questo messaggio al Corpo degli Alpini e a Primo Canale, che permette a chiunque di informarsi su cose che a volte non si conoscono. Segue sempre le vostre trasmissioni e ho visto anche l'arrivo della nave scuola Amerigo Vespucci in occasione proprio della 97ª Adunata Nazionale degli Alpini. Grazie, grazie carissima. Andiamo avanti. Onore al grande Corpo degli Alpini. Poi, vediamo, vediamo. Ecco, poi io queste le leggo, perché sennò poi dite che poi noi leggiamo solo quelle che ci fa piacere, no? Caterina ci scrive: dalle vostre trasmissioni sugli Alpini solo critiche. Io, Caterina, mi permetto di dire, probabilmente, ma lo dico con estrema educazione, anche perché mi conoscete, non è proprio così questa narrazione, perché sono giorni e giorni che noi stiamo parlando degli Alpini, facendo vedere qualsiasi tipo di servizio, quando ballavano, quando ridevano, quando giocavano. È tutto. Noi però abbiamo cercato, perché la televisione, la vera televisione, fa questo: devi dare un'informazione globale a 360 gradi, devi parlare del bello, ma devi parlare anche di che cosa può essere successo, se è successo, devi dare un servizio, devi dare le indicazioni. Abbiamo cercato di informare a tutte le persone che erano collegate in questi giorni con noi dove potevano posteggiare, dove non potevano, dove si potevano muovere, come muoversi, quali erano i pullman da poter utilizzare, come funzionavano anche i mezzi di trasporto. Questo è fare informazione. Credimi, Caterina, non è il nostro sport dare addosso a una manifestazione così importante che comunque ha dato prestigio anche alla nostra città. Patrizia, ciao Frank, finalmente un conduttore. Che paroloni. Ciao Patrizia, gli ho dato 80 euro per questa roba qui, quindi grazie, grazie. Domani ritorna Enrico Cirone. Io ho già tutto il mio bel pomeriggio, anzi, lo dico a tutte le persone che ci stanno ascoltando di mattina, che magari non sanno, io ci sono tutti i pomeriggi, ok? Tranne il martedì, ci sono lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì per Pomeriggio Live, che è questa nuova trasmissione, tutti i pomeriggi dalle 15 alle 18. Telefonate, patapim, patapam e tanti servizi, ok? Oggi avete delle belle gatte da pelare per consolare le vedove degli Alpini. Cioè, va bene, dai, ciao Stefano, buon pomeriggio, anzi, buona mattinata anche a te. Allora, adesso parliamo di un'altra cosa invece importante, AMT. Ok? Quando si parla di AMT sappiamo tutti di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando ovviamente dei nostri mezzi pubblici, di tutto il problema legato alla crisi e quant'altro, bilancio, non bilancio. Lo dico sempre, in una roba come questa, hai primo posto ovviamente i lavoratori. Il posto dei lavoratori deve essere ovviamente tutelato. Poi tutto il resto ovviamente viene dopo. A tal proposito, il vice sindaco del comune di Genova, Alessandro Terrile, e poi a seguire, non so se li metterai insieme, Andrea. Allora, ok, e poi avremo anche la voce invece di Pietro Picciocchi. Allora, tutte e due argomento AMT. Ascoltiamo prima il vice sindaco Alessandro Terrile, che cosa dice ai nostri microfoni.
3: L'azienda rimarrà del comune, della città metropolitana e dei comuni del Tiguglio che sono già soci, quindi non ci sarà nessun capitale esterno.

0: che diciamo, farà parte della nuova struttura azionaria di AMT. È stato ideato un sistema di conversione di una parte consistente del credito di Trenitalia. Trenitalia vantava 40 milioni, poi secondo noi, secondo AMT, questo credito è molto inferiore, cioè non supera certamente i 20 milioni, e alla fine il piano prevede il pagamento di soli 5 milioni e poi la conversione del restante 15 in strumenti finanziari partecipativi, che sono sostanzialmente dei diritti patrimoniali, cioè dei diritti di ottenere dei denari da AMT sulla base anche di come andrà avanti l'azienda, cioè più meglio andrà l'azienda, più Trenitalia riuscirà a rientrare di questi denari. E noi pensiamo che sia diciamo, il primo passo per ragionare di nuovo molto seriamente con Trenitalia sull'integrazione tariffaria e sull'integrazione del servizio ferro-gomma. Come sapete, nella nostra città da anni ormai ci sono biglietti venduti, cioè AMT vende biglietti anche solo autobus, Trenitalia vende biglietti anche solo treno in ambito urbano. Questo potrebbe essere l'occasione, questo accordo commerciale, diciamo, che ha natura patrimoniale, quindi denari, non si parla di ingresso nella società, può essere l'occasione per ripensare l'integrazione tariffaria anche alla luce dei forti investimenti sul ferro che sta facendo il governo, quindi l'attivazione delle nuove, cioè del terzo, scusate, del nodo ferroviario consentiranno sia a Ponente che in parte in Val Polcevera un servizio molto, molto più frequente, e quindi a questo punto credo che sia giusto riprendere in mano il tema dell'integrazione tra autobus e treno.
1: Questo accordo con Trenitalia, diciamo, non è un accordo mascherato per far entrare Trenitalia in AMT, diciamo, nel sistema.
0: No, Trenitalia, cioè AMT è una società in house, quindi può avere soci pubblici e rimane con i soci pubblici. È un accordo di natura commerciale, di natura in qualche modo industriale, se vogliamo intendere che il servizio pubblico di trasporto nella nostra città è esercitato per la gran parte con gli autobus, ma su alcune direttrici di costa molto frequentate con il treno, e quindi questi due, diciamo, strumenti devono parlarsi sempre di più e devono trovare anche delle occasioni commerciali, guardate, anche per risolvere quel problema, perché oggi se c'è un credito di Trenitalia è perché per anni AMT e Trenitalia non si sono messi d'accordo su quanto AMT doveva pagare Trenitalia. Quindi chiudiamo questa stagione mettendo, diciamo, una parola chiara. Magari invece che un contributo fisso potrebbe essere anche un contributo variabile sulla base appunto dell'utenza, dei ricavi, degli utili, e questo ci consente però in qualche modo di diventare, diciamo, alleati commerciali nell'erogazione di un servizio di trasporto.
2: Queste le parole del vice sindaco del comune di Genova, Alessandro Terilli, intervistato dal nostro Andrea Popolano sulla questione AMT. Ovviamente questa era la maggioranza. Poi, subito dopo la pubblicità che vi lancio adesso, ascolteremo anche la voce dell'opposizione nella persona, in questo caso, di Pietro Picciocchi. Rimanete insieme a noi.
3: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
4: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19:30.

0: Eccoci, ben ritrovati nuovamente in diretta. Avevamo detto, e le promesse vanno sempre mantenute, che vi avremmo fatto ascoltare anche la voce dell'opposizione nella persona di Pietro Picciocchi, argomento sempre AMT. Continuate a mandare i messaggi perché abbiamo ancora un quarto d'ora da stare insieme. Prego.
1: Non mi convince il fatto che dentro questo piano di risanamento c'è un cavallo di Troia per far entrare Trenitalia nel capitale, un tema di cui si può discutere, ma francamente dopo che per mesi la Giunta ha dichiarato che AMT sarebbe rimasta pubblica, tenuto conto dei contenziosi che ci sono stati tra AMT e Autoguidovie, che poi è un soggetto legato a Trenitalia che ha sempre contestato i presupposti dell'affidamento in house, allora se la Giunta ha un disegno di privatizzazione lo deve dire e lo discutiamo. Quindi mi ha veramente stupito in questo blitz trovarmi questo contenuto. Poi, sinceramente, di fatto oggi gli uffici del Comune di Genova ci dicono che non sono in grado di esprimere un parere, perché

0: Questa è una delibera che non prevede impegni al momento per il Comune di Genova, quindi mi domando perché la dobbiamo votare. E infine ci sono tutta una serie di assumptions in questo piano che mi domando quando siano credibili. Ad esempio, si ipotizza uno stralcio dei crediti al 50% e mi domando se i fornitori sono stati sentiti. A me risulta che non siano stati sentiti. Quindi io ritengo che questa pratica sia stata portata in aula in maniera troppo precipitosa. Ritengo che avremmo potuto prenderci una settimana per studiarla in maniera costruttiva per capire effettivamente quanto i presupposti di questo piano siano verosimili oppure no. Ci viene chiesto di votare di corsa un documento senza piena cognizione di causa. E poi l'altra grande cosa che non mi convince è che questo piano si basa sui numeri del bilancio 2024, ma il bilancio 2024 non esiste, non è stato approvato dall'Assemblea dei Soci. Oggi in cartella ci è stato depositato un documento che sarebbe il bilancio 24, che però manca della nota integrativa, della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione. Quindi è un quadro assolutamente deficitario. In un quadro così deficitario ci viene apportato un documento oggettivamente delicato per il quale avremmo voluto avere più tempo.
1: Questa era la voce dell'opposizione, Pietro Picciocchi, sempre sul discorso, l'argomento AMT. Insomma, non sarà facile risolvere questo problema. Tanti messaggi prima di andare avanti. La commerciante che si lamentava per il forte odore di urina, ci dice Loredana, quella di via Canneto Lungo, dopo il lavaggio della strada, presuppongo e spero che non pensi che anche ciò sia stata colpa degli alpini. Infatti ha detto di no, le ha detto addirittura viva gli alpini e tutto. Gli alpini non sono animali e non fanno i bisogni fisiologici in strada. La signora cerchi cause in altri contesti. Buona giornata. Loredana, però mi permetto di dire che non era proprio il messaggio della signora, assolutamente, forse hai equivocato, diceva, anzi, dava probabilmente in questo caso forse la colpa più ad Amium per non aver pulito in maniera, a suo modo di dire, ovviamente in maniera adeguata. Comunque grazie Loredana. Poi andiamo avanti. Ciao Frank, la signora Caterina ha visto qualche altra emittente, incredibile. Ciao caro, ciao. Dunque, buongiorno. Bellissimo, c'è un signore che addirittura mi dice buongiorno dottor Cirone. Sono Fabrizio da San Pier d'Arena, purtroppo mi sono dovuto allontanare, non so se hai letto il messaggio precedente, giusto per ribattere a chi dava fastidio a vedere gli alpini. Sì, l'ho letto, quello di San Pier d'Arena. Allora, buongiorno, sono Fabrizio da San Pier d'Arena. Per la legge dei grandi numeri c'è stata una ragazza che ha lamentato molestie, però mi viene in mente il sindacalista di Sesto Ponente aggredito da una falange. Vabbè, qui poi entriamo nella politica che poi a me non interessa. Poi vorrei che ricordasse ai commercianti che aumentare i prezzi in occasione delle manifestazioni è commercialmente scorretto. Allora, io tanto non l'ho detto questo e ci mancherebbe altro, ho solo detto che ognuno gestisce la propria attività come crede. Ripeto, se io questa scatolina di fazzoletti, di questo fazzoletto lo vendo di solito a 50 centesimi e se arriva una grande manifestazione lo metto a 10, dico io, ma è ovvio che non ne venderò più perché la gente la freghi una volta e poi ciao, grazie, arrivederci. Però ripeto, ognuno si è fatto una propria coscienza e ha gestito come ha creduto questi 3 giorni per la propria attività. Però giustamente poi non ti devi lamentare nel caso, però non sono Enrico Cirone, lui è molto più bello e molto più bravo di me. Va bene, allora andiamo avanti. Se volete fare l'ultimissima telefonata, perché mi sa che devo chiudere, Andrea, giusto? Allora, un attimo, quel signore di Toriglia pensa di poter sostituire il mare con il lago per i bagnanti, i centri estivi sarebbero più utili e le colonie dove ci si abitua. Poi andiamo avanti, mi scuso, siete bravissimi, non c'è differenza, educate, disponibili, eleganti, intelligenti per fare il vostro lavoro, ci vuole intelligenza, grazie a tutti voi. Donatella da Oregina, buon pomeriggio. Poi ancora leggo gli ultimi, complimenti agli alpini, sabato sono stato in giro, tutto bello, organizzato bene, sinceramente si vedeva meno gentaglia che si vede quotidianamente. Un saluto da Walter. Poi sì, prendo la telefonata, forse è l'ultima, anzi è l'ultima. Buongiorno, eccoci in diretta. Aia, è caduta, speriamo che non si sia fatta male. Allora, buongiorno, sono Franca, io sono Franco, siamo franchi. Grandi gli alpini, un immenso grazie a tutti coloro per averci trasmesso ancora una volta i profondi valori che li ispirano. Hanno portato qui a Genova vita, gioia, distribuito cultura e regalato i loro cuori. Anche al Carlo Felice è stata un'emozione. Allora, avete notato quanti messaggi ho letto in favore degli alpini? Mi sembra di aver risposto in maniera abbondante e esaustiva.

0: Tutti coloro che invece pensavano che il primo canale fosse andato contro la manifestazione degli alpini, mi permetto di dirlo, ma con estrema veramente correttezza, soltanto un idiota può pensare una roba del genere. Dai. Poi abbiamo detto invece che il servizio pubblico è questo, far sapere anche le cose che funzionano all'interno di una grande manifestazione come questa. Alcune hanno funzionato molto molto bene, alcune forse si poteva fare molto molto meglio. Ultima telefonata, vediamo se la prendiamo. Eccoci, buongiorno.
1: Pronto?
0: Pronto, in diretta, dica.
1: Sì, volevo un attimo parlare con Franco.
0: Sono qua, mi dica, sono io, prego.
1: Ah, niente, è una piccola polemica, piccola.
0: Prego, veloce,
1: eh? Ieri, durante la sfilata degli alpini,
0: sì.
1: Com'è possibile interrompere la sfilata e far vedere la radiocronaca della partita di pallone?
0: Stop, la fermo subito. Sì, aspetti, la fermo subito perché non è un nostro problema. Lei probabilmente avrà visto la diretta su altri emittenti e ognuno è libero di fare ciò che vuole, perché ovviamente hanno una linea editoriale, avranno scelto così. Quindi io non le posso rispondere su cose che non abbiamo fatto noi. Noi abbiamo fatto, come sa, tutta la diretta per il discorso dello sgombro, di come è andata, come non è andata, che anche questo era un servizio assolutamente da fare. Siamo arrivati alla fine, è venuto il momento di lasciare la linea Tiziano Berti, Newsroom 28, ovviamente alle ore 13, vi ricordo Calcio e Pepe con Graziano Cesari, io, se vi fa piacere, ritorno, oggi mi dovete sopportare, anche oggi, dalle 15 alle 18 con Pomeriggio Live. Grazie Andrea Rocchiccioli, Gianluca Messina, come sempre ottimi in regia, noi ci vediamo oggi pomeriggio, buon proseguimento con i programmi di Primo Canale.

0: Da Basco è arrivato il sottocosto, solo con Prima Card. Gocciole chocolate pavesi, un chilo, a soli 3,19 euro. Caffè Lavazza, 250 grammi per due, a soli 7,29 euro. Olio extravergine Piccardo e Savorè, un litro, a soli 5,49 euro. Carta igienica Mega Foxy, 4 rotoli, a soli 1,89 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Pronto?
2: Nonno, posso venire a parlare di cosa tua?
1: Mi vedi, costa 2 metri a diga. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
2: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
1: Nell'intermoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
3: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.
4: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
6: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
7: Il 16 maggio a Genova prende il via l'Italian Open Water Tour Challenge con la traversata Crosa de Ma, prima delle tre tappe liguri del Trittico dei Caruggi. L'evento apre una stagione di 12 gare in 7 regioni tra sport, natura e cultura. Il 16 e 17 maggio il centro storico di Chiavari si trasforma in un giardino a cielo aperto per la 23esima edizione di Chiavari in Fiore. Tra mostre, giochi, fiori e visite guidate, un evento ricco di colori, natura e creatività per tutte le età.

Sabato 16 e domenica 17 maggio torna su Sisa di Sori la decima sagra della focaccia al formaggio. Stand gastronomici, musica dal vivo e danze. Un weekend di sapori e divertimento organizzato dal Comitato Festeggiamenti San Matteo. Dal 15 al 17 maggio alla Marina di Sestri Ponente la 18ª edizione di Yacht and Garden, mostra a mercato dedicata al giardino mediterraneo tra piante, artigianato, nautica tradizionale

0: aperto l'evento organizzato dal CIV per valorizzare il territorio come spazio creativo e di aggregazione intergenerazionale, coinvolge direttamente residenti, studenti, artisti locali e attività commerciali. Fino al 21 giugno Genova si trasforma in un palcoscenico diffuso con Genova delle Arti 2026, l'originale progetto curato dal Comune di Genova. L'iniziativa, che coinvolge 9 municipi cittadini, è un'occasione unica per riscoprire il patrimonio artistico genovese attraverso una sinergia inedita tra storia dell'arte, musica e teatro.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Si apre una settimana decisiva sul futuro di AMT, questa mattina commissione al centro piano di risanamento e poi una nuova settimana con Live Road, con Giorgia Fabiocchi in viaggio tra i comuni che andranno al voto il 24 e il 25 maggio prossimi, oggi tappa a Torriglia e Crocefieschi. Partiamo però da AMT con Andrea Popolano da Palazzo Tursi. Buongiorno Andrea.
1: Commissione a Palazzo Tursi incentrata sul futuro di AMT è stata l'occasione per presentare il piano di risanamento dell'azienda di trasporto pubblico di Genova e della sua area metropolitana. Tanti i temi al centro della discussione, dalla rivisitazione dei contratti di servizio con i diversi enti alla fuoriuscita del personale, alla rimodulazione del servizio che potrebbe portare a un taglio delle corse, a delle modifiche da questo punto di vista. Tra i tanti temi affrontati anche quella che è l'ipotesi di un aumento tariffario che al momento il vice sindaco Alessandro Terrile ha escluso, ma ovviamente tutto questo sarà poi oggetto di valutazione nel corso dell'anno per quanto riguarda l'andamento dell'azienda di trasporto pubblico. E tra gli altri temi al centro dell'attenzione anche quello che è il rapporto possibile con Trenitalia, escluso dal vice sindaco l'ingresso di Trenitalia in AMT, ma l'operazione suscita qualche perplessità. Sentiamo proprio il vice sindaco di Genova Alessandro Terrile, a seguire il capogruppo di Vincia Genova Pietro Picciocchi.
2: L'aumento delle tariffe sarà una decisione che si prenderà entro la fine del 2026 sulla base dell'andamento della società, perché il principio cardine è che i denari degli enti pubblici possono essere inseriti nell'azienda solo se l'azienda resta in equilibrio, e quindi dovranno essere utilizzate tutte le leve per far stare l'azienda in equilibrio. Oggi però non è adottata nessun aumento tariffario. L'azienda rimarrà del comune, della città metropolitana e dei comuni del Tigullio che sono già soci, quindi non ci sarà nessun capitale esterno che farà parte della nuova struttura azionaria di AMT. È stato ideato un sistema di conversione di una parte consistente del credito di Trenitalia. Trenitalia vantava 40 milioni, poi secondo noi, secondo AMT, questo credito è molto inferiore, cioè non supera certamente i 20 milioni, e alla fine il piano prevede il pagamento di soli 5 milioni e poi la conversione del restante 15 in strumenti finanziari partecipativi, che sono sostanzialmente dei diritti patrimoniali, cioè dei diritti di ottenere dei denari da AMT sulla base anche di come andrà avanti l'azienda. Cioè più meglio andrà l'azienda, più Trenitalia riuscirà a rientrare di questi denari, e noi pensiamo che sia il primo passo per ragionare di nuovo molto seriamente con Trenitalia sull'integrazione tariffaria e sull'integrazione del servizio ferro-gomma. Come sapete, nella nostra città da anni ormai ci sono biglietti venduti, cioè AMT vende biglietti anche solo autobus, Trenitalia vende biglietti anche solo treno in ambito urbano. Questo potrebbe essere l'occasione, questo accordo commerciale, che ha natura patrimoniale, quindi denari, non si parla di ingresso nella società.
3: Non mi convince il fatto che dentro questo piano di risanamento c'è un cavallo di Troia per far entrare Trenitalia nel capitale, un tema di cui si può discutere, ma francamente dopo che per mesi la Giunta ha dichiarato che AMT sarebbe rimasta pubblica, tenuto conto dei contenziosi che ci sono stati tra AMT e Autoguidovie, che poi è un soggetto legato a Trenitalia che ha sempre contestato i presupposti dell'affidamento in house, allora se la Giunta ha un disegno di privatizzazione lo deve dire e lo discutiamo. Quindi mi ha veramente stupito.

0: in questo blitz trovarmi questo contenuto. Poi sinceramente di fatto oggi gli uffici del Comune di Genova ci dicono che non sono in grado di esprimere un parere, perché questa è una delibera che non prevede impegni al momento per il Comune di Genova, quindi mi domando perché la dobbiamo votare. E infine ci sono tutta una serie di assumptions in questo piano che mi domando quando siano credibili. Ad esempio, si ipotizza uno stralcio dei crediti al 50% e mi domando se i fornitori sono stati sentiti. A me risulta che non siano stati sentiti.
1: Vedremo, insomma, tutto aggiornato sul sito primocanale.it. Adesso vado a salutare Aurora Bottino per la cronaca. Buongiorno Aurora.
2: Buongiorno Tiziana, sì, perché questa mattina intorno alle 7.30 si stavano recando a scuola, due ragazze di 18 anni sono rimasti coinvolti in un grave incidente. Vedete la moto che si è schiantata contro la serranda. Siamo in via Ovada, la strada che collega il comune, quartiere genovese di Voltri al comune di Mele, e i due ragazzi, un maschio e una femmina, stavano viaggiando verso Genova quando, per cause ancora in fase di accertamento, il ragazzino alla guida della moto ha perso il controllo e si è schiantato. Sono stati soccorsi dal 118 con l'ambulanza e l'automedica, sono stati entrambi trasportati in codice rosso, quello di massima gravità, al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Un grave incidente, lo ripeto, sul posto è intervenuta anche la polizia locale e la sezione infortunistica, che si è occupata dei rilievi del caso, anche perché non si esclude per il momento che possa essere coinvolto un altro mezzo che potrebbe aver lasciato il luogo dell'incidente. Le indagini sono in corso, ripeto, due ragazzi gravi all'ospedale in codice rosso, la strada è stata chiusa per circa due ore e poi riaperta con un senso unico alternato. A te Tiziana.
1: Grazie, grazie Aurora, e adesso ci spostiamo a Torriglia, prima tappa di questa nuova giornata di viaggio di Giorgia Fabbiocchi tra i comuni che andranno al voto il 24 e il 25 maggio prossimi. Buongiorno Giorgia.
3: Ciao Tiziana, buongiorno, ben ritrovati. Prosegue il live tour di Primo Canale, live on the road comuni al voto, con i 18 comuni della Liguria che andranno alle urne la prossima settimana, fine prossima settimana, 24-25 maggio. Si vota dalla domenica e lunedì dalle 7 alle 23, dalle 7 alle 15. La terza tappa in assoluto di questo nuovo progetto di Primo Canale è quest'oggi a Torriglia. La mattinata trascorsa a Torriglia, il pomeriggio invece il trasferimento tra poco poi a Crocefieschi, dove racconteremo anche in quel caso il piccolo comune di Crocefieschi, racconteremo le voci, con le voci dei protagonisti che andranno al voto, i due candidati a sindaco, tra cui l'uscente e il nuovo, e poi faremo conoscere chiaramente, come fatto a Torriglia questa mattina, anche coloro che ci abitano, coloro che la conoscono, la vivono e conoscono ogni angolo del borgo. Torriglia è un comune di circa 2300 persone che si anima soprattutto d'estate, seconde case, c'è molta produttività, c'è anche benessere, e quindi si punta sempre di più ad allargarla anche dal punto di vista turistico. L'abbiamo conosciuta anche con le voci di coloro che la animano, con per esempio il parroco che è qui dal 68, quindi pensate quanti anni sono passati, poi l'attività della Proroco, tutto quello che viene svolto a Torriglia, che torna al voto col sindaco uscente Beltrami e la candidata Segale. Avremo modo comunque di parlarne, quindi prosegue il live on the road per questa settimana e poi la prossima. Oggi siamo, come ti dicevo, a Torriglia, a Crocefieschi, domani a Ceranesi e Casella, poi ci sarà una pausa il mercoledì, giovedì, lo dico già appunto, magari chi ci sta seguendo, andremo nello Spezzino, a Lerici e a Levanto, e poi chiuderemo la settimana invece con Ronco Scrivia, e quindi il nostro viaggio che prosegue poi con la chiusura di tutti i comuni della provincia di Genova, ma immagino Vobbia e Ronco Scrivia, scusami, avremo modo di comunque di parlarne, ci risentiamo dopo a te.
1: Grazie, grazie a Giorgia Fabbiocchi. Qual è il meteo che ci dobbiamo attendere per questa settimana? Facciamo il punto con Cristina Capace di Arpano.
4: Piogge che potrebbero essere anche ancora moderate tra il Tiguglio e lo Spezzino, con anche rovesce temporali di forte intensità, mentre a Ponente diciamo la situazione è meno importante, quindi le piogge sono

0: sono state e potrebbero essere ancora nel corso della giornata comunque più deboli. Come dicevo, ci saranno delle aperture proprio a partire da Ponente saranno sempre più ampie nel corso della giornata e quindi precipitazioni poi che in serata saranno in esaurimento su tutta la regione. Venti che oggi sono in rinforzo dai quadranti meridionali e sono tra forti e di burrasca tra i 60 e 70 km orari sui crinali appenninici. Tanto è che abbiamo avuto a Tana d'Orso, nel comune di Roncoscrivia, una raffica di 90,4 km orari, è comunque una media, vento medio intorno ai 60 km orari, quindi cioè, una ventilazione abbastanza importante sulla nostra regione. È un mare che sarà inizialmente tramosso e molto mosso anche a causa del vento, ma che poi rimarrà agitato con mareggiate lunghe soprattutto sulle coste esposte del Levante per onda di libeccio con un periodo circa di 7 secondi. Arriva la giornata di domani dove la giornata appunto vedrà un cielo sereno poco nuvoloso tra la mattina e il pomeriggio, qualche addensamento più compatto sull'Appennino di Levante al primo mattino nelle ore centrali sulle Alpi Liguri, ma ahimè nuvolosità che poi diverrà variabile su tutta la regione, tanto è che ci aspettiamo di nuovo precipitazioni nella giornata di mercoledì, come dicevo una settimana sicuramente pasticciata o comunque poco soleggiata, se non solo a tratti.
1: Noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Newsroom 28.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
3: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo.
2: Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
4: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.
1: Eccoci ancora insieme, Newsroom 28, torno da Aurora Bottino per il focus che stai seguendo e che ci stai raccontando sul sito primocanale.it che riguarda la cronaca in particolare del quartiere di San Fruttuoso. Aurora.
5: Sì, perché Tiziana abbiamo raccontato degli episodi di violenza avvenuti molto in modo ravvicinato in piazza Martinez, parliamo prima di una lite con toni molto accesi tra un gruppo di ragazzi stranieri e i titolari di un negozio della zona e poi un'altra maxi rissa tra due gruppi di ragazzi armati di cinture e alcuni testimoni raccontano anche catene e coltelli. Allora siamo andati a sentire un po' di voci per tastare il polso della situazione, per capire che cosa pensano i residenti della situazione in piazza Martinez. Chiaramente non raccontano di situazioni mai accadute prima, ma ci sono stati comunque dei segnali precedenti. Allora andiamo a sentire le parole di Andrea Iussi, che è il titolare della giostra che è proprio al centro di piazza Martinez e che ogni giorno accoglie i bambini delle scuole del quartiere.
6: Purtroppo sì, abbiamo subito dei danni alla giostra, che ci hanno rotto il vetro, hanno provato a entrare in giostra ma non hanno trovato poco niente, perché pensano chissà cosa trovare, ma ovviamente è sempre vuota la giostra. E tutte le sere, quasi tutte le sere, ci entrano nel saltarello. Nel saltarello ci fanno i tagli alle spugne, ci staccano le protezioni gialle e cercano sempre danni e disagi. Oltre questo, noi siamo anche titolari della pista di pattinaggio che installiamo d'inverno. Anche lì purtroppo quest'inverno abbiamo subito dei furti, ci hanno aperto purtroppo il gabbiotto che conteneva i pattini e quant'altro, ce l'hanno aperto 4-5 volte quest'inverno. Noi abbiamo sempre segnalato tutto alle forze dell'ordine, al municipio, ci sono vicini, cercano sempre di aiutarci per questa situazione un po' sgradevole. purtroppo ultimamente...

0: sta accadendo che di notte soprattutto ci sono sempre delle risse, e ancora più purtroppo l'altro giorno di pieno pomeriggio è accaduto che dei ragazzi di origine africana hanno avuto una rissa con in mano catene, cinghie o cose varie, di giorno lanciandosi bottiglie, con lo spavento di tutte le mamme, i papà e i bambini, i poverini. È stata una brutta scena per Piazza Martinez, che speriamo di risolvere, perché stiamo cercando di tirare sulla piazza per renderlo più un ambiente familiare per tutti, per me, per noi commercianti, per i residenti. E purtroppo questa scena non è stata molto bella.
1: Sul tema è intervenuto anche il presidente di municipio, Ivaldi, che ha detto di stare tranquilli. Chiaramente la situazione viene monitorata, ci sono le indagini in corso. Sentiamo.
2: Preoccupazione legittima, visto quello che è successo soprattutto martedì pomeriggio, che è stato l'episodio più grave che è accaduto negli ultimi giorni, però sia come comune come municipio ci siamo mossi, abbiamo chiesto più controlli, abbiamo già convocato anche le cooperative, per cui adesso stiamo monitorando la situazione, c'è un'indagine anche in corso, quindi comunque al momento la situazione è sotto controllo. Questo è quello più eclatante, perché è avvenuto appunto in pieno pomeriggio ed è un episodio che va condannato senza se, senza ma, questo assolutamente. Ovviamente ha fatto più notizia e ha spaventato più la gente per l'ora cui è avvenuto. Abbiamo avuto altri problemi sulla piazza, più in ore serali e non a quei livelli, e quindi questo qua ovviamente è pieno giorno, con i bambini appena usciti da scuola, la piazza piena, sicuramente ha spaventato molto le persone, ed è giusto comunque controllare la situazione, tenerla sotto controllo e fare tutte le verifiche del caso senza tralasciare nulla, perché comunque è un episodio che ci preoccupa e quindi va monitorato.
1: Ecco, diciamo, questa la situazione. Chiaramente ci sono le preoccupazioni dei residenti, che restano nonostante le rassicurazioni, anche perché abbiamo sentito anche le voci di molti genitori che dicono: non è mai successo niente del genere, e nell'ultima settimana due episodi di violenza grave, anche perché parliamo di ragazzini con cinture e catene in mano che si colpivano in mezzo ai bambini appena usciti da scuola. Questi due episodi sono avvenuti veramente ravvicinati. A te.
3: Grazie Aurora, e adesso andiamo a vedere dove si trova Elisabetta Biancalani. Dovrebbe essere nel Roseto, ai Parchi di Nervi. È così, Elisabetta? Buongiorno.
4: Sì, buongiorno a te, a tutti i telespettatori. Guarda che meraviglia, io mi trovo all'interno dei Parchi di Nervi per realizzare una parte di Viaggio in Liguria che vedrete in onda mercoledì alle 21, tema fiori. Quest'anno abbiamo beccato, se mi consentite il termine, il momento giusto proprio per godere la fioritura delle rose qui ai Parchi di Nervi, con Riccardo Albericci, che mi stava spiegando, insomma, che esistono, indovina, quante specie di rose?
5: Le specie sono molte, più di 200, però parliamo di specie, quindi di piante che si sono, diciamo, evolute sempre nell'emisfero nord, però in ambienti totalmente diversi. Si va dall'alta montagna fino alle pianure, quindi ci sono condizioni sia diverse tra una e l'altra.
4: Allora, intanto tuffiamoci un attimo, Roberto, nelle rose, giusto per creare un po' di curiosità nei nostri telespettatori. Ma lo sapevate che ci sono rose che fioriscono una volta sola nel mese di maggio, mese in cui noi ora ci troviamo? Ma pensate che ci sono rose che invece hanno più fioriture, vero Riccardo?
5: Anzi, una fioritura ininterrotta da ora, dal mese di maggio, fino ad arrivare all'autunno.
4: E addirittura si può dire che questo tipo di rose è stato un po' all'origine della fama dei Parchi di Nervi.
5: Esatto.
4: Perché eravamo negli anni 80, giusto? Nel 1981. E questo rosetto nacque per?
5: Per volontà di Luigi Viacava, che era il direttore del servizio Giardini e Foreste, con l'intenzione di portare a Genova un concorso floreale dedicato alla rosa, così come avviene in moltissime altre città italiane e europee, dove i produttori di rose, gli ibridatori, portano le loro creazioni in concorso, un po' come se fosse un Sanremo delle rose.
4: In particolare per le rose rifiorescenti, si dice.
5: Questa era una nostra caratteristica, perché noi chiedevamo di far arrivare a Genova le rose che avessero la capacità di fiorire tutta l'estate e di arrivare a settembre ancora in

0: piena fioritura, quindi con una rifiorenza spiccata. Quelle che vincevano erano ovviamente rose da giardino molto rifiorenti.
1: Non vi svelo oltre, appuntamento alle 21 di mercoledì con Viaggio in Liguria. Arrivederci.
2: Grazie, grazie Elisabetta, e vado a salutare Graziano Cesari. Ciao Graziano,
3: ciao,
2: buongiorno.
3: Tiziana, buongiorno a te telespettatori.
2: È finita.
3: È finita, sì, è finita la Serie B, è finita, ma ci sono ancora 180 minuti in Serie A. Buon punto.
2: Insomma,
3: del Genoa ieri.
2: Per la tachicardia di
3: Genoa. Sì, sì. No, la tachicardia l'ha fatta venire ieri De Rossi per il Genoa. Sì, ha detto, no, non faccio promesse. Aia, che hanno traballato tutti, popolo genuano che traballava. Sì. Però oggi Succo ha detto, cercheremo di rinforzarci, di fare un campionato migliore. L'obiettivo erano i 40 punti, li abbiamo già raggiunti, quindi è questo il nostro impettivo. Invece in Casa Samp oggi c'era un'assemblea degli azionisti alle 11 a Bogliasco, perché c'è da ratificare probabilmente una perdita di bilancio di 40 milioni, le dimissioni di Manfredi, quindi tutta una situazione assolutamente nuova, e in più qualche sassolino lombardo l'ha tirato, ha detto, come non mi considerato un allenatore, ho fatto due salvezze consecutive, c'è chi si è fatto pubblicità alle mie spalle, insomma tante tante cosine che ha detto Attilio Lombardo a fine del suo mandato. Sembrerebbe così. Poi Spezia, Gazzoli l'amministratore delegato, Melissano il direttore sportivo, diciamo che stanno prendendo un'altra via, e Stillitano sta cercando in qualche modo di coinvolgere altri tipi di personaggi per tentare che cosa? La risalita dalla Serie C alla Serie B, una piazza troppo importante. Ha fatto record di abbonamenti quest'anno e sono retrocessi, uno smacco assolutamente impossibile e imprevedibile soprattutto. Vuoi sapere a Chiavari? Sì,
2: voglio sapere però... anche Chiavari, voglio sapere qua, tutto.
3: Mi arrabbio quando dicono è stato un miracolo. No, è stato un capolavoro, perché dirigenza, parte tecnica hanno aggiunto la salvezza che sapevano benissimo che dovesse essere conquistata l'ultima giornata. Ci sono le parole di Capitan Parodi che sono bellissime. Questo è un gruppo coeso, questo è un gruppo che con tanto sacrificio ha raggiunto l'obiettivo importante.
2: È lì che si fa la differenza.
3: È lì che si fa la differenza.
2: È lì che si fa la differenza. Grazie a Graziano Cesari, tra pochissimo alle 13 Calcio e Pepe. Grazie ad Andrea Rocchiccioli e a Gianluca Messina in regia. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale. Arrivederci.

0: Una volta facevo il tuo lavoro. Andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
1: Hai ancora tutto?
0: No, li ho regalati.
1: Cosa?
0: Erano un po' troppo in una redazione.
2: Nonostante 21 candidature all'Oscar e 3 statuette vinte, credo che nessun nome possa essere così familiare e associato a Meryl Streep come quello di Miranda Priestly, la protagonista del Diavolo Veste Prada, che nel 2006 ottenne al botteghino un successo clamoroso, diventando uno dei film più cult degli ultimi 20 anni. Pubblicizzato come una commedia romantica, in realtà era tutt'altro, una critica al ruolo della moda e dei media, all'immagine delle donne al loro interno e soprattutto al peso del potere, intelligente, divertente e ironico. 20 anni dopo, Il Diavolo Veste Prada 2, più consequo e nostalgico, è un testo sociologico che osserva l'esaurimento professionale e culturale di una generazione. Il film comincia con la giornalista Andy Sachs, interpretata da Anne Hathaway, che è diventata una pluripremiata autrice di articoli di approfondimento, mentre la Emily Charlton di Emily Blunt dirige la sede newyorkese di Dior. La situazione precipita quando la rivista di Hathaway viene chiusa dal proprietario per motivi fiscali, mentre Miranda Priestly ha i suoi problemi. Runaway, da un lato, sta attraversando un periodo di cambiamenti, dal momento che i contenuti digitali hanno stravolto il mondo dell'editoria, e dall'altro è al centro di uno scandalo legato allo sfruttamento del lavoro minorile nel settore della moda, una vicenda che minaccia di travolgere e distruggere la sua reputazione. È a questo scopo che l'editore decide di assumere Andy per riabilitare l'influenza di Runaway con i suoi articoli. Come intuibile, questo darà il via ad aspre lotte intestine, anche perché Andy entrerà di nuovo in contatto con l'ex rivale Emily. A differenza del primo film, che seguiva figure ambiziose agli inizi della loro carriera, questa volta incontriamo personaggi maturi che hanno raggiunto l'apice, ma sbarrito la strada. Il Diavolo Veste Prada 2 si concentra più sulla stanchezza creata da un mondo in cambiamento che sulle storie di successo individuali. La moda non è più una fabbrica di sogni, ma un'industria fragile che dipende dagli sponsor per sopravvivere. La trasformazione di riviste un tempo all'avanguardia in cataloghi pubblicitari dimostra chiaramente l'erosione non solo dell'editoria, ma anche dell'autorità culturale. I redattori, un tempo forza trainante dell'estetica,

0: sono ora figure ridotte al silenzio, costrette a evitare di irritare gli inserzionisti, mentre al contempo decifrano la nuova morale del sistema capitalistico. Poi, l'inevitabile ascesa della digitalizzazione non rappresenta un progresso tecnologico, ma una sorta di purga culturale. Il tema concreto è come il giornalismo in tutte le sue forme sia ormai in pericolo con il traffico web e la viralità che sono arrivati a contare più della sostanza. Se il primo film funzionava come una parabola sull'ingresso nel mondo adulto travestita da commedia sulla moda, questo secondo capitolo appare più crepuscolare. Le dinamiche editoriali che un tempo erano rigidamente verticali, la temibile direttrice, l'assistente devota, vengono ora filtrate attraverso un presente in cui l'autorità stessa è diventata instabile. In altre parole, non è più chiaro chi detenga davvero il potere, chi detta le regole o chi le rende superate. Il fatto poi che le riviste cartacee, un tempo arbitre del gusto, appaiono ormai come reliquie eleganti, costrette a competere con un flusso digitale incessante e democratico solo in apparenza, svela un'ossessione tipicamente contemporanea, la paura di diventare irrilevanti. Tuttavia, nonostante queste ambizioni, il sequel è come se rimanesse intrappolato nella propria eredità. Il tono ironico e tagliente dell'originale, quella capacità di essere simultaneamente seducente e spietato, è difficile da replicare in un'epoca che ha già metabolizzato e in parte neutralizzato la sua critica. Dove prima c'era scoperta, ora c'è riconoscimento, dove prima c'era tensione morale, ora c'è inquietudine. Il risultato è un film che sembra oscillare tra due impulsi: da un lato aggiornare il proprio sguardo per riflettere un mondo cambiato, dall'altro preservare l'aura iconica che lo ha reso un punto di riferimento culturale. È proprio in questa oscillazione che nasce il suo limite. In definitiva, Il diavolo veste Prada è un sequel più cupo che si allontana dalla scintillante facciata del suo predecessore e indaga la stanchezza che si cela dietro di essa. Sebbene a tratti si appoggia alla nostalgia, il suo scopo principale è raccontare la storia di persone che cercano di sopravvivere in un mondo odierno totalmente privo di estetica. E sotto la superficie apparentemente divertente si cela una chiara osservazione: l'arte e la moda esistono ancora, ma le loro anime sono state ormai comprate dal sistema.
1: Ci serve i pantaloni Brunello Cucinelli, questi li adoro. E ti serve assolutamente un set totem ricamato, ma non terracotta perché sei pallida come una morta.
2: Eccolo in fiamme.
3: Oh mio Dio, nascondi l'emozione per una volta, ti prego.
2: È che io amo il mio lavoro.

0: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.
1: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
2: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV Sat già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
3: Genova non è facile, te lo dicono tutti. Stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
4: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
5: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
4: Sì, dai, papà, andiamo, su.
6: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale. Nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Buongiorno e benvenuti a Calcio e Pepe. Quanti argomenti di discussione, perché ce l'hanno dati i due allenatori, ce l'hanno dati i presidenti, ce l'hanno dati le squadre. Direi che ci vorrebbe una trasmissione lunghissima. Allora non voglio perdere tempo, vi presento gli ospiti. È appena arrivato, trafelato, Marco, benvenuto. Sì. Fermo in ascensore,
1: ma buongiorno, perché ho trovato un reperto di questi tempi. Si trovano sempre. Sì, ho trovato, no. Guardate, li ho portati. No. Questi sono i sassolini che si tirato fuori dalla tasca da
0: Lombardo.
1: Oh. Gado pietrate, perché poi magari ne parleremo con certo. Gli amici in studio, ma insomma sono discrete pietrate. Contro la vetrata, diciamo, della sede. E poi questa volta ho due libri per sì. Fare chiarezza sulla situazione della Sampdoria. Uno, le profezie di Nostradamus.
0: Lo vuoi dedicare a Rivellini?
1: No, adesso. E l'altro invece per capirci qualcosa, ma qui abbiamo il studio. Psicanalisi, perché ci vuole Freud. Ultimo, grande Rivellini, ti anticipo, però è andata a risciacquare il pane in arbo. È nato.
0: Lo puoi anche presentare,
1: Rivellini, novello Dante.
2: Un buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Vabbè, grandissimo. Devo dire chapeau, hai un'inventiva, una capacità di trovare, poi oltretutto
1: una disperazione,
2: lo scoop di trovare quei sassolini, sì. Che cioè mica da poco.
0: Beh, ho trovato due due sassolini.
1: Ma chi
0: Marco Bisacchi, buongiorno.
3: Sassolini sono proprio grossi. Buongiorno a tutti. Vuoi sapere dei sassolini?
0: No, i sassolini. Tu li hai trovati, i sassolini? No,
3: ti posso dire dei sassolini?
0: Aspetta.
3: Il Lombardo pensiero.
0: C'è anche il De Rossi pensiero, certo. Di DR pensiero, che poi me lo spiegherà Domenico Ravenna. Buongiorno.
4: È vasto programma.
0: Te l'ho detto che ci vorrebbe una trasmissione.
4: Vasto, è una trasmissione
0: molto lunga. Allora, sì, cominciamo da Lombardo o da De Rossi, ragazzi? Perché il campionato è finito.
1: È una bella gara.
0: Perché ieri sera hanno traballato. Comincia ad andare i Velini e da Domenico Ravenna. Ieri sera, quando ha detto non faccio promesse, hanno traballato il popolo genuano. Ha detto che succede? Poi Sciucu ci ha messo una mezza pezza.
2: Ma allora io voglio dire, da avvocato sono andato alle fonti e mi sono risentito l'integrale dichiarazione di Daniele De Rossi. Se uno sente l'integrale dichiarazione di Daniele De Rossi, ha detto delle cose ovvie, nel senso che non si può assicurare, ma nessuno può assicurare, certo, il futuro nel mondo, soprattutto nel mondo del calcio.
1: Del di mano non c'è certezza, visto che
2: ecco. Chi vuole essere lieto sia, di domani non c'è certezza. Voglio dire,
0: dimmi, Marco, cosa gli vuoi dire?
3: Qui fanno poesia, ma io vorrei fare un po' di prosa.
2: Ma lasciami completare il ragionamento. Il ragionamento è, comunque, dice, se non volessi rimanere, non parlerei con il presidente, con il quale si è intrattenuto ieri, non parlerei tutti i giorni con l'amministratore delegato e con i dirigenti. Quindi diciamo che ha detto una ovvietà e poi ha detto una cosa importante, cioè che comunque il lavoro è in quella direzione. E quindi è vero che se estrapoli la dichiarazione e la tagli in sé per sé potrebbe essere brutta, ma se la contestualizzi ha una logica, nel senso ha detto
0: mi piace la tua spiegazione.
3: Però fammi dire una cosa,
0: fammi parlare prima poco Domenico, perché lui mi dice, Domenico, ci siamo sentiti bene, dice,
1: scalpita sempre, perché è foriero,
0: perché quando sente Calcio e Pepe arde. Cosa ne pensi tu?
4: Sì, ma è vero, questo è valido per la conferenza di De Rossi, come cito un caso, adesso abis di iuria verbis, per rimanere nell'onda dotta.
0: Ragazzi, io me ne posso andare perché sono un ignorante.
4: Guarda, la politica insegna. Proprio ieri, l'altro ieri, Putin ha fatto un discorso in cui ha detto che la guerra in Ucraina è alla fine, quasi. Poi però stamattina un'esperta di cose russe, una docente dell'Università di Genova, molto

0: brava, ha detto però dovresti leggerli tutti i discorsi, non fermarvi a una dichiarazione. Ma mi è venuto in mente adesso questo dettaglio. Certo. Poi più in là dice che no, la guerra, la Russia è impegnata, che non intende assolutamente. Cioè voglio dire, è sempre così, se tu estrapoli, come nelle intercettazioni telefoniche, no? Ma anche nelle nostre chiacchierate, quante volte saremo passibili di sanzioni penali al telefono?
1: Beh, tu parli
0: nel contesto.
2: Non ti frega nessuno, perché parli di te, nessuno capisce.
3: Chi ti capisce?
1: No, ma il discorso è che c'è un valzer di allenatori, cioè cerchiamo di distaccarci un attimo da Genova e andiamo a vedere il campionato nella sua interezza.
3: No, io voglio stare su Genova.
1: Ci sono panchine che cambiano. Devi capire quello, se no è inutile, se no non capisci le dichiarazioni di De Rossi. De Rossi in questo momento è legato al Genova, parla con Sciuguro del futuro ed è quello che ha detto e quello che sicuramente sta facendo. Dopodiché, quello è lo scenario più ampio, per cui il Milan Allegri rimane?
0: Ha fatto sì.
1: Punto interrogativo. Conte a Napoli rimane? Punto interrogativo.
0: Tante
1: altre panchine, Vanoli Firenze, Italiano Bologna,
0: Grosso,
1: altre squadre grosse.
3: Rimane quello che tu mi hai raccomandato.
1: Questa Parma, tantissimi allenatori sono in questo momento in dubbio, in bilico. È chiaro che questo valzer può coinvolgere anche altri allenatori. De Rossi non è un mistero, sta facendo bene, non è un mistero, ha molti estimatori. E quindi io credo che De Rossi abbia messo semplicemente le cose in chiaro, nel senso, la situazione è questa.
3: Questo mi piace.
1: La situazione è questa.
4: Posso dire una cosa, intervenire?
3: Certo, assolutamente.
4: Perché De Rossi è un personaggio che io rispetto moltissimo e mi affascina. È anche un allenatore giovane, sia dal punto di vista anagrafico, quindi mi pare che in un passaggio invece precedente abbia tempo. Io non ho fregole, posso anche aspettare. È anche vero che De Rossi comunque è un allenatore che se ripartisse col Genoa riparte per la prima volta, correggetemi se sbaglio, comunque con una stagione dall'inizio e via discorrendo. Comunque, quindi secondo me, dato che mi sembra tutt'altro che scemo, lo dico con forse quello di andare step by step e andarsi a calare ad esempio poi il Parma ora non penso che sia
1: io parlavo di Milan, di squadre, tenete presente una cosa,
0: come abbiamo sottolineato più volte che le prime 9 partite del Genoa sono state deficitarie, quindi se adesso ha 41 punti potrebbe chiudere massimo a 47 punti, ma mancano 9 partite, ragazzi.
5: Esatto.
0: In cui
5: esatto.
0: Ha citato solo 3 punti. Quindi
5: sarebbe stato, sarebbe con questo trend di risultati, avrebbe portato a casa, lo diciamo da tanto tempo, i famosi 54 punti. Però voglio dire, ho dovuto dirlo perché è il mio mantra. Però voglio dire, lo stesso De Rossi nelle dichiarazioni di ieri o di 2 giorni fa ha detto mi piacerebbe portare in Europa il Genoa.
0: Esatto,
5: io non ho fretta. E soprattutto secondo me hai toccato un punto nevralgico e centrale. Marco, sei stato tu a toccarlo, la tua intelligenza l'ha toccato.
4: Grazie, aspetta che...
5: voglio dire perché hai detto la cosa corretta. Uno che purtroppo ha nel suo curriculum delle situazioni nelle quali è stato sostituito in corsa, deve crescere. E dove è meglio crescere? In una piazza dove tu sei apprezzato per quello che hai fatto.
0: Sai che ti apprezzo particolarmente io invece
5: oggi, perché hai fatto riflessioni molto importanti. Sono 2 giorni che rifletto.
0: Ti fa bene andare a Firenze.
4: Però deve cambiare per andare a Firenze. Scusate, io non dico a Parma perché considero con tutto rispetto, però la piazza non è interessante.
3: Adesso invece parliamo dei Sassolini delle prime.
4: Hai voglia,
1: Lombardo a fine partita a Reggio Emilia ha detto io ci ho messo la faccia, qualcuno si è fatto una pubblicità intorno alla Samp, io però sono venuto, io ho salvato la squadra e sul futuro sarà a decidere, sarà la società, ma anch'io comunque ci metterò tra virgolette becco, perché è chiaro che magari sul ruolo a questo punto di diciamo così di contorno anche lui probabilmente ci vorrà, non dovesse rimanere come primo allenatore, ci vorrà riflettere. Il Sassolini nelle scarpe, per capirci, poi è stato chiarito in un passaggio diciamo successivo, sarebbero legati a allenatori che durante il periodo diciamo di transizione da Foti Gregucci a Lombardo sono, non so, forse riferimento a qualcuno che non è venuto, qualcuno che poteva venire non è venuto, non so se non si tratta comunque di Roberto Mancini, questo lo volevo subito specificare, ma si tratterebbe di qualche altro allenatore associato, che magari
3: qualcheduno a casa pensa

0: Dato che fosse Roberto Mancini,
1: su questo
0: credo proprio di no, assolutamente.
1: Guarda, a me viene in mente, posso dire, a me viene in mente anche D'Angelo, per esempio. Magari D'Angelo che aveva detto, mi hanno cercato, ma non ci vado.
2: Però ti sembra così, no, ma per l'amor di Dio, non per alimentare.
1: Ma per carità, non ho nulla contro D'Angelo.
2: No, però dico, è un po' uno sparo nel buio. Cioè, secondo me, onestamente, lo dico con grande franchezza, come sono abituato a fare, casomai due o tre sassolini o pietrate le poteva rivolgere anche nei confronti di questo essere messo in stand-by. Su questo mi è sembrato... Io concordo al 100% con Marco.
0: Secondo me ha tirato uno
2: scoglio,
0: non lo
2: so, aveva... poi c'è stato un po' di là, insomma, vuol dire, questo è un uomo che ha fatto davvero un'impresa per la Sampdoria, certo. E adesso in questo momento, ma io non dico, perché poi il calcio è così, è un po' come dire, però quantomeno, non so, ad esempio non ho letto un attestato di stima,
0: zero,
2: un attestato di stima, indipendentemente da poi quelle che possono essere le logiche aziendali che ti portano a fare altre scelte, ma quantomeno con l'intelligenza artificiale viene anche bene, facevi un bel attestato di stima ringraziando Lombardo per l'impresa messa in atto, poi fai le tue scelte, perché
0: sì, ma lui ha tirato
2: quello che paga,
0: lui ha tirato un bello scoglio quando ha detto smetteranno di pensare che io non sia capace di fare il primo allenatore.
2: Ma quando ti dicevo che per Lombardo invece sono aperte prospettive interessanti,
0: c'è il tuo discorso, nessuno mi ha ringraziato, cioè come se fosse un atto dovuto, no? Poi si prendono i meriti gli altri.
1: Questo credo che sia il corso, cioè in un contesto come quello che è la Sampdoria attuale, lo sappiamo, non brillano per comunicazione e non brillano per unità di intenti. Io credo che sia ancora una fase, questa strano a dirsi, di confusione, di confronto interno, di parrocchie, di partiti, decidete voi.
2: Ma ora dovrebbe, non è questa la corrente,
3: di fazione.
2: La corrente dovrebbe essere rimasta una.
0: Oggi c'è,
2: no?
0: C'è il consiglio di amministrazione,
1: c'è l'assemblea degli azionisti,
0: no?
1: C'è a fine stagione ci sarà un bilancio di -40 milioni,
0: meno 40
1: grosso
0: sembra,
1: modo,
0: ragazzi.
1: Che non sono proprio
0: noccioline.
1: E questa è la situazione, una Sampdoria in cui i conti non tornano in campo, continuano a non tornare, anche perché c'è questo sfottò, devo dire, fa anche sorridere, naturalmente arriva dai tifosi genuani, i ragazzi della quarta B. Ecco, non puoi festeggiare il fatto di fare per la quarta volta la Serie B, cioè non puoi festeggiare la salvezza, no,
2: devo dire,
1: questo lo dico chiaro, tu parli di impresa, no Marco, no, ma io sono, lo sfottò è azzeccatissimo, mi fa sorridere, il problema è che il mondo Sampdoria non può essere contento,
2: certo, no.
1: Tu parli di impresa. Non deve essere un'impresa salvarsi dalla C.
2: No, io parlavo di impresa in senso di azienda. Cioè
1: l'obiettivo
2: senso...
1: minimo stagionale,
2: no, certo.
1: La salvezza raggiunto, cioè 3 anni di risultati fallimentari.
2: No, su quello...
1: Fallimentari. Una Samp che ha fatto 80 anni di vita quasi, 66 campionati di Serie A. Adesso sembra che sia abituata a giocare la parte sinistra. E ti dico di più, la parte destra. Sono arrabbiato per la sconfitta di Reggio Emilia. Cioè, perché io ho visto una squadra che in campo sembrava non avesse voglia di segnare,
0: perché devo andare in reclame
3: è arrivato il momento,
0: poi dopo parliamo anche di quella sconfitta di Reggio Emilia, parliamo anche di quello, ma parliamo anche del pareggio del Genoa, perché io abbiamo visto tante facce nuove in campo
3: e dei conti che tornano questa volta.
0: Opa, reclame.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Dal 7 al 20 maggio, banane Conad percorso qualità a 1,27 € al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene!

0: Allora, continuo sempre da Marco Bisacchi, arrabbiatissimo per la sconfitta di Reggio Emilia.
1: A Reggio Emilia, contro una squadra sportivamente morta come la Reggiana, che poi è retrocessa, la Sampdoria mi ha dato l'impressione
0: di
1: essere già in vacanza, di non prendersi neanche il rischio di fare un gol. Attenzione, con un gol a un certo punto, alla fine del primo tempo, la Samp poteva anche per qualche minuto, fino al gol dell'Avellino, essere in zona playoff. Ma ti dico di più.
0: Ti dico di più. Pessimista.
1: Graziano, perché se mi fai vedere la classifica dell'Avellino.
0: Te la faccio vedere.
1: Un conto è arrivare noni. Un conto arrivare tredicesimi.
0: Questo è vero.
1: Un conto arrivare noni, e comunque era un campionato finito con un profumo buono. È un conto arrivare tredicesimo, dove il profumo rimane sempre brutto.
2: Anche lì, sono assolutamente d'accordo con quello che dici, ma anche lì si vede la mancanza della società, perché quando tu devi raggiungere un traguardo, può essere anche quello.
1: Devi dare un premio.
2: Io sono sempre stato fautore dei premi,
0: ecco,
2: perché so come funziona. Cioè,
0: guardala.
2: Però quantomeno quella settimana lì fai sentire la pressione di una società che non c'è.
1: Vedi che ho ragione, fai due conti, metti tre punti più, 47 eri nono. Per carità, non vuol dire nulla, eri comunque fuori dai playoff.
2: No,
1: campionato deludente sempre, intendiamo.
3: Però cambiava.
1: Però davi un po' di dignità.
2: Tu
1: invece
2: fare i tuoi, che adesso stiamo parlando tra di noi.
3: Volevo dare il mio contributo.
1: Siccome poi in tribuna
2: anche per rispetto di quanti erano, l'avrei contato 300 e qualcosa di tifosi che sono andati, c'era una difficoltà, quindi oggettivo.
1: A me è sembrato quasi che quel gol dell'Avellino sia stato, meno male, Taci che ha segnato l'Avellino, meno male. Ci mancherebbe ancora che andassimo in vacanza la settimana dopo, per carità, andare a Catanzaro a giocare un playoff, per carità. La Sampdoria non ci ha creduto, la Sampdoria società, la Sampdoria squadra, non ci ha creduto, mi spiace, è la verità.
2: Certe motivazioni comunque le deve dare in primis la società per farle comprendere i giocatori.
0: Allora, mi tenete vicino lì anche la classifica di Serie B, perché Domenico Ravenna mi dice, allora voglio vedere questa benedetta classifica di Serie A, perché questa è la Serie B, ma io Domenico Ravenna voglio vedere la classifica anche di Serie A. Eccola la classifica. Guarda un po', 40 punti l'obiettivo minimo, già più 41, con una prestazione, quella di Firenze, che definire,
3: sì,
0: come definirebbe Rivellini, sontuosa. No. Però
1: balneare?
3: Balneare no.
1: In riva
3: balneare
1: all'Arno.
3: Io non ci sto. A questo attributo non ci sto. Non è giusto per la testa di Ostigar, che è stato messo a dura prova dal piede del giocatore della Fiorentina, che ci ha messo la testa Ostigar. E voglio dire, secondo me si sono impegnati, potevano impegnarsi di più, forse sì, però intanto abbiamo giocato a Firenze e non abbiamo preso gol. E prima eravamo andati a Bergamo e non avevamo preso gol. E quindi due squadre.
0: So già dove vuoi arrivare, fermati. Firenze, qua.
3: Sì, mi fermo.
0: MVP. Migliore. Invece voglio andare Domenico.
4: No, Firenze è vero. Firenze c'è una tradizione infausta, perché l'ultima vittoria risale a 50 anni fa, 49 per la precisione. Gol di Arcoleo, 2-1. E poi siamo andati in Serie B, non contro la Fiorentina, contro il Padova, però a Firenze c'è stato quell'incidente tra Antonioni e Martina. E poi a Firenze c'era il Girardino quando giocava nella Fiorentina, non nel Genoa, che ci faceva sempre il golletto, e il Genoa finiva 0-1. Quindi
3: però a Firenze gioca anche Gudmundsson, che ieri è entrato dietro una selva di fischi e sembrava suo gemello, quello Grammo.
2: Era la salvatura.
3: Il gemello Grammo.
4: Io direi, sontuosa no.
0: A Firenze non sono mai teneri, ve lo dico per esperienza.
2: No, è per questo che io
3: l'ho fatto piano, perché ho rischiato.
4: Sembra una partita di calcio fiorentino, quello il calcio medievale. Cioè, ha messo in campo una rappresentazione abbastanza ludica.
1: Però fammi dire, Domenico,
0: fatemi sentire Domenico.
4: No, la Fiorentina, sì, ma si è visto anche l'atteggiamento del pubblico. Ormai qualcuno ha detto la Fiorentina quando gioca a Firenze gioca fuori casa, di fatto, perché ormai il pubblico è imbestialito, credo, contro la dirigenza.
3: Ieri il pubblico era scarsissimo.
4: Sì, anche scarso, certo.
3: Poco incisivo nel tifo.
4: Nel tifo, sì, certo.
3: E devo dire, si sono solamente compattati

0: trattati alla fine quando hanno contestato pesantemente la
1: squadra. Infatti io ho visto Ridi e Rivellini, che io mi ho mandato le immagini dello stadio, erano le 2:25 e ho visto lo stadio vuoto. Allora ho detto, ma che stai a fare lì? Fai il custode del campo? Perché non c'è assolutamente nessuno. Lui invece molto più scientificamente, molto più apoliticamente mi ha detto, no, sono andato a motivare i ragazzi.
2: Ma sai, Graziano, probabilmente
1: delle robe, beh, poi devo raccontare queste robe qua.
2: No, ma fatto un
0: perché
2: rapporto.
0: Uno pensa che io queste cose qua le dica solo qua, invece no. Le dico
3: lo sappiamo. Cioè, il problema è che quando c'è la riunione tecnica dei Rossi con i giocatori, poi Rivellini a volte va lì e da mister, però io farei questa cosa.
0: Parlo
3: qui.
0: Prima.
2: Comunque, non dimentichiamoci che a Firenze, fatto una panoramica del calcio italiano dalle prime alle ultime, forse si è verificata la più grossa delusione calcistica dell'annata, perché in rapporto agli investimenti fatti,
1: esatto,
2: alla campagna di rafforzamento, bravo, di gennaio, che è stata lucrosa,
1: tenete presente che c'è da riscattare Fabian e quell'altro del, come si chiama, dell'Atalanta, e lì si spende 23 milioni di euro in partenza,
3: sì. Fiorentina e Spezia.
1: Ci spende, quindi noi diciamo sempre, ma spendono tanti soldi.
2: Quindi lì ovviamente, poi sai, l'anno in cui il Como sta concretando le sue ambizioni, l'anno in cui lo stesso Sassuolo ne ha promosso, ha fatto un campionato più che dignitoso. A Firenze, con un notevole, diciamo,
1: ma a me della Fiorentina non me ne frega niente.
0: Che ce frega, si può dire in romanista, si può dire in romanista,
1: non me frega,
0: che ce frega,
1: voglio sapere, voglio sapere,
2: la porti un bacione a Firenze e resti lì.
1: Però c'è un po', c'è una cosa che è balzata agli occhi di tutti noi ieri, tanti giovani nel Genma,
0: tantissimi,
1: tanti giovani.
0: La TIF 23 gennaio 2007, sì. Un ragazzo che si fa tutta la fascia sinistra e ha una, vi racconto questo episodio perché l'ho visto con i miei occhi.
2: La TIF e gioca di lato. La TIF gioca sulla fascia.
0: Vi racconto questo episodio: palla nel cuore dell'area del Genoa, stop di petto di Latif per il portiere che raccoglie.
2: L'ha consumato.
0: Didier si gira verso la sua panchina e sorridendo dice
2: però il ragazzo
0: questo è uno
1: era sopra la panchina, lui lì.
0: Ero lì che guardavo perché volevo carpire le situazioni. Questa è proprio l'immagine che restituisce che cosa no, è stato
3: dire. Dobbiamo
0: dire
3: immagini che ci rende
0: Doucouré sempre anche lui 2007,
1: sì.
0: Amorin 2005,
3: Amorin.
0: Zaterstrom 2005
1: Amorin, in regia hanno già il cartello. Quando tu parli di Amorin.
0: Di chi
1: parli? Di Sabatini.
0: Esatto,
1: allora ce l'hanno il cartello, andando a cercare e poi te lo piazzano. Non lamentarti
0: perché quel grande intenditore di calcio che è comunque Sabatini, in tempi non sospetti dichiarò bisogna farlo giocare e concedergli anche qualche battuta d'arresto, perché ai giovani si deve concedere.
1: I giovani
0: cosa che
1: sono,
0: secondo
1: Marco,
0: me stanno facendo
3: quindi
0: bene.
3: Quindi io ti dico, vengono nel Caruggio di Andrea perché mi sembra
0: ti faccio entrare.
1: Ragazzi, non datevi troppo ragione,
3: non gli do ragione. Io ti dico una cosa in più, alla luce del fatto che comunque gli equilibri del calcio italiano stanno un po' cambiando, con alcune piazze che salgono, alcune che scendono. Il Genoa, se fa le cose per bene quest'estate, quindi non disperdi troppo giocatori di valore, tenendo De Rossi, mantenendo una linea, il Genoa può inserirsi nella zona alta.
0: Ma oltretutto
3: zona alta vuol dire provare. Attenzione, provare
0: a alzare,
3: non vuol dire
0: un po' la sticella,
3: arrivare in Europa, provare a migliorare.
1: Guardate la classifica, ragazzi. Per andare nella zona alta bisogna arrivare a 51 punti.
3: Mancano 17 punti per l'Europa all'Atalanta. Però abbiamo detto che all'inizio del campionato non li hai fatti.
0: Se ambissimo a fare 50 punti, secondo me sarebbe un bel miglioramento, no? un bel
3: provare
0: salto.
3: Andare nei primi 10, anzi tutti i primi 10,
0: esatto.
3: Poi
0: voglio dire, secondo me i 50 punti dovrebbero essere, come quest'anno i 40 punti erano la linea.

0: mondiale, no?
1: Secondo me dobbiamo alzare il livello e indicare 50 punti come obiettivo, anche perché quest'anno, dopo 4 anni, abbiamo conseguito la licenza UEFA.
0: Bravissimo.
1: Voi mi direte, e allora vuol dire che i conti del Genoa, che negli anni precedenti erano deficitari e quindi non ti consentivano di poter rispettare questi parametri, quest'anno invece sono migliorati.
0: Ti leggo perché mi sono scritto: rigorosi criteri sportivi, amministrativi, esatto, finanziari, regolarità dei pagamenti e il risanamento finanziario. Sono stati rispettati tutti questi termini. Perché me lo sono segnato, perché sapevo
1: Genoa,
0: che ci arrivavi.
1: Il Genoa lavora da questo punto di vista. Hanno un sistema capitanato dal CFO, dal direttore finanziario, che è Stefano Vincis. Ha 7, 8, 10 ragazzi.
0: CFO,
2: che hanno
1: una cosa che nel calcio ce l'hanno solamente i top club. Hanno una situazione del controllo della cassa quotidiana, cioè loro hanno la situazione contabile è precisissima al millimetro e fanno delle operazioni di valutazione anche di quello che è stato il passato. Ma sapete quanto hanno pagato di incentivi all'esodo negli ultimi 3 o 4 anni? 36 milioni di euro, perché ci sono state delle situazioni dei giocatori, lasciando perdere gli allenatori. Shevchenko è stato pagato l'inverosimile, ma ci sono delle situazioni nelle quali, cioè, se tu riesci a gestire quelle voci di uscita lì, che possono essere gestite, hai un tesoretto da utilizzare.
3: Ma Andrea, questa, hai capito?
0: Hai ragione.
3: Ma la licenza UEFA è una roba che comunque deve essere una cosa ordinaria, cioè è una cosa che dovrebbe far parte sempre delle regole.
0: Dopo 4 anni,
1: non è ordinaria, finalmente è arrivato, purtroppo non è ordinaria, perché se nelle ultime
3: squadre di Serie A
1: siccome nelle ultime 4 stagioni, cioè non sminuiamola, perché cioè è vero quello che tu dici, dovrebbe essere ordinario. Però quando uno è stato a letto ammalato, anche camminare, dici, dovrebbe essere ordinario camminare, sì, ma io sono stato a letto ammalato. Cavoli,
0: sapendo
3: alzati e cammina, qui andiamo a citare
4: Andrea è un facitore, forse involontario, di citazioni dotte. Ha citato il direttore finanziario del Genoa, Vincis.
1: Certo.
4: Inoxigno Vincis. E non Vinces.
0: Oh,
4: è Vinces. Costantino nella battaglia con Massenzio. Però è Vinces.
1: Noi lo genuanizziamo.
4: Quando avrà risanato il bilancio, vedere Inoxigno Vincis.
0: Mi date un po' di ghiaccio da mettermi sulla testa, perché non ci capisco nulla.
3: Stai male?
0: Sì, sto male. Adesso
3: non cammini più.
4: Diciamo che siamo nella pacca.
1: È il momento per epigiarsi, come si dice. Un po' di reclamo.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
2: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
3: Allora, comincio a leggere i vostri...

messaggi da casa e mi scuso nelle volte precedenti di Calcio e Pepe per non essere riuscito a leggere dei messaggi, ma avevo io un problema, non riuscivo a mettere a posto il telefono e quindi sono un imbranato e quindi accettatemi così come sono. Mi dice Angelo: sono d'accordo con Didier, il Genoa merita di competere per giocare in Europa, ho 64 anni e prima o poi

0: Il problema è che occorre ovviamente fare anche una politica adeguata a questo tipo di aspettativa, perché abbiamo capito che se i conti non sono in ordine, purtroppo si fanno dei salti nel buio, cioè magari fai l'annata scoppiettante e poi l'anno dopo ti ritrovi con le pezze, nel posto sbagliato.
1: Allora io mi
0: Quindi,
1: scuso subito con Roberto perché parlate in tre tutti insieme e non si capite, e non capite niente, ma noi siamo qui al bar, non siamo mica alla televisione, cosa
2: ogni
1: fate al
2: tanto ci
1: bar?
2: facciamo
1: Uno parla
2: prendere.
1: di là e rispondete a
2: No,
1: quello, e qua è uguale, dai
0: è vero.
1: ragazzi,
0: Sì,
1: su,
0: siamo al bar, ma è
1: il
0: 3 ore
1: calcio è
0: che ci
1: fatto
0: devono portare un
1: così.
0: caffè e il caffè non si vede. È un bar un po' particolare.
1: Allora, qui c'è Marco e Marco,
2: Beh,
1: Marco 1,
2: insomma,
1: Marco 2,
2: è una
1: Marco 2, Marco
2: garanzia,
1: 1,
2: allora.
1: assolutamente. C'è un messaggio. Perché devono restare Fredberg e compagnia che non hanno fatto molto bene? Vi ricordate chi erano gli acquisti di questi signori? Volete che ve li cichi?
0: Li
1: No, li
0: saranno buoni.
1: sapete loro.
2: Narro, Couque, Ferri, Cuni.
1: Cuni, Kubis, tutta questa robetta qua.
2: Perché queste sono scelte molto, molto discutibili da parte del vertice, no? Questo azionista, questo Tei da Singapore e questa proprietà che mi pare non sia orientata a fare risultati sportivi. Perché
3: E
2: la
3: questo
2: domanda
3: Walker?
2: è
3: Ma chi è
2: quella.
3: questo
2: Ma dove
3: Walker?
2: sta? Nell'isola di Man. Ecco, io lo conosco, l'isola di Man lo conosco perché ci sono i gatti senza
0: Sai
2: coda,
0: che
2: l'unico posto al
0: c'è?
2: mondo, e poi me lo ricordo
0: L'isola
2: per
0: di
2: il.
0: White. Quella di, no, sta canticchiando, ma è
2: Ah,
0: l'isola di
2: no, beh, sì, ma lui
0: White.
2: era anche a
0: No, ma
2: Woodstock, oltre che all'isola di White.
0: l'isola
2: Io non voglio
0: di
2: scherzare,
0: White è quella.
2: io non
0: Ah,
2: voglio scherzare,
0: l'isola di
2: io ribadisco un
0: White. No, vabbè,
2: concetto che ho detto già l'altra sera. Qui continuano a scherzare col fuoco, perché se non fosse stato per Andrea Mancini nel mercato di gennaio, non fosse stato per Lombardo che è arrivato, io ci metto dentro comunque nel girone di ritorno, comunque Foti e Gregucci hanno fatto molto meglio di Donati. La Samp andava in C. La Samp andava in C. Ora mettono in discussione chi, comunque, bene o male, ha lavorato per la Sampdoria e
3: Bene.
2: non mettono in discussione quelli che sono i signori del
3: Però,
2: vapore,
3: Marco,
2: Fredberg, che
3: dovrebbero
2: comunque
3: mettersi in discussione
2: lavora
3: da
2: con i suoi
3: soli, cioè.
2: algoritmi, Nathan Walker, che è il consigliere che non puoi staccare, e non mettono in discussione anche tutti i personaggi che fanno parte della corte, chi c'è, chi non c'è, chi appare e chi non appare. Per esempio
3: Però
2: l'avvocato Romei, visto che vogliamo dare qualche nome e
3: perfettamente
2: cognome.
3: ragione.
2: Perché siamo
0: Finalmente
2: sempre lì,
0: cominciamo a
2: ma
0: fare
2: siamo
0: qualche
2: sempre
0: nome,
2: lì.
0: ragazzi.
2: Il discorso, questi qui, cosa hanno comprato a fare la Sampdoria per portarla in Serie A? Non mi pare proprio. Per fare degli affari? Forse sì, non sappiamo bene quale sia il modello di business, ma evidentemente qualche affare lo fanno e non sappiamo quale sia l'affare. A livello di bilanci, mi pare che il bilancio sia andato molto male, a livello di immagine, questi signori non mi pare che stiano andando bene. Manfredi è stato contestato, è andato via, rimane Tei, che però è sempre quello che era con
3: Però
2: Manfredi,
3: dovrebbero.
2: Raddrizzani è sparito. No, perché questa è la società
3: No,
2: della
3: ma hai
2: Samp, sono
3: perfettamente
2: 3 anni.
3: ragione nella tua descrizione. E dico all'amico che ci ha scritto: beata ingenuità, cioè nel senso con tutto il rispetto, ma chi dovrebbe far fuori chi? Cioè, il problema è
0: Poi da
3: che io
0: solo, no?
3: dovrei mandarmi via dal mio appartamento. Il problema è
0: Certo.
3: chi manda via chi. Oltretutto, e chiudo, capisco i tifosi che protestano, fanno manifestazioni, ma questo è poi ormai diventato una cosa generale. Quando l'azienda è dall'altra parte del globo, tu puoi andare per strada, andare sotto la prefettura, quantomeno una volta andavi a cercare Ferrero nel ristorante
2: Ma
3: e
2: Marco,
3: Garrone sotto
2: evidentemente a
3: casa.
2: questi
3: Qua.
2: signori di andare in Serie A non gliene frega un tubo.
3: Ma sono
2: Perché evidentemente
3: persuaso.
2: loro
0: Sì,
2: mettono i
0: ma tanto
2: soldi.
0: guarda,
2: No!
0: tanto quest'anno ci pensiamo noi in queste
2: Ma ci
0: trasmissioni.
2: possiamo pensare noi anche
0: Perché
2: è da 3 anni che ci pensiamo,
0: no, ma noi ci
2: Graziano,
0: pensiamo perché quest'anno,
3: Qui
0: guardate,
3: l'unica
0: ragazzi.
3: cosa che arrivi.
0: Anzi, chiedo a lei, mi recuperi quella bandiera della Sampdoria con scritto obiettivo Serie A? Quello lì sarà il motivo di tutta la stagione. Anzi, ve lo faccio, ecco, ve lo faccio già vedere adesso, così comincio
3: Noi
0: già
3: ognuno per la
0: adesso.
3: propria
0: Quello
3: parte, la
0: è
3: trasmissione, tu
0: l'obiettivo.
3: che sei un collega ancora,
2: Ma
3: io magari
2: Marco,
3: ogni tanto vengo a dire delle cose, possiamo fare da pungolo, possiamo, passatemi il termine, menarlo, ma
0: certo.
3: poi questi sono i padroni, cioè questi o li arrivi e li butti lì il denaro, se no questi non se ne vanno.
0: Allora,
3: Perché
0: vado
3: dovrebbero
0: invece da
3: andarsene?
0: la
3: Il
0: nonna
3: problema è questo,
0: Lucci,
3: io sottoscrivo
0: nonna
3: questo.
0: Lucci,
3: Lucci, che è
0: grande
3: genuanissima.
0: nonna
3: E mi
0: Lucci.
3: dice, secondo voi De Rossi resterà? Rivellini, dammi la risposta.
4: Secondo me ci sono tutte le condizioni perché resti. Non diamo un'interpretazione astraendo le dichiarazioni dal contesto in cui sono state rese. A quanto risulta, De Rossi sta lavorando in maniera importante con la dirigenza e anche con il presidente. Ieri ha detto delle frasi importanti, ma devono essere lette anche in

0: combinato con altre frasi. Tra queste, non mi sarei fermato a parlare con il presidente, non parlerei tutti i giorni con l'amministratore delegato e con il direttore
1: e
0: sportivo.
1: Non parlo di Alpini,
0: se,
1: con il presidente.
0: Esatto, esatto. Se non volessi, avessi in testa la programmazione per
1: allora,
0: il prossimo anno.
1: Allora, arriva qualche Giampiero, per esempio, spesso criticato la dirigenza del Genoa, in particolare il presidente Sciucu. Salvi in largo anticipo con un signor allenatore, i conti migliorano. Vedi licenza UEFA. Bene e tanti punti esclamativi.
0: Esatto.
1: Quindi cominciamo già a andare...
0: Ma guarda che il presidente Sciucu, dobbiamo rimarcarlo, le dichiarazioni che ha anche reso ieri a lato della partita, secondo me sono importanti. Ha detto: sono orgoglioso di questi ragazzi, abbiamo una buona base, dobbiamo lavorare per migliorarci. Cioè l'obiettivo è lavorare per migliorarci, quindi questo è una cosa importante.
1: Ragazzi, mi fanno...
2: Ma c'è una realtà, la palissiana. Allora, tu fai un'annata disinvolta finanziariamente, vai, hai tutti i presupposti calcistici, tecnici per andare in UEFA e non c'hai la licenza. È un paradosso, no? Allora preferisco.
1: È già successo. Avere,
2: esatto.
1: No,
2: allora,
0: ne siamo artefici di quell'ipotesi.
2: Arrivi al paradosso che poi non raggiunge neanche l'obiettivo per cui hai sforato il bilancio. No, quindi hai la moglie astemia e la botte vuota.
1: Allora, mi dicono, quando gioca Genoa-Milan, ho sentito dire lunedì 18, non è ancora stata ufficializzata nessun tipo di situazione.
2: Sì, c'è tutto.
1: Perché ci sono diverse situazioni, certo, di ordine pubblico, quindi certo, per effetti devono intervenire, l'osservatorio deve intervenire, dovrebbero giocare tutti insieme le squadre che stanno lottando per la Champions, quindi non è ancora stato deciso assolutamente.
0: Forse però più verso domenica.
3: Però il Napoli gioca lunedì, cioè ha giocato stasera, vediamo se il Napoli è fuori.
1: Esatto.
3: Batte il Bologna.
1: Quindi c'è tutta la situazione. Quindi domani
3: è un remescio, come si dice.
1: È un remescio.
2: È anche un po' rebido.
1: Dice Roberto: se solo avessimo segnato i rigori a 50 quest'anno, a quest'ora c'eravamo già.
0: Certo.
1: Ho capito.
0: È giusto.
1: Ma con i secoli in mano non si va da nessuna parte.
0: Sì, però sono se grossi come una casa. Perché quei due gol che grida vendetta, cioè quel gol che si è mangiato Stanciu, che era Stanciu a Milano, valeva due punti. È il gol che ha sbagliato Cornier col Parma, valevano altri due. Sono quattro punti.
4: Ma sei in modalità fammi capire, sei in modalità Rill quando parti col dito.
1: Deluso, sfiduciato, amareggiato, rassegnato, mi dice Luciano. Gli errori del passato non hanno insegnato niente. Se rimarranno Walker e Fredberg, per la prima volta non rinnoverò l'abbonamento.
3: Ecco.
1: Ne posso più di sentirmi prigioniero di questi personaggi.
3: Questo è il discorso. Legato alla possibile nuova rivoluzione. Tu mi mandi via Andrea Mancini, vediamo, e poi magari rimane, me lo auguro. Mi mandi via Andrea Mancini e allora tutti i contratti, Martinelli, Viti, Palma, Pierini,
1: Tenetevi un attimo, tenetevi inquadratura da... su che devo andare a prendere tutto quello che ho fatto, perché loro mi anticipano i temi anche... Ecco, no, adesso puoi parlare tranquillamente, se no imparo le telecamere.
3: Però il discorso è quello, che se tu di nuovo riparti da capo, come due anni fa, come l'anno prima, è sempre riparti da zero. Se hai capito che qualcosa sei riuscito a migliorare, riparti dai passi che hai fatto in avanti. Quindi la sensazione del nostro ascoltatore è anche, devo dire la verità, è anche la mia. Cioè io ho questa sensazione di grande pessimismo e fastidio, anzi, oltre che pessimismo e fastidio, comincio a essere anche un po' arrabbiato, perché adesso dopo 3 anni continuare a essere presi per i fondelli, anche no,
1: esatto.
3: Perché la Sampdoria avete visto cos'è, cioè lo sappiamo cos'è, cioè una squadra che comunque ha una storia, un pubblico fantastico, non può continuare a giocare questi campionati ridicoli, almeno giocare per lottare per la Serie A. Poi non è detto che la Serie A vada, per carità.
4: No, devi lottare. Ma io non vorrei nemmeno che passasse da parte una certa tifoseria il concetto che c'era una volta che lo zar non sapeva, cioè Tei non sa e poi invece i suoi satrapi fanno... Ecco, no, voglio dire, qui c'è una completa coesione di intenti malevoli.
1: Allora,
4: quindi
1: fine prestito della Sampdoria, siccome mi sono dimenticato di portare i cartelli in regia, perfetto. Allora, Pafundi, Palma, Viti, Pierini, Baracca, Cherubini, Azzi, Bonori, Martinelli, Begic, Soleri e anche Cicconi. Questi sono i fine prestiti.
4: Soleri,
1: poi vi dico chi rientra.
4: Soleri possiamo.
1: Vi dico chi rientra.
3: Chi rientra, attenzione.
1: Tutino, Sekulov, Lagumina.

0: Pedrola, Narro, Bellemo, Girelli, Cobis. Vi dico chi smette adesso che non ha il contatto? Giordano, Coda, Venuti, Ricci, Ravaglia.
1: Ma infatti la squadra è tutta del
0: e ragazzi, queste sono.
2: Beh, la... anche qui ci sono.
1: E quelli che tornano, insomma, sono dei pezzi non proprio pregiatissimi. E quindi è chiaro che servirà un lavoro in estate in cui qualcuno deve rimettere i pezzi. E l'idea che si possa di nuovo tornare. Io, con tutto rispetto per i nomi che vengono fatti, anche nomi di allenatori che noi magari non conosciamo, direttori che noi che non conosciamo in Italia bene. Però l'idea che in B arrivi un allenatore, un direttore sportivo straniero, con i famosi algoritmi e quant'altro, sinceramente mi sembra un po' terrorizzante dopo l'esperienza già della scorsa stagione. Quindi io mi collego a quello che dice l'amico, cioè la Samp sembra non imparare dai propri errori, ma quando uno sbaglia sempre persevera nell'errore e quindi inizia a essere
3: diabolico.
4: Ci sono state alcune dichiarazioni interessanti, poi come sempre di questa stagione si fanno tanti discorsi, ma Martinelli e Viti non hanno chiuso. Cioè, Martinelli mi pare che ha fatto un discorso da ragazzo molto onesto, dice io la Fiorentina non ne ho parlato di questo, voglio dire, se devo andare a Firenze ci mancherebbe, però secondo me se gli proponessero delle cose interessanti potrebbe anche rimanere. Lo stesso Viti ha dimostrato
0: non
4: è gente che vuole scappare, no. Poi è chiaro che i discorsi diciamo così societari sono altri.
1: Posso dire una cosa? Io ho parlato qualche giorno fa col presidente dell'Entella, Antonio Gozzi, che rappresenta complimenti a lui che l'Entella si è salvata, rappresenta il modello di pater familias, no? Il padre di famiglia che guida la squadra, no? Quindi presidente
3: all'antico. È stato contagiato dal tuo latino,
1: E lui stesso mi dice in modo molto franco, da uomo di calcio che ormai da 20 anni comunque è nell'Entella,
4: uomo d'azienda.
1: Lui mi dice non capisco i modelli di business di questi gruppi finanziari, di questi. Non li capisco neanche io. Se lo dice lui, io non li capisco perché
4: forse dovremmo interrogarci un attimo le competenze e l'esperienza.
1: Ma se neanche lui li capisce, vuol dire che questi modelli di business poco chiari, poco trasparenti, che comunque sono in questo momento nel calcio a tanti livelli, non solo la Sampdoria, anche altri club anche importanti, secondo me sono gestiti in modo poco chiaro, poco trasparente, con soldi che a un certo punto vanno nel puzzo e non si sa bene dove vadano, dove ritornano. No, il calcio è in mano a questi personaggi, cioè magari ci fossero i pater familias alla Gozzi, i soldi che mette Gozzi sono suoi,
3: è una mosca bianca Gozzi.
0: Ma infatti
1: sono soldi
0: Marco,
1: veri, attenzione, sono soldi veri.
0: Io ho sentito parlare, questo mi sono arrabbiato moltissimo, di miracolo Entella. Non è miracolo Entella, è un capolavoro, non c'è nulla di miracoloso in quella cosa, c'è unità di intenti, c'è una proprietà che si fa sentire quando deve farsi sentire, c'è una parte dirigenziale che è capace anche di cercare giocatori di un certo tipo che provengono dalle serie inferiori.
1: Cupone per esempio.
0: Cupone, perfetto. Cioè, ma ce ne sono anche
1: nessuno
0: tanti.
1: Nessuno se lo filava, era Cerignola.
0: Cerignola, ma poi ti dico... Prendi un allenatore e lo difendi fino in fondo.
4: Questo è importante.
0: Arrivava dalla Gianni Emilio, nessuna esperienza, e lo difendi fino in fondo. Le parole di Capitan Parodi, sono le parole che riassumono tutto. Sapevamo che dovevamo salvarci all'ultima giornata.
1: E
0: abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Questo significa squadra.
5: Ma tra l'altro, io ho sentito con la tua intervista che hai fatto a Gozzi, e a un certo momento sembrava di essere tornati indietro nell'Italia degli anni 60, del boom del calcio. Cosa ha auspicato? Ha auspicato che un suo prossimo rivale sia un siderurgico, Pasini.
1: Cremonese.
5: Ecco, questo vedi, ti dà l'idea.
1: Cremonese forse vuole salvarsi.
5: Però un siderurgico.
3: Pasini a Brescia. A Cremona c'è Arvetti. Scusate.
0: Però ha detto... Vado in pubblicità e vi riprendete.
2: Reclam, un po' di siderurgia nel frattempo.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
1: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo.

0: Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Con la loro app non riesco a fare molto. Ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
2: Andare in filiale può essere una scelta. Con Fineco decidi tu. Fai tutto via app o ti affidi al tuo consulente per investire. Fineco. Change is good.
3: Eccoci qua di nuovo.
4: No, no, parlate pure, continuate pure.
3: Si stava discutendo così di siderurgia. Stavano parlando.
5: Stavo facendo una colata fredda.
6: Però io vi stavo raccontando quello che comunque è il dubbio, certo, che si insinua anche, voglio dire, nelle nostre chiacchierate, se queste parole arrivano da Gozzi. Cioè l'idea che comunque non ci sia una chiarezza su questi modelli di business, cioè perché questi gruppi acquisiscono, in questo caso la Sampdoria, spendono 130 milioni in 3 anni
7: e
6: finiscono in un buco nero. Ma siamo sicuri che questi soldi finiscano davvero tutti in un buco nero o che qualcosa ritorni nelle tasche dei proprietari? Perché non lo so. Il discorso poi legato proprio alle transizioni, perché tutti i giocatori non vengono mai acquistati, vengono sempre, non è che qualcuno ci guadagna nelle transizioni, nei passaggi da un giocatore all'altro, nel lavoro con i procuratori, che oggi sono i veri padroni del vapore calcistico, perché ricordiamoci che oggi i procuratori comandano molto più di, perlomeno, di molti presidenti, no, o molti referenti.
4: Non comandano.
6: A casa Gozzi non comandano.
4: In casa Stabia non comandano.
6: A casa Gozzi non comandano, perché c'è il presidente Berlusconi.
4: No, non comandano.
5: Marco, lo sai, non comandavano nemmeno come venivano trattati i procuratori da Mantovani.
6: Sì, però parliamo di un calcio.
5: Sì, no, certo.
6: Cioè,
5: no,
6: sì, conta più quel
5: tu mi hai riportato a quel calcio.
6: Oggi i calciatori... I calciatori vedono un riferimento nel procuratore. Cioè oggi dobbiamo considerare il calcio come uno sport di squadra giocato a livello individuale. Ogni calciatore è un'azienda, ogni calciatore ha i suoi interessi. Ma li vedete i calciatori
5: insieme? Ma tutto
6: insieme?
5: Il mondo dello
6: l'allenatore,
5: spettacolo.
6: Perché l'allenatore è bravo? Perché De Rossi è bravo? Perché Lombardo è bravo? Perché mettono insieme le varie aziende, mettono insieme i vari uomini. Guardate che non è facile.
3: De Rossi ha messo assieme tanti uomini, tanti ragazzi che comunque costituivano già un gruppo virtuoso. E stavi parlando e mentre parlavi facevo questa riflessione: il Genoa è caduto in piedi perché da una situazione sostanzialmente fallimentare è finito nelle mani, tra virgolette, di un azionista che è una persona fisica che ci mette la faccia, che è Dan Shuku, che è comunque un imprenditore che nel bene o nel male è intervenuto, ha fatto un aumento di capitale, quindi è molto differente l'aumento di capitale dai finanziamenti che ci sono normalmente nel calcio. Quando tu fai un aumento di capitale vuol dire che quei soldi lì sono potenzialmente a perdere. Se tu invece fai un finanziamento diventi creditore della società che hai finanziato.
4: Faccio arrabbiare Rivelini, perché Marco tu me lo fai arrabbiare, allora mi rivolgo verso Domenico, che è un pochettino meno incazzoso. Vorrei esprimere solo due perplessità.
7: Sì.
4: Otoa e soprattutto il portiere. Le ali ne valeva 10.
7: Allora, 10 mi sembra. Mi sembra una valutazione un po' astronomica. 10. No, Otoa. Io sul portiere. Guarda, io sul portiere non. No, dico francamente, dico. Sul portiere non userei fare troppe valutazioni, perché ha dimostrato di essere molto valido nell'amministrare la difesa, nell'impostare il gioco, bravissimo coi piedi. Direi, ma non è un non voler rispondere, direi che non ha dato modo perché non è stato eccessivamente impegnato. Cioè, voglio dire, non ha mai fatto parate miracolose o errori madornali. Primo, su Otoa, io penso che possa prefigurarsi un destino simile a quello di Marcandalli. Cioè Marcandalli è venuto a Genova con molta... Sì, finisco il concetto, poi sei
4: no,
7: libero
4: ma
7: di inveire. Di inveire.
4: Ignoro.
7: Ecco, Marcandalli è venuto a Genova tra mille sospiri, tra mille reticenze. Ma Venezia ha fatto male, è troppo alto, è legnoso, è nodoso, è rigido, è poco fluidificante. E poi piano piano, ha sempre preso maggior... partita dopo partita ha fatto quel passetto che ti aspettavi. Otoa ha anche caratteristiche fisiche abbastanza analoghe al citato, e quindi io penso che meriti anche un po' di fiducia.
3: Il portiere

0: proprio 10 secondi, lasciami dire una cosa. Il portiere ha un unico grande merito, secondo me, avere dato grande sicurezza alla difesa.
1: È quello che ho detto.
0: Quando c'è lui, la difesa è più sicura.
1: Finito.
2: Fantastico. 9 secondi, 9 secondi, il record di Rivellini è andato in
3: battuta. Ci vuole un DS come Lovisa della Juve Stabia, mi dice Amedeo Sesti.
2: Ma sì, io sinceramente potrei andare avanti anche con Andrea Mancini, direttore sportivo, perché mi sembra una soluzione anche in casa, ce l'hai già sotto contratto per un altro anno, se gli dai però i poteri giusti, cioè non con algoritmi e quant'altro. Dopodiché se cambieranno sicuramente meglio andare su un italiano, cioè si è parlato, per esempio si è parlato molto di Davide Vagnati. Oggi peraltro fa gli anni, buon compleanno a Vagnati. No, che lui è genovese, sampdoriano, ex Torino. In realtà i contatti veri non ci sarebbero stati. È chiaro che Vagnati, se viene a Genova, viene non a fare il vice di Fredberg. No, questo lo dico perché un direttore sportivo di Serie A. Quindi attenzione anche a chiamare nomi che poi li chiami e non vengono.
1: E non vengono.
2: Quindi sì. Andrea, secondo me, l'uomo è il profilo giusto per come ha saputo anche lavorare con Fredberg, auspicandomi che poi possa lavorare a mani pienamente libere come ha fatto a gennaio. Per carità, qualche giocatore magari qualcuno non l'ha preso in pieno, perché c'è Pafundi, perché lo stesso Esposito, per ora abbiamo visto Pafundi, la prima fase.
1: Pafundi è stata una delusione quest'anno.
2: Delusione. Però poi gli altri
1: Pafundi, ci mancherebbe.
2: Però ti metto Martinelli, Viti, Palma, ti metto comunque Begic, Pierini, cioè giocatori comunque che hanno dato il loro contributo. Su Brunori, per carità,
4: io ti dico anche Brunori, nonostante voglio dire tutte le perplessità, ma tanto è un giocatore che ha dimostrato di remare per il gruppo. Si è sacrificato, non era ciò che, no, per l'amore di Dio, però voglio dire,
1: è entrato subito.
2: Allora, ragazzi, prima, quando in una campagna acquisti di 10-11 giocatori, ne azzecchi 6 o 7, va bene, cioè, ora non è che, infatti, soprattutto con risorse limitate, perché poi non è che stiamo parlando di Esposito, è stato quello su cui hanno speso di più, e oggettivamente. Ad ora, per quello che è il
4: sospendiamo il
2: la resa, per ora non è stato un grandissimo colpo, però insomma è un giocatore anche che dovrebbe dare qualcosa di diverso l'anno prossimo. Cioè Esposito rimane, perlomeno
1: rimane fino al 2030,
2: anche perché ha un contratto, è uno dei pochi che ha un contratto lungo.
1: Ha un contratto lungo, è molto molto lungo, ma poi rimane Ferrari, per esempio.
2: Su Ferrari,
4: se Paoli che rimane, mi fai venire
1: il centrocampo dove il centrocampo non ha bisogno di
2: Abelgaard,
1: Anderson, Conti. Insomma, c'è pieno lì, l'unico è Ricci, scadenza di contatto,
2: ecco, dico Ricci, bene, è un giocatore su cui magari
1: rimane De Paoli.
2: De Paoli, insomma,
1: perché mi fai
4: De Paoli cosa ha un contratto ventennale, cioè un bot ventennale,
0: è un buon giocatore.
4: No, ma per
2: comunque ha fatto un gol importantissimo.
4: Ha fatto un gol importantissimo, però
1: ha fatto un gol importante.
4: Mi interrogavo soltanto sulla lunghezza del contratto.
2: Senza quel gol, senza quella vittoria a Pescara.
1: Assolutamente. Sì, secondo me De Paoli ha un record, che è uno dei giocatori che fa meno partite senza mai infortunarsi. Cioè, nel senso che lo mandano fuori spesso e volentieri.
2: Ah,
1: no? Sì. È un amico del cartellino. Infatti, quando
2: si riposa,
1: ma io vedo che spesso anche i telecronisti, quando c'è De Paoli, dicono aia, adesso ecco lì.
3: Allora,
1: si è fatta
3: il tempo di dammi una chiosa.
1: Sì.
3: Dammi una chiosa.
1: Una chiosetta.
3: Sì, una cosina.
1: Chiosetta.
3: Dai.
1: Ma per finire,
3: certo.
1: Cosa possiamo mai, che chiave la vuoi? Che chiave, come dire, ecumenica, Genoa Samp?
3: Quello che vuoi.
0: Scusatemi, non vogliamo niente.
1: Posso fare extra calcistica? Posso fare extra calcistica?
3: Sì.
1: Viva gli alpini.
0: Dopo quattro anni abbiamo la licenza UEFA, la Sampdoria è il quarto anno che c'ha la licenza per fare la Serie B, tu tiri fuori gli alpini.
4: Io voglio ricordare Rivellini così, perché poi si verrà fatto, ovviamente, essendo il personaggio che è, un ritratto, come si conveniva ai grandi personaggi, sarà così.
3: Ringrazio tutti i miei ospiti, ringrazio voi da casa.
2: Ti do però un'ultima chicca, perché tra i nomi accostati adesso al futuro del DS della Samp c'è anche uno che conosciamo bene a Genova, che è Checco Palmieri del Sassuolo. Ecco un nome del genere. Allora, se poi tu mi porti un nome del genere, un Palmieri, un Vagnati, allora posso anche dirti, posso anche seguirti nella linea.
1: Sono contento.
2: Però siccome poi altri nomi ci portano a Branco, che non è Claudio Branco, ma è Americo Branco, piuttosto che allenatori inglesi o olandesi o, insomma,
3: l'ultima di Marco Bisacchi è Checco Palmieri, indizio.

0: indiziato
1: nel possibile
2: nel cast,
3: ma è quello che giocava nella Sampdoria,
1: era, quello,
3: era esatto. Compagno di reparto con Francioso,
4: è stato bellissimo. Questa chiosa, con questa chiosa,
3: beh, è unito Genoa e Sampdoria,
1: con Vega e con Montella. Per
0: molto bene. Parlate pure, noi chiudiamo la trasmissione, salutiamo i nostri amici da casa.
4: I famosi Sassolini.
0: Io mi tolgo il Sassolino. E se dovessi togliermi qualche Sassolino, Alex e Mario in regia. Naturalmente, cosa dovete fare? Continuare a seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti.
5: Pronto?
6: Nonno, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
5: Vedi, costa 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
6: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
5: Nell'in termoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
7: E con la Super Promo Gas e Luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.
8: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.

0: Un passo decisivo per garantire nuovi servizi a chi affronta la fase più delicata della vita. A Genova la Fondazione Gigi Girotti punta all'acquisto dell'hospice di Albaro, trasformando una struttura già simbolo di assistenza in un presidio ancora più forte e proiettato nel futuro. Un'operazione da oltre 2 milioni e mezzo di euro sostenuta da un piano triennale di raccolta fondi.
1: Abbiamo evitato il pericolo di dover chiudere l'hospice di Albaro perché la zona è molto appetibile appunto per l'edilizia privata. E con questa operazione noi abbiamo acquistato anche nuovi spazi e quindi potremo fare dei nuovi servizi.
0: L'acquisizione consentirà anche un ampliamento degli spazi, 548 metri quadrati in più, e tra le novità più attese l'apertura a settembre di un ambulatorio per la terapia del dolore.
2: C'è stata anche una donazione da parte della Fondazione Passadore che ci consentirà di aprire un ambulatorio che per noi è molto importante, che consentirà di anticipare un po' le liste d'attesa, dedicarci alle cure della terapia del dolore per i pazienti oncologici, ma soprattutto per portare avanti il progetto della telemedicina.
3: L'igiene delle mani è una misura semplice ma allo stesso tempo fondamentale. Come molte misure nella nostra vita, come molte abitudini che a volte dimentichiamo, in ambito sanitario l'igiene delle mani rappresenta il primo caposaldo ma anche la misura più efficace per prevenire la trasmissione delle infezioni. Con le mani noi facciamo tutto. Ho visto recentemente anche una pubblicità molto bella di un'associazione di malati che proprio sottolineava l'importanza delle nostre mani. Con le nostre mani compiamo tutte le nostre azioni quotidiane, con le nostre mani ci rapportiamo con il mondo e con i nostri vicini, con conosciuti e sconosciuti, amici, parenti, familiari, e con le mani purtroppo trasportiamo anche microrganismi, perché fondamentalmente i microrganismi si trasmettono da persona a persona, oppure dall'ambiente alla persona, oppure dagli animali, da ciò che ci sta intorno ai nostri organi, proprio attraverso le nostre mani. I nostri cellulari sono più sporchi delle tavolette del WC, vanno igienizzati almeno una volta al giorno con una pulizia più approfondita almeno una volta alla settimana, ma è fondamentale igienizzarsi le mani, perché se ci igienizziamo le mani sporchiamo anche meno i nostri cellulari e quindi ci difendiamo dalle infezioni, anche dalle infezioni resistenti agli antibiotici.
4: Siamo comunque in attesa di circa 400.000 persone, non raddoppiamo la popolazione di Genova ma ci avviciniamo, e pertanto tutto l'aspetto sanitario chiaramente deve essere organizzato in modo da poter così adempiere alle necessità e della popolazione, che devono continuare nella routine normale, e all'eccesso appunto di popolazione. Ci siamo anche basati sui dati della dunata dello scorso anno di Biella per avere un'idea dei numeri, quindi della numerica, e partendo da lì abbiamo fatto in modo che sia sul territorio e quindi con l'appostamento di 3 PMA punti medicalizzati avanzati, che saranno uno nel Porto Antico, uno a Piazza del Ferrari e uno in Piazza della Vittoria, in modo che si possa avere accesso con un medico e un infermiere 24 ore su 24 sui 3 giorni, e con un potenziamento all'interno delle strutture ospedaliere di tutta la OM, quindi sia del plesso di San Martino ma anche di Villa Scassi e del Galliera, in modo che ci sia un potenziamento sulle strutture particolarmente interessate, sia dal punto di vista del personale che strutturali. Quindi faccio degli esempi: sui pronto soccorsi abbiamo raddoppiato i turni, sulle rianimazioni, sulla dei reperibili, in modo che ci sia un accesso. Abbiamo notato che nei numeri a Biella gli accessi erano prevalentemente per problematiche di tipo medico o traumatologico, quindi incentrandoci sulla radiologia, sulla neurochirurgia, sulla traumatologia ovviamente.
5: Abbiamo messo in atto un piano straordinario di apertura delle case di comunità, quindi oltre alle case di comunità hub che sono già aperte H24, prevediamo che le case di comunità che sono principalmente via Sarotto e via Archimede, per citare quelle vicine al sito dove avverrà l'evento, tenere aperte anche il sabato e la domenica. Nella casa di via Sarotti abbiamo raddoppiato il personale medico e infermieristico presente, in modo da poter accogliere gli alpini che eventualmente ne avranno bisogno, e anche quella di via Archimede sarà accessibile nelle giornate di sabato e domenica. Ma oltre a quello abbiamo anche potenziato la Guardia Medica, abbiamo invitato con una buona risposta alle farmacie private anche a rimanere aperte, in modo da garantire l'eventuale accesso o la raccolta dei farmaci se ce ne fosse bisogno. In più abbiamo organizzato anche la possibilità da parte di quei cittadini che avessero necessità di una visita o di accedere a delle strutture dove ricevere delle prestazioni di poter transitare nella zona chiusa.
6: Per le 3 giornate dell'evento 3 posti medici avanzati con medico, infermiere e operatore tecnico per la gestione di tutti quei casi meno gravi che non richiederanno un accesso ai pronto soccorsi e alle case di comunità. È stato potenziato il sistema delle ambulanze, abbiamo più di 20 mezzi che si muoveranno nella zona dell'evento in maniera flessibile, seguendo un pochettino il calendario delle manifestazioni. E abbiamo predisposto anche delle squadre a piedi, perché visto che l'affollamento delle strade, la grande mole di gente che si presenterà, sarà più facile muoversi in questi modi e raggiungere chi potesse avere bisogno. All'interno dei 3 PMA avremo sempre un medico dell'emergenza, un infermiere specialista in emergenza e un operatore tecnico che sarà deputato alla gestione di tutta la logistica, ovvero dove mandare l'ambulanza, quando mandarla e soprattutto se ci sarà la necessità in quale ospedale destinarla. I PMA sono dedicati soprattutto ai casi meno gravi, i codici bianchi, i codici verdi. Guardando anche l'esperienza delle adunate passate, l'anno scorso a Biella, l'anno precedente a Vicenza, ci siamo resi conto che la stragrande maggioranza degli interventi sono per codici a bassa priorità. Certo, le direzioni sanitarie di tutti i presidi ospedalieri hanno cercato di venire il più possibile incontro ai dipendenti, modulando i turni nella maniera migliore possibile e allestendo anche delle foresterie per chi non potesse raggiungere facilmente il domicilio o il lavoro. Sono stati potenziati i turni anche, volevo sottolinearlo, soprattutto al 112, il numero unico dell'emergenza. Avremo a disposizione tra i 10 e i 12 operatori per i turni diurni e 6-7 per i turni notturni, in maniera tale da poter rispondere a tutta l'utenza della regione nei tempi migliori possibili e fornire l'assistenza che è giusto che ci sia.
7: La bambina è stata autonomizzata dalla ventilazione meccanica ormai da giorni, è cosciente, orientata, perfettamente sveglia, non ha subito conseguenze neurologiche e, nonostante le gravi lesioni al fegato, alla minsa e alla aorta, non sussistono in questo momento

0: delle condizioni che la possano porre a rischio di vita e speriamo presto di poterla trasferire in un ambiente semi-intensivo.
1: Le condizioni della bambina dal punto di vista cardiovascolare sono relativamente stabili, chiaramente ha in questo momento ancora bisogno dell'assistenza della terapia intensiva. La stabilizzazione della lesione aortica è stata eseguita presso il Policlinico di Catanzaro, apponendo uno stent ricoperto e fondamentalmente riuscendo a salvare la vita a questa paziente. Infatti i colleghi sono stati molto bravi. È chiaro che si tratta di un quadro importante di politrauma, ma la componente aortica in questo momento sinceramente è quella che ci preoccupa di meno.
2: Tuttora sento dire per togliere la zecca bisogna mettere dell'olio, della benzina, del petrolio, varie cose per farla staccare. Questa cosa non è corretta perché far soffrire, soffocare la zecca, cosa succede? Che la zecca che è attaccata vomita e mette i suoi succhi nel nostro organismo. Tra i suoi succhi può trasmettere dei germi di vario tipo. Quindi la zecca va tolta. Io consiglierei di comprarsi in farmacia o nei negozi online un toglizecca, che è una specie di cosino da infilare proprio dove la zecca si attacca. Se non lo avete, con delle pinzette, prendendo la zecca dove è attaccata, tirando non con forza ma gradualmente, imprimendo un lievissimo movimento rotatorio, va staccata così. Dopo averla staccata, disinfettate con un disinfettante non colorato, se no non si vede, marcatevi la data perché la zecca può portare delle malattie. Non è molto frequente, però in Liguria c'è una malattia causata da un germe che si chiama, nome impossibile, Borrelia burgdorferi. La Liguria è una zona endemica, quindi questa malattia può uscire sicura con l'antibiotico. Che è la seconda cosa da non fare: non date l'antibiotico dopo puntura di zecca, sentite il pediatra, però marcate la data, perché se per caso viene febbre entro più o meno un mese dalla puntura di zecca, pensiamo anche alla possibilità di una malattia trasmessa da zecca.
3: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
4: Da Basco è arrivato il sottocosto, solo con Prima Card. Gocciole chocolate Pavesi, 1 chilo, a soli 3,19 euro. Caffè Lavazza, 250 grammi per 2, a soli 7,29 euro. Olio extravergine Piccardo e Savorè, 1 litro, a soli 5,49 euro. Carta igienica Mega Foxy, 4 rotoli, a soli 1,89 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
5: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
6: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
7: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
6: Sì, dai, papà, andiamo, su.
8: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
9: Buonasera, bentrovati a Punto d'Incontro con l'Università di Genova. Buonasera al professor Diego Ferone, professore ordinario di endocrinologia. Quindi parliamo...

0: dei nostri ormoni, ma non tanto in un certo senso, perché quello di cui parliamo oggi è l'innovazione, quindi ciò che la ricerca può fare per la nostra salute. Professore, ci sono tanti passi avanti, anche nell'efficacia, nella somministrazione dei farmaci, la ricerca non si ferma mai.
1: Buongiorno a lei, buongiorno ai telespettatori e grazie di questo invito che mi permette di illustrare un po' degli aspetti atipici dell'endocrinologia, altrimenti si pensa soltanto alla tiroide e agli ormoni. Appunto, l'endocrinologia oggi è diciamo un campo molto più esteso e nell'ambito appunto dell'innovazione guarda molto a quello che è stata la tecnologia, anche perché il meccanismo di azione degli ormoni è affascinante proprio perché è un meccanismo particolarmente tecnologico, che però delle volte trova delle barriere nell'ambito dell'azione, e magari quello che tu immagini di quello che è un ipotetico farmaco basato sul meccanismo ormonale trova delle barriere nell'ambito della sua attività, perché magari è metabolizzato, perché magari è il paziente che soffre quel tipo di somministrazione.
0: Esatto, perché appunto noi, molto lo dico molto banalmente, introduciamo un farmaco, poi il modo in cui noi gestiamo quel farmaco è diverso da persona a persona.
1: Bravissimo.
0: Quindi può essere buono per qualcuno, può dare effetti collaterali intollerabili su qualcun altro.
1: Esattamente, ha colto perfettamente il segno, e che indica che poi magari quel farmaco perde l'efficacia, perché a quel punto il paziente non è più aderente al trattamento quanto lo sarebbe, soprattutto quando si tratta di farmaci con degli effetti collaterali oppure dei farmaci con una difficoltà nell'adeguarsi a quello schema di terapia. Questa è stata una sfida importante negli ultimi 20 anni, potrei dire. Gli endocrinologi hanno lavorato tanto su questo, però ultimamente la tecnologia ci sta permettendo di arrivare a dei traguardi che veramente forse qualche tempo fa erano insperati. Le faccio un esempio rapidissimo nella patologia più frequente: il diabete mellito, patologia purtroppo di grosso impatto, importante, perché se non ci concentriamo a correggere queste problematiche che sono alla base dell'insorgenza del diabete e anche dell'obesità, che vanno un po' a braccetto, avremmo dei problemi grossi in futuro. Per cui anche in questo senso la tecnologia è stata innovativa e importante. Se voi pensate che oggi non è più necessario pungersi per controllarsi le glicemie,
0: certo,
1: ci sono dei device, delle macchinette,
0: sì, le vediamo, no?
1: Sempre più piccole.
0: Sono dei piccoli,
1: sì,
0: patch che si vedono dalle persone che hanno questa patologia.
1: Le vedi perché sono veramente talmente piccole,
0: certo,
1: adesso che sono anche poco, si applicano,
0: sì,
1: al braccio. Ci sono alcuni di questi, si chiamano glucometri, che sono in grado di controllarti la glicemia per tutto l'arco della giornata e anche della notte. Evidenziare per esempio quelle cadute della glicemia, che sono più pericolose della glicemia alta. Questo è un mito anche che spesso va sfatato. Quindi questi piccoli apparecchi, anche da un punto di vista estetico e di tollerabilità sulla cute del paziente, sono oggi di una tecnologia avanzatissima. Ma ancora di più, il passo successivo è stato che questi apparecchi sono diventati anche macchinette di somministrazione dei mini pancreas artificiali. Quindi per chi fa terapia insulinica c'è un'innovazione. Questo vi faccio un esempio perché è quello, diciamo, di una delle patologie più diffuse. Ma quello di cui mi farebbe piacere raccontarvi è legato invece, io mi occupo molto di endocrinologia oncologica, cioè di tumori che originano il sistema endocrino, che sono dei tumori paradossalmente un po' meno aggressivi delle controparti non endocrine, però sono dei tumori che possono creare molti problemi, perché possono avere delle sindromi paraneoplastiche che accompagnano il tumore. Quindi oltre ai problemi del cancro in sé hai anche delle reazioni dalla produzione ormonale terrificante.
0: Cioè sono quei tumori che si vedono in qualche modo, lasciano un segno,
1: lasciano
0: tangibile
1: un segno, perché lo vedi clinicamente, anche se potrebbero paradossalmente in alcuni casi essere meno aggressivi, sono caratterizzate anche da una più lunga sopravvivenza. Questo espone il paziente a dei trattamenti ovviamente sequenziali e più prolungati, e spesso può capitare che sia proprio la problematica legata all'aderenza al trattamento, noi lo chiamiamo compliance in generale, un termine che identifica l'efficacia e l'aderenza insieme, quindi come il paziente reagisce a quel tipo di somministrazione. A volte è quello che fa perdere efficacia, perché magari la somministrazione non è adeguata, perché il paziente magari ha degli effetti collaterali di un certo tipo che gli impediscono. Quindi si è lavorato molto su questo. Per farvi due esempi di questo tipo di tecnologia, vi voglio fare un esempio a monte a cui sono molto affezionato, perché è un qualcosa che era nato quando addirittura facevo il dottorato di ricerca in Olanda. Un'idea che era del mio mentore olandese di caricare alcuni farmaci con delle molecole radioattive. È un'esperienza che nasce un pochettino sempre in endocrinologia tanti anni fa, ma in una maniera molto più semplice per il cancro della tiroide, che oggi

0: oncologica è guaribile in oltre il 95% dei casi grazie alla scoperta di Marie Curie dello iodio, certo, che tu puoi mandare nella tiroide. Però la tiroide è specifica per lo iodio, noi parliamo di tumori invece che non hanno queste specificità, certo. Però cosa hanno questi tumori? Hanno delle piccole molecole sulle loro cellule cancerose che sono in grado di riconoscere degli ormoni, e noi già questa tecnologia, questa conoscenza la usiamo per una tecnologia che si chiama bioterapia, cioè terapia biologica che praticamente utilizza degli analoghi di questi ormoni che colpiscono selettivamente la cellula tumorale, ma questo effetto è limitato nel tempo, dura per un certo periodo. Cosa avevano pensato questi miei colleghi tanti anni fa, che poi abbiamo lavorato insieme, abbiamo studiato delle potenziali tecnologie di sviluppo, e di caricare queste stesse molecole, quindi diventano a questo punto dei farmaci carrier, trasportatori di un radioattivo, di un isotopo radioattivo. Quello, non le racconto tutta la storia, ma nell'esperienza di questi anni, una delle molecole più efficaci è il lutezio radioattivo, il lutezio 166, che caricato su questo piccolo ormone è in grado di riconoscere il recettore. Quindi la cellula ingannata la pensa che sia un semplice ormone, se lo porta dentro, ma si è portata dentro una mini bombetta atomica, esatto, che può danneggiare il DNA.
1: Ci sono anche delle bombe atomiche buone, abbiamo scoperto con
0: questa. Era così, era nata la radioattività, esatto, per scopi positivi. Esatto. Poi c'è stata qualche piccola
1: deviazione sul tempo.
0: Noi l'abbiamo riportata alla sua origine, quindi abbiamo avuto questa possibilità. E manco a farla apposta, proprio quest'anno appena passato, ci ha dato una grandissima soddisfazione di portare a termine uno studio randomizzato, mondiale, come si deve fare quando tu poi devi provarne l'efficacia. Abbiamo portato avanti questo studio, abbiamo confrontato questa innovazione terapeutica verso una terapia più standard e abbiamo avuto una sorpresa importante, perché abbiamo visto che in tumori particolarmente avanzati, non tanto nei tumori meno aggressivi dove già sapevamo di essere efficaci, ma in tumori un po' più avanzati, abbiamo portato avanti questo studio difficile perché abbiamo cominciato nel periodo Covid, quindi puoi immaginare il reclutamento, certo, in tutto il mondo, e questo studio è stato completato l'anno scorso, ha portato dei risultati che sono stati pubblicati sul Lancet recentemente, e Genova, l'Università di Genova, il gruppo coordinato da me insieme a un collega oncologo canadese, abbiamo guidato questo studio, quindi abbiamo avuto questa grande soddisfazione di concludere, grazie alla collaborazione dei pazienti e di tanti colleghi nel mondo che hanno arruolato più di 300 pazienti, che è un numero enorme in queste tipologie di tumori, ci hanno portato al successo di poter controllare oltre il 50% di questi casi. Ovviamente è un campo di azione ancora limitato, ma già si è fatto un passo avanti, perché i colleghi urologi oncologi hanno adottato lo stesso principio per un cancro molto più diffuso, che è il cancro della prostata, e anche lì questo tipo di approccio che noi chiamiamo terapia radiometabolica o terapia radiorecettoriale, praticamente dipende dal tipo di situazione che si va a colpire, diventerà in una neoplasia molto più diffusa dei tumori neuroendocrini, che sono un pochino più rari, in una neoplasia molto diffusa ci sono dati promettenti.
1: E questo è importante, perché appunto, esatto, può essere una risposta anche ad altre malattie più diffuse. Il tema del miglioramento della qualità della vita e della facilità di assunzione di un farmaco è centrale anche nella famosa aderenza di cui si parlava prima, perché a un occhio distratto si potrebbe dire che la mancanza di aderenza è sempre mancanza di buona volontà da parte del paziente. Non è esattamente questo, perché talvolta un farmaco può essere veramente molto doloroso e allora qualcuno lo prende poco volentieri, oppure può dare degli effetti collaterali tali che impediscono di prenderlo volentieri e quindi si tende magari a non farlo, con le conseguenze del caso.
0: Esatto.
1: Per esempio, questi strumenti di diciamo inoculazione del farmaco più semplici, meno invasivi, meno dolorosi, meno frequenti, sono un passo avanti enorme nella qualità della vita delle persone, ma anche nell'efficacia delle terapie.
0: Assolutamente, mi dà l'opportunità di illustrare un altro progetto che abbiamo portato avanti proprio noi con un gruppo dell'Università di Genova presso il San Martino. Abbiamo avuto l'opportunità qualche anno fa, proprio per quello che lei stava raccontando, a volte noi incolpiamo il paziente, in realtà bisogna mettersi nei panni del paziente, il paziente dovrebbe essere sempre l'oggetto centrale, e come dicevo all'inizio è un po' di tempo che si fa attenzione a questo tipo di aspetto, e quindi come possiamo migliorare un'aderenza a una terapia? E ho avuto l'opportunità qualche anno fa di incontrare durante un evento scientifico all'estero una biotech, una piccola company svedese che aveva elaborato una soluzione particolare che loro chiamano fluid crystal, cristalli fluidi, una formula segreta ovviamente che loro hanno fatto e hanno utilizzato per somministrare

0: in un altro settore, in campo neuropsichiatrico, quelli che sono quei farmaci che servono un pochettino a cercare di svezzare la dipendenza da oppiacei, che per esempio negli Stati Uniti è un problema che interessa quasi la metà della popolazione, un problema serissimo. Loro hanno sviluppato questa tecnologia proprio perché, per aiutare questi pazienti a somministrarsi un antidoto, diciamo, svezzarsi, e hanno avuto un successo pazzesco. Ci siamo un po' informati, abbiamo cercato di capire quanto c'erano le possibilità che questa soluzione potesse essere usata per dei vecchi farmaci che noi utilizziamo. E quindi in questo caso abbiamo ripreso dei farmaci che sono un po' difficoltosi da somministrare dal punto di vista, dalla prospettiva del paziente, perché, come diceva esattamente lei, un'iniezione dolorosa, ok, la fai una volta, va bene, ma se la devi fare ogni mese per anni.
1: Piace.
0: Sempre in ambito di endocrinologia oncologica, in questo caso parliamo di tumori ipofisari un po' meno cattivi, però comunque sempre accompagnati da delle sintomatologie che hanno un impatto sulla qualità della vita devastante, e il paziente deve essere aiutato anche da questo punto di vista. Quindi noi abbiamo pensato di fare una prova, di provare, diciamo, questo vecchio farmaco, un farmaco biologico che di per sé non avrebbe effetti collaterali se potesse essere somministrato in una maniera meno invasiva, vogliamo dire. Quindi abbiamo parlato di questa esigenza, e la compagnia ha deciso di provarci e di mettere insieme queste conoscenze e provare questo. E su questo anche, manca a fare la posa, anche questo è arrivato da poco come conclusione. Abbiamo concluso un primo studio di fase 3, cioè, che sono quegli studi che poi ti permettono di registrare il farmaco presso le agenzie, quindi ovviamente il farmaco diviene disponibile per la popolazione. L'abbiamo concluso, e almeno nei tumori ipofisari abbiamo avuto un successo incredibile, perché noi abbiamo studiato questa molecola. Che cosa ci permette di fare? Inserendo questa molecola nel nuovo prodotto di veicolo del farmaco, il paziente cosa avrà? Avrà uno strumento semplicissimo da utilizzare, che somiglia alla penna, più facile ancora di quelle delle moderne insuline. Fa un'iniezione sottocutea una volta al mese con un ago invisibile, quindi anche psicologicamente parte meglio.
1: È tutta un'altra partita.
0: Io l'ho provata, perché noi lo facciamo sempre questo, l'ho provata sul mio braccio, senza veramente farmaco. Non si sente dolore. La somministrazione di quantità di liquido è bassa, una volta al mese, non è necessario refrigerazione, per esempio, che un'altra cosa, certo, che impatta.
1: Perché magari uno lo conserva male, poi la inietta lo stesso, però magari non ha la,
0: perfetto,
1: stessa efficacia.
0: Perfetto, non solo. O ti devi portare una borsa termica dietro quando vai, sì, in vacanza, a farti una scampagnata, passeggiata. Una passeggiata. Mm. Queste sono cose che per noi delle volte non le percepiamo completamente, se ti metti nei panni del paziente.
1: Sono enormi.
0: Anche da questo punto di vista cosa è successo? Che abbiamo visto una perfetta performance di questo farmaco, si misurano questi parametri, certo, con dei questionari, con dei sistemi per valutare la qualità della vita e l'aderenza al trattamento. Abbiamo visto un netto miglioramento della qualità della vita del paziente, ma la sorpresa è stata un'altra. Abbiamo visto anche un lieve miglioramento della performance del farmaco, lo stesso farmaco che noi utilizziamo, perché probabilmente ci sono due componenti. Uno è quella proprio che diceva lei: il paziente più diligente e più aderente, più compliante, certo, come diciamo noi. Ma c'è anche probabilmente un meccanismo che ora stiamo studiando, per cui questo tipo di veicolo probabilmente consente al farmaco di arrivare più precisamente, più costantemente dove deve arrivare. Quindi non l'avevamo previsto, però siamo andati ad analizzare i dati, vediamo che il farmaco funziona almeno quanto la vecchia formulazione, ma in realtà in alcuni casi
1: anche meglio.
0: Anche meglio.
1: E questo è molto importante. Professor Ferone, grazie di essere stato con noi. Lei ci ha portato due buone notizie. La prima è quella per i pazienti, che ci sono ricerche che migliorano la qualità della loro vita. Seconda buona notizia è che per i ragazzi di buona volontà c'è una prateria aperta per continuarli questi studi.
0: Io lo spero tanto, perché ho un team di giovani di grande buona volontà,
1: sono fondamentali,
0: e sono convinto che lo porteranno.
1: Perché hanno meno esperienza, ma più freschezza
0: di
1: più
0: idee,
1: voglia, e magari anche più sfrontatezza. No?
0: Non a caso queste cose sono nate quando io ero un po' più giovane,
1: certo.
0: Poi ci sono voluto un po' di anni.
1: Vabbè, però appunto il tempo è necessario per fare cose grandi. Grazie
0: a voi,
1: professor Ferone.
0: Grazie a tutti.
1: Vi aspettiamo ancora ai nostri appuntamenti con le news e i punti d'incontro con l'Università di Genova.
2: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza

0: senza filtri per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.
1: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Dal 7 al 20 maggio, mozzarella Santa Lucia Galbani, confezione 3 pezzi da 125 grammi a 1,99 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
1: Perché conviene!

0: il pescatore mi diceva, io gli dicevo, ma quando viene la mareggiata questi gattini li porta via il mare? E questo mi diceva, se, tutti i genovesi, se li catturi noi paghiamo l'esterilizzazione e poi li porti qui. Io dico, come si catturano? Con un cappotto.
1: Streghetta che ha 29 anni, Romeo, Alice, Nonno Riccio, Ciccina, Monico, Jack, che ha solo tre zampe. Li chiama uno a uno per nome i suoi 50 gatti come fossero figli. Maria Trocchia è una delle gattare storiche di Genova. Gestisce con pochi volontari l'oasi felina Gatti Felici, incastonato nelle campagne delle colline di Borgoratti, in cima alla tortuosa via Copernico. Dentro ci sono micci bellissimi e pulitissimi. Quelli anziani sono nella parte inferiore della struttura. Miccioni placidi, sornioni, affettuosi e silenziosamente in cerca di coccole, come anziani ricoverati in un RSA. Nell'altra parte, nella fascia più alta, ecco l'ostello con tanto di ampio giardino, dove albergano i gatti più giovani, i monelli, che alla vista degli estranei schizzano come lampi e scompaiono diffidenti. Originaria di Benevento, Maria ha iniziato a occuparsi di gatti a solo 15 anni, quando, lavorando come lavapiatti in un ristorante di Quinto, dava gli avanzi ai gatti dei pescatori. Da allora non ha più smesso.
2: È offensivo chiamarti gattara?
0: Io non mi offendo. Perché se ama queste creature, occuparti di loro, no, non c'è da offendersi se li ama veramente. Ci sono persone che hanno un gatto o due in casa e si dicono, anche io sono gattare, dove, che zona, ma c'ho i gatti in casa, è diverso. Perché in strada gattare, come anche qui l'osi, deve venire tutti i giorni, 365 giorni all'anno con tutte le intemperie. C'è stata l'alluvione, mi arrivava l'acqua qua, io ero qua. È tutto poi a spese nostre. Se le vuoi bene veramente, lo fai e non ti pesa.
2: Ecco, noi l'idea di venire in un'oasi felina, di una gattara, un po' ci metteva un po' d'ansia, perché di solito sono posti un po' sporchi, con un brutto odore. Insomma, io, chi ha un gatto, sa che bisogna tenerlo pulito, non è semplice a volte. Quanti gatti ci sono e come fa a essere così pulito? Qui non c'è un odore neanche di un gatto, sembra di essere in un posto asettico.
0: No, qui tutte le mattine spazzoliamo le cucce e spruzziamo l'aceto per le pulci dei gatti.
2: Dove li spruzzo l'aceto?
0: Sulle cucce, sui teli e anche sui gatti.
2: Funziona?
0: Funziona benissimo, io ho una vita che li uso, sono sempre usato quello, mai diciamo antiparassitare perché sono veleni. E poi ci sono anche gatti che non tocchi, invece con lo spruzzino, quello del vetrillo oppure lo compri, io lo spruzzo addosso sul pelo e non hanno pulce.
2: Quanti gatti ci sono qua?
0: Allora, tra dentro e fuori quelli su, che sono i più giovani, sono una cinquantina di gatti.
2: Cos'ha il gatto di particolare per te? Perché ti ha affascinato, sei innamorata dei gatti?
0: Sono amorose, cioè ti danno tutto. Quelli che poi ci sono, quelli che non ti calcolano, sono un po' randagine, diciamo. Però ti sono riconoscente, perché tu quando porti da mangiare, al mattino ti aspettano. Quando io apro il cancello adesso che ho un problema, che ho il bacino fratturato, cammino col bastone a casa col girello, e sentono che arrivo, mi chiamano, miau, miau, ma io poi li chiamo per nome, loro poi stanno zitte. Per me no, non ti tradiscono. Il cane è diverso, io amo tutti gli animali.
2: Beh, il cane forse è ancora più affettuoso.
0: No,
2: più...
0: meno.
2: Meno?
0: Sì, meno. Il gatto è diverso. Perché il gatto, se tu l'hai cresciuto da piccolo, oppure se da tanti anni che

0: ce l'hai, se lo cedi si lascia morire, come ci sono tanti.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Dalla tu qui tanto, hai tanti gatti
0: sì, ma tanti,
1: che hai adottato dopo che erano morti le persone. Ma...
0: sì, e quella della Tina Ferrari che era morta, bruciata viva in via Piantelli, erano 15 gatti, ciccione, belle e tutto, io a mattina me li trovavo morti qui.
1: Morivano, si lasciavano morire?
0: Si lasciavano morire e ci sono questi sopravvissuti.

0: Ecco, la gattara si dice la persona che vive in strada, da mangiare, sì, sporca. Sì. Tu cosa ne conosci altre? Com'è?
1: Sì, ci conosco.
0: La gente ti discrimina, cosa ne pensa di
1: te? A me non mi interessa. Io poi le rispondo male. Non ci sono problemi. No, perché...
0: Beh, questo oasi è nel bosco, molto lontano,
1: sì,
0: dalle case.
1: Sì, no, perché non c'è traffico, diciamo più isolato, perché ho cercato la tranquillità di queste creature. Perché già noi che viviamo in città è stressante. Perciò queste creature che hanno subito dei shock non indifferente, ho cercato anni fa, quasi 25 anni fa, un posto così tranquillo.
0: Ecco, ma tu abiti come me nel centro storico, e ogni volta ti sposti in macchina qui a Borgorazzo, sono un po' di chilometri per chi non conosce Genova.
1: Tutti i giorni.
0: Ecco, tu hai 80 anni.
1: 80 anni, però quando mi sono rotto il bacino, che sono stato 2 mesi a letto, che ancora adesso, diciamo, l'ortopedico mi ha vietato di guidare, ma io 1 mese mi sono mangiata per venire col taxi a mattino. E alla sera, giorno festivo costa di più, mi sono mangiata la mia pensione. Allora l'altro giorno ho detto basta, e allora ho preso la macchina e vengo con la macchina piano piano, però me l'hanno vietato per adesso, perché dice stessi.
0: Ecco, economicamente, si parla di soldi, come fai? Getto, quanto 50 gatti devono mangiare tutti i giorni, hanno bisogno di cure, insomma. Ci sono volontari da una mano sia dal punto di vista operativo qui per pulire,
1: no, infatti,
0: anche economicamente.
1: Cerchiamo volontari che aiutano a gestire coccole, aiutare a pulire i gatti qui, perché io ho 80 anni, adesso ho i miei acciacchi, e cerchiamo volontari. E anche qualche uomo da fare il lavoro di manutenzione, diciamo, maschile, perché io una volta, fino a 2 anni fa, ce la facevo, adesso no, con qualcosa del bacino fratturato non ce la faccio più.
0: Quanti volontari danno una mano?
1: Oh, niente, ce n'era uno solo.
0: Beh, è venuto, ora, oggi abbiamo visto un insegnante
1: che viene.
0: Come si chiama?
1: Cristina Bolba.
0: È l'unica volontaria?
1: Sì, è venuta anche la Laurietta, che abita qui sotto in via Boero, è venuto poco, nel frattempo che io sono rimasta a casa a letto 2 mesi, con la Franca medica, la vicepresidente che non viene. E poi la Isabella, una nuova, che abita in via Bricata Salerno, adesso sta venendo tutt'oggi, non è venuta perché aveva un impegno. E viene anche a piedi, poverina, da via Bricata Salerno, ha già la sua età. No, cerchiamo volontari più possibile, diciamo.
0: Questo...
1: E poi non è un lavoro sporco da fare, pulire le cuccette, con la spazzola, spruzzare l'aceto, soprattutto tanto aceto per le pulci, lavare le lettiere, come c'è un gatto in casa, le lavo in casa.
0: E quelle lettiere, qui non c'è un odore, non c'è un brutto odore, proprio sembra che sia in un ospedale quasi. Come fai a tenere così pulito?
1: Allora, quando laviamo le lettiere, a mattino c'è...
0: Le lavate tutte le mattine?
1: Tutte le mattine.
0: Ah, mettiamo... E buttate via la terra che c'era oppure la riciclate?
1: No, buttiamo via tutto nuovo, vede tutto...
0: Che terriera usate voi?
1: Siccome c'è troppe spese, non abbiamo soldi, uso i pellet.
0: I pellet?
1: No, perché la sabbia ci vuole minimo 200 Posta. Euro alla settimana. E chi ce l'ha?
0: Che pellet quanto spendi invece?
1: I pellet sono, metti 6 euro, che non lo è, 15 kg, ti dura quasi una settimana.
0: Un'altra cosa.
1: Un'altra cosa, no. Perché noi, nessuno ente pubblico, ci donano una scatoletta a fine anno. Anzi, noi gattare per gli enti pubblici e funzionari siamo odiate.
0: Nessuno ti dà una mano?
1: Nessuno. Cristina Bolva mi fa le appelli su profilo Osi dei Gatti Felici Genova.
0: Ecco, avete una pagina di Facebook,
1: sì,
0: si chiama
1: Osi,
0: così.
1: Sì, Osi dei Gatti Felici Genova. Che allora ci sa fare, io non ho tempo, poi non sono pratica, e allora sì, ci sono 3-4 persone che tutti i mesi mandano, e riusciamo, perché solo di spese, l'altro giorno da io e loro, ho speso 500, tra scatolette, diabetiche e tutto, 585 euro.
0: Ecco, parliamo un po' di te, tu nasci a Benevento, mi avevi detto.
1: A Telese, Terme, provincia di Benevento.
0: Ecco, Benevento. E quanti anni avevi quando sei venuta a Genova?
1: 15 anni, ho iniziato.
0: Come sei arrivata a Genova? Perché? Con i tuoi genitori?
1: Con mia mamma, perché c'erano già i miei zii a Genova, mio papà.

0: Poi era morto.
1: Ah, beh, già morto così piccolo.
0: Poi mi ha messo a fare, a lavare i piatti, avevo neanche 15 anni.
1: E tua mamma che lavoro faceva?
0: È andata a fare la domestica.
1: E tu a 15 anni hai iniziato a lavorare?
0: Sì, che non si poteva, al ristorante Paradiso, a Bagnara, dove adesso c'è la polizia.
1: Ah, quella che...
0: Sì. Lì c'erano i pescatori con i gatti, le gatte partorite, tutti mi facevano pena. Io portavo a mangiare che avanzavano i clienti. E poi ricordo che io parlavo in napoletano. I pescatori mi dicevano, io dicevo, ma quando viene la mareggiata questi gattini li porta via il mare? E questo mi diceva, se in tutti i genovesi, se li catturi noi paghiamo le sterilizzazioni. E poi le porte qui e dico, come si catturano? Con un cappotto. Quando che ride. C'era il dottor
1: Villa. Il cappotto sopra.
0: C'era il dottor Villa che quando mi vedeva lì, diceva, figlio, oh, ah. Ho detto, mio, il problema mio è catturarli suo. Dice, ma come faccio a fare l'anestesia? Non mi interessa. Io lo porto. E dal ristorante Paradiso, dove c'è la polizia.
1: Sì,
0: fino da Villa andava a piedi. Perché allora c'era il tram. Che si pagava 25 lire e io andavo a lavorare già per poco, andavo a piedi con questo.
1: Ma poi questa, diciamo, gattara quando sei diventata? Tu facevi la domestica poi hai fatto?
0: Sì, sì, ma poi io sempre gattara, mi chiamavano.
1: Già a 15 anni sei
0: sì,
1: gattara?
0: Sì, ho iniziato lì a Bagnara, dove sono i pescatori, ma avevo sterilizzato tutti i gatti lì.
1: E i figli come hanno vissuto questa tua passione per i gatti?
0: Anche loro.
1: Anche loro?
0: La passione.
1: C'era, anche loro sono.
0: C'era mio figlio che era piccolo con mia figlia, io abitavo a Apparizione, andavano su Montefascia, si mettevano i guinzagli sotto la pancia, no? Per non farsi vedere da me. E tutti i cuscini, roba così, no? Dicevo, come sei ingrassato. Andavano su Montefascia, trovavano gli animali, me li portavano tutti a casa, gatti, più che altro. Due volte mi ha portato due cagnolini piccoli. No, no, si andavano a piedi.
1: Adesso i figli dove sono?
0: Uno è a Como, il maschio, la femmina è a San Michele di Mondovì.
1: Come sa, come vivono questa tua essere gattara ormai?
0: Mi odiano.
1: Ti odiano?
0: Detto che vanno da giudice, vuol dire che non sono normale.
1: Perché hai investito tutti i tuoi risparmi?
0: Tutti i miei risparmi, ho tutti investiti per gli animali. Una vita di lavoro, guarda che due.
1: Maria, ma c'è tanta gente che abbandona i gatti?
0: Tantissimi, soprattutto poi gli eredi, che ereditano casa, soldi, tutto della defunta, e i gatti vanno in strada. Sembra abbia dei gatti della Tina Ferrari, 15 gatti, quelli in casa sono morti con lei, hanno ereditato ma milioni, però li abbandonavano nel centro storico, l'ho preso io perché eravamo gattare assieme amiche, ma mai più non l'ho sentito, però hanno ereditato. Tanti abbandonano per la cura dei veterinari, sterilizzazione, se è un privato, 200 euro una femmina.
1: Ma quante gattare ci saranno a Genova?
0: Registrato, che poi ci sono anche le associazioni che dicono che operano, che non è vero. Siamo 700.
1: 700?
0: Sì, ma non sono tutte operative.
1: Tutte donne?
0: La maggior parte sì. E tutte terrone la maggior parte.
1: Questa, ecco, raccontiamo qualche storia di gatto, no? Ecco, questi gatti alle spalle, come si chiamano e che storia hanno?
0: Questo è Riccio. L'hanno abbandonato qui fuori 10 anni fa con i testicoli legati con lo spago.
1: Perché?
0: Perché i vecchi contadini dicono, mi aveva spiegato il veterinario, il dottor Trovato, che legando con lo spago non circola il sangue, seccano i testicoli e cadono.
1: Mamma, che terribile.
0: Sì, no, sentiva male, poverino.
1: Questo e adesso come sta?
0: Sta bene perché l'ho castrato.
1: Questa
0: è Tino, quella della gattara che è morta bruciata viva. In via Piantelle, questo era nel centro storico dove c'è la cassa di risparmio, avevo solo io le chiavi.
1: Poi...
0: Dietro c'è
1: Jack.
0: A tre zampe, quello bianco e rosso che si è messo Tino davanti, che di San Biardarena aveva la zampa, diciamo, staccata, l'osso che toccava per terra, usciva il sangue, ho dovuto portarla dal dottor Trovato, 400 euro. l'ho operata, ha fatto un'imputazione bene. Poi dopo le è venuto

0: il tumore all'orecchio, l'abbiamo sempre tutto trovato, l'ha operato.
1: Uno dei coccoli preferiti mi sembra che sia Romeo.
0: Romeo, questo.
1: Lo chiami, viene?
0: Romy, Romeo, lui vuole solo le coccole.
1: Vediamo. Romeo che storia ha?
0: Romeo della Gattara, che abitava a Cornigliano della stazione, che è morta. Erano quattro e i figli li avevano messi in strada. Anche lì era intervenuto Termanini.
1: Ah,
0: come guardasofi da salvarla, perché loro non volevano
1: dare più attivi.
0: Sì, è bravo già Lorenzo Termanini, bravissimo. E così l'abbiamo salvato quattro, le altre tre le ho date in adozione. Questa è rimasta perché aveva il diabete al 500, adesso ce l'ha normale. Adesso è vecchietto, vero Romeo? Adesso è vecchietto.
1: Ecco, ma sono tutti molto tranquilli, cosa gli dai per farli stare così tranquilli?
0: No, no.
1: Di solito i gatti sono un po' irrequieti.
0: Questo diciamo...
1: Che sono anziani, quando...
0: No, sono anziana, perché c'è quella di 29 anni.
1: Ecco, c'è un gatto di 29 anni che è quasi un record.
0: Sì, Streghetta.
1: Streghetta.
0: È lassù che la che l'abbia ripresa.
1: È lassù, non si vede, è nascosta.
0: Sì.
1: Quanto può vivere un gatto?
0: Non lo so, quella diciamo ne ho parecchie, perché poi l'ho data in adozione a Castelletto, via Corso Firenze, una di 28 anni, Trilli, è venuta, le piaceva e l'ha presa in adozione.
1: Ecco, la soddisfazione più bella che hai da gattara qual è?
0: Tutte sono belle, non posso.
1: Ma la soddisfazione ti dà, la
0: di
1: gente ti riconosce anche?
0: Di salvarle, sì, mi chiamano tuttora perché adesso non posso essere tanto operativa, perché mi hanno chiamato l'altro giorno da andare a catturare una gatta che ci ha volato giù da Poggiolo con la gabbia trapo. Ho detto io non ce la faccio, io cammino.
1: E lì ci fa Termanini, la guardo zoffa, no?
0: No, perché devi andare con la gabbia trappola e catturarla, tutta, deve avere pazienza, ma io non ce la faccio più, portare qualcosa per ora in mano a gestire, no? E ho dovuto rifiutare, hanno chiamato la Croce Gialla, l'hanno catturata.
1: Maria, grazie per questa storia, perché
0: voi.
1: Insomma i gatti...
0: Anzi, volevo dire, allora, per le pulce dei gatti...
1: Ah, diamo i consigli?
0: Aceto bianco, spruzzare su le cucce dove sono e anche addosso ai gatti, che non fa male, aceto bianco. E anche sul divano, se avete i divani in casa e tutto, sedie, aceto bianco.
1: Anche qui stanno bene i gatti, in
0: no,
1: effetti.
0: Vede? Se vede, non hanno una pulce, non hanno niente, fegato, facciamo le cornette.
1: Ma il gatto irrequieto è capitato, come mai sono così calmi?
0: No, perché dopo un po' si arrende, però... sono quelli in giro, fuori che...
1: Mi diceva che c'era una dieta a base di erbe?
0: Sì, io do anche gattini piccoli che a volte si attaccano al dito di 40 giorni, ansitane, sono delle compresse a base di tè verde. Tutto di erbe.
1: Tutto naturale?
0: Tutto naturale. Andate su internet e lo vedete, eh? Ansitane.
1: Possiamo chiedere al veterinario se è d'accordo.
0: Ma anche se andate su internet, vedete.
1: Vabbè, però è giusto che sia così.
0: Non ci credono, io non ci credo.
1: A vedere qui sembrano gatti.
0: No, l'ha fatto Romeo, ma gli altri no, perché Romeo era proprio una tigre.
1: Chiamiamo Romeo, viene?
0: Sì, l'avevo adesso in braccio.
1: È andato via,
0: sì sì.
1: I gatti sono belli per quello, sono indipendenti. Grazie Maria.
0: No, grazie a voi.
1: Grazie.
0: Mi raccomando, i volontari cerchiamo, tanti volontari, perché non c'è... mi dispiace, perché se non vengo più io qui, l'ufficio animale apre tutto e fa andare via i gatti.
1: Qualcuno che ti dia una mano.
0: Ok, qualcuno che dia una mano.
1: Grazie.
0: Grazie a voi, buongiorno.
2: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
3: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi.

0: comunità di Sant'Egidio. Le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
1: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi... Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
3: Sono tornati a casa Don Luciano di Vona, parroco della chiesa di San Giovanni Battista di Via Prasca, Quarto, e Fanny, la signora equadoregna che si occupa della canonica, ad accoglierli prima fra tutti Lady, una cagnetta di 4 anni, nera come il suo padrone, un incrocio tra pastore tedesco e Doberman, forse un po' sovrappeso, 29 kg di coccole anche gastronomiche, che però ha salvato letteralmente la vita alla sua famiglia. Quando una settimana fa Lady ha avvertito il pericolo del perfido monossido di carbonio che stava saturando l'aria della casa e di conseguenza uccidendone gli abitanti, non ha esitato, ha abbaiato e guaito, ha leccato e morsicchiato disperatamente il viso del suo padrone per risvegliarlo dal torpore in cui era caduto e poter così chiamare i soccorsi.
4: Certo, gli animali non hanno niente da insegnare agli uomini, o almeno dovrebbe essere così. Gli uomini non dovrebbero avere messaggi da animali, perché sono esseri inferiori. Però rimane il fatto che, come mi ha accolto lei quando sono ritornato, l'accoglienza che lei mi ha fatto, magari ce lo facessero tutti quelli che ci vogliono bene, sia nel saperlo davvero esprimere, perché molte volte c'è e non lo sappiamo esprimere, mentre invece loro sono spontanei e davvero lo sanno esprimere. E mi pare che questa fedeltà, l'accoglienza, il saper perdonare, perché poi qualche volta gli si dà qualche scolaccione perché è cattivo, ma dopo un pochino è lei che viene a chiedere scusa anziché essere noi di averla sculacciato d'altro, perché poi qualcheduna le fa, eh. E mi pare che queste sono tutte cose che noi dovremmo fare con coscienza, mentre loro che fanno con spontaneità, diciamo pure che lo fanno per istintività, e pur tuttavia hanno davvero da insegnare a noi in questa generosità che hanno di rapporto.
5: Se l'amico si vede nel momento del bisogno, le storie di Leo e Natalina confermano che il cane resta il miglior amico dell'uomo. Il sesto senso di due cani metici ha infatti salvato la vita a diverse persone nei giorni delle alluvioni spezzine. Storie che sono state raccontate nella sala del Consiglio Provinciale alla presenza del presidente Fiasella. Si parte da Leo, adottato a distanza in Serbia dal signor Pierpaolo Paradisi, che poi lo ha voluto con sé a Vernazza, nelle Cinque Terre. E lui, il cane, ha contraccambiato l'affetto in quel tragico 25 ottobre 2011, mentre insieme al suo nuovo padrone percorreva in auto una strada.
6: Poco prima di una curva, prima di arrivare a casa nostra, noi abitiamo fra Vernazza e Corniglia, in località Prevo, sotto San Bernardino. E lì, poco prima di una curva, mi è saltato addosso e impedendomi di continuare a guidare l'auto. A quel punto mi sono dovuto bloccare e in quella frazione di secondo la montagna che c'era davanti a noi è collassata su se stessa, trascinando sul burrone un'auto che ci precedeva.
5: Poi c'è Natalina, altro meticcio. Si torna indietro nel tempo, al Natale 2010. Una frana stava per travolgere un'abitazione di Vezzano Ligure e lei ha tratto in salvo la padrona, Carla Tozzi, e gli ospiti che aveva a cena.
7: Il 24 dicembre del 2009. E eravamo tutti a casa per festeggiare in attesa della vigilia. Il cane era già circa mezz'ora, tre quarti d'ora, che cominciava a essere, era nervoso. E siccome aveva imparato da sola ad aprire la porta, apriva la porta e cercava di portarci fuori. Nessuno aveva capito la situazione e sinceramente eravamo anche un po', non dico scocciati, però magari non la consideravamo per il fatto che era. A un certo punto, quando ha visto che nessuno era retta, ha aperto nuovamente la porta, ha preso mia mamma per i calzoni e l'ha portata fuori dalla porta.

0: proprio nel luogo dove in quel momento cominciava a scendere la frana.
1: I due cani eroi hanno ricevuto una bandana disegnata a mano dai giovani stilisti del corso moda del professionale Einaudi Chiodo. Pronta anche una maglietta realizzata per beneficenza. Il ricavato contribuirà ad assistere i cani sopravvissuti all'alluvione, sparpagliati oggi in più canili della Liguria e della Toscana. Perché anche l'uomo si ricordi che il suo miglior amico ogni tanto va aiutato.
2: Ha affrontato il pericolo per salvare la vita ad un cercatore di funghi senza mai essere addestrato alla ricerca o al salvataggio. È Pongo, un labrador milanese di 6 anni, vincitore della 49esima edizione del premio fedeltà del cane a San Rocco di Camogli.
3: È andato giù diretto, io ho gridato, ho detto dove vai, dove vai, dove vai. Poi chiaramente ho capito che c'era qualcosa che non andava e l'ho raggiunto e poi c'era questa persona giù e lui che cercava di trascinarselo verso la riva. Lui quello lì era... non si muoveva, non faceva nessun gesto e a quel punto abbiamo chiamato i soccorsi. E lui continuava a tenerselo lì a riva, se lo teneva a riva, fin quando sono arrivati i soccorsi e poi l'ha mollato. A quel punto l'ha mollato e poi siamo riusciti a tirarlo su.
2: Non sono da meno Cody della scuola cani da ricerca di Trento e Rocky che da solo ha trovato la strada per tornare a casa, da Salerno a Carrara per più di 600 chilometri.
4: L'ho trovato sdraiato sulla destra con la zambe. Cosa faccio io? Come conosci dopo 3 anni? Uscita la parola Rocky dal mio bocca senza sentimento, senza dire. Con questa parola ha fatto terremoto dentro la macchina, poi esce dal tetto, dal finestra, ha volato e ferso mi, buttatemi il terra, mordi fino al sangue, anche fino ora mi fiata. È ritornata la sua papo.
2: Non si può però dimenticare anche chi rifonde negli amici a quattro zampe la stessa generosità che loro hanno dimostrato di riservare a noi.
5: Vado spesso in vacanza in Sardegna da 30 anni e si trovano spesso cani per la strada oppure maltrattati oppure morenti e con mia moglie li abbiamo presi, curati, fatti vaccinare, li abbiamo portati qua in Liguria e abbiamo cercato qualche famiglia ad adottarli. Ecco, è una cosa del tutto individuale, spontanea.
6: Noi facciamo la festa patronale di San Rocco e la festa del paese e abbiniamo la festa del paese con il premio fedeltà del cane perché San Rocco era protettore dei cani e quindi cerchiamo, oltre che descrivere delle storie interessanti, far vedere cosa i cani fanno per gli uomini e possibilmente, visto che prendiamo anche i bambini che fanno i disegni sulle storie di fedeltà, cerchiamo di promuovere una buona educazione dei bambini e delle persone che vengano stimolate nell'affetto e nella fedeltà da quello che fanno i cani.
7: Lei è Maya ed è uno dei cani che ha partecipato a una grandissima tragedia che ha colpito Genova. Stiamo parlando delle vittime a Mologiano lo scorso maggio. Ecco, è un cane dei Vigili del Fuoco. La vediamo adesso inquadrata ed è stata anche lei insieme a voi un eroe per ciò che avete fatto.
8: Sì, anche lei ha partecipato insieme alle altre 12 unità regionali dei Vigili del Fuoco alla ricerca dei presunti superstiti. Abbiamo lavorato giorno e notte per parecchi giorni.
7: Perché in mare c'erano i sommozzatori, a terra tra le macerie c'eravate voi e c'erano quanti cani come mai?
8: Esattamente, noi come cani abbiamo girato in più volte però tutte le 12 unità che abbiamo in regione come Vigili del Fuoco. Noi cercavamo chiaramente sulle macerie, sulle banchine e in acqua c'erano i colleghi sommozzatori e di altri enti che cercavano purtroppo corpi degli operai che lavoravano alla torre piloti.
9: Una notte è successo che Bianca è andata nel letto dei miei genitori e ha iniziato a lamentarsi e praticamente la mia mamma si è svegliata e è andata in camera mia per vedere se era successo qualcosa. Mi misurò la glicemia e avevo 30, che è un valore glicemico molto basso. Presi del glucosio per fare risalire la glicemia e dopo andò bene. E insomma, Bianca mi ha salvato.
10: Allora, lo diciamo per chi magari non l'avesse capito, Gianmarco ha il diabete, quindi perché al diabete possono capitare queste crisi ipoglicemiche. Qualcuno si può chiedere che come ha fatto insomma, Bianca ad avvertire questo pericolo. Lo chiediamo alla mamma, Barbara.
11: Io credo che Bianca abbia sentito la differenza di respirazione di Gianmarco. I cani che vengono educati a questo tipo di riconoscimento normalmente riconoscono una molecola presente nella saliva della persona affetta da diabete di tipo 1. Quella notte credo che Bianca abbia sentito che

0: Gianmarco rantolava perché aveva proprio cambiato modo di respirare e mi ha avvisato, cosa che lei normalmente non fa, di abbaiare. Quella sera ringhiava, mi è venuta addosso e ringhiava, poi si è tranquillizzata fino a che ha aspettato che Gianmarco stesse bene, quindi credo che riconoscano qualcosa o nella respirazione o nell'alito.
1: Gianmarco, è vero che vi siete un po' scelti a vicenda all'inizio?
2: Sì, perché quando sono andata a prenderla c'era in questo campo, cioè un allevamento era, c'era una grande tovaglia dei signori che pranzavano e c'erano tre cani, c'era lei, suo fratello e un altro cagnetto. E mi abbassai per vedere chi c'era, quali canini c'erano, e c'era proprio questi tre cani, e fra tutti è uscita lei, Bianca, che è venuta vicino a me praticamente per abbracciarmi e mi ha baciato.
3: Mi perdoni il gioco, lei si chiama la manna dal cielo un po' è stato Sansone per lei.
4: Eh sì, troppo più dirlo.
3: Cos'è successo?
4: In tutti i sensi, sono stato falciato da un'auto pirata e la mia fortuna era appunto avere a fianco Sansone, perché mio angelo custode mi ha completamente rianimato, mi ha fatto prendere conoscenza, essendo un momento difficile perché stavo diventando padre per la prima volta, quindi insomma è stato un momento proprio delicato, difficile, però ringraziando sempre che avevo lui a fianco che mi ha rianimato e mi ha dato una vita in più.
3: Proprio vero, lei era a piedi, attraversava la strada?
4: No, ero su una banchina esterna giù di strada e un'auto si vede che ha perso il controllo e mi ha falciato praticamente prendendomi alle spalle, quindi non mi sono accorto di nulla, mi sono solamente risvegliato vedendo lui che mi stava leccando il viso.
3: E dopo quanto?
4: Penso saranno passati un 5-10 minuti credo dall'impatto, siamo passati quella tempistica lì. Poi mi ha preso dal giubbino perché era freddo, stavamo parlando di febbraio, e ha cercato proprio di strattonarmi verso casa perché aveva sentito che ero in pericolo e non c'è un forte passaggio di traffico, quindi se non avrei avuto Sansone speravo che passasse qualche macchina, ma meno male che avevo lui a fianco, meno male.
3: Senta, com'è cambiato il vostro rapporto dopo questo episodio?
4: Si è rinforzato ancora di più, era già forte prima, adesso un po' di più. Diciamo che il mio primo figlio è lui.
3: E poi gli altri.
4: E poi c'è sì, il nuovo arrivato che è qui con noi oggi.
3: Quindi la sua indole difensiva si è subito fatta vedere qua.
4: Sì, vuol dirlo forte.
3: Del resto si chiama Sansone, non è un nome a caso.
4: In tutti i sensi.
5: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.

0: Buongiorno dottore.
1: Ospite di Primo Canale, Claudio Senzioni, grazie di essere con noi.
0: Grazie a voi.
1: Procuratore del principe Antonio Domenico Pallavicino, ma con una carriera straordinaria che oggi vogliamo scoprire in questa nostra chiacchierata.
0: Grazie.
1: Quindi grazie di aver accettato il nostro invito. Claudio Senzioni, oggi appunto è il procuratore del principe Pallavicino,
0: sì.
1: Un incarico di massima fiducia di una delle personalità più note e importanti della città. Com'è cominciato questo rapporto?
0: Questo rapporto è cominciato nel 1990 quando l'ambasciata mi chiese di affiancare il principe nell'evento che si svolgeva delle Colombiadi, e quindi di lì poi abbiamo intrapreso la nostra amicizia, e l'amicizia poi è diventata, si è trasformata in lavoro definitivo.
1: Quindi sostanzialmente il Trait d'Union è il Principato di Monaco.
0: Il
1: Principato di Monaco non entra nella vita di Claudio Senzioni con il principe Pallavicino, ma è il contrario.
0: Esatto.
1: Come mai questa vicinanza con Monaco?
0: Perché io ero amico dell'ambasciatore all'epoca del Principato di Monaco, che era giù a Roma ovviamente, e lo stesso René Novella, che era ambasciatore, poi è diventato anche segretario di Stato. Però questo rapporto con l'ambasciatore era nato a Roma quando io mi occupavo in Parlamento

0: come capo di gabinetto della Commissione Politiche Comunitarie. Commissione speciale politiche comunitarie, che poi si è trasformata.
1: Lì è nato il rapporto, perché nella carriera di Claudio Sensioni, lo vediamo rapidamente come da curriculum vitae, tra l'84 e l'87 è stato segretario particolare del ministro, dell'allora ministro dell'economia Pierluigi Romita.
0: Componente della segreteria particolare.
1: 87-88 incarico analogo con il ministro dei trasporti Enrico Ferri,
0: che ministro dei lavori pubblici.
1: Esatto, che era vicino a noi, diciamo, anche territorialmente, perché è dell'altissima Toscana.
0: Esatto.
1: Più di recente è stato assistente del sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi, che è un suo amico personale.
0: Sì, amico personale.
1: E nel mezzo c'è stato questo serie di incarichi, presidenza del Consiglio e Camera dei Deputati, quindi tutta una serie di incarichi, diciamo, di fiduciario politico.
0: Sì, molto particolari e molto riservati.
1: Non c'è dubbio, come sempre sono questi incarichi. Torneremo tra poco sulla, diciamo, rapporto col principe Pallavicino e anche cose che interessano sicuramente il nostro pubblico a livello di gossip, cioè per esempio com'è vivere in una corte, poi adesso ne parliamo, però c'è anche una storia molto importante di Claudio Sensioni, che torna peraltro anche in questo momento della sua vita, che è quello con il volo.
0: Sì,
1: perché un suo zio, che si chiamava Giorgio Bragaglia, insieme con una donna aviatrice, che all'epoca insomma era una cosa abbastanza rara, Carina Massone Negrone, hanno fondato l'Aeroclub Italiano insieme ad altri grandi nomi.
0: Di Genova, del
1: fratelli
0: Padro,
1: il Genova del dopoguerra. La prima fondazione è pre-guerra, quindi l'asso del volo Giorgio Parodi, insomma sappiamo questa storia. Ecco, lei alla fine degli anni 80, primi anni 90, diciamo, entra in gioco nell'Aeroclub di Genova per andare a risolvere una situazione molto controversa.
0: Molto controversa. L'Aeroclub viaggiava in condizioni penose, aveva una situazione finanziaria terribile.
1: Anche per una malversazione.
0: Assolutamente. Adesso non volevo entrare nei particolari per persone che non ci sono più. Comunque mi hanno chiamato per prendere in mano la presidenza, in quanto stavano per chiudere. Mi ricordo che l'allora commissario Mauro Zunino di Albenga, che è stato anche lui presidente dell'Aeroclub di Albenga, mi disse: guarda, stai attento che ti prendi una gatta da pelare. E io ho detto: beh, le sfide a me mi piacciono, e ho preso in mano l'Aeroclub, esaltando i giovani. E io ebbi anche la lungimiranza di avere un vicepresidente giovane, Fabio Repetto,
1: che poi
0: poverino è mancato, e mi aveva affiancato molto bene, e ho tirato fuori con un po' di grinta, parecchia grinta, l'Aeroclub.
1: La grinta non basta, perché io, va bene, un po' di informazioni, anzi tutto quello che so, diciamo, di questa operazione l'ho trovato in un libro che insomma lei ha contribuito a scrivere, l'ho scritto un giornalista, ma lei ha lavorato evidentemente alla raccolta degli appunti, dei pensieri di quell'epoca storica. Lì c'è anche di più che non ho coinvolto i giovani, ho lavorato, cioè, è stata una roba un po' folle oggettivamente.
0: Sì,
1: cioè, lei a un certo punto è stato incaricato di prendere in mano questo Aeroclub in un momento difficilissimo, in cui probabilmente bisognava guardarsi anche dall'interno oltre che dall'esterno, e nonostante questa situazione di enorme difficoltà, lei si è messo in gioco con le sue sostanze personali, è andato in banca, ha chiesto un prestito e ha saldato degli stipendi. Cioè, è una roba oggettivamente che non da tutti, cioè quasi da nessuno.
0: Io comunque mi sentivo coinvolto, proprio anche per la faccenda che mio zio era stato un socio fondatore insieme ad altri, naturalmente, e quindi mi sentivo molto coinvolto. Tra le altre cose, io ho preso il brevetto da pilota che avevo 21 anni, ancora con i militari all'epoca, perché all'epoca c'erano i militari che non solo dovevi passare la visita alla prima brigata aerea a Milano, militare, e gli esami te li facevano i militari, quindi il brevetto, mi ricordo che il mio primo brevetto era firmato dal generale G.B. Garretto,
1: che era insomma il generale che era il comandante dell'aeronautica militare.
0: Quindi mi sono sentito coinvolto anche.
1: E questa cosa lei insomma l'ha portata a casa alla fine con una determinazione straordinaria. Peraltro non c'è soltanto la parte economica, amministrativa, di guerre più o meno grandi che ha dovuto combattere nel corso di questo periodo.
0: Beh, io ho dovuto combattere la guerra di...

0: riacquistare la fiducia dai fornitori,
1: certo,
0: perché gli aeroplani non li servivano più di benzina in quanto avevano dei crediti notevoli precedenti e quindi bisognava pagare in contanti. E gli aeroplani in quel momento per la scuola, con gli allievi che pagavano, erano una fonte di reddito,
1: certo,
0: quindi bisognava farli girare. In più mi sono trovato male, ma ho messo a posto la situazione con l'INPS.
1: Esatto, e sull'INPS lì c'è una bella storia,
0: sì,
1: perché lei in pratica ha bleffato con l'INPS. Ha detto:
0: ho
1: guardate
0: bleffato,
1: ragazzi, che secondo me
0: veramente
1: è colpa vostra,
0: sì,
1: se siamo se siamo così incancreniti nei debiti con voi, è colpa vostra che non avete vigilato. E se non accettate questa condizione, io la rendo pubblica comprando una pagina di giornale.
0: Io lì avevo copiato dal grande De Tomaso.
1: Quello delle macchine,
0: il quale Di Tomaso aveva avuto la prontezza di fare una cosa del genere con i sindacati, tipo compro due pagine del Corriere della Sera e io racconto la verità. E quindi lì avevo... Allora io lì ho copiato e dissi: beh, io mi compro una pagina del secolo XIX e dirò che la vostra noncuranza, perché non vi siete mai degnati di vedere, avete fatto arrivare questo debito a una cifra iperbolica. La vostra noncuranza chiude una cosa storica di Genova.
1: Certo.
0: E allora lì siamo arrivati a...
1: Siete riusciti, insomma,
0: ad avere
1: questo risultato.
0: Ad avere un colloquio.
1: E poi, insomma, l'Aeroclub si è salvato ed è tornato, diciamo, a fare la sua attività. Però ci sono un sacco di storie, ma adesso ci vorrebbe troppo tempo per raccontarle tutte. Ma a me è piaciuto molto anche il passaggio che lei ha introdotto, anche delle abitudini conviviali, no? La colazione, spuntino di mezzogiorno,
0: la cena d'onore per i brevettati.
1: Per i brevettati, sono tutte cose che hanno
0: con la consegna dell'aquiletta.
1: Per generare comunanza di valori e sentimenti condivisi. Però io ho trovato nella sua vita anche un altro nobile, perché adesso torniamo al principe Pallavicino, però c'è anche Amedeo di Savoia. Ma lei come li conosce questi
0: Amedeo
1: reali?
0: Di Savoia io l'ho conosciuto perché anche lui era un pilota, amante del volo. E la sua frase classica era: se avete voglia di mangiare un minestrone, venite da me al Borro, alla tenuta del Borro dove abito, perché aveva una pista in erba, aveva una pista d'atterraggio, e quindi ci siamo trovati diverse volte ad andare da lui, insomma, a fare dei voli insieme.
1: E quindi siete diventati colleghi di volo. Sì, e anche amici,
0: al punto
1: che a un certo punto, quando Amedeo di Savoia è in visita a Genova, lo invita a venire all'Aeroclub, e questo ovviamente è una pubblicità straordinaria, perché immagino che i giornali dell'epoca abbiano dato ampio risalto alla visita di un reale come lui. Bene, entriamo al principe Pallavicino. Dunque, lei oggi è il suo procuratore e lavora qui. Questa è un'immagine che abbiamo alle nostre spalle e che, diciamo, dimostra la bellezza del Palazzo Pallavicino, uno dei palazzi, Palazzo Interiano Pallavicino, il suo nome corretto. Com'è lavorare all'interno di quella che a tutti gli effetti è una corte, anche se, diciamo, il nobile in teoria è uno solo, però attorno a tante persone che lavorano con e per lui?
0: Beh, è entusiasmante sotto un certo punto di vista, perché non è una cosa usuale. Imbarazzante perché uno quando entra in ufficio e passa da questi saloni qui si trova, adesso io ho fatto un po' l'abitudine, ma si trova anche un po' in imbarazzo. È difficile perché bisogna seguire certe regole.
1: Ecco, ma infatti questo, perché nel libro che ho letto, io conosco ovviamente Claudio Sensioni, ma non bene così da, diciamo, determinare tutti i rivoli della sua vita, emerge un decisionista comandante, diciamo, più che un manager nel senso moderno del termine. E quindi immagino che invece qui si sia dovuto abituare anche ad un clima in cui la mezza parola è determinante.
0: Sì, tra le altre cose un mio rammarico è questo. Loro, insomma, tanti al di fuori dell'ambiente pensano che sia io che decido e che faccio. Io non muovo una virgola senza averla prima concordata con il principe, assolutamente. Certo, poi sono io il portaparola,
1: certo,
0: e sembra che sia io, però... E lì bisogna comunque, in quel caso lì, stare attenti molto alla forma, sia per gli invitati, sia per come ci si muove, sia il principe ci tiene molto.

0: Beh, del resto, insomma, è evidentemente connotato al suo ruolo e alla sua vita. Ora le due passioni, o meglio, la passione per il volo e la vita professionale con il principe Pallavicino si intrecciano, perché a breve ci sarà un annuncio importante che è legato a una compagnia aerea di cui abbiamo già sentito parlare, si chiama Aeridea, ed è proprio un'idea, quella cioè di rendere il volo su piccoli aeroplani non soltanto un charter o un volo privato, ma un volo di linea. Come vi è venuta questa idea?
1: No, veramente l'idea non è venuta a me, ma io mi ci sono buttato a capofitto dopo che avevo sentito una conferenza stampa società di questa compagnia nuova. Ho chiesto se c'era posto per acquisire delle azioni e con il principe Pallavicino, dopo aver conferito col principe Pallavicino, aver avuto il suo beneplacito, abbiamo acquistato delle azioni in questa compagnia, e direi che la cosa mi entusiasma molto, ma vedo che entusiasma anche il principe Pallavicino. Questa compagnia sarà un investimento e vediamo di mettercela tutta.
0: Beh, da quello che ho visto sull'Aeroclub siamo in una botta di ferro. Diciamo.
1: Beh, insomma.
0: Passato qualche anno, dice, però la tempra del comandante ci sarà ancora.
1: Sì,
0: insomma.
1: Sì, certo.
0: E allora vedremo naturalmente nel corso delle prossime settimane, penso che avremo notizie precise anche sull'inizio
1: composizione sulla composizione del consiglio di amministrazione e la composizione del societario.
0: Esatto, e poi appunto abbiamo già dato notizia che presto inizieranno i voli, c'è tutto un programma, ci sarà un volo inaugurale e sicuramente ne parleremo e approfondiremo anche questa ultima fatica di Claudio Senzioni e anche naturalmente in questo caso insieme al principe.
1: Ma c'è qualcuno che mi ha detto, ma chi te lo fa fare la tua età di entrare?
0: E la risposta qual è? Qui?
1: La risposta è che non si finisce mai, nella
0: la
1: vita non
0: sempre
1: si
0: passione.
1: Finisce mai, la passione per il lavoro, per il volo innanzitutto.
0: Perché Senzioni dice da qualche parte in quel libro che abbiamo citato tanto oggi, non si può capire cosa significhi volare se non lo si fa per una volta almeno, no?
1: Sì.
0: Essere ai comandi di un aeroplano in mezzo all'aria è qualcosa di particolare.
1: In quel momento c'è solo Dio e noi.
0: Si farà fare un giro, non so se lo può pilotare gli aeroplani,
1: no.
0: Però
1: lo
0: strapuntino si può andare.
1: Io ho il brevetto scaduto oramai da anni, però abbiamo dei comandanti validissimi.
0: Vabbè, non c'è dubbio. Beh no, sicuramente un passaggio in cabina Senzioni lo farà.
1: Senza dubbio.
0: Grazie mille Claudio Senzioni
1: per
0: essere stato con noi.
1: Grazie.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Il 16 maggio a Genova prende il via l'Italian Open Water Tour Challenge con la traversata Crosa de Ma, prima delle tre tappe liguri del Trittico dei Caruggi. L'evento apre una stagione di 12 gare in 7 regioni tra sport, natura e cultura. Il 16 e 17 maggio il centro storico di Chiavari si trasforma in un giardino a cielo aperto per la 23esima edizione di Chiavari in Fiore. Tra mostre, giochi, fiori e visite guidate, un evento ricco di colori, natura e creatività per tutte le età. Sabato 16 e domenica 17 maggio torna a Sussisa di Sori la decima sagra della focaccia al formaggio. Stand gastronomici, musica dal vivo e danze. Un weekend di sapori e divertimento organizzato dal Comitato Festeggiamenti San Matteo. Dal 15 al 17 maggio alla Marina di Sestri Ponente la 18esima edizione di Yacht and Garden, mostra a mercato dedicata al giardino mediterraneo tra piante, artigianato, nautica tradizionale e sostenibilità. In programma laboratori, incontri, spettacoli e il Classic Boat Show. Il 15 e 16 maggio il quartiere di Sestri Ponente si trasforma in una galleria d'arte a cielo aperto. L'evento, organizzato dal CIV per valorizzare il territorio come spazio creativo e di aggregazione intergenerazionale, coinvolge direttamente residenti, studenti, artisti locali e attività commerciali. Fino al 21 giugno Genova si trasforma in un palcoscenico diffuso con Genova delle Arti 2026, l'originale progetto curato dal Comune di Genova. L'iniziativa, che coinvolge 9 municipi cittadini, è un'occasione unica per riscoprire il patrimonio artistico genovese attraverso una sinergia inedita tra storia dell'arte, musica e teatro.

Eccoci, ben ritrovati lunedì 11 maggio. Oggi non vi libererete, non vi state liberando del sottoscritto, perché questa mattina ci siamo tenuti anche compagnia per ben 3 ore al posto di Enrico Cirone, solo per oggi, perché domani ritorna il nostro grande Cirone, quindi non vi preoccupate. E oggi vi sorbite altre 3 ore con il Frank sino alle ore 18 con Pomeriggio Live. Pomeriggio Live, lo sapete, è il nostro consueto appuntamento dove all'interno, insomma, troverete un po' di tutto, c'è cinema, cultura, ovviamente tanta informazione, ma soprattutto ci siete e i vostri WhatsApp. Allora, facciamo un piccolo passo all'indietro. 3 giorni è durata la 97esima durata degli Alpini che si è svolta a Genova. E anche qui c'è chi è contro, c'è chi non è contro, e noi siamo contenti, invece no, i commercianti hanno venduto poco, i commercianti hanno venduto tanto. Ma come la pensate? Che cosa avete, o meglio, che cosa vi siete fatti come idea? Vi chiedo gentilmente, ovviamente, anche di segnalarcelo attraverso il nostro WhatsApp. Ecco che chiedo ad Alessio Calcinai e Andrea Benegiani in console di passare anche il nostro consueto numero telefonico, numero verde, ovviamente, ma non solo. Allora, oggi, eccolo qua, 800-640-771, numero verde, non spendete una lira, magari anche solo un salutino al Frank, oppure in alternativa i più semplici WhatsApp, perché davvero vorremmo un po' capire come l'avete vissuta questa 3 giorni. 347-6766-291. Avete visto che Primo Canale ha seguito tutto quello che fondamentalmente era non solo lo spettacolo, ma anche il servizio. Infatti, insomma, quando si parla di al servizio del pubblico, si parla proprio di questo. Abbiamo cercato di starvi vicino dandovi tutte quelle informazioni che potevano essere importanti, quindi rimanere insieme, come sapere dove si poteva posteggiare la macchina, dove si poteva passare, dove non si poteva passare, tutti i problemi che sono nati a livello logistico, ma nel senso buono del termine. Una manifestazione che ha portato qualcosa come 400.000 persone a Genova, inevitabilmente qualche contraccolpo poteva averlo, no? E probabilmente l'ho anche avuto. Si poteva fare meglio, si poteva fare peggio, non lo sappiamo. Aspettiamo i vostri messaggi. Io mi vado a sedere e tanto, allora, la prima cosa, andiamo a vedere che giornata è oggi. Cos'è? Lunedì 11, l'abbiamo detto, ma a livello di tempo non è mica bella, perché oggi ha piovuto stamattina, anche se dicono che a partire da domani arriverà il bel tempo. E allora eccoci qua con le nostre telecamere personalizzate dalla nostra terrazza Colombo, oltre 120 metri di altezza, ci regala un'immagine. Mamma mia, che paura che fa questo nuvolone immenso che sovarchia e sovrerchia, come diceva quelli che lo sanno, tutta la città di Genova. Qui siamo lato Portofino, qui invece lato Genova, tanto per intenderci, verso Ponente con la nostra lanterna, e a parte un piccolo sprazzo di azzurro, ma proprio poco là in fondo, tutto il resto è coperto. Però ragazzi, da domani dicono che i benedetti, i lavori, dicono che ritorna il sole, ce l'auguriamo. Il nostro Portofino, il nostro borgo più invidiato in tutto il mondo. Sono le 15:20 minuti primi. All'interno di Pomeriggio Live giocheremo con voi, perché adesso vi faremo vedere chi è il nuovo bambino misterioso da indovinare, ma soprattutto faremo tanta cultura, tanta arte, cinema. Addirittura pensate che abbiamo e avremo il nostro Dario Vassallo che sta proprio arrivando in quel di Cannes. I prossimi giorni si collegherà spesso e volentieri con noi per fotografarci un po' davvero la situazione di questa prestigiosissima, insomma, kermesse, che è quella dedicata al cinema, una delle più famose al mondo dopo gli Oscar, è ovvio che è un altro evento, il Festival di Cannes insieme a quello di Venezia. Poi saranno tanti servizi dedicati non solo agli alpini, parleremo anche di MT, insomma davvero un lunghissimo pomeriggio. Vi chiedo di iniziare, se volete, tanto anche a chiamare solo per salutare, come avete fatto stamattina, che veramente eravate in tantissimi. Poi capisco che la mattina le persone sono più a casa, al pomeriggio è un po' difficile, però ormai lo sapete che il Frank vi tiene compagnia tutti i pomeriggi. Allora, nel frattempo salutiamo un po' di persone e arrivano un po' di messaggi. Se volete, Alessio, puoi coprire con un po' di immagini di alpini, vedi tu. Allora, gli alpini, messaggi che arrivano.

per i negozi sarà stato anche un flop, però per noi cittadini, dice il nostro amico, è stato un evento bellissimo, molta allegria. Abito nel centro storico, Genova pulita come non l'abbiamo mai vista, oggi che se ne sono andati via, tutta è di nuovo sporca. Adesso questo magari per i bar credo sia andata benissimo, perché erano tutti strapieni dalle 11 di mattina. Allora, che insomma Genova era pulita quando c'erano gli alpini e adesso è sporca, insomma magari anche no, però che gli alpini quando sono andati via nei loro luoghi hanno lasciato comunque il loro spazio molto pulito, questo lo possiamo assolutamente dire, ok? Allora andiamo avanti. Buongiorno, buongiorno, un saluto Frank, grazie per tenerci compagnia e viva gli alpini, anche se noi genovesi siamo sempre molto molto mugugnosi, ok? Allora, ancora tanti reel stanno arrivando, tanti messaggi. 800 640 7771. Poi ci sono quelli che invece dicono che noi abbiamo remato contro questa magnifica manifestazione nella maniera più assoluta, anche perché ve l'ho detto stamattina e non vorrei di nuovo ritornare di nuovo, se si chiama al servizio del pubblico ci sarà un perché, è un servizio. Tu puoi far vedere tutte le cose belle che succedono, ma non ti puoi nascondere dietro un dito per non far vedere magari i problemi, fra virgolette, li vogliamo chiamare problemi, contro quello che volete, però ci sono stati, per esempio per quelli che dovevano lavorare, dovevano scaricare e non avevano la fortuna di lavorare in smart working, hanno avuto un po' di problemi, ma inevitabilmente c'erano tantissime strade chiuse, almeno tutta la parte poi interessata alla sfilata, è innegabile. Noi abbiamo cercato soltanto, e lo facciamo vedere adesso che non andiamo contro questa manifestazione, però mi sono anche un po' stancato di dirlo adesso sinceramente. Guardate, applausi, gente che cammina, se no allora non dovremmo farle vedere nemmeno queste immagini, dovremmo nasconderle tutte. No, facciamo vedere questo, ma abbiamo sentito anche le voci contrastanti, perché Primo Canale lavora per la città, per i cittadini e per tutta la Liguria, ok? Spero di essere stato chiaro nella maniera più possibile e soprattutto con grande correttezza, va bene? Allora, ancora altri messaggi, sono contento perché sono riuscito a far vedere al mio nipotino gli alpini dal vivo che non li aveva mai visto, va bene? Andiamo ancora avanti. Ah, possiamo iniziare a giocare? Sì, iniziamo a giocare. Allora, chi è il nuovo bambino misterioso da indovinare? Adesso il nostro Alessio con Andrea ci fa vedere questo bambino. Fate molta attenzione. Chiedo ad Alessio di togliere questa brutta faccia che è quella sulla sinistra che è la mia e di mettere soltanto lui. Chi è questo bambino diventato molto molto famoso? 800 640 771 oppure 347 6766 291. Vediamo chi sarà il primo o la prima a indovinare. Devo dire prima la prima, poi il primo, sennò poi dicono che sono un po'. Mamma mia, tutte ste robe qui incredibili. Allora iniziate, vi prego, a mandarci i primi messaggi. Andiamo avanti. Ciao Frank, per me sono state tre bellissime giornate di allegria. Anche le delegazioni che ospitavano gli alpini si sono trasformate in quartieri festosi e l'abbiamo visto e lo vediamo dalle immagini. Io ho seguito la sfilata da ieri a casa, purtroppo dopo le 14 è stato impegnato anche con il calcio, vabbè, le solite cose, ma è stata una bella manifestazione che ha coinvolto anche la città. Poi andiamo avanti. Dunque c'è un'amica, Laura, giusto, che già risponde e dice: il bambino misterioso potrebbe essere Paolo Villaggio. Boh, lo andiamo a vedere? È lui, Paolo Villaggio? Non ve lo possiamo dire fino alle ore 17. Vi ricordo, non si vince nulla, è solo un modo per stare insieme, per trascorrere un paio di ore senza essere sempre afflitti dalle cose meno belle. Questo è un momento di rilassamento, chiamiamolo così. Comunque ti faremo sapere, Laura, se sei stata tu magari la prima proprio a indovinare. Continuate. Allora, io, se tu sei d'accordo, Alessio, manderei il primo servizio che ce l'abbiamo, giusto, degli alpini. Ok. Ma guarda, quello che c'hai va bene, perché sono talmente tanti, così almeno andiamo a rispondere anche alla persona. Sì, giusto. No, però quello è un'altra cosa, quello è sull'antivirus. Bravissimo. Allora, no, nemmeno quello. Se mettiamo, allora, no, mettiamo la betta, brava, quella sul roseto. Allora, la betta, così parliamo anche un po' di altre cose, sennò poi. Allora, la betta è stata al roseto.

0: molto di nervi, perché proprio in questa puntata di Viaggio in Liguria, che andrà in onda mercoledì, questo mercoledì alle ore 21, sarà una puntata dedicata alle fioriture, ai fiori che stanno esplodendo un po' con tutti i loro colori. Peccato non potervi portare ancora i sapori. So che il Giappone ci sta lavorando con le telecamere, con i sapori, si era anche provato tanti anni fa, ma insomma poi era caduto nel dimenticatoio e c'era un profumo che usciva dai televisori, pensate che roba. Comunque, ma stiamo parlando di 35 anni fa, non adesso, quindi pura tecnologia già all'epoca. Andiamo a vedere la nostra Betta che cosa ha scoperto, e guardate che meraviglia di fiori nel roseto di nervi che ci invidiano un po' in tutti. Prego, la linea Elisabetta Biancalani.
1: Sì, buongiorno, buongiorno a te, a tutti i telespettatori. Guarda che meraviglia, io mi trovo all'interno dei parchi di nervi per realizzare una parte di Viaggio in Liguria che vedrete in onda mercoledì alle 21, tema fiori. Quest'anno abbiamo beccato, se mi consentite il termine, il momento giusto proprio per godere la fioritura delle rose qui ai parchi di nervi, con Riccardo Albericci, che mi stava spiegando insomma che esistono, indovina quante specie di rose?
2: Le specie sono molto più di 200, però parliamo di specie, quindi di piante che si sono, diciamo, evolute sempre nell'emisfero nord, però in ambienti totalmente diversi. Si va dall'alta montagna fino alle pianure, quindi ci sono condizioni sia diverse tra una e l'altra.
1: Allora, intanto tuffiamoci un attimo, Roberto, nelle rose, giusto per creare un po' di curiosità nei nostri telespettatori. Ma lo sapevate che ci sono rose che fioriscono una volta sola, nel mese di maggio, mese in cui noi ora ci troviamo? Ma pensate che ci sono rose che invece hanno più fioriture, vero Riccardo?
2: Anzi, una fioritura ininterrotta da ora, dal mese di maggio, fino ad arrivare all'autunno.
1: E addirittura si può dire che questo tipo di rose è stato un po' all'origine della fama dei parchi di nervi.
2: Esatto.
1: Perché eravamo negli anni 80, giusto? Nel 1981, e questo rosetto nacque per
2: volontà di Luigi Viacava, che era il direttore del servizio Giardini e Foreste, con l'intenzione di portare a Genova un concorso floreale dedicato alla rosa, così come avviene in moltissime altre città italiane e europee, dove i produttori di rose, gli ibridatori, portano le loro creazioni in concorso, un po' come se fosse un Sanremo delle rose.
1: In particolare per le rose rifiorescenti, si dice.
2: Questa era una nostra caratteristica, perché noi chiedevamo di far arrivare a Genova le rose che avessero la capacità di fiorire tutta l'estate e di arrivare a settembre ancora in piena fioritura, quindi con una rifiorenza spiccata. Quelle che vincevano erano ovviamente rose da giardino molto rifiorenti.
1: Non vi svelo oltre, appuntamento alle 21 di mercoledì con Viaggio in Liguria. Arrivederci.
0: Grazie, grazie Betta, ai complimenti, che belle queste rose, poi il rosetto dei nervi. E vi dico subito che sarà una puntata bella, anzi vi dico solo che per quanto riguarda il sottoscritto, io andrò a Villa Pallavicini, perché insomma anche lì, a parte le camelie, stanno veramente sbocciando fiori meravigliosi, uno più bello dell'altro. Adesso ci fermiamo per un po' di pubblicità, rientriamo, continuiamo a giocare, vedo che stanno arrivando tanti messaggi, e poi vi devo far vedere una roba che non è troppo bella, a due passi proprio qui da noi. Prego.

Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì l'alta pressione sarà dominante su tutta la Liguria, a garanzia di tempo stabile ed assolato. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. E dunque, sulla provincia di Imperia, cielo sereno e terso, da segnalare però forte ventilazione, specialmente nella prima parte del giorno. Uno sguardo dunque adesso alla provincia di Savona, dove il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica. Un po' di vento anche quasi farà sentire sulle zone costiere e le temperature massime.

massime localmente raggiungeranno i 22-23 gradi. Sulla provincia di Genova nulla da segnalare, una giornata con sole protagonista, solo un po' di vento anche qui nella prima parte del giorno con mare mosso. E per quanto riguarda il Tiguglio, clima mite con valori massimi che arriveranno.

Una giornata prevalentemente assolata con cielo poco nuvoloso. Nella giornata di mercoledì prevarrà il sole su tutta la Liguria, da segnalare però della variabilità localmente sulle zone montuose. Le temperature massime in generale non subiranno particolari variazioni. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: Dice 34, ben ritrovati con Pomeriggio Live con voi, il Frank, sino alle ore 18 in questo lungo, lunghissimo pomeriggio. Vi avverto che nel corso di questo pomeriggio, appena saremo pronti con le nostre telecamere in live, live tour, avremo la nostra Giorgia Fabiocchi che da questa mattina, come sapete, come ogni lunedì, gira per questi 18 comuni che andranno al voto per le amministrative del 24 e del 25 maggio. Questa mattina con lei ci siamo collegati spesso e volentieri con Crocefisso. Scusate, sì, con Torriglia, oggi invece a Crocefieschi. Ovviamente sta anche ancora piovendo, ci hanno detto che la situazione non è bellissima, quindi si stanno mettendo stanno ottimizzando per i collegamenti in diretta e partiremo con lei per andare a scoprire anche lì a Crocefieschi chi saranno i candidati, ma non solo i candidati, perché avete visto che la Giorgia cerca di intercettare anche le persone quotidiane di tutti i giorni, come il parroco stamattina anche di Torriglia. Allora, adesso vi faccio vedere una roba che non è troppo bella. Quando poi parliamo che gli alpini lasciano sporco, gli altri lasciano sporco. Allora, queste che vi facciamo vedere sono immagini che arrivano proprio di fronte a noi. Siamo dalla casa di Colombo. Questa è Vico Dritto di Ponticello, ok? Vico Dritto, Ponticello. Guardate, qui hanno fatto la rampa per i disabili. Vi prego di guardare in meno di 3 mesi, 4 mesi, che cosa è diventata. E non si può, io non so come fanno per andare a pulire, perché hanno fatto tutte le inferriate lì. Come, guardate che schifo. Questi qui passano tutti i giorni tonnellate e tonnellate di turisti che vedono questa roba qua, perché poi si fermano lì, fanno le foto, di fronte c'è il chiostro di Sant'Agostino, ma si può? E poi parliamo e diamo la colpa sempre ad Ami o diamo la colpa sempre agli altri. Qui facciamo schifo noi, e mi permetto di dirlo, tutti noi. Non è possibile, non è possibile lasciare una roba così. Sei nel cuore della città, sei di fronte alla casa di Colombo, alle torri di Porta Soprana, ma guardate che roba, ma si può? Ma si può, guarda, bottiglie intere, bicchieri di plastica, abbiamo visto anche un pezzo di, cioè una cosa, guarda la scritta, non si vede più niente, quanti adesivi ci sono, dai, ma è impossibile una roba del genere. Comunque, questo è pezzi di carta, fazzoletti, bicchieri, bottiglie, c'è veramente di tutto. Non vogliamo fare sempre della demagogia, però dai, qui non si può vedere una roba del genere, e qui non è mica colpa. Poi, altro discorso, adesso chi di dovere, io spero e mi auguro che chi possa vederlo possa poi cercare di mettere un freno a sta roba qua, però il problema è anche andare a pulire, perché tutto è inferriata, hai capito? Hanno fatto lì per il passaggio per le persone con disabilità, e guardate che roba, e vi faccio vedere ancora dove siamo, eccolo qua, qui c'è, poi vediamo le torri di Porta Soprana, siamo nel cuore della città, un biglietto da visita per la città non esiste, va bene, e anche questo l'abbiamo fatto. Poi andiamo avanti, ciao Fred, spero tu stia meglio. Secondo me il bimbo misterioso potrebbe essere Marco Pantani, il mitico Marco Pantani. Buona serata a tutti, ciao Cristina da Loano. Non sto ancora bene, però sentite la voce. Cerchiamo. Abbiamo una telefonata? Ok, pronto, buon pomeriggio, eccoci.
1: Ciao Francone.
0: Uè, come stai, cara Dalia? Tutto bene?
1: Bene. Ho fregato la signora di prima, perché anche io avrei detto Pantani, ma per le orecchie.
0: Ah, per le orecchie, vediamolo un po' di nuovo questo bambino.
1: Inconfondibile.
0: Non lo so, può darsi, credimi, io non lo so, non me l'hanno detto, quindi alle 17 lo scoprirò anch'io, però va bene. Quindi anche tu dici Pantani?
1: Ma sì, avrei detto Pantani.
0: Va bene.
1: Ascolta,
0: dimmi.
1: Sono stata tra gli alpini.
0: Sì.
1: Sabato.
0: Mm-hmm.
1: Sono andata a vedere anche
0: la sfilata?
1: Il veliero.
0: Ah, ok, la Amerigo Vespucci.
1: Però era transennato, l'ho visto da lontano, vabbè, comunque l'avevo già visto ed è sempre stupendo.
0: Sempre stupendo, è vero.
1: Una marea, sabato sono andata, una marea di gente, okay. Tutti gli alpini con...

0: con il loro bicchiere di birra in mano, non so come fanno a lamentarsi i baristi. Ho sentito stamattina, che ti ho anche visto, che insomma hanno venduto poco.
1: Ma sai, questo è quello che dicono alcuni, per esempio altri invece in San Lorenzo, zona Porta Antica e cose, invece erano veramente strapieni. Poi sai, dipende.
0: Io l'ho visti.
1: Certo. Però insomma, tutto questo accanimento, Daria, adesso al di là di tutto, che poi ci hanno anche attaccato e ci continuano ad attaccare alcuni, dicendo che noi siamo andati contro la donata degli alpini, ma non mi sembra proprio, ma anche no. Stiamo facendo vedere immagini belle di gente divertente, abbiamo fatto mille servizi con la redazione giornalistica, abbiamo solo, Daria, lo dico per l'ultima volta e poi non lo dico più perché oggi sono senza voce, cercato di fare semplicemente un servizio al pubblico, così
0: al
1: si
0: pubblico.
1: Dove poteva passare, dove non doveva passare, se c'erano dei blocchi, se c'erano delle limitazioni per non incorrere le multe, questo abbiamo fatto. Poi ognuno
0: Ma io sono andata giù con lo scooter, ho visto i vigili, ho detto dove posso posteggiare, ero al Porto Antico, e poi mi sono fatta tutto a piedi, tutto a piedi fino a Piazza della Vittoria, andata e ritorno. Quindi c'è, cioè, la gente, se si vuole muovere, si muove.
1: Ma sì, ma stai scherzando, ma ci mancherebbe. Va bene.
0: Tra l'altro, aspetta, ho incontrato, ho fatto anche una foto con il ministro Crosetto.
1: Ah, ok. Il ministro della difesa,
0: Sì.
1: Hai visto che gigante, eh?
0: Mamma mia.
1: È grandissimo, Va bene. Dai,
0: te la posso mandare?
1: Sì, mandala, dai, che se ce la facciamo, poi le facciamo vedere. Daria, veramente, come sempre, un abbraccio e grazie come sempre per la tua gentilezza, buon pomeriggio davvero, grazie di cuore.
0: Sempre viva gli alpini, bellissimi.
1: Evviva, come vedi. Grazie ancora, ciao cara. Allora,
0: grazie,
1: bene. Grazie Daria. Bene, non solo Daria, tante persone. Allora, tu hai detto insieme alla Cristina che per la verità sarebbe la prima ad aver detto Marco Pantani, io non l'avrei mai detto, però sarà lui, può darsi. Andiamo avanti, poi, ciao Frank, visto che giustamente difendi il tuo posto di lavoro, che fai cantante passione, questa è negami, farebbe tanto piacere sapere, ad esempio, perché non parlate mai della commissione parlamentare che si sta occupando della questione della pandemia. Allora, ragazzi, vi prego, ma ve lo dico col cuore, l'hai visto che comunque l'ho letto questa roba qui, perché sono sempre che poi dite, ho sempre cercato di far capire che questa striscia, al di là naturalmente di tutte le informazioni, e tra qualche istante con Filippo Serio ve ne darò un'ulteriore testimonianza, cerchiamo, almeno io cerco, di non entrare in contesti troppo delicati, ok? Lo lascio fare ad Enrico Cirone, che è bravissimo, lo lascio fare a Tiziana. In questo spazio vorrei cercare, se possiamo, di alleggerire un po', dando sempre tutte le notizie del mondo, ci mancherebbe, però vi prego, non entriamo. Ho capito quello che vuoi dire, so già dove vuoi arrivare e ognuno ha la libera interpretazione, però ti prego, in questo caso vorrei veramente cercare di liberare un po' la mente da tutto quello. In questi giorni stiamo cercando di parlare di quello che è stato il momento, non solo degli alpini, del caso di OMT e di tutto. Vedete, poi parliamo anche di come Genova, in questo caso, non si può vedere a due passi dalla Casa di Colombo una situazione come quella che abbiamo fatto vedere. Allora, ditemi se soltanto Filippo Seri è pronto. Grazie. Perfetto. Ok, diamo ancora 2 secondi al nostro Filippo. Poi, ciao Frank, buon pomeriggio, grazie per tutto quello che fate, non badate alle male lingue, ma non è le male lingue, ognuno può dire quello che volete. Ricordatevi che il Primo Canale non ha filtri, le telefonate le prende tutte, anche quando a volte ti dicono qualcosa contro e ci mancherebbe altro, però lo devi fare sempre con grande educazione e soprattutto devono essere delle critiche costruttive, va bene? Ok. Ok. Allora, io volevo far vedere a questo punto, sì, ma ci fermiamo solo un attimo con ancora 2 persone. Mirko che dice, è stata una 3 giorni bella, però è innegabile che qualche cosa non ha funzionato a dovere. Vedete che ognuno dice la sua, va bene? Ripeto, con la speranza sempre che siano comunque critiche costruttive e non così campate in aria, perché non servono a nulla. Se sono costruttive, servono, come dice la parola stessa, per costruire un dibattito e anche un'argomentazione e cercare anche di trovare delle soluzioni. Buongiorno, gli alpini, ma non

0: Allora, aspetta, non riesco a capire. Per gli alpini promossi i trasporti, ma non è vero. Autobus stracolmi imprendibili, tempi di attesa uguali e sempre allo stesso caso. Avevano raccontato le balle che li rinforzavano, ma in che città erano quelli? Ok. Allora, ma Marina, ciao Marina. Senti Marina, io cosa ti posso dire? Sì, sì, arrivo Andrea. Cosa ti posso dire sul discorso degli autobus? Io avevo sentito che sia autobus e sia treni avevano comunque creato un progetto di potenziamento. Abbiamo cercato di dare anche su questo informazioni, ma cercheremo di saperne anche di più. Allora, siamo arrivati alle 15.44 e precisi come un orologio svizzero, ci colleghiamo con la Newsroom 28, dove c'è il nostro Filippo Serio, che in questi giorni, unitamente a tutta la redazione giornalistica, ancora una volta non lo dico perché io lavoro qui a Primo Canale e non ne faccio parte, lo dico, hanno fatto un grandissimo lavoro per informarvi. Filippo Serio, allora, hai seguito molto questa tre giorni, pro, contro, chi c'è, chi non c'era, è andato bene, è andata male, abbiamo lavorato, non lavorato. Se volessimo un po' sintetizzare il tutto, Filippo, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Franco, buon pomeriggio ai nostri telespettatori a casa. Si è chiusa ieri la 97esima adunata degli Alpini a Genova con la maxi sfilata, ma poi dopo, nel post evento, come redazione, come televisione, vi abbiamo raccontato come la città cambiava in termini di mobilità, di pulizia delle strade, di disinstallazione degli stand che erano stati posizionati proprio per il maxi evento, un evento che ha raccolto per una gran maggior parte della cittadinanza di Genova un parere favorevole. C'è chi si è divertito, che ha apprezzato la presenza degli alpini e degli eventi collaterali a questo evento, e c'è, ovviamente, come in tutte le cose, c'è stata anche qualche polemica per chi non riusciva a dormire per il troppo rumore, chi si è lamentato della chiusura delle strade che non riusciva a passare, poi addirittura chi, insomma, non gradiva gli accampamenti che sono stati installati dagli alpini in zone proprio non consone, non riservate a loro. Poi anche quello dei camper parcheggiati per esempio in Corso Italia nel lato mare, mentre gli era stato riservato la corsia del lato monte. Però possiamo dire la minor parte delle persone che hanno fatto ragionamenti di questo tipo. Oggi hanno fatto le valigie i 90.000 alpini arrivati da tutta Italia, chi ha smontato le tende, chi ha preparato lo zaino, chi ha preparato invece il proprio camper ed è tornato nelle sezioni, nelle regioni di provenienza. Questa mattina abbiamo fatto due chiacchiere con Mauro della sezione di Verona, che è arrivato a Genova da solo, è stato uno dei primi ad arrivare, ci ha raccontato, di solito arriva addirittura al sabato prima dell'evento, quindi più di una settimana prima. Questa volta è arrivato lunedì, perché ha detto che con l'avanzare dell'età ha fatto un po' più di fatica. Non poteva mancare, si è piazzato in piazza Rossetti, è stato accolto bene, ha raccontato, però ovviamente ha parlato anche delle polemiche che ci sono state soprattutto sul web. Ve lo facciamo sentire, così sentite proprio dalle sue parole quali sono state le sue sensazioni.
2: Abbiamo incontrato Mauro, che è un alpino della sezione di Verona e stava facendo gli ultimi preparativi per poi tornare a casa. Buongiorno.
3: In partenza, buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo in partenza.
2: Com'è andata questa tre giorni?
3: Bene, bene, benissimo, benissimo. La adunata poi va sempre tutto bene. All'inizio ci sono una marea, ma poi si sistema e si capisce chi sono veramente gli alpini. Non siamo violenti, siamo alpini, ci piace divertirci con la gente della città, portare una ventata di allegria nel rispetto. Poi non siamo tutti santi, vabbè, uno o due magari può risultare un po', ma bisogna guardare sempre, come in tutte le situazioni, la generale. Noi alpini siamo fatti così.
2: E ha fatto sette giorni, perché è arrivato lunedì, forse è stato il primo a arrivare.
3: Sono stato il primo, sì, il primo, ma però ero d'accordo di trovarmi con dei miei amici, sì, dal lunedì, sì. Perciò è per quello che vengo, perché i primi giorni sono i più belli, c'è calma, c'è tranquillità. Quest'anno ho fatto il bravo, sennò di solito parto il sabato prima.
2: Ah, era prima.
3: Sì. Quest'anno, visto l'età, bisogna rallentare, il fisico ha bisogno di rallentare i ritmi.
2: Adesso non vedete più niente qua, ma c'era la tenda di Mauro, che adesso è rimasto.
3: Siamo in fase di smontare.

0: Sembra un po', ma poi sarà tutto perfettamente perfetto, lasciato in ordine. E raccogliamo anche quello che non è nostro, portiamo via tutto.
1: Com'è stata? C'è stata qualche polemica in questi giorni? Non mancano mai?
0: Non entro nel merito, sennò le polemiche ci sono sempre. Siamo sotto attacco, non so perché siamo sotto attacco. Devo dire la verità e me ne dispiace, Genova in modo particolare ci è andato giù proprio di brutto e non capisco perché. Ci accusano di essere
2: guerrafondai.
0: Noi la guerra abbiamo già pagato, cioè gli alpini che in Russia, Cefalonia, sanno cos'è la guerra, ma come possono accusarci di essere per la guerra? Abbiamo dai 60, 70, 80 anni. Cosa? E ci accusano con questa guerra, sempre con questa guerra.
1: Avete, come per i vostri bisogni, avete usato. Qui lì c'è un bagno chimico, poi ce n'erano alcuni anche di là.
0: Forniti è la sezione di ANA che organizza, mette nei vari punti della città bagni chimici e se no vai a bere un caffè. Ma. Comunque i bagni chimici c'erano, sì. Ecco.
1: Qua eravate anche vicino a un bar, avete provato focaccia e cappuccino?
0: Sì, abbiamo provato di tutto, il pesto, la focaccia e cappuccino non lo sapevo, buono.
1: No, bisogna provare.
0: Ma non lo sapevo.
1: C'è ancora tempo.
0: Sì, prima di partire.
1: Allora ci vediamo chissà fra 20 anni?
0: Beh, innanzitutto ci vediamo a Brescia.
1: Ci vediamo a Brescia.
0: Poi sarà Verona e poi mai dire mai, possiamo anche ritornare nel giro di, speriamo, 10 anni, poi l'età anche mia è meglio.
3: Eccoci, allora Filippo, tanto bravo perché insomma questo Mauro che ha intervistato secondo me ha sintetizzato un po' tutto quello che poi è successo in questi 3 giorni, parlando inevitabilmente di quelli che sono gli attacchi mirati non solo a Genova, ci sono stati anche a Rimini, sono stati anche a Bielsa, sono stati sempre, però giustamente la domanda è sempre quella, ma te la faccio così anche in maniera molto bonaria, oltre poi farti un'altra domanda, ma quella più scherzosa, ma fondamentalmente il perché ti sei dato una risposta, c'è sempre un po' questo astio che si è venuto a creare nelle ultime 2 o 3 edizioni verso gli alpini?
1: Io ti riporto quello che ho un po' ascoltato, io posso associarmi a quello che ho raccolto parlando fuori microfono con le persone che ho sentito, non mi sto riferendo agli alpini, mi sto riferendo ai genovesi. Ogni novità che arriva a Genova viene presa con riluttanza a prescindere, purtroppo. Questa è un po' l'aria che tira quando arriva un grande evento, perché non siamo tanti abituati a ricevere questo tipo di manifestazione. Ne parlavo ieri con un barista che mi ha detto: noi non ci aspettavamo che fossero così amichevoli, che fossero così gentili, che dicessero che venivano ed effettivamente venivano e non gli importasse che tipo di locale fosse, allora gli bastava consumare un pasto e bere qualcosa. Quindi forse è questa la risposta e non è neanche la mia personale, è quella a cui mi sento più vicino perché l'ho sentita in giro. Quindi è questo un po' da parte soprattutto della popolazione genovese. Ogni novità, a prescindere, è una cosa che porta dei problemi invece che delle risorse. Forse bisognerebbe lavorare su questo.
3: Assolutamente, ottima risposta. Allora, senti, lo sai che noi cerchiamo all'interno della nostra trasmissione sempre anche di giocare un po' con voi quando possiamo. E quindi anche per te oggi devi sottoporti a questo lunghissimo problema di identificare il nostro bambino misterioso di oggi. Allora, chi è? Vediamo un po', te lo facciamo vedere. Chi è questo bambino? Hanno già detto tanti nomi?
1: Pure in bianco e nero. Difficile.
3: Vabbè, sempre più difficile.
1: Difficile. Io... questo occhietto un po' scuro. Guarda. Mi viene un flash perché devi sapere che mio zio è un grande appassionato di ciclismo. E aveva delle foto ritraenti grandi campioni e quindi? Mi sembra di rivedere nello sguardo quello di un grande ciclista italiano. Forse, ce n'ho due in mente, dai. Forse Pantani, Ubaldo Pantani.
3: Marco Pantani. Perfetto.
1: Scusa.
3: Grazie Filo, grazie davvero Filippo, a te, a tutta la redazione, come sempre ci collegheremo. Alle 17 sveleremo se anche tu sei tra quelli che l'ha indovinato oppure no. Grazie. Allora, tantissimi sono ancora i messaggi, dunque, grazie agli alpini, grazie anche a voi di Primo Canale, come sempre in prima linea. Poi altre persone che ovviamente hanno parlato anche di chi ha guadagnato, chi non ha guadagnato. guadagnato, adesso al di là di tutto, insomma, ognuno poi è libero di interpretare questi tre giorni. Filippo, serio, ha detto una cosa molto intelligente. Sarà mica che veramente Genova non è pronta, magari, o meglio.

0: insomma, ogni volta che arriva un evento così importante siamo sempre un po' così chiusi. Allora è vero quello che si dice dei genovesi barra liguri? Non lo so, lo chiedo per un amico. Va bene, allora a questo punto invece, se sei d'accordo, Andrea, lancerei un servizio molto interessante realizzato dalla nostra Elisabetta Biancalani con la De Martini. Ovviamente parliamo di antivirus, insomma adesso c'è tutto questo discorso legato a questo nuovo focolaio. Noi ci auguriamo fortemente, insomma, che non ci faccia entrare in un'altra spirale di terrore come quella che abbiamo vissuto per il Covid. Cerchiamo invece di capire che cosa ha detto, perché insomma ha detto delle cose molto molto interessanti, soprattutto sulla gestione di come è stata gestita questa cosa qua. Io l'andrei a ascoltare, dura circa 8-9 minuti, ma non perdetela perché è molto molto interessante. Se siamo pronti la posso lanciare. Prego.
1: Benvenuta Susy De Martini, la vediamo con la sua divisa ufficiale.
2: Sì.
1: Perché lei è, come si definisce? Io dico medico di bordo, ma non è la definizione corretta.
2: Sì, no, è corretta.
1: Medico
2: di... diciamo internazionalmente è senior medical officer, okay. Quindi un ufficiale medico con un'esperienza di seniority, cioè di lungo corso. E il ruolo del medico di bordo è importantissimo, noi siamo i terzi in comando.
1: Quindi dopo il comandante
2: e lo staff captain.
1: E lo staff captain.
2: Sì.
1: Lei ha fatto più di 69 imbarchi,
2: sì,
1: nella sua vita, 3 volte il giro del mondo,
2: sì.
1: Era a bordo di una nave durante
2: il COVID. Sì. Era cominciato tutto, vi ricordate, in quella nave in Giappone,
1: sì.
2: E noi eravamo in Australia in quel periodo, precisamente a Cairns. E ovviamente subito si pensava che sarebbe stata una cosa transitoria della durata di poche decine di giorni o settimane. Quindi in un primo tempo eravamo ritornati indietro in Nuova Caledonia e poi invece quando fu chiara la situazione dovemmo ripartire, ma vi ricordate che nessun porto accettava le navi.
1: Certo.
2: E come sta succedendo praticamente adesso, e quindi venivano accettate solo nel paese di bandiera. Cosa vuol dire paese di bandiera? Il paese nel quale è registrata la nave, quindi è come essere in quel paese,
1: sì,
2: quando sei su quella nave. E in quel caso era la Norvegia, quindi 3 mesi di navigazione dall'Australia alla Norvegia, canale di Suez compreso, l'oceano, e potendo fermare solo per questioni umanitarie. Quindi per ricevere cibo e carburante e lottare per sbarcare qualche passeggero che aveva dei problemi anche gravi. Io avevo 800 passeggeri a bordo e 600 di equipaggio, quindi è stata una bella impresa. Non ho avuto un caso di Covid a bordo.
1: Complimenti, sicuramente anche grazie alle norme adottate. Parliamo di antivirus, quindi, di quello che è successo a bordo della Ondius. Mi incuriosisce molto sapere un suo giudizio in base a tutta l'esperienza che ha.
2: Io, come sapete, parlo sempre molto chiaramente. È stata una gestione medica catastrofica perché il sospetto di una malattia infettiva doveva essere considerato dall'ufficiale medico di bordo immediatamente. Perché? Perché quella nave si trovava in una zona remota dove alcune malattie infettive sono endemiche, cioè vuol dire che sono molto frequenti e si possono ovviamente prendere andando a terra e sono molto infettive. In questo caso si tratta di antivirus, tutti ne parlano ma magari non sanno che cosa sia. Io non sono un virologo, ma do le notizie anche che possono far capire a tutti.
1: Certo.
2: È un virus che si conosce dagli anni 70, prende il nome dal fiume Anta, che è un fiume che si trova al confine fra la Corea del Nord e del Sud, e quindi c'erano state delle epidemie fra i militari durante la guerra di Corea. Isolato nel 78, quindi presente non solo in Antartide ma anche in altre zone del mondo. In Antartide purtroppo ha subito una mutazione, per cui chiamata virus delle Ande, perché stiamo parlando della Patagonia, che è territorio sia del Cile che dell'Argentina, come sapete, divisa a metà. E questo virus Andes è purtroppo trasmissibile fra uomo e uomo, mentre gli altri antivirus sono trasmissibili solo per contatto diretto con la saliva o le feci dei topi, dei roditori.
1: Esatto.
2: E quindi andava

0: ovviamente considerato dei sintomi, da dei sintomi all'inizio simili influenzali, per poi progredire con una grave sindrome respiratoria o renale che possono causare rapidamente la morte, se non adeguatamente supportati anche con, nel caso della malattia renale, con dialisi, che ovviamente non può essere fatta a bordo, o attaccando a un respiratore per la patologia respiratoria, cosa di cui tutte le navi che vanno in quella zona dovrebbero essere dotate. E quindi no, questa nave no. Se si guarda sul sito dell'Oceanwide Expedition, questa piccola compagnia che ha solo 3 navi, si vedono i prezzi, 25.000 euro per il viaggio, ma se uno va a vedere la dotazione dell'ospedale, c'è scritto Basic Infirmary.
1: Quindi infermieristico basico.
0: Sì, ecco, io...
1: Cosa si è sbagliato quindi?
0: Ma allora, cosa si è sbagliato? Cerchiamo di guardare al futuro e fare in modo che queste cose non succedano più. A me non piace solo criticare, e sono molto ovviamente solidale col povero medico che era a bordo. Non è colpa sua se non erano state richieste le competenze specifiche e se non aveva le dotazioni specifiche, quindi molto solidale con il collega che peraltro si è ammalato. Ma deve essere fatta un'istruzione, una formazione adeguata per tutti i medici di bordo che si trovano a operare in situazioni remote come l'Antartide, ma anche il Polo Nord, ma anche nel mezzo di un oceano, dove il primo ospedale si trova almeno a 3 giorni di navigazione, si è completamente di fuori dal range degli elicotteri e quindi l'ospedale deve essere fornito almeno di un intensive care, di radiologia, di tutti gli esami di laboratorio, di tutto quello che può salvare la vita dei passeggeri, e non dimentichiamo dell'equipaggio. L'equipaggio è importante quanto, se non di più, siamo tutti uguali, ecco, quindi l'equipaggio è ovviamente importante. Quindi per il futuro, io quello che stiamo cercando di suggerire, come saprà, abbiamo istituito un'alta scuola di formazione per ufficiali medici di bordo, di cui capofila è il Royal College di Londra, che ha un'entità che si chiama CORUM, che è Center of Remote Medicine, quali sono ad esempio gli ambienti delle navi, l'Università di Berna e le Università di Malta e di Cipro. Abbiamo, sai, scientific advisor anche dei professori della WMU, che è la World Maritime University, che è un organismo del IMO, l'International Maritime Organization, quindi stiamo lavorando ai livelli più alti, e mi farebbe piacere che a questa formazione universitaria partecipasse anche l'Italia, Genova, che poi è la mia città. Quindi speriamo che possa essere compreso questo messaggio dell'importanza di formare dei medici, e così come i comandanti hanno la possibilità di comandare le navi in tutto il mondo, ma in determinate zone, quelle remote, cioè quelle polari del nord e del sud del mondo, hanno bisogno di una formazione, quindi di una patente specifica polar. Credo che la stessa cosa debba essere fatta, istituita anche per i medici, da cui dipende la vita non solo delle persone a bordo e a terra, a bordo, diciamo, i passeggeri, certo, e l'equipaggio, ma anche di tutte le persone a terra.
1: Certo.
0: Abbiamo visto che cosa è successo, perché ovviamente quando poi scendono e non sono stati adeguatamente diagnosticati, non sono state prese le misure necessarie, si può presto arrivare a una diffusione generale. L'equipaggio e i passeggeri a bordo erano di una 50ina di paesi diversi, quindi adesso abbiamo una diffusione in tutto il mondo. Si è mosso addirittura il direttore generale dell'OMS per andare a Tenerife ad assistere allo sbarco. Quindi sì che arrivano messaggi tranquillizzanti, ma l'attenzione in realtà invece deve essere molto molto alta. Tra ieri e oggi abbiamo avuto altri positivi, un francese, 2 americani, esatto, mi sembra, e c'è ancora uno in rianimazione in Sudafrica. Quindi è importante.
1: Oltre ai 3 decessi.
0: Oltre ai tragici 3 decessi di persone che stavano bene e che erano partite per andare in vacanza. Quindi una diagnosi tempestiva, quantomeno il sospetto che doveva essere presente di una malattia infettiva,
1: avrebbe
0: portato all'isolamento da subito di tutti gli altri passeggeri, mentre ovviamente, essendo avvenuto il decesso del marito di una passeggera a bordo, come avete visto i filmati, c'erano 2 youtuber a bordo, si sono precipitati subito tutti a consolarla, ad abbracciarla, a non lasciarla sola, a passare tempo con lei, e questo ovviamente è stato un errore clamoroso. Peraltro si è ammalata anche il medico.

0: e un medico, un collega oncologo peraltro dell'Oregon, quindi non con una competenza specifica, ha preso, diciamo, le redini della gestione sanitaria del caso. Quindi alta l'attenzione e soprattutto lavoriamo tutti insieme perché queste cose non succedano più, perché i medici di bordo abbiano da un lato le capacità tecniche e quindi le apparecchiature di laboratorio, una rianimazione, un ventilatore, sappiano intubare, abbiano la radiologia e oltretutto abbiano le conoscenze anche epidemiologiche del posto dove stanno lavorando.
1: Molto chiara, come sempre. Grazie, Susy De Martini.
0: Grazie a voi per informare sempre i cittadini in modo opportuno, onesto e concreto.
1: Grazie.
2: Rientriamo in studio, sono le 16.03, ben ritrovati ancora. Adesso ci fermiamo solo per un minuto di pubblicità, un po' di consigli per gli acquisti, come si dice, e poi rientriamo perché ci collegheremo con, in questo caso, Torriglia, con la nostra Giorgia Fabiocchi, per proseguire questo appuntamento con Live on the Road. Rimanete insieme a noi.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Il 16 maggio a Genova prende il via l'Italian Open Water Tour Challenge con la traversata Crosa de Ma, prima delle tre tappe liguri del Trittico dei Caruggi. L'evento apre una stagione di 12 gare in 7 regioni tra sport, natura e cultura. Il 16 e 17 maggio il centro storico di Chiavari si trasforma in un giardino a cielo aperto per la 23esima edizione di Chiavari in Fiore. Tra mostre, giochi, fiori e visite guidate, un evento ricco di colori, natura e creatività per tutte le età. Sabato 16 e domenica 17 maggio torna a Sussisa di Sori la decima sagra della focaccia al formaggio. Stand gastronomici, musica dal vivo e danze. Un weekend di sapori e divertimento organizzato dal Comitato Festeggiamenti San Matteo. Dal 15 al 17 maggio alla Marina di Sestri Ponente la 18esima edizione di Yacht and Garden, mostra a mercato dedicata al giardino mediterraneo tra piante, artigianato, nautica tradizionale e sostenibilità. In programma laboratori, incontri, spettacoli e il Classic Boat Show. Il 15 e 16 maggio il quartiere di Sestri Ponente si trasforma in una galleria d'arte a cielo aperto. L'evento, organizzato dal CIV per valorizzare il territorio come spazio creativo e di aggregazione intergenerazionale, coinvolge direttamente residenti, studenti, artisti locali e attività commerciali. Fino al 21 giugno Genova si trasforma in un palcoscenico diffuso con Genova delle Arti 2026, l'originale progetto curato dal Comune di Genova. L'iniziativa, che coinvolge 9 municipi cittadini, è un'occasione unica per riscoprire il patrimonio artistico genovese attraverso una sinergia inedita tra storia dell'arte, musica e teatro.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

6 minuti dopo le ore 16, ben ritrovati ancora con Pomeriggio Live con il Frank sino alle ore 18 con voi. Allora, tantissimi messaggi. L'amico Paolo dice: la foto secondo me è di Marco Pantani. Oh, siete già in tanti a dire Marco Pantani, sarà lui? Ma non lo so, io non l'avrei detto, però se poi nel caso alle 17 fosse lui, bravi. Però ci sono anche ovviamente Paolo Villaggio, insomma ne hanno detti di nomi, eh. Poi saluto ancora la Cristiana, buon pomeriggio Cristiana, grazie per essere con noi, dice: un pomeriggio uggioso. Ebbene sì, l'abbiamo visto dalle telecamere di Primo Canale, mamma mia, guarda che roba, sembra un The Day After questo qui, guarda che roba, questo è Camogli, a Camuggi, Domenica Pra e Saba Camuggi, è così la canzone. 347-6766-291, oppure se volete anche mandare un piccolo messaggio non vocale, ma telefonare al Frank per chiedergli come stai, sentite la mia voce, ormai se ne sta andando, meno male che domani non sono in trasmissione, ma sarò a fare viaggio in Liguria. A proposito di viaggio in Liguria, che andrà in onda mercoledì, ci sarà una puntata. Devo ringraziare una persona che mi ha detto: Franco, ho visto una parte della tua puntata.

0: Puntata dedicata a Castelvecchio di Rocca Barbena, questo posto dove poi è nato anche, insomma, il famoso Bastian Contrario, no? Questo che poi era un brigante. Bella, bella storia, grazie. Allora, dicevamo, faremo una puntata dedicata ai fiori, tutti i fiori che stanno sbocciando in Liguria. E per quanto riguarda il sottoscritto, domani, oltre poi ad Alassio, sarò anche a Pegli a fare una bellissima puntata, una parte di puntata a Villa Pallavicini, va bene? Allora, io sono pronto per lanciare l'intervista che ha realizzato la nostra Giorgia Fabiocchi in quel di Toriglia per questa nuova trasmissione che ormai sta andando in onda da quasi 2 settimane ogni lunedì, che è praticamente quella dedicata ai comuni che andranno al voto amministrativo del 24 e del 25 maggio, quindi manca veramente poco e sono 18 i comuni che andranno al voto. E la nostra Giorgia Fabiocchi ogni lunedì con il nostro pullman video, live on the road, col nostro pulmino, va a scoprire tutti questi comuni, piccoli, piccolissimi, medio grandi, più grandi. Oggi è a Toriglia e non ha solo intervistato e non intervista soltanto i candidati, ma cerca di entrare anche nelle dinamiche quotidiane, quindi un commerciante piuttosto che un libero cittadino, e in questo caso è andata a intervistare Don Pietro, che è proprio il parroco della chiesa di Toriglia ed è anche un tifosissimo della Fiorentina, ma andiamo ad ascoltarlo.
1: Sì, noi raccontiamo i candidati sindaco, ma raccontiamo anche le realtà dei comuni che vanno al voto. Allora, sono molto contenta di aver vicino a me Don Pietro, parroco di Toriglia dal 68, quindi sono passati quasi 60 anni. Beh, complimenti.
2: Sì. Sono arrivato qui per caso l'estate del 68 e sono rimasto, non ho mai chiesto di andare via.
1: Vuol dire che si trova bene, penso.
2: Sono trovato bene, insomma, mi sono piantato bene, quindi.
1: Com'è Toriglia? Ci racconti un po', perché noi raccontiamo ovviamente i candidati che vanno al voto, quindi la loro campagna elettorale, però poi ci piace anche capire la realtà del territorio. Com'è Toriglia?
2: Toriglia è un paese comune, no? Qualcuno sa ancora l'idea della Svizzera Ligure, che è stata fino alla seconda guerra, prima della guerra è stata veramente la Svizzera Ligure. Ma adesso parlare di Svizzera Ligure con quello che è successo facciamo brutta figura. Spero che anche quei pochi smettano di chiamarla la Svizzera Ligure.
1: È un paese si riferisce a Crans-Montana, immagino.
2: Esatto.
1: È un paese normalissimo, però possiamo dire che rispetto alla zona della provincia di Genova, seconde case, si sta bene, c'è comunque anche ricchezza, produttività, non è proprio magari nella media, ha qualcosa un po' in più Toriglia, no? Almeno così ho sempre sentito dire.
2: Sì, d'estate è un volto diverso, d'inverno un altro volto, però non esageriamo.
1: Come sono gli abitanti di Toriglia? Sono chiusi, sono socievoli? Perché spesso si dice no, magari nell'entroterra sono ancora un po' più chiusi dei genovesi.
2: No, per il fatto sono sempre rimasto qui, che io sono un tipo abbastanza aperto, battagliero, anche di quelli un po' cosa, e segna che insomma che è una bella comunità di persone, ecco, di persone.
1: Quali sono le attività? So che lavorate molto ovviamente anche con la comunità e so che gestite anche la casa di riposo qui a Toriglia. Com'è la situazione?
2: La casa di riposo è parrocchiale, io sono responsabile, abbiamo 76 ospiti, una casa di riposo abbastanza grande, va bene, abbiamo avuto l'ASA, no? Ci ha lodato, ecco, ci ha dato il diploma una casa che va bene, ecco.
1: Quindi c'è anche molta presenza, immagino, ma solo residenti o comunque zona di Toriglia o vengono anche da fuori poi gli anziani?
2: Toriglia e ASL, l'ASL competente.
1: Senta, ci racconti un po', perché so che lei conosce bene i candidati Segale e Beltrami, tra l'altro sono anche cresciuti insieme, si conoscono molto bene, come posso immaginare. Lei mi ha detto, io forse l'ho anche battezzati, che come sono?
2: Io non posso pronunciarmi su...
1: No, assolutamente, non le chiedo per chi voterebbe.
2: Dico soltanto che adesso ho visto, l'ho letto ieri sera i programmi, è la sagra delle bugie, chi cercano chi la

0: sbarra più grossa. Io avrei preferito che dicessero: adesso iniziamo quest'anno, andiamo, facciamo questo, quest'altro, alcune cose chiare, e non spaziano tutto, le strade diventano un biliardo, e le strade sono 2 anni che io non ho visto, percorro tutte queste strade, perché non sono soltanto Torino, ma c'è tutta la valle, e non ho mai visto a pulire una chinetta, non ho mai visto a mettere un metro d'asfalto. Ma... e adesso con le elezioni le strade diventano un biliardo e sono balle quelle lì, no?
1: Ma volano troppo in alto, lei dice, col programma, cioè dovrebbe essere un programma più terra terra.
0: Volano in alto con le parole, ma non hanno degli obiettivi che riescono, certamente bisogna a un certo punto riflettere, facciamo questo, rendersi conto che sono momenti difficili, non si può far tutto, ma faccio questo, faccio quell'altro.
1: Tipo su cosa secondo lei bisognerebbe intervenire, ecco, quali sono secondo lei gli aspetti su cui si dovrebbe lavorare di più per, immagino, rendere sempre più vivibile nel modo positivo Torriglia?
0: Rendere innanzitutto la viabilità, perché Torriglia, ma ci sono anche le frazioni, no? Dove io vado, le frazioni, le strade, andate a Pentema, andate le strade comunali, sono un disastro, perché non hanno, questi ultimi anni non hanno il castello, no? Il castello, che per me dovrebbe essere una perla, andateci a vedere, e Casale, che è morto quest'anno, che era assessore comunale 15 anni fa, insomma, prima di questa amministrazione, e aveva speso moltissimo, aveva avuto contributi, e adesso sono 15 anni, 20, che non è più stato creato un filo d'erba, è peggio di prima.
1: Quindi serve intervenire su queste piccole cose, però importanti.
0: Non costerebbe molto, quindi la polizia, no? Tutte le erbacce, spine, una cosa inaccessibile, no? E poi il parco del castello, ci sono dei castani secolari che stanno morendo tutti perché hanno l'edera grossa così. Lì che mandano un po' di gente d'estate, un po' di ragazzi anche via, che tagliano queste cose, sarebbe una cosa bellissima. Quindi poche cose, ma realizzabili, no? I sogni sono sogni.
1: I sogni, diceva qualcuno, sono desideri. È stato molto chiaro, tra l'altro di solito si mantengono tutti molto in equilibrio, lei è stato chiaro, ma mi sembra che ce ne sia per tutti, per chiudere, no? Quindi qua non è verso qualcuno sì, qualcuno no, un po' per tutti, guardate un po' le cose più terrene.
0: Esatto.
1: Chiudiamo con la sua fede calcistica, non la fede, quella la conosciamo, la sua fede calcistica, lei ti fa fuori Fiorentina, mi pare di capire.
0: Sì, Fiorentina, sì.
1: Come mai questo amore per la viola?
0: Ho sempre tenuto la viola, sempre per la viola, per un po' spirito di contraddizione, no? In collegio erano tutti juventini, Milan, Inter, e io ero l'unico fiorentino, ma me la cavavo nelle discussioni.
1: Quindi qui non c'è neanche da dividerci su Samp e Genoa.
0: Qui non c'è nessuno, no? Ecco, e per cui quest'anno però è stato un anno tribolante.
1: Vi siete salvati proprio ieri, salvati all'ultimo con un pareggio, anzi contro il Genoa, quindi direi che è andata
0: bene. Una vergogna anche la partita di ieri.
1: grazie a Don Pietro, grazie davvero, è stato piacevole dialogare con lei.
0: Buon lavoro a voi.
1: Grazie a voi.
2: Hai capito Don Pietro, tifosissimo della Viola, che peraltro giustamente proprio si è salvata ieri in extremis nella partita contro il Genoa. Allora tanti ancora messaggi, ne leggo due, poi ci collegheremo nuovamente con la nostra Giorgia, che questa volta però è a Crocefieschi per la nostra diretta. Allora anche l'amica Marina dice: sono arrivati anche da noi sulle alture gli alpini, è stata una bellissima giornata, sono contenta di averla fatta vivere anche a mio nipote. Poi un saluto da un alpino, Gianluca, classe 1942, tutti quanti avremmo dovuto fare un po' gli alpini, quindi fare il militare negli alpini, probabilmente sì, non lo sappiamo però. Poi ancora in tanti, qualcuno dice anche il nostro bambino misterioso, qualcuno ha detto Paolo Villaggio, insomma qualcuno, molti stanno dicendo Pantani, il ciclista, sarà lui, non lo sappiamo, vedremo. Allora, se il nostro Andrea, poi io ho ancora due cose però da far vedere.

0: Se poi Andrea mi dice pronto, poi ci colleghiamo nuovamente con la nostra Giorgia Fabiocchi. Ah, ecco, altri messaggi su quella che è stata la gestione a livello poi commerciale. Ci sono persone che ovviamente hanno guadagnato, altre che invece non hanno lavorato per nulla. Ragazzi, anche qui, trita e ritrita, sta cosa l'abbiamo già detta mille volte. Magari qualcuno ha avuto un po' più fortuna, perché insomma in questi due giorni alcuni gruppi, per esempio in via San Lorenzo, mi permetto di dire che insomma c'è stato un passaggio incredibile, poi andavano tutti a vedere la cattedrale di San Lorenzo, perché chi non è di Genova rimani ammaliato dalla bellezza della cattedrale. Poi andavi giù, andavi verso il Porto Antico. Voglio credere che insomma lungo il percorso ci sono, come saprete, tante gelaterie, tanti bar aperti, e ovviamente erano tutti aperti, e ovviamente quelli possono aver lavorato, ma possono, dico io, uso il condizionato. Allora, nel frattempo siamo pronti di nuovo con la nostra Giorgia, che oggi la facciamo lavorare tantissimo, però da Torriglia ci trasferiamo a Crocefieschi, e non vorrei sbagliarmi, ditemi, è con un commerciante, giusto? No? Ah, ok. Sì, va bene. Appunto, mi sembrava. Giustamente, Giorgia non ascolta soltanto i candidati, ma ascolta ad esempio anche il tessuto commerciale, chi rappresenta i vari comuni, in questo caso molto piccoli come Crocefieschi. Ascoltiamo che cosa ha detto ai microfoni, ovviamente, di Giorgia Fabiocchi, così ci facciamo un po' il punto della situazione. Non andate via, rimanete insieme a noi.
1: Prosegue il nostro viaggio di Live on the Road, Comuni al Voto. Questa mattina siamo stati a Torriglia, abbiamo raccontato le bellezze anche di Torriglia, siamo andati a conoscere la cosiddetta piccola Svizzera della Liguria, e poi ci siamo spostati, quindi con un percorso fatto tutto in statale tra una curva e l'altra, ci siamo spostati a Crocefieschi. Crocefieschi è un borgo molto più piccolo di Torriglia, stiamo parlando di 550 più o meno abitanti contro i 2003, una cosa di questo tipo più o meno, durante l'anno a Torriglia. Quindi siamo in un borgo davvero piccolo, un po' come quando abbiamo raccontato Zuccarello, quindi stiamo parlando di un piccolo borgo che si trova nell'entroterra della Liguria, che racconta di una comunità in realtà che ha una storia che deve andare molto indietro col tempo del Medioevo, e che però si ritrova qui soprattutto nel periodo, come sempre avviene in queste situazioni, in queste località, molto più d'estate che nel periodo autunnale primaveriera. Adesso andiamo a conoscere un oste, così lo possiamo definire, che ci può raccontare, buongiorno, che ci può raccontare un po' come si vive a Crocefieschi. Siamo in compagnia del signor Gianni. Allora Gianni, siamo venuti qui, l'abbiamo disturbata in una giornata che forse anche a livello lavorativo è un pochino più morta rispetto ad altri giorni. Come si vive a Crocefieschi? Lei ha un'attività storica qui?
2: Sì, si vive molto bene. Chiaro, bisogna essere un po' elastici nel considerare che qua rispetto a Genova c'è molto più freddo, ma quando si arriva su è un mondo completamente diverso, non c'è inquinamento, non c'è rumore, qualcuno che passa a piedi magari non ci si fa caso, però è una bella comunità. Abbiamo i servizi essenziali che sono importanti, abbiamo la posta, abbiamo la farmacia, non abbiamo più l'asilo perché purtroppo è stato chiuso qualche anno fa, ma abbiamo la scuola elementare che tra mille peripezie adesso stiamo di nuovo riaprendola dopo che c'è stato un brutto problema l'anno scorso con una grossa frana che l'aveva semidistrutta. Abbiamo tutto quello che serve per poter vivere bene.
1: Allora, lei ha detto molto più freddo, cosa significa se dovessimo fare un paragone,
2: diciamo,
1: di temperatura?
2: Siamo in discorso di altitudine, un discorso fisico. Meteorologico, a Genova è 4-0, qua 7-40, quindi ci sono 7 gradi e mezzo di differenza.
1: Beh, non sono pochi effettivamente.
2: Però c'è molto meno vento, molto più asciutto, si sente meno. Sì. E poi d'estate, quando a Genova morite dal caldo, venite tutti su a prendere fresco.
1: Bravo, questo ha colto nel segno il signor Gianni, perché poi funziona così. Certo. Ci racconti un po', perché lei ha citato soprattutto l'estate, il caldo afoso della città, o comunque anche l'inquinamento, come diceva, del capoluogo di regione. Poi però come va qui d'estate? Si popola molto di più? Siete circa 550,
2: diciamo,
1: no, abitanti?
2: Diciamo che Crocefieschi è una storicità nel passato importante per quella che era proprio la vacanza dell'epoca. Non si andava in giro con gli aerei in Grecia, si veniva in campagna, la cosiddetta campagna. Crocefieschi nei tempi si valutavano addirittura arrivasse 4-5 mila persone. Adesso non credo che arriviamo a tanto, però comunque si ripopola. E devo dire la verità, ultimamente qualche anno

0: ci sono di nuovo molti bambini, che è una bella cosa perché vuol dire che le famiglie piano piano stanno ritornando a fare quella vacanza classica che per noi è fondamentale.
1: E quindi c'è anche un po' di attenzione, voglia di tornare a vivere qui, nel senso che prima c'era un po' di distacco, no? dai piccoli borghi, c'era un po' la corsa alla città, invece forse si è tornati un po' indietro, forse anche grazie purtroppo al periodo del Covid si è cercato anche questo, quindi una delle cose positive è stata questa.
0: Sì, no, ma niente da dire. Diciamo che negli ultimi anni sembra che la gente sia più predisposta a salire rispetto a qualche anno fa, e forse perché anche per un discorso di sicurezza, perché non si può non tener conto che magari in una grande città ci può essere anche un livello di delinquenza più alto, che qua ad esempio non c'è. Qua i bambini possono, come c'è scritto da varie parti, possono ancora giocare per strada.
1: Vi conoscete tutti intanto?
0: Conosciamo tutti, assolutamente, la comunità. Quindi se io vedo il figlio del mio amico più importante che ho che fa una stupidaggine, la prendo per un orecchio, per fare un esempio.
1: Esempio calzante.
0: Quantomeno vado ad avvertire il genitore, perché bisogna stare attenti a cosa si fa, a questi tempi si rischia anche la denuncia. Però voglio dire, il nocciolo della questione qual è? Quando si crea comunità, si crea un po' tutto un insieme di cose in cui ci si conosce tutti, si interviene tutti, si cerca di aiutarsi tutto con l'altro. Perché ci si conosce? Perché si vive insieme? Poi dopo... E i locali sono questi, ci sono, abbiamo tre bei locali, perché c'è la pizzeria, il bar giù di sotto nella piazza 4 novembre, che sono locali frequentatissimi, e quindi si fa proprio comunità, proprio quello che manca un po' secondo me nelle grandi città.
1: Sì, devo dire che raccontando questo tour nei comuni alla Voto, che è un progetto di Primo Canale, ho notato proprio questo, essendo uno abituato, almeno personalmente, sempre alla grande città, che sia Genova o dove ho studiato per esempio fuori Genova, a Milano, devo dire che ci si perde molto, non c'è comunità. Qui invece mi impressiona come vi conosciate tutti, ma come per esempio l'edicolante sappia già che giornale compra lei, sì, quindi questo certo. Non è così scontato.
0: No, assolutamente, le abitudini delle persone poi rimangono, per esempio noi che abbiamo un lavoro che è importante per quanto riguarda le abitudini delle persone, perché entra una persona, si sa che prende il caffè macchiato caldo, macchiato freddo, all'americana, all'espresso, piuttosto che il piatto di ravioli col sugo o il burro e salvia, insomma tutte queste cose qua sono cose che si sanno, perché poi la gente, noi che facciamo comunque un buon servizio a livello ristorativo, di ristorante, abbiamo un po' i clienti che a rotazione ritornano tutti, quindi automaticamente sai già quello che prendono, quello che non prendono, come consigliarli, è importante anche sapergli consigliare le cose giuste che abbiamo noi e che possono trovare qua dentro. E quindi anche con i nostri clienti che vengono da fuori, vengono da Serravalle, da Milano, da Genova, da tanti posti, vengono volentieri perché sanno che qua comunque trovano un servizio di amicizia, ecco. Così.
1: Per chiudere, turismo è un turismo che guarda anche fuori dai confini della Liguria, di Genova?
0: Ma diciamo che nei tempi passati venivano molte più famiglie da fuori, però vedo che comunque adesso qualcuno ritorna rispetto al passato, perché sono famiglie magari di Milano, magari famiglie del Basso Piemonte che vengono qua, anche se, come ho detto prima, proprio perché qua d'estate si sta bene, perché la temperatura è giusta per poterci stare.
1: Grazie Gianni, grazie, buon lavoro.
0: Grazie a voi, arrivederci.
2: 16:26, grazie Giorgia, rientriamo in studio tra qualche istante, poco meno di 10 minuti, anche meno, ci ricollegheremo con Crocefieschi per Live on the Road e Comuni al Voto 2026, perché dopo i commercianti probabilmente adesso inizieremo anche a scoprire i vari candidati sindaci, in questo caso per Crocefieschi, che vi consiglio di andare a perché è meravigliosa. Dunque, lo sapete, poco fa vi abbiamo presentato delle immagini non belle, che sono le immagini di Vico Dritto di Pontegello, che siamo proprio esattamente sotto la piccola collinetta, sotto la casa di Cristoforo Colombo, non nei vicoli, la casa di Cristoforo, dove arrivano migliaia e migliaia di turisti tutti i giorni a fotografare. Vi abbiamo fatto vedere lo scandalo sotto, avete visto cosa c'è di tutto, ma lo scandalo è creato da noi, no? Da tutti quelli che buttano lì sotto. E ci siamo accorti che durante un fermo immagine, prima non ce ne eravamo accorti, guardate un po', chi spunta da quel... lo vedi? Si vede che è un topino? Guardalo lì. Ah, magari puoi stringere anche, vabbè. Però guardate... però è un topino, oltre quindi non mancano anche i topi, c'è di tutto, va bene, ok, va bene. Allora andiamo avanti, sì, fammi soltanto salutare anche la Marina, buon pomeriggio Marina da Loano, poi saluto anche velocemente la Laura che dice ricordo che gli alpini non sono venuti a Genova per fare lavorare i commercianti, lo spirito della durata è tutta un'altra cosa.

Ma perché pensiamo sempre che debba entrarci in tasca qualcosa? Così ci dice Laura, va bene? Ci fermiamo per un po' di pubblicità, ma davvero poche, rientriamo tra pochissimi istanti, andando a vedere anche un po' se il tempo è cambiato o anzi peggiorato.

Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì l'alta pressione sarà dominante su tutta la Liguria, a garanzia di tempo stabile ed assolato. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. E dunque, sulla provincia di Imperia, cielo sereno e terso, da segnalare però forte ventilazione, specialmente nella prima parte del giorno. Uno sguardo dunque adesso alla provincia di Savona, dove il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica. Un po' di vento anche qua si farà sentire sulle zone costiere e le temperature massime localmente raggiungeranno i 22-23 gradi. Sulla provincia di Genova nulla da segnalare, una giornata con sole protagonista, solo un po' di vento anche qui nella prima parte del giorno con mare mosso. E per quanto riguarda il Tiguglio, clima mite con valori massimi che arriveranno a toccare localmente anche i 23-24 gradi, in generale una giornata stabile con cielo sereno, al più con qualche velatura di passaggio. Ed infine, per quanto riguarda lo Spezzino, una giornata prevalentemente assolata con cielo poco nuvoloso. Nella giornata di mercoledì prevarrà il sole su tutta la Liguria, da segnalare però della variabilità localmente sulle zone montuose. Le temperature massime in generale non subiranno particolari variazioni. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

Allora, 16:30, attenzione perché adesso vi facciamo vedere qualcosa di particolare. Allora, tanto ve la faccio vedere, guardate un po'. Non fate commenti strani, ok? Questo è un rubino, sembra il rubino più grande al mondo. Pensate, lo sapete quanti carati? 11.000 carati! Pesa più di 2 kg. La scoperta è avvenuta in Myanmar, varrebbe milioni e milioni e milioni di euro. Pensate che questa pietra potrebbe, anzi sembrerebbe che stia finanziando anche la guerra civile che c'è proprio in atto in Myanmar. Quindi è il secondo più grande rubino estratto dal Mogok, il cui valore non è stato ancora dichiarato, ma si stima, come dicevamo, milioni e milioni di dollari. L'industria delle pietre preziose è una fonte di finanziamento cruciale proprio per il regime, in questo caso militare, birmano, ok? Quindi vedete, però, posso dirlo, che schifo, lo posso dire, ormai l'ho detto, invece di pensare al bello di questa pietra, a farci qualcosa di meraviglioso, tagliarlo, farci mille oggetti di bellezza e di quant'altro, cosa fanno? Ci finanziano la guerra, vedete, poi alla fine, quindi noi ci lamentiamo sempre se il mondo cambierà. Secondo me cambierà, speriamo, ma per adesso in peggio. Tanti messaggi ancora, non solo sugli alpini ma anche sulla situazione di AMT. Stamattina ne abbiamo parlato, speriamo che la possano risolvere prima possibile, ci dice Marco, perché, e aggiungo, bravo Marco, alla fine di tutto in mezzo ci vanno a finire i lavoratori, quindi prima salvaguardare i posti di lavoro e poi ovviamente anche loro. Poi un saluto anche alla Caterina, buon pomeriggio, la nostra Miriam da Pontedecimo, ciao Miriam, il bambino misterioso potrebbe essere Paolo Villaggio, alle ore 17 lo sveleremo, eccolo qua ancora un attimo il nostro bambino misterioso, che faccia simpatica che ha, oh, è diventato famosissimo questo, Va bene, allora siamo pronti con Filippo Bassignana, se non sbaglio, candidato ovviamente sindaco in questo caso,

0: con tutti di presentarsi un po' e raccontare un po' di lei. Chi è Filippo Bassignana? Chiaramente chi abita a Crocefieschi la conosce, però questo glielo chiediamo anche per chi invece magari non la conosce direttamente.
1: Sì, allora io intanto ho 33 anni, sono stato eletto che ne avevo poco più di 28, diciamo maturato in questi anni una solida esperienza amministrativa, anche dovuta al fatto che comunque abbiamo avuto una serie di problemi e questioni da affrontare durante il mandato che sono state veramente pesanti e che, come dire, hanno comportato un impegno amministrativo veramente costante e su tutta la linea, ecco. E quindi pertanto mi ricandido per continuare, diciamo, con questa impostazione. E il nostro ricordo, che era un comune commissariato in predissesto con poco personale, adesso dopo 6 anni possiamo dire tranquillamente che la macchina amministrativa del comune ha ripreso a funzionare. Infatti il nostro è un comune che come dire, progetta e realizza interventi, coglie finanziamenti. E basti pensare al fatto che più o meno abbiamo fatto in 5 anni quasi 4 milioni di euro di lavori pubblici, di cui 3 milioni e 400 finanziati tramite bandi regionali e finanziamento europeo, e in piccola parte con circa 200.000 euro di PNRR.
0: PNRR sicuramente ha aiutato, c'è un progetto che è già partito chiaramente 5 anni fa. Quali sono invece, se dovessimo focalizzare 2 o 3 punti del programma, questo quindi 2026-2031, su cui lei vuole lavorare particolarmente con la sua lista?
1: Beh, sicuramente intanto in questi anni abbiamo avviato una profonda opera di riqualificazione del centro storico, ma anche delle frazioni di Crocefieschi. Ecco, abbiamo provveduto a realizzare una nuova piazza e abbiamo provveduto, diciamo, a migliorare genericamente gli spazi dove le persone vivono e anche dove le persone arrivano da fuori, e chiaramente vogliamo continuare in questo senso, ampliando sempre di più e riqualificando sempre di più gli spazi del centro storico e delle frazioni, e soprattutto vogliamo continuare, diciamo, a far sì che vengano portati e garantiti alcuni servizi. Noi per esempio in questi 5 anni abbiamo fatto sì che Poste installasse un ATM Bancomat, che di cui il comune era completamente sprovvisto fino al 2023, e abbiamo riattivato il servizio prelievi del sangue dell'ASL, quindi la popolazione anche in questo caso può godere di un servizio di prossimità senza doversi spostare. E la linea che ci diamo è un po' questa, ecco, cercare di far sì che questo paese sia davvero a misura di persona e delle famiglie che vengono ad abitarci, tant'è che anche, diciamo, l'evoluzione demografica testimonia che siamo sulla strada giusta, perché questo è uno dei pochi paesi che cresce demograficamente, e tant'è che noi siamo passati da 518 abitanti del 2020 a 553, quasi 35 persone di più. Sicuramente non è un dato secondario, perché questo comunque è un paese che gode di tutti i servizi. Penso proprio alla scuola, su cui prima citavi i lavori fatti. Basti pensare che l'investimento complessivo sulla scuola post ricostruzione a seguito della frana, ma anche i lavori successivi, superano 1 milione di euro, finanziato prevalentemente da regione e dallo Stato, ecco.
0: Questo è sicuramente un tema, quello di riuscire a popolare sempre di più le piccole realtà. Spesso c'è stata forse in passato più una fuga in città, adesso forse c'è un ritorno. E altro aspetto importante anche per animare, penso soprattutto forse nel periodo estivo, è il turismo. Crocefieschi di per sé può diventare attrazione turistica, lo è già? Cosa può fare rispetto a questo?
1: Allora, Crocefieschi intanto storicamente è comunque una meta di villeggiatura piuttosto preferita dai genovesi, e tant'è che d'estate il paese comunque si popola fortemente, gli abitanti aumentano decisamente, e chiaramente va sempre aumentata la platea dei servizi, perché chiaramente anche proprio il turismo di villeggiatura è un turismo formato principalmente da famiglie, quindi più servizi si hanno, più attrattività si ha da quel punto di vista. Poi se devo pensare a un qualcosa veramente turistico, è chiaro che realtà come questo devono sapere investire fortemente sugli spazi e sulla disponibilità che ha dal punto di vista ambientale e paesaggistico, ma anche dal punto di vista sportivo, il cosiddetto turismo verde. Noi disponiamo comunque di parecchie vie d'arrampicata e anche di una delle ferrate più

0: complesse, diciamo, dal punto di vista sportivo del nord-ovest, che è la ferrata De Anna Orlandini, su cui sono stati fatti degli interventi in questi anni, e infatti è meta molto spesso di escursionisti o comunque di arrampicatori che arrivano da fuori, anche da fuori Italia. Spesso troviamo dei van parcheggiati che provengono dall'est Europa o dalla Spagna, e infatti per questo motivo abbiamo appena finito di realizzare un nuovo parcheggio con la disponibilità di due aree di sosta per camper, e stiamo finendo di realizzare, sempre all'interno dell'edificio scolastico, un piccolo ostello da 15 posti letto. Anche questi interventi finanziati da Regione Liguria a seguito della vittoria di bandi o della richiesta di finanziamento.
1: Ultima cosa che chiedo, come sempre appello al voto, perché votare Filippo Bassignani alla sua lista?
0: Perché in questi anni, allora, io credo intanto che, come dicevo prima, questo era un comune che purtroppo aveva diversi problemi organizzativi, era un comune la cui macchina amministrativa si era completamente fermata. Prima appunto ho citato il predissesto, ho citato il commissariamento. Ora questo è un comune che funziona, che fa lavori, che sa progettare, che è di nuovo, diciamo, attrattivo e che riesce a garantire dei servizi. Questi anni abbiamo consolidato questo tipo di esperienza amministrativa. Ovviamente i cicli di 5 anni non sono abbastanza per mutare completamente le cose, e quindi chiediamo di nuovo fiducia agli elettori in modo tale da poter proseguire questo lavoro, che penso sia stato un lavoro molto apprezzato, ma soprattutto che ha portato dei cambiamenti veri all'interno del paese. Ecco, infatti, come dicevo prima, l'incremento demografico testimonia che siamo sulla strada giusta, ecco.
1: Grazie a Filippo Bassignani, buon lavoro, in bocca al lupo soprattutto.
0: Grazie a voi e buon lavoro anche a voi.
2: Grazie a Giorgia Fabiocchi, prosegue il suo tour, insomma, alla scoperta dei comuni che andranno al voto, lo ricordiamo, il 24 e il 25 di maggio. Sono 18 i comuni, come vedete, insomma, piano piano ogni lunedì la nostra Giorgia Fabiocchi, insieme ovviamente ai colleghi e alla troupe, con il nostro meraviglioso Pullman Video, vedete, stanno girando lungo e largo per andare a scoprire ovviamente tutto quello che è anche la realtà, non soltanto i candidati sindaci, ma anche il territorio, gli operatori commerciali, eccetera, eccetera, eccetera. Un saluto dalla nostra Cristina, che dice: oggi sarà molto difficile indovinare il bambino. Vabbè, prova, lanciati e poi lo diciamo. Noi alle ore 17, come solito, lo sapete, sveleremo il tutto. Nel frattempo siamo arrivati alle 16:41 e c'è pronto, come sempre, dalla nostra Newsroom 28, il nostro Andrea Popolano, che anche lui, e lo dico, insomma, non lo vedo benissimo, è peggio del Frank, tutto accostipato, un po' stanco, la sua povera schiena, un po' di problemi, però insomma bisogna comunque essere sempre sul pezzo. Buon pomeriggio, allora cosa ci dice Andrea?
3: Buon pomeriggio a Frank, buon pomeriggio a tutti. Sì, diciamo che partiamo intanto dalla cronaca. La giornata di oggi è una giornata particolarmente concentrata su quello che è la situazione del futuro di EMT, quindi un tema che va a riguardare un po' tutti i genovesi, ovviamente, che aspettano di conoscere quale sarà il piano e le eventuali modifiche legate al servizio. Oggi a Palazzo Tursi si è svolta una commissione ad hoc, dove è stato presentato l'ultima rivisitazione del piano di risanamento dell'azienda di trasporto pubblico, e all'interno di questo piano sono previste diverse cose, in realtà tra le tante anche quella di una riduzione delle corse. Viene tecnicamente ridefinita una rimodulazione del servizio, che poi tradotta in poche parole vuol dire una riduzione delle corse, quindi del servizio possibile, come avevamo già anticipato anche negli scorsi mesi, un rincaro delle tariffe che potrebbe partire dal 2027. Tutto dipenderà da come andrà l'azienda in questa fase. Tiene poi banco anche la questione legata al possibile ingresso di Trenitalia. Il comune nega questa possibilità, l'opposizione però dice questo, quello che è contenuto nel documento del piano di revisione sembra essere un'apertura verso l'ingresso di Trenitalia. Per quanto riguarda però la situazione delle corse del trasporto pubblico, quindi la riduzione del servizio e delle tariffe, abbiamo sentito Bruno Mangano.

0: Ganaro di Federconsumatori Liguria.
1: Sì, perché questo piano ha tanti se, tanti forse, tanti ma, e comunque mancano milioni, tanti milioni da parte del governo, quindi un dato strutturale. E il piano lo dice anche chiaramente che ogni situazione di crisi e difficoltà comporterà un aumento delle tariffe e un taglio del servizio. Facendo i conti sul testo di quel piano si parla già di meno 4 milioni di chilometri. Come verranno compensati? Che cosa faranno i cittadini che partono da Volte, che partono dai paesini sopra il centro cittadino, come arriveranno in centro, come si muoveranno? Quindi questo è un problema. Quindi tutto questo non è chiarito e sapendo che però questo è un pezzo importante del piano, perché è giusto trovare un punto di equilibrio con i lavoratori, sono il primo che lo sostiene, loro hanno intelligenza e forza per farlo, però poi tutto questo non può essere scaricato sui lavoratori, sui pensionati, sui precari, sui giovani che tutti i giorni salgono sull'auto e già oggi hanno problemi e sofferenza. Quindi il messaggio che abbiamo mandato all'amministrazione credo è chiaro, con noi ci dovete discutere, con noi dovete trattare e verificheremo passo dopo passo se tutto sta in equilibrio, altrimenti faremo le nostre mosse e le nostre iniziative. Ecco, fino ad oggi purtroppo questa discussione è mancata. Io spero che abbiano l'intelligenza, diciamo, di avere questa attenzione, perché è un servizio pubblico, quindi chi lo utilizza non può pagarlo o rimanere in silenzio o subire un peggioramento. Berruti ha parlato di calabrone, io non vorrei che però i calabroni sono gli uomini e le donne che tutti i giorni salgono e scendono dagli autobus e che pensano di avere un servizio migliore, ce l'hanno peggiore, e che pensano di diciamo non avere rincari e invece magari ce l'hanno. Questo non potremo accettarlo.
2: Bene, bene Andrea, abbiamo sentito anche ovviamente il mondo dei sindacati, importante questa avvertenza di cui parlavi giustamente AMT, e mi permetto solo di dire, aggiungo Andrea, che sono tante anche le telefonate che abbiamo ricevuto questa mattina e soprattutto i tanti messaggi, al primo posto la salvaguardia dei posti di lavoro, ma come giustamente avete ricordato più di una volta. Andrea, allora io so che sei accostipato, non stai troppo bene, va bene, ok, però ti devi sottoporre anche oggi alla gogna, sì, devi indovinare il nostro bambino misterioso, perché tutti quanti della redazione provate. Allora, chi è questo bambino, caro Andrea?
3: Ma non si può sapere l'ambito, almeno un minimo
2: sportivo,
3: indizio.
2: Sportivo. Ah,
3: ambito sportivo.
2: E ti ho aiutato tantissimo, cosa che non ho fatto con Filippo Serio.
3: Ah, ecco. Allora, è difficile perché non...
2: Anche perché sennò qui ci sono in palio 8 facile. Miliardi di abbracci.
3: Ah, esatto, di abbracci. Ah, sì. Ok. Molto bene. Allora, se Filippo ha detto Pantani, io dico Cipollini, Mario Cipollini.
2: Mario Cipollini, Mario Cipollini. Potrebbe. Va bene, alle 17 come al solito sveliamo. Andrea, grazie come sempre, noi scherziamo sempre, ma insomma voi state facendo un grande lavoro e salutami tutta la redazione giornalistica. Bene, abbiamo salutato il nostro Andrea Popolano che ha detto Mario Cipollini, un altro grande campione, ma adesso è venuto il momento di ritornare in diretta, saliamo su, andiamo fino a Crocefieschi, dove anche lì il tempo non è bello, perché la nostra Giorgia Fabiocchi è prontissima questa volta con Giampaolo San Pellegrini, che è un abitante di Crocefieschi. Vedete, non solo candidati, ma ci sono un po' tutti coloro che vivono e respirano quotidianamente il territorio. Allora, Giorgia, sei pronta? Sì, ti vedo, la linea a te in diretta.
4: Prosegue il tour di Live on the Road, comuni al voto. Siamo a Crocefieschi, 550 più o meno gli abitanti di Crocefieschi, che aumentano magari e soprattutto nel periodo estivo. Siamo in compagnia di Giampaolo San Pellegrini, che è un abitante di Crocefieschi. Lo abbiamo incontrato qui in zona e allora l'abbiamo fermato per chiedere se aveva voglia di parlare. Fa anche parte, mi raccontava, del comitato delle provinciale delle Proloco. Come si vive a Crocefieschi? Prima domanda così.
5: Al freddo d'inverno. E bene d'estate.
4: Al freddo cosa significa? Che andiamo sotto?
5: Qui abbiamo un'altitudine di 750 metri, come ha detto, e la temperatura si fa sentire, soprattutto negli spazi invernali, sì, assolutamente.
4: Immagino che non ci sia caldissimo, tra l'altro

0: siamo in primavera, ma non sembrerebbe primavera quest'oggi, ma vabbè, questo è un particolare. Bene. Ci racconta un po', qua dietro c'è questa bella valle, oggi appunto dicevamo non rende proprio.
1: Quella che vediamo da qua è la Val Vobbia che scende e ovviamente quel paese lassù in cima è Noceto. Sono 10 minuti di autovettura da qua, siamo vicini di casa, spesso collaboriamo con loro in tante attività, anche attività di carattere sociale, anche di carattere associazionistico, giusto appunto all'interno delle attività che un paese svolge. Siamo anche un po' concorrenti a volte.
0: Un pochino, quindi c'è un po' di concorrenza. Ci racconta un po', perché lei ha fatto anche poi il presidente della Proloco, fa parte del comitato. La Proloco è un presidio sul territorio importante, come lo è qui, lo è anche nei borghi che stiamo andando a raccontare in questi giorni.
1: Sì, certamente, in tutte queste realtà dell'entroterra ligure le Proloco sono presenti. Io come segretario provinciale del comitato dell'UMPLI nazionale, quindi l'Unione Nazionale delle Proloco Italiane, ne conosco 52. Ovunque, in un piccolo comune, i comuni sono molti di più, ma quasi sempre abbiamo una Proloco esistente che collabora quasi sempre, direi in assoluto accordo con le attività delle amministrazioni. Sì. È importante che ci sia, è un front office secondo me del territorio, e rivaluta quelle che sono le peculiarità di ciascun territorio, ne esalta la conoscenza, ne divulga la conoscenza fra i giovani e credo che sia un valore importantissimo di tutte le amministrazioni.
0: Ecco, quello che mi piacerebbe capire anche sul tema del turismo, quanto questi borghi possono diventare di attrazione turistica, lo sono già, quanto si può fare ancora secondo lei per migliorarli? E lo chiedo anche come abitante di Crocefieschi.
1: Come abitanti di Crocefieschi, se noi collochiamo l'antico nome di Crocefieschi era Croce, era un crocevia delle strade dell'antico possedimento dei Fieschi. Mongiardino, Savignone, Croce erano tre delle località più importanti. Se pensiamo che partiamo da San Salvatore dei Fieschi, giù verso la riviera del Levante, e arriviamo fino qua. Io credo che un borgo come questo o come tanti altri che ce ne sono devono puntare sulla rivalutazione del territorio, quindi già quelle che sono le presenze, impianti sportivi, impianti turistici, alloggiamento per esempio, favorire per esempio il camperismo, favorire le attività sportive nei periodi estivi e se fosse possibile anche invernali. Ovviamente servono delle strutture chiuse, però laddove non ci sono, puntare sulla realizzazione di queste realtà. Le Proloco sicuramente in questo danno il loro contributo, perché spesso ovunque noi andiamo, in qualsiasi territorio, organizzano feste, eventi, sagre, anche specifiche e molto spesso rappresentative proprio della caratterialità del territorio. Quindi noi qui abbiamo ad esempio una bellissima castagnata, ma ce ne sono anche in altri posti, diciamo dell'entroterra ligure.
0: Quindi per chiudere, se si vuole venire a Crocefieschi anche per fare una gita, quali sono un po' le tappe, cosa consiglia lei proprio brevemente?
1: Ma qui a Crocefieschi abbiamo una meta ambita da tantissimi, che è il Reo Passo, ed è una bella arrampicata, diciamo di montagna, perché i 750 metri poi arrivano a 900, 1000, quindi diventa quasi un Appennino montano. Poi sicuramente qui abbiamo un parco meraviglioso che viene utilizzato per tutte le attività sportive possibili, c'è campo da tennis, uno direi dei pochissimi campi da tennis in Terra Rossa, molto ambito da chi è veramente appassionato di tennis. Noi abbiamo anche dei campi da beach volley, poi abbiamo una realtà territorialmente abbastanza concentrata nel centro urbano di Crocefieschi.
0: Beh, non mancano, diciamo, le cose da fare, da vedere.
1: Qua da vedere abbiamo un museo dell'artigianato, dell'agricoltura. Abbiamo delle piccole realtà che sono molto caratteristiche

0: di questo posto.
1: Grazie, grazie, è stato anche un po', ha avuto anche un po' ruolo di guida, quindi la ringraziamo, grazie.
0: Grazie ancora a voi e mi auguro che ci possiamo rivedere anche durante le manifestazioni in giro, anche negli altri comuni.
1: Di Crocefieschi e dintorni.
2: Grazie, grazie Giorgio. Abbiamo visto che è uscito un po' di sole a Crocefieschi, insomma, però la temperatura, abbiamo visto col giubbettino, insomma, poi sappiamo che Crocefieschi, Toriglia, essendo un po' più alti, ovviamente 3, 4, 500 metri, non in questo caso, però insomma si sale e la temperatura ovviamente scende. Vi volevo ancora una volta ricordare, tanto sul nostro sito ufficiale, se riusciamo a fare una panoramica, ti ringrazio Andrea quando puoi, www.primocanale.it, tutte le notizie in tempo reale, ovviamente anche tutte queste dirette che abbiamo fatto poi vengono ovviamente caricate sul nostro sito ufficiale, ovviamente YouTube, Facebook, Instagram e quant'altro, e li troverete ovviamente tutte. Eccoli qua, allora, come vedete c'è un po' di tutto, c'è tutto il discorso legato a questa tre giorni dedicata alla 97esima adunata degli alpini che si è appena conclusa nella giornata di ieri, poi vedete tutta la situazione delicatissima dedicata a MT, questi sono tutti i pezzi realizzati dalla redazione giornalistica. Se scendiamo ancora giù, andiamo giù, eccolo qua, abbiamo poi tutta la parte, anche c'è lo sport, c'è stato questo brutto incidente a Voltri questa mattina, questa moto che si è schiantata contro una saracinesca, gravi due ragazzi di 18 anni, poi insomma adesso c'è anche questa di Liguria Pride contro gli alpini, il centrodestra con la Salis che decida con chi stare, not on alpini, gne gne gne. È così ragazzi, l'avete visto, live on the road, la nostra Giorgia Fabiocchi che sta continuando a farci scoprire un po' come si riesce anche a capire e a vivere nei piccoli comuni. Allora, adesso andiamo in pubblicità, poi vi voglio parlare di Viaggio in Liguria, perché andrà in onda mercoledì, parleremo di fiori, ma ne parliamo subito dopo. Un po' di pubblicità, un po' di Viaggio in Liguria e poi ritorniamo a Crocefieschi con la nostra Giorgia Fabiocchi. Prego.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Il 16 maggio a Genova prende il via l'Italian Open Water Tour Challenge con la traversata Crosa de Ma, prima delle tre tappe liguri del Trittico dei Caruggi. L'evento apre una stagione di 12 gare in 7 regioni tra sport, natura e cultura. Il 16 e 17 maggio il centro storico di Chiavari si trasforma in un giardino a cielo aperto per la 23esima edizione di Chiavari in Fiore. Tra mostre, giochi, fiori e visite guidate, un evento ricco di colori, natura e creatività per tutte le età. Sabato 16 e domenica 17 maggio torna a Sussisa di Sori la decima sagra della focaccia al formaggio. Stand gastronomici, musica dal vivo e danze. Un weekend di sapori e divertimento organizzato dal Comitato Festeggiamenti San Matteo. Dal 15 al 17 maggio alla Marina di Sestri Ponente la 18esima edizione di Yacht and Garden, mostra a mercato dedicata al giardino mediterraneo tra piante, artigianato, nautica tradizionale e sostenibilità. In programma laboratori, incontri, spettacoli e il Classic Boat Show. Il 15 e 16 maggio il quartiere di Sestri Ponente si trasforma in una galleria d'arte a cielo aperto. L'evento, organizzato dal CIV per valorizzare il territorio come spazio creativo e di aggregazione intergenerazionale, coinvolge direttamente residenti, studenti, artisti locali e attività commerciali. Fino al 21 giugno Genova si trasforma in un palcoscenico diffuso con Genova delle Arti 2026, l'originale progetto curato dal Comune di Genova. L'iniziativa, che coinvolge 9 municipi cittadini, è un'occasione unica per riscoprire il patrimonio artistico genovese attraverso una sinergia inedita tra storia dell'arte, musica e teatro.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

18. Allora tiriamo un po' le fila, tra pochi istanti ci ricollegheremo con la nostra Giorgia Fabiocchi, sempre da Crocefieschi. Vedremo questa volta con chi ovviamente chi è riuscita a carpire con il suo microfono e chi avremo ai nostri microfoni e alle nostre telecamere. Nel frattempo c'è l'amico Angelo che scrive, aspetta adesso vedo se riesco poi a leggerlo. Ah, ecco, vedi che proprio lui mi dice: ma questa settimana cosa fate? Ah, eccolo qua. Allora, ciao Franco, sono Angelo da Genova. Si riaprirà mai più il trenino in piazza Manina Casella, primo canale? Non potrebbe fare un servizio per capire perché è chiuso? Assolutamente, hai fatto bene a amplificare questo messaggio. È vero, questo qui del trenino di Manin di Casella è quasi una barzelletta, nel senso buono del termine, perché così apre e si chiude di nuovo, apre e si chiude di nuovo per mesi, poi si riapre, una cosa veramente, speriamo, perché il trenino di Casella, e magari poi il nostro Andrea Benigian riesce a trovare, forse è uno spettacolo, è amato dai tedeschi, dai giapponesi, dai cinesi, insomma da tutti, perché è particolare, ragazzi, quel trenino quando va lassù si inerpica e arriva fino a Casella, ma passando in un contesto naturale meraviglioso, ok? Peccato veramente, insomma c'è sempre qualche problema, non sappiamo. Capiamo che la linea è molto particolare, tutta una linea che va fin lassù in cima, è ovvio, però ragazzi, questo è un volano anche turistico, il trenino, va bene? Allora, nel frattempo, dopodomani mercoledì sera alle ore 21, nuova puntata di Viaggio in Liguria insieme alle colleghe Elisabetta Biancalani, Emanuela Cavallo, Eva Perasso. Guarda che tramonto che c'è, che spettacolo. Parleremo di fiori, ok? Sarà una puntata speciale, particolare, meravigliosa. In questo periodo stanno sfoggiando tutti i fiori più belli, ma belli, e dei glicini, le camelie e tanti altri, le rose, mamma mia, e quindi sarà una puntata speciale. Abbiamo visto proprio anche un piccolo accenno della nostra Elisabetta Biancalani, che è andata al Roseto di Nervi. Se non ci siete mai stati, ragazzi, andateci. Io, ragazzi, vedere queste immagini mi viene una fame, perché ho visto quel basilico, mamma mia, guarda che spettacolo, la nostra regione Liguria, va bene, ok? Ore! Sì, ce l'hai? E allora fammele vedere. Eccole qui, sono pronte anche le immagini del trenino di Casella. E, hai fatto bene però comunque, Angelo, a amplificare questo messaggio, perché, signori, guardate, adesso qui siamo, va bene, alla stazione di arrivo di Casella, ma il bello è partire da Piazza Manin e andare su, e passate per un contesto naturale meraviglioso. Guardatelo, il piccolo trenino tutto rosso, e poi un paio di anni fa hanno compiuto i 90 anni, adesso saremo già 94-95, perché penso siano passati almeno 4-5 anni, poi insomma Casella non ha bisogno di grandi presentazioni. Qua, ecco, vedete, questa è la fermata di Piazza Manin, si parte da qui per poi arrampicarsi fino a lassù. Il tragitto dura intorno a un'ora e qualcosa circa, ma è bellissimo, ma è bello sia in estate con tutti i colori, ma è molto bello anche in inverno quando funziona, perché magari vai su e vedi anche molti di questi prati completamente immersi nella neve, insomma è uno spettacolo, ripeto. Però mi raccomando, AMT, mi raccomando, cercate di fare il possibile, perché davvero sono tantissime le persone che vorrebbero, insomma, scoprire questa nostra parte di territorio attraverso il trenino di Casella, va bene? Allora, ultimo, prima di andare nuovamente con la nostra Giorgia, penso che dopo quello che è successo al G8, i genovesi abbiamo paura della moltitudine che si riversa nelle nostre strade. Beh, non dice una cosa banale, il nostro amico, perché potrebbe essere un po' quello che diceva anche Filippo Serio pochi istanti fa. Forse sarà mica Genova che ha paura, non dico non vuole, ma ha paura ad accogliere così tante persone, perché siamo fondamentalmente un po' chiusi. Chiedo per un amico. Va bene, allora siamo pronti? Allora, la nostra Giorgia Fabiocchi mi dicono sia già pronta, anzi la vedo già in bassa frequenza, con Mauro Morabito, candidato sindaco, in questo caso la sua lista è Uniti per Crocefieschi. Andiamo ad ascoltarla, ecco la linea a te, nuovamente in diretta.

0: Siamo in compagnia di Mauro Morabito, prosegue il nostro viaggio per raccontare i candidati a sindaco di Crocefieschi, candidato a sindaco con la lista Uniti per Crocefieschi. Morabito, domanda diritto, come sempre lista civica, guarda indirizzamenti politici, appoggiata da partiti oppure civico puro?
1: Sì, buongiorno. No, la nostra è una lista realmente civica, sono tutti i nostri candidati consiglieri e io persone di Crocefieschi, non guardiamo da nessuna parte politica, anche se ovviamente hanno cercato in vari modi di tirarci un po' dal centro, un po' a sinistra, un po' a destra. Io ho un'ispirazione da antico mazziniano, perché mio padre è stato direttore del Museo Risorgimento, Casa Mazzini a Genova per tanti decenni, e quindi se devo dare un'idea politica può essere Dio e popolo, come diceva Mazzini, ma non altro.
0: E allora ci racconti chi è Mauro Morabito, così la conosciamo un po' meglio, la inquadriamo.
1: Io sono un avvocato penalista di 51 anni, lavoro a Genova, dove esercito la professione, anche se poi ovviamente il nostro lavoro ci porta sempre in giro per l'Italia, e non ho mai avuto un impegno di questo tipo, ma ho ritenuto, questa volta mi è stato chiesto all'interno di questa lista da amici, persone che conosco da tanto, di fare qualcosa per questo paese, e ho voluto farlo. Cerchiamo di metterci in gioco per Crocefieschi.
0: E allora, a proposito di questo, andiamo a capire qual è il programma che la lista Uniti per Crocefieschi presenta. Se dovessimo stilare 3-4 punti su cui lei si vuole concentrare per i prossimi 5 anni qualora venisse eletto.
1: Ma certo, allora i punti diciamo che sono intanto cercare di riqualificare dal punto di vista anche turistico, rilanciare questo paese con il Parco Braia che abbiamo laggiù, che è un bellissimo parco. Noi qua siamo alla Cappelletta degli Alpini, che è in frazione Crebaia, e anche dare valore e rilanciare le frazioni per noi sarebbe importante. Abbiamo 2 o 3 chiesette molto molto belle. E questo quindi sicuramente è un punto. Un altro punto, ci piacerebbe di nuovo lì nel centro abbiamo il Santa Caterina, che è ricovero per anziani che è rimasto chiuso da molti anni, e uno degli obiettivi sicuramente è quello, anche per rilanciare il lavoro e poi cercare di aiutare le piccole imprese, i negozi e le attività del paese, perché senza di quelle il paese muore.
0: Questi sono un po' i punti cardine rispetto alle infrastrutture, un tema annoso per la Liguria, lo sappiamo, Crocefieschi è nell'entroterra genovese, è chiaro che anche su quello c'è da fare qualcosa, pensiamo anche al dissesto idrogeologico, quindi alla manutenzione anche di un territorio che ha le sue fragilità.
1: Certo, allora per quanto riguarda il dissesto idrogeologico, ahimè ne abbiamo avuto un esempio nel 2024 con una frana, e ci sono varie situazioni che vanno monitorate e sistemate, e di sicuro per quanto riguarda il discorso invece delle infrastrutture, di creare per le strade tutto, questo sì, noi facciamo parte di un'unione dei comuni che secondo me va un po' rivista e rilanciata, perché com'è adesso non ha un funzionamento reale ed effettivo, ma dobbiamo secondo me fare più squadra e comune anche con i vari soggetti. Credo che in questo senso, non avendo una natura politica, io potrò poi parlare un po' con tutti e cercare di far sentire la voce della Valle Scrivia dove deve essere sentita.
0: Per riuscire a ottenere, qualora fosse, parliamo anche di fondi, su cosa per esempio riuscisse a ottenere dei fondi regionali, sarebbe per esempio il suo primo intervento?
1: I fondi ovviamente bisogna valutare quando verranno dati, come verranno dati e a che cosa verranno destinati. Di sicuro il monitoraggio delle varie situazioni e quindi la verifica che tutto sia a posto dal punto di vista della frana, che andava a incombere anche sulla scuola, e quindi la messa in sicurezza del territorio è un punto assolutamente fondamentale. Ecco.
0: Immagino che ci sia anche da lavorare sull'attrattività di Crocefieschi. Ci arrivo poi sul turismo, però prima le volevo chiedere questo, che riguarda invece un po' la presenza di persone sul territorio di Crocefieschi. Un po' di aumento c'è stato probabilmente negli ultimi anni. Come si riesce a far diventare Crocefieschi non solo luogo, mi faccio passare il termine, di villeggiatura, magari anche un posto dove instaurare la propria vita e far nascere un percorso poi di vita personale, quindi la famiglia, magari dei figli?
1: Ma allora sicuramente una necessità in questo senso è quella di potenziare ad esempio il collegamento internet, che in troppe parti del paese non va bene. Poi in alcune parti non si vede primo canale, questo non va bene.
0: Questo non va bene,
1: non
0: assolutamente.
1: Va assolutamente bene. E dopodiché bisogna cercare anche di, secondo me, aiutare un po' l'impresa locale.

0: locale, quindi degli incentivi, e quindi cercare di... E qui purtroppo in questi anni non ci sono state aperture, ci sono state nuove persone che sono venute a vivere, però magari fanno la scuola con Genova, e non c'è stato un lancio dell'impresa locale, non, le persone non sono state radicate in maniera forte qua, ecco.
1: Moravito, c'è poi il tema del turismo, accennavo prima, come si può cercare, riuscire magari a far diventare Crocefieschi turistica a 360 gradi? Intanto che tipo di turismo c'è? Lei la conosce molto bene, quindi su questo ci può spiegare. Un turismo proprio molto genovese, cioè di chi dal weekend viene su, magari sta qui in villeggiatura quando il tempo è bello, o c'è anche dell'altro?
0: Allora, sicuramente quello negli anni 80 e 90 quando ero bambino io era una cosa meravigliosa il numero di persone, poi è andato scemando perché ovviamente ci sono stati i vari viaggi, le possibilità di andare in giro e quant'altro, però nel 2020 con il Covid erano ritornate, si erano riaperte un po' di case, le persone erano tornate, poi però si sono nuovamente riallontanate, forse perché non attratte. Non c'è solo quel turismo. Non c'è solo quel turismo perché per esempio tantissime persone vanno sul Reopasso ma poi non trovano magari il modo di fermarsi, quindi bisognerebbe creare, aiutare lo sviluppo di infrastrutture che permettano l'accoglienza. E un altro punto molto importante per noi è potenziare la rete dei vari sentieri turistici, delle passeggiate, delle escursioni, e anche promuoverle con l'amministrazione, perché è un altro aspetto che va sviluppato e che può aiutare a incentivare quel tipo di turismo,
1: possiamo dire un turismo verde, un turismo che parli non solo quindi genovese, ligure o zone limitrofe, ma magari possa attirare anche persone straniere che vengano qui. C'è bisogno magari di ampliare un po' l'offerta del soggiorno, quindi del prenotamento, per esempio.
0: Anche questo aspetto sicuramente è un aspetto che va valutato, che va incentivato e che va migliorato, questo senz'altro.
1: E allora, ultimo appello al voto, come sempre accade a conclusione della nostra intervista: perché votare Mauro Moravito?
0: Ma io lo dico sempre, in realtà non si tratta tanto di votare me quanto di votare una lista, che è una lista di 10 persone che sono innamorate di questo paese e che vogliono dare un contributo importante per questo paese.
1: E allora grazie, in bocca al lupo.
0: Grazie a voi, buona giornata e buon lavoro.
2: Bene, bene, bene, si esauriscono quindi i collegamenti in diretta da Crocefieschi con la nostra Giorgia Fabiocchi. Vi ricordo ovviamente sul sito di Primo Canale c'è un banner specifico su tutto quello che stiamo facendo, quindi avrete la possibilità di andare a vedere tutte le persone che sono state intervistate, non soltanto nella giornata di oggi ma anche lunedì scorso, e sarà così per tutti i lunedì per andare alla scoperta di questa elezione amministrativa del 24 e del 25 di maggio, questi 18 comuni che andranno al voto. Allora, saluto ancora una cara amica che dice: parlare con te è un piacere perché leggi tutto, mi sembra giusto e doveroso, anche perché vi mettete lì, scrivete delle cose, ripeto, se poi le cose sono belle da leggere, sono interessanti, cerco di leggerle. Un saluto ancora anche da Miriam e dalla nostra Elisabetta, buon pomeriggio anche a voi, una di Voltre e l'altra di Nervi, pensate, Voltre e Nervi, da quanti anni è che si parla di Voltre e Nervi, via con l'autostrada, non facciamo più pagare, facciamola diventare una tangenziale. Io ho superato da poco i 18 anni e mi ricordo che se ne parlava da tempo immemore. Allora, siamo arrivati signori e signori a scoprire chi è il nostro bambino misterioso. Avete detto tanti nomi, e allora se il nostro Andrea è pronto, io direi di partire col nostro countdown. 10, 9, vai piano, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ebbene sì, è lui, l'intramontabile Marco Pantani. Peccato per la fine che ha fatto questo ragazzo straordinario interprete del ciclismo, veramente. Io ho avuto la fortuna, tanti di noi abbiamo avuto la fortuna, peccato che le nuove generazioni non possono averlo vissuto in diretta, possono vederlo su tutti i social, ci sono mille filmati, ma quando decideva di partire magari sulle famose montagne, quelle veramente che ti spezzano le gambe, pensare di farlo con la moto, lui lo faceva con la bicicletta, partiva, andava su e non ce n'era per nessuno. Complimenti a tutti coloro che hanno detto Marco Pantani, e se non vado errato la Cristina di Loano è stata la prima, ed è stato Filippo Serio il nostro. Oggi Filippo Serio vince la sfida della

redazione giornalistica di Primo Canale. Mi dispiace per il nostro Andrea Popolano, ha perso qualcosa come più di 1,5 miliardi di abbracci, perché ha detto Mario Cipollini, non è lui, un altro grande, ma non era Mario Cipollini. Domani non ci vediamo, direte beato, meno male, finalmente Frank, oggi sei stato fin troppo in onda, però ci vediamo mercoledì dalle 15 alle 18, avremo un nuovo bambino da indovinare e attenzione, un nuovo gioco, ma ve ne parlerò mercoledì. Allora, lasciatemi ringraziare tutti voi, peraltro già da questa mattina, 3 ore anche dalle 10 alle 13, ho preso il posto di Enrico Cirone, ma domani state tranquillo, Enrico Cirone ritornerà sulla tolda di comando. Grazie ad Andrea, grazie ad Alessio in regia, grazie a tutti voi. A questo punto vi devo dire che il prossimo contributo sarà dedicato a Take a Take, la nostra libreria digitale, la libreria dei ricordi, dove oggi, insomma, non perdetevela questa puntata, è dedicata alla famosa Faber. Cos'è Faber? Faber, oltre che essere la marca delle matite, era ovviamente la chitarra di Fabrizio De André. C'era stato, insomma, un progetto per ricomprarla, vediamo com'è andata, curato come sempre dal nostro Dario Vassallo. A seguire Il Medico Risponde, e quando si parla di sanità parliamo ovviamente di tutti noi, quindi occhio alla penna, e scusate se ho giocato il tempo con la penna. Un augurio ancora a tutti voi di buon proseguimento con i programmi di Primo Canale, un saluto da Franco Nativo e una buona serata.

0: Stadio Ferraris di Genova. Siamo qui per una celebrazione importante, la consegna ufficiale della chitarra di Fabrizio De André, l'Estevan, che è stata vinta all'asta per 168 milioni e spiccioli qui alla città, in particolare alla Gradinata Nord. I 168 milioni sono stati devoluti all'associazione Emergency. È stato costruito un ospedale in Sierra Leone, un reparto di questo ospedale verrà intitolato a Via del Campo. Questa è la genuinità che si può respirare in questo momento, la solidarietà, il cuore di tutta la città, di tutte le componenti. E come è stato detto in questi giorni, una chitarra ha potuto unire quello che normalmente viene diviso. Ora ci sarà un giro del campo, come vedete ci sono tutte le componenti che hanno partecipato a questa grande asta, in particolare ci sono i ragazzi dell'Ottavio Barbieri, c'è Gianni Tasso, ovviamente colui che ha lanciato il messaggio perché la chitarra potesse tornare a Genova, Paolo e Luca, Paolo Cassisoglu, Luca Bizzarri, ci sono anche sicuramente Don Andrea Gallo e Marta Vincenzi, presidente della provincia, e Mario Tullo, assessore allo sport del comune di Genova. Dicevamo giro del campo e poi omaggio alla Gradinata Nord della chitarra, come se fosse un vero trofeo, il trofeo della città. C'è uno striscione che i ragazzi hanno voluto esporre in Gradinata Nord. Faber, avevi ragione, dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fiori. Ora la parola alle immagini e alle emozioni che in questo momento si sta vivendo qui allo Stadio Ferraris di Genova.
1: Via del campo c'è una graziosa, gli occhi grandi

0: qui ci sono tutti i protagonisti di questa grande storia. Cominciamo da Gianni Tassio con la chitarra in mano, questa chitarra che viene esposta nel negozio di Via del Campo e che con grande amore è stata veramente riportata a Genova.
1: Che emozione, ragazzi, che emozione, anche Ferrari, anche Luigi Ferrari mi portate, qui è tutto un brivido, è 10 giorni che sono qui che non sto nella pelle, reverendo.
2: Bravo Gianni.
1: Non so cosa dirti, sono emozionatissimo veramente, grazie a tutti.
0: Don Andrea Gallo ovviamente c'è, Don Andrea Gallo genuano, Fabrizio De André genuano, i ragazzi dell'Ottavio Barbieri, la gente di Via del Campo del centro storico, sì. Tutti hanno concorso a questa impresa.
2: E ancora una volta la conferma che questo poeta degli sconfitti, diremo, che però poi è dei vinti, cioè nel senso che porta un messaggio di solidarietà. Io dico che è presente e oggi è presente al campo, quindi siamo qui proprio per gridare tutti insieme con la chitarra viva il Genoa, eccetera, e quindi in bocca al lupo al Genoa.
0: Giacalone, che rappresenta in questo caso Emergency, allora più di 168 milioni.
3: Assolutamente inaspettati, siamo rimasti colpiti e entusiasti di questa gara di solidarietà. Sembrava sabato scorso che ci fossero valanghe di quattrini che arrivavano ad Emergency e in effetti è stato così, e questi soldi serviranno al nostro Costruendo Ospedale. Sarà il 7° ospedale che costruiamo in 7 anni di attività, 150.000 vittime curate e ancora una vittoria di Genova, una vittoria di Emergency e soprattutto grazie Fabrizio.
2: Quindi l'ospedale Via del Campo, no?
3: L'ospedale, una parte dell'ospedale sarà intitolata Via del Campo, in ricordo.
0: Si parla di Genova, allora qua ci sono anche Paolo e Luca, due genoani che in questo momento, cioè, emozione ragazzi.
4: E beh, insomma, abbiamo in mano un pezzo della nostra città, quindi per noi è una grande emozione essere qua, anzi grazie per averci invitato.
0: Ci sarà un giro di campo, ci sarà poi l'omaggio alla gradinata nord di questa chitarra che ha un po' un significato di una coppa.
5: Beh, sicuramente, speriamo che non venga maltrattata con l'energia con cui di solito si tengono le coppe. Tra l'altro ci ho letto un bellissimo striscione, adesso l'ingradinata, che mi sembra forse una delle frasi più belle di Fabrizio, e quindi insomma in nome di quella frase, insomma, dell'amore e di altre cose, tenteremo di trasmettere un po' di amore anche ai giocatori, che magari gli dedicheranno una bella partita, speriamo.
0: Gianni Blondet, direttore generale del Genoa, beh, un'anteprima per questo incontro di calcio che emoziona, emoziona a tutti i livelli.
6: Emoziona a tutti i livelli perché già lo sapevamo, ma credo che anche adesso a 2 anni di distanza ci stiamo veramente rendendo conto di cos'è stato Fabrizio per Genova, e questo episodio, questa vicenda dell'asta, della chitarra, se già non lo sapevamo ce l'ha fatto rimarcare in maniera, è proprio una cosa che vive sempre, una cosa grande grande, come lui ha meritato.
0: C'è un grande calore e una grande solidarietà, oltre a questo impegno e a questa attenzione per la chitarra di De André, anche per quello che sta succedendo a Gianluca Signorini. E sembra proprio che ancora una volta il cuore genoano batte fortissimo per aiutare chi ha bisogno.
6: Sì, è la parte bella di questa vicenda drammatica, perché d'altro canto c'è un aspetto brutto che è il terrorismo che stanno facendo su,

0: su questa malattia, per gettare fango ancora sul mondo del calcio, lo dico proprio sinceramente, questa è l'aspetto disgustoso della vicenda. Il comportamento di Gianluca e di sua moglie è stata la cosa più bella in questa disgrazia, la purezza, il riferirsi al destino. E purtroppo in questo paese anche su queste cose c'è il vizio, e questa è una cosa che ci tengo a dire perché sta dando proprio fastidio. C'è questo terrorismo adesso di andare a inventare qualche colpa brutta di questo nostro mondo del calcio in una vicenda. Mi sono un po' documentato tecnicamente che nulla ha a che fare con doping e cose del genere. Comunque grande onore a loro, al loro dramma e soprattutto alla compostezza.
1: I ragazzi dell'Ottavio Barbieri, loro sono stati un'altra componente fondamentale perché tutto questo potesse succedere per davvero, con partite di calcio benefiche, con raccolte di denaro proprio tra la gente, tra il popolo. Adolfo, Marchino, Agostino, allora un momento questo emozionante, ragazzi.
2: Beh, è finita una settimana terribile dove ci siamo fatti veramente un mazzo tanto, però siamo riusciti a fare un grande risultato, siamo riusciti soprattutto a portare la chitarra a Genova, a far conoscere Emergency, a fare una cosa positiva, buona per Genova, per la città, per il centro storico che è il centro di Genova e per De André, che era un grande genuano, una grande persona, una bella persona, e che qua sicuramente sarebbe molto contento, ci vorrebbe essere anche lui. Purtroppo non ci può essere. Niente, noi oggi abbiamo pensato di... c'era una grossa contestazione di limitarlo a un volantinaggio fuori dalla Nord, di girare le striscioni di protesta per non inquinare questo momento splendido della commemorazione di Fabrizio.
1: Faber, avevi ragione, dai diamanti non nasce niente, dall'età nascono i fiori, l'avete anche scritto su uno striscione.
3: Chiaro, una sua frase famosa, direi. E niente, c'è caro tutto questo, averlo fatto sia per la situazione, diciamo, benefica con Emergency e per Fabrizio, che era un grande genuano, l'abbiamo già detto, ci sembra giusto.
1: Si parla di solidarietà in assoluto, e questo grande cuore si fa sentire anche nel dramma di Gianluca Signorini, a maggior ragione.
4: Secondo me non ci sono parole per dire quello che sta capitando al calciatore del Genoa. Purtroppo li siamo vicini per quanto possa servire.
1: Faber è tra di noi, è in gradinata.
4: Certo, sempre come sempre.
1: Marta Vincenzi è presidente della provincia di Genova, un'istituzione che si è impegnata in prima persona, ricordiamo Faber, Amico Fragile, il concerto al Carlo Felice, le borse di studio alla scuola musicale, la custodia della chitarra, insomma tutto questo ha unito quello che normalmente in città è diviso.
5: Certo, questo è il messaggio e questa è la grande forza di Fabrizio, unire colori diversi, di squadre, ma anche, se vuoi, di appartenenza politica, e generazioni diverse, i giovani con quella generazione che è stata di Fabrizio, saper parlare a tutti, la grande forza dell'arte e la forza di un sentimento profondo che Genova fa bene a recuperare come suo, e quindi la provincia, che è un'istituzione che dell'identità dei luoghi ha fatto il suo modo di esprimersi, deve aiutare e continuerà ad aiutare in questa direzione.
1: I ragazzi della Nord oggi hanno scritto: avevi ragione Fabio, dai davanti non nasce niente, dall'età nascono i fiori.
5: È così, perché soltanto da chi ha vissuto le sofferenze, le trasformazioni e le pene del cambiamento che viene la lezione, la forza per andare avanti. Se vuoi anche un po' la storia di Genova, perché stiamo uscendo da una crisi profondissima, da questa crisi però possiamo riemergere portando dentro di noi il calore di questa forza di cambiare, questo letame che si trasforma e diventa fiore, in fondo è la storia nostra. La storia genovese.
6: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.

0: Una volta facevo il tuo lavoro. Andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
1: Hai ancora tutto?
0: No, li ho regalati.
1: Cosa?
0: Erano un po' troppo in una redazione.
2: Nonostante 21 candidature all'Oscar e 3 statuette vinte, credo che nessun nome possa essere così familiare e associato a Meryl Streep come quello di Miranda Priestly, la protagonista del Diavolo Veste Prada, che nel 2006 ottenne al botteghino un successo clamoroso, diventando uno dei film più cult degli ultimi 20 anni. Pubblicizzato come una commedia romantica, in realtà era tutt'altro, una critica al ruolo della moda e dei media, all'immagine delle donne al loro interno e soprattutto al peso del potere, intelligente, divertente e ironico. 20 anni dopo, Il Diavolo Veste Prada 2, più consequel nostalgico, è un testo sociologico che osserva l'esaurimento professionale e culturale di una generazione. Il film comincia con la giornalista Andy Sachs, interpretata da Anne Hathaway, che è diventata una pluripremiata autrice di articoli di approfondimento, mentre la Emily Charlton di Emily Blunt dirige la sede newyorkese di Dior. La situazione precipita quando la rivista di Hathaway viene chiusa dal proprietario per motivi fiscali, mentre Miranda Priestly ha i suoi problemi. Runaway, da un lato, sta attraversando un periodo di cambiamenti, dal momento che i contenuti digitali hanno stravolto il mondo dell'editoria, e dall'altro è al centro di uno scandalo legato allo sfruttamento del lavoro minorile nel settore della moda, una vicenda che minaccia di travolgere e distruggere la sua reputazione. È a questo scopo che l'editore decide di assumere Andy per riabilitare l'influenza di Runaway con i suoi articoli. Come intuibile, questo darà il via ad aspre lotte intestine, anche perché Andy entrerà di nuovo in contatto con l'ex rivale Emily. A differenza del primo film, che seguiva figure ambiziose agli inizi della loro carriera, questa volta incontriamo personaggi maturi che hanno raggiunto l'apice ma sbarrito la strada. Il Diavolo Veste Prada 2 si concentra più sulla stanchezza creata da un mondo in cambiamento che sulle storie di successo individuali. La moda non è più una fabbrica di sogni, ma un'industria fragile che dipende dagli sponsor per sopravvivere. La trasformazione di riviste un tempo all'avanguardia in cataloghi pubblicitari dimostra chiaramente l'erosione non solo dell'editoria, ma anche dell'autorità culturale. I redattori, un tempo forza trainante dell'estetica, sono ora figure ridotte al silenzio, costrette a evitare di irritare gli inserzionisti, mentre al contempo decifrano la nuova morale del sistema capitalistico. Poi, l'inevitabile ascesa della digitalizzazione non rappresenta un progresso tecnologico, ma una sorta di purga culturale. Il tema concreto è come il giornalismo in tutte le sue forme sia ormai in pericolo con il traffico web e la viralità che sono arrivati a contare più della sostanza. Se il primo film funzionava come una parabola sull'ingresso nel mondo adulto travestita da commedia sulla moda, questo secondo capitolo appare più crepuscolare. Le dinamiche editoriali che un tempo erano rigidamente verticali, la temibile direttrice, l'assistente devota, vengono ora filtrate attraverso un presente in cui l'autorità stessa è diventata instabile. In altre parole, non è più chiaro chi detenga davvero il potere, chi detta le regole o chi le rende superate. Il fatto poi che le riviste cartacee, un tempo arbitre del gusto, appaiono ormai come reliquie eleganti, costrette a competere con un flusso digitale incessante e democratico solo in apparenza, svela un'ossessione tipicamente contemporanea, la paura di diventare irrilevanti. Tuttavia, nonostante queste ambizioni, il sequel è come se rimanesse intrappolato nella propria eredità. Il tono ironico e tagliente dell'originale, quella capacità di essere simultaneamente seducente e spietato, è difficile da replicare in un'epoca che ha già metabolizzato e in parte neutralizzato la sua critica. Dove prima c'era scoperta, ora c'è riconoscimento, dove prima c'era tensione morale, ora c'è inquietudine. Il risultato è un film che sembra oscillare tra due impulsi. Da un lato, aggiornare il proprio sguardo per riflettere un mondo cambiato, dall'altro, preservare l'aura iconica che lo ha reso un punto di riferimento culturale. È proprio in questa oscillazione che nasce il suo limite. In definitiva, Il Diavolo Veste Prada è un sequel più cupo che si allontana dalla scintillante facciata del suo predecessore e indaga la stanchezza che si cela dietro di essa. Sebbene a tratti si appoggia alla nostalgia, il suo scopo principale è raccontare la storia di persone che cercano di sopravvivere in un mondo odierno totalmente privo di estetica. E sotto la superficie apparentemente divertente si cela una chiara osservazione. L'arte e la moda esistono ancora, ma le loro anime sono state ormai comprate dal sistema.
3: Ci serve i pantaloni Brunello Cucinelli, questi li adoro. E ti serve assolutamente un set totem ricamato, ma non terracotta perché sei pallida come una morta.
4: Oh mio Dio, nascondi l'emozione per una volta, ti prego.
5: È che io amo il mio lavoro.

0: Medico risponde, diamo il buongiorno al professor Matteo Bassetti, direttore del Dipartimento Interaziendale di Malattie Infettive della Liguria, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei.
0: Allora, numero verde 800 640 771 per le vostre domande in diretta oppure via WhatsApp 347 67 66 291. Professor Bassetti, sono tante le domande che sono arrivate anche in questa settimana in attesa di questo nostro appuntamento per capire

0: esce da quei due paesi. Quindi che cosa è successo? È successo che si è imbarcato su una nave da crociera il primo di aprile una coppia che probabilmente si era contagiata in Argentina. Non ricordiamoci, questa coppia aveva viaggiato per circa 4 mesi proprio in quella terra dove pare che ci sia una discarica a cielo aperto dove si va a fare del bird watching, cioè si vanno a osservare gli uccelli dove potrebbero essersi in qualche modo contagiati. Salgono su questa nave da crociera e stanno su questa nave da crociera per varie settimane. Prima si ammala una coppia, si ammala il marito che muore l'11 di aprile e la moglie muore successivamente, mi pare il 20 o 22 di aprile. E in questo periodo queste persone, nonostante un'infezione e nonostante un'infezione potenzialmente trasmissibile, continuano a mangiare con le altre persone a pranzo, a cena, quindi fanno la vita che si fa sulla nave normalmente insieme e quindi si contagiano altre persone. Ad oggi abbiamo 8 persone contagiate da questo virus, di persone, diciamo, che erano sulla nave o che avevano avuto contatti con la nave, e 3 decessi. Quindi questo è un virus che ha alcune caratteristiche. La prima è trasmissibile da uomo a uomo. La seconda è di un'elevata letalità. E quindi due cose insieme sembrerebbe un messaggio molto negativo, ma il messaggio positivo è che rispetto al Covid, questa elevata letalità fa sì che il virus, come dire, probabilmente avrà una capacità minore di diffondersi, perché ammazzando l'ospite è un virus meno furbo, quindi muore con l'ospite. E la seconda caratteristica che ci mette abbastanza tranquilli è la contagiosità di questo virus. Rispetto al Covid, la contagiosità è di 5, 6, 7 volte più bassa. Quindi l'R con 0 che abbiamo imparato a conoscere è intorno a 1, un po' meno di 1. Quindi per ogni persona infettata al massimo se ne contagia un'altra, mentre Covid era intorno a 5-6. E per contagiare un'altra persona bisogna avere dei contatti molto ravvicinati. Infatti, l'ultimo contagiato grave è il medico di bordo, che poverino ha assistito tutte le persone che avevano questa infezione e si è contagiato. Questo per quel che riguarda la nave da crociera. Ora c'è il problema che il 22-23 di aprile, 29 passeggeri sono scesi da quella nave dopo essere stati in contatto con persone potenzialmente infette e contagiate, hanno preso gli aerei, navi, treni, altri mezzi di trasporto per tornare nei loro 12 paesi di appartenenza. Quindi oggi l'attenzione e la preoccupazione è quella di questi 29 passeggeri che hanno viaggiato vicino ad altre persone, no? Sull'aeroplano, vicino a qualcun altro, sulle stazioni. E quindi quello che sta facendo oggi l'Organizzazione Mondiale della Sanità e i governi è proprio questo, cioè cercare di rintracciare quei passeggeri e tutte le persone che sono venute a contatto con questi passeggeri, dicendogli di stare in isolamento, perché, ed è l'ultima cosa che le dico, questa infezione ha un tempo di incubazione che arriva alle 6-8 settimane. Quindi fondamentalmente uno potrebbe essersi contagiato il 27 o 25 di aprile su quella nave e sviluppare i sintomi potenzialmente alla fine del mese di maggio.
1: Grazie, grazie professor Bassetti. A me su questa vicenda mi vengono da fare due riflessioni, mi corregga se sbaglio. Da una parte, contagio all'inizio di aprile, poi passa il tempo, mi sembra che ci siano stati degli errori, io non sono un esperto, ma giornalisticamente guardando mi preoccupo, considerando quello che abbiamo vissuto con la pandemia, mi sembra che non è che ci abbia insegnato granché. Dall'altra parte, mi sembra che se ne parli sì, ma non troppo. Ora, i casi sono due: o c'è qualcuno che è troppo preoccupato, ma poi intanto come sempre viene accusato di fare allarmismo, oppure dall'altra parte non vorrei il timore, diciamo così, no? Anche di alcuni nostri telespettatori, credo che sia poi quello, non voglio dire che abbiamo già vissuto, però questi 12 paesi ci sono, è vero che lei ci ha spiegato che il contagio è molto basso, però come se non avessimo imparato nulla.
0: Ma guardi, sono considerazioni che devo dirle che ho fatto anch'io e che, di fronte alle quali mi interrogo. Allora, sul fatto che ci siano stati una serie di errori clamorosi,

0: disastrosi nella gestione di questo focolaio è evidente. Basta sentire che cosa ha detto il comandante di quella nave quando muore il paziente l'11 di aprile, il primo paziente. Lui dice: state tranquilli, è una malattia, è morto di cause naturali, non è una malattia infettiva contagiosa, potete continuare a fare la vostra crociera, mangiate insieme. È chiaro che è un errore già iniziale importante. E poi se ne sono fatti una serie di altri. Se lei pensa che il primo caso è del 1° aprile, la nave
1: Esatto.
0: sarà sbarcata probabilmente tra domani e dopodomani, vuol dire che sono passati 40 giorni. E nelle malattie infettive, soprattutto quelle contagiose, il tempo è fondamentale. Per cui più tardi intervieni, naturalmente più tardi puoi mettere in pratica alcune misure. Un conto è se le avessimo messe in pratica il 20 di aprile, quando quelle persone sono sbarcate, un conto è metterle oggi che siamo ormai arrivati alla fine quasi della seconda settimana di maggio. La seconda considerazione, che è assolutamente corretta, è quanto poco si parli di questo problema, soprattutto nel nostro paese. E questo evidentemente devo dire che a me, personalmente, io le devo dire che qualcuno pensa: ah, ma siete contento di parlare di questo problema perché così torneranno? A me non me ne frega niente, io sono già in auge, non ho bisogno di ritornarci. Mi consenta questa. Quindi, voglio dire, se l'Italia preferisce non parlarne, guardate semplicemente cosa sta succedendo in tutto il mondo. Cioè, se lei guarda i quotidiani online, dal Washington Post al New York Times, BBC, CNN, aprono tutti come prima notizia su l'antivirus, ma non perché vogliono fare terrorismo, allarmismo, tanto perché i mezzi di comunicazione servono a intercettare chi potenzialmente può essere stato vicino a questi casi e magari dirgli statene in qualche modo in isolamento, ma soprattutto perché si tratta di informare. Nel nostro paese noi preferiamo parlare di pavoni, di famiglia del bosco e del delitto di Garlasco. Evidentemente c'è una idea sulla comunicazione, forse perché qualcuno si vergogna di essersi astenuto da non avere votato il piano pandemico dell'OMS. Quello che si sta facendo oggi a livello internazionale è tutto scritto in quel piano globale pandemico, dove l'Italia è stato uno dei pochi paesi al mondo che ha deciso di astenersi, cioè fondamentalmente non ha votato a favore. Quindi, come dire, forse c'è qualcuno che si vergogna un po'.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco riprendiamo con lei e iniziamo con le domande dei nostri telespettatori. Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Andiamo avanti con le domande al professor Matteo Bassetti. Prima però volevo, visto che è uscito insomma il rapporto mensile dell'ACDC sul morbillo, ancora una volta siamo qui a dire che i casi aumentano e che l'Italia è insomma tra i paesi più colpiti.
2: Ma guardi, io continuiamo a dirlo, ormai sono parecchi anni anche con lei che ne parliamo. Questo è purtroppo legato a un atteggiamento, diciamo, abbastanza presente anche nel nostro paese, di un atteggiamento di esitazione vaccinale o addirittura proprio di preclusione nei confronti dei vaccini.

0: devo dire anche stimolato da una certa parte politica che naturalmente sulle vaccinazioni ha fatto la propria fortuna anche elettorale. E purtroppo i risultati sono questi, che l'Italia risulta essere il paese dell'Europa più evoluta, cioè dell'Europa centrale, quella che è anche la più evoluta dal punto di vista ovviamente sanitario, che sta peggio, con numerosi casi in crescita, soprattutto in Europa. Quindi insomma, io ho un ritorno audio molto forte, non so come mai, di qualcuno che parla
1: Sente lei
0: sotto.
1: stesso?
0: No, sento parlare sottofondo, non lo so, spero che non lo sentano i telespettatori.
1: Ok,
0: Ecco,
1: allora,
0: perfetto. No,
1: adesso sente meglio?
0: adesso non sento più, sentivo delle voci che probabilmente arrivano dalla regia.
1: Ok, prendiamone in giro, professore, perché ho pronunciato male, o meglio, un lapsus e ho pronunciato il gruppo musicale. Sarà questo che diceva la regia. Allora, andiamo avanti con i messaggi. Vorrei un parere dal professor Bassetti, se possibile. Mio nipote, 13enne, doppia dose di vaccino varicella. In classe ci sono 3 casi di varicella, di bimbi vaccinati con doppia dose, così dicono le mamme. Anche mia nipote potrebbe quindi essere contagiata, è vaccinata per tutto. La pediatra ovviamente assente e mi fido di lei, grazie.
0: Non credo proprio che questi casi di varicella abbiano la doppia dose di vaccino. Saranno persone o non vaccinate o che non hanno fatto il ciclo completo della vaccinazione della varicella. Quindi mi dispiace smentire le mamme, ma forse si vergognano del fatto di non avere vaccinato i propri figli. Io vorrei che fossero tante le mamme che si vergognassero di non vaccinare i figli per le malattie infettive. Quindi chi ha fatto il ciclo completo della vaccinazione della varicella può stare assolutamente tranquillo.
1: Quindi anche varicella, insomma, continua a girare, forse ne parliamo
0: Beh, ma continua a
1: meno, ma
0: girare
1: c'è
0: perché il
1: sempre.
0: problema, allora le spiego, c'è un problema significativo. Noi viviamo, noi intendo i nostri figli, vivono in una comunità. La comunità è quella della scuola. La scuola, il rispetto della comunità vuole che i genitori tutti vaccinino i figli, perché ci sarà qualcuno che sarà stato vaccinato e che magari in cui la vaccinazione non ha funzionato, per esempio gli immunodepressi, su cui sappiamo bene che per malattie, immunodepressioni congenite o acquisite hanno una risposta minore. E quindi se tutti i bambini si vaccinano, fanno in qualche modo, danno una protezione anche a quei bambini o che non si possono vaccinare o che pur essendosi vaccinati non hanno avuto efficacia la vaccinazione perché non hanno gli anticorpi. Questa si chiama immunità di gregge. Che però è l'immunità di gregge, che non è quella per dire che tutti sono le pecore che seguono Bassetti e Burioni. L'immunità di gregge è per fare andare a scuola i ragazzi più tranquilli, di avere scuole più sicure. Questo purtroppo è un pensiero che riguarda il rispetto. Un genitore che non vaccina il proprio figlio è un genitore maleducato, è un genitore che non ha rispetto nei confronti della comunità, oltre a non avere rispetto della salute del proprio figlio.
1: Le leggo questo messaggio, professore, che diciamo arrivano sempre quando ci vediamo, ma per farle spiegare ancora una volta a chi non dovesse conoscere che cosa significa la terza missione dell'università. Volevo sapere, o meglio, volevo invitare Bassetti a fare il medico in corsia e non in TV, se volete leggerlo, grazie. Qual è la terza missione dell'università?
0: Ma gli spiego a questo signore che giustamente ignora, nel senso che è un ignorante da questo punto di vista, delle regole che io devo seguire come professore universitario. Io sono un professore universitario, quindi i professori sono dipendenti dall'università di studi di Genova, poi faccio anche l'assistenza presso l'ospedale, ma io la prima mia missione è quella di fare divulgazione, di fare insegnamento agli studenti e di fare ricerca, poi faccio anche l'assistenza. Quindi si consoli, è il mio mestiere. Oggi lo faccio, contento di farlo con Primo Canale e con altre televisioni, perché esaudisco fino in fondo la terza missione. Uno dei compiti che tutti dovrebbero avere e chi non lo fa non fa il suo lavoro. Quindi io sto facendo in questo momento il mio lavoro, che è quello di fare la terza missione, parlando alla gente di quelli che sono i problemi sanitari. Quindi si rassegni, magari sarà uno dei tanti rosiconi invidiosi. Mi spiace per lui.
1: Buongiorno, mio papà ha ancora i sintomi dello zoster, non si è ancora vaccinato. Mi sa dire.

0: professore, se è meglio farsi vaccinare oppure aspettare un anno dopo l'infezione? Grazie Sabrina.
1: No, un anno è troppo, direi che si può aspettare, in genere io consiglio di aspettare circa 2 o 3 mesi dall'infezione acuta dello zostere per potersi poi vaccinare. Ricordiamo quanto è importante la vaccinazione dello zostere, che riduce significativamente, ovviamente non arriviamo a zero, ma riduce significativamente le probabilità di avere una ricorrenza, una recidiva, cioè di tornare ad avere il fuoco di Sant'Antonio, che è davvero una cosa molto fastidiosa, che non è quello che stiamo vedendo nelle immagini, che probabilmente è un bambino con la varicella, ma è il risvegliarsi del virus della varicella zoster.
0: Buongiorno, andiamo avanti con i messaggi al 347-6766-291. Buongiorno, volevo sapere se si sa già qualcosa per l'influenza del nuovo anno. La nuova stagione, diciamo.
1: Allora, diciamo una cosa.
0: No, abbiamo appena finito.
1: No, abbiamo appena finito, però è una cosa molto importante. L'anno prossimo anche l'Italia avrà disponibile il vaccino combinato influenza Covid. Quindi è molto probabile che nella prossima stagione influenzale, per la prossima stagione influenzale, riusciremo ad avere un vaccino combinato. Quindi magari riusciremo anche a alzare un po' di più la copertura nei confronti del Covid, che ricordiamolo è ancora un problema per alcune categorie di persone, di persone con più di 80 anni, le persone molto fragili, e quindi che sono quelle per le quali bisognerebbe vaccinarsi ogni anno per l'influenza. L'anno prossimo avremo probabilmente un vaccino combinato.
0: Sentiamo che linea con noi, l'800 640 771. Pronto, buongiorno. Allora, quando ci chiamate dovete togliere l'audio della televisione, ascoltarci dal telefono e togliere il viva voce, perché se no ci sentiamo con difficoltà. Allora, facciamo ancora un tentativo, ma direi che è caduta, quindi andiamo avanti. Buongiorno, volevo sapere... Aspetti che mi è scappato. Buongiorno, volevo sapere se questo nuovo virus è più pericoloso del Covid. Allora, probabilmente qualcuno che si è messo in contatto ora.
1: Allora,
0: con...
1: pericoloso, bisogna vedere che cosa si intende. Per pericoloso intendendo per quanto riguarda la sua capacità di fare male, sì, perché la letalità è vicina al 50%, cioè uno su due di quelli che si contagiano con questo virus muore. Ma quella che è la cosa positiva, tra virgolette, che possiamo dire, è che è molto più difficile contagiarsi con questo virus che con il Covid. Quindi diciamo che da una parte è peggio, dall'altra è meglio. Quindi insomma, abbiamo già detto all'inizio.
0: Lo zoster è terribile, vaccinatevi. Io purtroppo per stupidità me lo sono dimenticato e ne ho pagato le conseguenze, scrive Patrizia. Pronto, buongiorno. Pronto? Non siamo fortunati stamattina, non siamo fortunati. Allora, andiamo avanti, professore, facciamo così, facciamo la sintesi di quello che ci siamo detti nella lunga parte iniziale. Che cos'è l'antivirus e qual è la preoccupazione attuale? Una sintesi, diciamo, da un minuto.
1: Allora, la preoccupazione attuale è fondamentalmente perché stiamo parlando di un virus che si trasmette per via aerea da uomo a uomo, e perché il problema non è la nave, che è l'ultimo dei problemi nel senso per la salute pubblica, nel senso che se tutti fossero rimasti sulla nave il problema non ci sarebbe, nel senso che basterebbe portare queste persone in isolamento a terra. Il problema è che c'erano dei passeggeri su quella nave che sono scesi e che probabilmente sono venuti in contatto con chi aveva l'infezione e che oggi hanno viaggiato su aerei, treni, metropolitane, hanno avuto contatti con altre persone e che quindi di una malattia potenzialmente contagiosa. Quindi quello che l'OMS oggi sta facendo è di identificare tutte queste persone. Quindi diciamo che potremo sapere come andranno le cose nelle prossime settimane. È probabile pensare che ci saranno degli altri casi nelle settimane successive. Speriamo però di non essere di fronte a un problema come quello che abbiamo visto nel 2019. Ricordiamo una cosa, che questa è un'epidemia per il momento, che ha riguardato una nave e potenzialmente sta riguardando altri paesi. Un conto è un'epidemia, un conto è una pandemia, sono due cose diverse, perché la gente oggi ha paura, sente parlare di pandemia. Ecco, la pandemia

0: L'epidemia è quando interessa tutto il mondo e ha dei numeri impressionanti. L'epidemia è quello che stiamo vedendo oggi, quindi nessuno sta parlando di pandemia e siamo ben lontani da quei rischi. Però, siccome molti degli errori che erano stati commessi nel 2019 li abbiamo visti commessi anche quest'anno, credo che bisogna dire che forse la lezione non è stata del tutto imparata.
1: Grazie, grazie al professor Matteo Bassetti, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Arrivederci. Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.

0: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì l'alta pressione sarà dominante su tutta la Liguria, a garanzia di tempo stabile ed assolato. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. E dunque, sulla provincia di Imperia, cielo sereno e terso, da segnalare però forte ventilazione, specialmente nella prima parte del giorno. Uno sguardo dunque adesso alla provincia di Savona, dove il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica. Un po' di vento anche quasi farà sentire sulle zone costiere e le temperature massime localmente raggiungeranno i 22-23 gradi. Sulla provincia di Genova nulla da segnalare, una giornata con sole protagonista, solo un po' di vento anche qui nella prima parte del giorno con mare mosso. E per quanto riguarda il Tiguglio, clima mite con valori massimi che arriveranno a toccare localmente anche i 23-24 gradi. In generale una giornata stabile con cielo sereno, al più con qualche velatura di passaggio. Ed infine, per quanto riguarda lo Spezzino, una giornata prevalentemente assolata con cielo poco nuvoloso. Nella giornata di mercoledì prevarrà il sole su tutta la Liguria, da segnalare però della variabilità localmente sulle zone montuose. Le temperature massime in generale non subiranno particolari variazioni. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Il 16 maggio a Genova prende il via l'Italian Open Water Tour Challenge con la traversata Crosa de Ma, prima delle tre tappe liguri del Trittico dei Caruggi. L'evento apre una stagione di 12 gare in 7 regioni tra sport, natura e cultura. Il 16 e 17 maggio il centro storico di Chiavari si trasforma in un giardino a cielo aperto per la 23esima edizione di Chiavari in Fiore. Tra mostre, giochi, fiori e visite guidate, un evento ricco di colori, natura e creatività per tutte le età. Sabato 16 e domenica 17 maggio torna a Sussisa di Sori la decima sagra della focaccia al formaggio. Stand gastronomici, musica dal vivo e danze. Un weekend di sapori e divertimento organizzato dal Comitato Festeggiamenti San Matteo. Dal 15 al 17 maggio alla Marina di Sestri Ponente la 18esima edizione di Yacht and Garden, mostra a mercato dedicata al giardino mediterraneo tra piante, artigianato, nautica tradizionale e sostenibilità. In programma laboratori, incontri, spettacoli e il Classic Boat Show. Il 15 e 16 maggio il quartiere di Sestri Ponente si trasforma in una galleria d'arte a cielo aperto. L'evento, organizzato dal CIV per valorizzare il territorio come spazio creativo e di aggregazione intergenerazionale, coinvolge direttamente residenti, studenti, artisti locali e attività commerciali. Fino al 21 giugno Genova si trasforma in un palcoscenico diffuso con Genova delle Arti 2026, l'originale progetto curato dal Comune di Genova. L'iniziativa, che coinvolge 9 municipi cittadini, è un'occasione unica per riscoprire il patrimonio artistico genovese attraverso una sinergia inedita tra storia dell'arte, musica e teatro.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Presentata in commissione a Palazzo Turchi l'ultima versione del piano di risanamento di AMT, da una parte la riduzione del personale, dall'altra taglia alle corse, intanto spunta Trenitalia. Si è chiusa la donata degli alpini a Genova con 90.000 arrivati da ogni parte d'Italia, qualche polemica tra residenti del centro, ma tanto entusiasmo e una città che si è scoperta persino più pulita. Continua il nostro viaggio alla scoperta dei comuni che andranno al voto alla fine del mese. Oggi siamo andati a Torriglia e Crocefieschi. Cambia il ruolo di Don Fischer, il parroco genovese diventato un fenomeno del web con milioni di visualizzazioni. Dopo 9 anni lascia la sua comunità per guidare un nuovo progetto della diocesi. Buonasera e bentrovati al nostro primo giornale. Stasera apriamo con la crisi AMT. È stato presentato in commissione a Palazzo Turchi l'ultima versione del piano di risanamento dell'azienda del trasporto pubblico genovese. Tra i tanti punti c'è anche la questione legata al credito di Trenitalia con l'azienda di trasporto pubblico. Ci racconta Andrea Popolano.
1: Diversi punti cruciali contenuti nel piano di risanamento di AMT: da una parte la riduzione del personale con quasi 300 fuoriuscite previste, che porterà anche a quella che viene chiamata una rimodulazione del servizio, che tradotto vuol dire una riduzione delle corse. Oltre a questo, possibile anche un aumento delle tariffe a seconda della situazione finanziaria dell'azienda a partire dal 2027, ma a tener banco è soprattutto il futuro legato al rapporto con Trenitalia, che vanta un credito nei confronti di AMT.
2: È stato ideato un sistema di conversione di una parte consistente del credito di Trenitalia. Trenitalia vantava 40 milioni, poi secondo noi, secondo AMT, questo credito è molto inferiore, cioè non supera certamente i 20 milioni, e alla fine il piano prevede il pagamento di soli 5 milioni e poi la conversione del restante 15 in strumenti finanziari partecipativi, che sono sostanzialmente dei diritti patrimoniali, cioè dei diritti di ottenere dei denari da AMT sulla base anche di come andrà avanti l'azienda, cioè più meglio andrà l'azienda più Trenitalia riuscirà a rientrare di questi denari.
1: L'idea del comune è spingere per una rivisitazione dell'integrazione tarifaria tra bus e treni cittadini, ma l'opzione che vorrebbe percorrere Turchi non convince l'opposizione.
3: Non mi convince il fatto che dentro questo piano di risanamento c'è un cavallo di Troia per far entrare Trenitalia nel capitale, un tema di cui si può discutere, ma francamente dopo che per mesi la Giunta ha dichiarato che AMT sarebbe rimasta pubblica, tenuto conto dei contenziosi che ci sono stati tra AMT e Autoguidovie, che poi è un soggetto legato a Trenitalia che ha sempre contestato i presupposti dell'affidamento in house, allora se la Giunta ha un disegno di privatizzazione lo deve dire e lo discutiamo.
0: Si è chiusa la settimana degli alpini a Genova, un evento iniziato all'insegna delle polemiche che ha portato certo qualche disagio, ma che alla fine è stato un grande successo. Genovesi contenti per una festa che ha coinvolto davvero tutti. Aurora Bottino.
4: È tempo di bilanci per i 90.000 alpini protagonisti della 97esima adunata nazionale a Genova. Un evento iniziato all'insegna delle polemiche, una buona dose di incognita a livello organizzativo, tra viabilità completamente modificata, scuole, parchi chiusi e accampamenti selvaggi.
5: Come detto più di una volta, è stata una prova abbastanza impegnativa, quindi abbiamo, non dico viaggiato alla cieca, ma abbiamo veramente sperimentato, perché rispetto a 25 anni fa la città è cambiata e quindi ci siamo dovuti adattare con delle nuove regole, con tutto quello che è adesso c'è di nuovo a Genova, quindi io direi che sono assolutamente soddisfatta. Diciamo che il piano adottato, che noi abbiamo adottato adesso, può essere replicato assolutamente per altri tipi di eventi. Naturalmente questo è stato un evento eccezionale, fuori dall'ordinario, e quindi possiamo naturalmente mettere le buone pratiche adottate adesso, possiamo sicuramente metterle al servizio della città e di tutti i giorni.
4: Il presidente della regione Marco Bucci ha già stimato un indotto dell'evento nella 3 giorni pari a 130 milioni di euro, un ritorno a cifre imponenti alla luce dell'investimento delle casse pubbliche. Il comune di Genova infatti ha stanziato per l'evento 700.000 euro provenienti dall'imposta di soggiorno, più 250.000 per gli straordinari della polizia locale. Analogo sostegno è stato elargito dalla regione tramite l'agenzia di promozione turistica in Liguria. Per molti locali del centro città si parla di incassi importanti che riflettono il grande numero di persone, all'incirca 400.000 presenze, che Genova ha accolto a partire da giovedì. Soprattutto per bar e pub nella zona di De Ferrari, Piazza Dante e Piazza delle Erbe, discorso diverso invece per molti ristoranti che, nonostante la vicinanza al cuore di Genova,

0: non hanno venduto come si aspettavano e anzi hanno guadagnato meno del solito.
1: E non eri nell'unico flusso di Piazza Matteotti o Via San Lorenzo, tutto il resto è rimasto tagliato fuori, secondo me anche perché c'erano veramente troppi stand degli alpini, dell'ANA, dove facevano food e beverage, quasi diciamo lasciando le briciole all'attività. Questo lo voglio dire non per polemica, ma averlo saputo ci si sarebbe organizzati diversamente, tutto qui.
2: Quanti ne avete venduti voi su 48?
1: Lo devo dire?
2: Siete la gente.
1: Non più di 5 fusti, sì.
3: Continua il nostro viaggio alla scoperta dei comuni che andranno al voto alla fine del mese. Oggi la nostra Giorgia Fabiocchi è andata a Torriglia e Crocefieschi.
4: Prosegue il nostro tour live on the road, comuni al voto, il progetto di Primo Canale per raccontare i comuni che vanno al voto in questo anno 2026, 24-25 maggio. Siamo a Torriglia dove è simbolo il cosiddetto proverbio la bella di Torriglia, tutti la vogliono e nessuno la piglia, insomma una leggenda che parla di una donna. Però alla fine non riusciva a trovare marito o partner. I due candidati al voto si sono presentati, l'obiettivo è chiaro, per Maurizio Beltrami quello di essere ricandidato sarebbe in questo caso il quarto giro, quello di Daniela Segale invece di subentrare come sindaca dopo un percorso di anni in consiglio comunale. Quindi andiamo a sentire il loro racconto, qual è la loro visione del futuro di Torriglia.
5: La cosa fondamentale, quella su cui noi puntiamo, è quella di portare avanti un percorso insieme a tutta una serie di altri interventi per rilanciare turisticamente quella che è sempre stata un po' considerata la Svizzera Ligure e che oggi di Svizzera Ligure ha ben poco, mentre potrebbe avere molto di più. Un sogno nel cassetto, se mi posso permettere, proprio se posso lanciarlo così, è quello di lanciare Torriglia turisticamente, ma di portarla ad avere una serie di requisiti per candidarla come bandiera arancione.
6: Sarà un'area camper di grandissimo valore perché saranno 14 posti camper, anche questa come vedete dobbiamo ultimarla, sarà alberata, ci sarà nella parte finale l'area picnic, ci sarà uno spazio dedicato ai cani perché i camperisti spesso viaggiano con gli animali e poi il nostro fiore all'occhiello, io li reputo due, l'abbattimento barriere architettoniche della scuola e del palazzo comunale per avvicinare ai cittadini una struttura così importante e il nuovo asilo.
7: Da Torriglia a Crocefieschi continua il nostro live on the road, comuni al voto, per raccontare come Crocefieschi si prepara al voto del prossimo 24-25 maggio. Il candidato uscente Filippo Bassignana che si ricandida per il secondo mandato, che vuole proseguire su quello fatto grazie anche ai fondi del PNRR, tante le realtà che si sono sviluppate, l'obiettivo è proseguire. L'altro candidato invece che lo sfidante Mauro Morabito, che punta sul rilancio di Crocefieschi anche dal punto di vista turistico e non solo, l'importanza delle vallate, l'intervento del territorio per le grandi realtà che si sono e che possono trainare sempre più la crescita di un piccolo borgo di 550 abitanti. Seguiamo.
8: Abbiamo provveduto a realizzare una nuova piazza e abbiamo provveduto, diciamo, a migliorare genericamente gli spazi dove le persone vivono e anche dove le persone arrivano da fuori. E chiaramente vogliamo continuare in questo senso, ampliando sempre di più e riqualificando sempre di più gli spazi del centro storico e delle frazioni, e soprattutto vogliamo continuare, diciamo, a far sì che vengano portati e garantiti alcuni servizi.
2: Per esempio, tantissime persone vanno sul Reopasso ma poi non trovano magari il modo di fermarsi, quindi bisognerebbe aiutare lo sviluppo di infrastrutture che permettano l'accoglienza. E un altro punto molto importante per noi è potenziare la rete dei vari sentieri turistici, e delle passeggiate, delle escursioni, e anche promuoverle con l'amministrazione, perché è un altro aspetto che va sviluppato e che può aiutare a incentivare quel tipo di turismo.
3: Il 17 maggio tre tappe in Liguria per Nova Parola all'Italia, percorso partecipativo promosso dal Movimento 5 Stelle con l'obiettivo di costruire insieme ai cittadini il programma di governo della coalizione progressista in vista delle prossime elezioni politiche. Sono già 100 i partecipanti iscritti per gli appuntamenti di Genova, Savona e Ventimiglia. Filippo Serio.
9: Beh, stiamo presentando Nova 2.0, cioè questo incontro del Movimento 5 Stelle con la società civile per mettere insieme dei temi che poi diventeranno la proposta del Movimento.

0: a quello che sarà il programma del campo progressista. A Genova la tappa sarà il 17 maggio, ci sono più di 100 punti di ascolto in tutta Italia in quel weekend, creati appunto per Nova 2.0 dal Movimento 5 Stelle, e le persone potranno intervenire, potranno portare il proprio contributo di esperienza professionale e di vita per appunto contribuire a questo nuovo programma. Evidenziavamo il fatto che ci saranno personaggi della società civile di Genova molto importanti, penso al professor Benente, la professoressa Del Borghi, prorettrice e prorettori dell'Università di Genova, Aldo Descalzi, uno dei più importanti compositori musicisti italiani, e il professor Cremonese, un noto decano medico genovese ligure. Quindi società civile che si unisce col Movimento 5 Stelle per creare il prossimo programma per le politiche. E siamo a più di 100, diciamo che anche la ristrettezza della location non ci permette di poter ampliare, in questo momento abbiamo molte persone in coda, e questo significa che l'iniziativa sta piacendo, il coinvolgimento delle persone sta funzionando, e anche a livello nazionale stiamo aumentando i punti di ascolto perché, come dire, le persone hanno voglia di partecipare, e questo per noi è fondamentale.
1: Una gestione catastrofica, così la genovese Susy De Martini, medico di bordo di lungo corso, commenta quanto successo sulla nave Ondius in merito al famoso antivirus e suggerisce un percorso che porti a evitare nuovi casi simili. L'ha incontrata Elisabetta Biancalani.
2: Caso antivirus, Susy De Martini, che cosa si è sbagliato a bordo di Ondius?
3: Tutto. È stata una gestione catastrofica perché non è stata presa in considerazione nessuna diagnosi differenziale importantissima e necessaria data la regione geografica dove questo decesso è avvenuto, una regione dove è endemico l'antivirus e non solo, anche l'aviaria e altre malattie infettive, quindi il sospetto di una malattia infettiva doveva essere essenziale.
2: Cosa si può fare da questo errore per evitarne altri?
3: Si può assolutamente migliorare, ed è un'esigenza fondamentale, la formazione dei medici di bordo in quelle zone remote e anche l'attrezzatura a bordo. Quindi ci stiamo muovendo sia come Facoltà di Medicina Marittima Internazionale col Royal College di Londra, di fare pressione anche presso l'AEMO e le altre strutture responsabili affinché a bordo ci siano medici adeguatamente preparati e attrezzature adeguate a gestire queste emergenze in territori remoti.
2: Su questa nave cosa c'era di medico a livello di struttura?
3: Se si va sul sito della compagnia, questa Oceanwide Expeditions, si vedono i prezzi, 25.000 euro per ogni passeggero, ma c'è scritto che c'è una Basic Infirmary, quindi un'attrezzatura basica, e nessuna, diciamo, competenza specifica era richiesta al medico a bordo di epidemiologia o della gestione di un intensive care, di una terapia intensiva, intubazione, ventilatori, nulla.
1: Dal Chiappeto ai social, cambia il ruolo di Don Roberto Fischer, il parroco genovese, è diventato un fenomeno del web con milioni di visualizzazioni. Dopo 9 anni lascia infatti la sua comunità per andare a guidare un nuovo progetto della diocesi dedicato alla comunicazione digitale e all'evangelizzazione sui nuovi media. Devo dire, proprio il suo lavoro. Tiziano Berti.
4: Dai social alla diocesi digitale, Don Roberto Fischer, il sacerdote genovese, diventato popolare sul web con milioni di visualizzazioni tra TikTok e Instagram, lascia dopo 9 anni la parrocchia del Chiappeto di Genova per assumere un nuovo incarico voluto dall'arcivescovo Marco Tasca. Il suo compito sarà quello di guidare un progetto dedicato alla comunicazione e alla evangelizzazione attraverso i nuovi media. Ad annunciarlo è stato lo stesso sacerdote con un lungo messaggio pubblicato online dopo l'incontro con la comunità del Chiappeto. Raccontare quanto è bella la Chiesa, scrive Don Roberto, spiegando lo spirito della nuova missione. Negli ultimi anni il parroco genovese è diventato uno dei volti ecclesiali più seguiti d'Italia. Video ironici, musica, riflessioni sul Vangelo e contenuti costruiti con il linguaggio veloce dei social gli hanno permesso di parlare soprattutto ai giovani e giovanissimi e a chi normalmente resta lontano dal mondo religioso. Nel nuovo incarico continuerà anche il legame con la musica e con Radio Fra le Note, il progetto nato all'interno dell'ospedale Gaslini per stare vicino ai bambini ricoverati e alle loro famiglie. Proprio da quella radio nel 2017 arrivò una telefonata a sorpresa di Papa Francesco durante una diretta, un episodio che fece conoscere il progetto in tutta Italia. Classe 1976, ex DJ, animatore sulle navi da crociera, prima della scelta del sacerdozio, Don Roberto ha raccontato il suo percorso anche nei libri autobiografici Vita spiricolata e Non sono altro che Chicco. Nel messaggio di saluto alla comunità resta soprattutto l'emozione dell'addio. Lascio una comunità che resterà per sempre la mia famiglia. Per lui, ora una nuova sfida,

0: portare la Chiesa genovese sempre più dentro il mondo digitale.
1: Uno stand dedicato agli editori liguri abbellito dalle citazioni di grandi autori dedicate proprio alla Liguria e lo stand di Regione presente alla prossima edizione del Salone del Libro che comincia il 14 maggio. Filippo Serio.
2: Per il terzo anno consecutivo Regione Liguria parteciperà al Salone Internazionale del Libro che si terrà dal 14 al 18 maggio a Torino. Lo stand, dedicato all'editoria ligure, all'esterno alternerà immagini evocative del territorio con citazioni di 9 grandi autori che hanno fatto della Liguria la loro seconda casa o la terra del cuore. Da Mary Shelley a Charles Dickens, da Friedrich Nietzsche a Virginia Woolf e Lord George Byron. Sono di altissimo livello le figure che troveranno posto nello spazio espositivo.
3: Per noi è molto bello pensare che la nostra Liguria abbia ispirato nomi di questa caratura e che quindi anche attraverso le parole di questi autori venga dipinta e venga descritta così bene appunto la nostra Liguria. E 37 editori che avranno modo di farsi conoscere, di non rimanere soltanto limitati alla loro realtà locale, ma davvero di avere una risonanza a livello nazionale e non solo.
4: Ci saranno 37 editori, una ventina genovesi, Genova e provincia, e poi gli altri che vengono dall'Imperiese, dal Savonese e dallo Spezzino. Tutti porteranno le loro novità e il meglio di un anno di programmazione. Questi 16 slot o blocchi tematici a loro volta contengono degli altri eventi per una sessantina di presentazioni durante tutto lo stand, tutto l'arco del salone. Ci sono 4-5 temi che sono tra i più gettonati: c'è il territorio, anche a livello turistico, le guide, c'è la narrativa, c'è la poesia, c'è la saggistica. Tra la narrativa di genere ci sono molti gialli perché sono sempre molto apprezzati. E poi ci sono anche libri di ricerca, didattici e di ricerca.
1: Nuovo arrivo alla mostra Van Dyck, l'europeo in corso a Palazzo Ducale, nelle sale dell'appartamento del Doge, nella Cappella Dogale, e che sta riscuotendo un grande successo di pubblico, già ampiamente superati i 30.000 ingressi.
5: C'è una new entry alla mostra Van Dyck, l'europeo in corso a Palazzo Ducale, nelle sale dell'appartamento del Doge e nella Cappella Dogale, che sta riscuotendo un grande successo di pubblico, ampiamente superati i 30.000 ingressi. Dai Musei Reali di Torino, Galleria Sabaudia, è arrivato questa mattina il ritratto dei tre figli maggiori di Carlo I d'Inghilterra e di Enrichetta Maria, un dipinto eseguito da Van Dyck nel 1635 come dono per Cristina di Francia, sorella della regina.
6: Nuovo arrivo davvero eccezionale perché sono i tre figli del re Carlo I d'Inghilterra, il re che chiama Van Dyck alla fine della sua carriera per lavorare a corte. Il tema è quello della famiglia in questa sala, quindi lo stavamo aspettando in questa parete tutta dedicata a loro. Ci siamo trovate a dover scegliere, non lo prendiamo proprio oppure lo facciamo arrivare dopo. Ebbene, Genova accoglie dopo questa weekend di grande accoglienza con l'invasione degli alpini, ecco che accogliamo questi pargoli che sono elegantissimi, ma non meno eleganti dei genovesi.
1: E così siamo arrivati alla pagina sportiva. Buonasera Andrea Popolano.
7: Buonasera Matteo.
1: Che c'è da dire in un momento come questo sullo sport?
7: Beh, partiamo dal Genoa. Ieri il pareggio appunto contro la Fiorentina a Firenze, e adesso l'attesa è soprattutto per capire intanto il futuro di De Rossi. Ci sono ancora due giornate fondamentali da questo punto di vista. Una è la prossima contro il Milan al Ferraris, e qui c'è ancora il dubbio di quando si giocherà, perché si parla di lunedì alle ore 18, ma c'è anche l'ipotesi di domenica alle 12:30, visto che il derby Lazio-Roma si giocherà poi quel giorno, ma parliamo ovviamente di un'altra situazione, da capire ovviamente l'orario preciso. Ma ci presenta tutta la situazione per quanto riguarda il futuro di De Rossi e la partita contro il Milan direttamente il nostro Carlo Danani.
8: Buonasera, il secondo clean sheet consecutivo impreziosisce la classifica di un Genoa in versione saracinesca. Da Bergamo a Firenze ecco il Grifone sfornare altre due prove che confermano l'equilibrio e la personalità del gruppo. Dopo la partita con i Viola, De Rossi concede due giorni di

0: riposo alla squadra. La preparazione della partita con la Milan comincerà mercoledì. A proposito, data e orario della sfida con i rossoneri restano ancora un mistero. Domani al massimo dovrebbe arrivare un annuncio che sta tenendo sulle spine soprattutto i tifosi, per esigenze di contemporaneità con altre partite da non escludere lunedì alle 18. Intanto tengono banco le dichiarazioni del tecnico nella post gara allo stadio Franchi. Da una parte ribadisce di trovarsi egregiamente sulla panchina del Grifone, ma dall'altra non assicura di restare. La sensazione è che oggi soltanto la nazionale azzurra possa separare il Genoa da DDR. Sul tema un approfondimento sul nostro sito primocanale.it.
1: E sul fronte Sampdoria, campionato ormai concluso, ultimi allenamenti a Boiasco, ma si guarda già al futuro, diverse tappe fondamentali. Facciamo il punto con Marco Bisacchi.
2: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Un paio di giorni oggi a Boiasco di test atletici per i giocatori della Sampdoria prima di quello che sarà il rompete le righe per l'attività agonistica dei blucerchiati, e quindi poi se ne riparlerà a partire dal 10-12 luglio per il ritiro a Ponte di Legno. In questo momento tiene banco il futuro della Sampdoria, un futuro un po' tutto da scrivere, perché il Toto direttore sportivo ancora non si è chiarito. È vero che c'è Andrea Mancini in questo momento, che comunque almeno fino a 30 giugno è operativo in questa stagione, e comunque lo ricordiamo ha un contratto anche per la prossima stagione in essere per il club blucerchiato. Starebbe già valutando alcune situazioni, in primis il rinnovo di Begic, ma comunque il punto interrogativo c'è e non manca, con altre figure che vengono accostate alla Samp. Si era parlato settimana scorsa di Davide Vagnati, ex direttore sportivo del Torino, ex blucerchiato e genovese. Un altro ex blucerchiato in questo momento accostato alla Samp è un nome peraltro anche questo pesante, quello di Francesco Checco Palmieri, che da anni lavora al Sassuolo. Ma poi ci sono altre piste per i ruoli, diciamo, dei dirigenti e uomini chiave del mercato che portano all'estero. In questo momento comunque la Samp, la proprietà che fa capo a Tei, non sembra intenzionata a mollare né Nathan Walker né tantomeno Jasper Fredberg. Vedremo cosa succederà. Oggi intanto assemblea degli azionisti, di fatto è andata in scena da remoto. Era comunque presente a Boiasco Alberto Bosco, che è rientrato nel CDA dopo le dimissioni di Manfredi, ratificate proprio le dimissioni di Manfredi. Mercoledì ci sarà il CDA e poi l'assemblea degli azionisti, che andrà a ratificare nel dettaglio quello che è il bilancio della Samp, che chiude con un passivo di 40 milioni, sarà come sempre a fine stagione, intorno al 30 giugno. Ma insomma, in questo momento non mancano davvero i punti interrogativi in casa Sampdoria.
1: E cambiamo sport, passiamo alla pallanuoto, perché domani la Pro Recco sarà impegnata in Champions League a Zagabria contro il Mladost, la quinta giornata del turno fondamentale per passare al turno successivo. Ha parlato il portiere dei biancocelesti Gianmarco Nicosia, sentiamo.
3: La qualificazione per la Champions League, la Final Four di Champions League a Malta, è uno dei nostri principali obiettivi, quindi sarà nostra premura andare a Zagabria e cercare di portar via qualche punto. Una squadra ostica in casa e ne vedremo sicuramente delle belle. Hanno battuto squadre importanti come Olympiacos e Radnici in casa, quindi sarà per noi molto, molto più complicato rispetto a un inizio partita che c'è stato qui da noi in casa, dove abbiamo imposto il nostro gioco e abbiamo preso il largo fin dai primi due tempi. Quindi secondo me farà la differenza ovviamente la nostra attitudine alla difesa. Hanno delle qualità offensive di altissimo livello da entrambi i lati della vasca, dei tiratori di ottimo calibro, e sarà mia premura a valutarli e osservarli bene nei video. Quindi faremo attenzione soprattutto a qualche nome tipo Kharkov, il loro mancino, e di là i vari croati, e compreso Radulovic, nuovo acquisto, diciamo, nuovo no, ma avvenuto a gennaio, questo ragazzo serbo molto giovane, molto forte. Ecco. Diciamo che non siamo abituati a ricevere così tanti gol nella

0: nel nostro gioco, la difesa non è magari non è funzionata tanto, ma non è tanto quello. C'è stato secondo me un piccolo calo da parte nostra di lucidità, attenzione, e stiamo lavorando grazie ai consigli di Sandro e grazie al nostro impegno per cercare di colmarlo. Adesso inizia la parte di stagione molto più calda, quindi dovremmo mettere quella percentuale in più per cercare di abbassare quello che magari è mancato negli ultimi precedenti appuntamenti in Champions League.
1: E allora è tutto per la pagina sportiva di oggi.
2: E assieme alla pagina sportiva si chiude anche il nostro primo giornale, che torna domani, sempre a quest'ora. Buona serata.

0: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì l'alta pressione sarà dominante su tutta la Liguria, a garanzia di tempo stabile ed assolato. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. E dunque, sulla provincia di Imperia, cielo sereno e terso, da segnalare però forte ventilazione, specialmente nella prima parte del giorno. Uno sguardo dunque adesso alla provincia di Savona, dove il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica. Un po' di vento anche qua si farà sentire sulle zone costiere e le temperature massime localmente raggiungeranno i 22-23 gradi. Sulla provincia di Genova nulla da segnalare, una giornata con sole protagonista, solo un po' di vento anche qui nella prima parte del giorno con mare mosso. E per quanto riguarda il Tiguglio, clima mite con valori massimi che arriveranno a toccare localmente anche i 23-24 gradi. In generale una giornata stabile con cielo sereno, al più con qualche velatura di passaggio. Ed infine, per quanto riguarda lo Spezzino, una giornata prevalentemente assolata con cielo poco nuvoloso. Nella giornata di mercoledì prevarrà il sole su tutta la Liguria, da segnalare però della variabilità localmente sulle zone montuose. Le temperature massime in generale non subiranno particolari variazioni. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Dal 7 al 20 maggio, base pinsa selezione forno 500 grammi a 3,50 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
5: Perché conviene!
6: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
7: Con la loro app non riesco a fare molto. Ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
8: Andare in filiale può essere una scelta. Con Fineco decidi tu, fai tutto via app o ti affidi al tuo consulente per investire. Fineco, change is good.

ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.

0: Presentata in commissione a Palazzo Turchi l'ultima versione del piano di risanamento di AMT, da una parte la riduzione del personale, dall'altra taglia alle corse, intanto spunta Trenitalia. Si è chiusa la donata degli alpini a Genova con 90.000 arrivati da ogni parte d'Italia, qualche polemica tra residenti del centro, ma tanto entusiasmo, è una città che si è scoperta persino più pulita. Continua il nostro viaggio alla scoperta dei comuni che andranno al voto alla fine del mese. Oggi siamo andati a Torriglia e Crocefieschi. Cambia il ruolo di Don Fischer, il parroco genovese diventato un fenomeno del web con milioni di visualizzazioni. Dopo 9 anni lascia la sua comunità per guidare un nuovo progetto della diocesi. Buonasera, bentrovati al nostro primo giornale. Stasera apriamo con la crisi AMT. È stato presentato in commissione a Palazzo Turchi l'ultima versione del piano di risanamento dell'azienda di trasporto pubblico genovese. Tra i tanti punti c'è anche la questione legata al credito di Trenitalia con l'azienda di trasporto pubblico. Ci racconta Andrea Popolano.
1: Diversi punti cruciali contenuti nel piano di risanamento di AMT: da una parte la riduzione del personale con quasi 300 fuoriuscite previste, che porterà anche a quella che viene chiamata una rimodulazione del servizio, che tradotto vuol dire una riduzione delle corse. Oltre a questo, possibile anche un aumento delle tariffe a seconda della situazione finanziaria dell'azienda a partire dal 2027, ma a tener banco è soprattutto il futuro legato al rapporto con Trenitalia, che vanta un credito nei confronti di AMT.
2: È stato ideato un sistema di conversione di una parte consistente del credito di Trenitalia. Trenitalia vantava 40 milioni, poi secondo noi, secondo AMT, questo credito è molto inferiore, cioè non supera certamente i 20 milioni, e alla fine il piano prevede il pagamento di soli 5 milioni e poi la conversione del restante 15 in strumenti finanziari partecipativi, che sono sostanzialmente dei diritti patrimoniali, cioè dei diritti di ottenere dei denari da AMT sulla base anche di come andrà avanti l'azienda, cioè più meglio andrà l'azienda più Trenitalia riuscirà a rientrare di questi denari.
1: L'idea del comune è spingere per una rivisitazione dell'integrazione tarifaria tra bus e treni cittadini, ma l'opzione che vorrebbe percorrere Turchi non convince l'opposizione.
3: Non mi convince il fatto che dentro questo piano di risanamento c'è un cavallo di Troia per far entrare Trenitalia nel capitale, un tema di cui si può discutere, ma francamente dopo che per mesi la giunta ha dichiarato che AMT sarebbe rimasta pubblica, tenuto conto dei contenziosi che ci sono stati tra AMT e Autoguidovie, che poi è un soggetto legato a Trenitalia che ha sempre contestato i presupposti dell'affidamento in house, allora se la giunta ha un disegno di privatizzazione lo deve dire e lo discutiamo.
0: Si è chiusa la settimana degli alpini a Genova, un evento iniziato all'insegna delle polemiche che ha portato certo qualche disagio, ma che alla fine è stato un grande successo. Genovesi contenti per una festa che ha coinvolto davvero tutti. Aurora Bottino.
4: È tempo di bilanci per i 90.000 alpini protagonisti della 97esima adunata nazionale a Genova. Un evento iniziato all'insegna delle polemiche, una buona dose di incognita a livello organizzativo, tra viabilità completamente modificata, scuole, parchi chiusi e accampamenti selvaggi.
5: Come detto più di una volta, è stata una prova abbastanza impegnativa, quindi abbiamo, non dico viaggiato alla cieca, ma abbiamo sperimentato, abbiamo veramente sperimentato, perché rispetto a 25 anni fa la città è cambiata.

0: quindi ci siamo dovuti adattare con delle nuove regole, con tutto quello che è adesso c'è di nuovo a Genova, quindi io direi che sono assolutamente soddisfatta. Diciamo che il piano adottato, che noi abbiamo adottato adesso, può essere replicato assolutamente per altri tipi di eventi. Naturalmente questo è stato un evento eccezionale, fuori dall'ordinario, e quindi possiamo naturalmente mettere le buone pratiche adottate adesso, possiamo sicuramente metterle al servizio della città e di tutti i giorni.
1: Il presidente della regione Marco Bucci ha già stimato un indotto dell'evento nella 3 giorni pari a 130 milioni di euro, un ritorno a cifre imponenti alla luce dell'investimento delle casse pubbliche. Il comune di Genova infatti ha stanziato per l'evento 700 mila euro provenienti dall'imposta di soggiorno, più 250 mila per gli straordinari della polizia locale. Analogo sostegno è stato elargito dalla regione tramite l'agenzia di promozione turistica in Liguria. Per molti locali del centro città si parla di incassi importanti che riflettono il grande numero di persone, all'incirca 400.000 presenze che Genova ha colto a partire da giovedì. Soprattutto per bar e pub nella zona di De Ferrari, Piazza Dante e Piazza delle Erbe, discorso diverso invece per molti ristoranti che, nonostante la vicinanza al cuore di Genova, non hanno venduto come si aspettavano e anzi hanno guadagnato meno del solito.
2: Non eri nell'unico flusso di Piazza Matteotti o Via San Lorenzo, tutto il resto è rimasto tagliato fuori, secondo me anche perché c'erano veramente troppi stand degli alpini, dell'ANA, dove facevano food e beverage, quasi diciamo lasciando le briciole all'attività. Questo lo voglio dire non per polemica, ma averlo saputo ci si sarebbe organizzati diversamente, tutto qui.
3: Quanti ne avete venduti voi su 48?
2: Lo devo dire?
3: Siete latente.
2: Non più di 5 fusti, sì.
4: Continua il nostro viaggio alla scoperta dei comuni che andranno al voto alla fine del mese. Oggi la nostra Giorgia Fabiocchi è andata a Torriglia e Crocefieschi.
5: Prosegue il nostro tour live on the road, comuni al voto, il progetto di Primo Canale per raccontare i comuni che vanno al voto in questo anno 2026, 24-25 maggio. Siamo a Torriglia dove è simbolo il cosiddetto proverbio la bella di Torriglia, tutti la vogliono e nessuno la piglia, insomma una leggenda che parla di una donna che volevano tutti, di cui tutti erano innamorati, però alla fine non riusciva a trovare marito o partner. I due candidati al voto si sono presentati, l'obiettivo è chiaro, per Maurizio Beltrami quello di essere ricandidato sarebbe in questo caso il quarto giro, quello di Daniela Segale invece di subentrare come sindaca dopo un percorso di anni in consiglio comunale. Quindi andiamo a sentire il loro racconto, qual è la loro visione del futuro di Torriglia.
6: La cosa fondamentale, quella su cui noi puntiamo, è quella di portare avanti un percorso insieme a tutta una serie di altri interventi per rilanciare turisticamente quella che è sempre stata un po' considerata la Svizzera Ligure e che oggi di Svizzera Ligure ha ben poco, mentre potrebbe avere molto di più. Un sogno nel cassetto, se mi posso permettere, proprio se posso lanciarlo così, è quello di lanciare Torriglia turisticamente, ma di portarla ad avere una serie di requisiti per candidarla come bandiera arancione.
7: Sarà un'area camper di grandissimo valore perché saranno 14 posti camper, anche questa come vedete dobbiamo ultimarla, sarà alberata, ci sarà nella parte finale l'area picnic, ci sarà uno spazio dedicato ai cani perché i camperisti spesso viaggiano con gli animali e poi il nostro fiore all'occhiello, io li reputo due, l'abbattimento barriere architettoniche della scuola e del palazzo comunale per avvicinare ai cittadini una struttura così importante e il nuovo asilo.
8: Da Torriglia a Crocefieschi continua il nostro live on the road, comuni al voto, per raccontare come Crocefieschi si prepara al voto del prossimo 24-25 maggio. Il candidato uscente Filippo Bassignana, che si ricandida per il secondo mandato, che vuole proseguire su quello fatto grazie anche ai fondi del PNRR, tante le realtà che si sono sviluppate, l'obiettivo è proseguire. L'altro candidato invece, che è lo sfidante, Mauro Morabito, che punta sul rilancio di Crocefieschi anche dal punto di vista turistico e non solo, l'importanza delle vallate, l'intervento del territorio per le grandi realtà che si sono e che possono trainare sempre più la crescita di un piccolo borgo di 550 abitanti. Seguiamo.
9: Abbiamo provveduto a realizzare una nuova piazza e abbiamo provveduto, diciamo, a migliorare genericamente gli spazi dove le persone vivono e anche dove le persone arrivano da fuori, e chiaramente vogliamo continuare in questo senso.

0: ampliando sempre di più, riqualificando sempre di più gli spazi del centro storico e delle frazioni, e soprattutto vogliamo che a continuare, diciamo, a far sì che vengano portati e garantiti alcuni servizi.
1: Per esempio, tantissime persone vanno sul Reopasso ma poi non trovano magari il modo di fermarsi, quindi bisognerebbe creare, aiutare lo sviluppo di infrastrutture che permettano l'accoglienza. E un altro punto molto importante per noi è potenziare la rete dei vari sentieri turistici, delle passeggiate, delle escursioni, e anche promuoverle con l'amministrazione, perché è un altro aspetto che va sviluppato e che può aiutare a incentivare quel tipo di turismo.
2: Il 17 maggio tre tappe in Liguria per Nova Parola all'Italia, percorso partecipativo promosso dal Movimento 5 Stelle con l'obiettivo di costruire insieme ai cittadini il programma di governo della coalizione progressista in vista delle prossime elezioni politiche. Sono già 100 i partecipanti iscritti per gli appuntamenti di Genova, Savona e Ventimiglia. Filippo Serio.
3: Beh, stiamo presentando Nova 2.0, cioè questo incontro del Movimento 5 Stelle con la società civile per mettere insieme dei temi che poi diventeranno la proposta del Movimento a quello che sarà il programma del campo progressista. A Genova la tappa sarà il 17 maggio, ci sono più di 100 punti d'ascolto in tutta Italia in quel weekend, creati appunto per Nova 2.0 dal Movimento 5 Stelle, e le persone potranno intervenire, potranno portare il proprio contributo di esperienza professionale e di vita, per appunto contribuire a questo nuovo programma. Evidenziavamo il fatto che ci saranno personaggi della società civile di Genova molto importanti, penso al professor Benente, la professoressa Del Borghi, prorettrice e prorettori dell'Università di Genova, Aldo Descalzi, uno dei più importanti compositori e musicisti italiani, e il professor Cremonese, un noto decano medico genovese ligure. Quindi società civile che si unisce col Movimento 5 Stelle per creare il prossimo programma per le politiche. E siamo a più di 100, diciamo che anche la ristrettezza della location non ci permette di poter ampliare. In questo momento abbiamo molte persone in coda, e questo significa che l'iniziativa sta piacendo, il coinvolgimento delle persone sta funzionando, e anche a livello nazionale stiamo aumentando i punti di ascolto, perché, come dire, le persone hanno voglia di partecipare, e questo per noi è fondamentale.
2: Una gestione catastrofica, così la genovese Susy De Martini, medico di bordo di lungo corso, commenta quanto successo sulla nave Ondius in merito al famoso antivirus e suggerisce un percorso che porti a evitare nuovi casi simili. L'ha incontrata Elisabetta Biancalani.
4: Caso antivirus, Susy De Martini, che cosa si è sbagliato a bordo di Ondius?
5: Tutto. È stata una gestione catastrofica, perché non è stata presa in considerazione nessuna diagnosi differenziale importantissima e necessaria, data la regione geografica dove questo decesso è avvenuto, una regione dove è endemico l'antivirus e non solo, anche l'aviaria e altre malattie infettive, quindi il sospetto di una malattia infettiva doveva essere essenziale.
4: Cosa si può fare da questo errore per evitarne altri?
5: Si può assolutamente migliorare, ed è un'esigenza fondamentale, la formazione dei medici di bordo in quelle zone remote e anche l'attrezzatura a bordo. Quindi ci stiamo muovendo sia come Facoltà di Medicina Marittima Internazionale col Royal College di Londra, di fare pressione anche presso l'AEMO e le altre strutture responsabili affinché a bordo ci siano medici adeguatamente preparati e attrezzature adeguate a gestire queste emergenze in territori remoti.
4: Su questa nave cosa c'era di medico a livello di struttura?
5: Se si va sul sito della compagnia, questa Ocean Wide Expeditions, si vedono i prezzi, 25.000 euro per ogni passeggero, ma c'è scritto che c'è una Basic Infirmary, quindi un'attrezzatura basica, e nessuna, diciamo, competenza specifica era richiesta al medico a bordo di epidemiologia o della gestione di un intensive care, di una terapia intensiva, intubazione, ventilatori, nulla.
2: Dal Chiappetto ai social, cambia il ruolo di Don Roberto Fischer, il parroco genovese, è diventato un fenomeno del web con milioni di visualizzazioni. Dopo 9 anni lascia infatti la sua comunità per andare a guidare un nuovo progetto della diocesi dedicato alla comunicazione digitale e all'evangelizzazione sui nuovi media. Devo dire, proprio il suo lavoro. Tiziano Berti.
6: Dai social alla diocesi digitale, Don Roberto Fischer, il sacerdote genovese diventato popolare sul web con milioni di visualizzazioni tra TikTok e Instagram, lascia dopo 9 anni la parrocchia del Chiappetto.

0: Cappeto di Genova per assumere un nuovo incarico voluto dall'arcivescovo Marco Tasca. Il suo compito sarà quello di guidare un progetto dedicato alla comunicazione e alla evangelizzazione attraverso i nuovi media. Ad annunciarlo è stato lo stesso sacerdote, con un lungo messaggio pubblicato online dopo l'incontro con la comunità del Cappeto. Raccontare quanto è bella la Chiesa, scrive Don Roberto, spiegando lo spirito della nuova missione. Negli ultimi anni il parroco genovese è diventato uno dei volti ecclesiali più seguiti d'Italia. Video ironici, musica, riflessioni sul Vangelo e contenuti costruiti con il linguaggio veloce dei social gli hanno permesso di parlare soprattutto ai giovani e giovanissimi e a chi normalmente resta lontano dal mondo religioso. Nel nuovo incarico continuerà anche il legame con la musica e con Radio Fra le Note, il progetto nato all'interno dell'ospedale Gaslini per stare vicino ai bambini ricoverati e alle loro famiglie. Proprio da quella radio nel 2017 arrivò una telefonata a sorpresa di Papa Francesco durante una diretta, un episodio che fece conoscere il progetto in tutta Italia. Classe 1976, ex DJ, animatore sulle navi da crociera, prima della scelta del sacerdozio, Don Roberto ha raccontato il suo percorso anche nei libri autobiografici Vita spiricolata e Non sono altro che Chicco. Nel messaggio di saluto alla comunità resta soprattutto l'emozione dell'addio. Lascio una comunità che resterà per sempre la mia famiglia. Per lui, ora una nuova sfida, portare la Chiesa genovese sempre più dentro il mondo digitale.
1: Uno stand dedicato agli editori liguri abbellito dalle citazioni di grandi autori dedicate proprio alla Liguria è lo stand di Regione presente alla prossima edizione del Salone del Libro che comincia il 14 maggio. Filippo Serio.
2: Per il terzo anno consecutivo Regione Liguria parteciperà al Salone Internazionale del Libro che si terrà dal 14 al 18 maggio a Torino. Lo stand, dedicato all'editoria ligure, all'esterno alternerà immagini evocative del territorio con citazioni di 9 grandi autori che hanno fatto della Liguria la loro seconda casa o la terra del cuore. Da Mary Shelley a Charles Dickens, da Friedrich Nietzsche a Virginia Woolf e Lord George Byron. Sono di altissimo livello le figure che troveranno posto nello spazio espositivo.
3: Per noi è molto bello pensare che la nostra Liguria abbia ispirato nomi di questa caratura e che quindi anche attraverso le parole di questi autori venga dipinta e venga descritta così bene appunto la nostra Liguria. E 37 editori che avranno modo di farsi conoscere, di non rimanere soltanto limitati alla loro realtà locale, ma davvero di avere una risonanza a livello nazionale e non solo.
4: Ci saranno 37 editori, una ventina genovesi, Genova e provincia, e poi gli altri che vengono dall'Imperiese, dal Savonese e dallo Spezzino. Tutti porteranno le loro novità e il meglio di un anno di programmazione. Questi 16 slot o blocchi tematici a loro volta contengono degli altri eventi per una sessantina di presentazioni durante tutto lo stand, tutto l'arco del salone. Ci sono 4-5 temi che sono tra i più gettonati: c'è il territorio, anche a livello turistico, le guide, c'è la narrativa, c'è la poesia, c'è la saggistica. Tra la narrativa di genere ci sono molti gialli perché sono sempre molto apprezzati. E poi ci sono anche libri di ricerca, didattici e di ricerca.
1: Nuovo arrivo alla mostra Van Dyck, l'europeo in corso a Palazzo Ducale, nelle sale dell'appartamento del Doge, nella Cappella Dogale, e che sta riscuotendo un grande successo di pubblico, già ampiamente superati i 30.000 ingressi.
5: C'è una new entry alla mostra Van Dyck, l'europeo in corso a Palazzo Ducale, nelle sale dell'appartamento del Doge e nella Cappella Dogale, che sta riscuotendo un grande successo di pubblico, ampiamente superati i 30.000 ingressi. Dai Musei Reali di Torino, Galleria Sabaudia, è arrivato questa mattina il ritratto dei tre figli maggiori di Carlo I d'Inghilterra e di Enrichetta Maria, un dipinto eseguito da Van Dyck nel 1635 come dono per Cristina di Francia, sorella della regina.
6: Nuovo arrivo davvero eccezionale perché sono i tre figli del re Carlo I d'Inghilterra, il re che chiama Van Dyck alla fine della sua carriera per lavorare a corte. Il tema è quello della famiglia in questa sala, quindi lo stavamo aspettando in questa parete tutta dedicata a loro. Ci siamo trovate a dover scegliere, non lo prendiamo proprio oppure lo facciamo arrivare dopo. Ebbene, Genova accoglie dopo questa weekend di grande accoglienza con l'invasione degli alpini, ecco che accogliamo questi pargoli che sono elegantissimi ma non meno eleganti dei genovesi.
1: E così siamo arrivati alla pagina sportiva. Buonasera Andrea Popolano.
7: Buonasera Matteo.
1: Che c'è da dire in un momento come questo sullo sport?
7: Beh.

0: Partiamo dal Genoa. Ieri il pareggio appunto contro la Fiorentina a Firenze, e adesso l'attesa è soprattutto per capire intanto il futuro di De Rossi. Ci sono ancora due giornate fondamentali da questo punto di vista. Una è la prossima contro il Milan al Ferraris, e qui c'è ancora il dubbio di quando si giocherà, perché si parla di lunedì alle ore 18, ma c'è anche l'ipotesi di domenica alle 12:30. Visto che il derby Lazio-Roma si giocherà poi quel giorno, ma parliamo ovviamente di un'altra situazione, da capire ovviamente l'orario preciso. Ma ci presenta tutta la situazione per quanto riguarda il futuro di De Rossi e la partita contro il Milan, direttamente il nostro Carlo Danani.
1: Buonasera, il secondo clean sheet consecutivo impreziosisce la classifica di un Genoa in versione saracinesca. Da Bergamo a Firenze, ecco il grifone sfornare altre due prove che confermano l'equilibrio e la personalità del gruppo. Dopo la partita con i Viola, De Rossi concede 2 giorni di riposo alla squadra. La preparazione della partita col Milan comincerà mercoledì. A proposito, data e orario della sfida con i rossoneri restano ancora un mistero. Domani al massimo dovrebbe arrivare un annuncio che sta tenendo sulle spine soprattutto i tifosi per esigenze di contemporaneità con altre partite da non escludere lunedì alle 18. Intanto tengono banco le dichiarazioni del tecnico nel post gara allo stadio Franchi. Da una parte ribadisce di trovarsi egregiamente sul la panchina del Grifone, ma dall'altra non assicura di restare. La sensazione è che oggi soltanto la nazionale azzurra possa separare il Genoa da DDR. Sul tema un approfondimento sul nostro sito primocanale.it.
0: E sul fronte Sampdoria, campionato ormai concluso, ultimi allenamenti a Bogliasco, ma si guarda già al futuro, diverse tappe fondamentali. Facciamo il punto con Marco Bisacchi.
2: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Un paio di giorni oggi a Bogliasco di test atletici per i giocatori della Sampdoria, prima di quello che sarà il rompete le righe per l'attività agonistica dei blucerchiati, e quindi poi se ne riparlerà a partire dal 10-12 luglio per il ritiro a Ponte di Legno. In questo momento tiene banco il futuro della Sampdoria, un futuro un po' tutto da scrivere perché il Toto direttore sportivo ancora non si è chiarito. È vero che c'è Andrea Mancini in questo momento, che comunque almeno fino al 30 giugno è operativo in questa stagione, e comunque lo ricordiamo ha un contratto anche per la prossima stagione in essere per il club blucerchiato. Starebbe già valutando alcune situazioni, in primis il rinnovo di Begic, ma comunque il punto interrogativo c'è e non manca con altre figure che vengono accostate alla Samp. Se l'ha parlato settimana scorsa di Davide Vagnati, ex direttore sportivo del Torino, ex blucerchiato e genovese. Un altro ex blucerchiato in questo momento accostato alla Samp è un nome, peraltro anche questo pesante, quello di Francesco Checco Palmieri, che da anni lavora al Sassuolo. Ma poi ci sono altre piste per i ruoli, diciamo, dei dirigenti, uomini chiave del mercato che portano all'estero. In questo momento comunque la Samp, la proprietà che fa capo Atei, non sembra intenzionata a mollare né Nathan Walker né tantomeno Jasper Fredberg. Vedremo cosa succederà. Oggi intanto assemblea degli azionisti, di fatto è andata in scena da remoto. Era comunque presente a Bogliasco Alberto Bosco, che è rientrato nel CDA dopo le dimissioni di Manfredi, ratificate proprio le dimissioni di Manfredi. Mercoledì ci sarà il CDA e poi diciamo così, l'assemblea degli azionisti, che andrà a ratificare nel dettaglio quello che è il bilancio della Samp, perché chiude con un passivo di 40 milioni, sarà come sempre a fine stagione, intorno al 30 giugno. Ma insomma, in questo momento non mancano davvero i punti interrogativi in casa Sampdoria.
0: E cambiamo sport, passiamo alla pallanuoto perché domani la Prorecco sarà impegnata in Champions League a Zagabria contro il Mladost, la quinta giornata del turno fondamentale per passare al turno successivo. Ha parlato il portiere dei biancocelesti Gianmarco Nicosia, sentiamolo.
3: La qualificazione per la Champions League, la Final Four di Champions League a Malta, è uno dei nostri principali obiettivi, quindi sarà nostra premura andare a Zagabria e cercare di portare via qualche punto. Una squadra ostica in casa e ne vedremo sicuramente delle belle. Hanno battuto squadre importanti.

0: come Olympiacos e Radnici in casa, quindi sarà per noi molto, molto più complicato rispetto a un inizio partita che c'è stato qui da noi in casa, dove abbiamo imposto il nostro gioco e abbiamo preso il largo fin dai primi due tempi. Quindi secondo me farà la differenza ovviamente la nostra attitudine alla difesa. Hanno delle qualità offensive di altissimo livello da entrambi i lati della vasca, dei tiratori di ottimo calibro, e sarà mia premura a valutarli e osservarli bene nei video. Quindi faremo attenzione soprattutto a qualche nome tipo Kharkov, il loro mancino, e di là i vari croati, e compreso Radulovic, nuovo acquisto, diciamo, nuovo no, ma avvenuto a gennaio, questo ragazzo serb molto giovane, molto forte. Ecco. Diciamo che non siamo abituati a ricevere così tanti gol nel nostro gioco. La difesa non è funzionata tanto, ma non è tanto quello. C'è stato, secondo me, un piccolo calo da parte nostra di lucidità, attenzione, e stiamo lavorando grazie ai consigli di Sandro e grazie al nostro impegno per cercare di colmarlo. Adesso inizia la parte di stagione molto più calda, quindi dovremo mettere quella percentuale in più per cercare di abbassare quello che magari è mancato negli ultimi precedenti appuntamenti in Champions League.
1: E allora è tutto per la pagina sportiva di oggi.
2: E assieme alla pagina sportiva si chiude anche il nostro primo giornale, che torna domani, sempre a quest'ora. Buona serata.

0: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: Da Basco è arrivato il sottocosto, solo con Prima Card. Gocciole chocolate Pavesi, un chilo, a soli 3,19 €. Caffè Lavazza, 250 grammi per due, a soli 7,29 €. Olio extravergine Piccardo e Savorè, un litro, a soli 5,49 €. Carta igienica Mega Foxy, 4 rotoli, a soli 1,89 €. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
2: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
3: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
4: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
3: Sì, dai, papà, andiamo, su.
5: Pronto?
6: Nonno, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
5: Lui vedi, costa 2 mesi a dire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
6: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
5: Nell'intermoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
7: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.
8: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
9: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì l'alta pressione sarà dominante su tutta la Liguria, a garanzia di tempo stabile ed assolato. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. E dunque, sulla provincia di Imperia, cielo sereno e terso, da segnalare però forte ventilazione, specialmente nella prima parte del giorno. Uno sguardo dunque adesso alla provincia di

0: Savona, dove il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica. Un po' di vento anche qua si farà sentire sulle zone costiere e le temperature massime localmente raggiungeranno i 22-23 gradi. Sulla provincia di Genova nulla da segnalare, una giornata con sole protagonista, solo un po' di vento anche qui nella prima parte del giorno con mare mosso. E per quanto riguarda il Tiguglio, clima mite con valori massimi che arriveranno a toccare localmente anche i 23-24 gradi, in generale una giornata stabile con cielo sereno, al più con qualche velatura di passaggio. Ed infine, per quanto riguarda lo Spezzino, una giornata prevalentemente assolata con cielo poco nuvoloso. Nella giornata di mercoledì prevarrà il sole su tutta la Liguria, da segnalare però della variabilità localmente sulle zone montuose. Le temperature massime in generale non subiranno particolari variazioni. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.

0: Presentata in commissione a Palazzo Turchi l'ultima versione del piano di risanamento di AMT, da una parte la riduzione del personale, dall'altra tagli alle corse, intanto spunta Trenitalia. Si è chiusa la donata degli alpini a Genova con 90.000 arrivati da ogni parte d'Italia, qualche polemica tra i residenti del centro, ma tanto entusiasmo, è una città che si è scoperta persino più pulita. Continua il nostro viaggio alla scoperta dei comuni che andranno al voto alla fine del mese. Oggi siamo andati a Torriglia e Crocefieschi. Cambia il ruolo di Don Fischer, il parroco genovese diventato un fenomeno del web con milioni di visualizzazioni, dopo 9 anni lascia la sua comunità per guidare un nuovo progetto della diocesi. Buonasera, bentrovati al nostro primo giornale. Stasera apriamo con la crisi AMT. È stato presentato in commissione a Palazzo Turchi l'ultima versione del piano di risanamento dell'azienda di trasporto pubblico genovese. Tra i tanti punti c'è anche la questione legata al credito di Trenitalia con l'azienda di trasporto pubblico. Ci racconta Andrea Popolano.
1: Diversi punti cruciali contenuti nel piano di risanamento di AMT, da una parte la riduzione del personale con quasi 300 fuoriuscite previste che porterà anche a quella che viene chiamata una rimodulazione del servizio, che tradotto vuol dire una riduzione delle corse. Oltre a questo, possibile anche un aumento delle tariffe a seconda della situazione finanziaria dell'azienda a partire dal 2027, ma a tener banco è soprattutto il futuro legato al rapporto con Trenitalia, che vanta un credito nei confronti di AMT.
2: È stato ideato un sistema di conversione di una parte consistente del credito di Trenitalia. Trenitalia vantava 40 milioni, poi secondo noi, secondo AMT, questo credito è molto inferiore, cioè non supera certamente i 20 milioni, e alla fine il piano prevede il pagamento di soli 5 milioni e poi la conversione del restante 15 in strumenti finanziari partecipativi, che sono sostanzialmente dei diritti patrimoniali, cioè dei diritti di ottenere dei denari da AMT sulla base anche di come andrà avanti l'azienda, cioè più meglio andrà l'azienda più Trenitalia riuscirà a rientrare di questi denari.
1: L'idea del comune è spingere per una rivisitazione dell'integrazione tarifaria tra bus e treni cittadini, ma l'opzione che vorrebbe percorrere Turchi non convince l'opposizione.
3: Non mi convince il fatto che dentro questo piano di risanamento c'è un cavallo di Troia per far entrare Trenitalia nel capitale, un tema di cui si può discutere, ma francamente dopo che per mesi la Giunta ha dichiarato che AMT sarebbe rimasta pubblica, tenuto conto dei contenziosi che ci sono stati tra AMT e Autoguidovie, che poi è un soggetto legato a Trenitalia che ha sempre contestato i presupposti dell'affidamento in house, allora se la Giunta ha un disegno di privatizzazione lo deve dire e lo discutiamo.
0: Si è chiusa la settimana degli alpini a Genova, un evento iniziato all'insegna delle polemiche che ha portato certo qualche disagio, ma che alla fine è stato un grande successo. Genovesi contenti per una festa che ha coinvolto davvero tutti. Aurora Bottino.
4: È tempo di bilanci per i 90.000 alpini protagonisti della 97esima adunata nazionale a Genova. Un evento iniziato all'insegna delle polemiche, una buona dose di incognita a livello organizzativo, tra viabilità completamente modificata, scuole e parchi chiusi e accampamenti selvaggi.

0: selvaggi.
1: Come ha detto più di una volta, è stata una prova abbastanza impegnativa, quindi abbiamo, non dico viaggiato alla cieca, ma abbiamo veramente sperimentato, perché rispetto a 25 anni fa la città è cambiata e quindi ci siamo dovuti adattare con delle nuove regole, con tutto quello che è adesso c'è di nuovo a Genova, quindi io direi che sono assolutamente soddisfatta. Diciamo che il piano adottato, che noi abbiamo adottato adesso, può essere replicato assolutamente per altri tipi di eventi. Naturalmente questo è stato un evento eccezionale, fuori dall'ordinario, e quindi possiamo naturalmente mettere le buone pratiche adottate adesso, possiamo sicuramente metterle al servizio della città e di tutti i giorni.
0: Il presidente della regione Marco Bucci ha già stimato un indotto dell'evento nella 3 giorni pari a 130 milioni di euro, un ritorno a cifre imponenti alla luce dell'investimento delle casse pubbliche. Il comune di Genova infatti ha stanziato per l'evento 700.000 euro provenienti dall'imposta di soggiorno, più 250.000 per gli straordinari della polizia locale. Analogo sostegno è stato elargito dalla regione tramite l'agenzia di promozione turistica in Liguria. Per molti locali del centro città si parla di incassi importanti che riflettono il grande numero di persone, all'incirca 400.000 presenze, che Genova ha accolto a partire da giovedì. Soprattutto per bar e pub nella zona di De Ferrari, Piazza Dante e Piazza delle Erbe, discorso diverso invece per molti ristoranti che, nonostante la vicinanza al cuore di Genova, non hanno venduto come si aspettavano e anzi hanno guadagnato meno del solito.
2: E non eri nell'unico flusso di Piazza Matteotti o Via San Lorenzo, tutto il resto è rimasto tagliato fuori, secondo me anche perché c'erano veramente troppi stand degli alpini, dell'ANA, dove facevano food e beverage, quasi diciamo lasciando le briciole all'attività. Questo lo voglio dire non per polemica, ma averlo saputo ci si sarebbe organizzati diversamente, tutto qui.
3: Quanti ne avete venduti voi su 48?
2: Lo devo dire?
3: Siete la gente.
2: Non più di 5 fusti, sì.
4: Continua il nostro viaggio alla scoperta dei comuni che andranno al voto alla fine del mese. Oggi la nostra Giorgia Fabiocchi è andata a Torriglia e Crocefieschi.
5: Prosegue il nostro tour Live on the Road, Comuni al Voto, il progetto di Primo Canale per raccontare i comuni che vanno al voto in questo anno 2026, 24-25 maggio. Siamo a Torriglia, dove è simbolo il cosiddetto proverbio La Bella di Torriglia, tutti la vogliono e nessuno la piglia, insomma una leggenda che parla di una donna che volevano tutti, di cui tutti erano innamorati, però alla fine non riusciva a trovare marito o partner. I due candidati al voto si sono presentati, l'obiettivo è chiaro, per Maurizio Beltrami quello di essere ricandidato sarebbe in questo caso il quarto giro, quello di Daniela Segale invece di subentrare come sindaca dopo un percorso di anni in consiglio comunale. Quindi andiamo a sentire il loro racconto, qual è la loro visione del futuro di Torriglia.
6: La cosa fondamentale, quella su cui noi puntiamo, è quella di portare avanti un percorso insieme a tutta una serie di altri interventi per rilanciare turisticamente quella che è sempre stata un po' considerata la Svizzera Ligure, e che oggi di Svizzera Ligure ha ben poco, mentre potrebbe avere molto di più. Un sogno nel cassetto, se mi posso permettere, proprio se posso lanciarlo così, è quello di lanciare Torriglia turisticamente, ma di portarla ad avere una serie di requisiti per candidarla come bandiera arancione.
7: Sarà un'area camper di grandissimo valore, perché saranno 14 posti camper, anche questa come vedete dobbiamo ultimarla, sarà alberata, ci sarà nella parte finale l'area picnic, ci sarà uno spazio dedicato ai cani perché i camperisti spesso viaggiano con gli animali, e poi il nostro fiore all'occhiello, io li reputo due, l'abbattimento barriere architettoniche della scuola e del palazzo comunale per avvicinare ai cittadini una struttura così importante, e il nuovo asilo.
5: Da Torriglia a Crocefieschi continua il nostro Live on the Road, Comuni al Voto, per raccontare come Crocefieschi si prepara al voto del prossimo 24-25 maggio. Il candidato uscente Filippo Bassignana, che si ricandida per il secondo mandato, che vuole proseguire su quello fatto grazie anche ai fondi del PNRR, tante le realtà che si sono sviluppate, l'obiettivo è proseguire. L'altro candidato invece, che è lo sfidante, Mauro Morabito, che punta sul rilancio di Crocefieschi anche dal punto di vista turistico e non solo, l'importanza delle vallate, l'intervento del territorio per le grandi realtà che si sono e che possono trainare sempre di più la crescita di un piccolo borgo di 550 abitanti. Seguiamo.
8: abbiamo provveduto a realizzare un

0: una nuova piazza e abbiamo provveduto, diciamo, a migliorare genericamente gli spazi dove le persone vivono e anche dove le persone arrivano da fuori. E chiaramente vogliamo continuare in questo senso, ampliando sempre di più e riqualificando sempre di più gli spazi del centro storico e delle frazioni, e soprattutto vogliamo che a continuare, diciamo, a far sì che vengano portati e garantiti alcuni servizi.
1: Esempio, tantissime persone vanno sul Reopasso, ma poi non trovano magari il modo di fermarsi. Quindi bisognerebbe creare, aiutare lo sviluppo di infrastrutture che permettano l'accoglienza. E un altro punto molto importante per noi è potenziare la rete dei vari sentieri turistici, delle passeggiate, delle escursioni, e anche promuoverle con l'amministrazione, perché è un altro aspetto che va sviluppato e che può aiutare a incentivare quel tipo di turismo.
2: Il 17 maggio tre tappe in Liguria per Nova Parola all'Italia, percorso partecipativo promosso dal Movimento 5 Stelle con l'obiettivo di costruire insieme ai cittadini il programma di governo della coalizione progressista in vista delle prossime elezioni politiche. Sono già 100 i partecipanti iscritti per gli appuntamenti di Genova, Savona e Ventimiglia. Filippo Serio.
3: Beh, stiamo presentando Nova 2.0, cioè questo incontro del Movimento 5 Stelle con la società civile per mettere insieme dei temi che poi diventeranno la proposta del Movimento a quello che sarà il programma del campo progressista. A Genova la tappa sarà il 17 maggio, ci sono più di 100 punti di ascolto in tutta Italia in quel weekend creati appunto per Nova 2.0 dal Movimento 5 Stelle, e le persone potranno intervenire, potranno portare il proprio contributo di esperienza professionale e di vita, per appunto contribuire a questo nuovo programma. Evidenziavamo il fatto che ci saranno personaggi della società civile di Genova molto importanti, penso al professor Benente, la professoressa Del Borghi, prorettrice e prorettori dell'Università di Genova, Aldo Descalzi, uno dei più importanti compositori e musicisti italiani, e il professor Cremonese, un noto decano medico genovese ligure. Quindi società civile che si unisce col Movimento 5 Stelle per creare il prossimo programma per le politiche. E siamo a più di 100. Diciamo che anche la ristrettezza della location non ci permette di poter ampliare. In questo momento abbiamo molte persone in coda, e questo significa che l'iniziativa sta piacendo, il coinvolgimento delle persone sta funzionando, e anche a livello nazionale stiamo aumentando i punti di ascolto perché, come dire, le persone hanno voglia di partecipare, e questo per noi è fondamentale.
2: Una gestione catastrofica, così la genovese Susy De Martini, medico di bordo di lungo corso, commenta quanto successo sulla nave Ondius in merito al famoso hantavirus e suggerisce un percorso che porti a evitare nuovi casi simili. L'ha incontrata Elisabetta Biancalani.
4: Caso hantavirus, Susy De Martini, che cosa si è sbagliato a bordo di Ondius?
5: Tutto. È stata una gestione catastrofica perché non è stata presa in considerazione nessuna diagnosi differenziale, importantissima e necessaria, data la regione geografica dove questo decesso è avvenuto, una regione dove è endemico l'antivirus e non solo, anche l'aviaria e altre malattie infettive, quindi il sospetto di una malattia infettiva doveva essere essenziale.
4: Cosa si può fare da questo errore per evitarne altri?
5: Si può assolutamente migliorare, ed è un'esigenza fondamentale, la formazione dei medici di bordo in quelle zone remote e anche l'attrezzatura a bordo. Quindi ci stiamo muovendo sia come Facoltà di Medicina Marittima Internazionale col Royal College di Londra, di fare pressione anche presso l'IMO e le altre strutture responsabili affinché a bordo ci siano medici adeguatamente preparati e attrezzature adeguate a gestire queste emergenze in territori remoti.
4: Su questa nave cosa c'era di medico a livello di strutture?
5: Se si va sul sito della compagnia, questa Ocean Wide Expeditions, si vedono i prezzi, 25.000 euro per ogni passeggero, ma c'è scritto che c'è una Basic Infirmary, quindi un'attrezzatura basica, e nessuna, diciamo, competenza specifica era richiesta al medico a bordo di epidemiologia o della gestione di un intensive care, di una terapia intensiva, intubazione, ventilatori, nulla.
2: Dal Chiappeto ai social cambia il ruolo di Don Roberto Fischer, il parroco genovese, diventato un fenomeno del web con milioni di visualizzazioni. Dopo 9 anni lascia infatti la sua comunità per andare a guidare un nuovo progetto della diocesi dedicato alla comunicazione digitale e all'evangelizzazione sui nuovi media. Devo dire,

0: il suo lavoro. Tiziano Berti.
1: Dai social alla diocesi digitale, Don Roberto Fischer, il sacerdote genovese, diventato popolare sul web con milioni di visualizzazioni tra TikTok e Instagram, lascia dopo 9 anni la parrocchia del Chiappetto di Genova per assumere un nuovo incarico voluto dall'arcivescovo Marco Tasca. Il suo compito sarà quello di guidare un progetto dedicato alla comunicazione e alla evangelizzazione attraverso i nuovi media. Ad annunciarlo è stato lo stesso sacerdote con un lungo messaggio pubblicato online dopo l'incontro con la comunità del Chiappetto. Raccontare quanto è bella la Chiesa, scrive Don Roberto, spiegando lo spirito della nuova missione. Negli ultimi anni il parroco genovese è diventato uno dei volti ecclesiali più seguiti d'Italia. Video ironici, musica, riflessioni sul Vangelo e contenuti costruiti con il linguaggio veloce dei social gli hanno permesso di parlare soprattutto ai giovani e giovanissimi e a chi normalmente resta lontano dal mondo religioso. Nel nuovo incarico continuerà anche il legame con la musica e con Radio Fra le Note, il progetto nato all'interno dell'ospedale Gaslini per stare vicino ai bambini ricoverati e alle loro famiglie. Proprio da quella radio, nel 2017 arrivò una telefonata a sorpresa di Papa Francesco durante una diretta, un episodio che fece conoscere il progetto in tutta Italia. Classe 1976, ex DJ e animatore sulle navi da crociera, prima della scelta del sacerdozio, Don Roberto ha raccontato il suo percorso anche nei libri autobiografici Vita spiricolata e Non sono altro che Chicco. Nel messaggio di saluto alla comunità resta soprattutto l'emozione dell'addio. Lascio una comunità che resterà per sempre la mia famiglia. Per lui, ora una nuova sfida, portare la Chiesa genovese sempre più dentro il mondo digitale.
0: Uno stand dedicato agli editori liguri abbellito dalle citazioni di grandi autori dedicate proprio alla Liguria e lo stand di Regione presente alla prossima edizione del Salone del Libro che comincia il 14 maggio. Filippo Serio.
2: Per il terzo anno consecutivo Regione Liguria parteciperà al Salone Internazionale del Libro che si terrà dal 14 al 18 maggio a Torino. Lo stand, dedicato all'editoria ligure, all'esterno alternerà immagini evocative del territorio con citazioni di 9 grandi autori che hanno fatto della Liguria la loro seconda casa o la terra del cuore. Da Mary Shelley a Charles Dickens, da Friedrich Nietzsche a Virginia Woolf e Lord George Byron. Sono di altissimo livello le figure che troveranno posto nello spazio espositivo.
3: Per noi è molto bello pensare che la nostra Liguria abbia ispirato nomi di questa caratura e che quindi anche attraverso le parole di questi autori venga dipinta, venga descritta così bene appunto la nostra Liguria. 37 editori che avranno modo di farsi conoscere, di non rimanere soltanto limitati alla loro realtà locale, ma davvero di avere una risonanza a livello nazionale e non solo.
4: Ci saranno 37 editori, una ventina genovesi, Genova e provincia, e poi gli altri che vengono dall'Imperiese, dal Savonese e dallo Spezzino. Tutti porteranno le loro novità e il meglio di un anno di programmazione. Questi 16 slot o blocchi tematici a loro volta contengono degli altri eventi per una 60 di presentazioni durante tutto lo stand, tutto l'arco del salone. Ci sono 4-5 temi che sono tra i più gettonati: c'è il territorio, anche a livello turistico, le guide, c'è la narrativa, c'è la poesia, c'è la saggistica. Tra la narrativa di genere ci sono molti gialli perché sono sempre molto apprezzati. E poi ci sono anche libri di ricerca, didattici e di ricerca.
0: Nuovo arrivo alla mostra Van Dyck, l'europeo in corso a Palazzo Ducale, nelle sale dell'appartamento del Doge, nella Cappella Dogale, e che sta riscuotendo un grande successo di pubblico, già ampiamente superati i 30.000 ingressi.
5: C'è una new entry alla mostra Van Dyck, l'europeo in corso a Palazzo Ducale, nelle sale dell'appartamento del Doge e nella Cappella Dogale, che sta riscuotendo un grande successo di pubblico, ampiamente superati i 30.000 ingressi. Dai Musei Reali di Torino, Galleria Sabaudia, è arrivato questa mattina il ritratto dei tre figli maggiori di Carlo I d'Inghilterra e di Enrichetta Maria, un dipinto eseguito da Van Dyck nel 1635 come dono per Cristina di Francia, sorella della regina.
6: Dono. Nuovo arrivo davvero eccezionale perché sono i tre figli del re Carlo I d'Inghilterra, il re che chiama Van Dyck alla fine della sua carriera per lavorare a corte. Il tema è quello della famiglia in questa sala, quindi lo stavamo aspettando in questa parete tutta dedicata a loro. Ci siamo trovati a dover scegliere, non lo prendiamo proprio oppure lo facciamo arrivare dopo. Ebbene, Genova accoglie dopo questa weekend di grande accoglienza con l'invasione degli alpini, ecco che accogliamo questi pargoli che sono elegantissimi ma non meno eleganti dei genovesi.

0: E così siamo arrivati alla pagina sportiva. Buonasera Andrea Popolano.
1: Buonasera Matteo.
0: Che c'è da dire in un momento come questo sullo sport?
1: Beh, partiamo dal Genoa. Ieri il pareggio appunto contro la Fiorentina a Firenze, e adesso l'attesa è soprattutto per capire intanto il futuro di De Rossi. Ci sono ancora due giornate fondamentali da questo punto di vista. Una è la prossima contro il Milan al Ferraris, e qui c'è ancora il dubbio di quando si giocherà, perché si parla di lunedì alle ore 18, ma c'è anche l'ipotesi di domenica alle 12:30, visto che il derby Lazio-Roma si giocherà poi quel giorno, ma parliamo ovviamente di un'altra situazione, da capire ovviamente l'orario preciso. Ma ci presenta tutta la situazione per quanto riguarda il futuro di De Rossi e la partita contro il Milan direttamente il nostro Carlo Danani.
2: Buonasera, il secondo clean sheet consecutivo impreziosisce la classifica di un Genoa in versione saracinesca. Da Bergamo a Firenze ecco il grifone sfornare altre due prove che confermano l'equilibrio e la personalità del gruppo. Dopo la partita con i Viola, De Rossi concede due giorni di riposo alla squadra. La preparazione della partita con il Milan comincerà mercoledì. A proposito, data e orario della sfida con i rossoneri restano ancora un mistero. Domani al massimo dovrebbe arrivare un annuncio che sta tenendo sulle spine soprattutto i tifosi, per esigenze di contemporaneità con altre partite da non escludere lunedì alle 18. Intanto tengono banco le dichiarazioni del tecnico nel post gara allo stadio Franchi. Da una parte ribadisce di trovarsi egregiamente sulla panchina del grifone, ma dall'altra non assicura di restare. La sensazione è che oggi soltanto la nazionale azzurra possa separare il Genoa da DDR. Sul tema un approfondimento sul nostro sito primocanale.it.
1: E sul fronte Sampdoria, campionato ormai concluso, ultimi allenamenti a Boiasco, ma si guarda già al futuro, diverse tappe fondamentali. Facciamo il punto con Marco Bisacchi.
3: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Un paio di giorni oggi a Boiasco di test atletici per i giocatori della Sampdoria prima di quello che sarà il rompete le righe per l'attività agonistica dei blucerchiati, e quindi poi se ne riparlerà a partire dal 10-12 luglio per il ritiro a Ponte di Legno. In questo momento tiene banco il futuro della Sampdoria, un futuro un po' tutto da scrivere, perché il Toto direttore sportivo ancora non si è chiarito. È vero che c'è Andrea Mancini in questo momento, che comunque almeno fino al 30 giugno è operativo in questa stagione, e comunque lo ricordiamo ha un contratto anche per la prossima stagione in essere per il club blucerchiato. Starebbe già valutando alcune situazioni, in primis il rinnovo di Begic, ma comunque il punto interrogativo c'è e non manca, con altre figure che vengono accostate alla Samp. Si era parlato settimana scorsa di Davide Vagnati, ex direttore sportivo del Torino, ex blucerchiato e genovese. Un altro ex blucerchiato in questo momento accostato alla Samp è un nome peraltro anche questo pesante, quello di Francesco Checco Palmieri, che da anni lavora al Sassuolo. Ma poi ci sono altre piste per i ruoli, diciamo, dei dirigenti e uomini chiave del mercato che portano all'estero. In questo momento comunque la Samp, la proprietà che fa capo a Tei, non sembra intenzionata a mollare né Nathan Walker né tantomeno Jasper Fredberg. Vedremo cosa succederà. Oggi intanto assemblea degli azionisti, di fatto è andata in scena da remoto. Era comunque presente a Boiasco Alberto Bosco, che è rientrato nel CDA dopo le dimissioni di Manfredi, ratificate proprio le dimissioni di Manfredi. Mercoledì ci sarà il CDA e poi l'assemblea degli azionisti, che andrà a ratificare nel dettaglio quello che è il bilancio della Samp, che chiude con un passivo di 40 milioni, sarà come sempre a fine stagione, intorno al 30 giugno. Ma insomma, in questo momento non mancano davvero i punti interrogativi in casa Sampdoria.
1: E cambiamo sport, passiamo alla pallanuoto, perché domani la Proreco sarà impegnata in Champions League a Zagabria contro il Mladost, la quinta giornata del turno fondamentale per passare al turno successivo. Ha parlato il portiere dei biancocelesti Gianmarco Nicosia, sentiamolo.
4: La qualificazione per la Champions League, la Final Four di Champions League a Malta, è uno dei nostri principali obiettivi, quindi sarà

0: Sarà nostra premura andare a Zagabria e cercare di portare via qualche punto. Una squadra ostica in casa e ne vedremo sicuramente delle belle. Hanno battuto squadre importanti come Olympiacos e Radnici in casa, quindi sarà per noi molto, molto più complicato rispetto a un inizio partita che c'è stato qui da noi in casa, dove abbiamo imposto il nostro gioco e abbiamo preso il largo fin dai primi due tempi. Quindi secondo me farà la differenza ovviamente la nostra attitudine alla difesa. Hanno delle qualità offensive di altissimo livello da entrambi i lati della vasca, dei tiratori di ottimo calibro e sarà mia premura a valutarli e osservarli bene nei video. Quindi faremo attenzione soprattutto a qualche nome tipo Kharkov, il loro mancino, e di là i vari croati, e compreso Radulovic, nuovo acquisto, diciamo, nuovo no, ma avvenuto a gennaio, questo ragazzo serbo molto giovane, molto forte. Ecco. Diciamo che non siamo abituati a ricevere così tanti gol nel nostro gioco, la difesa magari non è funzionata tanto, ma non è tanto quello. C'è stato secondo me un piccolo calo da parte nostra di lucidità, attenzione, e stiamo lavorando grazie ai consigli di Sandro e grazie al nostro impegno per cercare di colmarlo. Adesso inizia la parte di stagione molto più calda, quindi dovremmo mettere quella percentuale in più per cercare di abbassare quello che magari è mancato negli ultimi precedenti appuntamenti in Champions League.
1: E allora è tutto per la pagina sportiva di oggi.
2: E assieme alla pagina sportiva si chiude anche il nostro primo giornale, che torna domani sempre a quest'ora. Buona serata.

0: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì l'alta pressione sarà dominante su tutta la Liguria, a garanzia di tempo stabile ed assolato. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. E dunque, sulla provincia di Imperia, cielo sereno e terso, da segnalare però forte ventilazione, specialmente nella prima parte del giorno. Uno sguardo dunque adesso alla provincia di Savona, dove il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica. Un po' di vento anche qua si farà sentire sulle zone costiere e le temperature massime localmente raggiungeranno i 22-23 gradi. Sulla provincia di Genova nulla da segnalare, una giornata con sole protagonista, solo un po' di vento anche qui nella prima parte del giorno con mare mosso. E per quanto riguarda il Tiguglio, clima mite con valori massimi che arriveranno a toccare localmente anche i 23-24 gradi. In generale una giornata stabile con cielo sereno, al più con qualche velatura di passaggio. Ed infine, per quanto riguarda lo Spezzino, una giornata prevalentemente assolata con cielo poco nuvoloso. Nella giornata di mercoledì prevarrà il sole su tutta la Liguria, da segnalare però della variabilità localmente sulle zone montuose. Le temperature massime in generale non subiranno particolari variazioni. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
2: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000.

0: indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
1: Sono tornati a casa Don Luciano di Vona, parroco della chiesa di San Giovanni Battista di Via Prasca, Quarto, e Fanny, la signora equadoregna che si occupa della canonica, ad accoglierli prima fra tutti Lady, una cagnetta di 4 anni, nera come il suo padrone, un incrocio tra pastore tedesco e Doberman, forse un po' sovrappeso, 29 kg di coccole anche gastronomiche, che però ha salvato letteralmente la vita alla sua famiglia. Quando, una settimana fa, Lady ha avvertito il pericolo del perfido monossido di carbonio che stava saturando l'aria della casa e di conseguenza uccidendone gli abitanti, non ha esitato, ha abbaiato e guaito, ha leccato e morsicchiato disperatamente il viso del suo padrone per risvegliarlo dal torpore in cui era caduto e poter così chiamare i soccorsi.
2: Certo, gli animali non hanno niente da insegnare agli uomini, o almeno dovrebbe essere così. Gli uomini non dovrebbero avere messaggi da animali, perché sono esseri inferiori. Però rimane il fatto che, come mi ha accolto lei quando sono ritornato, l'accoglienza che lei mi ha fatto, magari ce lo facessero tutti quelli che ci vogliono bene, sia nel saperlo davvero esprimere, perché molte volte c'è e non lo sappiamo esprimere, mentre invece loro sono spontanei e davvero lo sanno esprimere. E mi pare che questa fedeltà, l'accoglienza, il saper perdonare, perché poi qualche volta gli si dà qualche scolaccione perché è cattivo, ma dopo un pochino è lei che viene a chiedere scusa anziché essere noi di averla sculacciato d'altro, perché poi qualcuna le fa, eh. Beh, mi pare che queste sono tutte cose che noi dovremmo fare con coscienza, mentre loro che fanno con spontaneità, diciamo pure che lo fanno per istintività, e pur tuttavia hanno davvero da insegnare a noi in questa generosità che hanno di rapporto.
3: Se l'amico si vede nel momento del bisogno, le storie di Leo e Natalina confermano che il cane resta il miglior amico dell'uomo. Il sesto senso di due cani meticci ha infatti salvato la vita a diverse persone nei giorni delle alluvioni spezzine. Storie che sono state raccontate nella sala del Consiglio Provinciale alla presenza del presidente Fiasella. Si parte da Leo, adottato a distanza in Serbia dal signor Pierpaolo Paradisi, che poi lo ha voluto con sé a Vernazza, nelle Cinque Terre. E lui, il cane, ha contraccambiato l'affetto in quel tragico 25 ottobre 2011, mentre insieme al suo nuovo padrone percorreva in auto una strada.
4: Poco prima di una curva, prima di arrivare a casa nostra, noi abitiamo fra Vernazza e Corniglia, in località Prevo, sotto San Bernardino. E lì, poco prima di una curva, mi è saltato addosso, impedendomi di continuare a guidare l'auto. A quel punto mi sono dovuto bloccare e in quella frazione di secondo la montagna che c'era davanti a noi è collassata su se stessa, trascinando sul burrone un'auto che ci precedeva.
3: Poi c'è Natalina, altro meticcio. Si torna indietro nel tempo, al Natale 2010. Una frana stava per travolgere un'abitazione di Vezzano Ligure e lei ha tratto in salvo la padrona, Carla Tozzi, e gli ospiti che aveva a cena.
5: Il 24 dicembre del 2009. Eravamo tutti a casa per festeggiare in attesa della vigilia. Il cane era già circa mezz'ora, tre quarti d'ora, che cominciava a essere, era nervoso. E siccome aveva imparato da sola ad aprire la porta, apriva la porta e cercava di portarci fuori. Nessuno aveva capito la situazione e sinceramente eravamo anche un po', non dico scocciati, però magari non la consideravamo per il fatto che era. A un certo punto, quando ha visto che nessuno era retta, ha aperto nuovamente la porta, ha preso mia mamma per i calzoni e l'ha portata fuori dalla porta, proprio nel luogo dove in quel momento cominciava a scendere la frana.
3: I due cani eroi hanno ricevuto una bandana disegnata a mano dai giovani stilisti del corso moda del professionale Einaudi Chiodo. Pronta anche una maglietta realizzata per beneficenza, il ricavato contribuirà ad assistere i cani sopravvissuti all'alluvione, sparpagliati oggi in più canili della Liguria e della Toscana, perché anche l'uomo si ricordi che il suo miglior amico ogni tanto va aiutato.
6: Ha affrontato il pericolo per salvare la vita ad un cercatore di funghi senza mai essere addestrato alla ricerca o al salvataggio. E Pongo, un labrador milanese di 6 anni, il vincitore della 49esima edizione del premio fedeltà del cane a San Rocco di Camogli.
7: È andato giù diretto, io ho gridato, ho detto dove vai, dove vai, dove è? Poi chiaramente

0: Ho capito che c'era qualcosa che non andava e l'ho raggiunto, e poi c'era questa persona giù e lui che cercava di trascinarselo verso la riva. Lui, quello lì, era, non si muoveva, non faceva nessun gesto, e a quel punto abbiamo chiamato i soccorsi e lui continuava a tenerselo lì a riva, se lo teneva a riva fin quando sono arrivati i soccorsi, e poi l'ha mollato. A quel punto l'ha mollato e poi siamo riusciti a tirarlo su.
1: Non sono da meno Cody della scuola

0: Cioè, io come conosci dopo 3 anni? È uscita la parola Rocky dal mio bocca senza sentimento, senza dire. Con questa parola ha fatto terremoto dentro la macchina, poi esco da, esce dal tetto, dal finestra, ha volato e verso il mio tetto, buttatemi il terra, mordi fino al sangue, anche fino ora mi fiata. È ritornata la sua papo.
1: Non si può però dimenticare anche chi rifonde negli amici a quattro zampe la stessa generosità che loro hanno dimostrato di riservare a noi.
2: Vado spesso in vacanze in Sardegna da 30 anni e si trovano spesso cani per la strada oppure maltrattati oppure morenti, e con mia moglie li abbiamo presi, curati, fatti vaccinare, li abbiamo portati qua in Liguria e abbiamo cercato qualche famiglia ad adottarli. Ecco, è una cosa del tutto individuale, spontanea.
3: Noi facciamo la festa patronale di San Rocco e la festa del paese, e abbiniamo la festa del paese con il premio fedeltà del cane, perché San Rocco era protettore dei cani, e quindi cerchiamo, oltre che descrivere delle storie interessanti, far vedere cosa i cani fanno per gli uomini, e possibilmente, visto che prendiamo anche i bambini che fanno i disegni sulle storie di fedeltà, cerchiamo di promuovere una buona educazione dei bambini e delle persone, che vengano stimolate nell'affetto e nella fedeltà da quello che fanno i cani.
4: Lei è Maya ed è uno dei cani che ha partecipato a una grandissima tragedia che ha colpito Genova. Stiamo parlando delle vittime a Mologiano lo scorso maggio. Ecco, è un cane dei Vigili del Fuoco. La vediamo adesso inquadrata ed è stata anche lei, insieme a voi, un eroe per ciò che avete fatto.
5: Sì, anche lei ha partecipato insieme alle altre 12 unità regionali dei Vigili del Fuoco alla ricerca dei presunti superstiti. Abbiamo lavorato giorno e notte per parecchi giorni.
4: Perché in mare c'erano i sommozzatori, a terra tra le macerie c'eravate voi e c'erano quanti cani come mai?
5: Esattamente, noi come cani hanno girato in più volte però tutte le 12 unità che abbiamo in regione come Vigili del Fuoco. Noi cercavamo chiaramente sulle macerie.
6: Un glucemico molto basso, presi del glucosio per fare risalire la glicemia e dopo andò bene e insomma Bianca mi ha salvato.
7: Allora, lo diciamo per chi magari non l'avesse capito, Gianmarco ha il diabete, quindi perché al diabete possono capitare queste crisi ipoglicemiche. Qualcuno si può chiedere che come ha fatto insomma Bianca ad avvertire questo pericolo. Lo chiediamo alla mamma, Barbara.
8: Credo che Bianca abbia sentito la differenza di respirazione di Gianmarco. I cani che vengono educati a questo tipo di riconoscimento normalmente riconoscono una molecola presente nella saliva della persona affetta da diabete di tipo 1. Quella notte credo che Bianca abbia sentito che Gianmarco rantolava, perché aveva proprio cambiato modo di respirare e mi ha avvisato, cosa che lei normalmente non fa, di abbaiare. Quella sera ringhiava, mi è venuta addosso e ringhiava, poi si è tranquillizzata fino a che ha aspettato che Gianmarco stesse bene. Quindi credo che riconoscano qualcosa o nella respirazione o nell'alito.
7: Gianmarco, è vero che vi siete un po' scelti a vicenda all'inizio?
6: Sì, perché quando sono andata a prenderla c'era in questo campo, cioè un allevamento era, c'era una grande tovaglia dei signori che pranzavano e c'erano tre cani, c'era lei, suo fratello e un altro cagnetto, e mi abbassai per vedere chi c'era, quali canini c'erano, e c'era proprio questi tre cani, e fra tutti è uscita lei, Bianca, che è venuta vicino a me praticamente per abbracciarmi e mi ha baciato.
7: Mi perdoni il gioco, lei si chiama la manna dal cielo un po' è stato Sansone per lei.
9: Eh sì, però proprio dirlo.
7: Cos'è successo?
9: In tutti i sensi. Sono stato falciato da un'auto pirata e la mia fortuna era appunto avere a fianco Sansone, perché mio angelo custode mi ha completamente rianimato, mi ha fatto prendere conoscenza, essendo un momento difficile perché stavo diventando padre per la prima volta, quindi insomma è stato un momento proprio delicato, difficile, però ringraziando sempre che avevo lui a fianco che mi ha rianimato e mi ha dato una vita in più.
7: Proprio vero, lei era a piedi, attraversava la strada?
9: No, ero su una banchina esterna giù di strada e un'auto si vede che ha perso il controllo e mi ha falciato praticamente prendendomi alle spalle, quindi non mi sono accorto di nulla, mi sono solamente risvegliato vedendo lui che mi stava leccando il viso.
7: E dopo quanto?
9: Penso saranno passati un 5-10 minuti credo dall'impatto.

0: siamo passati quella tempistica lì. Poi mi ha preso dal giubbino perché era freddo, era stiamo parlando di febbraio, e ha cercato proprio di strattonarmi verso casa perché aveva sentito che ero in pericolo e non c'è un forte passaggio di traffico, quindi se non avrei avuto Sansone speravo che passasse qualche macchina, ma meno male che avevo lui a fianco, meno male.
1: Senta, com'è cambiato il vostro rapporto dopo questo episodio?
0: Si è rinforzato ancora di più, era già forte prima, adesso un po' di più. Diciamo che il mio primo figlio è lui.
1: E poi gli altri.
0: E poi c'è sì, il nuovo arrivato che è qui con noi oggi.
1: Quindi la sua indole difensiva si è subito fatta vedere qua.
0: Sì, vuol dirlo forte.
1: Del resto si chiama Sansone, non è un nome a caso.
0: In tutti i sensi.
2: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.
3: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
4: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
5: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.

0: tutto comincia con un cadavere, come si conviene per un romanzo giallo o noir, come preferite definirli. Un cadavere riverso su una scrivania, una pistola, quindi apparentemente uno che si è sparato. Ma da questo il nuovo primo romanzo di Franco Courau, giornalista genovese di lunga data, con poi un viaggio a Milano all'inizio degli anni 90 per andare ai vertici della comunicazione di Fininvest, questo romanzo d'esordio è in realtà una sorpresa. È una sorpresa perché dal giallo, dal noir, dal mistero di questo cadavere, con tutte le complicazioni che porta, si arriva ad una grande riflessione sul 68. Franco Courau, grazie di essere con noi.
1: Grazie.
0: Dunque,
1: a voi. Grazie
0: intanto
1: a voi.
0: Partiamo dal luogo.
1: Esatto, il luogo è il centro di Milano, la casa è una casa lasciata andare, abitata da un uomo, Alberto Novelli, ex militante di qualche rilievo del 68, ed è un uomo che ha rinunciato a vivere. Viene ritrovato con un colpo di pistola alla tempia e qui c'è il primo mistero, perché accanto al suo corpo c'è uno strano biglietto, un biglietto molto particolare, in cui lui dice: avrei voluto chiedervi di dimenticarmi, ma lo avete già fatto perché conveniva a tutti. Questo biglietto è il pretesto.
0: Tutto fa pensare ad un suicidio.
1: Tutto fa pensare ad un suicidio, però il biglietto è sufficiente per offrire al vice commissario Giuseppe Loporto, detto Peppuccio, l'occasione di approfondire, di aprire un'indagine che non avrebbe motivo di essere. In realtà il commissario Loporto è un figlio del Sud che ha fatto il poliziotto per necessità e non per vocazione e che è sempre stato affascinato da questa borghesia ricca, colta, progressista, che poi ha fatto il 68.
0: Vede, ecco, ti blocco un

0: un attimo. Poi a un certo punto però entra in gioco il figlio.
1: Esatto.
0: Questo figlio che non ha mai avuto un rapporto col padre,
1: no,
0: e che a un certo punto sarà costretto a fare i conti con la vita di suo padre.
1: Convocato a Milano, il figlio si è creato
0: una sua vita,
1: una campana di vetro al di fuori dalle sofferenze, che è un'adolescenza estremamente difficile perché non ha avuto un padre, ma non ha avuto nemmeno una madre sostanzialmente. E quindi si è autoesiliato, viene riconvocato a Milano dal commissario che vuole mettere le mani, vuole entrare in questa realtà perché lo incuriosisce, e lui, obtorto collo, dovrà ricostruire la vita, l'esperienza politica e umana di quest'uomo che è stato suo padre, ma solo biologico, e in questo percorso, che è un percorso anche doloroso, incontra...
0: Arrivano le sorprese,
1: incontra tutta una serie di personaggi, fra cui ovviamente ci sono poi due ex compagni di militanza del padre, che sono agli antipodi, il vecchio professore che non ha mai saputo uscire dalla nostalgia per quello che doveva essere, che poteva essere, non è stato, e invece il grande banchiere che è uscito perfettamente prendendo il 68 come un taxi e ha scalato i vertici.
0: E fermiamoci qua. È evidente che tu hai voluto parlare del 78, hai preso un pretesto, secondo me perfetto, cioè il giallo, il noir, per raccontare un'altra cosa molto importante. Perché il 68? Che cosa ha di così appassionante? Questo periodo, diciamo la verità, un po' dimenticato.
1: Un po' dimenticato, apparentemente dimenticato, perché io sono rimasto sorpreso dal fatto che ho ricevuto un sacco di mail e altrettanti ne ha ricevuti anche di più la casa editrice, di lettori o comunque di persone che avevano sentito raccontare alla televisione questa storia e mostravano, ma anche ragazzi giovani, insomma, un grande interesse, secondo me motivato perché il 68 è stata una fase, una stagione della nostra storia recente molto mitizzata, se non altro per il fatto che poi i mezzi di informazione sono stati poi occupati da quelli che erano dal 68 erano usciti e quindi hanno dato una versione edulcorata, non è mai stato, a mio avviso, indagato con una qualche oggettività. In realtà è un periodo che ha condizionato non solo la mia generazione e quella dei miei figli, ma...
0: Beh sì, perché dopo vengono gli anni di piombo.
1: Sì, gli anni di piombo il legame fra il 68, e poi bisogna anche intendere su cos'è il 68 o meno, perché il 68 secondo me è durato pochissimo. Nel
0: senso, è durato il 68?
1: È durato, secondo me, il 68 ha una data di fine precisa, che è il 12 dicembre del 69.
0: Certo, con Piazza Fontana.
1: Dopo quello che è venuto, detto questo, è un periodo che condiziona ancora oggi, al di là di quanto noi possiamo percepire, la nostra vita, perché ha cambiato, è stata una svolta nel nostro modo di vedere il mondo, con molti aspetti positivi,
0: certo,
1: e molti altri negativi.
0: Hai voluto fare i conti con qualcosa o qualcuno?
1: Con me stesso ho voluto fare i conti, perché in fondo poi si scrive sempre un po' per se stessi. No, a parte questo, comunque certamente questo, mi ha sempre intrigato quel periodo perché a mio avviso è stato vissuto come un periodo un po' chiuso in sé, molto, in modo molto pittoresco, la libertà sessuale o quant'altro, ma in realtà è stato qualcosa di ben più importante.
0: Che cosa vuol dire il titolo? Il coltello sulla memoria.
1: Il titolo nasce dal fatto che la memoria è uno dei fili conduttori, la memoria con cui i vecchi militanti ripercorrono quelle storie e la memoria con cui i giovani, in particolare il figlio Pietro, si fa raccontare e vive per intrasposta persona quel periodo. La memoria può essere qualcosa di molto gradevole perché ammorbidisce, perché cambia in meglio, oppure può essere anche qualcosa di molto spigoloso che come un coltello ti incide la carne. Nel mio libro
0: incide.
1: È soprattutto coltello.
0: Come mai non hai scelto Genova come luogo di narrazione? Ma sei andato oltre Giove.
1: Ma allora, questa è una domanda alla quale io mi ero dato una risposta molto semplice, perché io vivo ormai a Milano da 35 anni, ma non è esaustiva. La realtà, poi l'ho capito un po' dopo, è che io sono talmente visceralmente legato a questa città, che considero unica, almeno la città che io ricordo, che ha una forza straordinaria. E il

0: Ho avuto la preoccupazione che ambientando un romanzo in questa città, la città avrebbe fagocitato tutto e sarebbe diventata l'unica vera protagonista del romanzo.
1: Cioè avresti fatto un romanzo su Genova?
0: Avrei
1: potrebbe
0: fatto un romanzo...
1: essere un'altra occasione
0: potrebbe
1: quella
0: essere...
1: di fare un romanzo su Genova.
0: Potrebbe essere, mai ecco, dire mai.
1: Parliamo ancora un attimo dei personaggi.
0: Sì.
1: Per esempio del poliziotto, che sono sempre un po' i personaggi centrali, no? In un noir, in un giallo. I poliziotti, l'investigatore, sempre un po' strani, ormai li fanno non come li faceva Simenon, ma no, molto particolari.
0: No,
1: il tuo che cosa ha di curioso?
0: Il mio di curioso e di particolare è il fatto che appunto aveva delle grandi ambizioni giovanili di promozione sociale, culturale, e poi ha dovuto polizia, ma non si è mai rassegnato al fatto di non essere quello che avrebbe voluto essere e cerca disperatamente, insegue disperatamente questa promozione sociale, culturale. È un uomo profondamente per bene, ma come tutti i personaggi del mio romanzo e credo un po' tutti i personaggi della vita, non esistono né angeli né demoni. Lui appartiene alla categoria, diciamo, dei quasi angeli, ma anche lui alla fine
1: un po' demone,
0: diciamo che poi alla fine avrà qualcosa da farsi perdonare, così come i quasi demoni, il banchiere è un quasi demone, alla fine farà un qualcosa per cui ci renderemo conto che poi alla fine, come tutti gli esseri umani, c'è un po' di umanità
1: anche in lui,
0: anche in lui.
1: E il figlio la capirà probabilmente, non lo so perché non sono arrivato ancora alla fine, al risultato finale, quindi non voglio saperlo, logicamente,
0: e non lo dirò.
1: In ogni caso. Ti faccio un'ultima domanda, non è legata al libro ma è legata alla tua esperienza di giornalista a Genova, ANSA, Secolo e poi a Milano, Panorama, eccetera, eccetera. Com'è la situazione Milano-Genova oggi? Noi sentiamo molto questo blocco, questo isolamento dovuto a guai delle ferrovie, delle autostrade, il Terzo Valico che ormai è una storia cinquantennale. C'è ancora un interesse reciproco, cioè dei giovani ad andare a Milano, come era la nostra epoca, e dei milanesi a venire a Genova, vengono solo per la Riviera, per quello.
0: Dei giovani a venire a Milano, sì, sicuramente sì, perché comunque offre degli sbocchi che obiettivamente Genova non offre. Dei milanesi a venire a Genova è un interesse crescente per mille motivi, non ultimo.
1: Forse anche durante il Covid c'è stato un po'.
0: Durante
1: no?
0: il Covid, per il fatto che poi comunque i prezzi delle case a Milano ormai hanno raggiunto, è impossibile, mentre qua sono ancora civili, per il fatto che Genova non è Milano, obiettivamente, anche se io amo anche Milano, ma non è Milano. Secondo me la svolta, vera o presunta, si vedrà col Terzo
1: Valico.
0: Tu
1: pensi che effettivamente il Terzo Valico possa essere un'apertura veramente, stappare la bottiglia?
0: Io me lo auguro. Detto, se posso permettermi, l'ultimo articolo che ho scritto per il Secolo nel 1990 era sul Terzo Valico.
1: E cosa diceva? Che sarebbe
0: che
1: stato
0: sarebbe
1: presto?
0: Che sarebbe arrivato.
1: Franco Curò, grazie. Il coltello sulla memoria è edito da Rizzoli. Grazie a Franco Curò che l'ha scritto.
0: Grazie a voi e grazie a te, Mario.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Dal 7 al 20 maggio, banane Conad percorso qualità a 1,27 euro al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
6: Perché conviene!
7: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista.

0: Sei sicuro di te? Sei forte. Sei magnifico. Sei il più grande di tutti i tempi.
1: C'è qualcosa di oggettivamente rischioso nel tentativo di trasformare un mito in un oggetto cinematografico. Con Michael, Antoine Fuqua si avventura in questo territorio scivoloso con l'aria di chi cerca di maneggiare non tanto una biografia quanto una reliquia pop. Il pubblico è avido di drammatizzazioni sulla vita dei propri artisti preferiti, desideroso di sbirciare dietro le quinte di ciò che li ha resi talenti monumentali, ed è dunque inevitabile che Michael Jackson ricevesse questo trattamento, nonostante in passato ci siano state numerose rappresentazioni non autorizzate della sua vita. Ciò che rende questo film più speciale è che ha ottenuto la benedizione degli eredi, più un male, direi, che un bene. Come ci si può aspettare, ripercorre la vita e la carriera esplosiva dell'artista, probabilmente la più grande pop star di tutti i tempi. O almeno ne ripercorre gli inizi, partendo dalla formazione dei Jackson 5 con i suoi fratelli, sotto la rigida supervisione del padre Joseph. Sebbene formino un gruppo unito, è innegabile che il piccolo Michael sia dotato di un talento unico che cattura l'attenzione e desidera ardentemente liberarsi dal crudele controllo del patriarca. Quando un Michael più adulto inizia a rendersi conto del proprio potenziale, comincia a esplorare tutte le strade possibili. La devozione alla famiglia, soprattutto ai fratelli e alla madre, lo tiene legato, ma il desiderio di indipendenza culmina durante l'ultima esibizione del Victory Tour con la vecchia band, quando Michael promette una nuova avventura come artista solista, che continuerà, ma fuori dal film, che omette gli ultimi 20 anni della sua vita. La sensazione di trovarsi davanti a un progetto che vuole essere insieme tutto e il contrario di tutto, celebrare un genere irripetibile e allo stesso tempo contenere, o forse aggirare, il peso di una biografia tra le più controverse della cultura pop contemporanea. Proprio quando sembra sul punto di interrogare davvero la propria materia, Michael arretra. Le zone d'ombra restano tali, non tanto per scelta poetica, quanto per una certa cautela strutturale. Il risultato è un film che preferisce evocare piuttosto che analizzare e che costruisce un altare più che un ritratto. Funziona meglio quando smette di essere biografia e si lascia andare alla pura performance. Le sequenze musicali diventano il cuore del progetto grazie all'interpretazione di Jafar Jackson, il vero nipote di Michael, che è quanto di più vicino si possa ottenere alla resurrezione del re del pop. Momenti in cui Fuqua abbandona la rigidità narrativa per entrare in una dimensione più sensoriale, dove il mito può ancora respirare senza contraddizioni. Ma è nelle transizioni tra palco e vita privata che il film rivela le sue fragilità. Michael sembra continuamente sul punto di affrontare le zone più complesse della vita dell'artista, salvo poi ritirarsi verso una forma più controllata, quasi museale. Nella vita di Michael Jackson ci sono capitoli molto scuri che non ci si può aspettare da un film con la piena approvazione dei suoi eredi. È comprensibile, persino prevedibile, ma finisce per dipingere il protagonista come qualcosa di poco meno di un santo. Visivamente, il film è curato e coerente con il suo obiettivo spettacolare. Non cerca soluzioni particolarmente innovative, ma costruisce immagini solide, pulite, pensate per esaltare la figura centrale. Anche questo riflette la natura del progetto, più monumento che indagine, più celebrazione che dissezione. In definitiva, Michael guarda il suo protagonista da vicino, ma non entra davvero dentro di lui. Lo circonda, lo ricostruisce, lo mette in scena, ma raramente lo mette in discussione. E dunque, come biopic, nel senso più pieno del termine, resta incompleto, lasciando, finiti i titoli di coda, la sensazione che la storia più importante, quella più difficile, più scomoda, più umana, sia rimasta fuori campo.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
1: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo.

0: Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
2: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
3: Buongiorno e benvenuti a Calcio e Pepe. Quanti argomenti di discussione, perché ce l'hanno dati i due allenatori, ce l'hanno dati i presidenti, ce l'hanno dati le squadre. Direi che ci vorrebbe una trasmissione lunghissima. Allora non voglio perdere tempo, vi presento gli ospiti. È appena arrivato, trafelato, Marco, benvenuto. Sì. Fermo in ascensore,
4: ma buongiorno, perché ho trovato un reperto di questi tempi. Si trovano sempre. Sì, ho trovato, no. Guardate, li ho portati. No. Questi sono i sassolini che si tirato fuori dalla tasca, dalla
3: Lombardo.
4: Scarpa Lombardo, oh. Pietrate, perché poi magari ne parleremo con certo. Gli amici in studio, ma insomma sono discrete pietrate. Contro la vetrata, diciamo, della sede. E poi questa volta due libri per fare chiarezza sulla situazione della Sampdoria. Uno, le profezie di Nostradamus.
3: Lo puoi dedicare a Rivellini?
4: No, adesso, e l'altro invece per capirci qualcosa, ma qui abbiamo in studio psicanalisi, perché ci vuole Freud. Ultimo, grande Rivellini, ti anticipo, però è andata a risciacquare il pane in arbo. È nato.
3: Lo puoi anche presentare,
4: Rivellini, novello Dante.
5: Un buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Vabbè, grandissimo. Devo dire chapeau. Hai un'inventiva, una capacità di trovare, poi oltretutto
4: una disperazione,
5: lo scoop di trovare quei sassolini, sì. Che cioè mica da poco.
3: Beh, ho trovato due due sassolini.
4: Ma chi ha scusa,
3: ma che scarpa? Marco Bisacchi, buongiorno.
6: Sassolini sono proprio grossi. Buongiorno a tutti. Vuoi sapere dei sassolini?
3: No, i sassolini. Tu li hai trovati, i sassolini? No,
6: ti posso dire dei sassolini?
3: Aspetta.
6: Il Lombardo pensiero.
3: Lombardo pensiero. C'è anche il De Rossi pensiero, certo. Di DR pensiero, che poi me lo spiegherà Domenico Ravenna. Buongiorno.
7: È vasto programma.
3: Te l'ho detto che ci vorrebbe una trasmissione.
7: Vasto è una trasmissione. Sì,
3: molto,
7: sì.
3: Molto lunga. Allora, sì, cominciamo da Lombardo o da De Rossi, ragazzi? Perché il campionato
4: è
3: finito.
4: È una bella gara.
3: Perché ieri sera hanno traballato. Comincia ad andare i Velini e la Domenico Ravenna. Ieri sera, quando ha detto non faccio promesse, hanno traballato il popolo genuano. Ha detto che succede? Poi Sciucu ci ha messo una mezza pezza.
5: Ma allora io voglio dire, da avvocato sono andato alle fonti e mi sono risentito l'integrale dichiarazione di Daniele De Rossi. Se uno sente l'integrale dichiarazione di Daniele De Rossi, ha detto delle cose ovvie, nel senso che non si può assicurare, ma nessuno può assicurare, certo, il futuro nel mondo, soprattutto nel mondo del calcio.
4: Del di man non c'è certezza, visto che
5: ecco. Chi volesse lieto sia, di domani non c'è certezza. Voglio dire,
3: dimmi,
5: però,
3: Marco, cosa gli vuoi dire?
6: Qui fanno poesia, ma io vorrei fare un po' di prosa.
5: No, ma lasciami completare il ragionamento. Il ragionamento è, comunque, dice, se non volessi rimanere, non parlerei con il presidente, con il quale si è intrattenuto ieri, non parlerei tutti i giorni con

0: l'amministratore delegato e con i dirigenti. Quindi diciamo che ha detto una ovvietà e poi ha detto una cosa importante, cioè che comunque il lavoro è in quella direzione. E quindi è vero che se strappoli la dichiarazione e la tagli in sé per sé potrebbe essere brutta, ma no, se, brutta la, no. Se la contestualizzi ha una logica, nel senso ha detto una cosa
1: sua. Spiegazione, mi piace la tua
2: però,
1: spiegazione.
2: Graziano, fammi dire una cosa.
1: Fammi parlare
2: perché...
1: prima poco Domenico, perché vabbè. Lui mi dice, Domenico, ci siamo sentiti bene. Dice,
3: scalpita sempre. Scalpita. Perché è foriero, è foriero.
1: Perché quando sente calcio e pepe, lui ragazzi,
3: sì, è così.
1: Arde. Cosa ne pensi tu?
4: Sì, ma è vero. Questo è valido per la conferenza di De Rossi, come cito un caso, adesso absit in iuria verbis, per rimanere nell'onda dotta.
1: Ragazzi, io come, me ne posso andare perché sono ignorante.
4: Guarda, la politica insegna. Proprio ieri, l'altro ieri, Putin ha fatto un discorso in cui ha detto che la guerra in Ucraina è alla fine, quasi. Poi però stamattina un'esperta di cose russe, una docente dell'Università di Genova, molto brava, ha detto però dovresti leggerli tutti i discorsi, non fermarvi a una dichiarazione. Mi è venuto in mente adesso questo dettaglio. Certo. Poi più là dice che no, la guerra, la Russia è impegnata, che non intende assolutamente. Cioè voglio dire, è sempre così. Se tu estrapoli, come nelle intercettazioni telefoniche, no? Ma anche nelle nostre chiacchierate, quante volte saremo passibili di sanzioni penali al telefono?
2: Beh, tu parli
4: nel contesto.
2: Non ti frega nessuno perché parli di chi
1: ti capisce,
2: no, ma il discorso è che c'è un valzer di allenatori, cioè cerchiamo di staccarci un attimo da Genova e andiamo a vedere il campionato nella sua interezza.
1: No, io voglio stare su Genova.
2: Ci sono panchine che cambiano, no,
1: voglio stare su Genova,
2: devi capire quello, se no è inutile, se no non capisci le dichiarazioni di De Rossi. De Rossi in questo momento è legato al Genova, parla con Sciuguro del futuro ed è quello che ha detto e quello che sicuramente sta facendo. Dopodiché quello è lo scenario più ampio per cui il Milan Allegri rimane,
4: ha fatto sì,
2: punto interrogativo, Conte a Napoli rimane, punto interrogativo,
4: Italiano,
2: tante
4: Vanoli,
2: altre panchine, Vanoli Firenze, Italiano Bologna,
4: Grosso,
2: altre squadre, Grosso
1: rimane, quello che tu mi hai raccomandato,
2: questa Parma, tantissimi allenatori sono in questo
4: una bella
2: momento,
4: rumba,
2: in, questo momento
4: rumba,
2: in dubbio, in bilico. È chiaro che questo valzer può coinvolgere anche altri allenatori. De Rossi non è un mistero, sta facendo bene, non è un mistero, ha molti estimatori. E quindi io credo che De Rossi abbia messo semplicemente le cose in chiaro, nel senso, la situazione è questa.
1: Questo mi piace.
2: La situazione è questa.
3: Posso dire una cosa, intervenire?
1: Certo, assolutamente.
3: Perché De Rossi è un personaggio che io rispetto moltissimo e mi affascina. È anche un allenatore giovane, sia dal punto di vista anagrafico, quindi mi pare che in un passaggio invece precedente abbia tempo. Io non ho fregole, posso anche aspettare. È anche vero che De Rossi comunque è un allenatore che se ripartisse col Genoa riparte per la prima volta, correggetemi se sbaglio, comunque con una stagione dall'inizio e via discorrendo. Comunque, quindi secondo me, dato che mi sembra tutt'altro che scemo, lo dico con forse quello di andare step by step e andarsi a calare, ad esempio, poi il Parma, ora non penso che sia.
2: No, io parlavo di Milan, Napoli, di squadre.
1: Tenete presente una cosa, come abbiamo partite del Genoa, sono state deficitarie, quindi se adesso ha 41 punti potrebbe chiudere massimo a 47 punti, ma mancano 9 partite, ragazzi.
0: Esatto.
1: In quel
0: esatto.
1: Considerato solo 3 punti. Quindi
0: sarebbe stato sarebbe, con questo trend di risultati, avrebbe portato a casa, lo diciamo da tanto tempo, i famosi 54 punti. Però voglio dire, hai dovuto dirlo perché è il mio mantra. Però voglio dire, lo stesso De Rossi nelle dichiarazioni di ieri o di due giorni fa ha detto mi piacerebbe portare in Europa il Genoa.
1: Esatto,
0: io non ho fretta. E soprattutto secondo me hai toccato un punto nevralgico e centrale, tu Marco, tu sei stato tu a toccarlo.
3: Ma cosa ho fatto?
0: La tua intelligenza l'ha toccato.
3: Grazie, aspetta che...
0: voglio dire perché hai detto la cosa corretta, uno che purtroppo ha nel suo curriculum delle situazioni nelle quali è stato sostituito in corsa, deve crescere. E dove è meglio crescere? In una piazza dove tu sei apprezzato per quello che hai fatto.
1: Sai che ti apprezzo particolarmente io invece
0: grazie, oggi, perché hai fatto
1: riflessioni molto importanti.
0: Sono due giorni che rifletto.

0: Ti fa bene andare a Firenze.
1: Però deve cambiare per andare a Firenze. Scusate, io non dico a Parma perché considero con tutto rispetto, però la piazza non è interessante come paese.
0: Adesso invece
1: Firenze va,
0: parliamo dei Sassolini. Parliamo dei Sassolini, delle prime.
1: Hai voglia, guarda. Lui
2: Lombardo a fine partita a Reggio Emilia ha detto: io ci ho messo la faccia, qualcuno si è fatto la pubblicità intorno alla Samp, io però sono venuto, io ho salvato la squadra e sul futuro sarà a decidere, sarà la società, ma anch'io comunque ci metterò tra virgolette becco, perché è chiaro che magari sul ruolo a questo punto di diciamo così di contorno anche lui probabilmente ci vorrà, non dovesse rimanere come primo allenatore, ci vorrà riflettere. I Sassolini nelle scarpe, per capirci, poi è stato chiarito in un passaggio diciamo successivo, sarebbero legati a allenatori che durante il periodo diciamo di transizione da Foti Gregucci a Lombardo sono, non so, forse riferimento a qualcuno che non è venuto, qualcuno che poteva venire non è venuto, non so se non si tratta comunque di Roberto Mancini, questo lo volevo subito specificare, ma si tratterebbe di qualche altro allenatore,
0: ma non credo
2: associato,
0: che sia Roberto Mancini,
2: che magari,
0: ma qualcheduno a casa ha pensato che fosse Roberto Mancini,
1: su questo
0: credo proprio di no, assolutamente.
2: Guarda, a me viene in mente, posso dire, a me viene in mente anche D'Angelo, per esempio. Magari D'Angelo che aveva detto: mi hanno cercato ma non ci vado.
1: Però ti sembra così, no? Ma per l'amor di Dio, non per alimentare.
2: Ma per carità, non ho nulla contro D'Angelo.
1: No, però dico, è un po' uno sparo nel buio. Cioè, secondo me, onestamente, lo dico con grande franchezza, come sono abituato a fare, casomai due o tre Sassolino pietrate le poteva rivolgere anche nei confronti di questo essere messo in stand-by. Su questo mi è sembrato... Io concordo al 100 con Marco...
0: Secondo me ha tirato uno scoglio.
1: Poi c'è stato un po' di là. Insomma, vuol dire, questo è un uomo che ha fatto davvero un'impresa per la Sampdoria, certo. E adesso in questo momento, ma io non dico, perché poi il calcio è così, è un po' come dire. Però quantomeno, non so, ad esempio non ho letto un attestato di stima.
0: Zero.
1: Un attestato di stima, indipendentemente da poi quelle che possono essere logiche aziendali che ti portano a fare altre scelte, ma quantomeno con l'intelligenza artificiale viene anche bene, facevi un bel attestato di stima ringraziando Lombardo per l'impresa messa in atto. Poi fai le tue scelte, perché
0: sì, ma lui ha tirato
1: quello che paga.
0: Lui ha tirato un bello scoglio, quando ha detto: smetteranno di pensare che io non sia capace di fare il primo allenatore.
1: Ma quando ti dicevo che per Lombardo invece sono aperte prospettive interessanti,
0: c'è il tuo discorso. Nessuno mi ha ringraziato, cioè come se fosse un atto dovuto, no? Poi si prendono i meriti gli altri.
2: Io credo che sia in corso, cioè in un contesto come quello che è la Sampdoria attuale, lo sappiamo, non brillano per comunicazione, e non brillano per unità di intenti. Io credo che sia ancora una fase, questa strano a dirsi, di confusione, di confronto interno, di parrocchie, di partiti, decidete voi.
1: Ora dovrebbe, non è
0: di
1: corrente,
3: di fazione.
1: La corrente dovrebbe essere rimasta una.
0: Oggi c'è il consiglio di amministrazione,
2: c'è l'assemblea degli azionisti,
0: no?
2: A fine stagione ci sarà un bilancio di meno 40 milioni.
0: Meno 40,
2: grosso
0: sembra,
2: modo,
0: ragazzi.
2: Che non sono proprio
0: bruscolini.
2: E questa è la situazione, una Sampdoria in cui i conti non tornano in campo, continuano a non tornare, anche perché c'è questo sfottò, devo dire, fa anche sorridere, naturalmente arriva dai tifosi genuani, i ragazzi della quarta B. Ecco, non puoi festeggiare il fatto di fare per la quarta volta la Serie B, cioè non puoi festeggiare la salvezza, no,
1: devo dire,
2: questo lo dico chiaro, tu parli di impresa, no Marco, no, ma io sono, lo sfottò è azzeccatissimo, mi fa sorridere, il problema è che il mondo Sampdoria non può essere contento, tu parli di impresa. Non deve essere un'impresa salvarsi dalla C.
1: No, io parlavo di impresa intesa di azienda. Cioè,
2: l'obiettivo
1: nel senso,
2: minimo stagionale, la salvezza raggiunto, cioè 3 anni di risultati fallimentari. Fallimentari. Una Samp che ha fatto 80 anni di vita quasi, 66 campionati di Serie A. Adesso sembra che sia abituata a sua fatta a giocare la parte sinistra. E ti dico di più, la parte destra. Dico di più. Sono arrabbiato per la sconfitta di Reggio Emilia. Cioè, perché io ho visto una squadra che in campo sembrava non avesse voglia di segnare,
0: perché deve andare in reclame
3: pubblica. È arrivato il momento,
0: poi dopo parliamo anche di quella sconfitta di Reggio Emilia, parliamo anche di quello, ma parliamo anche del pareggio del Genoa, perché io abbiamo visto tante facce nuove in campo
3: e dei conti che tornano questa volta.
0: Opa, la reclame.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Da Basco è arrivato il sottocosto, solo con Prima Card. Gocciole chocolate pavesi, un chilo, a soli 3,19 euro. Caffè Lavazza 250 grammi per due a soli 7,29 euro. Olio extravergine Piccardo e Savorè, un litro, a soli 5,49 euro. Carta igienica Mega Foxy 4 rotoli a soli 1,89 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
2: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
3: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
2: Sì, dai, papà, andiamo, su.
4: Pronto?
5: Nonno, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
4: Lui vedi, costruire vita di che? Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
5: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
4: Nel termoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
6: E con la Super Promo Gas e Luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.
7: Allora, continuo sempre da Marco Bisacchi, arrabbiatissimo per la sconfitta di Reggio Emilia.
8: A Reggio Emilia, contro una squadra sportivamente morta, come la Reggiana, che poi è retrocessa, la Sampdoria mi ha dato l'impressione
7: di
8: essere già in vacanza, di non prendersi neanche il rischio di fare un gol. Attenzione, con un gol a un certo punto, alla fine del primo tempo, la Samp poteva anche per qualche minuto, fino al gol dell'Avellino, essere in zona playoff. Ma ti dico di più.
7: Ti dico di più. Pessimista.
8: Fai chiudere, Graziano. Perché se mi fai vedere la classifica dell'Avellino,
7: te la faccio vedere.
8: Un conto è arrivare noni. Un conto è arrivare tredicesimi.
7: Questo è vero.
8: Un conto è arrivare noni, e comunque era un campionato finito con un profumo buono. È un conto arrivare tredicesimo, dove il profumo rimane
9: anche
8: sempre brutto.
9: Mi spiace anche lì, e sono assolutamente d'accordo con quello che dici, ma anche lì si vede la mancanza della società, perché quando tu devi raggiungere un traguardo, può essere anche quello,
8: devi dare un premio.
9: Io sono sempre stato fautore dei premi,
7: ecco,
9: perché so come funziona, cioè,
7: guardala.
9: Però quantomeno quella settimana lì fai sentire la pressione di una società che non c'è.
8: Vedi che ho ragione, fai due conti, metti 3 punti più, 47 eri nono. Per carità, non vuol dire nulla, eri comunque fuori dai playoff.
9: No,
8: campionato deludente sempre, intendiamo.
10: Però cambiava.
8: Però davi un po' di dignità.
9: Tu che
8: invece
9: fare i tuoi, che adesso stiamo parlando tra di noi.
10: Volevo dare il mio contributo.
8: Siccome poi in tribuna hai incrociato.
9: Ma anche per rispetto di quanti erano, l'avrei contato 300, 300 qualcosa di tifosi che sono andati, c'era una difficoltà, quindi oggettivo.
8: A me è sembrato quasi che quel gol dell'Avellino sia stato meno male
7: Tacci
8: che ha segnato l'Avellino, meno male. Ci mancherebbe ancora che andassimo in vacanza una settimana dopo, per carità andare a Catanzaro a giocare un playoff, per carità. La Sampdoria non ci ha creduto, la Sampdoria società, la Sampdoria squadra non ci ha creduto, mi spiace.
9: La verità, certe motivazioni comunque le deve dare in primi la società per farle comprendere i giocatori.
7: Allora mi tenete vicino lì anche la classifica di Serie B, perché Domenico Ravenna mi dice: allora voglio vedere questa benedetta classifica di Serie A. Perché questa è la Serie B, ma io, Domenico Ravenna, voglio vedere la classifica anche di Serie A. Eccola la classifica. Guarda un po', 40 punti l'obiettivo minimo, già più 41, con una prestazione, quella di Firenze, che definire, come definirebbe Rivellini, sontuosa. No! Però
8: balneare?
10: No, balneare no.
8: In riva
10: balneare
8: all'anno.
10: Io non ci sto. A questo attributo non ci sto. Non è giusto, non è giusto per la testa di Ostigar, che è stato messo a dura prova dal piede del giocatore della Fiorentina, che ci ha messo la testa Ostigar. E voglio dire, secondo me si sono impegnati, potevano impegnarsi di più, forse sì, però intanto abbiamo giocato a Firenze e non abbiamo preso gol. E prima

0: Eravamo andati a Bergamo e non avevamo preso nulla. E quindi due squadre.
1: So già dove vuoi arrivare, fermati qua.
0: Mi fermo.
1: MVP. Migliore. Invece voglio andare a Domenico.
2: No, Firenze è vero. Firenze c'è una tradizione infausta perché l'ultima vittoria risale a 50 anni fa, 49 per la precisione. Gol di Arcoleo, 2-1. E poi siamo andati in Serie B, non contro la Fiorentina, contro il Padova, però a Firenze c'è stato quell'incidente tra Antonioni e Martina. E poi a Firenze c'era il Gilardino quando giocava nella Fiorentina, non nel Genoa, che ci faceva sempre il golletto e il Genoa finiva 0-1. Quindi,
0: però a Firenze gioca anche Gudmundsson, che ieri è entrato dietro una selva di fischi e sembrava sul gemello, quello grammo.
3: Era la selva
0: il gemello grammo.
2: Sontuosa no.
1: A Firenze non sono mai teneri, ve lo dico per esperienza.
3: No, è per questo che io
0: l'ho fatto piano perché ho rischiato.
2: Sembra una partita di calcio fiorentino, quello il calcio medievale. Cioè, ha messo in campo una rappresentazione abbastanza ludica.
1: Fatemi sentire Domenico.
2: No, ma la Fiorentina, sì, ma si è visto anche l'atteggiamento del pubblico. Ormai qualcuno ha detto la Fiorentina quando gioca a Firenze gioca fuori casa, di fatto, perché ormai il pubblico è imbestialito, credo, contro la dirigenza.
0: Guarda, ieri il pubblico era scarsissimo.
2: Sì, anche scarso, certo.
0: Poco incisivo nel tifo.
2: Nel tifo, sì, certo.
0: E devo dire, si sono solamente compattati alla fine quando hanno contestato pesantemente la
1: squadra. Infatti ho visto Ridi Rivellini, che io mi ho mandato le immagini dello stadio, erano le 2:25, e ho visto lo stadio vuoto. Allora ho detto, ma che stai a fare lì? Fai il custode del campo? Perché non c'è assolutamente nessuno. Lui invece molto più scientificamente, molto più apoliticamente mi ha detto, no, sono andato a motivare i ragazzi.
2: Ma sai, Graziano, probabilmente
1: delle robe, sì. Poi devo raccontare queste robe qua.
0: Uno pensa che io queste cose qua le dica solo qua, invece le dico
3: lo sappiamo. Cioè, il problema è che quando c'è la riunione tecnica dei Rossi con i giocatori, poi Rivellini a volte va lì
0: e dice, mister,
3: però io farei questa cosa.
0: Parlo
3: qui.
0: Prima.
2: Comunque, non dimentichiamoci che a Firenze, fatto una panoramica del calcio italiano dalle prime alle ultime, forse si è verificata la più grossa delusione calcistica dell'annata, perché in rapporto agli investimenti fatti,
1: esatto,
2: alla campagna di rafforzamento di gennaio, che è stata lucrosa,
1: tenete presente che c'è da riscattare Fabian e quell'altro del, come si chiama, dell'Atalanta, e lì si spende 23 milioni di euro
3: in
1: partenza,
3: Fiorentina e Spezia.
1: Quindi noi diciamo sempre, ma spendono tanti soldi.
2: Quindi lì ovviamente, poi sai, l'anno in cui il Como sta concretando le sue ambizioni, l'anno in cui lo stesso Sassuolo ne ha promossa, ha fatto un campionato più che dignitoso. A Firenze, con un notevole, diciamo,
1: ma a me della Fiorentina non me ne frega niente.
0: Che ce frega, si può dire in romanista, si può dire in romanista,
1: non me frega,
0: che ce frega,
1: voglio sapere,
2: la porti un bacione a Firenze e resti lì.
1: Però c'è un po', c'è una cosa che è bastata agli occhi di tutti noi ieri: tanti giovani nel Genoa,
0: tantissimi
1: giovani.
0: La TIF 23 gennaio 2007, sì. Un ragazzo che si fa tutta la fascia sinistra e ha una, vi racconto questo episodio perché l'ho visto con i miei occhi.
2: La TIF gioca di lato. Infatti gioca sulla fascia.
0: Vi racconto questo episodio: palla nel cuore dell'area del Genoa, stop di petto di Latif per il portiere che raccoglie.
2: L'ha consumato.
0: Didier si gira verso la sua panchina e sorridendo dice
2: però il ragazzo
0: questo è uno
1: era sopra la panchina, lui lì.
0: Ero lì che guardavo perché volevo carpire le situazioni. Questa è proprio l'immagine che restituisce che cosa no, è stato
1: dobbiamo,
0: lì.
1: Certo, dobbiamo
3: le immagini che ci rende
0: Docouré, sempre anche lui 2007,
1: sì.
0: Amorin 2005,
3: questo
0: mio Amorin,
1: Amorin.
0: Zaterstrom 2005.

0: in regia hanno già il cartello. Quando tu parli di Amorim. Di chi parli? Di Sabatini.
1: Esatto.
0: Allora l'hanno il cartello. Esatto. Andando a cercare e poi te lo piazzano. Non lamentarti.
1: Perché? Quel grande intenditore di calcio che è comunque Sabatini, in tempi non sospetti, dichiarò: bisogna farlo giocare e concedergli anche qualche battuta d'arresto, perché ai giovani si deve concedere.
0: I giovani
1: cosa
0: sono,
1: che
0: Marco,
1: secondo me stanno facendo
2: quindi
1: bene.
2: Io ti dico: vengono nel Caruggio di Andrea perché mi sembra.
1: Ti faccio entrare.
0: Ragazzi, non datevi troppo ragione.
2: Non gli do ragione. Io ti dico una cosa in più: alla luce del fatto che comunque gli equilibri del calcio italiano stanno un po' cambiando, con alcune piazze che salgono, alcune che scendono. Il Genoa, se fa le cose per bene quest'estate, quindi non disperdi troppo giocatori di valore, tenendo De Rossi, mantenendo una linea, il Genoa può inserirsi nella zona alta.
1: Ma oltretutto
2: zona alta vuol dire provare. Attenzione, provare
1: a alzare,
2: non vuol dire
1: un po' la sticella,
2: arrivare in Europa, provare a migliorare.
0: Guardate la classifica, ragazzi. Per andare nella zona alta bisogna arrivare a 51 punti.
2: Mancano 17 punti per l'Europa all'Atalanta. Però abbiamo detto che all'inizio del campionato non li hai fatti.
1: Se ambissimo a fare 50 punti, secondo me sarebbe un bel miglioramento, un bel
2: provare ad andare nei primi 10, anzi nei primi 10.
1: Esatto.
2: Poi vedi cosa
1: voglio dire. Secondo me i 50 punti dovrebbero essere, come quest'anno i 40 punti erano la linea, secondo me dobbiamo alzare il livello e indicare 50 punti come obiettivo, anche perché quest'anno, dopo 4 anni, abbiamo conseguito la licenza UEFA.
0: Bravissimo.
1: Voi mi direte, e allora vuol dire che i conti del Genoa, che negli anni precedenti erano deficitari e quindi non ti consentivano di poter rispettare questi parametri, quest'anno invece sono migliorati.
0: Ti leggo perché mi sono scritto: rigorosi criteri sportivi, amministrativi, finanziari, regolarità dei pagamenti e il risanamento finanziario sono stati rispettati tutti questi anni, perché me lo sono segnato, perché sapevo
1: Genoa,
0: che ci arrivavi.
1: Il Genoa lavora da questo punto di vista. Hanno un sistema capitanato dal CFO, dal direttore finanziario, che è Stefano Vincis. Ha 7-8 10 ragazzi
0: CFO,
1: che hanno una cosa che nel calcio ce l'hanno solamente i top club. Hanno una situazione del controllo della cassa quotidiana, cioè loro hanno la situazione contabile è precisissima al millimetro e fanno delle operazioni di valutazione anche di quello che è stato il passato. Ma sapete quanto hanno pagato di incentivi all'esodo negli ultimi 3 o 4 anni? 36 milioni di euro, perché ci sono state delle situazioni dei giocatori, lasciando perdere gli allenatori, Shevchenko è stato pagato l'inverosimile, ma ci sono delle situazioni nelle quali, cioè, se tu riesci a gestire quelle voci di uscita lì, che possono essere gestite, hai un tesoretto da utilizzare.
2: Andrea, questa, hai capito? Hai ragione.
0: Così.
2: Ma la licenza UEFA è una roba che comunque deve essere una cosa ordinaria, cioè è una cosa che dovrebbe far parte sempre delle
0: regole.
2: Dopo
0: 4 anni,
1: non è ordinaria.
2: Te lo dico,
1: purtroppo non è ordinaria, perché se nelle ultime
2: squadre di Serie A
1: siccome nelle ultime 4 stagioni, cioè non sminuiamola, perché cioè è vero quello che tu dici, dovrebbe essere l'ordinario. Però quando uno è stato a letto ammalato, anche camminare, dici, dovrebbe essere ordinario camminare, sì, ma io sono stato a letto ammalato. Cioè, cavoli,
0: sapendo
2: alzati e cammina, qui andiamo a citare anche testi.
3: Andrea è un facitore, forse involontario, di citazioni dotte. Ha citato il direttore finanziario del Genoa, Vincis.
1: Certo.
3: Inoxigno Vincis. Non Vinces. Costantino nella battaglia con Massenzio. Però è Vinces.
1: Però noi lo genuanizziamo.
3: Quando avrà risanato il bilancio, vedremo.

0: Cassino vincis.
1: Mi date un po' di ghiaccio da mettermi sulla testa perché non ci capisco nulla.
2: Stai male? Sì, sto male.
1: Adesso non cammini
2: più,
0: Diciamo che siamo nella
3: pacca. È il momento per epigiasse, come si dice, bravo. Un po' di reclamo.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Il 16 maggio a Genova prende il via l'Italian Open Water Tour Challenge con la traversata Crosa de Ma, prima delle tre tappe liguri del Trittico dei Caruggi. L'evento apre una stagione di 12 gare in 7 regioni tra sport, natura e cultura. Il 16 e 17 maggio il centro storico di Chiavari si trasforma in un giardino a cielo aperto per la 23esima edizione di Chiavari in Fiore. Tra mostre, giochi, fiori e visite guidate, un evento ricco di colori, natura e creatività per tutte le età. Sabato 16 e domenica 17 maggio torna a Sussisa di Sori la decima sagra della focaccia al formaggio. Stand gastronomici, musica dal vivo e danze. Un weekend di sapori e divertimento organizzato dal Comitato Festeggiamenti San Matteo. Dal 15 al 17 maggio alla Marina di Sestri Ponente la 18esima edizione di Yacht and Garden, mostra a mercato dedicata al giardino mediterraneo tra piante, artigianato, nautica tradizionale e sostenibilità. In programma laboratori, incontri, spettacoli e il Classic Boat Show. Il 15 e 16 maggio il quartiere di a cielo aperto. L'evento, organizzato dal CIV per valorizzare il territorio come spazio creativo e di aggregazione intergenerazionale, coinvolge direttamente residenti, studenti, artisti locali e attività commerciali. Fino al 21 giugno Genova si trasforma in un palcoscenico diffuso con Genova delle Arti 2026, l'originale progetto curato dal Comune di Genova. L'iniziativa, che coinvolge 9 municipi cittadini, è un'occasione unica per riscoprire il patrimonio artistico genovese attraverso una sinergia inedita tra storia dell'arte, musica e teatro.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Allora, comincio a leggere i vostri messaggi da casa e mi scuso nelle volte precedenti di Calcio e Pepe per non essere riuscito a leggere dei messaggi, ma avevo io un problema, non riuscivo a mettere a posto il telefono e quindi sono imbranato e quindi accettatemi così come sono. Mi dice Angelo, sono d'accordo con Didier, il Genoa merita di competere per giocare in Europa, ho 64 anni e prima o poi vorrei ambire a traguardi diversi, contrariamente alle solite salvezze.
0: Direi che sfonda una porta
1: una
0: aperta.
1: Una porta aperta, vero?
0: Come aspettative siamo tutti concordi. Il problema è che occorre ovviamente fare anche una politica adeguata a questo tipo di aspettativa, perché abbiamo capito che se i conti non sono in ordine, purtroppo si fanno dei salti nel buio. Cioè magari fai l'annata scoppiettante e poi l'anno dopo ti ritrovi con le pezze nel posto sbagliato.
1: Allora quindi, io mi scuso subito con Roberto, perché parlate in te tutti insieme e non si capite e non capite niente. Ma noi siamo qui al bar, non siamo mica alla televisione. Cosa fate al bar?
6: Ci facciamo prendere.
1: Uno parla di là e rispondete a quello. Ecco, è uguale, dai ragazzi.
0: Sì, siamo al bar, ma è tre ore che ci devono portare un caffè. Il caffè non si vede. È un bar un po' particolare.
1: Allora, qui c'è Marco e Marco, Marco 1, Marco 2, Marco 2, Marco 1, assolutamente. C'è un messaggio. Perché devono restare Fredberg e compagnia che non hanno fatto molto bene? Vi ricordate chi erano gli acquisti di questi signori? Volete che ve li cicli?
6: No, li sapete. Narro, Couke, Ferri, Cuni,
1: Kubis, tutta questa robetta qua.
6: Perché? Perché? Perché queste sono scelte molto molto discutibili da parte del vertice, no? Questo azionista, questo Tei da Singapore e questa proprietà che mi pare non sia orientata a fare risultati sportivi. Perché ecco, la domanda è quella.
7: Ma dove sta? Nell'isola di Man.
6: Nell'isola di Man.
7: Ecco, io lo conosco, l'isola di Man lo conosco perché ci sono i gatti senza coda, l'unico posto al mondo, e poi me lo ricordo per il...
0: scantichiando White.
7: Sì, ma lui era anche a Woodstock, oltre che l'isola di White.
6: Io non voglio scherzare. Io ribadisco un concetto che ho detto già l'altra sera. Qui continuano a scherzare col fuoco.

0: Samp andava in C. Ora mettono in discussione chi comunque bene o male ha lavorato per la Sampdoria. Bene. E non mettono in discussione quelli che sono i signori del vapore, Fredberg, che comunque lavora con i suoi algoritmi, cioè. Nathan Walker, che è il consigliere che non puoi staccare, però. E non mettono in discussione anche tutti i personaggi che fanno parte della corte, chi c'è, chi non c'è, chi appare, chi non appare. Per esempio, però, l'avvocato Romei. Per esempio l'avvocato Romei, visto che vogliamo dare qualche nome e cognome.
1: Ha perfettamente ragione.
0: Perché finalmente siamo sempre lì, ma siamo sempre lì. Ragazzi. Il discorso, questi qui, cosa hanno comprato a fare la Sampdoria? Per portarla in Serie A, non mi pare proprio. Per fare degli affari? Forse sì, non sappiamo bene quale sia il modello di business, ma evidentemente qualche affare lo fanno e non sappiamo quale sia l'affare. A livello di bilanci mi pare che il bilancio sia andato molto male, a livello di immagine questi signori non mi pare che stiano andando bene. Manfredi è stato contestato, è andato via, rimane Tei, che però è sempre quello che era con Manfredi, Radrizzani è sparito, no, perché questa è la società della
1: Samp. No, ma hai perfettamente ragione nella tua descrizione, e dico all'amico che ci ha scritto, beata ingenuità, cioè nel senso, con tutto il rispetto, ma chi dovrebbe far fuori chi? Cioè, il problema è che io dovrei mandarmi via dal mio appartamento, il problema è chi manda via chi? Oltretutto, e chiudo, capisco i tifosi che protestano, fanno manifestazioni, ma questo è poi ormai diventato una cosa generale. Quando l'azienda è dall'altra parte del globo, tu puoi andare per strada, andare sotto la prefettura, quantomeno una volta andavi a cercare Ferrero nel ristorante, Marco, e Garrone sotto casa.
0: A questi signori di andare in Serie A non gliene frega un tubo.
1: Ma sono persuaso.
0: Perché evidentemente loro mettono i soldi.
2: Guarda, tanto quest'anno ci pensiamo noi in queste trasmissioni.
0: Ma ci possiamo pensare perché... noi, è da 3 anni che ci pensiamo.
2: Noi ci pensiamo, perché quest'anno...
1: Qui l'unica cosa che arrivi...
2: Anzi, chiedo Ale, mi recuperi quella bandiera della Sampdoria con scritto obiettivo Serie A? Quello lì sarà il motivo di tutta la stagione. Anzi, ve lo faccio già vedere adesso, così comincio.
1: Noi
2: già adesso.
1: Noi ognuno per la propria parte, la trasmissione, tu che sei un collega ancora, io magari che ogni tanto vengo a dire le cose. Possiamo fare da pungolo, possiamo, passatemi il termine, menarlo, ma poi questi sono i padroni, cioè questi... O li arrivi e li butti lì il denaro, sennò questi non se ne vanno. Perché dovrebbero andarsene? Il problema
2: Lucci,
1: è questo, io sottoscrivo
2: una Lucci che è genuinissima e mi dice, secondo voi De Rossi resterà? Rivellini, dammi la risposta.
3: Secondo me ci sono tutte le condizioni perché resti. Non diamo un'interpretazione astraendo le dichiarazioni dal contesto in cui sono state rese. A quanto risulta De Rossi sta lavorando in maniera importante con la dirigenza e anche con il presidente. Ieri ha detto delle frasi importanti, ma devono essere lette anche in combinato con altre frasi. Tra queste, non mi sarei fermato a parlare con il presidente, non parlerei tutti i giorni con l'amministratore delegato e con il direttore sportivo.
2: Parlo di Alpini,
3: se se non avessi in testa la programmazione per
2: allora,
3: il prossimo
2: anno. Arriva qualche Giampiero, per esempio, spesso criticato la dirigenza del Genoa, in particolare il presidente Sciucu. Saldi in largo anticipo con un signor allenatore, i conti migliorano. Vedi licenza UEFA. Bene, e tanti punti esclamativi.
3: Esatto.
2: Cioè, quindi cominciamo già a andare.
3: Ma guarda che il presidente Sciucu, dobbiamo rimarcarlo, le dichiarazioni che ha anche reso ieri a lato della partita, secondo me sono importanti. Ha detto: sono orgoglioso di questi ragazzi, abbiamo una buona base, dobbiamo lavorare per migliorarci. Cioè l'obiettivo è lavorare per migliorarci. Quindi questo è una cosa importante.
2: Ragazzi, mi fanno...
4: Ma c'è una realtà, la palissiana. Allora, tu fai un'annata disinvolta finanziariamente, vai, hai tutti i presupposti calcistici, tecnici per andare in UEFA e non c'hai la licenza. È un paradosso, no? Allora preferisco.
2: È già successo.
4: Avere, esatto.
2: No,
4: allora,
3: ne siamo artefici di quell'ipotesi.
4: Arrivi al paradosso che poi non raggiungi neanche l'obiettivo per cui hai sforato il bilancio. No, quindi hai la moglie astemia e la botte vuota.
2: Allora, mi dicono, quando gioca Genoa-Milan, ho sentito dire lunedì 18, non è ancora stata ufficializzata nessun tipo di situazione.
4: Sì,
2: perché ci sono diverse situazioni, certo, di ordine pubblico, quindi i prefetti devono intervenire, l'osservatorio deve intervenire, dovrebbero giocare tutti insieme le squadre che stanno lottando per la Champions, quindi non è ancora stato deciso assolutamente.
3: Forse però più verso domenica.
0: Però il Napoli gioca lunedì, cioè ha giocato stasera.

0: sera, vediamo se il Napoli è fuori.
1: Esatto, esatto.
0: Batte Bologna.
1: Quindi tutta c'è tutta una situazione. Quindi domani
0: è un remescio, come
1: è,
0: si dice.
1: È un remescio, bravo, è un remescio, è un remescio.
2: È anche un po' rebido.
1: Dice Roberto: se solo avessimo segnato i rigori a 50 quest'anno, a quest'ora c'eravamo già.
3: È certo.
1: Ho capito.
3: È giusto, giusto,
1: ragazzi,
3: giusto.
1: Ma con i secoli in mano non si va da nessuna parte.
4: Sì, però sono sei grossi come una casa.
1: Vabbè,
4: perché
1: certo.
4: quei due gol che gridano vendetta, cioè quel gol che si è mangiato Stanciu, che era Stanciu a Milano, valeva due punti. È il gol che ha sbagliato Cornier col capito. Parma, valevano altri due. Sono quattro punti.
5: Però sei in modalità cioè, fammi capire, sei in modalità Rille quando
0: sbagliati.
5: Parti col dito.
1: Deluso, sfiduciato, amareggiato, rassegnato, mi dice Luciano. Gli errori del passato non hanno insegnato niente. Se rimarranno Walker e Fredberg, per la prima volta non rinnoverò l'abbonamento.
0: Ecco,
1: non
0: ecco.
1: Ne posso più di sentirmi prigioniero di questi personaggi.
0: Questo discorso poi legato alla possibile nuova rivoluzione. Tu mi mandi via Andrea Mancini, vediamo, e poi magari rimane, me lo auguro. Mi mandi via Andrea Mancini e allora tutti i contratti, Martinelli, Viti, Palma, Pierini,
1: teneteli un attimo, teneteli l'inquadratura su che devo andare a prendere tutto quello che ho fatto, perché loro mi anticipano i temi anche di... ecco,
0: no,
1: adesso
0: capito,
1: puoi parlare tranquillamente, se no imparo le telecamere.
0: Ho capito,
1: vai.
0: Però il discorso è quello, che se tu di nuovo riparti da capo, come due anni fa, come l'anno prima, è sempre riparti da zero. Se hai capito che qualcosa sei riuscito a migliorare, riparti dai passi che hai fatto in avanti. Quindi la sensazione del nostro ascoltatore è anche, devo dire la verità, è anche la mia. Cioè io ho questa sensazione di grande pessimismo e fastidio, anzi oltre che pessimismo e fastidio comincio a essere anche un po' arrabbiato, perché adesso dopo tre anni continuare a essere presi per i fondelli, anche no,
1: esatto.
0: Anche no. Perché la Sampdoria avete visto cos'è, cioè lo sappiamo cos'è, cioè una squadra che comunque ha una storia, un pubblico fantastico. Non può continuare a giocare questi campionati ridicoli. Almeno giocare per lottare per la Serie A. Poi non è detto che la Serie A vada, per carità.
5: No, devi lottare. Ma io non vorrei nemmeno che passasse da parte una certa tifoseria il concetto che c'era una volta che lo zar non sapeva. Cioè, Tei non sa e poi invece i suoi satrapi fanno... Ecco, no, voglio dire, qui c'è una completa coesione di intenti malevoli.
1: Allora,
5: quindi
1: fine prestito della Sampdoria, siccome mi sono dimenticato di portare i cartelli in regia, perfetto. Allora, Pafundi, Palma, Viti, Pierini, Baracche, Cherubini, Azzi, Bonori, Martinelli, Begic, Soleri e anche Cicconi.
2: Sono di prestito.
1: Questi sono i fine prestiti.
5: Soleri,
1: poi vi dico chi rientra.
5: Soleri possiamo.
1: Vi dico chi rientra.
0: Chi rientra, attenzione.
1: Tutino, Sekulov, Lagumina, Pedrola, Narro, Bellemo, Girelli, Kobis. Vi dico chi smette adesso che non ha il contatto. Giordano, Coda, Venuti, Ricci, Ravaglia.
0: Ma infatti la squadra è tutta da ricostruire.
1: Ragazzi, queste sono...
5: anche qui ci sono...
0: E quelli che tornano, insomma, sono dei pezzi non proprio pregiatissimi. E quindi è chiaro che servirà un lavoro in estate in cui qualcuno rimettere i pezzi. E l'idea che si possa di nuovo tornare... Io, con tutto rispetto per i nomi che vengono fatti, anche nomi di allenatori che noi magari non conosciamo, direttori che noi che non conosciamo in Italia bene, però l'idea che in B arrivi un allenatore, un direttore sportivo straniero, con i famosi algoritmi e quant'altro, sinceramente mi sembra un po' terrorizzante dopo l'esperienza già della scorsa stagione. Quindi io mi collego a quello che dice l'amico, cioè la Samp sembra non imparare dai propri errori, ma quando uno sbaglia sempre persevera nell'errore e quindi inizia a essere
3: diabolico.
5: Ci sono state alcune dichiarazioni interessanti, poi come sempre di questa stagione si fanno tanti discorsi, ma Martinelli e Viti non hanno chiuso. Cioè, Martinelli mi pare che ha fatto un discorso da ragazzo molto onesto, dice: io la Fiorentina non ne ho parlato di questo, voglio dire, se devo andare a Firenze ci mancherebbe, però secondo me se gli proponessero delle cose interessanti potrebbe anche rimanere. Lo stesso Viti ha dimostrato
1: non
5: è gente che vuole scappare, no. Poi è chiaro che i discorsi diciamo così societari sono altri.
0: Posso dire una cosa? Io ho parlato qualche giorno fa col presidente dell'Entella, Antonio Gozzi, che rappresenta complimenti a lui che l'Entella si è salvata, rappresenta il modello di pater familias, no? Il padre di famiglia che guida la squadra, no? Quindi presidente all'antico.
4: È stato contagiato dal tuo latino.
0: E lui stesso mi dice in modo molto franco, da uomo di calcio che ormai da 20 anni comunque nell'Entella,
5: uomo d'azienda.
0: Lui mi dice:

0: Non capisco i modelli di business di questi gruppi finanziari, di questi. Non li capisco neanche io. Se lo dice lui, io non li capisco, perché per carità,
1: forse dovremmo interrogarci un attimo le competenze sulle logiche dei bilanci.
0: Ma se neanche lui li capisce, vuol dire che questi modelli di business poco chiari, poco trasparenti, che comunque sono in questo momento nel calcio a tanti livelli, non solo la Sampdoria, anche altri club, anche importanti, secondo me sono gestiti in modo poco chiaro, poco trasparente, con soldi che a un certo punto vanno nel puzzo e non si sa bene dove vanno, dove ritornano. No, il calcio è in mano a questi personaggi. Cioè, magari ci fossero i pater familias alla
1: Gozzi,
0: i soldi che mette Gozzi sono suoi.
2: Sì. Infatti,
0: cioè,
2: Marco,
0: sono suoi.
3: È una mosca bianca, è una mosca bianca Gozzi è una mosca bianca.
2: Ma infatti, Marco,
0: veri, attenzione, sono soldi veri.
4: Io ho sentito parlare, e questo mi sono arrabbiato moltissimo, di miracolo in Tella. Non è miracolo in Tella, non è miracolo in Tella, è un capolavoro, non c'è nulla di miracoloso in quella cosa, c'è unità di intenti, c'è una proprietà che si fa sentire quando deve farsi sentire, c'è una parte dirigenziale che è capace anche di cercare giocatori di un certo tipo che provengono dalle serie inferiori.
0: Cupone, per esempio.
4: Cupone, perfetto, Cupone, ma ce ne sono anche
0: nessuno
4: tanti.
0: Nessuno se lo filava, era Cerignola.
4: Esatto, Cerignola, ma poi ti dico... Prendi un allenatore e lo difendi fino in fondo.
1: Questo è importante.
4: Arrivava dalla Gianni Migno, nessuna esperienza, e lo difendi fino in fondo. Le parole di Capitan Parodi, quelle sono le parole che riassumono tutto. Sapevamo che dovevamo salvarci all'ultima giornata.
0: E infatti.
4: E abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Questo significa squadra.
2: Ma tra l'altro, io ho sentito con la tua intervista che hai fatto a Gozzi, e a un certo momento sembrava di essere tornati indietro nell'Italia degli anni 60, del boom del calcio. Cosa ha auspicato? Ha auspicato che un suo prossimo rivale sia un siderurgico, Pasini.
0: Cremonese.
2: Ecco, già, questo vedi, ti dà l'idea.
0: Cremonese forse vuole salvarsi.
2: Esatto. Però un siderurgico.
3: Pasini a Brescia. A Cremona c'è Arvedi. Scusate.
4: Però ha detto... Vado in pubblicità, vi riprendete.
0: Reclam per un po' di siderurgia, fratello.
5: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.
6: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
7: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
3: Eccoci qua di nuovo.
4: No, parlate pure, continuate pure.
3: Si stava discutendo così di siderurgia, stavano parlando di
1: una colata fredda.
0: Sì, però io vi stavo raccontando quello che comunque è il dubbio, certo, che si insinua anche, voglio dire, nelle nostre chiacchierate, se queste parole arrivano da Gozzi. Cioè l'idea che comunque non ci sia una chiarezza su questi modelli di business, cioè perché questi gruppi acquisiscono, in questo caso la Sampdoria, spendono 130 milioni in 3 anni
2: e
0: finiscono in un buco nero. Ma siamo sicuri che questi soldi finiscano davvero tutti in un buco nero o che qualcosa ritorni nelle tasche dei proprietari? Perché non lo so. Il discorso poi legato proprio alle transizioni, perché tutti i giocatori non vengono mai acquistati, vengono sempre, non è che qualcuno ci guadagna nelle transizioni, nei passaggi da un giocatore all'altro, nel lavoro con i procuratori, che oggi sono i veri padroni del vapore calcistico, perché ricordiamoci che oggi i procuratori comandano molto più di, perlomeno, di molti presidenti o molti referenti.
4: A casa Gozzi non comandano
0: perché c'è il presidente Cesena,
4: non comandano.
1: Marco, lo sai, non comandavano nemmeno come venivano trattati i procuratori da Mantovani.
0: Sì, però parliamo di un calcio.
1: Sì, no, certo, cioè, no, sì, però tu mi hai riportato a quel calcio
0: oggi
1: di
0: i calciatori i calciatori vedono riferimento nel procuratore. Cioè oggi dobbiamo considerare il calcio come uno sport di squadra giocato a livello individuale. Ogni calciatore è un'azienda, ogni

0: calciatore e il suo
1: sicuro,
0: interesse.
1: Assolutamente.
0: Ma li vedete i calciatori
2: insieme? Ma tutto
0: insieme.
2: Il mondo dello
0: l'allenatore,
2: spettacolo.
0: Perché l'allenatore è bravo? Perché De Rossi, è bravo? Perché Lombardo è bravo? Perché mettono insieme le varie aziende, mettono insieme i vari uomini. Guardate che non è facile.
3: De Rossi ha messo assieme tanti uomini, tanti ragazzi che comunque costituivano già un gruppo virtuoso. E stavi parlando e mentre parlavi facevo questa riflessione: il Genoa è caduto in piedi perché da una situazione sostanzialmente fallimentare è finito nelle mani, tra virgolette, di un azionista che è una persona fisica, che ci mette la faccia, che è Dan Shuku, che è comunque un imprenditore che nel bene o nel male è intervenuto, ha fatto un aumento di capitale. Quindi è molto differente l'aumento di capitale dai finanziamenti che ci sono normalmente nel calcio. Quando tu fai un aumento di capitale vuol dire che quei soldi lì sono potenzialmente a perdere. Se tu invece fai un finanziamento diventi creditore della società a che hai finanziato.
1: Faccio arrabbiare Rivellini, perché Marco tu me lo fai arrabbiare, allora mi rivolgo verso Domenico, che è un pochettino meno incazzoso. Vorrei esprimere solo due perplessità.
4: Sì.
1: Otoa e soprattutto il portiere. Le ali ne valeva 10.
4: Allora, 10 mi sembra. Mi sembra una valutazione un po' astronomica. 10. Otoa. Sul portiere non userei fare troppe valutazioni, perché ha dimostrato di essere molto valido nell'amministrare la difesa, nell'impostare il gioco. Bravissimo coi piedi, direi, ma non è un non voler rispondere, direi che non ha dato modo perché non è stato eccessivamente impegnato, cioè voglio dire, non ha mai fatto parate miracolose o errori madornali. Primo. Su Otoa io penso che possa prefigurarsi un destino simile a quello di Marcandalli. Cioè Marcandalli è venuto a Genova con molta... Sì, finisco il concetto, poi sei
1: no,
4: libero
1: ma
4: di inveire.
1: Ignoro.
4: Ecco, Marcandalli è venuto a Genova tra mille sospiri, tra mille reticenze. Ma Venezia ha fatto male, è troppo alto, è legnoso, è nodoso, è rigido, è poco fluidificante. E poi piano piano, incoraggiato, ha sempre preso maggior... partita dopo partita ha fatto quel passetto che ti aspettavi. Otoa ha anche caratteristiche fisiche abbastanza analoghe al citato, e quindi io penso che meriti anche un po' di fiducia.
3: Il portiere, proprio 10 secondi, lasciami dire una cosa.
1: Secondi, guarda,
3: il portiere ha un unico grande merito, secondo me, avere dato grande sicurezza alla difesa.
4: È quello che ho detto io.
3: Quando c'è lui la difesa è più sicura.
1: Finito.
2: Fantastico. 9 secondi, 9 secondi, il record di Rivellini è andato in
1: battuta. Ci vuole un DS come Lovisa della Juve Stabia, mi dice Amedeo Sestri.
0: Ma sì, io sinceramente potrei andare avanti anche con Andrea Mancini, direttore sportivo, perché mi sembra una soluzione anche in casa, ce l'hai già sotto contratto per un altro anno, se gli dai però i poteri giusti, cioè non con algoritmi e quant'altro. Dopodiché se cambieranno sicuramente meglio andare su un italiano. Per esempio si è parlato molto di Davide Vagnati. Oggi peraltro fa gli anni, buon compleanno a Vagnati. Che lui è genovese, sampdoriano, ex Torino. In realtà i contatti veri non ci sarebbero stati. È chiaro che Vagnati, se viene a Genova, viene non a fare il vice di Fredberg. No, questo lo dico perché è un direttore sportivo di Serie A. Quindi attenzione anche a chiamare nomi che poi li chiami e non vengono. Quindi certo. Andrea, secondo me, l'uomo è il profilo giusto per come ha saputo anche lavorare con Fredberg, auspicandomi che poi possa lavorare a mani pienamente libere come ha fatto a gennaio. Per carità, qualche giocatore magari qualcuno non l'ha preso in pieno, perché Pafundi, perché lo stesso Esposito, per ora abbiamo visto la prima fase.
1: Pafundi è stata una delusione quest'anno.
0: Delusione. Però poi gli altri
1: Pafundi, ci mancherebbe.
0: Però ti metto Martinelli, Viti, Palma, ti metto comunque Begic, Pierini, cioè giocatori comunque che hanno dato il loro contributo. Su Brunori, per carità,
2: io ti dico anche Brunori, nonostante voglio dire tutte le perplessità, ma tanto è un giocatore che ha dimostrato di remare per il gruppo. Si è sacrificato, non era ciò che, no, per l'amor di Dio, però voglio dire,
1: è entrato subito in questo
0: ragazzi,
1: clima.
0: Quando una campagna acquisti di 10-11 giocatori, ne azzecchi 6 o 7, va bene.

0: cioè ora non è che infatti, soprattutto con risorse limitate, perché poi certo, non è che stiamo parlando di Esposito, è stato quello su cui hanno speso sì, di più e oggettivamente ad ora per quello che è il
1: sospendiamo il
0: la resa per ora non è stato un grandissimo sì, colpo certo, però insomma è un giocatore anche che dovrebbe dare qualcosa di diverso l'anno prossimo, cioè Esposito rimane perlomeno
2: rimane fino al 2030,
0: anche perché ha un contratto, è uno dei pochi che ha un contratto lungo,
2: sì, ha un contratto lungo, è molto molto lungo, ma poi rimane Ferrari per esempio
0: su Ferrari
1: se De Paoli rimane mi fai venire
2: il centrocampo non ha bisogno da
0: Abelgaard,
2: Anderson Conti. Insomma c'è pieno lì, l'unico è Ricci, scadenza di contatto,
0: ecco, dico Ricci bene, è un giocatore su cui magari a cifre diverse
2: rimane De Paoli.
0: De Paoli insomma,
2: perché mi fai
1: De Paoli cosa ha un contratto ventennale, cioè un bot ventennale,
3: è un buon giocatore,
1: no ma per
0: comunque ha fatto un gol importantissimo,
1: ha fatto un gol importantissimo,
2: vabbè ha fatto un gol importante,
1: mi interrogavo soltanto
0: senza,
1: sul lunghezza del contratto,
0: senza quel gol, senza quella vittoria a Pescara
2: assolutamente. Sì, secondo me De Paoli ha un record che è uno dei giocatori che fa meno partite senza mai infortunarsi, cioè nel senso che lo mandano fuori spesso e volentieri,
0: è
2: un amico
0: cattivissima,
2: è un amico del cartellino, infatti quando
0: si riposa,
2: ma io vedo che spesso anche i telecronisti quando c'è De Paoli dicono aia, adesso ecco lì, allora, si è fatta il tempo di dammi una chiosa,
4: sì,
2: dammi una chiosa,
4: una chiosetta,
2: sì, una cosina,
4: chiosetta,
2: dai.
4: Ma per finire,
2: certo,
4: cosa possiamo mai che chiave la vuoi? Che chiave, come dire, ecumenica, Genoa Samp?
2: Quello che vuoi.
4: Scusatemi,
3: non vogliamo niente.
4: Posso fare extra calcistica? Posso fare extra calcistica?
2: Sì.
4: Viva gli alpini.
3: Dopo quattro anni abbiamo la licenza UEFA, la Sampdoria è il quarto anno che c'ha la licenza per fare la Serie B, tiri fuori gli alpini.
1: Dai, io voglio ricordare Rivellini così, perché poi si sarà fatto, ovviamente, essendo un personaggio che è un ritratto, come si conveniva ai grandi personaggi, sarà così.
2: Ringrazio tutti i miei ospiti, ringrazio voi da casa.
0: Ti do però un'ultima chicca, sì, perché tra i nomi accostati adesso, dimmi, al futuro della Samp c'è anche uno che conosciamo bene a Genova, che è Checco Palmieri del Sassuolo. Ecco un nome del genere. Allora, se poi tu mi porti un nome del genere, un Palmieri, un Vagnati, allora posso anche dirti, posso anche seguirti nella linea.
2: Sono contento.
0: Però, siccome poi altri nomi ci portano a Branco, che non è Claudio Branco, ma è Americo Branco, piuttosto che allenatori inglesi o olandesi o insomma,
2: l'ultima di Marco Bisacchi è Checco Palmieri. Indiziato nel casting.
4: Ma è quello che giocava nella Sampdoria,
0: era
4: compagno di reparto con Francioso,
3: è stato questa chiosa
4: unito Genoa e Sampdoria,
0: con Vega e con Montella,
2: parlate pure, noi chiudiamo la trasmissione, salutiamo i nostri amici da casa,
3: i famosi Sassolini,
2: io mi tolgo il sassolino e se dovessi togliermi qualche sassolino Alex e Mario in regia, naturalmente cosa dovete fare? Continuare a seguire i programmi di Primo Canale, ciao a tutti.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Dal 7 al 20 maggio, mozzarella Santa Lucia Galbani, confezione 3 pezzi da 125 grammi a 1,99 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
1: Perché conviene!

0: Con la loro app non riesco a fare molto. Ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
1: Andare in filiale può essere una scelta. Con Fineco decidi tu, fai tutto via app o ti affidi al tuo consulente per investire. Fineco, change is good.

0: Buonasera e bentrovati al programma politico di Primo Canale che questa sera vogliamo dedicare per intero di fatto alla 3 giorni di festa che c'è stata, che abbiamo vissuto tutti qui in città a Genova, 3 giorni di gioia, di entusiasmo, abbiamo detto anche di una città migliore che forse ci hanno lasciato questi alpini. Buonasera e bentrovata Vittoria Canessa Cerchi, consigliera delegata del Comune di Genova per la 97esima edizione della Donata degli Alpini.
1: Grazie, l'invito.
0: Buonasera anche bentrovata a Paola Bordilli che è stata e oggi è consigliere capogruppo della Lega in Consiglio Comunale ma è stata anche assessore al commercio, quindi poi ha anche vissuto un pochino da vicino anche il pre, cioè, insomma quando
1: sì.
0: la precedente giunta
1: buonasera
0: ha voluto
1: tutti,
0: e portato gli alpini a Genova. Buonasera e bentrovata Manuela Carena,
2: buonasera.
0: Membro di Confcommercio, della giunta di Confcommercio, presidente di Federmoda, presidente del CIV Colombo e Galata, e quindi avremo anche il punto di vista dei commercianti. E buonasera anche a Riccardo De Giorgi che è un ristoratore, quindi un imprenditore del mondo della ristorazione, quindi anche dal suo punto di vista vogliamo avere un quadro. Questa sera, tanto lo premetto, sarà una serata, un dibattito come normale, come facciamo sempre qui a Primo Canale, è giusto, è stata una 3 giorni importante, una 3 giorni di festa, 3 giorni che ha fatto parlare anche tanto i genovesi. Ci sono state molte polemiche alla vigilia, poi sono state così, sono un po' si sono evaporate col passare dei giorni, più alpini arrivavano più le polemiche andavano via, questa è stata un po' la sensazione anche di un semplice cittadino. Poi però, come tutte le grandi manifestazioni, lasciano anche spazio al mugugno, a chi poteva e dice potevamo fare di più, si poteva fare di più, per carità, tutto è migliorabile, tutto è perfezionabile, e quindi questa sera cercheremo di capire cosa è andato veramente per il verso giusto e cosa magari poteva essere fatto in maniera diversa. Intanto Vittoria Canessa Cerchi, intanto complimenti naturalmente, perché questo bisogna una manifestazione così con tante persone, ovviamente voi avete come Comune di Genova avuto l'organizzazione, ma avete avuto anche, questo bisogna dirlo, anche l'aiuto di un corpo comunque militare che sa organizzare bene. C'era anche per esempio un po' di paura ieri, nella giornata di ieri, per come sarebbero andati via, magari avrebbero ostruito, comunque creato problemi anche alla rete autostradale, alla rete ferroviaria, invece c'è stata una partenza a scaglioni che è stata praticamente perfetta.
1: Sì, assolutamente. Il Comune di Genova ha ospitato, è veramente orgoglioso di aver ospitato questa durata. Abbiamo, come l'ho detto in altre occasioni, abbiamo lavorato davvero bene sia con l'organizzazione degli alpini sia con tutte le istituzioni in campo. Hanno collaborato con noi Regione Liguria, Camera di Commercio, hanno collaborato tutti. Quindi c'è stato, oggi è uscito anche il comunicato della stampa della prefettura, nella quale il prefetto dice che è veramente contenta del risultato, anche che non era così scontato, perché quando arrivano così tante persone in, diciamo così, in poco spazio e anche soprattutto in un tempo così ridotto, è assolutamente una questione delicata da gestire. Abbiamo veramente lavorato bene con tutti gli enti in campo.
0: Allora, questa sera non è un dibattito politico, questo va detto, ci tengo a precisarlo, ma è solo un modo per, come ho detto subito, per capire meglio quello che abbiamo vissuto, che poi siamo ancora, possiamo dire, essere ancora caldo, nel senso,
1: certo,
0: che è ancora negli occhi di tutti, no?
1: Ma un po' tutto quello che è accaduto. Ma è anche normale, quello che è stato detto fin dall'inizio era che comunque era una grande prova per Genova, una grande prova per tutti, perché non era assolutamente scontato. Rispetto a 25 anni fa la città è cambiata, anche nel suo tessuto sociale, sono cambiate le norme, sono cambiate le regole, sono cambiate tante cose, quindi naturalmente portare a casa così un risultato, anche quando in un certo momento c'era un po' di apprensione, un po' di paura, è assolutamente un grandissimo risultato per tutti.
0: Paola Bordilli, la premessa che ho fatto ovviamente.

0: aia dalla faccia. La premessa che ho fatto, lo ribadisco ancora una volta, non è un dibattito politico questa sera, è solo uno spazio aperto.
1: Io sono qua come politica, no?
0: Sì, ovviamente, quindi, è il programma politico, però naturalmente quello che tengo a sottolineare è che deve essere uno spazio aperto dove naturalmente c'è il dialogo, c'è il confronto e c'è anche magari anche punti di vista differenti. Lei da cittadina come ha vissuto questi giorni?
1: Cittadina benissimo, cittadina non ho mai avuto paura, ci tengo col dirlo perché anche sentire soltanto l'abbinamento alpini con già paura a me proprio non piace, però devo riconoscere che tante persone che già conosco hanno già vissuto invece come c'è genovesi con uno spirito che secondo me andava invece aiutato in un modo differente. Voglio dire che sono state date tante delle informazioni all'ultimo minuto, perché credo che la manifestazione insomma cioè l'abbiamo ottenuta nel ottobre 24, credo che si potesse, ma per la buona riuscita, proprio per il fatto che i genovesi cioè dovevano vivere questa manifestazione, non era una manifestazione solo per i visitatori, ma era cioè per la nostra città. E io diciamo così me la sarei vista con un coinvolgimento maggiore della nostra città, sia in termini di meno spavento, ecco, perché consentitemi anche dire che la gestione era come una alluvione, come una come l'allerta. Io capisco, so anche perché dal 2019 ho fatto quella delega che è legata proprio con le grandi manifestazioni come c'è giunta, però è un messaggio veramente brutto quello di dire che viene gestita come una allerta. Ecco, io credo che forse poteva dare qualche segnale di un coinvolgimento maggiore prima, senza bisogno di creare allarmismi che hanno portato tanti genovesi a anche stare fuori dalla nostra città questo weekend. Questo è un dato di fatto che ce do sui miei contatti, ecco. E invece questa è una bellissima festa, ce l'abbiamo voluta, e abbiamo creduto molto sulle ricadute che ci poteva dare, però ecco, non si può gestire questa parte comunicativa verso la nostra città a 15 giorni. I mercati sono un esempio, ecco, che ha contestato quantomeno questo poco tempismo, ecco.
0: Prima di tornare andare dagli altri ospiti, subito una risposta di Vittoria Canessa.
2: Allora, io non ho mai associato la parola paura agli alpini. Naturalmente ci sono state delle frizioni e quindi si temeva in generale nella città che ci potesse essere un clima non favorevole. Non era determinato solo principalmente per gli alpini, se ne sono uscite in manifestazioni, cioè riguardo anche la consigliera Bordilli, perché ne abbiamo discusso ampiamente in consiglio comunale. Naturalmente c'era una preoccupazione. Le parole anche di sollievo del prefetto vanno anche in questa direzione. Poi sono state fatte tutta una serie di valutazioni con le istituzioni, perché non ricordiamo, a questo evento non hanno partecipato solo il Comune di Genova, che era la città ospitante, che quindi ha realizzato tutta una serie di organizzazioni anche logistica per mantenere la mobilità, per mantenere naturalmente la questione di pubblica, ma c'erano tante altre istituzioni, c'era il prefetto, c'era la questura, c'era Regione Liguria, con la quale abbiamo anche dialogato, e io parlo sempre con la consigliera Paola, che anche in questo frangente ha anche un incarico, quindi noi abbiamo dialogato veramente con tutti. È stato fatto un lavoro importante che arriva da un anno che noi ci siamo insediati, e infatti quello che dico sempre, nel momento in cui la sindaca affida una delega specifica a una consigliera comunale, che in questo caso sarei io, vuol dire che ci credeva nell'evento, ma sapeva anche soprattutto qual era la complessità organizzativa.
0: Manuela Carena. La domanda è duplice, da cittadina le faccio la prima domanda e la seconda poi ovviamente per cosa rappresenta.
3: In entrambi i casi direi la sensazione molto positiva. L'evento ha indubbiamente dato alla città di Genova una visibilità incredibile. È stato un weekend di allegria, la città piena di persone positive e sane, c'era una folla sana, quindi va benissimo. Io personalmente 25 anni fa non vivevo a Genova, quindi non me l'ero vissuta, sono rimasta scioccata dalla quantità veramente incredibile di persone,

0: e l'ho trovata molto positiva. Come commerciante, dal punto di vista del tessuto commerciale, bisogna fare un po' di distinguo. Naturalmente ci sono delle categorie merceologiche che hanno usufruito di più rispetto ad altre, parlo dei ristoratori, parlo dei il mondo della somministrazione dei locali della ristorazione. Io, come anche semplicemente come CIV, ma anche in generale come Confcommercio, abbiamo avuto in generale, poi caso per caso, però in generale, dalle zone ovviamente più attraversate da più interessate dai vari cortei, sicuramente una ricaduta positiva. Altre categorie merceologiche, come quella che io rappresento, che è quella dell'abbigliamento, chiaramente non è stato non solo un weekend, ma una settimana positiva, non dobbiamo dire, perché già quando si fanno in generale questi eventi un po' impattanti, che prevedono anche forti modifiche alla mobilità, alla viabilità, si ferma tutto già un po' qualche giorno prima. Però voglio dire, noi ci sta, nel senso, non è che possiamo pensare, lo avevamo messo in conto e riteniamo che la ricaduta comunque in generale, mettendo tutto sulla bilancia, sia più positiva, che ne ci siano più lati positivi che negativi. Quindi speriamo che i nostri colleghi che hanno lavorato un po' di più poi vengano a spendere anche nei nostri negozi in un secondo momento. Ci sono alcune cose che magari, voglio dire, migliorie che magari in un prossimo futuro si possono mettere un po' in campo. Ecco, è partita in Piazza Colombo, per esempio, è partita un po' in sordina, cioè giovedì e venerdì a pranzo i colleghi appunto della ristorazione erano tutti un po' preoccupati, poi però è partita. Forse siamo stati un po' poco coinvolti come territorio per quanto riguarda i vari stand.
1: Ne parleremo.
0: Magari
1: questo è un altro,
0: quello è una cosa di cui si
1: è
0: può...
1: un problema. De Giorgio, l'abbiamo chiamata qui questa sera perché ieri sera durante la nostra diretta lei ha fatto, sì, uno sfogo, ma comunque ha un suo punto di vista, che ovviamente va premesso, non è quello di tutti i ristoratori o chi ha un esercizio commerciale, che ovviamente c'è chi ha guadagnato di più, chi ha guadagnato di meno. Lei ieri sera ci ha un po' raccontato la sua storia, che non è quella di tutti ovviamente, però è una parte di ristoratori.
2: Io ho parlato da cittadino e ho espresso parere molto favorevole, quindi mi sento di dire che l'evento è stato un bene, e addirittura ce ne fossero eventi di questo tipo, anche perché la città era veramente sicura, tranquilla, un buon clima, salvo qualche episodio insomma sporadico che, come dicevo ieri, succede ogni tanto. Da commerciante, avendo due attività in due aree diverse della città, quindi una nel quadrilatero e una al porto antico, mi è venuto in mente un episodio che mi ha riguardato di 25 anni fa, quando c'è stato l'altra adunata degli alpini. Io all'epoca gestivo, ma questo lo dico in tono costruttivo, ecco, non voglio far polemica, però non parlo solo a nome mio, ma parlo soprattutto del quadrilatero, che è la zona che a mio avviso aveva grandissime aspettative, e purtroppo bisogna analizzare il motivo per cui invece c'è stato, diciamo, un flop. Alcune zone della città sono rimaste tagliate fuori, vedi anche una buona parte del centro storico, e secondo me bisogna fare tesoro di questa esperienza per comunque fare sistema, no? Unire, capire meglio dove si può coinvolgere di più, anche perché le aspettative erano molto alte, forse anche troppo, non solo dalla stampa, dalle istituzioni, ma anche dagli sponsor, dai fornitori stessi, diciamo che affidandoci a loro, forti della loro esperienza che avviene ogni anno in giro per l'Italia, hanno parlato di numeri che anche i gestori un po' più esperti iniziavano a percepire come abbastanza difficili da essere fattibili. Questo, dicevo, 25 anni fa io gestivo un'attività sempre della ristorazione al Matitone, e lì chiusi perché comunque era una zona tagliata fuori obiettivamente, in parte devo dire, soprattutto il quadrilatero, a me è sembrato di essere come 25 anni fa, abbastanza tagliato fuori, quindi capisco che c'erano delle esigenze organizzative importanti per quanto riguarda le scuole chiuse, che col senno di poi forse si poteva evitare di chiuderle già al venerdì, però questo ha tagliato la clientela abituale del centro città, voglio dire. Se però

0: poi sarebbe fosse stata compensata dal lavoro che ci si aspettava, allora tutto sarebbe filato liscio. Invece in alcune zone della città,
1: Cioè, si sono perduti i
0: incomprensibilmente,
1: genovesi? Sì. Molti.
0: parecchio, sì. Io abito anche in Carignano e Carignano stessa era abbastanza deserta, quindi è mancato quello. Non credo che fosse voluto, però bisogna prenderne atto e ragionare sul perché è avvenuto questo. Secondo me sarebbe importante.
1: Ci fermiamo solo qualche istante, restate lì, torniamo subito perché abbiamo ancora tantissimi argomenti da trattare.
2: Pronto?
3: Nonno, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
2: Lui vedi, costa 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
3: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
2: Nell'intermoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
4: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1.650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.
5: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV Sat già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
6: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo, mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo, mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
7: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: E durante la diretta di ieri sera abbiamo sentito tanti commercianti, abbiamo sentito anche Filippo, che è un commerciante del centro, che ci ha un po' raccontato un bel punto di vista. Sentiamolo.
1: Sicuramente è un evento che ha portato vitalità alla città, quindi movimento, una visione un po' più viva. E la cosa che abbiamo vissuto è stata una visione più a rilento di un evento proposto molto bene, gestito altrettanto bene, con qualche piccola lacuna di gestione di flusso, ma che ha portato comunque, penso, un rendimento generale alla zona, perché anche noi abbiamo avuto comunque dei benefit importanti. Ovviamente le aspettative erano un po' più alte, ma le aspettative sono sempre solo aspettative. Diciamo che il punto principale di interesse a noi è piaciuto il fatto di avere comunque un modus vivendi differente da prima, cioè un modo diverso di vivere le serate, le eventi, le sagre. Abbiamo conosciuto un aspetto diverso dal genovese standard che conosciamo, quindi persone allegre, di incontro, che bevono, che chiacchierano, che parlano. Cioè, ci hanno dato secondo me una sferzata un po' più di vitalità in una città che comunque avrebbe bisogno di momenti un po' più come questo.
0: Ecco Canessa, questo è un bel punto di vista, no? Poi anche lui durante ha detto: ho lavorato moltissimo nella giornata di domenica, un po' meno nel venerdì, però dice alla fine c'è rimasta, come anche un po' nel titolo, no? Una città migliore. Questa è un po' la sensazione, a parte la pulizia, che poi parleremo anche di questo, perché obiettivamente avercene sarà giornate come quelle di passate, perché abbiamo trovato una Genova particolarmente pulita, anche grazie anche all'Amio, va detto, perché per esempio domenica, sabato ero in centro, mentre passavo c'era già dietro l'omino che spazzava proprio in real time, come si dice, quindi questo è stato sicuramente, poi le chiederò se può essere anche, come magari l'ho chiesto anche
2: qualche altro, ieri
0: ero in diretta, esatto. Se può essere anche un qualcosa di replicabile, per esempio durante la movida

0: del weekend nel centro storico, cioè avere una città pulita, che come sappiamo la polizia chiama poi polizia.
1: No, sì, la soddisfazione, come ho detto prima, cioè bisogna sempre fare poi una distinzione tra evento e evento. Ci sono tante tipologie di evento e questa era una tipologia di evento che magari interessava solo una categoria merceologica. Io su questo poi ho letto naturalmente le impressioni, a me dispiace naturalmente che potrebbe, che magari qua alcune zone del centro cittadino possano essere sentite isolate, ma c'è anche un dato fondamentale. Una cosa che dico anche come comune di Genova non ci aspettavamo, tipo la questione dell'affluenza di via Venti. Cioè il fatto di aver creato un'isola pedonale di quel tipo lì, ma caratteristica, ha fatto sì, io ho visto molte persone, molti genovesi che erano contenti di poter stare su Via Venti. Via Venti è diventata un po' l'attrazione di tutta questa donata. Quindi cosa voleva dire? Che tutto si era concentrato in quella zona lì, magari lasciando fuori altre zone del centro. Questo è vero. Cioè ogni evento naturalmente ha la sua caratteristica, basta pensare a Charlotte de Witte, basta pensare era ora l'evento che ha fatto per il 25 aprile, che è stato magari un po' più distribuito, che era un evento del comune come Charlotte de Witte. Questo era un evento naturalmente dell'Associazione Nazionale Alpini nella quale noi abbiamo ospitato. Sicuramente si sono create certi tipi di situazioni e può essere naturalmente che se noi vogliamo ospitare altri tipi di eventi possiamo iniziare a prendere un po' delle misure e naturalmente a fare delle migliorie da questo punto di vista. Quello che so ad esempio è che molto hanno lavorato anche le varie delegazioni dei municipi, molti sono ad esempio rimasti proprio nel municipio nel quale alloggiavano, penso soltanto a Quinto, a Ponte Decimo, quindi tutto sommato comunque è anche rimasto un po' un evento di fuoco.
0: Hanno lavorato nelle trattorie dell'entroterra, Casella, esatto, Crocifieschi, Torriglia, hanno lavorato tantissimo, 300-400 persone insomma in qualche giorno hanno riempito i locali della parrocchia, hanno comprato il pane, hanno riempito i ristoranti, quindi da quel punto di vista
1: quello che mi hanno detto poi gli alpini,
0: abbastanza diffuso, probabilmente non troppo diffuso in città, però questo
1: esatto, quello che mi hanno detto poi gli alpini quando poi li abbiamo incontrati la prima volta, che ogni adunata è un po' a sé, anche in base un po' alla caratteristica della città. A questo punto noi sappiamo che Genova ha determinati tipi di caratteristiche ed è vero anche che se noi ci magari candidiamo ad ospitare altri eventi di questo tipo possiamo naturalmente iniziare a modulare in una maniera diversa certi aspetti per cercare di distribuirlo più nel territorio. Io questo l'ho detto fin da subito, l'ha detto la sindaca, l'ha detto l'amministrazione e anche il consigliere delegato agli eventi Garzarelli, che ha fatto altri tipi di eventi. Ci sono tipi di eventi e tipi di eventi, questo ha un certo tipo di caratteristica ed è giusto che poi magari successivamente ne accogliamo anche degli altri, riusciamo insieme a tutte le istituzioni a diciamo modulare in una maniera un pochettino più puntuale quelli che sono certi aspetti.
0: Bordilli.
2: Non posso che su questo essere d'accordo sull'importanza delle grandi manifestazioni, anzi, come dire, mentre la collega parlava mi tornava in mente il insomma, consigliere D'Angelo quando insomma, all'epoca, quando era cioè, comunale come noi, invece contestava molto tutte queste grandi manifestazioni. Questo devo dirlo perché insomma è un dato di fatto molto chiaro, chiunque può cioè, cercarlo, guardate su Google oramai le cioè, ricerche.
0: Vabbè.
2: Non c'è, quindi. No, però guardi, noi negli anni abbiamo lavorato molto per fare in modo che c'è questo concetto fosse chiaro, cioè che i soldi spesi anche cioè nelle grandi manifestazioni erano soldi spesi bene, eppure mi ricordo le polemiche che ci venivano fuori sempre dalla diciamo parte dell'aula. Non
0: 2 milioni più o meno questo è costato? Un milione sì, più o meno del comune, un milione della regione, più o meno.
1: Distinzione da quanto viene speso a quanto è la ricaduta sul territorio. Certo. Si poteva fare meglio? Io dico di sì, si può sempre fare meglio, dobbiamo sempre puntare a fare meglio. È ovvio che se noi dobbiamo riguardare, io mi faccio anche, diciamo, io non sono assolutamente d'accordo con le critiche che faceva allora il consigliere D'Angelo, perché quando si parla di Ocean Race, quanto erano spesi? 5-7 milioni. È stata la stessa ricaduta che ha avuto la donata degli alpini? A me non sembra. Cioè bisogna sempre iniziare a fare un paragone tra quell'evento riuscito in base a quello che si è speso e quello che si poteva fare meglio.
2: Assolutamente, le ricadute non sono soltanto quelle della cioè, partecipazione ma anche quelle della visibilità sia cioè, nazionale che internazionale. Una precisazione sui 2 milioni di euro, un milione di euro lo ha messo Regione, un milione di euro il Comune, o meglio non so poi bene quanto insomma Comune, tra

0: sia servizi che ci ha contribuito, cioè, mentre la Regione Liguria ha, ci ha dato un, ci ha contributo secco di 1 milione di euro. Questo solo, diciamo, lo dico perché se no magari sembrava che fossero soltanto tutte le cose. Sì, sì, ma ne sono consapevole perché, cioè, perché ricordo alla collega che abbiamo presentato noi la richiesta per cella donata, e quindi siamo consapevoli dei, insomma, costi doverosi, giusti, che ci devono essere, e sono la prima che ci dice facciamone altri, perché la cioè, nostra città ha fortemente bisogno di grandi manifestazioni, di farsi conoscere senza, ripeto, gli allarmismi, coinvolgendo, dice, più il territorio. Io poi non so se ne parleremo ora o dopo di, dice, tutto il tema del, cioè, food beverage, insomma, del bando, ecco, perché credo che anche su quello forse una attenzione particolare dalla politica, ecco, doveva cioè, venire fatta.
1: Carina, da quello che sta emergendo è un po' questo per ora, al netto che sono tutti soddisfatti, quindi questa è la premessa che va, anche perché Vittoria Canessa c'è anche questa sera, difende quello che, il lavoro che ha fatto, ma siamo qui per dire che hanno fatto un bel lavoro, questo, sì, premessa, perché premessa. Da lì si può partire e dibattere per ore, però questa è la premessa iniziale.
2: Certo.
1: Forse quello che sta emergendo da parte vostra, ma come ha detto anche Riccardo De Giorgi, è quello forse un po' meno allarmismo alla vigilia, sì, non avrebbe allontanato i genovesi, e allora tu avresti la somma dei genovesi più gli alpini, sì, e invece molti hanno avuto solo pochi alpini e non i genovesi. E allora qui che c'è stato un po' di cortocircuito per chi, certo, non ha lavorato, poi ovviamente, certo, c'è gente, sono ristoratori o locali che invece hanno fatto il fatturato di mesi e mesi in 3 giorni, ecco, quindi va anche ricordato questo. Perché,
3: casi rari, ecco, secondo me.
1: Però c'è stato qualcuno.
2: Sì. Beh, comunque,
1: questo è un po' forse
2: per quanto ci riguarda il cortocircuito fosse stato mettere appunto tanta preoccupazione, un po' tanto allarmismo, insieme a modifiche della viabilità e della mobilità che sono state un po' confuse, perché fino all'ultimo ordinanza sì, ordinanza no, cioè c'è stata tanta confusione sino all'ultimo, e questo sicuramente ha allontanato la clientela normale.
1: Per esempio, De Giorgi, parlo di Piazza Dante, venerdì mattina sembrava quasi una domenica. Tutti gli uffici smart working, è impossibile parcheggiare, certo, le moto, e quindi tutti hanno avuto questa allontanamento.
2: Prima della tempesta.
1: Esatto, c'era questo clima un po' particolare, non c'era ancora l'afflusso importante di alpini, certo, e quindi naturalmente molti, anche bar e ristoranti, certo, hanno tremato, perché hanno detto qui mancano i genovesi, non ci sono ancora un numero sufficiente di alpini per iniziare ad avere clienti importanti, e quindi lì c'è stato un momento, che era quello che diceva Carena, no?
3: Ma mancavano, io vorrei i dire questo, lì. Secondo me la mia categoria, no? I ristoratori, i commercianti, gli esercenti in generale, che molto spesso sono accusati o contestati di non essere propositivi, soprattutto a Genova, no? Che magari stanno chiusi quando arrivano i croceristi, questa volta invece è fuori dubbio che abbiano risposto tutti in una maniera incredibile, perché erano tutti organizzati, anche troppo, e quindi questo ha portato sicuramente ad avere aspettative elevatissime, con sarei curioso di vedere però alla fine i numeri, se sono quelli, diciamo, ipotizzati all'inizio, quando si parlava di 400.000 persone
1: presenze, vuol dire che una persona magari conta uno per tre, quindi poi sono 90.000 alpini, moltiplicate per voi, per un familiare, per un amico, un conoscente. Secondo me, Vittoria Canessa, secondo me, se c'erano probabilmente come presenze, se arriva a 150.000, dico io un numero,
4: come
1: persone fisiche singole,
4: su può arrivare sui 200.000. io ho guardato oggi, poi adesso faremo
1: quando si dice presenze, anche per fare,
4: sì,
1: chiarezza,
4: sono,
1: si intende la stessa persona che ci sta per tre giorni, no?
4: Ad esempio, sono arrivati, bisogna fare un attimo una distinzione, dobbiamo fare anche un punto, perché naturalmente la prefettura oggi, che poi è una di quelle più attendibili dal numero, dice 400.000 presenze. Trenitalia ha detto che comunque sono transitati da loro 870.000 persone a Brignole, presenze a Brignole, quindi naturalmente bisognerà fare un calcolo completo di quello che sono state effettivamente le persone. Quello sicuramente sì.
3: È importante, certo, per capirlo, però diciamo, gli esercenti hanno avuto tutti una preparazione e un'offerta.
1: Ecco, questo mi interessa molto, poi ne parleremo dopo, perché lei ci può anche raccontare qualche aneddoto riferito proprio, se ne parlava prima.

0: durante la pubblicità di qualche ristoratore o esercente che ha avuto problematiche proprio alla vigilia. Se vuoi già anticipare adesso, così poi entriamo dopo nel merito.
1: Ma allora, io ho notato tanti colleghi che già 15-20 giorni prima ragionavano in maniera imprenditoriale proprio su modificare il proprio menù per essere attrezzati ed essere allenati, ecco, a sostenere questi ritmi. Quindi diversi locali hanno un po' snaturato la propria offerta per sostenere questi ritmi che non sempre ci sono, in tutta la città c'è stato. Quindi questo è stato, diciamo, anche un discorso che ha portato a un po' di confusione e qualche perdita commerciale. Sì.
0: Ci fermiamo ancora una volta, restate lì, torniamo subito.
2: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.
3: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.

0: Allora, torneremo a parlare tra pochissimo di tutto quello che concerne, perché mi interessa molto anche tutto quello che ci vorrà raccontare De Giorgi, proprio anche il dietro le quinte, di come hanno vissuto i ristoratori, gli esercenti, proprio anche i mesi, mi raccontava prima, che hanno preceduto questa settimana, quindi con
1: sì,
0: questo...
1: Sì, un'ansia, diciamo, da prestazione proprio.
0: Anche, ci racconterà anche qualcuno che è stato obbligato a comprare un tot, sì, di numero di fusti, quindi poi qualcuno si è ritrovato molta merce in venduta. Insomma, ci racconterà un po' tutto, che penso che sia una cosa che naturalmente interessa molto a chi ci guarda da casa. Vado a salutare, poi torneremo a parlare tantissimo di tutta questa settimana degli Alpini naturalmente, ma vado a salutare il nostro editorialista Mario Paternostro. Ciao Mario, buonasera.
2: Buonasera a tutti.
0: Allora, perché ti abbiamo chiamato questa sera? Perché tu sei stato protagonista sul nostro sito di un articolo che è uscito ieri in risposta a un articolo, giustamente, come deve essere un articolo che vuole spaccare Primo Canale. Spesso sai che tu hai fatto prima di me il direttore, quindi insomma sai cosa vuol dire essere a Primo Canale. Ci piace a volte essere anche un po' esagerare un po', no, proprio per aprire dei dibattiti. E allora ieri su primocanale.it è uscito questo pezzo firmato Ironicus, che è una firma che ormai qualcuno in città ha imparato a conoscere nel tempo, che si occupa di tantissimi argomenti, dalla politica alla cultura per arrivare anche allo sport. E Ironicus è stato molto duro, vedo che Vittoria Canessa già annuisce con la testa, molto duro con gli Alpini, con tutto quello che è stato la situazione legata agli Alpini. Era un pezzo molto duro, tu insomma appena l'hai letto hai detto in poche parole: non ci sto, questo non va bene, eccolo qua. E questo è il tuo pezzo che hai risposto: caro Ironico, se ti scrivo in poche parole. Ci riassumi un po' questo botta e risposta con Ironicus?
2: Sì, dunque il pezzo di Ironicus sostanzialmente criticava soprattutto il fatto che ci fosse stata una grande tolleranza da parte, per esempio, dei vigili, della polizia, eccetera, nei confronti di questa immensa massa di alpini che hanno invaso Genova, quindi posteggi irregolari, camper parcheggiati sui marciapiedi di Corso Italia, per non parlare poi degli schiamazzi notturni fino alle 5 del mattino, lasciati in libertà, eccetera eccetera. In realtà con questa critica pesante veniva attaccata questa grande manifestazione, che secondo me invece è stata straordinaria,

soprattutto per una cosa, perché ha tolto di mezzo un'opinione che forse chi non conosce bene Genova e i genovesi si è fatta, cioè questa storia di Genova città non ospitale, di Genova che non accoglie. Ecco, era l'ora di dimostrare che da anni le cose sono molto cambiate.

0: la più imponente manifestazione nazionale. Insomma, 400.000 persone sono praticamente il doppio dei nostri abitanti. Mi è parso che al di là di certamente di alcune situazioni di fastidio, penso per esempio al chiasso, penso ai posteggi cancellati, eccetera, eccetera, la città non solo abbia retto benissimo, ma abbia dimostrato di poter accogliere adunate incredibili. E gli stessi alpini, io ne ho sentiti parecchi passeggiando, perché poi era anche, dico la verità, per me è stata anche abbastanza divertente, passeggiando ho sentito veramente soltanto delle voci favorevoli. Poi un altro discorso sono le ricadute economiche. Mi pare che ci siano state. È certo che non ci sono state per un determinato tipo di commercio, ma ci sono state per bar, ristoranti, forse anche alberghi e così via. Ma e chiudo, l'aspetto che poi mi ha colpito di più, ed è un po' una mia fissazione, so che resterà una fissazione non soddisfatta, è questa fantastica isola pedonale centrale. La camminata in via 20 settembre senza macchine per me è stata una immensa, meravigliosa soddisfazione.
1: Insomma, su Bordille.
2: No, no, sorridevo con la collega Cerchi.
1: Beh,
2: Ci siamo
1: siete d'accordo
2: guardate, ci siamo capite,
1: entrambe?
2: ci siamo capite al
3: No,
2: volo.
3: non credo, tu credo.
1: Ah, perché questa sarebbe la notizia della sera,
3: Ma io alla
1: Bordille.
3: Bordille ci siamo confrontate diverse volte, quindi magari anche da posizioni diverse, da punti di vista diversi, ma ci siamo confrontate diverse volte su questo evento.
1: Mario, ti faccio sentire quello che ha detto Mauro, che è il primo alpino arrivato in città. Sentiamo quello che ha detto, poi lo commentiamo insieme.
4: La dunata poi va sempre tutto bene. All'inizio ci sono una marea, ma poi si sistema e si capisce chi sono veramente gli alpini. Non siamo violenti, non siamo alpini, ci piace divertirci con la gente della città, portare una ventata di allegria nel rispetto. Poi non siamo tutti santi, vabbè, uno o due magari può risultare un po', ma bisogna guardare sempre, come in tutte le situazioni, la generale. Noi alpini siamo fatti così.
5: Ha fatto 7 giorni perché è arrivato lunedì, forse è stato il primo a arrivare.
4: Sono stato il primo, sì, il primo, ma però ero d'accordo di trovarmi con dei miei amici dal lunedì, perciò è per quello che vengo, perché i primi giorni sono i più belli, c'è calma, c'è tranquillità. Quest'anno ho fatto il bravo, se no di solito parto il sabato prima.
5: Ah, ancora prima.
4: Sì, quest'anno, visto l'età, bisogna rallentare, il fisico ha bisogno di rallentare i ritmi.
5: Adesso non vedete più niente qua, ma c'era la tenda di Mauro che adesso è rimasto.
4: Siamo in fase di smontaggio, sembra un po', ma poi sarà tutto perfettamente perfetto, lasciato in ordine. E raccogliamo anche quello che non è nostro, portiamo via tutto.
1: E beh, direi che queste parole di questo signore, insomma, c'è un po' tutto. C'è la gioia di essere arrivati a Genova, c'è l'entusiasmo di addirittura arrivare prima degli altri, c'è la voglia di divertirsi, ma c'è anche la voglia di lasciare una città, come ho scritto nel titolo che vedete sotto, una città migliore. Questa mattina ci siamo tutti svegliati in una città migliore, molti anche con un po' di malinconia, esatto, ma
0: Ma guarda.
1: però soprattutto con una città che obiettivamente dal centro storico al centro, insomma, si faticava a trovare anche una carta per terra. Questo è un
0: Certo.
1: po' quello che è un po' il sunto. Io ho fatto sentire questo signore perché penso che inquadri bene, Mario, un po' tutto quello che
0: È
1: abbiamo
0: così,
1: vissuto.
0: è così. Guarda, io ricordo la dunata degli alpini del 2001, ricordo, io abitavo in Piazza Manin, ricordo i giardinetti di Piazza Manin che erano diventati, quei piccoli giardinetti di Piazza Manin che ormai sono praticamente cancellati, erano diventati un accampamento di alpini. Il giorno in cui sono andati via, i giardinetti erano perfetti, puliti, in ordine, niente cartacce, non c'era assolutamente niente. Quindi poi ci saranno dei casi invece così particolari, eccezionali di criticità, non lo metto in dubbio, ci mancherebbe altro. Il fatto di aver sgomberato delle intere strade, già Genova ha dei grossissimi problemi di parcheggio per la sua conformazione, già aver sgomberato parecchie strade per i passaggi, gli ammassamenti, come si chiamano, ha creato dei

0: sguidi. Però ecco, voglio dire, una volta ogni 25 anni si può anche sopportare, se poi il risultato anche mediatico è così bello, è così importante. Insomma, per Genova questa è stata una pubblicità, secondo me, molto molto interessante, al di là del fatto che ancora fino a poche ore fa vedevo degli alpini turisti che circolavano tranquillamente per la città e che cercavano dei posti dove andare magari a cenare. Quindi, insomma, io alla fine non lo so, poi ci diranno i risultati, quali sono stati dal vista economico, ma lo ripeto, dal punto di vista dell'immagine della città ha cancellato il luogo comune di Genova e di genovesi non ospitali. Ecco, mi è
1: Su questo siamo
0: sembrato
1: tutti
0: invece sia
1: d'accordo?
0: stata molto bella questa.
2: Assolutamente,
1: Vabbè, hai
2: assolutamente.
1: 4 sì, 5 con il sottoscritto in studio. Ti faccio sentire prima di lasciarti anche quello che ha detto la seconda parte di questa chiacchierata che abbiamo fatto questa mattina nella zona della Foce con questo signore, Mauro è il suo nome, perché tutti gli alpini, o tutti, la maggior parte degli alpini che abbiamo sentito durante questi giorni, all'inizio delle loro interviste dicevano, nonostante quello che abbiamo sentito prima di venire qui, poi la situazione era abbiamo trovato una situazione differente, i genovesi accoglienti e così via. Però tutti premettevano, cioè vuol dire che hanno vissuto nel loro mondo, come abbiamo vissuto in città naturalmente, anche così un clima un po' ostile, questo va anche detto per alcuni comunicati, per alcune scritte, per alcune frasi forse un po' non proprio delle migliori. E allora loro tutti probabilmente l'hanno vissuta dall'interno non benissimo. E allora andiamo a sentire quello che ha detto questo signore.
3: Le polemiche ci sono sempre, siamo sotto attacco, non so perché siamo sotto attacco, devo dire la verità e me ne dispiace, Genova in modo particolare ci è andato giù proprio di brutto e non capisco perché, perché ci accusano di essere
4: Guerrafondai.
3: guerrafondai. Noi ai anni, noi la guerra abbiamo già pagato, cioè gli alpini che in Russia, Cefalonia, sanno cos'è la guerra, ma come possono accusarci di essere per la guerra? Abbiamo dai 60, 70, 80 anni, cosa, e ci accusano con questa guerra, sempre con questa guerra.
1: E allora, li accusano di questa guerra, Mario, li hanno accusati un po' di tutto, mi pare poi anche di
0: Sì, beh,
1: essere.
0: questa è una cosa veramente. Non ne parlo neanche perché secondo me è assolutamente assurdo. Valutiamo cosa è stato il comportamento degli alpini. Io ricordo quelle, le occasioni che ho avuto io di vederli, 1906, alluvione del 70, la città era piena di alpini che lavoravano. Le ultime alluvioni, pensiamo a quella del 2011, a fianco agli angeli del fango genovesi, e poi ancora l'ultimissima al Ponte Morandi. Lo raccontava l'altro giorno proprio Bucci, allora sindaco, diceva che dopo 20 minuti dalla sciagura, dalla catastrofe del Morandi, lui ha chiamato l'Associazione Nazionale Alpini. Si sono mossi immediatamente, hanno una grandiosa organizzazione che funziona molto bene sotto tutti i profili e sono stati sempre molto utili nel momento del bisogno. Vanno, non chiedono assolutamente niente perché sono autonomi. Quindi questo mi pare che sia da riconoscerlo senza alcuna polemica sul guerrafondaio. Erano soldati, beh, cosa voleva dire? Se c'erano le guerre non era, credo, colpa per degli alpini, era colpa di qualcun altro.
1: Senti, per quanto riguarda l'ultima battuta, invece, per quanto riguarda la polemica politica che c'è stata obiettivamente con alcune uscite, non una di meno, che ha fatto delle accuse molto pesanti, se vogliamo, anche nei confronti degli alpini, alcune scritte che probabilmente questa è un po' colpa dei
0: Sì.
1: media, colpa dei social, perché una volta una scritta sul muro rimaneva una scritta sul muro vista da 100, 200, 300 persone, oggi una scritta sul muro scritta da un ubriaco magari o da un matto alle 3 di notte viene amplificata e vista da tutta Italia, se non anche
0: Certo,
1: all'estero, quindi questo
0: certo.
1: è un po' i media moderni e anche per colpa o per merito a volte dei social che invece hanno fatto vedere anche delle bellissime immagini, quindi pro e contro, però obiettivamente hanno dovuto subire anche questo attacco, questo non va negato. Poi c'è stato anche uno scontro politico, abbiamo qui Vittoria Canessa con Paola Bordilli che anche in consiglio comunale se la sono data di sante ragioni nei giorni
0: Va
1: precedenti, poi
0: bene,
1: magari
0: ma
1: ne
0: va bene.
1: parleremo. Obiettivamente non certo da parte di Vittoria Canessa, però insomma c'è stata una parte della sinistra, questo va detto, che insomma non è che proprio abbia visto di buon occhio l'arrivo degli alpini, questo penso che sia un dato di fatto, ovviamente,
0: Ma va
1: che va
0: bene,
1: preso in
0: ci
1: considerazione
0: manca.
1: e loro lo hanno vissuto, perché tutti, tutti, tutti.

0: nelle premesse delle interviste diceva: nonostante quello che abbiamo sentito prima di venire, nonostante tutte le polemiche, nonostante gli attacchi e le accuse, poi siamo contenti. Però vuol dire che loro hanno vissuto nell'aria da dove arrivavano qualcosina che da Genova arrivava e comunque soffiava.
1: Certo, ma sai, la polemica politica ci sta, mi va bene, non ci mancherebbe altro. Per fortuna che ci sono anche le polemiche politiche, sarebbe tragico se non ci fossero. Poi, insomma, quello che è il risultato è un altro, il risultato è stato estremamente positivo.
0: Grazie Mario.
1: Grazie a voi.
0: Bella chiacchierata, così abbiamo messo sul tavolo anche altri spunti, torniamo subito.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
0: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.

0: Prima di tornare a quello che è stato questa 3 giorni, abbiamo parlato per un attimo con Mario anche della parte politica che ha avvicinato questa settimana degli Alpini. Bordilli, ci sono state un po' di polemiche in Consiglio Comunale, le abbiamo seguite tante, piuttosto che accese.
1: Ma guardi, devo dire che noi eravamo partiti come Lega, come c'è centrodestra, con la volontà di non fare nessun tipo di, diciamo così, fuoco. Ecco, e invito tutti, perché poi parlano cioè fatti, ma il documento che abbiamo presentato e che poi è anche stato presentato nel cioè consiglio della cioè Regione Liguria, ma era un documento che ci partiva da, e guardate, ce l'ho con me anche, da questo cioè volantino che non una di meno ha diciamo messo sui canali social, dove chiaramente scrive che cioè per l'occasione scuole chiuse, ma anche cioè molestie, cioè razzismo, cioè violenze, sessismo e abusi. Allora, queste sono delle parole violente, volgari, che a noi fanno schifo. Lo dico in maniera molto chiara. E io credo, cioè, che se la politica subito avesse detto chiaramente queste parole fanno schifo e cioè gli e alpini non si meritano queste parole, io credo che tante altre cioè polemiche si sarebbero fermate. Perché vede, io credo che in politica, ma soprattutto quando si cioè rappresenta un ente, quando si hanno ruoli istituzionali, il silenzio legittima. Molte volte il silenzio legittima.
0: Ed ecco, infatti, Canessa, perché obiettivamente quel documento, che mi sembrava anche piuttosto, tra virgolette, tranquillo, non nascondeva insidie politiche, non è stato votato da voi?
2: Perché noi l'abbiamo ritenuto un documento assolutamente divisivo. Questo è stato assolutamente sì.
1: Cosa
2: questo è stato
1: sapere?
2: Sì. Io credo fermamente. Guardilli, mi faccio finire
1: solo
2: di parlare.
1: Se mi dice dove,
2: sì,
1: perché visto che l'abbiamo
2: fatti,
1: costruito per non essere divisivo, perché volevamo dare l'immagine.
2: Allora, se
1: di
2: doveva
1: una
2: essere
1: Genova
2: costruito per non essere divisivo, allora a quel punto sarebbe stato condiviso insieme anche a tutti i gruppi di maggioranza, come è stato fatto in Consiglio regionale. Questo ciò non è avvenuto. Ciò non è avvenuto.
1: Sì,
2: La condivisione è avvenuta in Consiglio regionale direttamente dai banchi della Lega in regione. Detto questo, noi non l'abbiamo votato perché noi ritenevamo che fosse un
1: votato contro, non è che non l'avete votato, ecco,
0: perché
1: ecco,
0: però
1: bene.
0: Però
1: mi faccio
0: a chi è a casa di cosa parliamo, perché magari io ho detto di questo documento.

0: argomento nel quale diceva di prendere delle distanze dai manifesti. Io lo posso spiegare in maniera molto chiara.
1: Beh,
0: senza...
1: Lo io magari lo spiego,
0: Bordilli mi faccia finire di parlare. Ho anche il diritto di parlare e di spiegare esattamente la mia posizione e la posizione della maggioranza. L'abbiamo ritenuto un documento divisivo. Questo perché, secondo me, è quello che è sempre stato detto, l'ha fatto alle distanze, non le ha prese la sindaca di Genova, ha detto assolutamente che per i fatti, quelli che sono per i fatti di Rimini, non si può targetizzare un'intera categoria, un'intera comunità. L'ha detto in maniera chiara. Quel documento lì e tutta una serie di azioni politiche sono state quelle che hanno alimentato lo scontro e alimentato soprattutto la percezione in città. Quando ci sono delle preoccupazioni da parte dei cittadini, io non le definirei mai schifose,
1: se ci sono delle preoccupazioni
0: della cittadinanza, io le ascolto come ho avuto modo di dire anch'io ai gruppi femministi. Io mi sono dissociata, ho detto che non le condivido, l'ho detto più di una volta, ho organizzato questa adunata, ho parlato ogni giorno con gli alpini, con l'organizzazione degli alpini, sono stata io insieme a tutte le altre istituzioni ad aver organizzato degli incontri, dei momenti. Doveva essere fatto prima? Sì, doveva essere fatto prima, perché la politica in queste situazioni non deve centrare, non deve alimentare le divisioni, deve unire. E sicuramente si è visto dal fatto che come è stata organizzata e come è andata bene questa durata. Quando vengono fatti degli atti di quel tipo lì in consiglio comunale, soltanto per strumentalizzare le paure dei cittadini.
1: Guardate,
0: se ci sono delle paure,
1: io domani questo documento sui miei social, così tutti potranno leggerlo in serenità. Non c'è nulla di divisivo, c'è la paura vostra di dire no, non una di meno, è inutile starci tanto a girare intorno.
0: Ma se delle persone hanno timore, bisogna ascoltarle.
1: Che un sindaco possa votare no a un documento.
0: Continui a strumentalizzare un evento che è andato bene, perché evidentemente è l'unica cosa che riesce a fare.
1: Ma guardate, vede, questo già è una cosa, veramente. Allora, io non istigo nessuno, io dico la verità. Non avete avuto il coraggio, di prendere le distanze, se non una settimana dopo, quando nella regione si sottovotava e Silvia Salis rimaneva sola con il suo voto contrario su questo documento. Io ribadisco,
0: assolutamente
1: i cittadini hanno visto
0: creduto a questo evento, abbiamo lavorato fin dall'inizio.
1: Ci abbiamo creduto tutti e quel
0: documento che voi avete presentato è la dimostrazione del fatto che volevate strumentalizzare un evento partecipato per la città.
1: Guardi, allora, l'evento lo ha portato il centrodestra,
0: certo,
1: quindi non può strumentalizzare nulla.
0: Noi.
1: Non può. No, lo hanno organizzato gli alpini. Voglio ricordare che l'assessore Viscogliosi ha risposto questo in consiglio comunale. Io non so che cosa dirvi. Ma ora, visto che stavamo parlando, scusatemi, non di queste cose che ha fatto Tizio, Caio, Sempronio, Comune, Regione, e cioè ripeto, abbiamo detto tutti che è un bel evento che il centrodestra ha portato, che voi per 11 mesi avete fatto poi la parte della ceologistica, benissimo, siamo tutti contenti, siamo tutti d'accordo che delle manifestazioni così servono, cioè sia nella città che nella regione, ma io rivendico il fatto che da politica non posso stare zitta di fronte a delle frasi schifose, perché hanno accusato non un'associazione qualsiasi, il corpo degli alpini.
0: La sindaca ha risposto in consiglio comunale
1: una settimana dopo, diciamolo chiaramente ai cittadini, una settimana dopo, dicendo che non ha mai condannato ed è qua sbagliato, mi spiace,
0: è sempre fare la parte, ci sono i buoni, ci sono i cattivi.
1: Allora diteci cosa ne pensate dell'altro pezzo che è uscito ieri su Liguria Pride, sulla erezione delle penne, perché è stato scritto questo, ok? Io provo vergogna che c'è nella mia città una parte politica accetti questi termini. Io perdonatemi, ma
0: distinguiamola. Però poi naturalmente ne riparleremo di marketing e comunicazione. Andiamo avanti.
1: Ma guardate, la comunicazione di... lasciamo stare.
0: Andiamo avanti.
1: Io rimango basita, però, ecco, ripeto.
2: Vado su De Giorgi.
1: Bisogna capire che bisogna prendere

0: Sì, brutte parole. Poi se magari
1: la politica,
0: scusatemi, se vuole leggere che sì. cosa avevamo scritto come impegnative, caro direttore, gli
2: lei ha parlato,
0: cioè, no, parlato no, perché
2: ha parlato con gli alpini, ha parlato con gli alpini in questi giorni. I fatti famosi ormai di Rimini, che però sembrava ci fossero 150 denunce a questa associazione, poi è andata a processo solo uno, poi assolto, se non vado errato.
0: Ecco, diciamolo, bravo,
2: ecco, che sensazione ha avuto lei parlando proprio con gli alpini? È questo che le chiedo, visto che lei...
0: Non nominiamolo neanche Rimini, scusatemi, allora.
2: Posso fare una domanda?
0: Perché poi bisogna dire la verità.
2: Posso fare una domanda? Grazie.
1: Posso fare la domanda? Esattamente questo, cioè naturalmente loro sono dispiaciuti per quello che è successo a Rimini. Assolutamente. Hanno adottato anche tutta una serie di precauzioni, di codice etico. Io li ho visti e li ho ascoltati, ho letto anche dei loro commenti, ho letto anche dei messaggi che mi hanno inviato, che dicendo che loro non sono Rimini, non sono i fatti che sono successi a Rimini, non sono neanche gli ultimi fatti che erano successi a Biella. E questo è indubbio. Bisogna far capire alle persone la bontà e la volontà che ci sono loro. E questo, secondo me, noi l'abbiamo dimostrato benissimo con questo evento. Non c'era bisogno di un documento in consiglio comunale. Sono stati dimostrati sui fatti e sui campi. La cittadinanza genovese ha partecipato a questo evento festoso e di gioia. La città è contenta di questo evento. Perfetto. Quindi non c'è bisogno. Gli alpini se ne sono andati via soddisfatti. Hanno detto: abbiamo sfatato noi un mito, una maldicenza. L'hanno detto, l'abbiamo sfatto noi.
3: Loro perché?
1: Perché è giusto così. Ma è anche normale così, che loro possano dimostrare, che quello che è successo a Rimini non li ha
3: targetizzato. Ma non è successo niente a Rimini alla fine, glielo ha detto il direttore.
1: Vabbè, Bordilli, continuiamo così, va bene.
3: Non è così che lo possa avere,
1: ma se c'è stata una polemica politica che è continuata su dei fatti, eccetera, questo naturalmente sono state alimentate in città da una serie di divisioni, che quelle che sono successe, loro hanno dimostrato che i luoghi comuni, che prendono tutti, non prende soltanto Genova, naturalmente li hanno sfatati su Genova, e Genova è contenta.
0: Anche
1: loro
0: l'Out, sa, quel centro sociale,
1: sì,
0: anche loro sono usciti su quello.
1: Certo, ma io, se vuole, le rispondo, ho già risposto, ho parlato con Out, ho parlato con una di meno, ho parlato con un altro genere di città, ho parlato con tutti,
0: cose simili,
1: perché c'era quindi anche un certo tipo di disinformazione, perché quando dicono che la sfilata degli alpini era una parata militare, si è dimostrato che non era così.
0: Allora pubblicamente sui social, non una di meno, dicendo chiaramente sbagliati, perché queste sono cose vergognose che non devono succedere.
2: Non può rispondere lei di una di meno, obiettivamente.
1: Per piacere, dai.
0: Se non una di meno ha parlato con voi, che cioè vuole dissociarsi perché hanno sbagliato, perché come dite hanno compreso che queste schifose parole vergognose non vanno bene, io sono felicissima. Guardate, non vedo l'ora che si dissocino, perché frasi così, quando si usano canali social, le parole hanno pesi molto importanti e molto gravi,
1: certo,
0: e bisogna esserne tutti responsabili, come le mie.
1: Siamo,
0: cioè,
1: responsabili,
0: io,
1: e abbiamo agito in maniera molto responsabile.
0: Non ne trovo mezza di parola mia.
2: Ci fermiamo un attimo, restate lì.
4: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
5: Da Basco è arrivato il sottocosto, solo con Prima Card. Gocciole chocolate pavesi, un chilo, a soli 3,19 €. Caffè Lavazza 250 grammi per 2 a soli 7,29 €. Olio extravergine Piccardo e Savorè, un litro, a soli 5,49 €. Carta igienica Mega Foxy 4 rotoli a soli 1,89 €. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
6: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
7: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
8: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
7: Sì, dai, papà, andiamo, su.

0: Abbiamo annoiato Manuela Carena e Riccardo De Giorgi, scherzo, però fa parte obiettivamente anche la politica naturalmente, tanto questo è il programma politico intanto, e quindi Bordini e Canessa sono abituati a frequentare questi studi a lunedì e quindi anche a dibattere in maniera accesa, come dicevamo prima, quando si dibatte vuol dire che si crede in quello che si fa ed è giusto così, a volte i toni sono alti ma è normale ed è giusto appunto che ognuno riesca anche a trasmettere. Chiusa la parte politica, voglio tornare invece in quella legata strettamente invece a quello che abbiamo vissuto. De Giorgi, le faccio vedere un cartello perché non so, ecco, allora non so se riguarda tutta la città o quanti negozianti, i numeri, lasciamo perdere i numeri che sono messi a caso, non stia, anche se non ci vede bene da lontano. Molti, le dico io la notizia, alcuni, non dico tutti perché non posso dirlo, io due o tre le ho visti di persona ancora questa mattina, qualche negozio, qualche ristoratore, non ristoratore, qualche esercente, non ristoratore, bar mi riferisco, ha aumentato i prezzi per gli alpini. Non so se qualcuno qui ha... Ma
1: sicuramente non quelli di Confcommercio che avevano invece fuori in vetrina un menù speciale con dei prezzi speciali calmierati.
0: Per gli alpini, sì, aumentato rispetto a prima. Quello che ho visto io,
1: no,
0: magari
1: no,
0: non faceva parte,
1: di sicuro. Erano calmierati proprio per l'evento,
0: ecco,
1: assolutamente.
0: Che, appunto,
1: sì,
0: anche...
1: noi abbiamo creato tutto del materiale, abbiamo diffuso del materiale ai nostri associati con diversi tipi di locandine, quelli per i bar e quelli per i ristoranti, e c'era un prezzario, diciamo apposta e calmierato per questi giorni. Quindi
2: se gli stessi sponsor davano indicazioni sul prezzo di vendita consigliato, ovviamente non obbligatorio, e molto spesso tante attività andavano sotto prezzo, voglio dire.
1: Sì,
2: questo è
0: qualcuno
2: successo.
0: Mi è andato sopra.
2: Questo lo prendo adesso, voglio dire, non l'ho visto io, però può essere,
0: anzi glielo
2: può
0: giuro.
2: Essere, sì. Vabbè, c'è sempre la mosca bianca, voglio dire, se così è, ormai siamo in un'epoca in cui uno si fa del male da solo, voglio dire, se non dà l'idea di essere un'attività corretta, ecco.
0: Ecco, perché poi quello che appunto fa i conti, gli alpini sono andati via e il cliente, chi ha visto il prezzo stamattina essere uguale a quello di Jais, quando è cambiato non è andato molto, non ha fatto piacere, no? Aver visto che dove vai spesso aumenta il prezzo, poi se il giorno dopo non ritorna quello di prima, ci può essere anche qualcuno che dice, sai cosa c'è, vado in quello dopo, può anche, come diceva De Giorgi, no? Poi ognuno
2: vedremo,
0: si può anche fare male da solo. Siamo abituati dopo il Covid, no? Aver visto questi aumenti esponenziali.
2: Beh, diciamo,
0: e poi nessuno è mai tornato indietro.
2: Si subiscono comunque, però le attività li subiscono gli aumenti. Quindi è una forza, poi diciamo, obbligatoria quella di adeguarsi. Però se parliamo delle bollette, se parliamo delle stesse merci che
1: prime.
2: A nostra volta non è che ci domandano, possiamo alzarvi il prezzo? Questo è una costante dal 2021, sì. Parliamo anche delle bollette dall'inizio della guerra ucraina, che sono quadruplicate per 4-6 mesi e poi sono scese, ma non sono tornate al 2020.
1: Vogliamo parlare dei canoni d'affitto dal 2000, oggi sono rispetto al 2019, paghiamo una mensilità in più in media a causa dell'inflazione, a causa degli aumenti che ci sono stati. Non è che l'aumento del prezzo finale corrisponda a un aumento del margine per il commerciante, assolutamente no. Quindi
0: in questo caso era
1: non
0: in questo caso,
1: in generale parlo.
0: De Giorgi, ci racconta un po' qualche dietro le quinte del vostro lavoro di questi giorni, qualcosa che ha saputo da lei, che ha vissuto, da qualche collega, qualcosa di curioso che non sappiamo.
2: Ma se parliamo a livello organizzativo,
0: sì.
2: Diciamo ma diversi colleghi hanno avuto, come posso dire, il problema di aver preso più personale proprio per essere la nuova Genova, no? Perché si dice che non sono più i tempi della torta di riso finita. Io devo dire che la nostra categoria ha avuto un livello sicuramente di impegno più alto rispetto al passato.
0: Forse quindi, le crociere hanno un po' cambiato il vostro modo di lavorare.
2: Sì, sicuramente una parte di città,
0: parte,
2: sì,
0: certo.
2: non tutta.
0: Sì, certo.
2: Anche perché le crociere poi, secondo me, lasciano poco.
0: Però diciamo, mi ricordo un po' di anni fa,
2: sì,
0: c'era proprio la polemica, no? Arrivano,
2: certo,
0: i crocieristi la domenica e trovano
2: tutto
0: chiuso. Ora,
2: certo,
0: obiettivamente è cambiato tanto.
2: Ora è cambiato e allo stesso tempo, come dicevo prima, tanti commer-

0: commercianti, tanti esercenti hanno modificato la propria impostazione per questi tre giorni, hanno aumentato le risorse in campo di dipendenti e quindi hanno investito, ecco, hanno investito tanto sia in termini di merci sia in termini di personale, di risorse umane.
1: C'era un minimo anche di ordine per i fusti di birra?
0: Ma allora diciamo che c'erano gli sponsor principali che imponevano, nel senso buono che era in conto vendita, però sì, dei quantitativi molto importanti che sicuramente hanno lasciato perplessi anche chi magari fa questo lavoro da decenni, ma la garanzia di avere il ritiro in caso di invenduto, quello ha lasciato un po' più tranquilli gli esercenti. Cosa che non è avvenuta con tutti, perché molti artigiani che non avevano la somministrazione hanno comprato dei prodotti che non sono, diciamo, restituibili, quindi le lattine di birra con etichetta speciale, molto carina e tutto, però ci sono diverse attività che si ritrovano decine e decine di cartoni di prodotti che non riusciranno a vendere, quindi quello è un danno vero.
1: Carena, si parlava prima, questo per quanto riguarda naturalmente soprattutto gli esercenti bar, soprattutto ovviamente per quanto riguarda la ristorazione, per quanto riguarda invece una tipologia di merci, naturalmente lei si occupa di abbigliamento e quindi è
2: no food,
1: e quindi è ovvio che poi puoi trovare l'alpino che è con la moglie che può comprare qualcosa particolare, allora, per carità, può succedere,
2: ho
1: naturalmente.
2: Ho scoperto di avere diversi mariti di clienti alpini, mi sono venuti anche a trovare, sì, però questa non è, diciamo, l'occasione giusta, l'evento giusto per dedicarsi allo shopping. Ci sono altri tipi di eventi e manifestazioni e iniziative che diciamo avvantaggiano di più e stimolano di più l'acquisto tipico dello shopping. Gli eventi così impattanti con grandi ammassamenti, diciamo, di folle, no, perché la gente giustamente viene, si riversa nelle strade perché
1: poi
2: molte
1: avevano nella propria tenda, aveva il fornetto che si faceva magari da mangiare da casa, molti avevano anche, poi non tutti hanno grosse disponibilità economiche per sostenere, no, una tre giorni di ristoranti, certo. Poi ci sarà l'alpino che sta bene, quello che sta un po' meno bene, cioè, ovviamente nella massa c'è un po' di tutto. Ecco, una polemica che c'è stata, la chiedo a Canessa ma soprattutto poi anche a tutti e quattro voi, è quella relativa ai punti di ristoro, chiamiamoli così, ufficiali. Ce n'era uno qua sotto in Piazza Dante, ce n'era uno in via vicino alla regione, ecco. Poi uno mi sembra anche in Piazza Colombo,
2: molto grande, sì.
1: Tra l'altro con prezzi, un panino hot dog 10 euro, quindi non era proprio un panino dell'alpino, però qua sotto era 10 euro solo un panino, se tu pranzavi, abbiamo pranzato un po' di colleghi, 27 euro un pranzo con un galletto e una birra e un caffè, quindi insomma non erano proprio prezzi, però sei quasi più per i genovesi che ci piaceva stare in una piazza, no, dove di solito ci sono le moto, col profumo di barbecue e un po' di birra, era carino, però 28-27 euro non era poco. Detto questo, questi punti di ristoro possono avere danneggiato gli altri, i locali?
3: Allora, io direi che forse hanno concentrato ancora di più nella zona, quindi tra il Porto Antico e Piazza della Vittoria, naturalmente le persone, questo sicuramente. Poi io avevo letto la preoccupazione, ad esempio, dei commercianti e degli esercenti in Piazza della Vittoria, quando a un certo punto si sono visti trovare, diciamo, iniziare ad allestire il villaggio degli alpini. Poi alla fine, poi ho letto oggi, poi l'abbiamo visto anche prima con il ragazzo di prima, anche se erano lì, comunque sono riusciti a lavorare lo stesso. Naturalmente hanno concentrato di più, secondo me c'è tutta una situazione che si è venuta a creare e di questioni. Naturalmente questo è un evento che riporta proprio questo format, nel senso che quando è stata presentata la candidatura all'interno della scheda tecnica erano state evidenziate già le aree sponsor. Guardo la Bordilli, sì, perché l'ha fatto assolutamente lei, la scheda tecnica, certo. Tra i quali c'era in questa scheda tecnica anche quella di Piazza della Vittoria, c'era quella del Porto Antico, quella di Piazza Dante, quindi è il format dell'evento che prevede quello, proprio per la costituzione, come me l'hanno detto loro, dell'ambiente alpino. Questo era il format dell'evento. È ovvio che naturalmente sono venute ad accavallarsi una serie di situazioni, io ci ho ragionato anche ampiamente, come ho detto prima, via 20 e altre situazioni che naturalmente hanno ancora di più confluito e concentrato la massa lì. Nel momento in cui arriva

0: Arriva la musica, arrivano i carri, arriva tutta quella manifestazione in via 20 e naturalmente ha aumentato la concentrazione in quella zona, questo è evidente.
1: Ecco, vuol dire questi punti ufficiali, chiamiamoli, sì, della, sì, che si portano dietro naturalmente gli alpini, poi non so che business abbiano loro naturalmente, se hanno una commissione, immagino di sì, perché questi alcuni venivano dalla Toscana, alcuni venivano uomini che arrivavano un po' da tutte le parti d'Italia, che gestivano questi punti di ristoro, sì, poi avranno ovviamente una commissione con loro. Intanto... Però questo possono avere... effettivamente due, così diceva, come dicevamo prima, ad esempio vicino alla regione, nella palazzo della regione, uno qua sotto in piazza Dante, è a 300 metri a distanza uno dall'altro.
0: Sì, ma allora guardi, sorrido un po', perché quando viene detto format mi sembra di ricordare il sindaco quando dice che le scuole sono chiuse per standard. Non è vero, perché a Milano le scuole non hanno chiuso tutto, non le hanno chiuse, quindi non è vero che c'è uno standard, non è così. Se vi prendete sempre la documentazione, perché poi ovviamente ripeto carta canta, l'ordinanza di Milano non era con le scuole chiuse nell'intero comune. E quindi questo. Parliamo della parte invece food. Allora, intanto noi avevamo ovviamente la presentazione nell'anno 24, era una presentazione di massima. Tante cose sono state cambiate anche dall'attuale giunta, hanno ridotto, cioè per esempio i posti legati per c'è dormire, ecco, tanto per dire. Quindi non è vero che non era nulla modificabile. Questo, vedete, perché vede, quando gli viene bene sono loro che fanno l'organizzazione, quando invece c'è qualcosa che non va non è il comune, ma vabbè,
2: ci
0: sorridiamo sopra. Certo. Detto questo, non ci dimentichiamoci che il comune ha fatto anche un bando a fine marzo per quasi 80 posti su suolo pubblico. Ecco, anche quelli secondo me forse bisognava governarli meglio, perché ho letto il bando ed è un bando che onestamente poche realtà commerciali della cioè nostra città ci potevano partecipare, per esempio chi magari è in sede fissa e ci voleva anche per promuoversi, perché penso per esempio al fatto che cioè, se sei su un percorso che cioè, non è fra quelli cioè, diciamo maggiormente battuti, un modo era anche sicuramente quello di dire guarda, se vai negli altri luoghi che sono più magari centrali, ecco che c'è una prelazione, un punteggio maggiore. C'erano tanti modi, voglio dire, in 8 anni bandi ne ho anche seguiti, e secondo me si poteva strutturare qualche cosa che ci prevedesse magari questo coinvolgimento maggiore anche delle realtà commerciali locali. Cioè questo è, come dire, una suggestione anche che ce lascio e sulla quale io ecco credo che si potesse sicuramente lavorare senza problemi, anche perché credo che la cosa più bella sia proprio sulle grandi manifestazioni fare in modo che siano sentite dalla città, e per sentirle devi anche creare poi questo percorso lungo il tempo di una condivisione, che è poi quella che ci dicevo. Quindi cioè, guardate, io ecco, sia sulla parte sponsor che sulla parte proprio dei posteggi, io credo che si potesse fare un lavoro migliore. Dopodiché ne prendo atto, dico anche siamo riusciti a fare, e dico siamo visto che ovviamente ci ha lavorato anche Regione Liguria, non su queste, diciamo sulle dinamiche un po' più logistiche, però ecco secondo me con qualche appunto che sono quelli che vi ho già detto, forse da questo punto di vista parlando prettamente del commercio e soprattutto della parte food con la somministrazione, sicuramente ecco qualche cosa si poteva
1: fare. Ci fermiamo l'ultima volta, restate lì.
3: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.
4: Sei già andata da Conad? Da Conad!

0: Devi andare da Conad. Vai da Conad.
1: Vieni da Conad, perché conviene. Dal 7 al 20 maggio, base pinsa selezione forno 500 grammi a 3,50 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
0: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
2: Perché conviene!
3: Vittoria Canessa, c'è una cosa che ha fatto che non rifarebbe?
4: Ma nella adunata?
3: Ha fatto lei con la sua, sì, con l'organizzazione,
4: no,
3: non lei.
4: In realtà no.
3: Da sola, ovviamente.
4: Devo essere onesta.
3: Per esempio, che... Bordini diceva sì. La chiusura delle scuole o qualche strada chiusa un po' dopo, un po' prima, no. Parcheggi, tutto questo.
4: Guardi, io devo essere onesta sulla questione delle scuole. Abbiamo fatto degli incontri, come ho detto, sempre in prefettura, in questura. Abbiamo parlato con l'ufficio scolastico regionale. Io ho parlato con i dirigenti scolastici e tutti. Quindi abbiamo fatto tutto un percorso. Prima di prendere una decisione come la chiusura delle scuole è stato assolutamente ponderato.
3: Ecco, la decisione di chiudere è stata poi presa perché?
4: È stata presa perché c'era una questione proprio di logistica e di mobilità. Fin dall'inizio a noi è preoccupata la mobilità di Genova. Questa è stata anche un po' un'indicazione, la preoccupazione che abbiamo avuto un po' tutti come enti che abbiamo lavorato su questo evento. Questo perché? Quando a me si ricorda sempre Milano. Beh, Milano è una città praticamente che si estende in circolare. Quindi cosa permette? Naturalmente è successo anche alle Olimpiadi. Cosa permette? Perché naturalmente c'è un sistema di tangenziale che gira intorno e che quindi ti può isolare certe parti della città. Cosa succede a Genova quando chiudiamo delle strade oppure semplicemente quando si blocca l'autostrada? Lo vediamo tutti i giorni. Nel momento in cui abbiamo una manifestazione con un afflusso di persone così, così grandi, dovevamo prendere determinati tipi di scelte. Non potevamo pensare che alle scuole non arrivavano magari i docenti, non arrivavano i pasti. L'abbiamo visto quando ci sono stato lo sciopero dei lavoratori ILVA, che non arrivavano i pasti nelle mense. Quindi in un momento abbiamo preso una decisione di quel tipo lì, che si prende nelle grandi manifestazioni. Semplicemente, io quindi quello è assolutamente una scelta che difendo e continuerò a difendere. Per quanto riguarda poi il bando sul commercio, le 76 postazioni, quello è stato un bando che è stato fatto per evitare l'abusivismo. Anzi, in realtà era stata riconosciuta assolutamente da una parte quelli che potevano avere il permesso di operare in Regione Liguria ed è stato anche riconosciuto del punteggio per chi aveva dei prodotti tipici. Questo è stato un bando assolutamente fatto. È sempre una tattica che si adotta per evitare l'abusivismo. Questo è assolutamente vero, che potessero arrivare in città come magari è successo da altre parti, che arrivare in città magari del
5: è stato fatto delle per far lavorare delle realtà commerciali,
4: ma
5: non
4: certo,
5: per evitare l'abusivismo, no?
4: Perché ma nel momento tu lo regoli e ovviamente che
3: a
4: tu
3: quei carretti che erano via 20 erano tutti regolari, quei carretti che vendevano cappelli falsi di alpini,
4: no,
3: piuttosto che magliette, qualcuno
4: quelli assolutamente no. Dove è stato possibile, quando è stato possibile bloccarli, noi l'abbiamo bloccato con la polizia locale, abbiamo messo in campo tutte le nostre risorse come comune della polizia locale, abbiamo fatto un lavoro immenso. Ovviamente è un evento eccezionale, straordinario, è ovvio che sono eventi così, si poteva fare meglio, sicuramente si poteva fare meglio così, ma tutte le scelte che sono state prese per organizzare questo evento io le riconosco assolutamente tutte.
3: De Giorgi, ci avviamo verso la conclusione. Sì. Vogliamo trarre un bilancio da tre giorni, certo. L'abbiamo già parlato ampiamente. Dal dibattito di questa sera invece, secondo lei come va a casa? Nel senso, quello di prima naturalmente. Però insomma, cos'è che le rimane da questa chiacchierata che abbiamo fatto questa sera?
6: Ma mi piacerebbe che rimanesse un maggiore ascolto con gli operatori del settore, e citando l'esempio delle aree food, no? Queste aree molto importanti e molto numerose che ci sono state nei punti strategici, ma lì andrebbe un po' analizzato a livello tecnico da detti ai lavori. Di locale non c'era nulla, cioè era tutto un copia e incolla di mortadelle da 650 kg al panino dell'Alpino a scritte con pesce fritto al cartoccio, cioè era anche un po' strano da capire, voglio dire. Mi sarebbe piaciuto che le attività locali potessero avere una per zona, magari quell'attività lì avrebbe avuto più ricaduta sul territorio, secondo me.

0: è rimasto poco, non quanto doveva, sul territorio. Tutto qui.
1: Carina?
2: Sì, forse quella è una cosa che si poteva, diciamo, concertare un po' meglio. Anche noi in Piazza Colombo, per esempio, la mattina ci siamo svegliati con quel gigantesco stand, con quella casetta gigantesca, e non eravamo stati nel modo giusto informati e quant'altro. Quindi sicuramente ha creato, almeno all'inizio, tantissimi malumori, diciamo, nel circondario. Poi chiaramente
1: ci si abitua.
2: Comunque l'afflusso c'è stato e quindi hanno lavorato tutti. Però anch'io quello, anche noi l'abbiamo trovata non molto in tema, ecco, con questo refrain che ci veniva appunto ripetuto da giorni, da settimane, per cui doveva essere una cosa per la città in maniera un po' più massiccia, anche come ricaduta sul commercio.
1: Ecco, a proposito di ricaduta, secondo lei qualcuno di questi, l'altra volta parlavo con il presidente Bucci, diceva, a parte la ricaduta economica immediata, nel senso che comunque qualcosa hanno lasciato obiettivamente, chi più chi meno, poi però qualcuno di questi tornerà magari in vacanza con la famiglia.
2: Ma certamente, ma guardate che noi ci sottovalutiamo sempre. Noi come Confcommercio ormai sono anni che invitiamo più volte all'anno persone da fuori per presentare libri, insomma personaggi anche importanti, ma rimangono sempre tutti esterrefatti. Noi ci sottovalutiamo, ma lo credo che tornano. Genova è una delle città più belle di tutta Italia ed è ancora misconosciuta. Tornano e come? Quindi questo sicuramente avrà, questa ricaduta ci sarà e come?
1: Vuol dire, le faccio vedere il nostro popolano sul carretto, l'ha mai visto?
3: No, faccia vedere. Faccia vedere. Sono curiosa.
4: Da dove arrivate?
5: Da Brescia.
4: Da Brescia. Posso chiedere cosa sta lì sopra? Salgo con voi.
6: Primo canale o secondo canale?
4: Primo.
7: Assolutamente primo.
4: Eccoci.
8: Siamo... Chi parla? Parla lui.
9: Arriviamo dal gruppo della Valle Camonica di Darfo Boario Terme.
4: Siete tantissimi che arrivate da lì.
9: Siamo tutti alpini in quelle zone lì.
4: Una grande festa si prepara a Genova ad accogliervi e a festeggiare.
9: Bello. Da quello che ci avevano descritto sembrava un disastro, invece ci avete accolto.
4: Vediamo che il clima si sta, diciamo, accendendo di festa.
8: Pensavamo, come diceva lui, che l'accoglienza non era al top, invece ci stiamo trovando bene con l'accoglienza abbastanza.
4: E adesso si festeggia, vedo, si va in giro, si con un clima allegro, tra musica.
9: Allegro e festoso.
8: Stasera comincia il bello.
9: Fino sabato notte, dopo domenica ogni gruppo sfila con la sua regione.
4: Come vi siete organizzati per la sfilata?
9: Noi siamo all'oratorio San Bartolomeo, qua a Genova. C'hanno, eravamo qua anche 21 anni fa, l'altra radunata.
4: Quindi eravate venuti 21 anni.
9: Sì.
4: Vi ricordavate di quell'esperienza?
9: Bellissima.
4: Vi siete anche organizzati, vedo.
9: Sì. Abbiamo tutto, cucina da campo e tutto.
4: Con questo mezzo per andare avanti e indietro per la città.
9: Esatto, che a piedi è dura, non ci sono più gli alpini di una volta.
8: Passi anche stasera?
4: Noi siamo sempre qua.
8: Stasera abbiamo una sorpresa sul
2: camion. Salutateci, che vi stiamo guardando dall'alto.
9: Siamo gli strinù.
4: Salutate lassù, dall'alto. Abbiamo le telecamere in diretta.
1: Bravi. L'abbiamo visto un po' di volte in redazione, però fa sempre sorridere.
3: Sì, fa veramente venire il sorriso. Guardate, io condivido con voi questa cosa che giovedì mattina sono arrivata presto, quindi giovedì, non c'è neanche venerdì, il giorno prima, e ancora sono arrivata molto presto da Pegli, vengo, quindi sono fatta poi, insomma, centro a piedi, e la nostra città era vuota, insomma era 7 della mattina, con già tante penne nere. E guardate, è stata una sensazione camminare per la mia città con tante persone a cui dire benvenuti bene e arrivati. Guardate, e poi
1: c'è un'altra cosa che faccio vedere,
3: bellissimo.
1: Un po' Paolo Bordilli, perché stiamo arrivando verso la fine. C'è un'altra cosa che, tanto l'orario è buono, voglio far vedere, perché a Canessa ovviamente, che è parte della maggioranza, ma Bordilli ovviamente della minoranza, può anche spingere in questo senso. Uno dei problemi della città di Genova è la mancanza di bagni pubblici. Vero. Questo è un dato di fatto oggettivo. Alcuni Vespasiani degli anni 70, 60 sono ancora vivi e parlano, quando

0: passi, cioè, ti dicono di non passare perché proprio c'è un olezzo impressionante, parlano in quel senso purtroppo, e quindi sono inavvicinabili, non esistono bagni chimici, non esistono bagni pubblici. La nostra Aurora Bottino durante la trasmissione di ieri sera è andata nella zona di Piazza Caricamento e ha fatto addirittura una prova, ha aperto alcuni bagni, vediamoli.
1: Ho guardato anche negli altri bagni e c'è la carta igienica, cioè è un qualcosa di veramente bello, perché da persona che comunque vabbè, a Genova bagni chimici non ne ho mai visti tanti, però devo dire la verità, da persona che ha usato bagni chimici anche per concerti, anche a Milano, no, dove non ho mai trovato la carta igienica dentro i bagni chimici, è veramente un qualcosa di sconvolgente. Allora, per dimostrarvi che dico la verità, non l'apriamo troppo, perché cioè, bagno, questo ha persino la tavoletta tirata su, quindi direi che con la carta, ma non è solo questo, cioè ce n'ha quasi tutti.
0: È qualcosa di bellissimo.
2: No, ma questo
0: fa sorridere,
2: no,
0: però.
2: Fa sorridere, ma è una problematica seria.
0: Mancanza di panchine e mancanza
2: di bagni. Ne abbiamo parlato, tra l'altro, in una giunta.
0: O dico cose sbagliate?
3: No, io ascoltavo, no, non la stavo guardando malissimo.
2: Guardi, in una giunta nel Medio Levante, insieme alla sindaca, abbiamo parlato proprio della problematica dei bagni. Cioè, c'era stato chiesto esattamente la questione della logistica dei bagni, e soprattutto la sindaca aveva detto una cosa: io vado a correre in Corso Italia e non ci sono bagni. Cioè, è vero, è una città in cui manca un piano bagni, e sicuramente questa è una problematica.
0: Allora,
2: che l'abbiamo
0: preso
2: serio.
0: Una giornata di festa è una città migliore. Allora, per avere una città migliore, da quello che abbiamo capito questa sera, il discorso legato al commercio, quindi alla ristorazione, ce l'ha spiegato bene Re Giorgia, anche quelle che potrebbero essere desiderata di questa di questo settore. E per quanto riguarda Manuela Carena, anche lei, insomma, ci ha spiegato un pochino quelle che potrebbero essere anche le migliorie da fare. Poi è una zona vostra, è una zona comunque per fortuna ancora viva, quindi sì. Ancora, e sembra, tutte le volte che io mi avvicino a quella zona mi sembra sempre di essere negli anni 80, non so per quale motivo, ci sono ancora tanti negozi con le scritte ancora antiche, ci sono ancora delle vecchie botteghe, ci sono ancora.
4: Sono i nomi, cognomi delle famiglie.
0: Esatto, quindi è ancora una zona dove entri e capisci che, boh, non so, mi ricordo quando ero bambino che andavo lì e mi sembra sempre che sia rimasta sempre uguale. Però potrebbe rimanere una città più pulita, questo è il sogno di tutti, perché oggi, questa mattina, penso che qualunque genovese abbia capito cosa voglia dire vivere in una città più pulita, perché Genova abbiamo avuto per tanti anni il centrodestra, il centrosinistra adesso da un anno, mi sembra più o meno. È sempre sporchina, questo va detto.
4: Non è migliorata.
0: È sporca.
2: Deve essere fatto da quel punto di vista, deve essere fatto uno sforzo migliore.
0: Lasciamo perdere il centro storico, alcuni punti ben un po' meglio, però insomma è una città sporca. Uno, due, i bagni possiamo provare
2: conto,
0: a metterne
2: esatto.
0: Un pochino di più.
2: Ma da questi eventi si impara anche.
0: Questi
2: eventi si impara, cioè alla fine comunque è anche la cosa, il fatto che noi teniamo tutti gli eventi principalmente in centro storico e magari non cerchiamo di distribuirli anche negli altri municipi e nelle altre zone della città, è un punto. Magari è ovvio che un evento di tale portata non lo puoi fare in municipi un po' più problematici, però magari distribuirli meglio anche dal punto di vista degli eventi sportivi o altri tipi di manifestazione, secondo me è molto importante.
0: Concerti,
2: è proprio una questione
0: musica.
2: Concerti, musica, proprio una gestione dei flussi turistici della città.
4: Una proposta,
2: sì.
4: Io sono Ani che chiedo che in Piazza Colombo il 12 ottobre si faccia una bella festa in onore di Colombo e della scoperta dell'America.
2: Possiamo assolutamente lavorarci.
5: Se non è troppo divisivo Colombo,
0: se
5: non
0: sì. Colombo,
2: è mai stato divisivo Colombo,
4: però non mi ha mai accontentato
2: sia
4: nessuno.
2: Serena.
0: E allora
2: viva Colombo.
5: Oh, bene. Così faccio un po' dichiarare queste cose, poi domani
2: le guardi, le dichiaro tutte quelle che vuole, quello che penso,
5: perché uno ha dichiarato viva,
0: sì.
5: Però vabbè, insomma,
0: allora,
4: ma metti bisogna
0: da quando la conosco, insomma, è sempre stata corretta, e anche quando c'è da prendere una posizione,
5: ma io non ho
0: anche
5: mai,
0: fuori dalle,
5: certo.
0: Dal coro, devo dire che è sempre stata una persona
5: sua,
0: onesta,
2: assolutamente tutti mi hanno dato una mano, tutta la giunta, e assolutamente abbiamo lavorato in maniera compatta e il risultato si vede.
5: Comunque siamo tutti contenti, no, della manifestazione, questo insomma credo che sia
0: il consiglio comunale
5: importante.
0: Non se ne parlerà tipo la De Witt ancora per un po' o finita
5: la,
0: lì?
5: La De Witt in che senso?
0: Beh, se l'ha parlato della sicurezza, poi dopo un po' di polemichine c'erano state, questa la lasciamo andare?
5: Questa della adunata dice?
0: Sì.
5: Ah, ma
0: pasta,
5: io direi
0: patata.
5: Che, come dire, allora,
2: è stato un evento fantastico, quindi
0: lasciamo
2: questo ce lo diciamo tutti.

0: Ma sì, sì, io penso che ci sarà soltanto un problema, oltre al fatto che, mi scusi, io volevo soltanto anche dire, perché non l'abbiamo citato, c'è nessuno, e quindi credo che sia doveroso dire che va un sentito grazie poi anche e soprattutto alla sezione genovese degli alpini, che sono, diciamo, stati poi il punto referente principale dell'ANA nazionale. Ecco, questo credo che, insomma, vada detto,
1: giusto
0: riconoscerlo.
2: Devo fare l'ultima domanda, che ne siamo alla terza promessa.
0: Ok, io credo che ci sia però poi un tema legato con il Liguria Pride, che ahimè ha invece nuovamente macchiato il raduno alpino. Ecco, questo direi che
2: non è stata per nulla una bella uscita
0: in concomitanza con la chiusura della donata.
2: Ma penso che Canessa abbia anche pensa che sia stata la cattiva uscita, penso che
1: io
2: non abbia problemi a dirlo.
1: Quello che è stato scritto non lo condivido assolutamente.
2: Allora,
1: poi c'è da distinguere quello detto prima, che è ovvio, l'hanno fatto in una maniera per provocare assolutamente una reazione. Aspetti, io non lo condivido, non mi è piaciuta, devo essere sincera, non mi è piaciuta, ma è stata una trovata di marketing e comunicazione per lanciare il Pride.
2: La terza promessa, la movida del centro storico.
1: La movida del centro storico.
0: La Bordini in centro storico.
1: Anche io capito la Bordini in centro storico.
2: La movida del centro storico.
1: Io vivo in centro storico e vivo soprattutto in una delle zone più frequentate della movida. Secondo me la movida ha...
2: So che non posso lanciare questa...
1: No,
2: alle 22:32 siamo già con la sigla che sta arrivando, però...
1: Io ci ho ragionato tanto su questo. Secondo me la movida ha anche il suo perché in centro storico, in qualche modo crea una sorta di sicurezza e di presidio, perché nel momento in cui magari ci sono le vie dove non c'è il bar, non c'è il ristorante, non ci sono magari i ragazzi, a quel punto si può creare delle situazioni magari di disagio. Ovviamente va gestita, questo assolutamente sì, va gestita in una maniera, diciamo, un po' più congrua, e soprattutto rispettare i residenti con un certo limite orario
2: e la pulizia. Perché a sabato mattina, esatto, domenica mattina camminare in certe strade è veramente complicato.
1: Esattamente.
0: Ci vorrebbero gli alpini sempre. Sarebbe veramente bello.
2: Va bene,
0: insomma,
2: siamo arrivati alla fine. Grazie a tutti e quattro per essere stati con noi questa sera al programma politico di Primo Canale. Noi ci rivediamo fra 7 giorni. Buonanotte.
0: Buonanotte.
3: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
4: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
5: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19:30.

0: dell'immaginazione, libertà del surreale, quindi è difficile smettere di amare la musica, insomma, è molto difficile. Poi, vabbè, c'è sempre il discorso, ma canti le canzoni, canti 10 volte in un mese, quante volte hai cantato, ma la questione è che ogni volta si crea un qualche cosa, non è mai la stessa cosa, perché è sempre un dialogo, non è un monologo, è un dialogo con quelli che ascoltano in fondo.
1: Mi aveva colpito una volta, avevo letto in un'intervista, che sempre per parlare di musica, che lei aveva detto la musica e le donne sono la stessa cosa.
0: Sì, perché c'è esattamente la stessa mistero, cioè io credo che un uomo sia estremamente interessato da ciò che non capisce, non da ciò che non afferra, da ciò che non afferra fino in fondo. E la musica e le donne in questo senso sono molto simili, nel senso che il mondo femminile, chi dice ho capito le donne, è chiaramente un imbecille. E per quante ne conosci, per quanto hai potuto frequentarle, rimane questo mistero della donna, ed è quello che ti affascina di più, chiaramente. Se no andrebbero bene anche gli uomini, invece no, gli uomini sono chiari, facili da capire e da intuire. E la musica un po' ha la stessa natura, c'è questo mistero, perché c'è qualche cosa di astratto nella musica, c'è un'astrazione, quindi è qualche cosa dove ti infili dentro senza capire fino in fondo, ma cercando di afferrare un'emozione. Un'emozione che te la dà, cioè tu entri dentro e lei te la dà, è una specie di un sentire a cui è difficile rinunciare, direi.
2: Sono rimasto io da solo al bar, gli altri sono tutti quanti a casa, e quest'oggi, verso le 3,

0: approcciarsi alla sua musica, alle canzoni che scrive? È rimasto sempre lo stesso, è sempre differente?
1: Ma è sempre lo stesso ed è sempre differente. È sempre lo stesso nel senso che c'è sempre la stessa incazzatura, perché tradurre un'emozione che è un fatto astratto con qualcosa di concreto come parole e note è sempre una cosa difficile, in fondo è una traduzione di un'emozione. Traduzione, quindi, traduzione in qualche maniera è anche tradimento in fondo, no? C'è qualche cosa che non è proprio esattamente quello che volevi fare e quindi c'è sempre questa ansia di farlo e soprattutto che sia qualcosa che... C'è anche un utilitarismo nell'arte, deve servire a qualcuno, se non serve a nessuno ha un po'... perde una parte, una componente di quello che l'arte è. L'arte deve in qualche maniera servire a chi la pratica, ma deve servire anche a chi la ascolta o la legge o la vede.
2: È difficile amarmi, credo. È per questo che e a Genova non le ho mai mandate a dire. Per questo sto dicendo che la Genova di stasera mi stupisce perché mi mostra un affetto al quale non sono abituato. E poi comunque l'affetto mi stupisce sempre, mi emoziona sempre.
0: Neanche uno come Gino Paoli, che per carattere e l'emozione è abituato a tenersele strette dentro, è riuscito ad evitare la commozione quando il rettore Gaetano Bignardi gli ha fatto dono di una medaglia dell'Ateneo Genovese. Ma come fare dei sentimenti in una festa così magica come quella organizzata per onorare la carriera di un artista davvero unico? Questa Genova sempre così musona, un po' come lui, così riservata, un po' come lui, così compassata, un po' come lui, per una sera ha fatto un'eccezione e gli si è stretta intorno regalandogli un abbraccio inedito ed emozionante. Un appuntamento fortemente voluto dai Buonavoglia che ha riempito il Carlo Felice, portando sul palco anche gli amici di una vita, i più cari, Mario Luciato Fegiz, Gianfranco Reverberi, Arnaldo Bagnasco, Gianni Borgna, Massimo Boldi, Renzo Arbero, con cui Paoli ha anche duettato in Reginella.

0: Commissario, adesso lo fate voi.
1: Una serata davvero suggestiva, molte parole in libertà, ricordi, memorie, testimonianze regalate da Margherita Rubino dell'impegno politico e sociale di Paoli, svolto sempre in silenzio, lontano dai media, e tanti auguri, non solo di Renzo Piano e Beppe Grillo, ma anche importantissimi quelli letti dal presidente onorario dei Buonavoglia, Gianna Schelotto.
2: Caro Gino, desidero farti giungere un augurio affettuoso nel ricordo dell'esperienza parlamentare che vivemmo insieme e a cui spero non ti dispiaccia tornare con la memoria. Vedo che sei in ottima forma e continui a lavorare intensamente facendo dono al pubblico del tuo talento. Me ne compiaccio e ti saluto molto cordialmente. Firmato Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica.
1: Poi ovviamente molta musica, così come si addice di un personaggio che ha profondamente contribuito a rinnovare la canzone italiana. Un omaggio a Genova con l'immancabile Ma se che penso, un inedito duetto con Massimo Boldi ad accompagnarlo con la batteria e poi ovviamente i suoi grandi successi. La canzone è un attaccapanni e ci attacchi quello che vuoi, ha detto. Se questa affermazione è vera, è altrettanto vero che nelle sue canzoni di cose appese ce ne sono un'infinità, a cominciare dalle mille emozioni che ha regalato a tutti noi, persone normali non baciate dal talento, e di cui ci siamo spesso appropriati, ladri consapevoli e un po' scorretti. Ma io...

0: Lei ha avuto successo con la gatta nel 60. Si dice che i gatti hanno 7 vite. Lei quante vite ha avuto? Quante volte ha ricominciato?
1: Beh, 2 o 3 me le sono già consumate per diverse ragioni, insomma. Dovevo chiudere già 2 o 3 volte, poi invece non è andata così. Però, beh sì, io tutto sommato se c'è un animale in cui mi riconosco è il gatto. Perché? Perché il gatto è la libertà. In fondo sotto ogni cosa che amo c'è di base la libertà. Questa qui è una cosa che la libertà te la toglie.
0: Te la toglie subito.
1: Comunque, perché? Perché il gatto è un selvatico che riesce a vivere libero dove gli altri animali non possono. È talmente furbo, talmente intelligente, talmente che riesce in questo spazio dove vigono le regole dell'uomo a seguire le sue regole senza rompere le palle a nessuno, il che è, per me la libertà è quella, non rompere le palle a nessuno ma essere comunque libero di te stesso.
0: Quindi non si sente prigioniero di quella canzone?
1: La gatta era un bozzetto che era in fondo un raccontare la fine di una boa dove la mia vita fino a quel punto era di un certo genere, la mia vita di bohème, di pittore eccetera, aveva preso una svolta e diventava un'altra vita, c'era una morte e una nascita insomma, e quindi era proprio il racconto di con una specie di metafora con la gatta che era il personaggio. Fino allora io avevo vissuto in una maniera, cioè a bocca d'asino, in una soffitta, a fare il pittore, con la fame, con i problemi, eccetera. Improvvisamente la mia vita era cambiata ed era un'altra, e quindi c'era questa fine e inizio.
2: C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso e una vecchia soffitta vicino al mare, con una finestra a un passo dal cielo blu.
0: C'è una canzone a cui lei è più legato di quelle che ha scritto, oppure sono tutti i suoi figli?
1: Beh, di solito le canzoni a cui sei più legato sono quelle che magari non hanno avuto successo, come del resto ami di più il figlio che
0: più sfortunato,
1: che sia un po' più sfigato. Però e di solito poi in fondo è l'ultima che hai scritto perché ti rappresenta di più. Io adesso ho scritto una canzone, cioè.

0: Walter Veltroni che sta facendo un film su Berlinguer e mi aveva chiesto una canzone per questo film. E io ho scritto questa canzone che si chiama Un addio, e che trovo che sia giusta e che sia in fondo in qualche maniera mi rappresenti di più in questo momento. Come del resto una canzone che si chiama Fingere di te, che forse quella sera lì la farò, ed è un'altra canzone che mi rappresenta di più. Poi non è che sia meglio, più bella, meno bella, è che a un certo punto è più importante la canzone che ti rappresenta piuttosto che quella che ti rappresentava.
1: Ti lascio una canzone da cantare, una canzone che tu potrai cantare a chi? A chi tu amerai dopo di me.
2: Grazie e auguri.
3: Gino Paoli, grazie.
4: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
5: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
6: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
7: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.

0: Una volta facevo il tuo lavoro. Andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
1: Hai ancora tutto?
0: No, li ho regalati.
1: Cosa?
0: Erano un po' troppo in una redazione.
2: Nonostante 21 candidature all'Oscar e 3 statuette vinte, credo che nessun nome possa essere così familiare e associato a Meryl Streep come quello di Miranda Priestly, la protagonista del Diavolo Veste Prada, che nel 2006 ottenne al botteghino un successo clamoroso, diventando uno dei film più cult degli ultimi 20 anni. Pubblicizzato come una commedia romantica, in realtà era tutt'altro, una critica al ruolo della moda e dei media, all'immagine delle donne al loro interno e soprattutto al peso del potere, intelligente, divertente e ironico. 20 anni dopo, Il Diavolo Veste Prada 2, più con sequel nostalgico e un testo sociologico che osserva l'esaurimento professionale e culturale di una generazione. Il film comincia con la giornalista Andy Sachs, interpretata da Anne Hathaway, che è diventata una pluripremiata autrice di articoli di approfondimento, mentre la Emily Charlton di Emily Blunt dirige la sede newyorkese di Dior. La situazione precipita quando la rivista di Hathaway viene chiusa dal proprietario per motivi fiscali, mentre Miranda Priestly ha i suoi problemi. Runaway, da un lato, sta attraversando un periodo di cambiamenti, dal momento che i contenuti digitali hanno stravolto il mondo dell'editoria, e dall'altro è al centro di uno scandalo legato allo sfruttamento del lavoro minorile nel settore della moda, una vicenda che minaccia di travolgere e distruggere la sua reputazione. È a questo scopo che l'editore decide di assumere Andy per riabilitare l'influenza di Runaway con i suoi articoli. Come intuibile, questo darà il via ad aspre lotte intestine, anche perché Andy entrerà di nuovo in contatto con l'ex rivale Emily. A differenza del primo film, che seguiva figure ambiziose agli inizi della loro carriera, questa volta incontriamo personaggi maturi che hanno raggiunto l'apice, ma sbarrito la strada. Il Diavolo Veste Prada 2 si concentra più sulla stanchezza creata da un mondo in cambiamento che sulle storie di successo individuali. La moda non è più una fabbrica di sogni, ma un'industria fragile che dipende dagli sponsor per sopravvivere. La trasformazione di rivista un tempo all'avanguardia in

0: cataloghi pubblicitari dimostra chiaramente l'erosione non solo dell'editoria, ma anche dell'autorità culturale. I redattori, un tempo forza trainante dell'estetica, sono ora figure ridotte al silenzio, costrette a evitare di irritare gli inserzionisti, mentre al contempo decifrano la nuova morale del sistema capitalistico. Poi, l'inevitabile ascesa della digitalizzazione non rappresenta un progresso tecnologico, ma una sorta di purga culturale. Il tema concreto è come il giornalismo in tutte le sue forme sia ormai in pericolo con il traffico web e la viralità che sono arrivati a contare più della sostanza. Se il primo film funzionava come una parabola sull'ingresso nel mondo adulto travestita da commedia sulla moda, questo secondo capitolo appare più crepuscolare. Le dinamiche editoriali che un tempo erano rigidamente verticali, la temibile direttrice, l'assistente devota, vengono ora filtrate attraverso un presente in cui l'autorità stessa è diventata instabile. In altre parole, non è più chiaro chi detenga davvero il potere, chi detta le regole o chi le rende superate. Il fatto poi che le riviste cartacee, un tempo arbitre del gusto, appaiono ormai come reliquie eleganti, costrette a competere con un flusso digitale incessante e democratico solo in apparenza, svela un'ossessione tipicamente contemporanea, la paura di diventare irrilevanti. Tuttavia, nonostante queste ambizioni, il sequel è come se rimanesse intrappolato nella propria eredità. Il tono ironico e tagliente dell'originale, quella capacità di essere simultaneamente seducente e spietato, è difficile da replicare in un'epoca che ha già metabolizzato e in parte neutralizzato la sua critica. Dove prima c'era scoperta, ora c'è riconoscimento, dove prima c'era tensione morale, ora c'è inquietudine. Il risultato è un film che sembra oscillare tra due impulsi. Da un lato, aggiornare il proprio sguardo per riflettere un mondo cambiato, dall'altro, preservare l'aura iconica che lo ha reso un punto di riferimento culturale. È proprio in questa oscillazione che nasce il suo limite. In definitiva, Il diavolo veste Prada è un sequel più cupo che si allontana dalla scintillante facciata del suo predecessore e indaga la stanchezza che si cela dietro di essa. Sebbene a tratti si appoggi alla nostalgia, il suo scopo principale è raccontare la storia di persone che cercano di sopravvivere in un mondo odierno totalmente privo di estetica. E sotto la superficie apparentemente divertente si cela una chiara osservazione. L'arte e la moda esistono ancora, ma le loro anime sono state ormai comprate dal sistema.
1: Ci serve i pantaloni Brunello Cucinelli, questi li adoro. E ti serve assolutamente un set totem ricamato, ma non terracotta perché sei pallida come una morta.
2: Oh mio Dio, nascondi l'emozione per una volta, ti prego.
3: È che io amo il mio lavoro.

0: tutto comincia con un cadavere, come si conviene per un romanzo giallo o noir, come preferite definirli. Un cadavere riverso su una scrivania, una pistola, quindi apparentemente uno che si è sparato. Ma da questo il nuovo primo romanzo di Franco Curò, giornalista genovese di lunga data, con poi un viaggio a Milano all'inizio degli anni 90 per andare ai vertici della comunicazione di Fininvest, questo romanzo d'esordio è in realtà una sorpresa. È una sorpresa perché dal giallo, dal noir, dal mistero di questo cadavere, con tutte le complicazioni che porta, si arriva ad una grande riflessione sul 68. Franco Curò, grazie di essere con noi.
1: Grazie.
0: Dunque,
1: a voi. Grazie
0: intanto
1: a voi.
0: Partiamo dal luogo.
1: Esatto, il luogo è il centro di Milano, la casa è una casa lasciata andare, abitata da un uomo, Alberto Novelli, ex militante di qualche rilievo del 68, ed è un uomo che ha rinunciato a vivere. Viene ritrovato con un colpo di pistola alla tempia e qui c'è il primo mistero, perché accanto al suo corpo c'è uno strano biglietto, un biglietto molto particolare, in cui lui dice: avrei voluto chiedervi di dimenticarmi, ma lo avete già fatto perché conveniva a tutti. Questo biglietto è il pretesto.
0: Tutto fa pensare ad un suicidio.
1: Tutto fa pensare ad un suicidio, però il biglietto è sufficiente per offrire al vice commissario Giuseppe Loporto, detto Peppuccio, l'occasione di approfondire, di aprire un'indagine che non avrebbe motivo di.

0: di essere. In realtà il commissario Lo Porto è un figlio del sud che ha fatto il poliziotto per necessità e non per vocazione e che è sempre stato affascinato da questa borghesia ricca, colta, progressista che poi ha fatto il 68.
1: Vede... Ecco, ti blocco un attimo, poi a un certo punto però entra in gioco il figlio.
0: Esatto.
1: Questo figlio che non ha mai avuto un rapporto col padre,
0: no,
1: e che a un certo punto sarà costretto a fare i conti con la vita di suo padre.
0: Convocato a Milano, il figlio si è creato
1: una sua vita,
0: una campana di vetro al di fuori dalle sofferenze, che è un'adolescenza estremamente difficile perché non ha avuto un padre ma non ha avuto nemmeno una madre sostanzialmente, e quindi si è autoesiliato, viene riconvocato a Milano dal commissario che vuole mettere le mani, vuole entrare in questa realtà perché lo incuriosisce, e lui obtorto collo dovrà ricostruire la vita, l'esperienza politica e umana di quest'uomo che è stato suo padre ma solo biologico, e in questo percorso, che è un percorso anche doloroso, incontra...
1: Arrivano le sorprese,
0: incontra tutta una serie di personaggi, fra cui ovviamente ci sono poi due ex compagni di militanza del padre che sono agli antipodi, il vecchio professore che non ha mai saputo uscire dalla nostalgia per quello che doveva essere, che poteva essere e non è stato, e invece il grande banchiere che è uscito perfettamente prendendo il 68 come un taxi e ha scalato i vertici.
1: E fermiamoci qua. È evidente che tu hai voluto parlare del 78, hai preso un pretesto, secondo me perfetto, cioè il giallo, il noir, per raccontare un'altra cosa molto importante. Perché il 68? Che cosa ha di così appassionante? Questo periodo, diciamo la verità, un po' dimenticato.
0: Un po' dimenticato, apparentemente dimenticato, perché io sono rimasto sorpreso dal fatto che ho ricevuto un sacco di mail e altrettanti ne ha ricevuti anche di più la casa editrice, di lettori o comunque di persone che avevano sentito raccontare alla televisione questa storia e mostravano, ma anche ragazzi giovani, insomma, un grande interesse, secondo me motivato perché il 68 è stata una fase, una stagione della nostra storia recente molto mitizzata, se non altro per il fatto che poi i mezzi di informazione sono stati poi occupati da quelli che erano dal 68 erano usciti e quindi hanno dato una versione edulcorata, non è mai stato, a mio avviso, indagato con una qualche oggettività. In realtà è un periodo che ha condizionato non solo la mia generazione e quella dei miei figli, ma...
1: Beh sì, perché dopo vengono gli anni di piombo.
0: Sì, gli anni di piombo il legame fra il 68, e poi bisogna anche intendere su cos'è il 68 meno, perché il 68 secondo me è durato pochissimo.
1: È durato,
0: secondo me il 68 ha una data di fine precisa, che è il 12 dicembre del 69,
1: certo, con Piazza Fontana.
0: Dopo quello che è venuto, detto questo, è un periodo che condiziona ancora oggi, al di là di quanto noi possiamo percepire, la nostra vita, perché ha cambiato, è stata una svolta nel nostro modo di vedere il mondo, con molti aspetti positivi,
1: certo,
0: e molti altri negativi.
1: Hai voluto fare i conti con qualcosa o qualcuno?
0: Con me stesso ho voluto fare i conti, perché in fondo poi si scrive sempre un po' per se stessi. No, a parte questo, comunque certamente questo, mi ha sempre intrigato quel periodo perché a mio avviso è stato vissuto come un periodo un po' chiuso in sé, in modo molto pittoresco, la libertà sessuale o quant'altro, ma in realtà è stato qualcosa di ben più importante.
1: Che cosa vuol dire il titolo? Il coltello sulla memoria.
0: Il titolo nasce dal fatto che la memoria è uno dei fili conduttori, la memoria con cui i vecchi militanti ripercorrono quelle storie e la memoria con cui i giovani, in particolare il figlio Pietro, si fa raccontare e vive per intrasposta persona quel periodo. La memoria può essere qualcosa di molto gradevole perché ammorbidisce, perché cambia in meglio, oppure può essere anche qualcosa di molto spigoloso che come un coltello ti incide la carne.
1: Infatti,
0: nel mio libro
1: incide.
0: È soprattutto coltello.
1: Come mai non hai scelto Genova come luogo di narrazione? Ma... sei andato oltre i Giovi.
0: Ma allora, questa è una domanda alla quale io mi

0: Ho dato una risposta molto semplice, perché io vivo ormai a Milano da 35 anni, ma non è esaustiva. La realtà, poi l'ho capito un po' dopo, è che io sono talmente visceralmente legato a questa città, che considero unica, almeno la città che io ricordo, che ha una forza straordinaria, e ho avuto la preoccupazione che ambientando un romanzo in questa città, la città avrebbe fagocitato tutto e sarebbe diventata l'unica vera protagonista del romanzo.
1: Cioè avresti fatto un romanzo su Genova? Essere un'altra occasione. Di fare un romanzo su Genova.
0: Potrebbe essere, mai dire mai.
1: Parliamo ancora un attimo dei personaggi.
0: Sì.
1: Per esempio del poliziotto, che sono sempre un po' i personaggi centrali, no? In un noir, in un giallo. I poliziotti, l'investigatore, sempre un po' strani, ormai li fanno non come li faceva Simenon, ma no, molto particolari. No, il tuo che cosa ha di curioso?
0: Il mio di curioso e di particolare è il fatto che appunto aveva delle grandi ambizioni giovanili di promozione sociale, culturale, e poi ha dovuto prendere il primo treno che passava, che era un concorso in polizia, ma non si è mai rassegnato al fatto di non essere quello che avrebbe voluto essere, e cerca disperatamente, insegue disperatamente questa promozione sociale e culturale. È un uomo profondamente per bene, ma come tutti i personaggi del mio romanzo, e credo un po' tutti i personaggi della vita, non esistono né angeli né demoni. Lui appartiene alla categoria, diciamo, dei quasi angeli, ma anche lui alla fine
1: un po' demone,
0: diciamo che poi alla fine avrà qualcosa da farsi perdonare, così come i quasi demoni, e il banchiere è un quasi demone, alla fine farà un qualcosa per cui ci renderemo conto che poi alla fine, come tutti gli esseri umani, c'è un po' di umanità
1: anche in lui. E il figlio la capirà probabilmente, non lo so perché non sono arrivato ancora alla fine, al risultato finale, quindi non voglio saperlo, logicamente,
0: e non lo dirò,
1: in ogni caso. Ti faccio un'ultima domanda, non è legata al libro ma è legata alla tua esperienza di giornalista a Genova, ANSA, Secolo e poi a Milano, Panorama, eccetera, eccetera. Com'è la situazione Milano-Genova oggi? Noi sentiamo molto questo blocco, questo isolamento dovuto a guai delle ferrovie, delle autostrade, il terzo valico che ormai è una storia cinquantennale. C'è ancora un interesse reciproco, cioè dei giovani ad andare a Milano, come era la nostra epoca, e dei milanesi a venire a Genova, vengono solo per la Riviera, per quello?
0: Dei giovani a venire a Milano sì, sicuramente sì, perché comunque offre degli sbocchi che obiettivamente Genova non offre. Dei milanesi a venire a Genova è un interesse crescente per mille motivi, non ultimo.
1: Forse anche durante il Covid c'è stato un po'.
0: Durante
1: no?
0: il Covid, per il fatto che poi comunque i prezzi delle case a Milano ormai
1: sono
0: hanno raggiunto, è impossibile, mentre qua sono ancora civili, per il fatto che Genova non è Milano, obiettivamente, anche se io amo anche Milano, ma non è Milano. Secondo me la svolta, vera o presunta, si vedrà col terzo valico.
1: Tu pensi che effettivamente il terzo valico possa essere un'apertura, veramente stappare la bottiglia?
0: Io me lo auguro. Detto, se posso permettermi, l'ultimo articolo che ho scritto per il Secolo nel 1990 era sul terzo valico.
1: E cosa diceva? Che sarebbe arrivato. Franco Curò, grazie. Il coltello sulla memoria è edito da Rizzoli. Grazie a Franco Curò che l'ha scritto.
0: Grazie a voi e grazie a te, Mario.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.

0: La riduzione del personale dall'altra taglia alle corse, intanto spunta Trenitalia. Si è chiusa la lunata degli alpini a Genova con 90.000 arrivati da ogni parte d'Italia, qualche polemica tra residenti del centro, ma tanto entusiasmo, è una città che si è scoperta persino più pulita. Continua il nostro viaggio alla scoperta dei comuni che andranno al voto alla fine del mese. Oggi siamo andati a Torriglia e Crocefieschi. Cambia il ruolo di Don Fischer, il parroco genovese diventato un fenomeno del web con milioni di visualizzazioni, dopo 9 anni lascia la sua comunità per guidare un nuovo progetto della diocesi. Buonasera, bentrovati al nostro primo giornale. Stasera apriamo con la crisi AMT. È stato presentato in commissione a Palazzo Tursi l'ultima versione del piano di risanamento dell'azienda di trasporto pubblico genovese. Tra i tanti punti c'è anche la questione legata al credito di Trenitalia con l'azienda di trasporto pubblico. Ci racconta Andrea Popolano.
1: Diversi punti cruciali contenuti nel piano di risanamento di AMT: da una parte la riduzione del personale con quasi 300 fuoriuscite previste, che porterà anche a quella che viene chiamata una rimodulazione del servizio, che tradotto vuol dire una riduzione delle corse. Oltre a questo, possibile anche un aumento delle tariffe a seconda della situazione finanziaria dell'azienda a partire dal 2027, ma a tener banco è soprattutto il futuro legato al rapporto con Trenitalia, che vanta un credito nei confronti di AMT.
2: È stato ideato un sistema di conversione di una parte consistente del credito di Trenitalia. Trenitalia vantava 40 milioni, poi secondo noi, secondo AMT, questo credito è molto inferiore, cioè non supera certamente i 20 milioni, e alla fine il piano prevede il pagamento di soli 5 milioni e poi la conversione del restante 15 in strumenti finanziari partecipativi, che sono sostanzialmente dei diritti patrimoniali, cioè dei diritti di ottenere dei denari da AMT sulla base anche di come andrà avanti l'azienda, cioè più meglio andrà l'azienda più Trenitalia riuscirà a rientrare di questi denari.
1: L'idea del comune è spingere per una rivisitazione dell'integrazione tarifaria tra bus e treni cittadini, ma l'opzione che vorrebbe percorrere Tursi non convince l'opposizione.
3: Non mi convince il fatto che dentro questo piano di risanamento c'è un cavallo di Troia per far entrare Trenitalia nel capitale, un tema di cui si può discutere, ma francamente dopo che per mesi la giunta ha dichiarato che AMT sarebbe rimasta pubblica, tenuto conto dei contenziosi che ci sono stati tra AMT e Autoguidovie, che poi è un soggetto legato a Trenitalia che ha sempre contestato i presupposti dell'affidamento in house, allora se la giunta ha un disegno di privatizzazione lo deve dire e lo discutiamo.
0: Si è chiusa la settimana degli alpini a Genova, un evento iniziato all'insegna delle polemiche che ha portato certo qualche disagio, ma che alla fine è stato un grande successo. Genovesi contenti per una festa che ha coinvolto davvero tutti. Aurora Bottino.
4: È tempo di bilanci per i 90.000 alpini protagonisti della 97esima adunata nazionale a Genova. Un evento iniziato all'insegna delle polemiche, una buona dose di incognita a livello organizzativo, tra viabilità completamente modificata, scuole, parchi chiusi e accampamenti selvaggi.
5: Come detto più di una volta, è stata una prova abbastanza impegnativa, quindi abbiamo, non dico viaggiato alla cieca, ma abbiamo veramente sperimentato, perché rispetto a 25 anni fa la città è cambiata e quindi ci siamo dovuti adattare con delle nuove regole, con tutto quello che è adesso c'è di nuovo a Genova, quindi io direi che sono assolutamente soddisfatta. Diciamo che il piano adottato, che noi abbiamo adottato adesso, può essere replicato assolutamente per altri tipi di eventi. Naturalmente questo è stato un evento eccezionale, fuori dall'ordinario, e quindi possiamo naturalmente mettere le buone pratiche adottate adesso, possiamo sicuramente metterle al servizio della città e di tutti i giorni.
4: Il presidente della regione Marco Bucci ha già stimato un indotto dell'evento nella 3 giorni pari a 130 milioni di euro, un ritorno a cifre imponenti alla luce dell'investimento delle casse pubbliche. Il comune di Genova infatti ha stanziato per l'evento 700.000 euro provenienti dall'imposta di soggiorno, più 250.000 per gli straordinari della polizia locale. Analogo sostegno è stato elargito dalla regione tramite l'agenzia di promozione turistica in Liguria. Per molti locali del centro città si parla di incassi importanti che riflettono il grande numero di persone persone, all'incirca 400.000 presenze che Genova ha accolto a partire da giovedì. Soprattutto per bar e pub nella zona di De Ferrari, Piazza Dante e Piazza delle Erbe, discorso diverso invece per molti ristoranti che, nonostante la vicinanza al cuore di Genova, non hanno venduto come si aspettavano e anzi hanno guadagnato meno del solito.
6: E non eri nell'unico flusso di Piazza Matteotti o Via San Lorenzo, tutto il resto è rimasto tagliato fuori. Secondo

0: Secondo me anche perché c'erano veramente troppi stand degli alpini, dell'ANA, dove facevano food e beverage, quasi diciamo lasciando le briciole all'attività. Questo lo voglio dire non per polemica, ma averlo saputo ci si sarebbe organizzati diversamente, tutto qui.
1: Quanti ne avete venduti voi su 48?
0: Lo devo dire?
1: Siete latente.
0: Non più di 5 fusti, sì.
2: Continua il nostro viaggio alla scoperta dei comuni che andranno al voto alla fine del mese. Oggi la nostra Giorgia Fabiocchi è andata a Torriglia e Crocefischi.
3: Prosegue il nostro tour live on the road, comuni al voto, il progetto di Primo Canale per raccontare i comuni che vanno al voto in questo anno 2026, 24-25 maggio. Siamo a Torriglia dove è simbolo il cosiddetto proverbio la bella di Torriglia, tutti la vogliono e nessuno la piglia, insomma una leggenda che parla di una donna che volevano tutti, di cui tutti erano innamorati, però alla fine non riusciva a trovare marito o partner. I due candidati al voto si sono presentati, l'obiettivo è chiaro, per Maurizio Beltrami quello di essere ricandidato sarebbe in questo caso il quarto giro, quello di Daniela Segale invece di subentrare come sindaca dopo un percorso di anni in consiglio comunale. Quindi andiamo a sentire il loro racconto, qual è la loro visione del futuro di Torriglia.
4: La cosa fondamentale, quella su cui noi puntiamo, è quella di portare avanti un percorso insieme a tutta una serie di altri interventi per rilanciare turisticamente quella che è sempre stata un po' considerata la Svizzera Ligure e che oggi di Svizzera Ligure ha ben poco, mentre potrebbe avere molto di più. Un sogno nel cassetto, se mi posso permettere, proprio se posso lanciarlo così, è quello di lanciare Torriglia turisticamente, ma di portarla ad avere una serie di requisiti per candidarla come bandiera arancione.
5: Sarà un'area camper di grandissimo valore perché saranno 14 posti camper, anche questa come vedete dobbiamo ultimarla, sarà alberata, ci sarà nella parte finale l'area picnic, ci sarà uno spazio dedicato ai cani perché i camperisti spesso viaggiano con gli animali e poi il nostro fiore all'occhiello, io li reputo due, l'abbattimento barriere architettoniche della scuola e del palazzo comunale per avvicinare ai cittadini una struttura così importante e il nuovo asilo.
6: Da Torriglia Crocefischi continua il nostro live on the road, comuni al voto, per raccontare come Crocefischi si prepara al voto del prossimo 24-25 maggio. Il candidato uscente Filippo Bassignana, che si ricandida per il secondo mandato, che vuole proseguire su quello fatto grazie anche ai fondi del PNRR, tante le realtà che si sono sviluppate, l'obiettivo è proseguire. L'altro candidato invece, che è lo sfidante, Mauro Morabito, che punta sul rilancio di Crocefischi anche dal punto di vista turistico e non solo, l'importanza delle vallate, l'intervento del territorio per le grandi realtà che si sono e che possono trainare sempre più la crescita di un piccolo borgo di 550 abitanti. Seguiamo.
7: Provveduto a realizzare una nuova piazza e abbiamo provveduto, diciamo, a migliorare genericamente gli spazi dove le persone vivono e anche dove le persone arrivano da fuori, e chiaramente vogliamo continuare in questo senso, ampliando sempre di più e riqualificando sempre di più gli spazi del centro storico e delle frazioni, e soprattutto vogliamo continuare, diciamo, a far sì che vengano portati e garantiti alcuni servizi.
8: Ad esempio, tantissime persone vanno sul Reopasso ma poi non trovano magari il modo di fermarsi, quindi bisognerebbe aiutare lo sviluppo di infrastrutture che permettano l'accoglienza. E un altro punto molto importante per noi è potenziare la rete dei vari sentieri turistici, e delle passeggiate, delle escursioni, e anche promuoverle con l'amministrazione, perché è un altro aspetto che va sviluppato e che può aiutare a incentivare quel tipo di turismo.
2: Il 17 maggio tre tappe in Liguria per Nova Parola all'Italia, percorso partecipativo promosso dal Movimento 5 Stelle con l'obiettivo di costruire insieme ai cittadini il programma di governo della coalizione progressista in vista delle prossime elezioni politiche. Sono già 100 i partecipanti iscritti per gli appuntamenti di Genova, Savona e Ventimiglia. Filippo Serio.
9: Beh, stiamo presentando Nova 2.0, cioè questo incontro del Movimento 5 Stelle con la società civile per mettere insieme dei temi che poi diventeranno la proposta del Movimento a quello che sarà il programma del campo progressista. A Genova la tappa sarà il 17 maggio, ci sono più di 100 punti di ascolto in tutta Italia in quel weekend, creati appunto per Nova 2.0 dal Movimento 5 Stelle, e le persone

0: potranno intervenire, potranno portare il proprio contributo di esperienza professionale e di vita per appunto contribuire a questo nuovo programma. Evidenziavamo il fatto che ci saranno personaggi della società civile di Genova molto importanti, penso al professor Benente, la professoressa Del Borghi, prorettrice e prorettori dell'Università di Genova, Aldo Descalzi, uno dei più importanti compositori e musicisti italiani, e il professor Cremonese, un noto decano medico genovese ligure. Quindi società civile che si unisce col Movimento 5 Stelle per creare il prossimo programma per le politiche. E siamo a più di 100, diciamo che anche la ristrettezza della location non ci permette di poter ampliare. In questo momento abbiamo molte persone in coda, questo significa che l'iniziativa sta piacendo, il coinvolgimento delle persone sta funzionando e anche a livello nazionale stiamo aumentando i punti di ascolto perché, come dire, le persone hanno voglia di partecipare, questo per noi è fondamentale.
1: Una gestione catastrofica, così la genovese Susy De Martini, medico di bordo di lungo corso, commenta quanto successo sulla nave Ondius in merito al famoso antivirus e suggerisce un percorso che porti a evitare nuovi casi simili. L'ha incontrata Elisabetta Biancalani.
2: Caso antivirus, Susy De Martini, che cosa si è sbagliato a bordo di Ondius?
3: Tutto. È stata una gestione catastrofica perché non è stata presa in considerazione nessuna diagnosi differenziale importantissima e necessaria data la regione geografica dove questo decesso è avvenuto, una regione dove è endemico l'antivirus e non solo, anche l'aviaria e altre malattie infettive, quindi il sospetto di una malattia infettiva doveva essere essenziale.
2: Cosa si può fare da questo errore per evitarne altri?
3: Si può assolutamente migliorare, ed è un'esigenza fondamentale, la formazione dei medici di bordo in quelle zone remote e anche l'attrezzatura a bordo. Quindi ci stiamo muovendo sia come Facoltà di Medicina Marittima Internazionale col Royal College di Londra, di fare pressione anche presso l'IMO e le altre strutture responsabili affinché a bordo ci siano medici adeguatamente preparati e attrezzature adeguate a gestire queste emergenze in territori remoti.
2: Su questa nave cosa c'era di medico a livello di struttura?
3: Se si va sul sito della compagnia, questa Ocean Wide Expeditions, si vedono i prezzi, 25.000 euro per ogni passeggero, ma c'è scritto che c'è una basic infirmary, quindi un'attrezzatura basica e nessuna, diciamo, competenza specifica era richiesta al medico a bordo di epidemiologia o della gestione di un intensive care, di una terapia intensiva, intubazione, ventilatori, nulla.
1: Dal Chiappeto ai social cambia il ruolo di Don Roberto Fischer, il parroco genovese, diventato un fenomeno del web con milioni di visualizzazioni. Dopo 9 anni lascia infatti la sua comunità per andare a guidare un nuovo progetto della diocesi dedicato alla comunicazione digitale e all'evangelizzazione sui nuovi media. Devo dire, proprio il suo lavoro. Tiziano Berti.
4: Dai social alla diocesi digitale, Don Roberto Fischer, il sacerdote genovese, diventato popolare sul web con milioni di visualizzazioni tra TikTok e Instagram, lascia dopo 9 anni la parrocchia del Chiappeto di Genova per assumere un nuovo incarico voluto dall'arcivescovo Marco Tasca. Il suo compito sarà quello di guidare un progetto dedicato alla comunicazione e alla evangelizzazione attraverso i nuovi media. Ad annunciarlo è stato lo stesso sacerdote con un lungo messaggio pubblicato online dopo l'incontro con la comunità del Chiappeto. Raccontare quanto è bella la Chiesa, scrive Don Roberto, spiegando lo spirito della nuova missione. Negli ultimi anni il parroco genovese è diventato uno dei volti ecclesiali più seguiti d'Italia. Video ironici, musica, riflessioni sul Vangelo e contenuti costruiti con il linguaggio veloce dei social gli hanno permesso di parlare soprattutto ai giovani e giovanissimi e a chi normalmente resta lontano dal mondo religioso. Nel nuovo incarico continuerà anche il legame con la musica e con Radio Fra le Note, il progetto nato all'interno dell'ospedale Gaslini per stare vicino ai bambini ricoverati e alle loro famiglie. Proprio da quella radio, nel 2017 arrivò una telefonata a sorpresa di Papa Francesco durante una diretta, un episodio che fece conoscere il progetto in tutta Italia. Classe 1976, ex DJ e animatore sulle navi da crociera, prima della scelta del sacerdozio, Don Roberto ha raccontato il suo percorso anche nei libri autobiografici Vita spiricolata e Non sono altro che Chicco. Nel messaggio di saluto alla comunità resta soprattutto l'emozione dell'addio. Lascio una comunità che resterà per sempre la mia famiglia. Per lui, ora una nuova sfida, portare la Chiesa genovese sempre più dentro il mondo digitale.
1: Uno stand dedicato agli editori liguri abbellito dalle citazioni di grandi autori dedicate proprio alla Liguria e lo stand di Regione presente alla prossima edizione del Salone.

0: edizione del libro che comincia il 14 maggio. Filippo Serio.
1: Per il terzo anno consecutivo Regione Liguria parteciperà al Salone Internazionale del Libro che si terrà dal 14 al 18 maggio a Torino. Lo stand, dedicato all'editoria ligure, all'esterno alternerà immagini evocative del territorio con citazioni di 9 grandi autori che hanno fatto della Liguria la loro seconda casa o la terra del cuore. Da Mary Shelley a Charles Dickens, da Friedrich Nietzsche a Virginia Woolf e Lord George Byron. Sono di altissimo livello le figure che troveranno posto nello spazio espositivo.
2: Per noi è molto bello pensare che la nostra Liguria abbia ispirato nomi di questa caratura e che quindi anche attraverso le parole di questi autori, ecco, venga dipinta, venga descritta così bene appunto la nostra Liguria. E 37 editori che avranno modo di farsi conoscere, di non rimanere soltanto limitati alla loro realtà locale, ma davvero di avere una risonanza a livello nazionale e non solo.
3: Ci saranno 37 editori, una ventina genovesi, Genova e provincia, e poi gli altri che vengono dall'Imperiese, dal Savonese e dallo Spezzino. Tutti porteranno le loro novità e il meglio di un anno di programmazione. Questi 16 slot o blocchi tematici a loro volta contengono degli altri eventi per una sessantina di presentazioni durante tutto lo stand, tutto l'arco del salone. Ci sono 4-5 temi che sono tra i più gettonati: c'è il territorio, anche a livello turistico, le guide, c'è la narrativa, c'è la poesia, c'è la saggistica. Tra la narrativa di genere ci sono molti gialli perché sono sempre molto apprezzati, e poi ci sono anche libri di ricerca, didattici e di ricerca.
0: Nuovo arrivo alla mostra Van Dyck, l'europeo in corso a Palazzo Ducale, nelle sale dell'appartamento del Doge, nella Cappella Dogale, e che sta riscuotendo un grande successo di pubblico, già ampiamente superati i 30.000 ingressi.
4: C'è una new entry alla mostra Van Dyck, l'europeo in corso a Palazzo Ducale, nelle sale dell'appartamento del Doge e nella Cappella Dogale, che sta riscuotendo un grande successo di pubblico, ampiamente superati i 30.000 ingressi. Dai Musei Reali di Torino, Galleria Sabaudia, è arrivato questa mattina il ritratto dei tre figli maggiori di Carlo I d'Inghilterra e di Enrichetta Maria, un dipinto eseguito da Van Dyck nel 1635 come dono per Cristina di Francia, sorella della regina.
5: Nuovo arrivo davvero eccezionale, perché sono i tre figli del re Carlo I d'Inghilterra, il re che chiama Van Dyck alla fine della sua carriera per lavorare a corte. Il tema è quello della famiglia in questa sala, quindi lo stavamo aspettando in questa parete tutta dedicata a loro. Ci siamo trovate a dover scegliere, non lo prendiamo proprio oppure lo facciamo arrivare dopo. Ebbene, Genova accoglie dopo questa weekend di grande accoglienza con l'invasione degli alpini, ecco che accogliamo questi pargoli che sono elegantissimi, ma non meno eleganti dei genovesi.
0: E così siamo arrivati alla pagina sportiva. Buonasera Andrea Popolano.
6: Buonasera Matteo.
0: Che c'è da dire in un momento come questo sullo sport?
6: Beh, partiamo dal Genoa. Ieri il pareggio appunto contro la Fiorentina a Firenze, e adesso l'attesa è soprattutto per capire intanto il futuro di De Rossi. Ci sono ancora due giornate fondamentali da questo punto di vista. Una è la prossima contro il Milan al Ferraris, e qui c'è ancora il dubbio di quando si giocherà, perché si parla di lunedì alle ore 18, ma c'è anche l'ipotesi di domenica alle 12:30, visto che il derby Lazio-Roma si giocherà poi quel giorno, ma parliamo ovviamente di un'altra situazione, da capire ovviamente l'orario preciso. Ma ci presenta tutta la situazione per quanto riguarda il futuro di De Rossi e la partita contro il Milan direttamente il nostro Carlo Danani.
7: Buonasera, il secondo clean sheet consecutivo impreziosisce la classifica di un Genoa in versione saracinesca. Da Bergamo a Firenze ecco il grifone sfornare altre due prove che confermano l'equilibrio e la personalità del gruppo. Dopo la partita con i Viola, De Rossi concede due giorni di riposo alla squadra. La preparazione della partita con il Milan comincerà mercoledì. A proposito, data e orario della sfida con i rossoneri restano ancora un mistero. Domani al massimo

0: Potrebbe arrivare un annuncio che sta tenendo sulle spine soprattutto i tifosi per esigenze di contemporaneità con altre partite da non escludere lunedì alle 18. Intanto tengono banco le dichiarazioni del tecnico nella post gara allo stadio Franchi. Da una parte ribadisce di trovarsi egregiamente sulla panchina del Grifone, ma dall'altra non assicura di restare. La sensazione è che oggi soltanto la nazionale azzurra possa separare il Genoa da DDR. Sul tema un approfondimento sul nostro sito primocanale.it.
1: E sul fronte Sampdoria, campionato ormai concluso, ultimi allenamenti a Bogliasco, ma si guarda già al futuro, diverse tappe fondamentali. Facciamo il punto con Marco Bisacchi.
2: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Un paio di giorni oggi a Bogliasco di test atletici per i giocatori della Sampdoria prima di quello che sarà il rompete le righe per l'attività agonistica dei blucerchiati, e quindi poi se ne riparlerà a partire dal 10-12 luglio per il ritiro a Ponte di Legno. In questo momento tiene banco il futuro della Sampdoria, un futuro un po' tutto da scrivere perché il Toto direttore sportivo ancora non si è chiarito. È vero che c'è Andrea Mancini in questo momento, che comunque almeno fino a 30 giugno è operativo in questa stagione e comunque, lo ricordiamo, ha un contratto anche per la prossima stagione in essere per il club blucerchiato. Starebbe già valutando alcune situazioni, in primis il rinnovo di Begic, ma comunque il punto interrogativo c'è e non manca, con altre figure che vengono accostate alla Samp. Si era parlato settimana scorsa di Davide Vagnati, ex direttore sportivo del Torino, ex blucerchiato e genovese. Un altro ex blucerchiato in questo momento accostato alla Samp è un nome peraltro anche questo pesante, di Francesco Checco Palmieri, che da anni lavora al Sassuolo. Ma poi ci sono altre piste per i ruoli, diciamo, dei dirigenti, uomini chiave del mercato che portano all'estero. In questo momento comunque la Samp, la proprietà che fa capo a Tei, non sembra intenzionata a mollare né Nathan Walker né tantomeno Jasper Fredberg. Vedremo cosa succederà. Oggi intanto assemblea degli azionisti, di fatto è andata in scena da remoto. Era comunque presente a Bogliasco Alberto Bosco, che è rientrato nel CDA dopo le dimissioni di Manfredi, ratificate proprio le dimissioni di Manfredi. Mercoledì ci sarà il CDA e poi l'assemblea degli azionisti, che andrà a ratificare nel dettaglio quello che è il bilancio della Samp, che chiude con un passivo di 40 milioni, sarà come sempre a fine stagione, intorno al 30 giugno. Ma insomma, in questo momento non mancano davvero i punti interrogativi in casa Sampdoria.
1: E cambiamo sport, passiamo alla pallanuoto, perché domani la Proreco sarà impegnata in Champions League a Zagabria contro il Mladost, la quinta giornata del turno fondamentale per passare al turno successivo. Ha parlato il portiere dei biancocelesti, Gianmarco Nicosia, sentiamo.
3: La qualificazione per la Champions League, la Final Four di Champions League a Malta, è uno dei nostri principali obiettivi, quindi sarà nostra premura andare a Zagabria e cercare di portar via qualche punto. Una squadra ostica in casa e ne vedremo sicuramente delle belle. Hanno battuto squadre importanti come Olympiacos e Radnici in casa, quindi sarà per noi molto, molto più complicato rispetto a un inizio partita che c'è stato qui da noi in casa, dove abbiamo imposto il nostro gioco e abbiamo preso il largo fin dai primi due tempi. Quindi secondo me farà la differenza ovviamente la nostra attitudine alla difesa. Hanno delle qualità offensive di altissimo livello da entrambi i lati della vasca, dei tiratori di ottimo calibro, e sarà mia premura a valutarli e osservarli bene nei video. Quindi faremo attenzione soprattutto a qualche nome tipo Kharkov, il loro mancino, e di là i vari croati, e compreso Radulovic, nuovo acquisto, diciamo, nuovo no, ma avvenuto a gennaio, questo ragazzo serbo molto giovane, molto forte. Ecco. Diciamo che non siamo abituati a ricevere così tanti gol nel nostro gioco, la difesa non è magari non è funzionata tanto, ma non è tanto quello, c'è stato secondo me un piccolo calo da parte nostra di lucidità, attenzione e

0: Stiamo lavorando grazie ai consigli di Sandro e grazie al nostro impegno per cercare di colmarlo. Adesso inizia la parte di stagione molto più calda, quindi dovremmo mettere quella percentuale in più per cercare di abbassare quello che magari è mancato negli ultimi precedenti appuntamenti in Champions League.
1: E allora è tutto per la pagina sportiva di oggi.
2: E assieme alla pagina sportiva si chiude anche il nostro primo giornale, che torna domani, sempre a quest'ora. Buona serata.

0: tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.
1: Buongiorno e benvenuti a Calcio e Pepe. Quanti argomenti di discussione, perché ce l'hanno dati i due allenatori, ce l'hanno dati i presidenti, ce l'hanno dati le squadre. Direi che ci vorrebbe una trasmissione lunghissima. Allora non voglio perdere tempo, vi presento gli ospiti. È appena arrivato, trafelato, Marco, benvenuto. Sì. Fermo in ascensore,
2: ma buongiorno, perché ho trovato un reperto di questi tempi. Si trovano sempre. Sì, ho trovato, no. Guardate, li ho portati. No. Questi sono i sassolini che si è tirato fuori dalla tasca, dal
1: Lombardo.
2: Scarpa Lombardo, oh. Pietrate, perché poi magari ne parleremo con certo. Gli amici in studio, ma insomma sono discrete pietrate. Contro la vetrata, diciamo, della sede. Poi questa volta due libri per sì. fare chiarezza sulla situazione della Sampdoria. Uno, le profezie di Nostradamus.
1: Lo vuoi dedicare a Rivellini?
2: No, adesso. E l'altro invece per capirci qualcosa, ma qui abbiamo il studio di psicanalisi, perché ci vuole Freud. Ultimo, grande. Fare Paninaro, Einardo,
1: lo puoi anche presentare,
2: Rivellini, Novello Dante.
3: Un buongiorno a tutti, Vabbè, grandissimo, devo dire chapeau, hai un'inventiva, una capacità di trovare, poi oltretutto
2: una disperazione, lo scoop
3: di trovare quei sassolini, sì. Che cioè mica da poco.
1: Beh, hai trovato due, sì. Tre, cioè due sassolini.
2: Ma chi
1: Marco Bisacchi, buongiorno.
2: I sassolini sono proprio grossi. Buongiorno a tutti. Vuoi sapere dei sassolini?
1: No, i sassolini. Tu li hai trovati i sassolini? No,
2: ti posso dire dei sassolini?
1: Aspetta.
2: Il Lombardo pensiero.
1: C'è anche il De Rossi pensiero, certo. Didier pensiero, che poi me lo spiegherà Domenico Ravenna. Buongiorno.
4: È vasto programma.
1: Te l'ho detto che ci vorrebbe una trasmissione.
4: Vasto, è una trasmissione. Sì,
1: molto,
4: sì.
1: Molto lunga. Allora, sì, sì. Cominciamo da Lombardo o da De Rossi, ragazzi? Perché il campionato è finito.
2: È una bella gara.
1: Perché ieri sera hanno traballato. Comincia da Andrea Rivellini e da Domenico Ravenna. Ieri sera, quando ha detto non faccio promesse, hanno traballato il popolo genuano. Ha detto che succede? Poi Sciucco ci ha messo una mezza pezza.
3: Ma allora io voglio dire, da avvocato sono andato alle fonti. E mi sono risentito l'integrale dichiarazione di Daniele De Rossi. Se uno sente l'integrale dichiarazione di Daniele De Rossi, ha detto delle cose ovvie, nel senso che non si può assicurare, ma nessuno può assicurare, certo, il futuro nel mondo, soprattutto nel mondo del calcio.
2: Del Diman non c'è certezza, visto che
3: ecco. Chi volesse lieto sia, di Diman non c'è certezza. Voglio dire,
1: dimmi, Marco, cosa gli vuoi dire?
2: Qui fanno poesia, ma io vorrei fare un po' di prosa.
3: Il ragionamento è, comunque, dice, io se non volessi rimanere non parlerei con il presidente, con il quale si è intrattenuto ieri, non parlerei tutti i giorni con l'amministratore delegato e con i dirigenti, quindi diciamo che ha detto una ovvietà e poi ha detto una cosa importante, cioè che comunque il lavoro è in quella direzione. E quindi è vero che se estrapoli la dichiarazione e la tagli in sé per sé potrebbe essere brutta, ma
1: no,
3: se la contestualizzi

0: una logica, nel senso ha detto
1: mi
0: una cosa
1: la tua spiegazione, mi piace la tua
2: però,
1: spiegazione.
2: Graziano, fammi dire una cosa,
1: fammi parlare prima poco Domenico, perché vabbè, lui mi dice Domenico ci siamo sentiti bene,
3: scalpita sempre, scalpita perché, perché è foriero, è foriero
1: perché quando sente calcio e pepe ragazzi, lui ragazzi arde. Come le cosa ne pensi tu?
4: Sì, ma è vero, questo è valido per il, per la conferenza di De Rossi, come cito un caso adesso absidi

0: Verbis per rimanere nell'onda dotta,
1: ragazzi. Io come, me ne posso andare perché sono un ignorante.
0: Guarda, la politica insegna. Proprio ieri, l'altro ieri, Putin ha fatto un discorso in cui ha detto che la guerra in Ucraina è alla fine, quasi. Poi, però, stamattina un'esperta di cose russe, una docente dell'Università di Genova, molto brava, ha detto: però dovresti leggerli tutti i discorsi, non fermarvi a una dichiarazione. Mi è venuto in mente adesso questo dettaglio, certo. Poi più in là dice che no, la guerra, la Russia è impegnata, che non intende assolutamente, cioè voglio dire, è sempre così, se tu estrapoli, come nelle intercettazioni telefoniche, no? Ma anche nelle nostre chiacchierate, quante volte saremo passibili di sanzioni, certo, penali al telefono?
2: Beh, tu parli
0: nel contesto,
2: non ti frega nessuno perché parli di
1: chi ti capisce, eh?
2: No, ma il discorso è che c'è un valzer di allenatori, cioè cerchiamo di staccarci un attimo da Genova e andiamo a vedere il campionato nella sua interezza.
1: No, io voglio star su Genova.
2: Ci sono panchine che cambiano, no.
1: Voglio star su Genova.
2: Devi capire quello, se no non capisci le dichiarazioni di De Rossi. De Rossi in questo momento è legato al Genova, parla con Sciuguro del futuro ed è quello che ha detto e quello che sicuramente sta facendo. Dopodiché, quello è lo scenario più ampio per cui il Milan Allegri rimane?
0: Ha fatto sì.
2: Punto interrogativo. Conte a Napoli rimane? Punto interrogativo.
0: Tante
2: altre panchine. Vanoli Firenze, Italiano Bologna. Altre squadre.
1: Rimane quello che tu mi hai raccomandato.
2: Questa Parma, tantissimi allenatori sono in questo momento, in dubbio, in bilico. È chiaro che questo valzer può coinvolgere anche altri allenatori. De Rossi non è un mistero, sta facendo bene, non è un mistero, ha molti estimatori. E quindi io credo che De Rossi abbia messo semplicemente le cose in chiaro, nel senso, la situazione è questa.
1: Questo mi piace.
2: La situazione è questa.
3: Posso dire una cosa, intervenire?
1: Certo, assolutamente.
3: Perché De Rossi è un personaggio che io rispetto moltissimo e mi affascina. È anche un allenatore giovane, sia dal punto di vista anagrafico, quindi mi pare che in un passaggio invece precedente abbia tempo. Io non ho fregole, posso anche aspettare. È anche vero che De Rossi comunque è un allenatore che, se ripartisse col Genoa, riparte per la prima volta, correggetemi se sbaglio, comunque con una stagione dall'inizio e via discorrendo. Comunque, quindi, secondo me, dato che mi sembra tutt'altro che scemo, lo dico con, forse quello di andare step by step e andarsi a calare, ad esempio, una società. Poi il Parma, ora non penso che sia.
2: Ma io parlavo di Milan, Napoli, di squadre.
0: Tenete presente una cosa, come abbiamo sottolineato più volte, che le prime 9 partite del Genoa sono state deficitarie, quindi se adesso ha 41 punti potrebbe chiudere massimo a 47 punti, ma mancano 9 partite, ragazzi.
4: Esatto,
0: in quel
4: esatto.
0: Positato solo 3 punti, quindi
4: sarebbe con questo trend di risultati avrebbe portato a casa, lo diciamo da tanto tempo, i famosi 54 punti. Però voglio dire, ha dovuto dirlo perché è il mio mantra. Però voglio dire, lo stesso De Rossi nelle dichiarazioni di ieri o di 2 giorni fa ha detto: mi piacerebbe portare in Europa il Genoa.
0: Esatto,
4: io non ho fretta. E soprattutto, secondo me, hai toccato un punto nevralgico e centrale. Tu, Marco, sei stato tu a toccarlo.
3: Ma cosa ho fatto?
4: La tua intelligenza l'ha toccato. Voglio dire, perché? Perché hai detto la cosa corretta. Uno che purtroppo ha nel suo curriculum delle situazioni nelle quali è stato sostituito in corsa, deve crescere. E dove è meglio crescere? In una piazza dove tu sei apprezzato per quello che hai fatto.
0: Sai che ti apprezzo particolarmente io invece
4: grazie, perché hai fatto riflessioni molto importanti. Sono 2 giorni che rifletto.
0: Ti fa bene andare a Firenze.
3: Però deve cambiare per andare a Firenze. Scusate, io non dico a Parma perché considero con tutto rispetto, però la piazza non è interessante.
0: Adesso invece parliamo dei Sassolini. Parliamo dei Sassolini delle prime.
3: Hai voglia,
2: Lombardo a fine partita a Reggio Emilia ha detto: io ci ho messo la faccia, qualcuno si è fatto una pubblicità intorno alla Samp, io però sono venuto, io ho salvato la squadra e sul futuro sarà a decidere, sarà la società, ma anch'io comunque ci metterò tra virgolette becco, perché è chiaro che magari sul ruolo a questo punto di diciamo così di contorno anche lui probabilmente ci vorrà, non dovesse rimanere come primo allenatore, ci vorrà riflettere. I Sassolini nelle scarpe, per capirci, poi è stato chiarito in un passaggio diciamo successivo,

0: erano legati, sarebbero legati a allenatori che durante il periodo, diciamo, di transizione da Foti Gregucci a Lombardo sono, non so, forse riferimento a qualcuno che non è venuto, qualcuno che poteva venire non è venuto, non so se non si tratta comunque di Roberto Mancini, questo lo volevo subito specificare, ma si tratterebbe di qualche altro allenatore.
1: Ma non credo
0: associato
1: che sia Roberto Mancini, nessuno,
0: che magari
1: ma qualche d'una casa ha pensato che fosse Roberto Mancini.
2: Su questo
1: credo proprio di no, assolutamente.
0: Guarda, a me viene in mente, posso dire, a me viene in mente anche D'Angelo, per esempio. Magari D'Angelo che aveva detto mi hanno cercato ma non ci vado.
2: Però ti sembra così, no, ma per l'amor di Dio, non per alimentare.
0: Ma per carità, non nulla contro D'Angelo.
2: No, però dico, è un po' uno sparo nel buio. Cioè, secondo me, onestamente, lo dico con grande franchezza, come sono abituato a fare, casomai due o tre sassolini o pietrate le poteva rivolgere anche nei confronti di questo essere messo in stand-by. Su questo mi è sembrato... Io concordo al 100% con Marco.
1: Secondo me ha tirato uno
2: scoglio, non lo so, aveva... poi
1: ma...
2: c'è stato un po' di là, insomma, vuol dire, questo è un uomo che ha fatto davvero un'impresa per la Sampdoria, certo. E adesso in questo momento, ma io non dico, perché poi il calcio è così, è un po' come dire, però quantomeno, non so, ad esempio non ho letto un attestato di stima,
1: zero,
2: un attestato di stima, indipendentemente da poi quelle che possono essere le logiche aziendali che ti portano a fare altre scelte, ma quantomeno con l'intelligenza artificiale viene anche bene, facevi un bel attestato di stima ringraziando Lombardo per l'impresa messa in atto, poi fai le tue scelte, perché
1: sì, ma lui ha tirato,
2: quello che paga,
1: lui ha tirato un bello scoglio quando ha detto smetteranno di pensare che io non sia capace di fare il primo allenatore.
2: Ma quando ti dicevo che per Lombardo invece sono aperte prospettive interessanti,
1: c'è il tuo discorso, nessuno mi ha ringraziato, cioè come se fosse un atto dovuto, no? Poi si prendono i meriti gli altri.
0: Questo io credo che sia il corso, cioè in un contesto come quello che è la Sampdoria attuale, lo sappiamo, non brillano per comunicazione. E non brillano per unità di intenti. Io credo che sia ancora una fase, questa strano a dirsi, di confusione, di confronto interno, di parrocchie, di partiti, decidete voi.
2: Ma ora dovrebbe, non è di
1: questa
2: corrente,
1: la
2: fazione. La corrente dovrebbe essere rimasta una.
1: Oggi c'è il consiglio di
0: amministrazione, c'è l'assemblea degli azionisti,
1: no?
0: A fine stagione ci sarà un bilancio di meno 40 milioni.
1: Meno 40,
0: grosso
1: sembra,
0: modo,
1: ragazzi.
0: Che non sono proprio
1: noccioline.
0: E questa è la situazione, una Sampdoria in cui i conti non tornano in campo, continuano a non tornare, anche perché c'è questo sfottò, devo dire, fa anche sorridere, naturalmente arriva dai tifosi genuani, i ragazzi della quarta B. Ecco, non puoi festeggiare il fatto di fare per la quarta volta la Serie B. Cioè non puoi festeggiare la salvezza. No,
2: devo dire,
0: questo lo dico chiaro. Tu parli di impresa. Lo sfottò è azzeccatissimo, mi fa sorridere. Il problema è che il mondo Sampdoria non può essere contento.
2: Certo, no.
0: Tu parli di impresa. Non deve essere un'impresa salvarsi dalla C.
2: No, io parlavo di impresa in senso di azienda. Cioè,
0: l'obiettivo
2: senso...
0: minimo stagionale,
2: no. Certo.
0: La salvezza raggiunto, cioè tre anni di risultati fallimentari.
2: No, su quello...
0: Fallimentari. Una Samp che ha fatto 80 anni di vita quasi, 66 campionati di Serie A. Adesso sembra che sia abituata a giocare la parte sinistra. E ti dico di più, la parte destra. Dico di più. Sono arrabbiato per la sconfitta di Reggio Emilia. Cioè, perché io ho visto una squadra che in campo... sembrava non avesse voglia di segnare,
1: perché devo andare in reclame.
3: È arrivato il momento,
1: poi dopo parliamo anche di quella sconfitta di Reggio Emilia, parliamo anche di quello, ma parliamo anche del pareggio del Genoa, perché io abbiamo visto tante facce nuove in campo
3: e dei conti che tornano questa volta.
1: Opa, reclame.
4: Da Basco è arrivato il sottocosto, solo con Prima Card. Gocciole chocolate pavesi, 1 chilo, a soli 3,19 €. Caffè Lavazza, 250 grammi per 2, a soli 7,29 €. Olio extravergine Piccardo e Savorè, 1 litro, a soli 5,49 €. Carta igienica Mega Foxy, 4 rotoli, a soli 1,89 €. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
5: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
6: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
7: Allora,

0: Andiamo a casa. Dai, basta.
1: Sì, dai, papà, andiamo, su.
2: Pronto?
3: Nonno, posso venire a fare la tua cosa tua?
2: Vieni, costa 2 metri lì, eh. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
3: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
2: Nell'intermoponente. Me l'hanno messo una nuova 2 anni fa.
4: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.
5: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
6: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.

0: Allora, continuo sempre da Marco Bisacchi, arrabbiatissimo per la sconfitta di Reggio Emilia.
1: A Reggio Emilia, a Reggio Emilia contro una squadra sportivamente morta come la Reggiana, che poi è retrocessa, la Sampdoria mi ha dato l'impressione
0: di
1: essere già in vacanza, di non prendersi neanche il rischio di fare un gol. Attenzione, con un gol a un certo punto, a fine primo tempo, la Samp poteva anche per qualche minuto, fino al gol dell'Avellino, essere in zona playoff. Ma ti dico di più,
0: il pessimista.
1: Graziano, perché se mi fai vedere la classifica dell'Avellino,
0: te la faccio vedere.
1: Un conto è arrivare noni, un conto è arrivare tredicesimi,
0: questo è vero.
1: Un conto è arrivare noni, e comunque era un campionato finito con un profumo buono. È un conto arrivare tredicesimo, dove il profumo rimane
2: anche
1: sempre brutto.
2: Anche lì, mi spiace. E sono assolutamente d'accordo con quello che dici, ma anche lì si vede la mancanza della società, perché quando tu devi raggiungere un traguardo, può essere anche quello.
1: Devi dare un premio.
2: Io sono sempre stato fautore dei premi, perché so come funziona. Cioè, però quantomeno quella settimana lì fai sentire la pressione di una società che non c'è.
1: Vedi che ho ragione, fai due conti, metti tre punti in più, 47 eri nono. Per carità, non vuol dire nulla, eri comunque fuori dai playoff. No, campionato deludente sempre, intendiamo.
3: Però cambiava.
1: Però davi un po' di dignità.
2: Tu
1: che invece
2: i tuoi, che adesso stiamo parlando tra di noi.
3: Volevo dare il mio contributo.
1: Siccome poi in tribuna ho incrociato.
2: Ma anche per rispetto di quanti erano, l'avrei contato 300, 300 e qualcosa di tifosi che sono andati. C'era una difficoltà, quindi oggettivo.
1: A me è sembrato quasi che quel gol dell'Avellino sia stato, meno male, Taci che ha segnato l'Avellino, meno male, ci mancherebbe ancora che andassimo in vacanza una settimana dopo, per carità, andare a Catanzaro a giocare un playoff, per carità. La Sampdoria non ci ha creduto, la Sampdoria società, la Sampdoria squadra, non ci ha creduto, mi spiace, è la verità.
2: Certe motivazioni comunque le deve dare in primis la società per farle comprendere i giocatori.
0: Allora mi tenete vicino lì anche la classifica di Serie B, perché Domenico Ravenna mi dice, allora voglio vedere questa benedetta classifica di Serie A, perché questa è la Serie B, ma io Domenico Ravenna voglio vedere la classifica anche di Serie A. Eccola la classifica. Guarda un po', 40 punti l'obiettivo minimo, già più 41, con una prestazione, quella di Firenze, che definire, come definirebbe Rivellini, sontuosa. Però
1: balneare?
3: No,
1: in riva
3: balneare io non ci sto, a questo attributo non ci sto, non è giusto per la testa di Ostigar, che è stato messo a dura prova dal piede del giocatore della Fiorentina, che ci ha messo la testa Ostigar, e voglio dire, secondo me si sono impegnati, potevano impegnarsi di più, forse sì, però intanto abbiamo giocato a Firenze e non abbiamo preso gol. E prima eravamo andati a Bergamo e non avevamo preso gol. E quindi due squadre.
0: So già dove vuoi arrivare, fermati qua.
3: Mi

0: MVP, migliore, migliore. Invece voglio andare a Domenico.
1: No, Firenze è vero, Firenze c'è una tradizione infausta perché l'ultima vittoria risale a 50 anni fa, 49 per la precisione, gol di Arcoleo, 2-1. E poi abbiamo, siamo andati in Serie B, non contro la Fiorentina, contro il Padova, però a Firenze c'è stato quell'incidente con Antonioni e Martina. E poi a Firenze c'era il Gilardino quando giocava nella Fiorentina, non nel Genoa, che ci faceva sempre il golletto e il Genoa finiva 0-1. Quindi,
2: però a Firenze gioca anche Gudmundsson, che ieri è entrato dietro una selva di fischi e sembrava suo gemello, quello Grammo.
3: Era la selva
2: il gemello Grammo. Il gemello Grammo di
1: io direi, ora sontuosa no.
0: A Firenze non sono mai tenere, ve lo dico per esperienza.
3: È per
2: questo che io l'ho fatto piano perché ho rischiato.
1: Sembrava una partita di calcio fiorentino, quello il calcio medievale. Cioè, ha messo in campo una rappresentazione abbastanza ludica.
4: Però, fammi dire, Domenico,
0: fatemi sentire Domenico. Fatemi sentire Domenico.
1: No, ma la Fiorentina, sì, ma si è visto anche l'atteggiamento del pubblico. Ormai qualcuno ha detto la Fiorentina quando gioca a Firenze gioca fuori casa, di fatto, perché ormai il pubblico è imbestialito, credo, contro la dirigenza.
2: Ma guarda, ieri il pubblico era scarsissimo.
1: Sì, anche scarso, certo.
2: Poco incisivo nel tifo.
1: Nel tifo, sì, certo.
2: E devo dire, si sono solamente compattati alla fine quando hanno contestato pesantemente la
0: infatti squadra. Io ho visto Rilli e Rivellini, che io mi ho mandato le immagini dello stadio, erano le 2:25 e ho visto lo stadio vuoto. Allora ho detto, ma che stai a fare lì? Fai il custode del campo perché non c'è assolutamente nessuno. Lui invece molto più scientificamente, molto più apoliticamente mi ha detto, no, sono andato a motivare i ragazzi.
1: Ma sai, Graziano probabilmente
0: delle robe, beh, poi devo raccontare queste robe qua.
2: Uno pensa che io queste cose qua le dica solo qua, invece le dico
3: lo sappiamo.
4: Cioè, il problema è che quando c'è la riunione tecnica De Rossi con i giocatori, poi Rivellini a volte va lì
2: e dice, certo.
4: Mister, però io farei questa cosa
2: qui. Prima.
1: Comunque, non dimentichiamoci che a Firenze, fatto una panoramica del calcio italiano dalle prime alle ultime, forse si è verificata la più grossa delusione calcistica dell'annata, perché in rapporto agli investimenti fatti,
0: esatto,
1: alla campagna di rafforzamento di gennaio, che è stata lucrosa,
0: tenete presente che c'è da riscattare Fabian e quell'altro del, come si chiama, dell'Atalanta, e lì si spende 23 milioni di euro in partenza,
4: Fiorentina e Spezia.
0: Ci spende, quindi noi diciamo sempre, ma spendono tanti soldi.
1: Quindi lì ovviamente, poi sai, l'anno in cui il Como sta concretando le sue ambizioni, l'anno in cui lo stesso Sassuolo ne ha promosso, ha fatto un campionato più che dignitoso. A Firenze, con un notevole, diciamo...
0: Ma a me della Fiorentina non me ne frega niente.
2: Si può dire in romanesco,
0: non me frega.
2: Che ce frega,
0: voglio sapere,
1: la porti un bacione a Firenze, e resti lì.
0: Però c'è una cosa che è bastata agli occhi di tutti, noi ieri, tanti giovani nel Genoa,
2: tantissimi,
0: tanti giovani.
2: Allora, la TIF, 23 gennaio 2007, un ragazzo che si fa tutta la fascia sinistra e ha una... Vi racconto questo episodio perché l'ho visto con i miei occhi.
1: La TIF e gioca di lato. La TIF, infatti, gioca sulla faccia.
2: Vi racconto questo episodio: palla nel cuore dell'area del Genoa, stop di petto di la TIF per il portiere che raccoglie.
1: L'ha consumato.
2: Didier si gira verso la sua panchina e sorridendo dice:
1: Però. Il ragazzo.
2: Questo è uno.
0: Era sopra la panchina lui.
2: Ero lì che guardavo. Perché volevo carpire le situazioni. Questa è proprio l'immagine che restituisce che cosa è stato
4: lì. Dobbiamo immagini che ci rendi.
2: Docouré, sempre anche lui, 2007.
0: Sì.
2: Amorin, 2005.
4: Questo,
2: Amorin.
0: Amorin.
2: Zatterstrom, 2005.
0: In regia. hanno già il cartello. Quando tu parli di Amorim, chi, di chi parli? Di Sabatini.

0: Esatto, l'hanno il castello, esatto, tanto esatto, lo andranno a cercare e poi te lo piazzano, esatto, non lamentarti.
1: Perché, perché quel grande intenditore di calcio che è comunque Sabatini, in tempi non sospetti, dichiarò bisogna farlo giocare e concedergli anche qualche battuta d'arresto, perché ai giovani si deve concedere,
0: i giovani
1: cosa
0: sono,
1: che
0: Marco,
1: secondo me
0: sì,
1: stanno facendo
2: quindi
1: bene.
2: Quindi io ti dico, vengo nel Caruggio di Andrea perché mi sembra
1: ti faccio entrare,
0: ragazzi, non datevi troppo ragione,
2: no, non gli do ragione, io ti dico una cosa in più, alla luce del fatto che comunque gli equilibri del calcio italiano stanno un po' cambiando, con alcune piazze che salgono, alcune che scendono. Il Genoa, se fa le cose per bene quest'estate, quindi non disperdi troppo giocatori di valore, tenendo De Rossi, mantenendo una linea, il Genoa può inserirsi nella zona alta.
1: Ma oltretutto,
2: zona alta vuol dire provare. Attenzione, provare
1: a alzare un po' l'asticella.
2: Arrivare in Europa, provare a migliorare.
0: Guardate la classifica, ragazzi. Per andare nella zona alta bisogna arrivare a 51 punti.
2: Mancano 17 punti per l'Europa all'Atalanta, però. Abbiamo detto che all'inizio del campionato non li hai fatti.
0: No.
1: Se ambissimo a fare 50 punti, secondo me sarebbe un bel miglioramento, no? un bel
2: provare
1: salto.
2: Andare nei primi 10, anzitutto i primi 10.
1: Esatto. Secondo me i 50 punti dovrebbero essere, come quest'anno i 40 punti erano la linea,
0: tale, no?
1: Secondo me dobbiamo alzare il livello e indicare 50 punti come obiettivo, anche perché quest'anno, dopo 4 anni, abbiamo conseguito la licenza UEFA.
0: Bravissimo.
1: Voi mi direte, e allora vuol dire che i conti del Genoa, che negli anni precedenti erano deficitari e quindi non ti consentivano di poter rispettare questi parametri, quest'anno invece sono migliorati.
0: Ti leggo perché mi sono scritto: rigorosi criteri sportivi, amministrativi, esatto, finanziari, regolarità dei pagamenti e il risanamento finanziario sono stati rispettati tutti questi anni, perché me lo sono segnato, perché sapevo
1: Genoa,
0: che ci arrivavi.
1: Il Genoa lavora da questo punto di vista, hanno un sistema capitanato dal CFO, dal direttore finanziario, che è Stefano Vincis. Ha 7-8 10 ragazzi
0: CFO,
1: che hanno una cosa che
3: volare.
1: nel calcio ce l'hanno solamente i top club, hanno una situazione del controllo della cassa quotidiana, cioè loro hanno la situazione contabile è precisissima al millimetro e fanno delle operazioni di valutazione anche di quello che è stato il passato. Ma sapete quanto hanno pagato di incentivi all'esodo negli ultimi 3 o 4 anni? 36 milioni di euro, perché ci sono state delle situazioni dei giocatori, lasciando perdere gli allenatori, Shevchenko è stato pagato l'inverosimile, ma ci sono delle situazioni nelle quali, cioè, se tu riesci a gestire quelle voci di uscita lì, che possono essere gestite, hai un tesoretto da utilizzare.
2: Ma Andrea, questa hai capito? Hai ragione. Ma la licenza UEFA è una roba che comunque deve essere una cosa ordinaria, cioè è una cosa che dovrebbe far parte sempre delle
0: regole.
2: Dopo
0: 4 anni,
1: non è ordinaria, perché finalmente è arrivato, te lo dico, purtroppo non è ordinaria, perché se nelle ultime
2: squadre di Serie A
1: nelle ultime 4 stagioni, cioè non sminuiamola, è vero quello che tu dici, dovrebbe essere l'ordinario, però quando uno è stato a letto ammalato, anche camminare, dici, dovrebbe essere ordinario camminare, sì, ma io sono stato a letto ammalato. Cioè, cavoli,
0: sapendo
2: alzati e cammina, qui andiamo a citare
4: Andrea è un facitore, forse involontario, di citazioni dotte. Ha citato il direttore finanziario del Genoa, Vincis.
1: Certo.
4: Inoxigno Vincis. E non Vinces. Costantino nella battaglia con Massenzio. Però è Vinces. Però noi lo
1: genuanizziamo.
4: Quando avrà risanato il bilancio, vedere Inoxigno Vincis.
0: Mi date un po' di ghiaccio da mettermi sulla testa, perché non ci capisco nulla.
2: Stai male?
0: Sì, sto male. Adesso
2: non cammini più.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Dal 7 al 20 maggio, banane Conad percorso qualità a 1,27 euro al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene!
5: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
6: Andare in filiale può essere una scelta. Con Fineco decidi tu, fai tutto via app o ti affidi al tuo consulente per investire. Fineco, change is good.
7: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.

0: Allora, comincio a leggere i vostri messaggi da casa e mi scuso nelle volte precedenti di Calcio e Pepe per non essere riuscito a leggere dei messaggi, ma avevo io un problema, non riuscivo a mettere a posto il telefono e quindi sono un imbranato e quindi accettatemi così come sono. Mi dice Angelo, sono d'accordo con Didier, il Genoa merita di competere per giocare in Europa, ho 64 anni e prima o poi vorrei ambire a traguardi diversi, contrariamente alle solite salvezze.
1: Direi che si fonda una porta
0: aperta.
1: Vero? Come aspettative siamo tutti concordi. Il problema è che occorre ovviamente fare anche una politica adeguata a questo tipo di aspettativa, perché abbiamo capito che se i conti non sono in ordine, purtroppo si fanno dei salti nel buio, cioè magari fai l'annata scoppiettante e poi l'anno dopo ti ritrovi con le pezze nel posto sbagliato.
0: Allora, quindi, io mi scuso subito con Roberto, perché parlate in tre tutti insieme e non si capite e non capite niente, ma noi siamo qui al bar, non siamo mica alla televisione. Cosa fate al bar?
2: Ci facciamo prendere.
0: Uno parla di là e rispondete a quello, ecco, è uguale, dai ragazzi,
1: sì, siamo al bar, ma è tre ore che ci devono portare un caffè . Il caffè non si vede. È un bar un po' particolare.
0: Allora qui c'è Marco e Marco, Marco 1, Marco 2, Marco 2, Marco 1, assolutamente. C'è un messaggio. Perché devono restare Fredberg e compagnia che non hanno fatto molto bene? Vi ricordate chi erano gli acquisti di questi signori? Volete che ve li cicli?
2: Li sapete. Narro, Couke, Ferri, Cuni,
0: Kubis, tutta questa robetta qua.
2: Perché? Perché queste sono scelte molto molto discutibili da parte del vertice, no? Questo azionista, questo Tei da Singapore e questa proprietà che mi pare non sia orientata a fare risultati sportivi. Perché la domanda
3: ma
2: è quella.
3: Ma dove sta? Nell'isola di Man.
2: Nell'isola di Man.
3: Ecco, io lo conosco, l'isola di Man lo conosco perché ci sono i gatti senza coda, l'unico posto al mondo, e poi me lo ricordo per il...
1: scantichiando White.
3: Sì, ma lui era anche a Fuzzo, oltre che all'isola di White.
2: Io non voglio scherzare. Io ribadisco un concetto che ho detto già l'altra sera. Qui continuano a scherzare col fuoco, perché se non fosse stato per Andrea Mancini nel mercato di gennaio, non fosse stato per Lombardo che è arrivato, io ci metto dentro comunque nel girone di ritorno, comunque Foti e Gregucci hanno fatto molto meglio di Donati. La Samp andava in C. Ora mettono in discussione chi comunque bene o male ha lavorato per la Sampdoria e non mettono in discussione quelli che sono i signori del vapore, Fredberg che comunque lavora con i suoi

0: Algoritmi, Nathan Walker che è il consigliere che non puoi staccare, e non mettono in discussione anche tutti i personaggi che fanno parte della corte, chi c'è, chi non c'è, chi appare e chi non appare. Per esempio, l'avvocato Romei. Per esempio l'avvocato Romei, visto che vogliamo dare qualche nome e cognome.
1: Ha perfettamente ragione.
0: Perché
2: finalmente
0: siamo sempre lì, ma siamo sempre
2: nome,
0: lì.
2: Ragazzi.
0: Il discorso, questi qui, cosa hanno comprato a fare la Sampdoria per portarla in Serie A? Non mi pare proprio. Per fare degli affari? Forse sì, non sappiamo bene quale sia il modello di business, ma evidentemente qualche affare lo fanno e non sappiamo quale sia l'affare. A livello di bilanci mi pare che il bilancio sia andato molto male, a livello di immagine questi signori non mi pare che stiano andando bene. Manfredi è stato contestato, è andato via, rimane Tei, che però è sempre quello che era con Manfredi. Raddrizzani è sparito, no, perché questa è la società della
1: Samp.
0: No,
1: ma hai perfettamente ragione nella tua descrizione, e dico all'amico che ci ha scritto, beata ingenuità, cioè nel senso, con tutto il rispetto, ma chi dovrebbe far fuori chi? Cioè il problema è che
2: solo,
1: io dovrei mandarmi via dal mio appartamento. Il problema è chi manda via chi. Oltretutto, e chiudo, capisco i tifosi che protestano, fanno manifestazioni, ma questo è poi ormai diventato una cosa generale. Quando l'azienda è dall'altra parte del globo, tu puoi andare per strada, andare sotto la prefettura, quantomeno una volta andavi a cercare Ferrero nel ristorante,
0: Marco,
1: e Garrone sotto casa.
0: A questi
1: qua,
0: signori, di andare in Serie A non gliene frega un tubo.
1: Ma sono persuaso.
0: Perché evidentemente loro mettono
2: i soldi. Guarda,
0: no,
2: tanto quest'anno ci pensiamo noi in queste trasmissioni.
0: Ma ci possiamo pensare
2: perché
0: noi, è da 3 anni che ci pensiamo.
2: No,
0: ragazzi,
2: ma noi ci pensiamo, perché quest'anno...
1: Qui
2: guardate,
1: l'unica
2: ragazzi,
1: cosa che arrivi...
2: Anzi, chiedo a lei, mi recuperi quella bandiera della Sampdoria che ho scritto obiettivo Serie A? Quello lì sarà il motivo di tutta la stagione. Anzi, ve lo faccio, ecco, ve lo faccio già vedere adesso, così comincio.
1: Noi
2: già
1: ognuno
2: adesso,
1: per la propria
2: quello
1: parte, la trasmissione, tu che sei un collega ancora,
0: ma
1: io magari che ogni tanto vengo a dire le cose, possiamo fare da pungolo, possiamo, passatemi il termine, menarlo,
2: certo.
1: Ma poi questi sono i padroni, cioè questi o li arrivi e li butti lì il denaro, sennò questi non se ne vanno.
2: Allora,
1: perché dovrebbero andarsene?
2: Da,
1: il problema
2: Lucci,
1: è questo, io sottoscrivo
2: una Lucci che è genuinissima e mi dice, secondo voi De Rossi resterà? Rivellini, dammi la risposta.
3: Secondo me ci sono tutte le condizioni perché resti. Non diamo un'interpretazione astraendo le dichiarazioni dal contesto in cui sono state rese. A quanto risulta, De Rossi sta lavorando in maniera importante con la dirigenza e anche con il presidente. Ieri ha detto delle frasi importanti, ma devono essere lette anche in combinato con altre frasi. Tra queste, non mi sarei fermato a parlare con il presidente, non parlerei tutti i giorni con l'amministratore delegato e con il direttore sportivo.
2: Di Alpini,
3: se,
2: presidente,
3: esatto,
2: oh,
3: esatto. Se non volessi, se non volessi, se non
2: perfetto,
3: avessi in testa la programmazione per
2: allora,
3: il prossimo
2: allora arriva
3: anno.
2: Qualche Giampiero, per esempio, spesso criticato la dirigenza del Genoa, in particolare il presidente Sciucu. Saldi in largo anticipo con un signor allenatore, i conti migliorano, vedi licenza UEFA, bene, e tanti punti esclamativi,
3: esatto.
2: Ma, cioè, quindi cominciamo già a andare,
3: ma guarda che il presidente Sciucu,
2: no, ma non...
3: dobbiamo ieri a lato della partita, secondo me sono importanti, ha detto sono orgoglioso di questi ragazzi, abbiamo una buona base, dobbiamo lavorare per migliorarci, cioè l'obiettivo è lavorare per migliorarci, quindi questo è una cosa importante,
2: ragazzi, mi fanno...
4: Ma c'è una realtà, la parisiana, allora tu fai un'annata disinvolta finanziariamente, vai, hai tutti i presupposti calcistici, tecnici per andare in UEFA e non c'hai la licenza, è un paradosso, no? Allora preferisco.
2: È già successo.
4: Avere, esatto.
2: No,
4: allora,
3: noi ne siamo artefici. Ne siamo artefici di quell'ipotesi.
4: Arrivi al paradosso che poi non raggiungi neanche l'obiettivo per cui hai sforato il bilancio.
3: No,
4: quindi hai la moglie astemia e la botte vuota.
2: Allora, mi dicono, quando gioca Genoa Milan, ho sentito dire lunedì 18, non è ancora stata ufficializzata nessun tipo di situazione.
4: Sì,
2: perché ci sono diverse situazioni,
4: certo,
2: di ordine pubblico, quindi i prefetti devono intervenire, l'osservatorio,
4: no,
2: deve intervenire, dovrebbero giocare tutti insieme le squadre che stanno lottando per la Champions, quindi non è ancora stato deciso assolutamente.
3: Forse però più verso domenica.
2: Beh,
0: però il Napoli gioca lunedì, ci ha giocato stasera, vediamo se il Napoli è fuori.
2: Esatto,
0: si
2: esatto,
0: batte in Bologna,
2: quindi c'è tutta la situazione, quindi domani
0: è un remescio, come si dice,
2: è un remescio, bravo, è un remescio
4: è anche un po' rebido,
2: dice Roberto. Se solo avessimo segnato i rigori.

0: noi a 50 quest'anno, a quest'ora c'eravamo già.
1: Certo.
0: Ho capito.
1: È giusto, giusto,
0: ragazzi,
1: giusto.
0: Ma con i secoli in mano non si va da nessuna parte.
2: Sì, però sono se grossi come una casa.
0: Vabbè,
2: perché quei due gol che gridano vendetta, cioè quel gol che si è mangiato Stanciu, che era Stanciu a Milano, valeva due punti. È il gol che ha sbagliato Cornier col Parma, valevano altri due. Sono quattro punti.
3: Ma cosa sei in modalità follow? Cioè, fammi capire, sei in modalità rille quando
4: sbagliati.
3: Parti col dito.
0: Deluso, sfiduciato, amareggiato, rassegnato, mi dice Luciano. Gli errori del passato non hanno insegnato niente. Se rimarranno Walker e Fredberg, per la prima volta non rinnoverò l'abbonamento.
4: Ecco.
0: Ne posso più di sentirmi prigioniero di questi personaggi.
4: Questo
0: è un discorso tema
4: poi legato alla possibile nuova rivoluzione. Tu mi mandi via Andrea Mancini, vediamo, e poi magari rimane, me lo auguro. Mi mandi via Andrea Mancini e allora tutti i contratti, Martinelli, Viti, Palma, Pierini,
0: teneteli
4: Begic,
0: un attimo, teneteli in quadratura su che devo andare a prendere tutto quello che ho fatto, perché loro mi anticipano i temi anche, ecco, adesso puoi parlare tranquillamente, se no imparo le telecamere.
4: Ho capito, però il discorso è quello, che se tu di nuovo riparti da capo, come due anni fa, come l'anno prima, è sempre riparti da zero. Se hai capito che qualcosa sei riuscito a migliorare, riparti dai passi che hai fatto in avanti. Quindi la sensazione del nostro ascoltatore è anche, devo dire la verità, è anche la mia. Cioè io ho questa sensazione di grande pessimismo e fastidio, anzi, oltre che pessimismo e fastidio, comincio a essere anche un po' arrabbiato, perché adesso dopo tre anni continuare a essere presi per i fondelli, anche no,
0: esatto.
4: Anche no. Perché la Sampdoria avete visto cos'è, cioè lo sappiamo cos'è, cioè una squadra che comunque ha una storia, un pubblico fantastico, non può continuare a giocare questi campionati ridicoli, almeno giocare per lottare per la Serie A. Poi non è detto che la Serie A vada, per carità.
3: No, devi lottare. Ma io non vorrei nemmeno che passasse da parte una certa tifoseria il concetto che c'era una volta che lo zar non sapeva, cioè Tei non sa e poi invece i suoi satrapi fanno, ecco, no, voglio dire, qui c'è una completa coesione di intenti malevoli.
0: Allora,
3: quindi
0: fine prestito della Sampdoria, siccome mi sono dimenticato di portare i cartelli in regia, perfetto. Allora, Pafundi, Palma, Viti, Pierini, Baracca, Cherubini, Azzi, Brunori, Martinelli, Begic, Soleri e anche Cicconi.
5: Sono tutti presti.
0: Questi sono i fine prestiti.
3: Soleri,
0: poi vi dico chi rientra.
3: Soleri possiamo.
0: Vi dico chi rientra.
4: Chi rientra, attenzione.
0: Tutino, Sekulov, Lagumina, Pedrola, Narro, Bellemo, Girelli, Kovis. Vi dico chi smette adesso che non ha il contatto. Coda. Giordano, Coda, Venuti, Ricci, Ravaglia.
4: Ma infatti la squadra è tutta da ricostruire.
0: E ragazzi, queste sono...
3: Anche qui ci sono...
4: E quelli che tornano, insomma, sono dei pezzi non proprio pregiatissimi. E quindi è chiaro che servirà un lavoro in estate in cui qualcuno deve rimettere i pezzi. E l'idea che si possa di nuovo tornare... Io, con tutto rispetto per i nomi che vengono fatti, anche nomi di allenatori che noi magari non conosciamo, direttori che non conosciamo in Italia bene, però l'idea che in B arrivi un allenatore, un direttore sportivo straniero, con i famosi algoritmi e quant'altro, sinceramente mi sembra un po' terrorizzante dopo l'esperienza già della scorsa stagione. Quindi io mi collego a quello che dice l'amico, cioè la Samp sembra non imparare dai propri errori, ma quando uno sbaglia sempre persevera nell'errore e quindi inizia a essere
1: diabolico.
3: Ci sono state alcune dichiarazioni interessanti, poi come sempre di questa stagione si fanno tanti discorsi, ma Martinelli e Viti non hanno chiuso. Cioè, Martinelli mi pare che ha fatto un discorso da ragazzo molto onesto, dice io la Fiorentina non ne ho parlato di questo, voglio dire, se devo andare a Firenze ci mancherebbe, però secondo me se gli proponessero delle cose interessanti potrebbe anche rimanere. Lo stesso Viti ha dimostrato
0: non
3: è gente che vuole scappare. No. Poi è chiaro che i discorsi diciamo così societari sono altri.
4: Posso dire una cosa? Io ho parlato qualche giorno fa col presidente dell'Entella, Antonio Gozzi, che rappresenta, complimenti a lui che l'Entella si è salvata, rappresenta il modello di pater familias, no? Il padre di famiglia che guida la squadra, no? Quindi presidente all'antico.
1: È stato contagiato dal tuo latino.
4: E lui stesso mi dice in modo molto franco, da uomo di calcio che ormai da 20 anni comunque è nell'Entella,
3: uomo d'azienda.
4: Lui mi dice: non capisco i modelli di business di questi gruppi finanziari, di questi. Non li capisco neanche io. Se lo dice lui, io non li capisco.
3: Non ho le competenze, sulle logiche dei bilanci.
4: Ma

0: neanche lui le capisce, vuol dire che questi modelli di business poco chiari, poco trasparenti, che comunque sono in questo momento nel calcio a tanti livelli, non solo la Sampdoria, anche altri club, anche importanti, secondo me sono gestiti in modo poco chiaro, poco trasparente, con soldi che a un certo punto vanno nel puzzo e non si sa bene dove vanno, dove ritornano. No, il calcio è in mano a questi personaggi, cioè magari ci fossero i pater familias alla Gozzi,
1: Bianco Netali,
0: Gozzi,
1: Rozzi,
0: i soldi che mette Gozzi, i soldi che mette Gozzi sono suoi,
2: sì. Infatti,
0: cioè,
2: Marco,
0: sono suoi, pochi,
3: è una mosca bianca, è una mosca bianca Gozzi, è una mosca bianca.
2: Ma infatti,
0: sono soldi
2: Marco,
0: veri, attenzione, sono soldi veri.
4: Io ho sentito parlare, e questo mi sono arrabbiato moltissimo, di Miracolo Entella. Non è Miracolo Entella, non è Miracolo Entella, è un capolavoro, non c'è nulla di miracoloso in quella cosa, c'è unità di intenti, c'è una proprietà che si fa sentire quando deve farsi sentire, c'è una parte dirigenziale che è capace anche di cercare giocatori di un certo tipo che provengono dalle serie inferiori.
0: Cupone, per esempio.
4: Cupone, perfetto, Cupone, cioè, ma ce ne sono anche
0: nessuno
4: tanti.
0: Nessuno se lo filava, era Cerignola.
4: Esatto, cioè, Cerignola. Ma poi ti dico... Prendi un allenatore e lo difendi fino in fondo.
1: Questo è importante.
4: Arrivava dalla Gianni Migno, nessuna esperienza. E lo difendi fino in fondo. Le parole di Capitan Parodi, quelle sono le parole che riassumono tutto. Sapevamo che dovevamo salvarci all'ultima giornata.
0: E infatti.
4: E abbiamo fatto tutto quello.
2: Tra l'altro, io ho sentito con la tua intervista che hai fatto a Gozzi, e a un certo momento sembrava di essere tornato indietro nell'Italia degli anni 60, del boom del calcio. Cosa ha auspicato? Ha auspicato che un suo prossimo rivale sia un siderurgico, Pasini.
0: Cremonese.
2: Ecco, esatto. Questo vedi, ti dà l'idea.
0: Cremonese forse vuole salvarsi.
2: No, Pasini. Esatto. Però un siderurgico.
3: Pasini a Brescia.
2: Un mio collega.
3: A Cremona c'è Arvedi.
0: Arvedi.
4: Però ha detto... Vado in pubblicità, vi riprendete.
0: Reclam, un po' di siderurgia nel frattempo.
5: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
6: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
7: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
3: Eccoci qua di
4: nuovo. No, parlate pure, continuate pure.
3: Si stava discutendo così di siderurgia, stavano parlando.
1: Stavo facendo una colata fredda.
0: Sì, però io vi stavo raccontando quello che comunque è il dubbio, certo, che si insinua anche, voglio dire, nelle nostre chiacchierate, se queste parole arrivano da Gozzi. Cioè l'idea che comunque non ci sia una chiarezza su questi modelli di business, cioè perché questi gruppi acquisiscono, in questo caso la Sampdoria, spendono 130 milioni in 3 anni
2: e
0: finiscono in un buco nero. Ma siamo sicuri che questi soldi finiscano davvero tutti in un buco nero o che qualcosa ritorni nelle tasche dei proprietari? Perché non lo so. Il discorso poi legato proprio alle transizioni, perché tutti i giocatori non vengono mai acquistati, vengono sempre, non è che qualcuno ci guadagna nelle transizioni, nei passaggi da un giocatore all'altro, nel lavoro con i procuratori, che oggi sono i veri padroni del vapore calcistico, perché ricordiamoci che oggi i procuratori comandano molto più di, perlomeno, di molti presidenti o molti referenti.
4: Non comandano.
0: A casa Gozzi non comandano.
4: In casa Stabia non comandano.
0: A casa Gozzi non comandano, perché c'è il presidente Berlusconi.
4: A casa Cesena non comandano.
1: Marco, lo sai, non comandavano nemmeno come venivano trattati i procuratori da Mantovani.
0: Sì, però parliamo di un calcio.
1: Sì, no, certo, fa, certo. Cioè, no, sì, però,
0: più
1: tu mi hai riportato a quel calcio.
0: Oggi i calciatori... I calciatori vedono un riferimento nel procuratore. Cioè oggi dobbiamo considerare il calcio come uno sport di squadra giocato a livello individuale. Ogni calciatore è un'azienda, ogni calciatore ha i suoi interessi. Ma li vedete i calciatori
1: insieme?
0: Ma
1: tutto insieme. Il mondo dello
0: l'allenatore,
1: spettacolo.
0: Perché l'allenatore è bravo? Perché De Rossi, è bravo? Perché Lombardo è bravo? Perché mettono insieme le varie aziende, mettono insieme i vari uomini. Guardate che non è facile.
3: De Rossi ha messo assieme tanti uomini, tanti ragazzi che comunque costituivano già un gruppo virtuoso. E

0: Stavi parlando e mentre parlavi facevo questa riflessione. Il Genoa è caduto in piedi perché da una situazione sostanzialmente fallimentare è finito nelle mani, tra virgolette, di un azionista che è una persona fisica, che ci mette la faccia, che è Dan Shuku, che è comunque un imprenditore che nel bene o nel male è intervenuto, ha fatto un aumento di capitale, quindi è molto differente l'aumento di capitale dai finanziamenti che ci
1: Giusto.
0: sono normalmente nel
1: Bravo.
0: calcio. Quando tu fai un aumento di capitale vuol dire che quei soldi lì sono potenzialmente a perdere. Se tu invece fai un finanziamento, diventi creditore della
1: Esatto.
0: società a che hai finanziato.
1: Faccio
0: Comunque,
1: arrabbiare Rivelini perché Marco
0: Marco.
1: tu me lo fai arrabbiare. Allora mi rivolgo verso Domenico che è un pochettino meno incazzoso.
2: Fumino.
1: Vorrei esprimere solo due perplessità.
3: Sì.
1: Ochoa e soprattutto il portiere. Le ali ne valeva 10.
3: Allora, 10 mi sembra. Mi sembra una valutazione un po' astronomica. 10. No,
2: Sai cosa hai detto,
3: Ochoa.
2: Andrea? Hai detto una parola
1: Chiude
2: fuori.
1: perché
3: No,
2: una parola del
3: su
2: gatto.
3: Ochoa,
1: Tolgo il
3: guarda,
1: microfono. Tolgo il cigno.
3: io sul portiere non. No, dico francamente, dico. Sul portiere
2: Cosa hai detto, Andrea?
3: non userei fare troppe valutazioni perché ha dimostrato di essere molto
1: Oh.
3: valido nell'amministrare la difesa, nell'impostare il gioco, bravissimo coi piedi. Direi, ma non è un non voler rispondere, direi che non ha dato modo perché non è stato eccessivamente impegnato. Cioè, voglio dire, non ha mai fatto parate miracolose o errori madornali. Primo, Suotoa invece, Suotoa, consentimi, Suotoa, io penso che possa prefigurarsi un destino simile a quello di Marcandalli. Cioè, Marcandalli è venuto a Genova con molta. Sì, no, finisco il concetto, poi sei
1: No,
3: libero
1: ma
3: di
1: lascio
3: inveire. Di
1: perdere.
3: inveire. No,
1: Ignoralo.
3: no, Otto, ecco, Marcandalli è venuto a Genova tra mille sospiri, tra mille reticenze. Ma Venezia ha fatto male, è troppo
1: Bah.
3: alto, è legnoso, è nodoso, è rigido, è poco fluidificante. E poi piano piano,
0: Ulebu.
3: incoraggiato, ha sempre preso maggior. E
0: Ulebu.
3: partita dopo partita ha fatto quel passetto che ti
1: Esatto.
3: aspettavi. Otoa ha anche caratteristiche fisiche abbastanza analoghe al citato. E quindi io penso che meriti anche un po' di fiducia.
0: Il portiere, per proprio 10 secondi, lasciami dire una
1: 10
0: cosa.
1: secondi, guarda,
0: Il
1: come
0: portiere ha un unico grande merito, secondo me,
1: Dai.
0: avere dato grande sicurezza alla
3: È quello
0: difesa.
3: che ho detto io.
0: Quando c'è lui, la difesa è più sicura.
1: Finito.
2: Oh, fantastico. 9
3: Fantastico.
2: secondi, 9 secondi, il record di Rivellini è andato in
3: Ha battuto
1: carrozza.
3: il
1: Ci
3: record
1: vuole un
3: lì.
1: DS come Lovisa della Juve Stabia, mi dice Amedeo Sesti.
2: Ma sì, io sinceramente potrei andare avanti anche con Andrea Mancini, direttore sportivo,
1: Oh,
2: perché mi
1: ecco.
2: sembra una soluzione anche in casa, ce l'hai già sotto contratto per un altro anno, se gli dai però i poteri giusti, cioè non con algoritmi e quant'altro. Dopodiché, se cambieranno, sicuramente meglio andare su un italiano. Su un italiano, cioè, si è parlato, per esempio, si è parlato molto di Davide Vagnati. Oggi, peraltro, fa gli anni. Buona,
0: Anche di
2: buon
0: Bagnoli.
2: compleanno a Vagnati. No,
0: Auguri.
2: che lui è genovese, sampdoriano, ex
3: Ragnati siamo.
2: Torino. In realtà i contatti veri non ci sarebbero stati. È chiaro che Vagnati, se viene a Genova, viene non a fare il vice di Fredberg. No, questo lo dico perché un direttore sportivo di Serie A non è
3: Quello
2: che.
3: così. E
2: Quindi attenzione anche a chiamare nomi che poi li chiami e non vengono.
3: non vengono,
2: Quindi
3: certo.
2: Andrea, secondo me, l'uomo è il profilo giusto per come ha saputo anche lavorare con Fredberg, auspicandomi che poi possa lavorare a mani pienamente libere come ha fatto a gennaio. Per carità, qualche giocatore, magari qualcuno non l'ha preso in pieno perché
1: C'è.
2: Pafundi, perché lo stesso Esposito, per ora abbiamo
1: Beh, dai,
2: visto la prima fase.
1: Pafundi è stata una delusione quest'anno,
2: Delusione,
1: dai.
2: delusione.
1: Delusione
2: Però
1: sua.
2: poi gli
1: Dobbiamo
2: altri.
1: dire, no,
2: Però a
1: no, no, nulla
2: gennaio
1: io
2: io ti
1: contro
2: metto
1: Pafundi, ci
2: però ti
1: mancherebbe
2: metto
1: altro. Questa è stata una
2: Martinelli, Viti,
1: delusione.
2: Palma, ti metto comunque Begic, Pierini,
1: Benissimo.
2: cioè giocatori comunque che hanno dato il loro contributo. Su Brunori, per carità, io
4: Ma
2: penso
4: guarda, io ti
2: che
4: dico anche Brunori, nonostante,
2: sì,
4: voglio dire, tutte le
3: ecco.
4: perplessità, ma tanto è un giocatore che ha dimostrato di remare per il gruppo. Si è sacrificato, non era ciò che. No, per l'amore di Dio, però voglio dire, si è
1: È
4: messo a
1: entrato subito
2: disposizione. Allora,
1: in questo
2: ragazzi,
1: clima.
2: quando in una
1: Cioè.
2: campagna acquisti di 10-11 giocatori ne azzecchi 6 o 7, va bene, eh? Cioè,
3: No,
2: ora
3: ma
2: non è
3: non. No,
2: che,
3: infatti.
2: soprattutto con risorse limitate, perché poi non è che stiamo
3: Certo.
2: parlando di. Esposito è stato quello su cui hanno
3: Forse sì.
2: speso di più e
3: Sì.
2: oggettivamente. Ad ora, per quello che è
4: Sospendiamo il giudizio.
2: la resa, per ora non è stato un
3: Deficitario. Sì,
2: grandissimo colpo,
3: certo.
2: però insomma è un giocatore anche che dovrebbe dare qualcosa di diverso l'anno prossimo. Cioè Esposito

0: rimane, perlomeno.
1: Ah, rimane fino al 2030.
0: Anche perché ha un contratto, è uno dei pochi che ha un contratto lungo.
1: Sì, ha un contratto lungo, è molto molto lungo, ma poi rimane Ferrari, per esempio.
0: Su Ferrari...
2: Vabbè, Paoli. Se rimane mi fai venire, no, ecco,
1: il centrocampo dove il centrocampo non ha bisogno di
0: Abelgaard, Anderson,
1: Conti. Insomma, c'è pieno lì, l'unico è Ricci, scadenza di contatto,
0: ecco, dico bene, un giocatore su cui magari a cifre diverse,
1: rimane De Paoli.
0: De Paoli, insomma.
1: Perché mi fai
2: De Paoli cosa ha? Un contratto ventennale, cioè un bot ventennale.
3: È un buon giocatore.
2: No, ma per
0: comunque ha fatto un gol importantissimo.
2: Ha fatto un gol importantissimo. Mi interrogavo soltanto sulla lunghezza del contratto.
0: Senza quel gol, senza quella vittoria a Pescara.
4: Assolutamente. Sì, secondo me De Paoli ha un record, che è uno dei giocatori che fa meno partite senza mai infortunarsi. Cioè, nel senso che lo mandano fuori spesso e volentieri.
1: È un amico.
4: È un amico del cartellino, io vedo che spesso anche i telecronisti, quando c'è De Paoli, dicono aia, adesso ecco lì.
1: Allora,
4: si è fatta
1: morire. Il tempo di dammi una chiosa, dammi una chiosa,
4: una cosina.
1: Dai.
4: Ma per finire,
1: cosa
4: può essere, mai in che chiave la vuoi? In chiave, come dire, ecumenica, Genoa Samp?
1: Quello che vuoi.
4: Scusatemi.
3: Non vogliamo niente.
4: Posso fare extra calcistica? Posso fare extra calcistica?
1: Sì.
4: Viva gli alpini.
3: Dopo quattro anni abbiamo la licenza UEFA, la Sampdoria è il quarto anno che c'ha la licenza per fare la Serie B, tiri fuori gli alpini.
2: Dai, io voglio ricordare Rivellini così, perché poi si sarà fatto, ovviamente, essendo il personaggio che è, un ritratto, come si conveniva ai grandi personaggi, sarà così.
1: Ringrazio tutti i miei ospiti, ringrazio voi da casa.
0: Ti do però l'ultima chicca, perché tra i nomi accostati adesso al futuro della Samp c'è anche uno che conosciamo bene a Genova, che è Checco Palmieri del Sassuolo. Ecco un nome del genere. Allora, se poi tu mi porti un nome del genere, un Palmieri, un Vagnati, allora posso anche dirti, posso anche seguirti nella linea.
1: Sono contento.
0: Però, siccome poi altri nomi ci portano a Branco, che non è Claudio Branco, ma è Americo Branco, piuttosto che allenatori inglesi o olandesi o. Insomma,
1: l'ultima di Marco Bisacchi è Checco Palmieri, indiziato nel casting.
4: Ma è quello che giocava nella Sampdoria, era compagno di reparto con Francioso.
3: È stato bellissimo. Questa chiosa, con questa chiosa,
4: bene, unito Genoa e Sampdoria,
0: con Ortega e con Montella.
1: Molto bene. Parlate pure, noi chiudiamo la trasmissione, salutiamo i nostri amici da casa.
3: I famosi Sassolini.
1: Io mi tolgo il Sassolino. E se dovessi togliermi qualche Sassolino, Alex e Mario in regia. Naturalmente, cosa dovete fare? Continuare a seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti.

0: Buonasera e bentrovati al programma politico di Primo Canale, che questa sera vogliamo dedicare per intero di fatto alla 3 giorni di festa che c'è stata, che abbiamo vissuto tutti qui in città a Genova. 3 giorni di gioia, di entusiasmo, abbiamo detto anche di una città migliore che forse ci hanno lasciato questi alpini. Buonasera e bentrovata a Vittoria Canessa Cerchi, consigliera delegata del Comune di Genova per la 97esima edizione della Donata degli Alpini.
1: Grazie, l'invito.
0: Buonasera, anche bentrovata a Paola Bordilli, che è stata e oggi è consigliere capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, ma è stata anche assessore al commercio, quindi poi ha anche vissuto un pochino da vicino anche il pre, cioè, insomma, quando
1: sì.
0: la precedente giunta
1: buonasera
0: ha voluto
1: tutti,
0: e portato gli alpini a Genova. Buonasera, bentrovata Manuela Carena,
2: buonasera.
0: Membro di Confcommercio, della giunta di Confcommercio, buonasera. Presidente di Federmoda, presidente del CIV di

0: Colombo e Galata, e quindi avremo anche il punto di vista dei commercianti. E buonasera anche a Riccardo De Giorgi, che è un ristoratore, quindi un imprenditore del mondo della ristorazione, quindi anche dal suo punto di vista vogliamo avere un quadro. Questa sera, tanto lo premetto, sarà una serata, un dibattito come normale, come facciamo sempre qui a Primo Canale, è giusto, è stata una tre giorni importante, una tre giorni di festa, tre giorni che ha fatto parlare anche tanto i genovesi, sono state molte polemiche alla vigilia, poi sono state così, sono un po', si sono evaporate col passare dei giorni, più alpini arrivavano più le polemiche andavano via, questa è stata un po' la sensazione anche di un semplice cittadino. Poi però, come tutte le grandi manifestazioni, lasciano anche spazio al mugugno, a chi poteva e dice potevamo fare di più, si poteva fare di più, per carità, tutto è migliorabile, tutto è perfezionabile, e quindi questa sera cercheremo di capire cosa è andato veramente per il verso giusto e cosa magari poteva essere fatto in maniera diversa. Intanto Vittoria Canessi Cerchi, tanto complimenti naturalmente, perché questo bisogna dirlo, non era facile portare a casa una manifestazione così con tante persone. Ovviamente voi avete, come Comune di Genova, avuto l'organizzazione, ma avete avuto anche, questo bisogna dirlo, anche l'aiuto di un corpo comunque militare che sa organizzare bene. C'era anche per esempio un po' di paura ieri, nella giornata di ieri, per come sarebbero andati via, magari avrebbero costruito, comunque creato problemi anche alla rete autostradale, alla rete ferroviaria, invece c'è stata una partenza a scaglioni che è stata praticamente perfetta.
1: Sì, assolutamente. Il Comune di Genova ha ospitato, è veramente orgoglioso di aver ospitato questa durata. Abbiamo, come l'ho detto in altre occasioni, abbiamo lavorato davvero bene sia con l'organizzazione degli alpini sia con tutte le istituzioni in campo. Hanno collaborato con noi Regione Liguria, Camera di Commercio, hanno collaborato tutti. Quindi c'è stato, oggi è uscito anche il comunicato della stampa della prefettura, nella quale il prefetto dice che è veramente contenta del risultato, anche che non era così scontato. Perché quando arrivano così tante persone in poco spazio e anche soprattutto in un tempo così ridotto, è assolutamente una questione delicata da gestire. Abbiamo veramente lavorato bene con tutti gli enti in campo.
0: Allora, questa sera non è un dibattito politico, questo va detto, ci tengo a precisarlo, ma è solo un modo per, come ho detto subito, per capire meglio quello che abbiamo vissuto, che poi siamo ancora, possiamo dire, essere ancora caldo, nel senso, certo, che è ancora negli occhi di tutti, no?
1: Ma tutto quello è anche che è normale. Quello che è stato detto fin dall'inizio era che comunque era una grande prova per Genova, una grande prova per tutti, perché non era assolutamente scontato. Rispetto a 25 anni fa la città è cambiata, anche nel suo tessuto sociale sono cambiate le norme, sono cambiate le regole, sono cambiate tante cose, quindi naturalmente portare a casa così un risultato, anche quando in un certo momento c'era un po' di apprensione, un po' di paura, è assolutamente un grandissimo risultato per tutti.
0: Paola Bordilli, la premessa che ho fatto, ovviamente, aia dalla faccia, la premessa che ho fatto, lo ribadisco ancora una volta, non è un dibattito politico questa sera, è solo uno spazio aperto.
2: Io sono qua come politica, no?
0: Sì, ovviamente, quindi è il programma politico, però naturalmente quello che tengo a sottolineare è che deve essere uno spazio aperto dove naturalmente c'è il dialogo, c'è il confronto e c'è anche magari anche punti di vista differenti. Lei da cittadina come ha vissuto questi giorni?
2: Cittadina benissimo, cittadina non ho mai avuto paura, ci tengo col dirlo, perché anche sentire soltanto l'abbinamento alpini con già paura a me proprio non piace, però devo riconoscere che tante persone che conosco hanno vissuto invece come genovesi questo con uno spirito che secondo me andava invece e aiutato in un modo differente. Voglio dire che sono state date tante informazioni all'ultimo minuto, perché credo che la manifestazione, insomma, cioè l'abbiamo ottenuta nel ottobre 24. Credo che si potesse, ma per la buona riuscita, proprio per il fatto che i genovesi dovevano vivere questa manifestazione, non era una manifestazione solo per i visitatori, ma era per la nostra città. E io me la sarei vista con un coinvolgimento maggiore della nostra città, sia in termini di meno spavento, ecco, perché consentitemi anche dire che la gestione era come una alluvione, come una come l'allerta.

aperta. Io capisco, so, anche perché dal 2019 ho fatto quella delega che è legata proprio con le grandi manifestazioni come c'è giunta, però è un messaggio veramente brutto quello di dire che ci viene gestita come una allerta. Ecco, io credo che forse potevamo, dare qualche segnale di un coinvolgimento maggiore prima, senza bisogno di

0: artisti, ecco. E invece questa è una bellissima festa, ce l'abbiamo voluta, ci e abbiamo creduto molto sulle cioè, ricadute che ci poteva dare, però ecco, non si può cioè, diciamo, gestire questa parte comunicativa verso la cioè, nostra città a 15 giorni. I cioè, mercati sono un esempio, ecco, che ha contestato quantomeno questo poco tempismo, ecco.
1: Prima di tornare ad andare dagli altri ospiti, subito una risposta di Vittoria Canessa.
2: Beh, allora, io non ho mai associato la parola paura agli alpini. Naturalmente ci sono state delle frizioni e quindi si temeva in generale nella città che ci potesse essere un clima non favorevole. Non era determinato solo principalmente per gli alpini, se ne sono uscite in manifestazioni, cioè riguardo anche la consigliera Bordilli, perché ne abbiamo discusso ampiamente in consiglio comunale. Naturalmente c'era una preoccupazione. Le parole anche di sollievo del prefetto vanno anche in questa direzione. Poi sono state fatte tutta una serie di valutazioni con le istituzioni, perché non ricordiamo, a questo evento non hanno partecipato solo il comune di Genova, che era la città ospitante, che quindi ha realizzato tutta una serie di organizzazioni anche logistica per mantenere la mobilità, per mantenere naturalmente la questione di pubblica, ma c'erano tante altre istituzioni, c'era il prefetto, c'era la questura, c'era Regione Liguria, con la quale abbiamo anche dialogato, e io parlo sempre con la consigliera Paola, che anche in questo frangente ha anche un incarico, quindi noi abbiamo dialogato veramente con tutti. È stato fatto un lavoro importante che arriva da un anno che noi ci siamo insediati, e infatti quello che dico sempre, nel momento in cui la sindaca affida una delega specifica a una consigliera comunale, che in questo caso sarei io, vuol dire che ci credeva nell'evento, ma sapeva anche soprattutto qual era la complessità organizzativa.
1: Manuela Carena. La domanda è duplice, da cittadina le faccio la prima domanda e la seconda poi ovviamente per chi, per cosa rappresenta.
3: In entrambi i casi direi la sensazione molto positiva. L'evento ha indubbiamente dato alla città di Genova una visibilità incredibile. È stato un weekend di allegria, la città piena di persone positive e sane, c'era una folla sana, quindi va benissimo. Non, io personalmente 25 anni fa non vivevo a Genova, quindi non me l'ero vissuta, sono rimasta scioccata dalla quantità veramente incredibile di persone e l'ho trovata molto positiva. Come commerciante, dal punto di vista del tessuto commerciale, bisogna fare un po' di distinguo. Naturalmente ci sono delle categorie merceologiche che hanno usufruito di più rispetto ad altre, parlo dei ristoratori, parlo dei il mondo della somministrazione dei locali della ristorazione, io come anche semplicemente come CIV, ma anche in generale come Confcommercio, abbiamo avuto in generale, poi cioè, caso per caso, però in generale dalle zone ovviamente più attraversate da più interessate dai vari cortei, sicuramente una ricaduta positiva. Altre categorie merceologiche come quella che io rappresento, che è quella dell'abbigliamento, chiaramente non è stato non solo un weekend ma una settimana positiva, non dobbiamo dire, perché già quando si fanno in generale questi eventi un po' impattanti che prevedono anche forti modifiche alla mobilità, alla viabilità, si ferma tutto già un po' qualche giorno prima, però voglio dire, noi ci sta, nel senso non è che possiamo pensare, lo avevamo messo in conto e riteniamo che la ricaduta comunque in generale, mettendo tutto sulla bilancia, sia più positiva, che ne ci siano più lati positivi che negativi, quindi speriamo che i nostri colleghi che hanno lavorato un po' di più poi vengano a spendere anche nei nostri negozi in un secondo momento. Ci sono alcune cose che magari, voglio dire, migliorie che magari in un prossimo futuro si possono mettere un po' in campo. Ecco, è partita in Piazza Colombo, per esempio, è partita un po' in sordina, cioè giovedì e venerdì a pranzo i colleghi appunto della risoluzione erano tutti un po' preoccupati, poi però è partita. Forse siamo stati un po' poco coinvolti come territorio per quanto riguarda i vari stand.
1: Ne parleremo.
3: Magari questo è
1: un problema. Giorgi, l'abbiamo chiamata qui questa sera perché ieri sera durante la nostra diretta lei ha fatto, uno sfogo, ma comunque ha un suo punto di vista, che ovviamente va premesso, non è quello di tutti i ristoratori o chi ha un esercizio commerciale, che ovviamente c'è chi ha guadagnato di più, chi ha guadagnato di meno. Lei ieri sera ci ha un po' raccontato la sua storia, che non è quella di tutti ovviamente.

0: però è una parte di ristoratori.
1: Ho parlato da cittadino e ho espresso parere molto favorevole, quindi mi sento di dire che l'evento è stato un bene e addirittura ce ne fossero eventi di questo tipo, anche perché la città era veramente sicura, tranquilla, un buon clima. Salvo qualche episodio insomma sporadico che, come dicevo ieri, succede ogni tanto. Da commerciante, avendo due attività in due aree diverse della città, quindi una nel quadrilatero e una al Porto Antico, mi è venuto in mente un episodio che mi ha riguardato di 25 anni fa, quando c'è stato l'altra adunata degli alpini. Io all'epoca gestivo, ma questo lo dico in tono costruttivo, ecco, non voglio far polemica, però non parlo solo a nome mio, ma parlo soprattutto del quadrilatero, che è la zona che a mio avviso aveva grandissime aspettative, e purtroppo bisogna analizzare il motivo per cui invece c'è stato, diciamo, un flop. Alcune zone della città sono rimaste tagliate fuori, vedi anche una buona parte del centro storico, e secondo me bisogna fare tesoro di questa esperienza per comunque fare sistema, no? Unire, capire meglio dove si può coinvolgere di più, anche perché le aspettative erano molto alte, forse anche troppo, non solo dalla stampa, dalle istituzioni, ma anche dagli sponsor, dai fornitori stessi, diciamo che affidandoci a loro, forti della loro esperienza che avviene ogni anno in giro per l'Italia, hanno parlato di numeri che anche i gestori un po' più esperti iniziavano a percepire come abbastanza difficili da essere fattibili. Questo, dicevo, 25 anni fa io gestivo un'attività sempre della ristorazione al Matitone, e lì chiusi perché comunque era una zona tagliata fuori obiettivamente. In parte, devo dire, soprattutto al quadrilatero, a me è sembrato di essere come 25 anni fa, abbastanza tagliato fuori. Quindi capisco che c'erano delle esigenze organizzative importanti per quanto riguarda le scuole chiuse, che col senno di poi forse si poteva evitare di chiuderle già al venerdì, però questo ha tagliato la clientela abituale del centro città, voglio dire. Se però poi fosse stata compensata dal lavoro che ci si aspettava, allora tutto sarebbe filato liscio. Invece in alcune zone della città,
0: cioè, sono perduti i genovesi?
1: Sì. Parecchio, molti. Sì. Io abito anche in Carignano e Carignano stessa era abbastanza deserta. Quindi è mancato quello, non credo che fosse voluto, però bisogna prenderne atto e ragionare sul perché è avvenuto questo. Secondo me sarebbe importante.
0: Ci fermiamo solo qualche istante, restate lì, torniamo subito perché abbiamo ancora tantissimi argomenti da trattare.
2: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
3: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
4: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
0: E durante la diretta di ieri sera abbiamo sentito tanti commercianti, abbiamo sentito anche Filippo, che è un commerciante del centro, che ci ha un po' raccontato un bel punto di vista. Sentiamolo.

0: Sicuramente è un evento che ha portato vitalità alla città, quindi movimento, una visione un po' più viva. E la cosa che abbiamo vissuto è stata una visione più a rilento di un evento proposto molto bene, gestito altrettanto bene, con qualche piccola lacuna di gestione di flusso, ma che ha portato comunque, penso, un rendimento generale alla zona, perché anche noi abbiamo avuto comunque dei benefit importanti. Ovviamente le aspettative erano un po' più alte, ma le aspettative sono sempre solo aspettative. Diciamo che il punto principale di interesse a noi è piaciuto il fatto di avere comunque un modus vivendi differente da prima, cioè un modo diverso di vivere le serate, le eventi, le sagre. Abbiamo conosciuto un aspetto diverso dal genovese standard che conosciamo, quindi persone allegre d'incontro, che bevono, che chiacchierano, che parlano. Cioè, ci hanno dato secondo me una sferzata un po' più di vitalità in una città che comunque avrebbe bisogno di momenti un po' più come questo.
1: Ecco Canessa, questo è un bel punto di vista, no? Poi anche lui Durante ha detto: ho lavorato moltissimo nella giornata di domenica, un po' meno nel venerdì, però dice alla fine c'è rimasta, come anche un po' nel titolo, no? Una città migliore. Questa è un po' la sensazione, a parte la pulizia, che poi parleremo anche di questo, perché obiettivamente avercene sarà giornate come quelle di passate, perché abbiamo trovato una Genova particolarmente pulita, anche grazie anche all'Amio, va detto, perché per esempio domenica, sabato ero in centro e mentre passavo c'era già dietro l'omino che spazzava proprio in real time, come si dice. Quindi questo è stato sicuramente, poi le chiederò se può essere anche, come magari l'ho chiesto anche qualche altro
2: ieri
1: sì, esatto. Se può essere anche un qualcosa di replicabile, per esempio durante la movida del weekend nel centro storico, cioè avere una città pulita, che come sappiamo la pulizia chiama poi pulizia.
2: No, sì, la soddisfazione, come ho detto prima, cioè bisogna sempre fare poi una distinzione tra evento e evento. Ci sono tante tipologie di evento e questa era una tipologia di evento che magari interessava solo una categoria merceologica. Io su questo poi ho letto naturalmente le impressioni, a me dispiace naturalmente che magari qua alcune zone del centro cittadino possano essere sentite isolate, ma c'è anche un dato fondamentale. Una cosa che dico anche come comune di Genova non ci aspettavamo, tipo la questione dell'affluenza di Via Venti. Cioè il fatto di aver creato un'isola pedonale di quel tipo lì, ma caratteristica, ha fatto sì, io ho visto molte persone, molti genovesi che erano contenti di poter stare su Via Venti. Via Venti è diventata un po' l'attrazione di tutta questa donata. Quindi cosa voleva dire? Che tutto si era concentrato in quella zona lì, magari lasciando fuori altre zone del centro. Questo è vero. Cioè ogni evento naturalmente ha la sua caratteristica, basta pensare a Charlotte de Witte, basta pensare era ora l'evento che ha fatto per il 25 aprile, che è stato magari un po' più distribuito, che era un evento del comune come Charlotte de Witte. Questo era un evento naturalmente dell'Associazione Nazionale Alpini, nella quale noi abbiamo ospitato. Sicuramente si sono create certi tipi di situazioni e può essere naturalmente che se noi vogliamo ospitare altri tipi di eventi possiamo iniziare a prendere un po' delle misure e naturalmente a fare delle migliorie da questo punto di vista. Quello che so ad esempio è che molto hanno lavorato anche le varie delegazioni dei municipi, molti sono ad esempio rimasti proprio nel municipio nel quale alloggiavano, penso soltanto a Quinto, a Ponte Decimo, quindi tutto sommato comunque è anche rimasto un po' un evento diffuso.
1: Hanno lavorato nelle trattorie dell'entroterra, Casella,
2: esatto,
1: Crocifieschi, Torriglia, hanno lavorato tantissimo, 300-400 persone insomma in qualche giorno hanno riempito i locali della parrocchia, hanno
2: sì,
1: comprato
2: esatto.
1: Il pane, hanno riempito i ristoranti, quindi da quel punto di vista
2: quello che mi hanno detto poi
1: abbastanza
2: gli alpini,
1: diffuso, probabilmente non troppo diffuso in città, però questo
2: esatto,
1: è
2: quello che mi hanno detto poi gli alpini, quando poi li abbiamo incontrati la prima volta, che ogni adunata è un po' a sé, anche in base un po' alla caratteristica della città. A questo punto noi sappiamo che Genova ha determinati tipi di caratteristiche ed è vero anche che se noi ci magari candidiamo ad ospitare altri eventi di questo tipo possiamo naturalmente iniziare a modulare in una maniera diversa certi aspetti per cercare di distribuirlo più nel territorio. Io questo l'ho detto fin da subito, l'ha detto la sindaca, l'ha detto l'amministrazione e anche il consigliere delegato agli eventi Garzarelli, che ha fatto altri tipi di eventi. Ci sono tipi di eventi e tipi di eventi, questo ha un certo tipo di caratteristica ed è giusto che poi magari successivamente ne accogliamo anche degli altri, riusciamo insieme a tutte le istituzioni a diciamo modulare in una maniera un pochettino più puntuale quelli che sono certi aspetti.
1: Bordilli.
3: Non posso che su questo essere d'accordo sull'importanza delle grandi manifestazioni, anzi, come dire, mentre la collega parlava mi insomma, tornava in mente il consigliere D'Angelo quando insomma, all'epoca

0: quando era cioè comunale come noi, invece contestava molto tutte queste grandi manifestazioni. Questo devo dirlo, perché insomma è un dato di fatto molto chiaro, chiunque può cioè cercarlo, guardate su Google oramai le cioè, ricerche.
1: Vabbè,
0: sono molto semplici.
1: Non c'è, quindi.
0: No no, però guardi, noi negli anni abbiamo lavorato molto per fare in modo che cioè, questo concetto fosse chiaro, cioè che i soldi spesi anche cioè nelle grandi manifestazioni erano soldi spesi bene. Eppure mi ricordo le cioè, polemiche che cioè, venivano fuori sempre dalla diciamo parte dell'aula, non
1: 2 della milioni più o meno, questo è costato un milione,
2: sì,
1: più o meno del comune, un milione della regione, più o meno
2: la distinzione da quanto viene speso a quanto è la ricaduta sul territorio. Certo. Si poteva fare meglio? Io dico di sì, si può sempre fare meglio, dobbiamo sempre puntare a fare meglio. È ovvio che se noi dobbiamo riguardare, io mi faccio anche diciamo, io non sono assolutamente d'accordo con le critiche che faceva allora il consigliere D'Angelo, perché quando si parla di Ocean Race, quanto erano spesi? 5-7 milioni. È stata la stessa ricaduta che ha avuto la donata degli Alpini? A me non sembra. Cioè bisogna sempre iniziare a fare un paragone tra quell'evento riuscito in base a quello che si è speso e quello che si poteva fare meglio.
0: Assolutamente, le ricadute non sono soltanto quelle della cioè, partecipazione, ma anche quelle della visibilità, sia cioè, nazionale che internazionale. Una precisazione sui 2 milioni di euro, un milione di euro lo ha messo Regione, un milione di euro il Comune, o meglio, non so poi bene quanto, insomma, Comune, tra sia servizi che c'è contributo, cioè, mentre la Regione Liguria ci ha dato un c'è contributo secco di un milione di euro. Questo solo diciamo lo dico perché sennò magari sembrava che fossero soltanto tutte le cose. Sì, sì, ma ne sono consapevole perché ricordo alla collega che abbiamo presentato noi la cioè, richiesta per la donata, e quindi siamo consapevoli dei insomma costi doverosi, giusti, che ci devono essere, e sono la prima che ci dice facciamone altri, perché la nostra città ha fortemente bisogno di grandi manifestazioni, di farsi conoscere senza, ripeto, allarmismi, coinvolgendo dice più il territorio. Io poi non so se ne parleremo ora o dopo di dice tutto il tema del cioè food beverage, insomma del bando, ecco, perché credo che anche su quello forse una attenzione particolare dalla politica, ecco, doveva cioè venire fatta.
1: Carena, da quello che sta emergendo è un po' questo per ora, al netto che sono tutti soddisfatti, quindi questa è la premessa che va, anche perché Vittoria Canessa c'è anche questa sera, difende quello il lavoro che ha fatto, ma siamo qui per dire che hanno fatto un bel lavoro, questo
2: sì,
1: premessa, perché
2: premessa.
1: Da lì si può partire e dibattere per ore, però questa è la premessa iniziale.
2: Certo.
1: Forse quello che sta emergendo da parte vostra, ma come ha detto anche Riccardo De Giorgi, è quello forse un po' meno allarmismo alla vigilia,
2: sì,
1: non avrebbe allontanato i genovesi, e allora tu avresti la somma dei genovesi più gli alpini,
2: sì,
1: e invece molti hanno avuto solo pochi alpini e non i genovesi. E allora qui che c'è stato un po' di cortocircuito per chi,
2: certo,
1: non ha lavorato, poi ovviamente,
2: certo,
1: c'è gente, sono ristoratori o locali che invece hanno fatto il fatturato di mesi e mesi in 3 giorni, ecco, quindi va anche ricordato questo. Perché,
3: casi rari, ecco, secondo me.
1: Però c'è stato qualcuno.
3: Sì.
2: Comunque,
1: questo è un po' forse
2: sì, per quanto ci riguarda il cortocircuito fosse stato mettere appunto tanta preoccupazione, un po' tanto allarmismo, insieme a modifiche della viabilità e della mobilità che sono state un po' confuse, perché fino all'ultimo ordinanza sì, ordinanza no, cioè c'è stata tanta confusione sino all'ultimo, e questo sicuramente ha allontanato la clientela normale.
1: Per esempio, De Giorgi, parlo di Piazza Dante, venerdì mattina sembrava quasi una domenica. Tutti gli uffici smart working, è impossibile parcheggiare,
2: certo,
1: le moto, e quindi tutti hanno avuto questo allontanamento.
2: Prima della tempesta.
1: Esatto, c'era questo clima un po' particolare, non c'era ancora l'afflusso importante di alpini,
3: certo,
1: e quindi naturalmente molti, anche bar e ristoranti,
3: certo,
1: hanno tremato, perché hanno detto qui mancano i genovesi, non ci sono ancora un numero sufficiente di alpini per iniziare ad avere clienti importanti, e quindi lì c'è stato un momento che era quello che diceva Carena, no?
3: Ma
1: mancavano
3: io vorrei
1: i
3: dire questo, lì. Secondo me la mia categoria, no? I ristoratori, i commercianti, gli esercenti in generale, che molto spesso sono accusati o contestati di non essere

0: positivi, soprattutto a Genova, no? Che magari stanno chiusi quando arrivano i crocieristi. Questa volta invece è fuori dubbio che abbiano risposto tutti in una maniera incredibile, perché erano tutti organizzati, anche troppo, e quindi questo ha portato sicuramente ad avere aspettative elevatissime. Con sarei curioso di vedere però alla fine i numeri, se sono quelli diciamo ipotizzati all'inizio, quando si parlava di 400.000 persone
1: presenze.
2: Vuol dire che una persona magari conta uno per tre, quindi poi sono 90.000 alpini, moltiplicate per voi, per un familiare, per un amico, un conoscente. Secondo me Vittoria Canessa, secondo me, se c'erano probabilmente come presenze, se arriva a 150.000, dico io un numero,
3: come persone
2: fisiche singole,
3: su può arrivare sui 200.000. io ho guardato oggi, poi adesso faremo
2: quando si dice presenze, anche per fare chiarezza, si intende la stessa persona che ci sta per tre giorni, no?
3: Ad esempio, sono arrivati, bisogna fare un attimo una distinzione, dobbiamo fare anche un punto, perché naturalmente la prefettura oggi, che poi è una di quelle più attendibili dal numero, dice 400.000 presenze. Trenitalia ha detto che comunque sono transitati da loro 870.000 presenze a Brignole. Quindi naturalmente bisognerà fare un calcolo completo di quello che sono state effettivamente le persone. Quello sicuramente sì.
0: È importante, certo, per capirlo, però diciamo gli esercenti hanno avuto tutti una preparazione e un'offerta.
2: Ecco, questo mi interessa molto, poi ne parleremo dopo, sì, perché lei ci può anche raccontare qualche aneddoto riferito proprio, se ne parlava prima durante la pubblicità, di qualche ristoratore o esercente che ha avuto problematiche proprio alla vigilia. Se sì, vuoi già anticipare adesso, così poi entriamo dopo nel merito.
0: Ma allora, io ho notato tanti colleghi che già 15-20 giorni prima ragionavano in maniera imprenditoriale proprio su modificare il proprio menù per essere attrezzati ed essere allenati, ecco, a sostenere questi ritmi. Quindi diversi locali hanno un po' snaturato la propria offerta per sostenere questi ritmi, che non sempre ci sono stati, o non in tutta la città c'è stato. Quindi questo è stato, diciamo, anche un discorso che ha portato a un po' di confusione e qualche perdita commerciale. Sì.
2: Ci fermiamo ancora una volta, restate lì, torniamo subito.
4: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.

0: Allora, torneremo a parlare tra pochissimo di tutto quello che concerne, perché mi interessa molto anche tutto quello che ci vorrà raccontare De Giorgi, proprio anche il dietro le quinte, di come hanno vissuto i ristoratori, gli esercenti, proprio anche i mesi, mi raccontava prima che hanno preceduto questa settimana, quindi con
1: Sì, c'era
0: questo.
1: un'ansia, diciamo, da prestazione proprio.
0: Anche, ci racconterà anche qualcuno che è stato obbligato a comprare un tot
1: Sì.
0: di numero di fusti, quindi poi qualcuno si è ritrovato molta merce invenduta. Insomma, ci racconterà un po' tutto, che penso che sia una
1: Volentieri.
0: cosa che naturalmente interessa molto a chi ci guarda da casa. Vado a salutare, poi torneremo a parlare tantissimo di tutta questa settimana degli Alpini, naturalmente, ma vado a salutare il nostro editorialista Mario Paternostro. Ciao Mario, buonasera.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora, perché ti abbiamo chiamato questa sera? Perché tu sei stato protagonista sul nostro sito di un articolo che è uscito ieri in risposta a un articolo, giustamente, come deve essere un articolo che vuole spaccare il Primo Canale spesso. Sai che tu hai fatto prima di me il direttore, quindi insomma sai cosa vuol dire essere a Primo Canale. Ci piace a volte essere anche un po' esagerare un po', no? Proprio per aprire dei dibattiti. E allora ieri su primocanale.it è uscito questo pezzo firmato Ironicus, che è una firma che ormai qualcuno in città ha imparato a conoscere nel tempo, che si occupa di tantissimi argomenti, dalla politica alla cultura per arrivare anche allo sport. E Ironicus è stato molto duro. Vedo che Vittoria Canessa già annuisce con la testa. Molto duro con gli Alpini, con tutto quello che è stato.

0: la situazione legata agli alpini. Era un pezzo molto duro. Tu, insomma, appena l'hai letto, hai detto in poche parole: non ci sto, questo non va bene, eccolo qua. E questo è il tuo pezzo che hai risposto: caro ironico, se ti scrivo in poche parole. Ci riassumi un po' questo botta e risposta con Ironicus?
1: Sì, dunque il pezzo di Ironicus sostanzialmente criticava soprattutto il fatto che ci fosse stata una grande tolleranza da parte, per esempio, dei vigili, della polizia, eccetera, nei confronti di questa immensa massa di alpini che hanno invaso Genova, quindi posteggi irregolari, camper parcheggiati sui marciapiedi di Corso Italia, per non parlare poi degli schiamazzi notturni fino alle 5 del mattino, lasciati in libertà, eccetera, eccetera. In realtà, con questa critica pesante, veniva attaccata questa grande manifestazione, che secondo me invece è stata straordinaria, soprattutto per una cosa, perché ha tolto di mezzo un'opinione che forse chi non conosce bene Genova e i genovesi si è fatta, cioè questa storia di Genova città non ospitale, di Genova che non accoglie. Ecco, era l'ora di dimostrare che da anni le cose sono molto cambiate. Non è più la città della finita la torta di riso che ci faceva ridere qualche tempo fa, ma è una città che è capace di ospitare quella che probabilmente è la più imponente manifestazione nazionale. 400.000 persone sono praticamente il doppio dei nostri abitanti. Mi è parso che al di là di certamente di alcune situazioni di fastidio, penso per esempio al chiasso, penso ai posteggi cancellati, eccetera, eccetera, la città non solo abbia retto benissimo, ma abbia dimostrato di poter accogliere ad una incredibile. E gli stessi alpini, io ne ho sentiti parecchi passeggiando, perché poi era anche, dico la verità, per me è stata anche abbastanza divertente, passeggiando ho sentito veramente soltanto delle voci favorevoli. Poi un altro discorso sono le ricadute economiche. Mi pare che ci siano state, è certo che non ci sono state per un determinato tipo di commercio, ma ci sono state per bar, ristoranti, forse anche alberghi e così via. Ma, e chiudo, l'aspetto che poi mi ha colpito di più, ed è un po' una mia fissazione, so che resterà una fissazione non soddisfatta, è questa fantastica isola pedonale centrale. La camminata in via 20 settembre senza macchine per me è stata una immensa, meravigliosa soddisfazione.
0: Insomma, su Bordilli?
2: No, sorridevo con la collega Cerchi. Ci siamo guardate, ci siamo capite, ci siamo capite al volo.
3: No, non credo, tu credo.
0: Vabbè, questa sarebbe la notizia della sera, Bordilli.
3: Ma io e la Bordilli ci siamo confrontate diverse volte, quindi magari anche da posizioni diverse, da punti di vista diverse, ma ci siamo confrontate diverse volte su questo evento.
0: Mario, ti faccio sentire quello che ha detto Mauro, che è è il primo alpino arrivato in città. Sentiamo quello che ha detto, poi lo commentiamo insieme.
4: La adunata poi va sempre tutto bene. All'inizio ci sono una marea, ma poi si sistema e si capisce chi sono veramente gli alpini. Non siamo violenti, siamo alpini, ci piace divertirci con la gente della città, portare una ventata di allegria. Nel rispetto, poi non siamo tutti santi, vabbè, uno o due magari può risultare un po', ma bisogna guardare sempre, come in tutte le situazioni, la generale. Noi alpini siamo fatti così.
5: E ha fatto 7 giorni, perché è arrivato lunedì, forse è stato il primo a arrivare.
4: Sono stato il primo, sì, il primo, ma però ero d'accordo di trovarmi con dei miei amici, sì, dal lunedì, sì. Perciò è per quello che vengo, perché i primi giorni sono i più belli, c'è calma, c'è tranquillità. Quest'anno ho fatto il bravo, sennò di solito parto il sabato prima.
5: Ah, era prima.
4: Sì. Quest'anno, vista l'età, bisogna rallentare, il fisico ha bisogno di rallentare i ritmi.
5: Adesso non vedete più niente, niente qua, ma c'era la tenda di Mauro che adesso è rimasto.
4: Siamo in fase di smontaggio, sembra un po', ma poi sarà tutto perfettamente perfetto, lasciato.

0: in ordine e raccogliamo anche quello che non è nostro, portiamo via tutto.
1: E beh, direi che queste parole di questo signore, insomma, c'è un po' tutto. C'è la gioia di essere arrivati a Genova, c'è l'entusiasmo di addirittura arrivare prima degli altri, c'è la voglia di divertirsi, ma c'è anche la voglia di lasciare una città, come ho scritto nel titolo che vedete sotto, una città migliore. Questa mattina ci siamo tutti svegliati in una città migliore, molti anche con un po' di malinconia, esatto, però soprattutto con una città che obiettivamente dal centro storico al centro, insomma, si faticava a trovare anche una carta per terra. Questo certo. È un po' quello che è un po' il assunto. Io ho fatto sentire questo signore perché penso che inquadri bene, Mario, un po' tutto quello che abbiamo vissuto.
2: È così, guarda, io ricordo la donata degli alpini del 2001, io abitavo in Piazza Manin, ricordo i giardinetti di Piazza Manin che erano diventati quei piccoli giardinetti di Piazza Manin che ormai sono praticamente cancellati, erano diventati un accampamento di alpini. Il giorno in cui sono andati via i giardinetti erano perfetti, puliti, in ordine, niente cartaccia, non c'era assolutamente niente. Quindi poi ci saranno dei casi invece così particolari, eccezionali di criticità, non lo metto in dubbio, ci mancherebbe altro. Il fatto di avere sgomberato delle intere strade, già Genova ha dei grossissimi problemi di parcheggio per la sua conformazione, già aver sgomberato parecchie strade per i passaggi, gli ammassamenti, come si chiamano, ha creato dei disguidi. Però ecco, voglio dire, una volta ogni 25 anni si può anche sopportare, se poi il risultato anche mediatico è così bello, è così importante. Insomma, per Genova questa è stata una pubblicità secondo me molto molto interessante, al di là del fatto che ancora fino a poche ore fa vedevo degli alpini turisti che circolavano tranquillamente per la città e che cercavano dei posti dove andare magari a cenare. Quindi insomma, io alla fine non lo so, poi ci diranno i risultati quali sono stati dal vista economico, ma lo ripeto, dal punto di vista dell'immagine della città ha cancellato il luogo comune di Genova e di genovesi non ospitali. Ecco, mi è
1: sembrato, siamo tutti d'accordo?
2: Sia stata molto bella questa.
3: Assolutamente.
1: Vabbè, hai 4 sì, 5 che ho sottoscritto in studio. Ti faccio sentire prima di lasciarti anche quello che ha detto la seconda parte di questa chiacchierata che abbiamo fatto questa mattina nella zona della Foce con questo signore, Mauro è il suo nome, perché tutti gli alpini, o tutti, la maggior parte di alpini che abbiamo sentito durante questi giorni, all'inizio delle loro interviste dicevano: nonostante quello che abbiamo sentito prima di venire qui, poi la situazione era abbiamo trovato una situazione differente, i genovesi accoglienti e così via. Però tutti premettevano, cioè vuol dire che hanno vissuto nel loro mondo, come abbiamo vissuto in città naturalmente, anche così un clima un po' ostile, questo va anche detto per alcuni comunicati, per alcune scritte, per alcune frasi forse un po' non proprio delle migliori. E allora loro tutti probabilmente l'hanno vissuta dall'interno non benissimo. E allora andiamo a sentire quello che ha detto questo signore.
0: Le polemiche ci sono sempre, siamo sotto attacco, non so perché siamo sotto attacco. Devo dire la verità e me ne dispiace, Genova in modo particolare ci è andato giù proprio di brutto e non capisco perché ci accusano di essere
4: guerrafondai.
0: Noi la guerra abbiamo già pagato, cioè gli alpini che in Russia, Cefalonia, sanno cos'è la guerra, ma come possono accusarci di essere per la guerra? Abbiamo dai 60, 70, 80 anni, cosa, e ci accusano con questa guerra, sempre con questa guerra.
1: E allora, li accusano di questa guerra, Mario, li hanno accusati un po' di tutto, mi pare, poi anche di
2: sì,
1: essere...
2: Sì, questa è una cosa veramente... non ne parlo neanche, perché secondo me è assolutamente assurdo. Valutiamo cosa è stato il comportamento degli alpini. Io ricordo quelle le occasioni che ho avuto io di vederli, 1906, l'alluvione del 70, la città era piena di alpini che lavoravano, le ultime alluvioni, pensiamo a quella del 2011, a fianco agli angeli del fango genovesi, e poi ancora l'ultimissima al Ponte Morandi. Lo raccontava l'altro giorno proprio Bucci, allora sindaco, diceva che dopo 20 minuti dalla sciagura, dalla catastrofe del Morandi, lui ha chiamato

0: L'Associazione Nazionale Alpini si sono mossi immediatamente. Hanno una grandiosa organizzazione che funziona molto bene sotto tutti i profili e sono stati sempre molto utili nel momento del bisogno. Vanno, non chiedono assolutamente niente perché sono autonomi. Quindi, questo mi pare che sia da riconoscerlo senza alcuna polemica sul guerrafondaio. Erano soldati, ed è cosa voleva dire? Se c'erano le guerre, non era credo colpa per degli alpini, era colpa di qualcun altro.
1: Senti, per quanto riguarda l'ultima battuta, invece, per quanto riguarda la polemica politica che c'è stata obiettivamente con alcune uscite, non una di meno, che ha fatto delle accuse molto pesanti, se vogliamo, anche nei confronti degli alpini, alcune scritte che probabilmente questa è un po' colpa dei media, colpa dei social, perché una volta una scritta sul muro rimaneva una scritta sul muro vista da 100, 200, 300 persone, oggi una scritta sul muro scritta da un ubriaco magari o da un matto alle 3 di notte viene amplificata e vista da tutta Italia, se non anche all'estero. Quindi questa è un po' i media moderni e anche per colpa o per merito a volte dei social, che invece hanno fatto vedere anche delle bellissime immagini, quindi pro e contro, però obiettivamente hanno dovuto subire anche questo attacco, questo non va negato. Poi c'è stato anche uno scontro politico, abbiamo qui Vittoria Canessa con Paola Bordilli che anche in consiglio comunale se la sono data di sante ragioni nei giorni precedenti, poi magari ne parleremo. Obiettivamente non certo da parte di Vittoria Canessa, però insomma c'è stata una parte della sinistra, questo va detto, che insomma non è che proprio abbia visto di buon occhio l'arrivo degli alpini. Questo penso che sia un dato di fatto, ovviamente,
0: Ma va
1: che
0: bene,
1: va preso in
0: ci
1: considerazione,
0: manca.
1: e loro lo hanno vissuto, perché tutti nelle premesse delle interviste dicevano: nonostante quello che abbiamo sentito prima di venire, nonostante tutte le polemiche, nonostante gli attacchi e le accuse, poi siamo contenti. Però vuol dire che loro hanno vissuto nell'aria da dove arrivavano qualcosina che da Genova arrivava e comunque soffiava.
0: Certo, ma sai, la polemica politica ci sta, mi va bene, non ci mancherebbe altro. Per fortuna che ci sono anche le polemiche politiche, sarebbe tragico se non ci fossero. Poi, insomma, quello che è il risultato è un altro, il risultato è stato estremamente positivo.
1: Grazie Mario,
0: Grazie
1: bella chiacchierata, così abbiamo messo sul tavolo anche altri spunti, torniamo subito. Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale. Prima di tornare a quello che è stato questa 3 giorni, abbiamo parlato per un attimo con Mario anche della parte politica che ha avvicinato questa settimana degli Alpini. Bordilli, ci sono state un po' di polemiche in Consiglio Comunale, ne abbiamo seguite tante, piuttosto anche accese.
2: Ma guardi, devo dire che noi eravamo partiti come Lega, come cioè centrodestra, con la volontà di non fare nessun tipo di, diciamo così, fuoco. Ecco. E invito tutti, perché poi parlano i ceffatti, ma il documento che abbiamo presentato e che poi è anche stato presentato nel cioè, consiglio della sua regione Liguria, ma era un documento che partiva da, e guardate, ce l'ho con me anche da questo cioè, volantino che non una di meno ha diciamo, messo sui canali social, dove chiaramente scrive che cioè, per l'occasione scuole chiuse, ma anche cioè, molestie, c'è cioè, razzismo, c'è cioè, violenze, sessismo e abusi. Allora, queste sono delle parole violente, volgari, che a noi fanno schifo. Lo dico in maniera molto chiara e io credo, cioè, che se la politica subito avesse detto chiaramente queste parole fanno schifo e cioè, gli alpini non si meritano queste parole, io credo che tante altre cioè, polemiche si sarebbero fermate. Perché vede, io credo che in politica, ma soprattutto quando si cioè, rappresenta un ente, quando si hanno ruoli istituzionali, il silenzio legittima, molte volte il silenzio legittima. Ed
1: Ecco, Vittoria
2: infatti.
1: Canessa, perché obiettivamente quel documento, che mi sembrava anche piuttosto, tra virgolette, tranquillo, non nascondeva insidie politiche, non è stato votato da voi?
3: perché noi l'abbiamo ritenuto un documento assolutamente diverso.

0: visivo. Questo è stato assolutamente sì. Cosa questo è stato sapere? Sì. Io credo fermamente. Gordilli, mi faccio finire
1: solo
0: di parlare.
1: Se mi dice dove, sì, perché visto che l'abbiamo costruito per non essere divisivo, perché volevamo dare l'immagine.
0: Allora, se doveva essere
1: Genova
0: costruito per non essere divisivo, allora a quel punto sarebbe stato condiviso insieme anche a tutti i gruppi di maggioranza, come è stato fatto in consiglio regionale. Questo
1: ci
0: ciò non è avvenuto. Ciò non è avvenuto.
1: Sì,
0: la condivisione è avvenuta in consiglio regionale direttamente dai banchi della Lega in regione. Detto questo, noi non l'abbiamo votato perché noi ritenevamo.
1: No, voi l'avete votato contro, non è che non l'avete votato. Ecco,
2: però mi faccio a chi a casa di cosa parliamo, perché magari io ho detto di questo documento.
0: Un documento nel quale diceva di prendere delle distanze dai manifesti. Io lo posso spiegare in maniera molto chiara. Senza
1: l'ho scritto io, magari lo spiego io.
0: Bordilli, mi faccia finire di parlare. Ho anche il diritto di parlare e di spiegare esattamente la mia posizione e la posizione della maggioranza. L'abbiamo ritenuto un documento divisivo. Questo perché, secondo me, è quello che è sempre stato detto. L'ha fatto alle distanze, non le ha prese la sindaca di Genova, ha detto assolutamente che per i fatti di Rimini non si può targetizzare un'intera categoria, un'intera comunità. L'ha detto in maniera chiara. Quel documento lì e tutta una serie di azioni politiche sono state quelle che hanno alimentato lo scontro e alimentato soprattutto la percezione in città. Quando ci sono delle preoccupazioni da parte dei cittadini, io non le definirei mai schifose, certi tipi
1: ragazzi, queste parole non si possono accettare sul corpo degli alpini.
0: Se ci sono delle preoccupazioni della cittadinanza, io le ascolto, come ho avuto modo di dire anch'io ai gruppi femministi. Io mi sono dissociata, ho detto che non le condivido, l'ho detto più di una volta, ho organizzato questa adunata, ho parlato ogni giorno con gli alpini, con l'organizzazione degli alpini, sono stata io insieme a tutte le altre istituzioni ad aver organizzato degli incontri, dei momenti. Doveva essere fatto prima? Sì, doveva essere fatto prima, perché la politica in queste situazioni non deve centrare, non deve alimentare le divisioni, deve unire. E sicuramente l'unione si è visto dal fatto che come è stata organizzata e come è andata bene questa durata. Quando vengono fatti degli atti di quel tipo lì in consiglio comunale soltanto per strumentalizzare le paure dei cittadini.
1: Guardate,
0: se ci sono delle paure,
1: io domani questo documento sui miei social, così
0: va bene,
1: tutti potranno leggerlo in serenità.
0: Condivida.
1: Non c'è nulla di divisivo, c'è la paura vostra di
0: la
1: dire
0: paura
1: no
0: di nessuno.
1: Ah, non una di meno, è inutile starci tanto a girare intorno.
0: Ma se delle persone hanno timore,
1: mi
0: bisogna ascoltarle.
1: Che un sindaco possa votare no a un documento.
0: Continui a strumentalizzare un evento che è andato bene, perché evidentemente è l'unica cosa che riesce a fare.
1: Ma guardate, ecco, vede, questo già è una cosa, veramente. Allora, non istigo nessuno, io dico la verità. Non avete avuto il coraggio, di prendere le distanze, se non una settimana dopo, quando nella regione si votava e Silvia Salis rimaneva sola con il suo voto contrario su questo documento.
0: Non è vero,
1: io ribadisco,
0: non è assolutamente
1: i cittadini
0: vero.
1: Hanno
0: noi
1: visto
0: abbiamo creduto a questo evento, abbiamo lavorato fin dall'inizio.
1: Ci abbiamo creduto tutti.
0: E quel documento che voi avete presentato è la dimostrazione del fatto che volevate strumentalizzare un evento partecipato per la città.
1: Guardi, allora, l'evento lo ha portato il centrodestra,
0: certo,
1: quindi non può strumentalizzare nulla.
0: Noi.
1: Non può. No, lo hanno organizzato gli alpini. Voglio ricordare che l'assessore Viscogliosi ha risposto questo in consiglio comunale. Io non so che cosa dirvi. Ma ora, visto che stavamo parlando, scusatemi, non di queste cose che ha fatto chi io, Tizio, Caio, Sempronio, Comune, Regione, e cioè, ripeto, abbiamo detto tutti che è un bel evento che il centrodestra ha portato, che voi per 11 mesi avete fatto poi la parte della ceologistica. Benissimo, siamo tutti contenti, siamo tutti d'accordo che delle manifestazioni così servono, cioè sia nella città che nella regione, ma io rivendico il fatto che da politica non posso stare zitta di fronte a delle frasi schifose, perché hanno accusato non un'associazione qualsiasi, il corpo alpini.
0: La sindaca ha risposto in consiglio comunale
1: una settimana dopo, diciamolo chiaramente ai cittadini, una settimana dopo, dicendo che non ha mai condannato davvero.

0: Ed è qua
1: no,
0: sbagliato.
1: Ma no!
0: È qua sbagliato. Mi spiace,
1: questo è sempre fare la parte, ci sono i buoni, ci sono i cattivi.
0: Allora, diteci cosa ne pensate dell'altro pezzo che è uscito ieri su Liguria Pride, sulla erezione delle penne. Perché è stato scritto questo, ok? È stato scritto questo. Io provo vergogna che c'è nella mia città una parte politica accetti questi termini. Non
1: a
0: posso
1: parte
0: comprendere.
1: Che non è un pezzo, andiamo a campagna pubblicitaria, quindi distinguiamola. Però ad ogni modo
0: andiamo a levare.
1: Poi naturalmente ne riparleremo di marketing e comunicazione. Andiamo avanti.
0: Ma guardate la comunicazione di lasciamo stare.
1: Andiamo avanti.
0: Io rimango basita, però ecco, ripeto.
2: Vado su De Giorgi che
0: questo no, però cioè, bisogna capire che bisogna prendere le brutte parole. Poi se magari
1: la politica,
0: scusatemi, se vuole leggere che cosa avevamo scritto come impegnative, caro direttore.
2: Lei ha parlato,
0: perché
2: ha parlato con gli alpini, ha parlato con gli alpini in questi giorni. I fatti famosi ormai di Rimini, che però sembrava ci fossero 150 denunce a questa associazione, poi è andata a processo solo uno, poi assolto, se non vado errato.
0: Ecco, diciamolo, bravo.
2: Ecco, che sensazione ha avuto lei parlando proprio con gli alpini? È questo che le chiedo, visto che lei
0: non nominiamolo neanche Rimini, scusatemi allora,
2: posso fare una domanda?
1: Posso fare la domanda? Esattamente questo, cioè naturalmente loro sono dispiaciuti per quello che è successo a Rimini, assolutamente. Hanno adottato anche tutta una serie di precauzioni, di codice etico. Io li ho visti e li ho ascoltati, ho letto anche dei loro commenti, ho letto anche dei messaggi che mi hanno inviato, che dicendo che loro non sono Rimini, non sono i fatti che sono successi a Rimini, non sono neanche gli ultimi fatti che erano successi a Biella, e questo è indubbio. Bisogna far capire alle persone la bontà e la volontà che ci sono loro, e questo secondo me noi l'abbiamo dimostrato benissimo con questo evento. Non c'era bisogno di un documento in consiglio comunale, sono stati dimostrati sui fatti e sui campi. La cittadinanza genovese ha partecipato a questo evento festoso e di gioia, la città è contenta di questo evento, perfetto, quindi non c'è bisogno. Gli alpini se ne sono andati via soddisfatti, hanno detto abbiamo sfatato noi un mito, una maldicenza, l'hanno detto, l'abbiamo sfattato noi.
0: Loro perché?
1: Perché è giusto così. Ma è anche normale così. Che loro possano dimostrare che quello che è successo a Rimini non li
0: è successo niente a Rimini alla fine, glielo ha detto il direttore.
1: Vabbè, Bordilli, continuiamo così. Va bene. Non è che è successo niente, ma se c'è stata una polemica politica che è continuata su dei fatti, eccetera, questo naturalmente sono state alimentate in città da una serie di divisioni, che quelle che sono successe, loro hanno dimostrato che i luoghi comuni che prendono tutti, non prende soltanto Genova, naturalmente li hanno sfatati su Genova, e Genova è contenta.
0: Anche
1: loro
0: l'Out, sa, quel centro sociale,
1: sì,
0: anche loro sono
1: bene.
0: Usciti su quello.
1: Certo, ma io se vuole bene. Le rispondo, ho già risposto, ho parlato con Out, ho parlato con una di meno, ho parlato con un altro genere di città, ho parlato con tutti,
0: cose
1: perché
0: simili,
1: c'era anche un certo tipo di disinformazione, perché quando dicono che la sfilata degli alpini era una parata militare, si è dimostrato che non era così.
0: Allora che escano pubblicamente sui social, non una di meno, dicendo chiaramente sbagliati, perché queste sono cose vergognose che non devono succedere nella
2: Nazione. Può rispondere lei di una di meno, obiettivamente.
1: Per piacere, dai.
0: Se non una di meno ha parlato con voi, che cioè vuole dissociarsi perché hanno sbagliato, perché come dite hanno compreso che queste schifose parole vergognose non vanno bene. Io sono felicissima, guardate, non vedo l'ora che si dissocino, perché frasi così, quando si usano canali social, le parole hanno pesi molto importanti e molto gravi,
1: certo,
0: e bisogna esserne tutti responsabili, come le mie,
1: siamo
0: certo, ma io
1: e abbiamo agito in maniera molto responsabile.
0: Non ne trovo mezza di parola mia.
2: Ci fermiamo un attimo, restate lì. Abbiamo annoiato Manuela Carena e Riccardo De Giorgi, scherzo, però fa parte obiettivamente anche la politica, naturalmente, tanto questo è il programma politico intanto, e quindi Bordilli e Canessa sono abituati a frequentare questi studi a lunedì, e quindi anche a dibattere in maniera accesa, come dicevamo prima, quando si dibatte vuol dire che si crede in quello che si fa ed è giusto così, a volte i toni sono alti, ma è normale ed è giusto appunto che ognuno riesca anche a trasmettere a chi guarda a casa le proprie opinioni. Chiusa la parte politica, voglio tornare invece in quella legata strettamente invece a quello che abbiamo vissuto. De Giorgi le fa

0: Faccio vedere un cartello perché non so, ecco, allora non so se riguarda tutta la città o quanti negozianti, i numeri, lasciamo perdere i numeri che sono messi a caso, non sia, anche se non ci vede bene da lontano. Molti, le dico io la notizia, alcuni, non dico tutti perché non posso dirlo, io due o tre li ho visti di persona ancora questa mattina, qualche negozio, qualche ristoratore, non ristoratore, qualche esercente, non ristoratore, bar mi riferisco, ha aumentato i prezzi per gli alpini. Non so se qualcuno qui ha... Ma
1: sicuramente non quelli di Confcommercio che avevano invece fuori in vetrina un menù speciale con dei prezzi speciali calmierati.
0: Speciale, sì, aumentato rispetto a prima. Quello che ho visto io,
1: no, magari non faceva parte, sì, certo, erano calmierati proprio per l'evento,
0: ecco,
1: assolutamente.
0: Che, appunto,
1: sì, noi abbiamo creato tutto del materiale, abbiamo diffuso del materiale ai nostri associati con diversi tipi di locandine, quelli per i bar e quelli per i ristoranti, e c'era un prezzario, diciamo, apposta e calmierato per questi giorni. Quindi,
2: se gli stessi sponsor davano indicazioni sul prezzo di vendita consigliato, ovviamente non obbligatorio, e molto spesso tante attività andavano sotto prezzo, voglio dire.
1: Sì,
2: questo è
0: qualcuno
2: successo.
0: Mi è andato sopra.
2: Questo lo prendo adesso, voglio dire, non l'ho visto io, però può essere,
0: anzi glielo
2: può
0: giuro.
2: Essere, sì. Vabbè, c'è sempre la mosca bianca, voglio dire, se così è, ormai siamo in un'epoca in cui uno si fa del male da solo, voglio dire, se non dà l'idea di essere un'attività corretta, ecco.
0: Ecco, perché poi quello che appunto fa i conti, gli alpini sono andati via e il cliente, chi ha visto il prezzo stamattina essere uguale a quello di Jais, quando è cambiato non è andato molto, non ha fatto piacere, no? Aver visto che dove vai spesso aumenta il prezzo, poi se il giorno dopo non ritorna quello di prima, ci può essere anche qualcuno che dice, sai cosa c'è, vado in quello dopo, può anche, come diceva De Giorgio, no? Poi ognuno
2: vedremo,
0: si può anche fare male da solo. Siamo abituati dopo il Covid, no? Aver visto questi aumenti esponenziali.
2: Beh, diciamo,
0: e poi nessuno è mai tornato indietro.
2: Si subiscono comunque, però le attività li subiscono, gli aumenti. Quindi è una forza, poi diciamo, obbligatoria quella di adeguarsi. Però se parliamo delle bollette, se parliamo delle stesse merci che
1: prime.
2: A nostra volta non è che ci domandano, possiamo alzarvi il prezzo? Questo è una costante dal 2021, sì. Parliamo anche delle bollette dall'inizio della guerra ucraina, che sono quadruplicate per 4-6 mesi e poi sono scese, ma non sono tornate al 2020.
1: Vogliamo parlare dei canoni d'affitto dal 2000, oggi sono, rispetto al 2019, paghiamo una mensilità in più in media a causa dell'inflazione, a causa degli aumenti che ci sono stati. Non è che l'aumento del prezzo finale corrisponda a un aumento del margine per il commerciante, assolutamente no. Quindi
0: in questo caso era
1: non in questo,
0: specifico,
1: in questo caso questo no, esatto. In generale parlo in
0: De Giorgio, ci racconta un po' qualche dietro le quinte del vostro lavoro di questi giorni, qualcosa che ha saputo da lei, che ha vissuto, da qualche collega, qualcosa di curioso che non sappiamo.
2: Ma se parliamo a livello organizzativo,
0: sì.
2: Diciamo ma diversi colleghi hanno avuto, come posso dire, il problema di aver preso più personale proprio per essere la nuova Genova, no? Perché si dice che non sono più i tempi della torta di riso finita. Io devo dire che la nostra categoria ha avuto un livello di, sicuramente di impegno più alto rispetto al passato.
0: Forse
2: quindi,
0: le crociere hanno un po' cambiato il vostro modo di lavorare.
2: Sì, sì, sicuramente una parte di città,
0: parte,
2: sì,
0: certo.
2: non tutta.
0: Sì, certo, certo.
2: Anche perché le crociere poi, secondo me, lasciano poco.
0: Però diciamo, mi ricordo un po' di anni fa,
2: sì,
0: c'era proprio la polemica, no? Arrivano,
2: certo,
0: i crocieristi la domenica e trovano
2: tutto
0: chiuso. Ora,
2: certo,
0: obiettivamente è cambiato tanto.
2: Ora è cambiato e allo stesso tempo, come dicevo prima, tanti commercianti, tanti esercenti hanno modificato la propria impostazione per questi tre giorni, hanno aumentato le risorse in campo di dipendenti e quindi hanno investito, ecco, hanno investito tanto sia in termini di merci sia in termini di personale, di risorse umane.
0: C'era un minimo anche di ordine per i fusti di birra?
2: Ma allora, diciamo che c'erano gli sponsor principali che imponevano, nel senso buono che era in conto vendita, però sì, dei quantitativi molto importanti che sicuramente hanno lasciato perplessi anche chi magari fa questo lavoro da decenni, ma la garanzia di avere il

0: il ritiro in caso di invenduto, quello ha lasciato un po' più tranquilli gli esercenti, cosa che non è avvenuta con tutti, perché molti artigiani che non avevano la somministrazione hanno comprato dei prodotti che non sono, diciamo, restituibili, quindi le lattine di birra con etichetta speciale, molto carina e tutto, però ci sono diverse attività che si ritrovano decine e decine di cartoni di prodotti che non riusciranno a vendere, quindi quello è un danno vero.
1: Carena, si parlava prima, questo per quanto riguarda naturalmente soprattutto gli esercenti, bar e soprattutto ovviamente per quanto riguarda la ristorazione. Per quanto riguarda invece una tipologia di merci, naturalmente lei si occupa di abbigliamento e quindi è
2: No food.
1: no food, e quindi è ovvio che poi puoi trovare l'alpino che è con la moglie che può comprare qualcosa
2: Allora,
1: particolare, per carità, può
2: io
1: succedere
2: ho scoperto
1: naturalmente.
2: di avere diversi mariti di clienti alpini. Ho scoperto, mi sono venuti anche a trovare. Sì. Però questa non è, diciamo, l'occasione giusta, l'evento giusto per dedicarsi allo shopping. Ci sono altri tipi di eventi e manifestazioni e iniziative che, diciamo, avvantaggiano di più e stimolano di più l'acquisto tipico dello shopping. Gli eventi così impattanti, con grandi ammassamenti, diciamo, di folle, no, perché la gente giustamente si riversa nelle strade. Perché vuol
1: Poi
2: far
1: molti
2: festa
1: avevano
2: e non da
1: nella propria
2: comprare.
1: tenda aveva il fornetto che si faceva magari da mangiare da casa, molti avevano anche, poi non tutti hanno grosse disponibilità economiche per sostenere, no? Una 3 giorni di ristoranti, poi ci sarà l'alpino che sta bene, quello che sta un po' meno bene, cioè, ovviamente nella
0: Di
1: massa c'è un po'
0: tutto.
1: di tutto. Ecco, una polemica che c'è stata, la chiedo a Canessa, ma soprattutto poi anche a tutti e quattro voi, è quella relativa ai punti di ristoro, chiamiamoli così, ufficiali. Ce n'era uno qua sotto in Piazza Dante, ce n'era uno in via vicino alla regione, ecco. Poi uno mi sembra anche
2: Piazza
1: in Piazza
2: Colombo, Piazza Colombo,
1: Colombo,
2: molto grande, sì.
1: tra l'altro con prezzi, un panino hot dog 10 euro, quindi non era proprio un panino dell'Alpino, però qua sotto era 10 euro solo un panino, se tu pranzavi, abbiamo pranzato un po' di colleghi, 27 euro un pranzo con un galletto e una birra e un caffè, quindi insomma non erano proprio prezzi, però sei quasi più per i genovesi che ci piaceva stare in una piazza, no, dove di solito ci sono le moto col profumo di barbecue e un po' di birra, era carino, però 28-27 euro non era poco. Detto questo, questi punti di ristoro possono avere danneggiato gli altri, i locali?
3: Allora, io direi che forse hanno concentrato ancora di più nella zona, quindi diciamo tra il Porto Antico e Piazza della Vittoria, naturalmente le persone, questo sicuramente. Poi io avevo letto la preoccupazione, ad esempio, dei commercianti e degli esercenti in Piazza della Vittoria, quando a un certo punto si sono visti trovare, diciamo, iniziare ad allestire il villaggio degli Alpini. Poi alla fine, poi ho letto oggi, poi l'abbiamo visto anche prima con il ragazzo di prima, anche se erano lì, comunque sono riusciti a lavorare lo stesso. Naturalmente hanno concentrato di più, secondo me c'è tutta una situazione che si è venuta a creare e di questioni. Naturalmente questo è un evento che riporta proprio questo format, nel senso che quando è stata presentata la candidatura all'interno della scheda tecnica erano state evidenziate già le aree sponsor, guardo la Bordilli, sì, perché l'ha fatto assolutamente lei, la scheda tecnica, tra i quali c'era in questa scheda tecnica anche quella di Piazza della Vittoria, c'era quella del Porto Antico, quella di Piazza Dante, quindi è il format dell'evento che prevede quello, proprio per la costituzione, come me l'hanno detto loro, dell'ambiente alpino. Questo era il format dell'evento. È ovvio che naturalmente sono venute ad accavallarsi una serie di situazioni, io ci ho ragionato anche ampiamente, come ho detto prima, via Venti e altre situazioni, che naturalmente hanno ancora di più confluito e concentrato la massa lì. Nel momento in cui arriva la musica, arrivano i carri, arriva tutta quella manifestazione in via Venti, naturalmente ha aumentato la concentrazione in quella zona, questo è evidente.
1: Ecco, vuol dire questi punti ufficiali,
2: Sì,
1: chiamiamoli, che si
2: sì.
1: portano dietro dietro naturalmente gli alpini, poi non so che business abbiano loro naturalmente, se hanno una commissione, immagino di sì, perché questi alcuni venivano dalla Toscana, alcuni venivano uomini che arrivavano un po' da tutte le parti d'Italia che gestivano questi punti di ristoro, sì. Poi avranno ovviamente una commissione con loro, intanto... però questo possono avere effettivamente due, così diceva, come dicevamo prima, ad esempio vicino alla regione, nella palazzo della regione, uno qua sotto in piazza Dante, e a 300 metri a distanza uno dall'altro.
4: Sì, ma allora guardi, sorrido un po', perché quando viene detto format mi

mi sembra di ricordare il sindaco quando dice che le scuole sono chiuse per standard. Non è vero, perché a Milano le scuole non hanno chiuso tutto, non le hanno chiuse, quindi non è vero che c'è uno standard, non è così. Se vi prendete sempre la documentazione, perché poi

0: Della parte invece food. Allora, intanto noi avevamo ovviamente la presentazione nell'anno 24, era una presentazione di massima. Tante cose sono state cambiate anche dall'attuale giunta, hanno ridotto, cioè per esempio i posti legati per c'è dormire, ecco, tanto per dire. Quindi non è vero che non era nulla modificabile. Detto questo, Vede, quando gli viene bene sono loro che fanno l'organizzazione, quando invece c'è qualcosa che non va non è il comune, ma vabbè,
1: ci
0: sorridiamo sopra. Certo. Detto questo, non ci dimentichiamoci che il comune ha fatto anche un bando a fine marzo per quasi 80 posti su suolo pubblico. Ecco, anche quelli secondo me forse bisognava governarli meglio, perché ho letto il bando ed è un bando che onestamente poche realtà commerciali della nostra città ci potevano partecipare, per esempio chi magari è in sede fissa e ci voleva anche per promuoversi, perché penso per esempio al fatto che cioè, se sei su un percorso che non è fra quelli diciamo maggiormente battuti, un modo era anche sicuramente quello di dire guarda, se vai negli altri luoghi che sono più magari centrali, ecco che c'è una prelazione, un punteggio maggiore. C'erano tanti modi, voglio dire, in 8 anni bandi ne ho anche seguiti, e secondo me si poteva strutturare qualche cosa che ci prevedesse magari questo coinvolgimento maggiore delle realtà commerciali locali. Cioè, questo è, come dire, una suggestione anche che ci lascio e sulla quale io, ecco, credo che si potesse sicuramente lavorare senza problemi, anche perché credo che la cosa più bella sia proprio sulle grandi manifestazioni fare in modo che siano sentite dalla città, e per sentirle devi anche creare poi questo percorso lungo il tempo di una condivisione, che è poi quella che ci dicevo. Quindi guardate, io ecco, sia sulla parte sponsor che sulla parte proprio dei posteggi, io credo che si potesse fare un lavoro migliore. Dopodiché ne prendo atto, dico anche siamo riusciti a fare, e dico siamo visto che ovviamente ci ha lavorato anche Regione Liguria, non su queste, diciamo, sulle dinamiche un po' più logistiche, però ecco, secondo me con qualche appunto, che sono quelli che vi ho già detto, forse da questo punto di vista, parlando prettamente del commercio e soprattutto della parte food con la somministrazione, sicuramente ecco qualche cosa si poteva
2: ci fermiamo fare. L'ultima volta, restate lì. Vittoria Canessa, c'è una cosa che ha fatto che non rifarebbe?
1: Ma nella adunata?
2: Ha fatto lei con la sua, sì, con l'organizzazione,
1: in realtà no.
2: Non lei
1: in realtà no.
2: Da sola, ovviamente.
1: Devo essere onesta.
2: Per esempio, che... Bordini diceva sì. La chiusura delle scuole o qualche strada chiusa un po' dopo, un po' prima, no. Parcheggi, tutto questo.
1: Guardi, io devo essere onesta sulla questione delle scuole. Abbiamo fatto degli incontri, come ho detto, sempre in prefettura, in questura. Abbiamo parlato con l'ufficio scolastico regionale. Io ho parlato con i dirigenti scolastici e tutti. Quindi abbiamo fatto tutto un percorso. Prima di prendere una decisione come la chiusura delle scuole è stato assolutamente ponderato.
2: Ecco, la decisione di chiudere è stata poi presa perché?
1: È stata presa perché c'era una questione proprio di logistica e di mobilità. Fin dall'inizio a noi è preoccupata la mobilità di Genova. Questa è stata anche un po' un'indicazione, la preoccupazione che abbiamo avuto un po' tutti come enti che abbiamo lavorato su questo evento. Questo perché, quando a me si ricorda sempre Milano, Milano è una città praticamente che si estende in circolare, quindi cosa permette? Naturalmente è successo anche alle Olimpiadi, cosa permette? Perché naturalmente c'è un sistema di tangenziale che gira intorno e che quindi ti può isolare certe parti della città. Cosa succede a Genova quando chiudiamo delle strade oppure semplicemente quando si blocca l'autostrada? Lo vediamo tutti i giorni. Nel momento in cui abbiamo una manifestazione con un afflusso di persone così grandi, dovevamo prendere determinati tipi di scelte. Non potevamo pensare che alle scuole non arrivavano magari i docenti, non arrivavano i pasti. L'abbiamo visto quando ci sono stato lo sciopero dei lavoratori ILVA, che non arrivavano i pasti nelle mense. Quindi in un momento abbiamo preso una decisione di quel tipo lì, che si prende

0: nelle grandi manifestazioni. Semplicemente, io quindi quello è assolutamente una scelta che difendo e continuerò a difendere. Per quanto riguarda poi il bando sul commercio, le 76 postazioni, quello è stato un bando che è stato fatto per evitare l'abusivismo. Anzi, in realtà era stata riconosciuta assolutamente da una parte quelli che potevano avere il permesso di operare in Regione Liguria, ed è stato anche riconosciuto del punteggio per chi aveva dei prodotti tipici. Questo è stato un bando assolutamente fatto.
1: No, non
0: è stato fatto, ma è sempre una tattica che si adotta per evitare l'abusivismo. Questo è assolutamente vero, che potessero arrivare in città, come magari è successo da altre parti, che arrivare in città magari del
1: è stato fatto per far lavorare delle realtà commerciali,
0: ma
1: non
0: certo,
1: per evitare l'abusivismo,
0: no? Perché ma nel momento tu lo regoli, e ovviamente che tu
2: quei carretti che erano via 20 erano tutti regolari? Quei carretti che vendevano cappelli falsi di alpini,
0: no,
2: piuttosto che magliette,
0: quelli assolutamente no. Dove è stato possibile, quando è stato possibile bloccarli, noi l'abbiamo bloccato con la polizia locale, abbiamo messo in campo tutte le nostre risorse come comune della polizia locale, abbiamo fatto un lavoro immenso. Ovviamente è un evento eccezionale, straordinario, è ovvio che sono eventi così, si poteva fare meglio, sicuramente si poteva fare meglio così, ma tutte le scelte che sono state prese per organizzare questo evento io le riconosco assolutamente tutte.
2: De Giorgi, ci avviamo verso la conclusione.
3: Sì.
2: Vogliamo trarre un bilancio della tre giorni, certo. L'abbiamo già parlato ampiamente. Dal dibattito di questa sera, invece, secondo lei come va a casa? Nel senso, quello di prima, naturalmente. Però, insomma, cos'è che le rimane da questa chiacchierata che abbiamo fatto questa sera?
3: Ma mi piacerebbe che rimanesse un maggiore ascolto con gli operatori del settore, e citando l'esempio delle aree food, no? Queste aree molto importanti e molto numerose che ci sono state nei punti strategici, ma lì andrebbe un po' analizzato a livello tecnico da detti ai lavori. Di locale non c'era nulla, cioè era tutto un copia e incolla di mortadelle da 650 kg al panino dell'Alpino, a scritte con pesce fritto al cartoccio, cioè era anche un po' strano da capire, voglio dire. Mi sarebbe piaciuto che le attività locali potessero avere una per zona, magari quell'attività lì avrebbe avuto più ricaduta sul territorio. Secondo me è rimasto poco, non quanto doveva, sul territorio. Tutto qui.
2: Carina?
4: Sì, forse quella è una cosa che si poteva, diciamo, concertare un po' meglio. Anche noi in Piazza Colombo, per esempio, la mattina ci siamo svegliati con quel gigantesco stand, con quella casetta gigantesca, e non eravamo stati nel modo giusto informati e quant'altro, quindi sicuramente ha creato almeno all'inizio tantissimi malumori diciamo nel circondario. Poi chiaramente
2: ci si abitua.
4: Comunque l'afflusso c'è stato e quindi hanno lavorato tutti, però anch'io quello anche noi l'abbiamo trovata non molto in tema, ecco, con questo refrain che ci veniva appunto ripetuto da giorni, da settimane, per cui doveva essere una cosa per la città in maniera un po' più massiccia, anche come ricaduta sul commercio.
2: Ecco, a proposito di ricaduta, secondo lei qualcuno di questi, l'altra volta parlavo con il presidente Bucci, diceva, a parte la ricaduta economica immediata, nel senso che comunque qualcosa hanno lasciato obiettivamente, chi più chi meno, poi però qualcuno di questi tornerà magari in vacanza la famiglia.
4: Ma certamente, ma guardate che noi ci sottovalutiamo sempre. Noi come Confcommercio ormai sono anni che invitiamo più volte all'anno persone da fuori per presentare libri, insomma personaggi anche importanti, ma rimangono sempre tutti esterrefatti. Noi ci sottovalutiamo, ma lo credo che tornano. Genova è una delle città più belle di tutta Italia ed è ancora misconosciuta. Tornano e come? Quindi questo sicuramente avrà, questa ricaduta ci sarà e come?
2: Vuol dire, le faccio vedere il nostro popolano sul carretto, l'ha mai visto?
1: No, faccia vedere, sono curiosa.
5: Da dove arrivate?
6: Da Brescia.
5: Da Brescia, posso chiedere cosa sta lì sopra? Salgo con voi.
7: Primo canale o secondo canale?
5: Primo.
8: Assolutamente primo.
9: Eccoci, chi parla? Parla lui.
5: Ah, bene, allora.
10: Buongiorno.
5: Tengo io. Da dove arrivate intanto?
10: Arriviamo dal gruppo della Valle Camonica di Darfo Boario Terme.
5: Siete tantissimi che arrivate da lì.
10: Siamo tutti.

0: Monti Alpini, in quelle zone lì.
1: Una grande festa si prepara a Genova ad accogliervi e a festeggiare.
0: Bello, bello. Da quello che ci avevano descritto sembrava un disastro, invece ci avete accolto.
1: Vediamo che il clima si sta, diciamo, accendendo di festa.
2: Pensavamo, come diceva lui, che l'accoglienza non era al top, invece ci stiamo trovando bene con l'accoglienza abbastanza.
1: E adesso si festeggia, vedo, si va in giro, si con un clima allegro, tra musica.
0: Allegro e festoso.
2: Stasera comincia il vermine.
0: Fino sabato notte, dopo domenica ogni gruppo sfila con la sua ragione.
1: Come vi siete organizzati per la sfilata?
0: Noi siamo all'oratorio San Bartolomeo, qua a Genova. C'hanno, eravamo qua anche 21 anni fa, l'altra radunata.
1: Quindi eravate venuti 21
0: anni. Sì.
1: Vi ricordavate di quell'esperienza?
0: Bellissima.
1: Vi siete anche organizzati, vedo.
0: Sì. Abbiamo tutto, con cucina da campo e tutto.
1: Con questo mezzo per andare avanti e indietro per la città.
0: Esatto, che a piedi è dura, non ci sono più gli alpini di una volta.
2: Passi anche stasera?
1: Noi siamo sempre qua.
2: Stasera abbiamo una sorpresa sul
3: palettino. Salutateci, che vi stiamo guardando dall'alto.
0: Siamo gli strinù.
1: Salutate lassù, dall'alto.
4: L'abbiamo visto un po' di volte in redazione, però fa sempre sorridere.
3: Sì, fa veramente venire il sorriso. Guardate, io condivido con voi questa cosa che giovedì mattina sono arrivata presto, quindi giovedì, cioè neanche venerdì, il giorno prima, e ancora sono arrivata molto presto da Pegli, vengo quindi mi sono fatta poi insomma centro a piedi, e la nostra città era vuota e insomma era 7 della mattina, con già tante penne nere, e guardate, è stata una sensazione camminare per la mia città con tante persone a cui cioè dire benvenuti bene e arrivati. Guardate, e poi
4: c'è un'altra cosa che faccio vedere, un po' Paola Bordini, perché stiamo arrivando verso la fine. C'è un'altra cosa che tanto l'orario è buono, voglio far vedere, perché a Canessa ovviamente, che è parte della maggioranza, ma Bordini ovviamente della minoranza, può anche spingere in questo senso. Uno dei problemi della città di Genova è la mancanza di bagni pubblici. Vero. Questo è un dato di fatto oggettivo. Alcuni Vespasiani degli anni 70, 60 sono ancora vivi e parlano, cioè quando passi ti dicono di non passare, perché proprio c'è un olezzo impressionante, parlano in quel senso purtroppo, e quindi sono inavvicinabili. Non esistono bagni chimici, non esistono bagni pubblici. La nostra Aurora Bottino, durante la trasmissione di ieri sera, è andata nella zona di Piazza Caricamento e ha fatto addirittura una prova, ha aperto alcuni bagni, vediamoli.
5: Ho guardato anche negli altri bagni e c'è la carta igienica, cioè è un qualcosa di veramente bello, perché da persona che comunque a Genova bagni chimici non ne ho mai visti tanti, però devo dire la verità, da persona che ha usato bagni chimici anche per concerti, anche a Milano, no, dove non ho mai trovato la carta igienica dentro i bagni chimici, è veramente un qualcosa di sconvolgente. Allora, per dimostrarvi che dico la verità, non l'apriamo troppo, perché cioè, bagno, questo ha persino la tavoletta tirata su, quindi direi che con la carta, ma non è solo questo, cioè ce n'ha quasi tutti.
4: È qualcosa di bellissimo.
6: No, ma questo
4: fa
6: vero.
4: Sorridere,
6: no,
4: però
6: fa sorridere, ma è una problematica seria.
4: Mancanza di panchine e mancanza di bagni.
6: Ne abbiamo parlato tra l'altro in una giunta.
4: O dico cose sbagliate?
3: No, guardi, io ascoltavo, no, non la stavo guardando malissimo.
6: Guardi, in una giunta nel Medio Levante, insieme alla sindaca, abbiamo parlato proprio della problematica dei bagni, cioè c'era stato chiesto esattamente la questione della logistica dei bagni, e soprattutto la sindaca aveva detto una cosa: io vado a correre in Corso Italia e non ci sono bagni. Cioè, è vero, è una città in cui manca un piano bagni, e sicuramente questa è una problematica.
4: Allora,
6: che l'abbiamo presa seria.
4: Una giornata di festa è una città migliore. Allora, per avere una città migliore, da quello che abbiamo capito questa sera, era il discorso legato al commercio, quindi alla ristorazione, ce l'ha spiegato bene De Giorgi, anche quelle che potrebbero essere desiderata di questa di questo settore. E per quanto riguarda Manuela Carena, anche lei insomma ci ha spiegato un pochino quelle che potrebbero essere anche le migliorie da fare. Poi è una zona vostra, è una zona comunque per fortuna ancora viva, quindi ancora

0: Sembra tutte le volte che io mi avvicino a quella zona, mi sembra sempre di essere negli anni 80, non so per quale motivo, ci sono ancora tanti negozi con le scritte ancora antiche, ci sono ancora delle vecchie
1: Le
0: botteghe, ci sono
1: scritte
0: ancora.
1: sono i nomi, i cognomi delle famiglie.
0: Esatto, quindi è ancora
1: Cognomi
0: una
1: delle
0: zona dove entri e
1: famiglie.
0: capisci che, boh, non so, mi ricordo quando ero bambino che andavo lì e mi sembra
1: È
0: sempre che sia
1: bellissima,
0: rimasta
1: è bellissima.
0: sempre uguale, però potrebbero rimanere una città più pulita, questo è il sogno di
1: Questo
0: tutti, perché oggi,
1: sicuramente.
0: questa mattina penso che qualunque genovese abbia capito cosa voglia dire vivere in una città più pulita, perché Genova abbiamo avuto per tanti anni il centro-destra, il centro-sinistra adesso da un anno, mi sembra più o meno è sempre sporchina, questo
1: No, no,
0: va
1: no, questo è vero.
0: detto,
1: Non è migliorata.
0: è
1: Lato.
0: sporca,
1: Deve
0: lo
1: essere
0: dici?
1: fatto,
0: Sì,
1: da
0: ma
1: quel
0: io non lo
1: punto di
0: dico che
1: vista
0: oggi è
1: deve
0: sporca,
1: essere
0: è
1: fatto uno sforzo
0: sporca,
1: migliore.
0: lasciamo perdere il centro storico, alcuni punti un po' meglio, però insomma è una città sporca. Uno, due, i bagni
1: Le
0: possiamo
1: mettiamo in
0: provare a
1: conto,
0: metterne un pochino di
1: esatto.
0: più
1: Ma da questi
0: e poi.
1: eventi si impara
0: Questo
1: anche, eh.
0: può darsi
1: Questi
0: qualche
1: eventi si impara, cioè alla fine comunque è anche la
0: insegnamento.
1: cosa, il fatto che noi teniamo tutti gli eventi principalmente in centro storico e magari non cerchiamo di distribuirli
0: Ecco, questa è
1: anche
0: un'altra cosa.
1: negli altri municipi e nelle altre zone della città, è un punto. Magari è ovvio che un evento di tale portata non lo puoi fare in municipi un po' più problematici, però magari distribuirli meglio anche dal punto di vista degli eventi sportivi o
0: Vero.
1: altri tipi di manifestazione, secondo me è molto importante. È proprio una
0: Concerti, la
1: questione,
0: musica.
1: concerti, musica, è proprio una gestione dei flussi turistici della città.
2: Una proposta.
1: Sì.
2: Io sono Anni che chiedo che in Piazza Colombo il 12 ottobre si faccia una bella festa in onore di Colombo, della scoperta
1: Possiamo
2: dell'America.
1: assolutamente lavorarci
0: Sembra
1: su
0: buono
1: questo. Se non è troppo
0: questo.
1: divisivo Colombo,
0: Sembra
1: perché
0: buono
1: quando è mai
0: Colombo
1: stato
0: come
1: divisivo
0: proposta.
2: Colombo? Però
1: Per dirgli.
2: non ho mai accontentato
1: Sia
2: nessuno.
1: serena.
0: E allora?
1: Viva Colombo.
3: Oh,
1: Vede, così
3: bene.
1: faccio un po' dichiarare queste cose, poi domani Consiglio
0: guardi, le
1: Comunale
0: dichiaro tutte
1: magari
0: quelle che vuole,
1: la
0: quello
1: mal
0: che
1: di pancia,
0: penso.
1: perché uno ha
0: Va
1: dichiarato
0: bene, sì.
1: viva. Però vabbè, insomma,
0: Allora,
1: perché,
0: Carmelita
1: ma
0: ha
1: metti
0: tanti difetti,
1: lezzagna,
0: però
1: eh?
0: da quando la conosco insomma, è sempre stata corretta e anche quando c'è da prendere una
1: Ma io non
0: posizione
1: ho
0: anche
1: mai,
0: fuori
1: guardi,
0: dal
1: anzi, il
0: coro, devo
1: problema è
0: dire che è sempre
1: stata
0: stata
1: la
0: una
1: giunta
0: persona
1: sua che non le ha
0: onesta,
1: dato una
0: questo.
1: mano. Assolutamente, tutti mi hanno dato una mano, tutta la giunta e assolutamente
3: Sì.
1: abbiamo lavorato in maniera compatta e il risultato si vede.
3: Comunque siamo tutti contenti, no, della
1: Molto.
3: manifestazione, questo insomma credo che sia
0: In consiglio comunale non se ne
3: importante.
0: parlerà tipo la De Witt ancora per un po' finita lì.
3: La De Witt in che
0: Beh,
3: senso?
0: se l'ha parlato della sicurezza, poi dopo un po' di polemichine c'erano state. Questa la lasciamo andare?
3: Questa della adunata dice?
0: Sì.
3: Ah, ma io
0: Passa, è
3: direi che,
0: passata.
3: come dire, allora, è stato un evento fantastico,
0: La
3: quindi
0: lasciamo
3: questo ce lo
0: andare o ci
3: diciamo tutti.
0: torniamo?
3: Ma sì, io
0: Ah.
3: penso che ci sarà soltanto un problema, oltre al fatto che mi scusi, io volevo soltanto anche dire, perché non l'abbiamo citato, c'è cioè nessuno, e quindi credo che sia doveroso dire che va un sentito grazie poi anche e soprattutto alla sezione genovese degli alpini che sono diciamo stati poi il punto referente principale dell'ANA nazionale. Ecco, questo credo che insomma vada detto.
1: Giusto,
3: È
1: corretto.
3: giusto riconoscerlo.
0: Devo fare l'ultima domanda che
3: No,
0: la terza promessa.
3: ok, io credo che ci sia però poi un tema legato con il Liguria Pride, che ahimè ha invece nuovamente macchiato il raduno alpino. Ecco,
0: Non è stata una
3: questo
0: bella
3: direi che è
0: uscita,
3: una
0: non è stata una
3: non è
0: bella
3: stata
0: uscita
3: per nulla una bella
0: obiettivamente.
3: uscita in concomitanza con la chiusura della
0: Ma
3: adunata.
0: penso che Canessa abbia anche
1: Ma
0: la.
1: io
0: Se pensa che sia
1: sono.
0: stata la cattiva uscita, penso
1: No,
0: che
1: io
0: non abbia
1: assolutamente
0: problemi a
1: no,
0: dirlo, penso.
1: io quello che è stato scritto non lo condivido
0: E
1: assolutamente.
0: allora,
1: Poi c'è
0: beh, detto.
1: da distinguere quello detto prima, che è ovvio, l'hanno fatto in una maniera per provocare assolutamente
3: Devo
1: una
3: dire certe
1: reazione.
3: cose.
1: Aspetti, della Bordilli, è provocare. Io non lo condivido, non mi è
3: Sono
1: piaciuta, devo
3: contenta.
1: essere sincera, non mi è piaciuta, ma è stata una trovata di marketing e comunicazione per lanciare il
0: La
1: Pride.
0: terza promessa, la movida del centro storico.
1: La movida del
0: Movida del
1: centro
0: centro
1: storico.
3: Capito
1: Ah,
3: la Bordini in centro
1: anch'io ho
3: storico,
1: capito
3: guarda.
1: la Bordini in
3: Anche
1: centro storico.
0: la movida
1: La
0: del
1: movida
0: centro
1: in centro
0: storico.
1: storico. Io vivo in centro storico e vivo soprattutto in una delle zone più frequentate dalla movida. Secondo me la movida
0: So che non
1: ha.
0: posso lanciare
1: Ma
0: questa.
1: perché
0: Alle
1: io ci ho
0: 22:32
1: ragionato
0: siamo già con
1: tanto,
0: la
1: io ci ho
0: sigla che sta
1: ragionato
0: arrivando,
1: tanto, io
0: però.
1: ci ho ragionato tanto su questo. Secondo me la movida ha anche il suo perché in centro storico, in qualche modo crea una sorta di sicurezza e di presidio, perché nel momento in cui magari ci sono le vie dove non c'è il bar, non c'è il ristorante, non ci sono magari i ragazzi, a quel punto si può creare delle situazioni magari di disagio. Ovviamente va gestita, questo assolutamente sì, va gestita in una maniera diciamo un po' più congrua. e soprattutto rispettare i residenti con un certo limite orario
0: e la polizia. Perché sabato mattina, esatto, domenica mattina camminare in certe strade è veramente complicato.
1: Esattamente.
3: Ci vorrebbero gli alpini sempre.
0: Ecco,
2: anche diciamocelo, anche, no? Cioè nel senso questo anche se... sarebbe veramente

0: Dallo studio 2 di Primo Canale Sound, gli artisti che passano di qui, oggi abbiamo Tommaso Chiarella, 38 anni, genovese, cantautore, timido.
1: Un po'.
0: Beh, sono tanti anni che ormai suoni e porti la tua musica in giro per i locali.
1: Sì, abbastanza. Ho iniziato un po' per gioco e poi piano piano più scrivevo, più avevo voglia di cantare in giro. E ho iniziato un po' nelle osterie, diciamo.
0: Come fanno tutti, no?
1: Esatto.
0: Tanto questo qua è il tuo CD, lo raccontiamo un po'?
1: Sì. Questo CD è nato dalla collaborazione con vari musicisti ed è stato registrato al Green Fog, che è uno studio il migliore di Genova, diciamo. E è stato arrangiato da Bernardo Russo, che è un signor musicista, e sono canzoni che ho aggruppato nel tempo. E
0: adesso dico un segreto, che poi non è un segreto per i cantautori: le cene, il post cena, qualche bicchiere e poi ci si mette a suonare, vero?
1: Mettiamoci anche quello, in qualche canzone c'è anche qualche ritorno a casa un pochino, diciamo, fantasioso.
0: Ok, andiamo ad ascoltare Uguale a tutti.

basta mai un messaggio veloce e tutte le volte io non sono capace a fermare la mia prima voce, precipitando nel mio cuore.